0: ristrutturata negli anni 30 e adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
0: Lì c'è la scagliaia.
1: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
0: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
1: Non so
2: di
1: come
2: taglio.
1: Dire. Di taglio, perché?
0: È perché così era molto più
1: resistente.
0: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
0: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
0: sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
0: sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua.
0: Acqua, sì.
1: Acqua.
0: Guarda come è tenuto l'ingresso.
1: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse, e pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
0: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
1: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
0: Sì, tutto a mano.
1: Tutto
0: sono
1: a mano.
0: Antichissimi.
1: Chissà da quanto è che è fermo.
0: Queste sicuramente. Queste sono del 700.
1: Bellissimo,
0: direi.
1: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
0: È piena. Sì.
1: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
0: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia. In un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una bialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula. Si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala

di frangitura c'era questa, la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama jassu nel dialetto, jassu. Jassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far jassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo quello. Se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da ocribio, aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata. Era di legno con quattro ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa, e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla, e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin

0: una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abbancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo una vite, la vite era in legno, probabilmente secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio secondo me è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno, quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì, sì, sì, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio, e quello si chiama l'oriute, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma è una sciccheria.

0: Buonasera, benvenuti a Liguria Calcio. Tanti argomenti per le nostre squadre: Genoa, Sampdoria, Spezia, Entella. Vedo già i miei ospiti alla mia sinistra molto disattenti e li richiamo già, è un cartellino giallo pronto per loro: Andrea Lazzara e Andrea Rivellini.
1: Io sono stato sfrattato, lo dico ufficialmente, lo dico qua, in questo momento sono stato sfrattato dal mio posto e mi si inizia la trasmissione dicendo il che io sono disattento.
2: Il mio problema è che ce l'ho sempre vicino.
1: Mi sono portato vicino Andrea Lazzara per non sentirmi solo, ecco. Perché il mio posto è stato preso
0: dalle persone serie, vado da chiaro, fa capire.
3: Buonasera,
0: Claudio Mangini.
4: Buonasera.
5: Il personaggio un po' troppo esuberante.
0: Esuberante, vero?
3: Però se non paga la locazione, capisci che lo sfrattiamo,
0: è normale, abbastanza normale. Allora, vuoi cominciare, perché le commenti sono tali. Comincio con questa, mi piace questo parallelismo tra i due allenatori. Allora, vi faccio vedere l'impact di De Rossi, che è poi questo, c'è tanto da lavorare, e vi faccio vedere l'impact di Bernardo Corradi, che a me ha colpito in modo assolutamente molto forte, perché Bernardo ha detto: sono sicuramente una scommessa, ma sapremo ripartire. Io partirei proprio da qua, ragazzi. Allora, vado da Andrea.

0: Ivellini, DDR, che dice così.
1: DDR dice una cosa che deve dire un allenatore che si approccia alla nuova stagione con tante aspettative, perché non dimentichiamo che a Moena ha dichiarato, tra le tante cose che ha dichiarato, nei bagni di folla che ci sono stati, ha dichiarato: io spero di festeggiare il mio compleanno l'anno prossimo qui in questa sede, con degli altri obiettivi, delle altre competizioni da giocare. Quindi voglio dire, che ci sia tanto da lavorare è fuor di dubbio. Io l'ho visto lavorare intensamente, con grande attenzione per i particolari, faceva ripetere le azioni, diceva ai ragazzi: bene, l'intensità c'è, adesso cerchiamo la qualità. E poi incitava dal primo all'ultimo in maniera molto determinata, mi ha colpito perché comunque ci mette quel carisma che ne fa il vero leader del gruppo.
0: Franco.
2: Allora, io ho questo pensiero da qualche giorno. Le cose che ha detto Andrea,
0: attento, non scrive, sono, senti bene quello che dice Franco.
1: Prendo appunti.
2: Non solo condivisibili, ma le abbiamo ormai cantate in tutte le salse. Cioè, che Daniele De Rossi sia il garante del futuro del Genoa,
0: scusa,
2: nessuno ha dubbi. Ma visto che l'avvocato reduce da Moena ha giustamente raccontato quello che sono i punti di forza che conosciamo e abbiamo elogiato tutti, la notizia secondo me è che un giorno, che era il suo compleanno, Daniele De Rossi ha detto: spero di rimanere, sono così felice, l'ambiente è fantastico. Il giorno dopo ha usato una frase che a me ha lasciato abbastanza perplesso, perché non ho ancora capito perché l'abbia affermata. Lui ha sostenuto questa tesi: signori, attenzione, perché non è che ogni anno alla decima basta cambiare allenatore per salvarsi. Testuali parole di Daniele De Rossi.
0: È vero.
1: Tu ci vuoi leggere della dietrologia unita
2: interpretazioni
1: al discorso.
2: Fammi finire.
1: Se deve essere un monologo, non ci sto. Deve essere un dialogo.
0: Aspetta.
2: Se posso finire,
1: allora finisci. Se non mi puoi far fare un... o facciamo ping pong o fai una diretta non stop del tuo pensiero.
2: Volevo dire, dall'anno prossimo ci sarà la camomilla riunita, così tu sarai tranquillo, ascolterai gli altri, dirai le tue opinioni, saremo tutti
0: mettiamo il cerotto, Ivellini, mettiamo il cerotto,
2: concludo,
1: la notizia.
2: Secondo me questo tipo di ragionamento fatto dal garante è per dire: signori, sta andando tutto benissimo, siamo tutti assolutamente sulla stessa lunghezza d'onda, però secondo me l'interpretazione è: si aspettava un centravanti non c'è. Dobvik quel giorno va al Bologna. Ora io dico, con tutte le difficoltà del caso e con tutte le situazioni che probabilmente verranno messe a posto, da parte di un garante è semplicemente stato un gesto di attenzione per dire: occhio, perché 13 giorni io vado in campo e ho una responsabilità tale che un po' di, non dico timore, ma un po' di inquietudine ce l'ho.
0: Tu dici, voglio...
2: Di inquietudine, nel senso di dire...
0: Perché sono io...
2: Siccome mi avete cucito questa responsabilità e tutto il popolo rossoblù si affida a me e io con voi ho fatto un patto perché voglio alzare l'asticella. Però io l'asticella... Va dato il tempo, perché nessuno a oggi deve dire nulla, nessuno. Però lui ha detto: cerchiamo di fare in fretta, perché se poi arriviamo molto tardi e non abbiamo le adeguate coperture tecniche, qualche problema lo avremo.
0: Aspetta, risponde. Perché c'ho anche nell'argomento Bernardo Corradi.
1: Ok,
0: no?
1: Allora io mi sono preso. prese appunti, certo, dopo il monologo, certo, di 15 ore di seguito del professore.

0: Professore esimio.
1: Noi possiamo andare avanti fino a luna stanotte. Okay. I nostri tecnici stanno con noi fino a luna. Però adesso c'è Bernardo Corradi che invece dice sapremo ripartire, perché sa benissimo Andrea e Claudio qual è la situazione attuale. Non vive in un altro mondo. Gli sta anche bene quello di dire sono un allenatore, così una scommessa.
2: Allora, partiamo dalla composizione della squadra. È abbastanza evidente che manchino dei giocatori, anche se
1: oggi è arrivato Vigli.
2: E poi volevo fare una piccola riflessione su alcune operazioni di sulla sommatoria di alcune operazioni di mercato, perché forse qualcuno qualche mese fa non aveva sbagliato e forse capiamo un po' di più di quello che è accaduto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. È arrivato Viti, insomma ci sono qualche rinforzo in difesa, c'è Lauritsen, però mancano dei tasselli, quasi nessuna squadra è ancora pronta, però mancano 24 giorni alla prima di campionato. È chiaro che Corradi, eccolo.
1: Guarda, subito la nostra regia.
2: Ma beh, Viti se sta bene per la
1: Serie B, è un ottimo
2: giocatore.
1: Dai, su.
2: Corradi sa benissimo cosa sta giocando, si sta giocando. Mi è piaciuto, devo dire, il suo approccio all'ambiente, ma anche il suo approccio alla realtà, perché arrivare dopo Lombardo, che ti viene a fare da collaboratore, che comunque ha salvato la squadra con una giornata d'anticipo, non era una cosa semplicissima, soprattutto visto il contesto ambientale. Quindi a me Corradi, così come Branco, lo dico subito, anche Branco, come si sta muovendo, non mi sta dispiacendo. Però questa è una squadra. Però adesso devi completare la rosa, perché tutti i punti pesano. Non è che se i tre punti di Cesena valgono meno di quelli dell'ultima giornata. Quindi purtroppo bisogna fare in fretta a completare questa rosa.
1: Dimmi, Claudio.
3: Allora, sulla questione strettamente riguardante la panchina, io non posso che dire pochissimi concetti, cioè mi sembra che sia Corradi uno serio, è arrivato fra mille perplessità, mi sembra che sia uno serio che sa lavorare con lo staff, che è pragmatico, punto e fine, cioè non, io lo aspetto per vedere anche
1: e
3: come farà a giocare.
1: E se gli dico che sa leggere anche le partite?
3: Appunto.
1: No,
3: io
1: ve lo dico, cioè io...
3: Però,
1: io non devo portare acqua al mulino di nessuno.
3: No, ma io quello.
1: Perché mi tolgo da tutto.
3: Ma
1: non
3: io non voglio.
1: Dico, se quel ragazzo lì in maglietta bianca, quello vicino a te, alla destra del nostro teleschermi, sa anche leggere le partite.
3: Ma certo, ma quello che voglio dire io è che siccome noi, secondo me molto ha ragione, io per primo, abbiamo pesantemente criticato il cambio di panchina, abbiamo criticato moltissimo questi nomi nuovi che arrivavano e che noi non conoscevamo, tipo appunto Branco, io devo dire che in questo momento la cosa che trovo più positiva è che vedo un'idea di come muoversi, di operatività, cioè nel senso stanno arrivando dei giocatori funzionali, stanno cercando di tappare dei buchi che sono cronici, tipo l'attaccante di una certa fisicità, l'uomo che può essere leader come Insigne, e soprattutto stanno cercando di prendere giocatori da tenere qua e non che siano solo prestiti. Quindi in questo, senza fare sviolinate, perché chiaramente siamo work in progress, però ci vedo un'idea di schema di lavoro.
1: Allora, volevo avere la replica per Rivellini.
0: Si diceva prima che Daniele De Rossi sarebbe il garante. No, Daniele De Rossi non è il garante. Do una notizia a casa e anche al nostro Franco Aprile. Daniele De Rossi è l'allenatore del Genoa, non è il garante del Genoa, è l'allenatore. Come allenatore,
4: ma non lo sapeva
0: come
4: nessuno.
0: Allenatore, io sono stato in religioso silenzio quando ci hai fatto il pippotto di 10 minuti. Quindi lasciami sviluppare il ragionamento.
4: Perfetto.
0: L'allenatore del Genoa ha un compito precipuo, quello di allenare i giocatori che sono messi a disposizione dalla società.
4: No.
0: Questo è molto importante da sottolineare, perché se gli diamo un ruolo che non è suo, poi uno dice: ma come, sei il garante o sei l'allenatore? L'allenatore. Detto questo, l'allenatore in un processo osmotico di relazione con la società si confronta nel quotidiano con la stessa.

0: sanno benissimo dove fare gli interventi. E vi dico anche che secondo me il primo intervento che verrà fatto non sarà il centravanti, non sarà il portiere in seconda, di cui forse parleremo dopo, ma sarà un centrocampista, un box to box, un giocatore che possa prendere l'eredità di Malinowski, che non significa un'alternativa a Frendrup, che a mio avviso, sempre a mio avviso, rimane. Quindi voglio dire, questo è una base di partenza, una base di partenza.
1: Quante
0: di ragionamento.
1: Quanti ci sei dato in un minuto?
0: E io cerco di condensare, perché so benissimo che a casa poi se no mi dicono basta, su.
1: No, assolutamente no, va tutto molto bene, ci mancherebbe altro, perché c'è altra notizia, Frendrup rimane. Quindi cercano un centrocampista delle qualità più o meno di Malinowski. Quindi ti dico, Maitri dove gioca? Gioca attaccante, quindi non serve un attaccante, perché adesso in questo momento, e mi rivolgo a Franco, perché tu già, mi rivolgo a Franco, perché diceva Franco, giustamente, e Cattolo se n'è andato, e Kuban se n'è andato e non si sa più dov'è. Boh, non lo so.
0: C'era il cartonato, però a Moena c'era il cartonato. C'era il cartonato.
1: Allora, che succede?
2: Ma io trovo che ragionare alla fine di luglio e vedere anche le partite di luglio, di agosto, per me non contano nulla.
1: Ho capito, però ragazzi, quello che conta, a luglio, io vi voglio bene.
2: Quello che conta è capire quello che sarà l'organico.
1: Oh, questo è sicuro.
2: Allora, noi la settimana scorsa, io, chi è intervenuto da Moena, gli altri ospiti qui, eravamo tutti d'accordo che al Genoa manca un centrocampista delle caratteristiche che diceva Andrea.
1: Certamente, giustissimo.
2: E manca un centravanti di profondità con tutto ciò che ne consegue. Due giorni dopo Daniele De Rossi ha individuato in queste due figure, parlo sempre dell'allenatore, che è anche garante, che ti piaccia o meno, che è l'allenatore del Genoa, ma l'allenatore del Genoa sa il peso che ha sulle spalle, non solo come allenatore, perché noi l'abbiamo detto qua per sei mesi, e non vuol fare la fine di Gilardino e Vieira. Questo è la lettura. Quindi il mio, come posso dirti, la riflessione,
1: il tuo pensiero
2: su cui sto ragionando è: c'è anche una parte numerica dell'organico. In questo momento, al di là che Colombo può fare meglio, e sono d'accordo, che Vitigna può sicuramente fare meglio e fare bene,
1: certo,
2: e sono d'accordo. Abel, che è arrivato, non l'ho mai visto giocare, non so quanti l'hanno visto giocare.
1: Però si è presentato bene, dai, nelle dichiarazioni.
2: Ma non lo conosciamo, lo voglio vedere giocare in Serie A. Perché
1: esatto,
2: non lo voglio vedere giocare con nelle amichevoli ferragostane. Quindi davanti siamo scoperti numericamente, perché abbiamo due, tre attaccanti. È vero che ne verranno due, benissimo, quando arrivano li valuteremo. A centrocampo, con il ragionamento giusto,
1: giustissimo,
2: che ci ha raccontato Andrea, chiudiamo assolutamente bene quello che è,
1: certo,
2: il centrocampo. E in difesa è un punto di forza tale,
1: non tocchiamola,
2: che basta avere,
1: non tocchiamola,
2: per cui manca poco. Andrea, la settimana scorsa era Moena, non c'era, io ho detto la settimana scorsa che mi faceva piacere vedere questo tipo di intuizioni che seguivano il solco che l'allenatore dava, per cui ho detto, se tanto mi dà tanto vuol dire che c'è un ragionamento generale.
1: Voglio invece di nuovo andare sulla pagina della Sampdoria, perché mi piace molto questo ping pong dagli ospiti, assolutamente, perché Bernardo Corradi, allenatore dei giovani, Claudio, Andrea, giovani della Sampdoria non sono arrivati,
3: no, arrivano giocatori svincolati. I giovani pare si stiano prendendo per le leve,
1: quelle prima di Pugioni, diciamo così,
3: sì,
1: no?
3: Più giovani,
1: ecco.
3: Però in prima squadra per adesso di giovani.
1: Ma è questione di budget?
3: Io credo che sia anche una questione di budget.
1: Chiedo a voi, perché?
3: Perché comunque, hai riscattato Begic, che è giovane, questo senz'altro. Però Ravanelli giovane non è,
1: non è vecchio, ragazzi, c'è davanti, non è, insomma, voglio
3: non
1: dire,
3: è vecchio, però non è nemmeno un ragazzino, proprio non è un ventenne. Comunque il difensore, anche lui, non è giovanissimo. Viti è ancora abbastanza giovane. Io volevo fare una riflessione, ecco la riflessione che volevo fare prima: hai riscattato Begic, hai ripreso Viti, secondo me un tentativo lo fai anche

0: Pre Pierini, hai tenuto Esposito. Qualcuno a gennaio aveva fatto un buon mercato, evidentemente. Questo qualcuno è stato accompagnato alla porta.
1: Vabbè, ma questa
0: così, è una tanto per dire, una riflessione, però ti viene da fare.
1: Sì, certo, tanto lo sappiamo benissimo come ci sia questo.

0: Cioè, voglio dire, la squadra si è sempre sostenuta.
1: Certo, ma secondo me quello che diceva Andrea di giusto e quello che emerge è che comunque questa gente non ha voluto fare la mossa a Cardi, buttiamo via tutto. Esatto. Ha anche avuto la capacità di inserire in un loro, in una loro idea di squadra, di necessità per costruire una squadra più competitiva, hanno anche tenuto le cose buone, alcune cose buone,
0: ecco,
1: del passato. L'errore più grosso, secondo me, è stato non riuscire a portare a casa Martinelli.
0: Perfetto. Questo. Allora, mi fermo un attimo, perché come vedete c'è una discussione
2: un po' animata.
0: E cosa facciamo adesso, Andrea?
2: Adesso c'è la reclama per stemperare.
0: Bravo.
2: Franco ha portato un champagnino.
3: Camomilla Rivellini.

0: Allora, sapete che... No, Fema, sapete allora, che... No, perché noi siamo anche...
1: Penna,
0: no, Fema, siamo anche... Siamo internazionali. Tu quindi tira giù questo ditino, questa matita, siamo internazionali. Perché io vado adesso. Guardate, già inquadrato. Ciao, Gabriele!
2: Buonasera.
0: Eccolo là!
3: How are you? Where are you?
0: Gabriele Russo, United Kingdom, il Genoa Club, perché seguirà sicuramente la partita con l'Ester.
2: Assolutamente sì, siamo prontissimi. Allora io vi chiedo subito scusa, sono commosso ancora perché avete nominato Ekuban. Io non mi sono ancora ripreso, mi sono messo a piangere, è stato un momento toccante, mi manca un sacco, quindi la voce ce l'ho un po' spezzata, però lo so, mi è arrivata la foto. Sì, trasferta di Leicester, siamo pronti con il Club UK, con tanta gente che, esatto, quelli lì, con tanta gente che verrà su con noi. Vuoi sapere dei dettagli?
0: Entriamo nei dettagli. Sì, certo che vogliamo. Voglio tutti i dettagli del mondo, guarda, dammi tutti i dettagli, Gabriele.
2: Allora, come club e pulmino, che in realtà è un pulmone, siamo circa una sessantina e siamo molto gasati perché è tanto che aspettiamo questa trasferta, è tanto che ogni volta che ci ritroviamo pensiamo a quando il Genoa verrà a giocare in UK, non vediamo l'ora di andare a vedere, organizziamo, facciamo il pulmino e cose. Appena è uscita la notizia è scattato il delirio. Infatti colgo l'occasione per ringraziare il direttivo del Genoa Club UK, che appunto da quando è uscita la partita ogni giorno batte chiodo per organizzare un'esperienza epica per tutti quelli che si muoveranno da Londra, per tutti quelli che arriveranno e avranno bisogno di trasporto. C'è il pullman, faremo sosta all'aeroporto di Stansted per recuperare quelli che arrivano col volo, alcuni che arrivano col volo da Genova. Quindi insomma abbiamo messo in piedi una bella cosa che ci rende uniti a noi come genuani all'estero, e il privilegio di essere il club il club del Regno Unito e di seguire il nostro grifone per l'Inghilterra.
0: C'erano il minimo dubbio nel pensare che sia una partita diversissima da quella col Vicenza, vero? Perché lì è tutto un altro ambiente, no? Non ne parliamo neanche, vero Gabriele?
2: Diceva che le partite estive non conta niente, lo dovrei dire a quei 500 che andranno su a Leicester, che comunque vada, comunque ovunque, come diciamo noi, no matter what, no matter where, sarà un giorno di genuanità allo stato puro.
0: Cosa ti aspetti quest'anno dal Genoa?
2: Ma mi aspetto vivacità. Io prendo con le pinze le parole che dico per stagione, perché l'anno scorso avevo parlato bene di Grombek, ha fatto una fine delirante, quindi mi aspetto più vivacità, perché dopo il primo mercato che aveva fatto De Rossi, con l'innesto di Baldanzi e alcuni giocatori che ha voluto lui, si è visto un po' più di dinamismo in campo, un po' più di gioco, di fraseggio, e quello che non che mi aspetto, ma che spero di vedere, un calcio vivace, un calcio che fa divertire. Quello che è mancato un po', secondo me, nell'ultimo paio d'anni, che si è rivisto un po' quando Mister De Rossi ha preso un po' le redini.
0: Ti faccio una domanda da Andrea Rivelini, che ci teneva in modo particolare.
4: Quanto orgoglio si ha come genuani in Inghilterra quando il Genoa presenta la sua seconda maglia con la bandiera di Genova e che è anche la bandiera inglese e la porta agli onori della Croce.

0: facendo degli spot proprio in terra inglese. Quanto vi sentite orgogliosi di essere genovani?
1: Questa qui, tra l'altro, è proprio lei, è proprio la maglia che è stata utilizzata per il giorno della festa di San Giorgio qua in Inghilterra ed è stata un'iniziativa per noi importantissima, meravigliosa, che ha fatto scoprire, perché qua non ne hanno la minima idea, che la bandiera arriva dalla Repubblica di Genova. Quindi essere qui a
0: Quindi volevano
1: calpestare il
0: fare anche
1: suolo.
0: pagare il conto per l'uso.
1: Ma sappi anche delle palanche, non ne vedremo mai. Però, infatti, la campagna era bella perché inneggiava alle birrette da offrirci per lo scambio dell'affitto della bandiera non pagato. Quindi è stato accattivante, è stato divertente e abbiamo visto delle reazioni veramente divertenti e sorprese di alcuni inglesi che non sapevano delle origini della bandiera, solo veramente si contano sulle dita di una mano quelli che lo sanno e vanno a cercare un po' nella storia, però diciamo che gli inglesi non sono di indole di andare a
2: No,
1: cercare la
2: no,
1: storia.
2: assolutamente.
0: Siamo degli altri, anche loro dicono così.
2: Siamo degli altri, non diciamo.
0: No, ma vengo bene, da questo lato qua. Franco mi hai lasciato il lato buono, bravo.
2: No, ragazzi, venite giù poi a vedere anche Genova.
1: Assolutamente sì, noi abbiamo sempre la nostra presenza allo stadio, comunque qualcuno c'è sempre, quando possiamo organizziamo più possibile le trasferte, malgrado il divieto siamo riusciti ad andare a Cagliari, che è stata una trasferta incredibile l'anno scorso, e ne abbiamo fatte diverse, siamo sempre attivi, non vediamo l'ora di volare perché poi noi ci arriviamo con l'aereo, ovunque si vada ci arriviamo con l'aereo, quindi
2: Certo.
1: è tutta strana la trasferta per noi, ma si vive come quando eravamo giù
2: Ragazzi,
1: e
2: quando
1: vediamo.
2: venite qua, venite con noi qua in studio. Dai, su.
1: Volentieri, volentieri. Ce
2: Eh?
1: n'ho un paio giusti del club da mandarmi in studio ora che ci
2: Ah sì, ce n'hai
1: penso.
2: qualcheduno giusto?
1: Eh sì, non li nomino,
2: Ah,
1: ma vi
2: allora
1: appariranno a
2: guarda, io lo
1: sorpresa.
2: aspetto sicuramente, capi? Lo aspetto sicuramente.
1: Se posso, il Club UK ha anticipato il Genoa per la tournée inglese perché un mese fa, a giugno, c'è
2: Sì.
1: stato un torneo di calcio organizzato, in questo caso da noi del Club UK, ma era la 15ª edizione, che si chiama United in the Name of Genoa, che ha raccolto circa un centinaio di genoani qui a Londra e abbiamo fatto questo torneo con 8 squadre di vari club da Genoa, sono venuti i ragazzi da Bruxelles, è stata una festa bellissima, quindi si dice touch base per primi, quindi siamo stati noi i primi a organizzare una partita rosso-blu qui in terra inglese.
2: Perfetto, Gabi. Allora, noi ti aspettiamo che qualche ospite bello sopra le righe,
1: No. Io sono quello dello schermo, sono quello un pochino più pesato dello schermo, quelli
2: Ah, ti sei
1: mando e
2: posato?
0: sei
1: Sì,
0: posato? No, sì,
1: esatto.
0: anche io sono quello
2: Anche
0: posato.
2: lui è posato. Guarda, ti faccio vedere Rivellini in una nuova interpretazione, perché lui è sempre posato, no? Poi Franco gli ha detto, ma non deve essere proprio così agitato. Allora, noi abbiamo che cosa ha fatto? Abbiamo creato che cosa? Un cartello con la camomilla Rivellini. Guarda un po', camomilla Rivellini, sogni profondi.
1: Ma la vendono qua dal Sainsbury, il negozio all'angolo, l'ho vista, è di fianco al pesto con gli anacardi, la vendono.
0: Esatto.
2: Gabriele, ti aspettiamo presto. Un
1: Ma
2: abbraccio,
1: volentierissimo, non vedo l'ora.
2: un grandissimo abbraccio a tutti noi.
1: Grazie forte. Ciao,
2: Ciao
1: sempre.
2: Gabriele, ci fermiamo un attimo.

0: Eccoci a qua, eccoci a qua, adesso farò aprire la pagina della storia. Perché la storia ha un calendario, Claudio,
1: Andrea.
2: Non molto facile, ma lo faccio vedere le prime 10 partite.
3: 6 trasferte
2: e solamente 4 in casa. Non è proprio facilissimo. E poi partite che accendono anche l'entusiasmo, ma accendono anche la voglia di vincita contro la Samp.
3: Sì, diciamo che la cosa brutta sono quelle due doppiette di due trasferte di fila, che insomma non è stato sicuramente un sorteggio computerizzato favorevolissimo, però insomma l'inizio è complicato perché Cesena comunque è una buona squadra, la Juve Stabia l'anno scorso ha fatto un'ottima stagione, il Palermo è il Palermo, però insomma dobbiamo

0: Santori deve partire comunque col piede giusto, perché l'anno scorso ha cominciato male e ha sofferto. Due anni fa, in cui veniva data tra le favorite, ha cominciato facendo un punto nelle prime due partite e poi sappiamo come è andata a finire. Quindi io credo che anche l'inizio sia importante da un punto di vista psicologico, anzi quest'anno forse ancora di più, proprio perché c'è un allenatore nuovo, ci sono tanti giocatori nuovi, ma anche tanti giocatori d'esperienza, perché se arrivano svincolati anche di una certa età i giocatori di esperienza, e sanno benissimo che quello che dicevo prima, i punti della prima giornata contano esattamente come quelli della trentesima, poi bisogna farli subito.
1: È vero, però Claudio dice, no, c'è poco rispetto verso questa squadra, come mi fate fare 6 trasferte? Il calendario cos'è? Il calendario di perché questa cosa qua?
2: Il calendario della Sampdoria secondo me è ancora peggio nella parte finale, perché non
3: il sistema contro è tutto contro.
0: Poi fammi, ricordami che devo dire una cosa.
2: Allora, io sono convinto che quest'anno, non lo so, la sensazione è che ci possa essere finalmente la messa da parte di quella sensazione che la Sampdoria si portava dietro, che chiunque arrivava qua faceva per esempio 3 buone partite, poi si infilava in una situazione in cui c'erano sempre controprestazioni. Però se vai a vedere oggettivamente il calendario, a me più che la parte iniziale, che appunto sono convinto che ci possa essere dell'entusiasmo, è quella finale. Allora, se non c'è un, ovviamente non ci può essere una grafica, ma ve la dico al volo. Dalla 28esima la Sampdoria becca Cremonese, Sampdoria, Sampdoria Cesena, Verona Sampdoria, Sampdoria Empoli. Poi c'è una fase intermedia in cui comunque c'è Palermo, Catanzaro in trasferta, eccetera, e all'ultima giornata Sampdoria Pisa. Quindi voglio dire, è lì che...
1: Allora, ricapitoliamo, l'ultima domenica è in casa col Pisa, la penultima è a Vicenza contro la squadra di Gallo, la terz'ultima è con Sud Tirol, la quart'ultima della Sampdoria è a Catanzaro contro la squadra che ha cambiato tantissimo, la quint'ultima, adesso ve lo dico subito a me, è con la Carrese, ok? Poi andiamo alla giornata, alla 14esima di ritorno, e la Samp gioca con il Palermo in casa.
0: Comunque, detto che è quello che dicevano gli
1: allenatori, non deve farmi lavare, non basta le prime 10 giornate, anche le ultime.
0: Allora, detto che quello che alcuni allenatori sostengono, tanto prima o poi le devi incontrare tutte, no, non è quello. Perché chiaramente è il momento in cui incontri le squadre, il tuo ma anche quello degli avversari. Ora, sinceramente, noi stiamo facendo dei ragionamenti a bocce non ferme, ancora in garage.
1: No, perché siamo, sappiamo dove... Ragazzi, qui però, stiamo facendo dei ragionamenti, sono 4 anni che è così,
0: Però, esatto, questo è il problema.
1: Noi facciamo i ragionamenti, ma anche loro devono capire che noi facciamo i ragionamenti, perché prima c'è una statistica che dice... Ho fatto male, sono retrocesso, mi sono salvato, ho fatto lo spareggio, ho vissuto fino all'ultimo con l'agonia. Cioè, noi apportiamo delle prove concrete, non è che diciamo, così.
0: Ho capito, no. Tra l'altro l'inciso che volevo fare era sul palazzo, sul cos'è che avevi detto, che la Sampdoria aveva il palazzo contro. A proposito di palazzo, è fallito il Brescia, è fallito Cellino.
1: È vero,
0: ecco, giusto per dire, ecco.
4: Vabbè, ma questo qua, ragazzi, lo so.
0: No, perché dai, poi è stata.
3: Vabbè, dai, lì è stata un'occasione, non è stata fortuna. Però, dai, su, vi hanno ripescati per una sorta di caso fortuito.
0: Però il signore, il signore. In questione era quello che è andato in un'intervista televisiva a dire che avevano tranquillamente bruciato i faldoni con le... quindi...
3: No. Vabbè, vi siete salvati per un fatto extracalcistico, diciamolo, sottolineiamolo.
2: Ma quella volta che vanno ripescata voi...
3: Noi guardiamo al momento in cui siamo.
1: Aiutami!
2: Perché da una parte stiamo facendo un discorso razionale,

0: Cioè, è stata buttata addosso del fango, perché chiamiamolo, definiamolo fango, ma
1: Su chi?
0: era sulla Sampdoria, su quella situazione che ha portato alla salvezza, e chiaramente è stata trovata, fortunata, eccetera, però c'era una base, questo è quello che ha detto Andrea. Poi
1: No, ma io mi sono
0: il
1: limitato a
0: resto è
1: dire,
0: buttarla in
1: no,
0: caciara.
1: no, no, io mi sono limitato a dire che vi siete salvati per un fatto
2: Ma ha detto che
1: extracalcistico.
2: non parlava
1: Sul
2: della Sampdoria.
1: campo, sul
3: Cosa ha detto?
1: campo,
3: Dici?
1: non parlava ma non ti preoccupare, ti fa dire anche a te una cosa sulla Sampdoria.
4: Ma lo
1: Non,
4: no, hai detto che non parlavi tu della
1: allora,
4: Sampdoria.
1: ma scusa, ma lui mi ha stuzzicato e non posso replicare.
4: Ah, ho capito.
1: Scusa, mi ha stuzzicato e io mi sono limitato a dire che la Sampdoria si è salvata in quell'anno e mi sembra di dire una cosa
3: Forse ci vuole, guarda.
0: Non è un fatto extracalcistico, è un
1: Un fatto
0: fatto
1: extracalcistico, cioè sul
0: regolamentare, quindi è calcistico.
1: Sul campo siete
3: Franco,
1: retrocessi.
3: aiutami, aiutami.
4: Ma stasera è
3: cosa devo
4: difficile.
3: fare?
4: Ma secondo me, oltre a far vedere quel magnifico impact che mi è piaciuto, perché io lo trovo
1: Ne
4: assolutamente,
1: sei c'hai la
4: lo
1: paternità
4: trovo,
1: di
4: ma
1: quell'impact,
4: no, lo trovo assolutamente puntuale, puntuale. Sarebbe bello anche averlo qua, in maniera tale che lo facciamo proprio,
3: Tu dici devo portare una
4: sì,
3: tazza
4: lo
3: di
4: facciamo vero.
3: facciamo anche
4: No,
3: assolutamente sì.
4: io scherzando la settimana scorsa sulla Sampdoria avevo detto che l'ho un po' raffigurata come l'Odissea,
3: È
4: come
3: vero, sì.
0: Che va di moda in questo
4: cercava Itaca, la Sampdoria cerca la Serie A, quindi chissà quanti anni dovranno passare
1: Allora,
4: per...
1: lui ti
4: Però,
1: prende, ti dileggia in questa
4: e
1: maniera,
4: non ce la
1: ti
4: facciamo,
1: dileggia, ti dileggia.
4: e non ce la facciamo.
1: E
4: Perché
1: va
4: tu
1: bene,
4: invece
1: tu.
4: prima cosa hai fatto prima? Sei veramente indifendibile. Comunque,
0: pensa che invece
4: indifendibile.
0: la prendo come una seria analisi di quello che è stata la vita della Sampdoria degli ultimi anni, quindi si tratta
3: C'è
0: solo,
3: un'odissea?
0: ma come minimo, ma come minimo, ma come minimo,
4: Poi,
0: perché poi.
4: magari dopo la maga Circe, dopo tutta una serie di peripezie, chissà, quest'anno magari l'anno della discontinuità.
0: Io
4: Nel
0: penso,
4: calcio può
0: qui.
4: capitare di tutto. Nel
0: Ecco, vedi,
4: calcio
0: per
4: può
0: un attimo ho pensato che fosse una persona seria fino in fondo, invece alla fine ci ha voluto mettere questo.
4: Ma perché?
1: Lui
4: Ma non lo
1: serio,
4: so.
1: incauda veneno, ma
4: Dimmi,
1: lui.
5: No, oggi stavo preparando l'editoriale per Gradinata Sud e a un certo punto ho messo una data e mi sono fermato, ero davanti al computer e ho detto, pensa un po' se ci svegliamo e ci accorgiamo che dal 12 giugno del 2014 a oggi abbiamo sognato, è tutto un incubo, perché veramente. Sono 12 anni, 12 anni e mezzo quasi, che siamo in un incubo, perché questa è
3: Ragazzi,
5: la
3: ma non
5: situazione.
3: posso, non possiamo fare una cronistoria, un
0: No,
3: retro di quello che è successo, lo sappiamo tutti, ragazzi,
0: non
3: quello
0: la
3: che è
0: facciamo,
3: successo.
4: Va bene, Nemo profeta in patria.
5: Cioè, questo è il punto focale. E comunque, qualsiasi squadra tu costruisca in questo momento, io credo che i tifosi che si stanno abbonando, e secondo me
3: No,
5: fanno
3: ecco,
5: bene,
3: bravo. Fatemi vedere una
5: fanno
3: cosa,
5: bene.
3: ragazzi.
4: Una
3: Vi
4: cosa
3: faccio
4: giusta.
3: vedere i due abbonamenti, non i due, i due impact degli abbonamenti di
1: E io
3: Genoa e
1: c'ho il dato di
3: Sampdoria.
1: oggi, c'ho il dato di oggi.
3: No, io adesso, allora, la Samp siamo oltre 10.000, qualche cosina in più, perché io non è che posso stare tutti i momenti ad aggiornare un
4: No,
3: impact.
4: ma lui è col Ministero dell'Interno
3: Ah.
4: collegato.
1: No, io
4: C'è
1: c'ho il dato diretto
4: criminale.
1: del Genoa, c'ho il dato
3: Quello che è quello
0: sito
3: della Samp,
0: eligendo.
3: cioè 10.000 persone che danno fiducia, perché qui ci vuole dando fiducia. Non danno fiducia, è una
4: No,
3: fede.
4: è amore.
3: E quindi
5: In questo momento quella
3: è
5: dei Sampdoriani
3: amore,
5: non
3: fede,
5: sta
3: amore,
5: dando
3: fiducia.
5: fede,
3: E
5: punto.
3: dall'altra parte, Rivellini me lo contesterà, ma sono 15.000.
1: Sono oltre 16, il dato di oggi è, abbiamo passato i
3: vabbè, ieri,
1: 16.300.
3: questo qua
1: No, no,
3: di ieri.
1: Te lo dico perché siamo in diretta, manca un quarto,
4: Ma
1: manca
4: scusa.
1: 20 alle 10 di giovedì 30,
3: Vabbè.
1: siamo al 30 di luglio,
3: 15.000
1: siamo
3: più uno.
1: più di 16.000,
3: 15.000 più
1: no,
3: uno.
1: 16.000, oltre 16.000 abbonati.
3: Quindi, cioè, queste sono veramente... cos'è? Amore, fede, non lo so.
4: No, però
3: Ragazzi, sono
4: no, ma
3: tanti.
4: la cosa degli ultimi anni, sicuramente arriveremo intorno ai 30.000 e intorno ai 20.000, che questa città esprima 50.000 abbonati è un qualcosa che dovrebbe fare riflettere, quando poi parlavamo di

0: stadio, ma ora non voglio tirare fuori sto tema.
1: Questo ne parleremo perché lo stadio.
0: Ma
1: poi...
0: 50.000 abbonati vuol dire che ci saranno, fai una famiglia media di tre persone, c'è una fame di calcio e c'è un amore tale e viscerale che la dice lunga sul fatto che noi sono decine di anni che ogni domenica soffriamo per i nostri colori.
1: Sì, e senza avere
0: un ritorno.
1: Senza avere un ritorno, perché bisogna dirlo anche chiaro, non abbiamo mai un ritorno. La speranza, la voglia, ma un minimo così di aspettativa. No, no Claudio, no.
2: Possiamo dire che... In tutta onestà, il Genoa degli ultimi anni non ha, cioè ha ripagato abbondantemente i tifosi. Dall'altra parte invece c'è stata una passione che è stata in molti casi presa a schiaffi,
0: però Claudio, scusami, vero, adesso abbiamo una società seria, una società che sta cercando di fare le cose nel migliore dei modi, una tifoseria come la nostra è una tifoseria da champion, è una tifoseria da champion, e mi fermo qua.
3: E io sottoscrivo, perché quello che hai detto Franco, con questo aplomb inglese che te ne do atto,
0: stiamo andando in Inghilterra,
3: te ne do atto, è completamente corretto ed è inconfutabile, tant'è vero che i nostri amici nulla hanno detto a riguardo. E voglio dire, e voglio aggiungere, che il tema della tifoseria, e voglio essere bipartisan sia da un lato che dall'altro, è il vero fattore in più, la vera ricchezza di queste due società, che deve essere attentamente coltivata e deve essere rispettata. Cioè le due dirigenze devono rispettare le tifoserie.
1: È la prima cosa seria che dice.
3: No, io ne dico tante di cose.
2: Poi sono anche d'accordo con lui.
1: Poi sei anche d'accordo, ragazzi.
0: Vedi che la camomilla è salutare e tu non
3: quando
0: ci credevi.
3: Un po' di calcio giovanile.
1: Aspetta,
0: non ci credevi.
1: Aspetta, calcio giovanile.
3: No, perché io vorrei dire due o tre cose sul Genoa calcio giovanile.
1: Ah, poi
3: se posso. Se posso.
1: No, c'è anche quella cosa che mi hai detto.
3: E anche quell'altra cosa.
1: Tienla lì.
3: La tengo lì.
1: Ma adesso vado in pubblicità.

0: scusate.
1: Fermo un attimo, fermo un attimo che siamo in onda, state bravi ragazzi, perché voi mi incasinate, parlate, se no siete spettatori, non è che gli interessi molto quello che voi dite tutto il tempo, anche perché poi dopo me lo ripetete in diretta assolutamente, quindi è inevitabile, no? È inevitabile, tenetevi le notizie.
0: Ok, ok.
1: Tenetevi le notizie. Io non so se ci sono i miei ospiti già in collegamento, però allora voglio andare su quello che sono, per esempio, in casa Samp l'ultimo acquisto.
2: Beh, Viti.
1: Viti, Mattia Viti.
2: Viti, insomma,
1: cercato, voluto, il popolo sandoriano le ha fatto richiesta dicendo mi sono trovato veramente bene.
2: Si è trovato bene, ma credo che sia per la Serie B un giocatore assolutamente importante.
0: Mamma mia, che operazione.
2: Un'ottima operazione.
0: Ma c'è anche un'altra operazione di un 2010 che si chiama Jana Kiev, che ho letto da qualche parte, questa è eccezionale, che avrebbe superato la concorrenza del Genoa. Cioè il Genoa, questo giocatore qua del 2010, cioè non l'ha neanche preso in considerazione.
2: Perché?
0: Perché il 2010, il livello del Genoa del 2010, il derby Genoa-Sampdoria è finito 6-0. Il capitano di quella Sampdoria da Monte è venuto al Genoa. Cioè voglio dire, ma di che cosa stiamo parlando?
2: Adesso credo seriamente che stiano cercando
1: qua non
2: di
1: conta niente.
3: Secondo me
2: ricostruire
3: un lavoro,
4: l'hanno dimostrato coi fatti quest'estate, di ricostituire un settore giovanile competitivo dopo che onestamente era andato a picco.
1: Non esisteva, dai, esatto. Parliamoci. Diciamo le cose come sono.
0: Sai una cosa importante sul settore giovanile del Genoa, che invece a differenza di quello che si diceva prima è un fiore all'occhiello di questa società, e l'ECA, che è l'European Club Association, ha chiamato il settore giovanile del Genoa e del Benfica, quindi queste due società europee, per andare a settembre a fare un meeting che chiamano Clinic, per esporre sia il Genoa che il Benfica i risultati.

0: dei loro modelli. Questo è un grande riconoscimento al lavoro di Roberto Trapani, del Genoa giovanile, della società Genoa, che sta investendo tantissimo in questo settore. Quindi a me piace ricordare questo aspetto, perché è da rimarcare come la società Genoa stia lavorando, ha sempre lavorato storicamente molto bene con il settore giovanile, ma sotto la dirigenza abile di Roberto Trapani stanno facendo proprio un lavoro certosino, ecco, la parola giusta è proprio questa, per andare a sviluppare nelle varie leve un livello molto molto alto e elevato.
1: Giusti, questo è importante. Giustissimo, giustissimo, assolutamente sì. E vi faccio però vedere io anche questo giocatore che è già pronto, no, per la Serie B, perché l'anno scorso è stato ammirato, è stato anche valorizzato in questa Sampdoria. Io vi faccio vedere però un gioiellino lucecchiato, perché parliamo sempre di Genoa, che ha una buonissima cantera, ed è la verità, con Mimmo Criscito, nuovo allenatore. Ecco, questo signorino qua si chiama Paratici. Molti di voi non lo conoscono.
2: Sarà il figlio. Conoscono un po' di più il padre.
1: Conoscono più il padre. Però attenzione, perché questo ragazzino qua si dice un gran bene, ma bene, bene,
2: guarda,
1: bene.
2: L'anno scorso.
1: Attenzione, non facciano scappare. Appunto. Perché l'ho voluto mettere lì? Perché non fatelo scappare.
2: L'anno scorso ragazzo
1: qua,
2: ho parlato con una persona che frequentava.
0: Attenzione che non venga
2: il
0: genere.
2: Ma sta zitto. Che insomma aveva vissuto con lui. Ha delle cose, dice, la fortuna, l'abilità di Inzaghi di essere sempre giusto al momento giusto,
1: perché non è che noi seguiamo solamente da una parte, andiamo anche a cercare quegli altri.
3: Allora, l'anno scorso ne avevamo parlato in trasmissione.
1: Bellissimo.
3: Perché c'era il discorso che era andato alla Roma e si era detto, se fa bene alla Roma è chiaro che non tornerà qua. Il fatto che magari alla Roma ha avuto anche delle situazioni non sempre positive, ha avuto anche qualche difficoltà oltre alle cose buone che ha fatto, è tornato, si è messo in luce nelle prime amichevoli, è un valore aggiunto, è un ragazzo su cui puntare, perché bisognerebbe, appunto, prima si diceva non ci sono dei giovani, però qualcosa di buono c'è. Anche il portiere Cluster.
1: Bravo. Cioè noi stiamo mettendo a punto anche queste situazioni, perché noi interessano moltissimo.
2: Cluster credo potrebbe restare come secondo.
1: Come secondo, addirittura. Come secondo, ferma. Dopo vi faccio vedere un po' di mercato, però. Però ho in collegamento, sapete chi?
0: No, loro.
1: Sì. Loro due, sì.
0: No.
1: Sì.
0: Mi mancavano.
1: Oh, Luca Vaccaro da una parte, Marco Bianchi dall'altra parte, per la Spezia e per la Virtus Entella. Eccolo. Allora, questi ragazzi qua.
4: Buonasera.
1: Da chi cominciamo? Comincio da Luca, perché ti sei assentato, non hai detto niente, te ne vai in vacanza. Ciao, saluti.
5: Scusate,
1: neanche.
5: Ero all'Elba, ho un po' di meritato riposo. Mi sembra giusto. Mi fa piacere che comunque continuate a mettermi con Marco Bianchi per parlare di Serie C. Peccato che lui sia in B e io invece sia nella categoria sotto. Buonasera a tutti.
1: No, a te, guarda, abbiamo messo, vedi, un arco dietro. Che sa, significa
2: prossimo alla santità.
1: Invece Marco Bianchi, vedi l'arco dietro, l'arcobaleno. Invece vedi Marco Bianchi com'è pulito, proprio pulito. Ciao Marco.
5: Ma infatti ciao, mi sa che lo tolgo.
1: Lo tolgo
5: questo sfondo. Da quando c'è questo sfondo qua non è più andata bene una, quindi il prossimo anno cambiamo, troviamo un'altra soluzione.
6: Le camere servono,
4: bravo. Io lo lascio tutto l'anno.
1: Assolutamente. Ragazzi, mi parlate un po' delle vostre squadre. Dai, comincio da te, Luca, che da un po' che non ti sento. Com'è?
5: Ma guarda, vado ovviamente, no, a dovere di cronaca. Partiamo dall'attualità, partiamo dall'oggi. Oggi è stata una giornata molto importante, perché è stato sorteggiato il calendario di Serie C, con lo Spezia che partirà nella sua avventura nella terza serie, purtroppo, lo ricordiamo, dopo la amarissima retrocessione, con il Grosseto. Eccolo qua, la regia prontissima. Ringraziamo Alessio che ci fornisce l'intero calendario dello Spezia.
1: Che non è l'isola d'Elba, la regia è qua, eh?
5: No, è qua presente.
1: No.
5: Per fortuna, qua non sono come me, però inizierà il 23 agosto da una trasferta subito interessante con il Grosseto. Ci sono tante partite sicuramente da monitorare, una di queste è con il Livorno, che è un avversario storico dello Spezia, ma ce ne sono tante davvero davvero di rilievo, quantomeno dal punto di vista, ecco, del folcloristico. Esatto.

0: esatto. Il Perugia, ma anche la stessa Reggiana, comunque, con cui c'è sempre stata una grande rivalità anche nel campionato di Serie B, adesso ritornerà. E ci sarà anche il Vado, ecco un'altra partita, certo, sicuramente interessante da seguire.
1: L'Ostia Mare di De Rossi e la domenica, sì, successiva il derby col Vado del presidente Tarabotto.
2: Il derby glielo fa con il Livorno, no?
0: No, scusa. No, dai, non esageriamo. Di derby non ce ne sono. Sono sfide sentite, ma non chiamiamole derby.
1: Quando c'era Spezia-Sandoria e dicevi che c'era il derby.
0: Scusami, Graziano, ma era un po' più bello. C'era un po' più di campanilismo anche per me. No, era vero, un po' più bello. Mi divertivo un po' di più. Adesso, sinceramente, un po'. Vabbè, torneremo. Al di là del sorteggio del campionato, del girone dello Spezia, del girone B, che comunque è un girone molto impegnativo se andiamo a vedere le squadre, oggi è stata un'altra giornata importante anche per il calciomercato, perché lo Spezia ha chiuso per Carmelo Limonelli, che è ufficiale, è un giocatore che aveva brillato l'anno scorso con il Siracusa, proprio degli Inter Turati. È un trequartista in grado di giocare nei tre dietro la punta, è un profilo sicuramente da monitorare, un fantasista, se così vogliamo chiamarlo, per uno Spezia che ha cambiato un po' il modus operandi, non si punta più sulla fisicità degli interpreti, ma si punta sulla qualità. Vediamo se porterà nuova linfa e soprattutto nuovi risultati per uno Spezia che sta tenendo il solco dello Spezia che fu di Vincenzo Italiano, sempre sotto la guida esperta di questo signore qua, che è Guido Angelozzi, che appunto trovò e scovò Italiano qualche anno fa e fece la cavalcata in Serie A. Adesso speriamo che con Turati possa esserci la cavalcata, quantomeno
1: ecco, proprio il mister mi interessa. Hai già visto allenare, l'hai già visto proporsi, ha già fatto qualche dichiarazione importante?
0: Ma intanto la dichiarazione di oggi è stata quella più fresca, diciamo. Ha commentato il calendario, ha parlato del campionato di Serie C, che lui comunque conosce, non benissimo, ecco, da poco, però conosce, certo. Lo ha avuto modo di allenare con il Siracusa ed è sicuramente un campionato che lui stesso ha definito difficile, dove non si può veramente sottovalutare nessuno, per una squadra che sarà, lo Spezia, completamente rinnovata, perché cambierà praticamente tutti gli interpreti rispetto all'anno scorso. Lo ha detto, c'è tanto lavoro da fare, non si vuole tirare indietro ed è molto carico, ecco, è apparso un mister molto carico anche in allenamento durante il ritiro di Pontremoli. È sembrato, ecco, trasmettere fin da subito questa carica, questa voglia anche ai giocatori, sperando che poi ovviamente i risultati si vedano in campo, perché come sempre il giudice massimo, lo sappiamo, è quel rettangolo verde.
1: Assolutamente sì, lo sa benissimo anche Marco Bianchi per la sua Virtus Entella. Giudizi, i risultati poi condizionano l'intera stagione. Io, Marco, ti faccio vedere le prime 10 partite dell'Entella, perché prima abbiamo parlato della Samp, che ha un calendario estremamente impegnativo con 6 trasferte in queste prime giornate. Anche l'Entella, insomma, non ha proprio un calendario così semplice,
3: No, assolutamente, quello l'abbiamo già visto la settimana scorsa. È vero che è la carta che parla in questo momento, perché poi la forza di tutte le squadre, come dicevate un attimo fa, va riscontrata sul campo, no? È vero ovviamente che la Cremonese ha fatto un mercato all'altezza, il Pisa lo stesso, però poi tutto sommato con le altre, voglio dire, sono squadre che sono da verificare, hanno cambiato molto, il Cesena ha cambiato molto, il Vicenza ha cambiato poco, però ne viene da un altro campionato, quello di Serie C, che non è la stessa cosa, come abbiamo potuto modo di verificare l'anno scorso, del campionato di Serie B. Il Sud Tirolo ha cambiato molto lo stesso, quindi diciamo sono tutte partite, come diceva mister Chiappella la settimana scorsa in presentazione dei calendari, che vanno giocate e dalle quali non bisogna temere nulla. Poi, come dicevo, tutto sta nella condizione in cui si arriva anche a livello appunto psicofisico. La squadra domani finisce il ritiro di Tavarone, ancora con una sgambata domani, un allenamento congiunto contro Seravezza domani mattina, una formazione di Serie D con la quale ci sono stati un paio di scambi di nostri giocatori primavera mandati a maturare in questa squadra toscana. E poi ci saranno due amichevoli importanti, una mercoledì alle 17 al Comunale contro il Novara e una sabato alle 18 contro la Carrarese, ad alzare un pochino l'asticella, insomma, degli impegni. C'è stata l'amichevole di sabato sul campo dell'Empoli, che però a dire la verità è stata una bruttissima partita per entrambe le squadre, evidentemente imballate, poche idee, poca corsa, un caldo abbastanza importante, e c'è stato poco davvero da trarre a livello di conclusioni.
1: Dammi qualche notizia, c'è qualche nome caldo che arriva, si morbora lì dalle parti di Chiavari?
3: Ma guarda, i nomi caldi

0: sono sempre gli stessi, nel senso che sì, credo si faccia ancora sicuramente un centrocampista, e il nome più caldo era quello di Artioli del Mantova, che è sempre ancora in ballo, e poi probabilmente ci può stare ancora un difensore o un esterno sinistro, qualora sempre Di Mario vada via. Al momento Di Mario è ancora all'Entella, quindi si valuterà eventualmente quella situazione. Però la squadra, devo dire, per quanto visto anche nel ritiro di Tavarone, comincia a delineare la propria identità, e mister Cappella ha fatto ruotare un po' tutti i giocatori a disposizione in questi allenamenti, in queste partitelle, proprio per testare la forza di ognuno. Devo dire che i nuovi hanno dato buone conferme, perché per quello che riguarda, appunto, al di là delle due punte che abbiamo già parlato la settimana scorsa, Corona, certo, e Forte, che hanno fatto vedere
1: Forte, Corona, insomma, danno bel brio a questo attacco, assolutamente.
0: Sì, bisogna soltanto, appunto, bisogna inserirli nel contesto della squadra che era già quella dell'anno scorso. La conferma della difesa è stata importante, come abbiamo detto, e poi c'è stato, appunto, qualche innesto importante, sia soprattutto nei giovani, con Motolese, un ragazzo che è arrivato dal Bologna, un altro giocatore che abbiamo visto invece arrivare dalla Gian Erminio, che il mister Cappella già conosceva bene. Sono tutti, diciamo, innesti mirati, e come dicevo non è detto che da qui alla fine del mercato ci saranno ancora un paio di movimenti. E poi
1: ottimo,
0: si sta cercando anche...
1: Io aspetto domenica sera tutti e due, ragazzi, perché uno ha finito le ferie e quindi è assolutamente libero, quell'altro non ci va neanche perché non può andarci assolutamente, e quindi vi aspetto domenica sera a Super Derby.
2: Graziano, scusa,
0: una cosa,
1: Jimmy,
0: Graziano,
1: una cosa volete dire?
0: È partita la campagna abbonamenti libera per i tifosi dell'Entella, con un titolo un po' inusuale per la campagna abbonamenti, che si intitola Che fastidio, prendendo spunto da uno dei successi dell'ultimo Sanremo, ha voluto evidenziare un po' quelle che sono le lamentele dei nostri avversari quando vengono a Chiavari, no? Quindi il campo piccolo,
3: ti stai già preparando per il derby della decima, sei lì, sei carico, siete carichi lì a Chiavari,
0: quello lì lo facciamo al Ferrari, purtroppo il primo lo facciamo poi
3: a ritorno.
1: Mi piace molto il titolo perché è uno sfottò verso invece una città meravigliosa, con una società, una dirigenza fantastica. Dimmi, Luca.
2: No, in chiusura, ecco, visto che hai elogiato il dato degli abbonamenti, anzi la campagna abbonamenti, io ti elogio quello dello Spezia, che ha quasi raggiunto i 4.000 abbonati anche in Serie C. È un dato da sottolineare, sta procedendo a gonfie vele la campagna abbonamenti nonostante la retrocessione. Questo sicuramente è un dato che va sottolineato a gran voce. Poi si parla anche di mercato, visto che Marco ha fatto la carrellata. Ecco, quello che vi posso dire è che in entrata lo Spezia sta continuando a muoversi, ha individuato il portiere che potrebbe già essere ufficializzato nelle prossime ore. Si tratta di Mikai, che è una conoscenza sicuramente, no, da parte di tutti, è un portiere esperto che ha avuto anche un passato, ecco, anche in Serie B, quindi sicuramente è un portiere di esperienza che può fare il caso di Turati. Arriverà anche un terzino sinistro dal Pisa, chiedo scusa ma non ricordo il nome, è un nome un po' particolare in questo momento, mi sfugge, però poi ecco entreremo anche in questo dettaglio. E in uscita mi sfugge Graziano,
1: aiuto,
2: troppi nomi, non sono più abituato. Facciamo così. Ora, siccome il telefono io l'ho qua impegnato, appena esco dalla trasmissione ti mando il nome e lo fai tu.
1: No, me lo dici domenica.
3: Io come faccio a prendere sonno stasera? Come faccio a prendere sonno stasera se non so il nome di questo terzino sinistro del Pisa che va a Spezia?
4: Andre,
3: come faccio?
4: Andre, ma tu ci riesci, perché c'è la camomilla Rivellini.
1: C'è la camomilla Rivellini, ecco, questi sogni po' fa.
2: Allora, però, guarda, per chiudere ti dico che Ruggero ha lasciato la casa Lerici ed è pronto a trasferirsi.
1: Su questo è un classico. Ciao ragazzi, ciao. È il classico, ci fermiamo un attimo.

0: Avete sentito Luca da Spezia dietro il portiere? Invece vi faccio vedere l'impact alla Sampdoria, perché forse uno degli acquisti anche... Eccolo qua, c'è una porta vuota, cercasi portiere. Ragazzi, chi mettiamo in porta?
1: Detto che sono d'accordo con Claudio che è stata un'occasione persa quella di Martinelli, ai Ghidò

0: Totti, che però mi sembra non abbia la fiducia della società. Hai questo ragazzo giovane, Krastev, che sta facendo bene, che sicuramente può essere una prospettiva, ma non credo che a 17 anni possa fare il titolare. Il grande sogno è Udero, che credo andrà a Monza, potrebbe andare a Monza. E non è che ci sia tantissimo. Secondo me sul ruolo del portiere in realtà bisogna fare prestissimo.
1: Cioè vai in scuffetto, dove sono finiti tutti?
0: Paleari, raduno, dice. Il portiere però nel calcio moderno è quasi come un giocatore di movimento, quindi è importante che arrivi presto perché deve inserirsi in un certo tipo di meccanismo.
2: Sì, secondo me questo è il vero punto critico del mercato finora. Abbiamo detto che hanno fatto delle cose buone, però questa è proprio una cosa che devono risolvere in fretta, risolverla bene, perché poi non puoi avere tentennamenti come, cioè abbiamo una storia negli ultimi due anni di incasinamento con i portieri, assolutamente sì, fuori norma.
0: Due anni fa nove,
1: quindi è una roba che non si può vedere, soprattutto perché è questo balza del portiere.
3: Avevate più portieri di che del Bristol.
0: Cioè, abbiamo
1: una stupidaggine.
3: È vero, è un dato oggettivo.
0: Tra l'altro non c'è scritto nemmeno messaggio promozionale. Abbiamo avuto un portiere che ha giocato 61 minuti. Perisan,
1: sì, esatto. Esatto.
0: E tutti se lo dimenticano, è entrato, è asciutto, che non abbiamo capito nemmeno per cosa, non l'abbiamo mai
1: visto.
0: Noi
1: la prendiamo così perché abbiamo ancora un mese di mercato, quindi insomma, cioè, però poi ci sono le partite ufficiali, se arriva Ghidotti in porta, io gli auguro un bene immenso, perché per l'amor di Dio, e se fa qualche cappella che succede? Salta di nuovo tutto?
2: Poi mi risulta che Corradi faccia un lavoro anche col portiere, coinvolgendolo. Quindi se tu fai un lavoro di questo tipo, ma non hai, lo fai per uno che poi saluta e se ne va, non ha nemmeno molto senso, è proprio uno spreco di risorse.
1: Mi fate vedere invece qualche nome che è accostato al Genoa per la gioia di Franca Aprile, perché te ne faccio vedere. Centravanti e Ure, arriva Gallo, ecco, questi sono Oberatin e Prati, cioè tutti i giocatori che si continuano a parlare. Adesso c'è anche il nome di un giocatore colombiano, cioè arrivano, non arrivano, che succede?
4: Alla fine del mercato arriveranno tanti di quei nomi che
1: su questo ne sono d'accordo.
4: Si farà fatica ancora andarli a cercare perché il giorno dopo già non ci sono più. Secondo me, non voglio entrare in quello che fa la società, io ho fiducia. Mi sembra che stiano indipendentemente da tutto cercando di operare bene, non è facile, soprattutto perché rispetto all'anno scorso avevamo detto, se ti ricordi e vi ricordate, bisognerà fare cassa, quindi arriveranno delle offerte, qualcuno partirà, si farà un determinato tipo di finanza che servirà per acquistare obiettivamente quello che ci serve. Io l'unica cosa che penso, oltre a quella di dar fiducia, è che, come Andrea ha raccontato prima, è molto bello vedere l'impegno sulle giovanili e tutti questi ragazzi giovani che stanno arrivando. Però per avere tanti giovani è molto importante avere anche delle chiocce, cioè qualcheduno che questi ragazzi li tira su. Ora, Malinowski è andato via, Ekuban è andato via. L'anno scorso nell'economia della nostra squadra, quando sono entrati, sono stati decisivi. Avere dei giocatori che arrivano anche di sostanza e di esperienza, e mi riferisco al centravanti, e mi riferisco al centrocampista, mi riferisco anche all'esterno, perché di nomi ne ho sentiti tanti. Il nome che a me piace, che conosce bene il campionato italiano, che è stato anche in odore nazionale, che è bravo, è Gallo, e conosce bene il nostro campionato. Se arrivasse un giocatore con quello skill, non so se è una invenzione giornalistica, perché io queste cose non le conosco, però da tutto quello che leggo, che poi viene smentito, se riusciamo a avere due o tre giocatori di esperienza che danno anche quell'amalgama a tutti quei giovani che giustamente vengono presi per poi essere lanciati e diventare delle plusvalenze, secondo me Genoa fa una buona cosa e De Rossi avrà le chance di alzare quell'asticella che tutti abbiamo detto.
1: Mi mandate, ecco, questi qua sono chiaramente

0: Thomas Hur sta facendo un sacco di gol, Antonina Gallo, mi mandate però quell'impa, quel giocatore con la maglia della,
1: tempo scorre,
0: della Svezia,
1: l'ora arriva la pubblicità
0: qua, no? Allora, noi l'avevamo cancellato, vero?
1: No, ma allora parliamo un po' di cose serie, in maniera un po', in maniera un po' determinata. Voglio dire, in brevissimo tempo, il Genoa, la prima operazione che farà è un centrocampista. Questo è il profilo sul quale stanno lavorando forte, un centrocampista che vada a sostituire Malinovskyi. Nell'idea della società è il primo tassello che deve essere inserito nella rosa di De Rossi.
0: Ma tu perché mi hai fatto questo impact?
1: E adesso lasciami arrivare, perché bisogna arrivarci lentamente.
0: No, lentamente.
1: Gli esterni, a sinistra verranno fatti due inserimenti. Uno di questi, che molti pensavano che fosse tramontata,
0: ecco.
1: La strada che porta invece a Stroud non è assolutamente tramontata, perché il Genoa aveva un accordo con la squadra svedese del Molby, e se il giocatore andasse all'Hull City ci sarebbe una ripercussione a livello economico molto significativa sulle casse sia del Molby che dell'Hull City, e pertanto il giocatore in questione, Stroud, è ancora di attuale interesse del Genoa, quindi sull'esterno Stroud è un'opzione più che probabile. E non è solo quello.
0: Tu che parola useresti per il procuratore di Stroud?
1: Non si può utilizzare perché io sono una persona educata. Quindi invece un giocatore che purtroppo a me piace molto, ma che evidentemente anche nell'ambito del suo entourage ha fatto delle altre scelte, è Martin, che Martin è destinato ad andare via. Oggi si fa voleggiava di un interesse della Sampdoria. Martin non andrà mai alla Sampdoria, francamente parlando, quindi mettetevi il cuore in pace.
2: Ha detto che parlava seriamente.
1: Sto parlando seriamente, è uscita seria questa buttad. E io la riporto quale buttad.
0: Non lo so.
1: Poi c'è il tema del centravanti, c'è il tema del centravanti sul quale si stanno facendo delle valutazioni, ma è considerata nell'ambito degli innesti all'interno della rosa una priorità. Le priorità sono, ribadisco, centrocampo e sull'esterno sinistro.
0: Scusami.
2: Andrea, se posso concludere. Quindi noi avendo due punte in questo momento, più chi abbiamo acquistato, in questo momento dovessimo giocare, si fa male uno,
1: non
2: secondo
1: detto,
2: me la priorità invece dovrebbe
1: detto,
2: essere quella.
1: No, e va bene, ognuno,
2: secondo me,
1: la tua la priorità,
2: la, mia,
1: la tua
2: ma
1: priorità,
2: non c'è, ma la mia
1: Franco, la
2: gente,
1: tua priorità,
2: non la mia,
1: non della società,
2: ma la tua
1: la società,
2: qual è? Non quella della società, la tua
1: mia,
2: qual è?
1: La mia
2: tua,
1: priorità in questo momento tua. È andare a mangiare perché non ho cenato,
2: ma
1: questa
2: perché
1: è la mia
2: camomilla ti ha fatto bene,
1: questa è la mia
0: priorità, e noi ci fermiamo un attimo.

0: Abbiamo parlato di Genova, abbiamo parlato di Sampdoria, di Entella, di Spezia, ma poteva mancare l'argomento Mancini, l'argomento Ranieri della nostra nazionale? E qui vedo già le facce che si scatenano, guardate che facce che ci sono, dicono allargate l'inquadratura. Beh, dimmi Andrea, perché fai quella faccia?
1: Beh, io mancini
2: Io non so, no, Malagò è veramente onnipotente in questo calcio italiano, perché mi sembra che sia la chiosa finale di tutta la storia, al di là di quella che è stata la vicenda Pirlo, però ragazzi, cioè, quest'uomo è veramente tutto quello che tocca riesce a muovere,
0: cioè, alla fine, riesce a fare soprattutto.
3: Ma secondo me ha fatto bene a fare,
0: ecco,
3: perché
4: non avevamo dubbi che tu
3: allora io l'ho conosciuto Malagò in diverse occasioni, avendo fatto anche nuoto, cose del genere, lui l'ho conosciuto come presidente del CONI, mi è sempre sembrato molto efficiente.

0: In questo caso, secondo me, lui ha fatto l'errore, siccome non raccontiamo, cioè, ma è una guerra per bande, a un certo punto la sua venuta è stata sponsorizzata chiaramente da Marotta. Gli hanno messo, evidentemente, da altre parti,
1: gli hanno messo
0: 2 milanisti. A un certo punto ha provato a fare il democratico, quando ha capito che gli mettevano un candidato.
1: Io di Pirlo
0: o stima, l'ho sempre detto dai tempi della Sampdoria, ha fatto bene a un certo, cioè ha sfruttato un pretesto disgustoso, quello della politica. Dopodiché però ci ha messo quello che voleva lui e ha fatto bene alla fine come presidente federale a mettere l'uomo che voleva fin dall'inizio.
2: Quello che io contesto è la modalità con la quale si è arrivata al nome di Mancini, perché non è ammissibile nella situazione di devastazione del calcio italiano arrivare alla scelta di Mancini dopo tutta quella pantomima manfrina e teatrino che c'è stato prima con i vari Maldini e Leonardo che erano in pectore, sono saliti sull'ascensore a braccetto con Malagò, poi sono scesi e non c'era più Malagò e si sono resi conto che Malagò stava già parlando con Mancini e quindi
1: guarda
2: si sono seduti e non c'era più come si chiama il vostro il mago quello che era l'allegatore della Sampdoria, adesso non c'era più Pirlo, e magicamente è uscito fuori Mancini. Questo io contesto.
0: Mi fai dire una cosa a margine?
1: Faccio di tutto quello che vuoi.
0: Perché vedo l'avvocato molto carico. Sì. Ma come mai intorno?
1: E tu l'hai visto tutta la puntata?
0: Intorno alla nazionale girano sempre nomi di gente che ha bazzicato l'ambiente Sampdoria. Vuol dire che forse qualcosa
2: è
0: di buono.
2: È la lobby sampdoriana che arriva fino al circolo canottieri Agnese. È una lobby.
1: Mi fai sentire, Franco?
3: Ma sai, faccio fatica. Allora, la cosa che mi mette abbastanza tristezza è che nel momento in cui si è parlato per mesi di un rinnovamento, ci si è stracciati le vesti, è stato mandato a casa tutto il precedente organismo dirigente, dal presidente all'allenatore. Concordo che Malagò fa quello che vuole, però nel momento in cui tu prendi Maldini e Leonardo, tutti sanno che Maldini, per sua consuetudine, è assolutamente, non gli fai cambiare idea neanche sotto tortura. Gli metti in mano la direzione generale tecnica e gli dai la presidenza di Casa Italia, cioè gli dai le chiavi del calcio del nostro paese. Dopo 15 giorni, anche qui io penso, caro Maldini, visto che ti stimano al di là per quello che hai fatto da calciatore, da manager, ora, se anche Pirlo non viene, e ci sono anche dei motivi fondanti per cui Pirlo non è andato a fare l'allenatore della nazionale, di opportunità, però spesso se ti esponi a questo tipo di situazioni puoi anche rischiare di essere messo alla berlina. Però nel momento in cui tu sei direttore tecnico devi avere una tua alternativa di fiducia. Va bene, caro presidente, non c'è Pirlo, prendiamo Rossi.
1: Ma hanno provato con Guardiola e le risposto picche.
3: Ma Guardiola probabilmente ha chiesto delle cifre abbastanza importanti. Chiudo. Secondo me, malgrado una brutta figura diciamo universale, l'abilità di Malagò è stata che in 24 ore si è presentato al Consiglio federale con l'allenatore, con un direttore tecnico, e Ranieri è indiscutibile, al di là della simpatia o antipatia, ha un curriculum che parla. Probabilmente prenderanno Zola, che è un'altra figura carismatica del calcio nazionale, e tutto sommato poi il rinnovamento è figlio dei risultati. Se riusciranno a avere dei risultati e a mettere veramente un entusiasmo che a oggi è sottoterra, probabilmente.
2: Ma lo sai che mi hai quasi convinto?
0: No,
2: ma con questo tuo aplomb, modo di esprimere i concetti, in maniera sarà forse il post.

0: posto che mi hai usurpato ad averti dato tutta questa saggezza.
1: Ti ho detto che transitoriamente per motivi tecnici
2: stampa, sì. No? Quando Mancini dice è come aver abbandonato l'amore della mia vita, no? Insomma, però, bisogna anche sottolineare questo. Perché, ragazzi, non facciamo, ve lo dico io perché a voi non piace dirlo, magari.
1: No, ma io
2: lo dico io. Se uno mi offre 1 milione di euro per andare domani mattina,
1: ma ci vado,
2: non ci vado, ma chi è che non ci va, ragazzi? Ma chi non ci va? Ma subito ci vado a piedi.
3: E non voglio fare il candido o far passare il Mancini per candido a tutti i costi, perché come hai detto tu, cioè, ci sono delle motivazioni economiche talmente forti che poi, però ricordate anche un attimo il contesto, quando lui poi decise di scegliere l'Arabia Saudita, c'era stata anche la questione che gli avevano imposto dei personaggi non staff che lui non voleva. Ora, quello che io ritengo, quello che io ritengo valido di Mancini è che poi è uno che lavora per staff, lavora con uomini di sua fiducia e alla fine credo che sia anche un buon gestore di uomini, uno che riesce a creare bene.
4: Comunque io credo che alla fine Maldini e Leonardo della scelta di Pirlo abbiano pagato anche, sapete cosa? Quella famosa frase che ha detto Maldini nella conferenza stampa di presentazione, il percorso di 8-10 anni
2: è quello,
4: un progetto che se loro, la prima persona a cui hanno telefonato una volta preso l'incarico è stato Oliver Bierhoff, che è stato quello che ha fatto ripartire il calcio tedesco dopo la debacle ai mondiali in casa del 2006. E per dire, scusa, cosa avete fatto voi? Bundesliga che stava scivolando tra i campionati.
2: È vero, c'è ragione.
4: E allora hanno chiamato Bierhoff. Evidentemente ci vuole un po' di tempo, ci vuole anche la cultura per capire che ci vuole.
2: C'è anche
4: in Italia non c'è questo.
1: Scusami,
4: tempo.
1: Andrea, scusami. Ora, io in questi giorni ho sentito dire cose veramente che mi hanno fatto capire in che epoca storica stiamo vivendo. Si è addirittura messo in discussione che abbiamo vinto gli europei del 2020.
2: Bravo,
1: cioè
2: fatto.
1: Sì, li abbiamo vinti ai calci di rigore, come per dire, non li abbiamo vinti, cioè veramente follia. Questo signore ha torto o ha ragione, ha inanellato una serie di risultati utili con la nazionale italiana di 34 partite.
2: Bravissimo.
1: Bene. E ci ha fatto vincere gli europei. Ha torto o ragione uno che di calcio ha vinto un campionato con la Sampdoria che è un fattore ma non irripetibile, neanche nei secoli non accadrà, per cui è uno che sa di calcio.
5: Allora io voglio dire la cosa che secondo me ha dato noia e fastidio generale a coloro i quali guardano gli occhi con gli occhi non diciamo con gli occhiali sampdoriani questa vicenda è, a mio avviso, il fatto che si sia fatta una brutta figura, una evidente brutta figura, perché questo Malagò che è dipinto come il Deus ex machina, l'uomo potente, l'uomo che viene da due mandati del CONI, quello che ha rilanciato lo sport italiano, viene al capezzale di un malato moribondo. E cosa fa? La prima scelta la ceffa perché prende due direttori sportivi che non gli vanno bene, questi avevano preso un allenatore che evidentemente non gli andava bene, quindi hanno trovato la scusa utile per giubilarlo, per poi prendere colui il quale, nel bene o nel male, non voglio discutere da un punto di vista tecnico, perché da un punto di vista tecnico concordo con quello che diceva Franco a metà, tutto quello che hai detto sulla Sampdoria non mi interessa, però quello che riguarda la gestione degli europei sì, che comunque nei modi è vero che quando hai un'offerta di lavoro forse irrinunciabile, ma nei modi in cui è stata fatta questa, scendere in corsa dalla nazionale per andare in Arabia non è stato proprio,
2: diciamo che
5: bellissimo.
1: Allora, vero, lui gli hanno offerto un sacco di soldi, gli hanno offerto un mare di soldi. Secondo me, di fronte a un'offerta di quel tipo, sfido un essere umano che dica di no. Però probabilmente noi non conosciamo quali sono stati i dissapori e le situazioni di grande tensione.
5: Ma non ha fatto bene lui ad andare.

0: Ha chiamato in nazionale perché non si richiama in nazionale uno che ha fatto una cosa del genere.
1: Avute con Gravina. Secondo me la cosa su cui c'è da riflettere parlando anche di Malagò. Malagò è stato chiamato da tutto il mondo del calcio.
2: Eh sì, è stato voluto.
1: Chiamato a forza dal mondo del calcio.
2: Vi ricordo che nell'elezione addirittura la Lega Dilettanti, che doveva votare per Abete, ha anche votato.

0: tecnico, perché ha inserito in nazionale dei perfetti sconosciuti che erano giovani, quindi ha fatto una politica di attenzione a quello che il mercato nazionale italiano offriva, anche se non giocavano,
1: e anche estero, perché Retegui non lo conosceva nessuno,
0: e perché Gnonto lo conoscono in tanti che lo ha fatto giocare. Bravo. Vuol dire che ha coraggio, e siccome noi ne facciamo giocare, perché lasciamo perdere ora i presidenti, lasciamo perdere il direttore tecnico, mi fate capire chiunque di voi va allenare la nazionale con un'offerta dei club che forse ne fanno giocare 2-3 in tutte le squadre, forse, come si fa a selezionarne 25? Mi potete rispondere?
1: Faccio rispondere a Claudio Mangini, perché questa è una domanda interessantissima.
2: Cioè, il punto qual è, dimmi?
3: Perché stavo pensando, in silenzio, ma anche con l'attenzione, quello che dice Franco.
2: Ero distratto.
0: Perché si giocano 2-3 italiani a club mentre 30 anni fa ne giocavano 8. Non è facile per nessuno riuscire a fare una squadra.
2: Su questo non c'è dubbio. Infatti, secondo me, Mancini è uno che ha la capacità, esasperando anche determinate situazioni, come dimostra la famosa convocazione, famosa e contestata convocazione di Pafundi.
3: Mi era sfuggita.
2: Io dico che uno come lui ha delle capacità di visione. Dopodiché mi tocca dare in parte ragione anche all'avvocato, perché è stata una brutta figura.
1: Se danno ragione all'avvocato, fatemi chiudere, perché io non posso mai dare ragione ad Andrea Rivellini. Non posso. Io ringrazio tutti i miei ospiti, ma di questo argomento della nazionale parleremo tranquillamente ancora. Ringrazio in regia, dove ci sono Alex e Filippo, e naturalmente, cosa dovete fare? Seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.
0: Ciao.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre, vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada, ma dove sono?

0: finito. Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno, come? Ah, eccoci!
1: Ciao Franco,
0: come
1: ciao.
0: Stai? Vieni!
1: Ma ti sei perso,
0: ma
1: perché?
0: Mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori, però finalmente
1: Nell'entroterra,
0: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
1: Tutto bene.
0: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare, tanto che possiamo entrare nell'anto, tanto qui però... Già che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
1: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo
0: il paradiso del cereale
1: potremmo definirlo.
0: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
1: 30.
0: Non, 30 addirittura.
1: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
0: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
1: No, per fortuna.
0: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
0: Giusto.
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
0: Giusto, quindi, quindi?
1: E quindi a pietra.
0: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
0: Da padre e figlio?
1: Sì, sì.
0: O da nonno?
1: No, da trisnonno, quindi... trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale? Perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata, è un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, più da mangiare a tutti sicuramente, non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
0: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, ecco, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo.
0: Poi li faremo
1: che sì,
0: anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere.
1: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane.

0: in farina, farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
0: Il setaccio
1: Eccolo
0: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie. Magari se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve. Ora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni,
1: come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui,
1: mia.
0: Allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo
1: che spettacolo. Vieni così,
0: una sezione, vedere. Come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
1: certo.
0: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi-integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burrata.
1: Burrata
0: in italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo
0: il sacco o la madia,
1: perché
0: nella madia ovviamente si nasconde la farina.
1: Mamma,
0: prendiamo
1: mia.
0: Una palezza,
1: signor l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo
1: tira fuori, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore, un po' più giallina, un po' più crema, proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo.
0: Le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo.
0: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, è peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo.
0: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
0: Guarda,
1: sì,
0: noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
1: Capito. Giustamente dice vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai
0: certo.
1: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto... il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
0: Certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come dicevamo.
1: La ruota.
0: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo
0: attrezzo. questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: ma certo, perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda,
0: questo è un sacco di grano,
1: ok,
0: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già
0: sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così,
1: casalingo. Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura sono un

0: setaccio, niente okay. di che, che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'. Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero, piccolino. Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi il passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo, e poi te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve?
0: Bisogna toglierla la veccia.
1: Ah.
0: La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo?
0: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua...
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale, male, però
1: tu la vai a eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Beh, la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come la
2: cappetta? La cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui, c'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito, fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: Ah, 4.
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, facciamo solo la finta che esco con uno però, Visto tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della d'Eiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Le cose basilari, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais. Ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva

0: arriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino, si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo entrati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva

0: fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento, facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso, i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castanicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene, e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno, e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Detta Valle dei Mulini, siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico, la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare. Vedete l'albero di ciliegio? Sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone, ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi, sempre questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighino, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo. E andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora. La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tanti epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica. Gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13,
1: 13.
2: sì, però forse non è proprio, può
1: Il numero
2: darsi,
1: esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
2: certamente
1: di tutto questo.
2: frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un
2: Sì, è il
1: sentiero fatto di ciappe d'Ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
2: Sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura.
2: Eh sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano.
2: Povere donne che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare. E
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
2: le donne caricavano i pezzi di Ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene, le
1: In
2: bajini
1: loco.
2: in loco intorno alla cava,
1: Ok.
2: e poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse. E

0: E se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei. Sì.
1: E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
1: Oh.
0: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Poi vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in te. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino.
1: Ah.
0: Che pare che era prediletta dai cavatori perché gli dava energia e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua là c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino,
1: ah,
0: con
1: okay.
0: La cava dietro, che in effetti ha, addirittura aveva anche lei l'acqua dentro che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Ah, tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dai castagni, dai ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora del guarda, le dimensioni.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Oh. Che meraviglia, io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione la possiamo chiamare, le

0: persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare, ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
1: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tiguglio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
0: Sì, è vero.
1: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
0: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
1: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tiguglio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
0: È un museo diffuso nella natura.
1: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questo sentiero, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
0: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
2: sì,
0: una
2: questa
0: ruota.
2: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
0: E, cosa e vuol dire invece... le candele con le bugie?
2: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla muratura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
0: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
0: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la... il scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
0: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
0: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono

0: scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
1: taglio.
0: Non so
1: di
0: come dire.
1: Taglio.
0: Di taglio. Di taglio, perché?
2: È perché così era molto più
0: resistente.
2: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più. Ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
1: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
2: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
2: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
2: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua.
2: Acqua, sì.
0: Acqua.
2: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse, e pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
2: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
2: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
2: queste
0: a
2: sono
0: mano.
2: Antichissime.
0: Chissà da quanto è che è fermo.
2: Queste sicuramente... Queste sono del 700.
0: Bellissimo,
2: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
2: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: A voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del 700 e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi ha accompagnato lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia. In un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulin, mulino quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino,

vino del grano, diciamo. Il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché si macinava, primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze o rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una bialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto. Giassu determina sia questa cosa qui,
questa pietra qui e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassù, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine. E deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macchia.

macina. La macina che sta in verticale era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si

0: e veniva ogni 2 o 3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Ocribio, Aröa da Pilla, e poi la ruota, diciamo proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo Ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del 700, inizi dell'800, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene diciamo l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio, e quello si chiama l'oriute, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio

0: Buonasera, benvenuti a Liguria Calcio. Tanti argomenti per le nostre squadre: Genoa, Sampdoria, Spezia, Entella. Vedo già i miei ospiti alla mia sinistra molto disattenti e li richiamo già, è un cartellino giallo pronto per loro: Andrea Lazzara e Andrea Rivellini.
1: Io sono stato sfrattato, lo dico ufficialmente, lo dico qua in questo momento, sono stato sfrattato dal mio posto e mi si inizia la trasmissione dicendo sono disattento.
2: Il mio problema è che ce l'ho sempre vicino.
1: Mi sono portato vicino Andrea Lazzara per non sentirmi solo, ecco. Perché il mio posto è stato preso
0: dalle persone serie, vado da chiaro, fa capire.
3: Buonasera,
0: Claudio Mangini.
4: Buonasera.
5: Il personaggio un po' troppo esuberante.
0: Esuberante, vero?
3: Però se non paga la locazione, capisci che lo sfrattiamo,
0: è normale, abbastanza normale. Allora, vuoi cominciare, perché le commenti sono tali. Comincio con questa, mi piace questo parallelismo tra i due allenatori. Allora, vi faccio vedere l'impact di De Rossi, che è poi questo, c'è tanto da lavorare, e vi faccio vedere l'impact di Bernardo Corradi, che a me ha colpito in modo assolutamente molto forte, perché Bernardo ha detto: sono sicuramente una scommessa, ma sapremo ripartire. Io partirei proprio da qua, ragazzi. Allora, vado da Andrea Rivellini, Didier, che dice così.
1: Didier dice una cosa che deve dire un allenatore che si approccia alla nuova stagione con tante aspettative, perché non dimentichiamo che a Moena ha dichiarato, tra le tante cose che ha dichiarato, nei bagni di folla che ci sono stati, ha dichiarato: io spero di festeggiare il mio compleanno l'anno prossimo qui in questa sede, con degli altri obiettivi, delle altre competizioni da giocare. Quindi voglio dire che ci sia tanto da lavorare è fuor di dubbio. Io l'ho visto lavorare intensamente, con grande attenzione per i particolari, faceva ripetere le azioni, diceva ai ragazzi: bene, l'intensità c'è, adesso cerchiamo la qualità, e poi incitava dal primo all'ultimo in maniera molto determinata, mi ha colpito perché comunque ci mette quel carisma che ne fa il vero leader del gruppo.
0: Franco.
3: Allora, io ho questo pensiero da qualche giorno. Le cose che ha detto Andrea,
0: attento, non scrivere, sono, senti bene quello che dice Franco.
1: Prendo appunti.
3: Non solo condivisibili, ma le abbiamo ormai cantate in tutte le salse. Cioè, che Daniele De Rossi sia il garante del futuro del Genoa,
0: scusa,
3: nessuno ha dubbi. Ma visto che l'avvocato reduce da Moena ha giustamente raccontato quello che sono i punti di forza che conosciamo e abbiamo elogiato tutti, la notizia secondo me è che

0: Un giorno, che era il suo compleanno, Daniele De Rossi ha detto: spero di rimanere, sono così felice, l'ambiente è fantastico. Il giorno dopo ha usato una frase che a me ha lasciato abbastanza perplesso. Perplesso perché non ho ancora capito perché l'abbia affermata. Lui ha sostenuto questa tesi. Signori, attenzione, perché non è che ogni anno alla decima basta cambiare allenatore per salvarsi. Testuali parole di Daniele
1: De
0: Rossi.
1: È vero, è vero.
2: Tu ci vuoi leggere, della dietrologia unita
0: le interpretazioni
2: al discorso.
0: Fammi finire, ti ho lasciato parlare, facciamo un dibattito.
2: Se deve essere un monologo, io non ci sto. Deve essere un dialogo.
1: Aspetta.
0: Se posso finire,
1: certo.
2: Allora finisci. Se non mi puoi far fare un... o facciamo ping pong o fai una diretta non stop del tuo pensiero.
3: Te lo tengo fermo.
0: Volevo dire, dall'anno prossimo ci sarà la camomilla riunita. Così tu sarai tranquillo. Ascolterai gli altri, dirai le tue opinioni, saremo tutti.
1: Metterò il cerotto, Rivelini.
0: Secondo me, questo tipo di ragionamento fatto dal garante è per dire: signori, sta andando tutto benissimo, siamo tutti assolutamente sulla stessa lunghezza d'onda, però secondo me l'interpretazione è: si aspettava un centravanti non c'è. Dobvik quel giorno va al Bologna, Ora, io dico, con tutte le difficoltà del caso e con tutte le situazioni che probabilmente verranno messe a posto, da parte di un garante è semplicemente stato un gesto di attenzione per dire: occhio, perché 13 giorni io vado in campo e ho una responsabilità tale che un po' di, non dico timore, ma un po' di inquietudine ce l'ho.
1: Tu dici, voglio...
0: Di inquietudine, nel senso di dire...
1: Perché sono io...
0: Siccome mi avete cucito questa responsabilità e tutto il popolo rossoblù si affida a me e io con voi ho fatto un patto perché voglio alzare l'asticella. Però io l'asticella va dato il tempo perché nessuno a oggi deve dire nulla, nessuno. Però lui ha detto: cerchiamo di fare in fretta perché se poi arriviamo molto tardi e non abbiamo le adeguate coperture tecniche, qualche problema lo avremo.
1: Aspetta, risponde. Perché c'ho anche l'argomento Bernardo Corradi.
2: Io mi sono preso appunti dopo il monologo di 15 ore di seguito del professore Esimio.
1: Noi possiamo andare avanti fino a luna stanotte. I nostri tecnici stanno con noi fino a luna. Però adesso c'è Bernardo Corradi che invece dice: sapremo ripartire, perché sa benissimo Andrea e Claudio qual è la situazione attuale, non vive in un altro mondo, gli sta anche bene quello di dire: sono un allenatore, così una scommessa.
3: Allora, partiamo dalla composizione della squadra. È abbastanza evidente che manchino dei giocatori, anche se
1: oggi è arrivato Vivi.
3: E poi volevo fare una piccola riflessione su alcune operazioni di sulla sommatoria di alcune operazioni di mercato, perché forse qualcuno qualche mese fa non aveva sbagliato e forse capiamo un po' di più di quello che è accaduto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. È arrivato Viti, insomma ci sono qualche rinforzo in difesa, c'è Lauritzen, però mancano dei tasselli, quasi nessuna squadra è ancora pronta, però mancano 24 giorni alla prima di campionato. È chiaro che Corradi...
1: Guarda, subito la nostra regia.
3: Ma Viti, se sta bene per la
1: Serie,
3: è un ottimo giocatore. Corradi sa benissimo cosa sta giocando, si sta giocando. Mi è piaciuto, devo dire, il suo approccio all'ambiente, ma anche il suo approccio alla realtà, perché arrivare dopo Lombardo, che ti viene a fare da collaboratore, che comunque ha salvato la squadra con una giornata d'anticipo, non era una cosa semplicissima, soprattutto visto il contesto ambientale. Quindi a me Corradi, così come Branco, lo dico subito, anche Branco, come si sta muovendo, non mi sta dispiacendo. Però questa è una squadra... Però adesso devi completare la rosa, perché tutti i punti pesano. Non è che se i tre punti di Cesena valgono meno di quelli dell'ultima giornata. Quindi purtroppo bisogna fare in fretta a completare questa rosa.
1: Dimmi, Claudio.

0: Sulla questione strettamente riguardante la panchina, io non posso che dire pochissimi concetti, cioè mi sembra che sia Corradi uno serio, è arrivato fra mille perplessità, mi sembra che sia uno serio che sa lavorare con lo staff, che è pragmatico, punto e fine. Cioè non, io lo aspetto per vedere anche
1: e
0: come farà giocare.
1: E se gli dico che sa leggere anche le partite?
0: Appunto.
1: No,
0: io
1: ve lo dico, cioè io non devo portare acqua al mulino di nessuno.
0: No, ma io quello
1: perché mi tolgo da tutto.
0: Ma
1: non
0: io,
1: portare,
0: io
1: però
0: non
1: se
0: voglio.
1: Vi dico, se quel ragazzo lì in maglietta bianca, quello vicino a te, alla destra del nostro teleschermi, sa anche leggere le partite.
0: Ma certo, ma quello che voglio dire io è che siccome noi, secondo me molto ha ragione, io per primo, abbiamo pesantemente criticato il cambio di panchina, abbiamo criticato moltissimo questi nomi nuovi che arrivavano e che noi non conoscevamo, tipo appunto Branco, io devo dire che in questo momento la cosa che trovo più positiva è che vedo un'idea di come muoversi, di operatività, cioè nel senso stanno arrivando dei giocatori funzionali, stanno cercando di tappare dei buchi che sono cronici, tipo l'attaccante di una certa fisicità, l'uomo che può essere leader come Insigne, e soprattutto stanno cercando di prendere giocatori da tenere qua e non che siano solo prestiti. Quindi in questo, senza fare sviolinate, perché chiaramente siamo work in progress, però ci vedo un'idea di schema di lavoro.
1: Allora, volevo la replica per i velini.
2: Si diceva prima che Daniele De Rossi sarebbe il garante. No, Daniele De Rossi non è il garante. Do una notizia a casa e anche al nostro Franco Aprile. Daniele De Rossi è l'allenatore del Genoa, non è il garante del Genoa, è l'allenatore. Come allenatore,
3: ma non lo sapeva
2: come
3: nessuno.
2: Allenatore, io sono stato in religioso silenzio quando ci hai fatto il pippotto di 10 minuti. Quindi lasciami sviluppare il ragionamento.
3: Perfetto.
2: L'allenatore del Genoa ha un compito precipuo, quello di allenare i giocatori che sono messi a disposizione dalla società.
1: No,
2: questo è molto importante da sottolineare, perché se gli diamo un ruolo che non è suo, poi uno dice: ma come, sei il garante o sei l'allenatore? L'allenatore. Detto questo, l'allenatore in un processo osmotico di relazione con la società si confronta nel quotidiano con la stessa. Sanno benissimo dove fare gli interventi. E vi dico anche che secondo me il primo intervento che verrà fatto non sarà il centravanti, non sarà il portiere in seconda, di cui forse parleremo dopo, ma sarà un centrocampista, un box to box, un giocatore che possa prendere l'eredità di Malinowski, che non significa una alternativa a Frendrup, che a mio avviso rimane. Quindi voglio dire, questo è una base di partenza.
1: Quante
2: di ragionamento.
1: Quanti ci sei dato in un minuto?
2: E io cerco di condensare, perché so benissimo che a casa poi se no mi dicono basta, su.
1: No, assolutamente no, va tutto molto bene, ci mancherebbe altro, perché c'è altra notizia, Frendrup rimane. Quindi cercano un centrocampista delle qualità più o meno di Malinowski. Quindi ti dico, Maitri dove gioca? Gioca attaccante, quindi non serve un attaccante, perché adesso in questo momento, e mi rivolgo a Franco, perché tu dici, mi rivolgo a Franco, perché diceva Franco, giustamente, Ekator se n'è andato, Ekuban se n'è andato e non si sa più dov'è, boh, non lo so.
2: Cartonato, però a Moena c'era il cartonato. C'era il cartonato.
1: Allora che succede?
3: Ma io trovo che ragionare alla fine di luglio e vedere anche le partite di luglio, di agosto, per me non contano nulla.
1: Ho capito, però ragazzi, quello che conta, la trasmissione a luglio, io vi voglio bene.
3: Quello che conta è capire quello che sarà l'organico.
1: Oh, questo è sicuro.
3: Allora, noi la settimana scorsa, io, chi è intervenuto da Moena, gli altri ospiti qui, eravamo tutti d'accordo che al Genoa manca un centrocampista delle caratteristiche che diceva Andrea.
1: Certamente, giustissimo.
3: E manca un centravanti di profondità con tutto ciò che ne consegue. Due giorni dopo Daniele De Rossi ha individuato in queste due figure, parlo sempre dell'allenatore,

0: che è anche garante, che ti piaccia o meno, che è l'allenatore del Genoa, ma l'allenatore del Genoa sa il peso che ha sulle spalle, non solo come allenatore, perché noi l'abbiamo detto qua per 6 mesi, e non vuol fare la fine di Gilardino e Vieira. Questo è la lettura. Quindi il mio, come posso dirti, la riflessione,
1: il tuo pensiero
0: su cui sto ragionando è: c'è anche una parte numerica dell'organico. In questo momento, al di là che Colombo può fare meglio, e sono d'accordo, che Vitigna può sicuramente fare meglio e fare bene, certo, e sono d'accordo. Havel, che è arrivato, non l'ho mai visto giocare, non so quanti l'hanno visto giocare.
1: Però si è presentato bene, dai, nelle dichiarazioni.
0: Ma non lo conosciamo, lo voglio vedere giocare in Serie A. Perché esatto, non lo voglio vedere giocare con nelle amichevoli faragostane. Quindi davanti siamo scoperti numericamente, perché abbiamo 2-3 attaccanti. È vero che ne verranno 2, benissimo, quando arrivano li valuteremo. A centrocampo, con il ragionamento giusto,
1: giustissimo,
0: che ci ha raccontato Andrea, chiudiamo assolutamente bene quello che è, certo, il centrocampo. E in difesa è un punto di forza tale,
1: non tocchiamola,
0: basta avere,
1: non tocchiamola,
0: per cui manca poco. Andrea, la settimana scorsa era Moina, non c'era, io ho detto la settimana scorsa che mi faceva piacere vedere questo tipo di intuizioni che seguivano il solco che l'allenatore dava, per cui ho detto: se tanto mi dà tanto, vuol dire che c'è un ragionamento generale.
1: Voglio invece di nuovo andare sulla pagina della Sampdoria, perché mi piace molto questo ping pong dagli ospiti, assolutamente, perché Bernardo Corradi, allenatore dei giovani, Claudio, Andrea, giovani della Sampdoria non sono arrivati,
2: no, arrivano giocatori svincolati. I giovani pare si stiano prendendo per le leve,
1: quelle prima di Pugioni, diciamo così,
2: sì,
1: no?
2: Più giovani, ecco. Però in prima squadra per adesso di giovani non.
1: Ma è questione di budget?
2: Io credo che sia anche una questione di budget.
1: Chiedo a voi, perché?
2: Perché comunque, hai riscattato Begic, che è giovane, questo senz'altro. Però Ravanelli giovane non è,
1: non è vecchio, ragazzi, c'è davanti, non è, insomma, voglio
2: non
1: dire,
2: è vecchio, però non è nemmeno un ragazzino, proprio non è un ventenne. Comunque il difensore, anche lui, non è giovanissimo. Viti è ancora abbastanza giovane. Io volevo fare una riflessione, ecco la riflessione che volevo fare prima: hai riscattato Begic, hai ripreso Viti. Secondo me un tentativo lo fai anche per Pierini. Hai tenuto Esposito. Qualcuno a gennaio aveva fatto un buon mercato, evidentemente. Questo qualcuno è stato accompagnato alla porta.
1: Vabbè, ma questa
2: così, è tanto per dire, una riflessione, però ti viene da fare.
1: Sì, certo, tanto lo sappiamo benissimo come ci sia questo strapiombo tra la dirigenza sampdoriana e il tifo organizzato o cerchiato. Claudio, questo qua lo capiamo benissimo.
2: Sì,
1: però il sostegno alla squadra non manca, cioè voglio dire, la squadra sarà sempre sostenuta.
3: Certo, ma secondo me quello che diceva Andrea di giusto e quello che emerge è che comunque questa gente non ha voluto fare la mossa a Cardi, buttiamo via tutto. Ha anche avuto la capacità di inserire in una loro idea di squadra, di necessità per costruire una squadra più competitiva, hanno anche tenuto le cose buone, alcune cose buone,
1: ecco,
3: del passato. L'errore più grosso, secondo me, è stato non riuscire a portare a casa Martinelli.
1: Perfetto. Questo. Allora, mi fermo un attimo, perché come vedete c'è una discussione
4: un po' animata.
1: E cosa facciamo adesso, Andrea?
4: Adesso c'è la reclama per stemperare.
1: Bravo.
4: Franco ha portato un champagnino.
0: Camomilla Rivellini.

0: Allora, sapete che... No, Fema, sapete allora, che... No, perché noi siamo anche...
1: Penna,
0: no, Fema, siamo anche... Siamo internazionali. Tu quindi tiro giù questo ditino, questa matita, siamo internazionali. Perché io vado adesso. Guarda, che già inquadrato. Ciao, Gabriele!
2: Buonasera.
0: Eccolo là!
3: How are you?
0: Gabriele!
3: Where are you?
0: Gabriele Russo!

0: United Kingdom, il Genoa Club, perché seguirà sicuramente la partita con l'Ester.
1: Assolutamente sì, siamo prontissimi. Allora io vi chiedo subito scusa, sono commosso ancora perché avete nominato Ekuban. Io non mi sono ancora ripreso, mi sono messo a piangere, è stato un momento toccante, mi manca un sacco, quindi la voce ce l'ho un po' spezzata, però lo so, mi è arrivata la foto. Sì, trasferta di Leicester, siamo pronti con il Club UK, con tanta gente che, esatto, quelli lì, con tanta gente che verrà su con noi. Vuoi sapere dei dettagli?
0: Entriamo nei dettagli. Sì, certo che vogliamo. Voglio tutti i dettagli del mondo, guarda, dammi tutti i dettagli, Gabriele.
1: Allora, come club e pulmino, che in realtà è un pulmone, siamo circa una sessantina e siamo molto gasati perché è tanto che aspettiamo questa trasferta, è tanto che ogni volta che ci ritroviamo pensiamo a quando il Genoa verrà a giocare in UK, non vediamo l'ora di andare a vedere, organizziamo, facciamo il pulmino e cose. Appena è uscita la notizia è scattato il delirio. Infatti colgo l'occasione per ringraziare il direttivo del Genoa Club UK, che appunto da quando è uscita la partita ogni giorno batte chiodo per organizzare un'esperienza epica per tutti quelli che si muoveranno da Londra, per tutti quelli che arriveranno e avranno bisogno di trasporto. C'è il pullman, faremo sosta all'aeroporto di Stansted per recuperare quelli che arrivano col volo, alcuni che arrivano col volo da Genova. Quindi insomma abbiamo messo in piedi una bella cosa che ci rende uniti a noi come genuani all'estero, e il privilegio di essere il club il club del Regno Unito e di seguire il nostro grifone per l'Inghilterra.
0: Senti, c'era un minimo dubbio nel pensare che sia una partita diversissima da quella col Vicenza, vero? Perché lì è tutto un altro ambiente, no? Non ne parliamo neanche, vero Gabriele?
1: Diceva che le partite estive non conta niente, lo dovrei dire a quei 500 che andranno su a Leicester, che comunque vada, comunque ovunque, come diciamo noi, no matter what, no matter where, sarà un giorno di genuanità allo stato puro.
0: Cosa ti aspetti quest'anno dal Genoa?
1: Ma mi aspetto vivacità. Io prendo con le pinze le parole che dico per stagione, perché l'anno scorso avevo parlato bene di Grombek, ha fatto una fine delirante, quindi mi aspetto più vivacità, perché dopo il mercato, il primo mercato che aveva fatto De Rossi con l'innesto di Baldanzi e alcuni giocatori che ha voluto lui, si è visto un po' più di dinamismo in campo, un po' più di gioco, di fraseggio, e quello che non che mi aspetto ma che spero di vedere un calcio vivace, un calcio che fa divertire. Quello che è mancato un po', secondo me, nell'ultimo paio d'anni, che si è rivisto un po' quando Mister De Rossi ha preso un po' le redini.
0: Ti faccio una domanda da Andrea Rivelini, che ci teneva in modo particolare.
2: Quanto orgoglio si ha come genuani in Inghilterra quando il Genoa presenta la sua seconda maglia con la bandiera di Genova inglese e la porta agli onori della cronaca facendo degli spot proprio in terra inglese. Quanto vi sentite orgogliosi di essere genuani?
1: E questa qui, tra l'altro, è proprio lei, è proprio la maglia che è stata utilizzata per il giorno della festa di San Giorgio qua in Inghilterra, ed è stata un'iniziativa per noi importantissima, meravigliosa, che ha fatto scoprire, perché qua non ne hanno la minima idea, che la bandiera arriva dalla Repubblica di Genova. Quindi essere qui a calpestare il suolo,
2: pagare il conto per l'uso.
1: Ma sappi, anche delle palanche non ne vedremo mai, però infatti la campagna era bella perché inneggiava le birrette da offrirci per lo scambio dell'affitto della bandiera non pagato. Quindi è stato accattivante, è stato divertente e abbiamo visto delle reazioni veramente divertenti e sorprese di alcuni inglesi che non sapevano delle origini della bandiera. Solo veramente si contano sulle dita di una mano quelli che lo sanno e vanno a cercare un po' nella storia, però diciamo che gli inglesi non sono di indole di andare a cercare.
0: No, assolutamente.
2: Siamo degli altri, anche loro dicono così.
0: Siamo degli altri, non lo dice.
2: No, ma vengo bene, da questo lato qua. Franco, mi hai lasciato il lato buono, bravo.
0: No, ragazzi, venite giù poi a vedere anche Genoa.
1: Assolutamente sì, noi abbiamo sempre la nostra presenza allo stadio, comunque qualcuno c'è sempre, quando possiamo...

0: organizziamo il più possibile le trasferte. Malgrado il divieto, siamo riusciti ad andare a Cagliari, che è stata una trasferta incredibile l'anno scorso, e ne abbiamo fatte diverse. Siamo sempre attivi, non vediamo l'ora di volare, perché poi noi ci arriviamo con l'aereo, ovunque si vada ci arriviamo con
1: Sì,
0: l'aereo, quindi
1: certo.
0: è tutta strana la trasferta per noi, ma si vive come quando eravamo giù.
1: Ragazzi,
0: E
1: quando
0: vediamo.
1: venite qua, venite con noi qua in studio. Dai, su.
0: Volentieri, volentieri. Ce n'ho un paio giusti del club da mandarmi in studio, ora che ci
1: Ah sì, ce l'hai
0: penso.
1: qualcheduno
0: Eh
1: giusto?
0: sì, non li nomino, ma vi
1: Allora
0: appariranno a
1: guarda, io lo
0: sorpresa.
1: aspetto
0: Aspetto
1: sicuramente,
0: sicuramente.
1: capi? Lo aspetto
0: No,
1: sicuramente.
0: assolutamente. Se posso, il Club UK ha anticipato il Genoa per la tournée inglese perché un mese fa, a giugno, c'è
1: Sì?
0: stato un torneo di calcio organizzato, in questo caso da noi del Club UK, ma era la quindicesima edizione, che si chiama United in the Name of Genoa, che ha raccolto circa un centinaio di genoani qui a Londra, e abbiamo fatto questo torneo con 8 squadre di vari club da Genoa, sono venuti i ragazzi da Bruxelles, è stata una festa bellissima, quindi. Si dice touch base per primi, quindi siamo stati noi i primi a organizzare una partita in rosso-blu qui in terra inglese.
1: Perfetto,
0: Perfetto,
1: Gabri. Allora,
0: Gabriele.
1: noi ti aspettiamo, aspettiamo che qualche ospite bello sopra le righe,
0: No, no, no, no. Io sono quello dello schermo, sono quello un pochino più pesato dello schermo, quelli
1: Ah,
0: mi
1: tu sei
0: mando. Io.
2: Sei
1: posato?
2: posato?
0: Sì,
2: Sì, anche
0: esatto.
2: io sono quello
1: Anche
2: posato.
1: lui è posato. Guarda, ti faccio vedere Rivellini in una nuova interpretazione, perché lui è sempre posato, no? Poi Franco gli ha detto, beh, ma non deve essere proprio così agitato. Allora, noi abbiamo che cosa fatto? Abbiamo creato che cosa? Un cartello con la camomilla Rivellini. Guarda un po', camomilla Rivellini in sogni profondi.
2: Là. Ma
1: Beh.
0: la vendono qua dal Sainsbury, il negozio all'angolo, l'ho vista, è di fianco al pesto con gli anacardi, la vendono.
2: Esatto.
1: Gabriele, ti aspettiamo presto. Un
0: Ma
1: abbraccio,
0: volentierissimo, non vedo l'ora.
1: un grandissimo
0: Grandissimo
1: abbraccio a
0: abbraccio.
1: tutti noi.
0: Un abbraccio forte. Ciao, Gino, sempre.
1: Ciao Gabriele, ci fermiamo un attimo.

0: Eccoci a adesso vorrei aprire la pagina della storia, perché ha un calendario, Claudio,
1: Andrea.
0: Non molto facile, ma lo faccio vedere le prime 10 partite.
2: 6 trasferte
0: e solamente 4 in casa, non è proprio facilissimo. E poi partite che accendono anche l'entusiasmo, ma accendono anche la voglia di vincita contro la Samp.
2: Sì, diciamo che la cosa brutta sono quelle due doppiette di 2-3. È stato sicuramente un sorteggio computerizzato favorevolissimo, però insomma l'inizio è complicato perché Cesena comunque è una buona squadra, la Juve Stabia l'anno scorso ha fatto un'ottima stagione, il Palermo è il Palermo, però insomma dobbiamo... La Sampdoria deve partire comunque col piede giusto, perché l'anno scorso ha cominciato male e ha sofferto. 2 anni fa, in cui veniva data tra le favorite, ha cominciato facendo un punto nelle prime due partite e poi sappiamo come è andata a finire. Quindi io credo che anche l'inizio sia importante da un punto di vista psicologico, anzi quest'anno forse ancora di più, proprio perché c'è un allenatore nuovo, ci sono tanti giocatori nuovi ma anche tanti giocatori d'esperienza, perché se arrivano svincolati anche di una certa età i giocatori di esperienza, e sanno benissimo che quello che dicevo prima, i punti della prima giornata contano esattamente come quelli della trentesima, sì, bisogna farli subito.
0: È vero, però Claudio dice, no, c'è poco rispetto verso questa squadra, come mi fate fare 6 trasferte? Il calendario cos'è? Il calendario di perché questa cosa qua?
3: Il calendario della Sampdoria secondo me è ancora peggio nella parte finale, perché
4: è tutto contro.
2: Poi fammi, ricordami che devo dire una cosa.
3: Allora, io sono convinto che quest'anno, non lo so, la sensazione è che ci possa essere finalmente la messa da parte di quella sensazione che la Sampdoria si portava dietro, che chiunque arrivava qua faceva per esempio 3 buone partite e poi si infilava in una situazione in cui c'erano sempre controprestazioni. Però se vai

0: vedere oggettivamente il calendario, a me più che la parte iniziale, che appunto sono convinto che ci possa essere dell'entusiasmo, è quella finale. Allora, se non c'è un ovviamente non ci può essere una grafica, ma ve la dico al volo. Dalla 28esima la Sampdoria becca Cremonese, Sampdoria, Sampdoria Cesena, Verona Sampdoria, Sampdoria Empoli. Poi c'è una fase intermedia in cui comunque c'è Palermo, Catanzaro in trasferta, eccetera, e all'ultima giornata Sampdoria Pisa. Quindi voglio dire, è lì che...
1: Allora, ricapitoliamo: l'ultima domenica è in casa col Pisa, la penultima è a Vicenza contro la squadra di Gallo, la terz'ultima è con Sud Tirol, la quart'ultima della Sampdoria è a Catanzaro contro la squadra che ha cambiato tantissimo, la quint'ultima, adesso ve lo dico subito a me, è con la Carrese, ok? Poi andiamo alla giornata, la 14esima di ritorno, e la Samp gioca con il Palermo in casa.
2: Comunque, detto che è quello che dicevano
1: gli allenatori... Ragazzi, non dovete farmi lavare, non mi bastano le prime 10 giornate, anche le ultime...
2: Allora, detto che quello che alcuni allenatori sostengono, e tanto prima o poi le devi incontrare tutte, no, non è quello, perché chiaramente è il momento in cui incontri le squadre, il tuo ma anche quello degli avversari. Ora, sinceramente, noi stiamo facendo dei ragionamenti a bocce non ferme, ancora in garage.
1: No, perché sappiamo dove... Ragazzi, qui stiamo facendo dei ragionamenti, sono 4 anni che è così, eh?
2: Però, esatto, cioè, questo è il problema.
1: Noi facciamo i ragionamenti, ma anche loro devono capire che noi facciamo i ragionamenti, perché prima c'è una statistica che dice... Ho fatto male, sono retrocesso, mi sono salvato, ho fatto lo spareggio, ho vissuto fino all'ultimo con l'agonia. Cioè, noi apportiamo delle prove concrete, non è che diciamo, siamo così.
2: Ho capito, no. Tra l'altro l'inciso che volevo fare era sul palazzo, sul cos'era che avevi detto, che la Sampdoria aveva il palazzo contro. A proposito di palazzo, è fallito il Brescia, è fallito Cellino.
1: È vero,
2: ecco, giusto per dire, ecco.
3: Vabbè, ma questo qua, ragazzi, lo so. Non è che...
2: No, perché dai, poi è stata.
4: Vabbè, dai, lì è stata un'occasione, non è stata fortuna. Però, dai, su, vi hanno ripescati per una sorta di caso fortuito.
2: Però il signore, il signore che in questione era quello che è andato in un'intervista televisiva a dire che avevano tranquillamente bruciato i faldoni con le...
1: Esatto.
2: Ecco, quindi...
4: No. Vabbè, vi siete salvati per un fatto extra calcistico, diciamolo, sottolineiamolo.
0: Ma una volta che vanno ripescata voi...
4: Noi guardiamo lì che squadre al momento in cui siamo.
1: Aiutami!
0: Perché da una parte stiamo facendo un discorso razionale, cioè è stata buttata addosso del fango, perché definiamolo fango, ma era
4: su chi?
0: Era sulla Sampdoria, su quella situazione che ha portato alla salvezza, e chiaramente è stata trovata fortunata, eccetera, però c'era una base, questo è quello che ha detto Andrea. Poi il resto,
4: ma io mi sono limitato a dire
0: buttarla in
4: cacciata. No, io mi sono limitato a dire che vi siete salvati per un fatto extracalcistico sul campo.
1: Cosa ha detto? Dici?
4: Non ti preoccupare, ti fa dire anche a te una cosa sulla Sampdoria.
5: Hai detto che non parlavi tu della Sampdoria.
4: Allora, ma scusa, lui mi ha stuzzicato e non posso replicare.
5: Scusa,
4: mi ha stuzzicato e io mi sono limitato a dire che la Sampdoria si è salvata in quell'anno, e mi sembra di dire una cosa inconfutabile.
0: Non è un fatto extracalcistico, è un fatto regolamentare, cioè quindi è calcistico.
4: Sul campo siete retrocessi.
1: Aiutami.
5: Ma stasera
1: cosa devo fare?
5: Ma secondo me, oltre a far vedere quel magnifico impact che mi è piaciuto, perché io lo trovo assolutamente...
4: Ne sei c'hai la paternità di quell'impact,
5: ma no,
4: diciamo,
5: lo trovo assolutamente
4: diciamo.
5: puntuale diciamo. Sarebbe bello anche averlo qua in maniera tale che lo facciamo proprio,
1: ti dici devo portare una tazza di
5: lo facciamo bene
1: facciamo anche assolutamente
5: io scherzando la settimana scorsa sulla Sampdoria avevo detto

0: che l'ho un po' raffigurata come l'Odissea, come Ulisse cercava Itaca, la Sampdoria cerca la Serie A, quindi chissà quanti anni dovranno passare.
1: Allora per... lui però ti prende, ti dileggia in questa maniera, ti dileggia
0: perché tu invece prima cosa hai fatto prima sei veramente indifendibile. Comunque
2: pensa che indifendibile. La prendo come una seria analisi di quello che è stata la vita della Sampdoria degli ultimi anni, quindi si tratta solo...
3: C'è un'odissea?
2: Ma come minimo!
0: Poi, magari, dopo la maga Circe, dopo tutta una serie di peripezie, chissà, quest'anno magari l'anno della discontinuità. Capitare di tutto.
2: Ho pensato che fosse una persona seria fino in fondo, invece alla fine ci ha voluto mettere.
0: Perché? Ma perché?
1: Lui serio, so. Incauda veneno.
4: No, oggi stavo preparando l'editoriale per Gradinata Sud e a un certo punto ho messo una data e mi sono fermato, ero davanti al computer e ho detto: pensa un po' se ci svegliamo e ci accorgiamo che dal 12 giugno del 2014 a oggi abbiamo sognato, è tutto un incubo, perché veramente sono 12 anni e mezzo quasi che siamo in un incubo. Perché
3: ragazzi, ma non possiamo fare una cronistoria,
2: no,
3: un retro di quello che è successo, lo sappiamo tutti, ragazzi, quello
2: non la
3: che
2: facciamo,
3: è successo.
2: Però
0: va bene, Nemo profeta in patria.
4: Cioè, questo è il punto focale. E comunque, qualsiasi squadra tu costruisca in questo momento, io credo che i tifosi che si stanno abbonando e secondo me fanno bene.
3: Bravo. Fatemi vedere una cosa, bene, ragazzi. Vi faccio vedere i due abbonamenti, non i due, i due impact degli abbonamenti di Genoa.
1: Io c'ho il dato di oggi.
3: No, io adesso, allora, la Samp siamo oltre 10.000, qualche cosina in più, perché io non è che posso stare lì tutti i momenti ad aggiornare un impact.
0: No, ma lui è col Ministero dell'Interno collegato.
1: No, io c'ho il dato diretto del Genoa, c'ho il dato
3: questo
1: diretto.
3: È quello della Samp. Cioè, 10.000 persone che danno fiducia, perché qui ci vuole danno fiducia. Non danno fiducia, è una fede.
0: No, è amore.
3: E quindi
4: è amore. Momento quella dei Sampdoriani è fede.
3: E dall'altra parte, Rivellini me lo contesterà, ma sono 15.000.
1: Sono oltre 16. Il dato di oggi è abbiamo passato i 16.300.
3: Questo qua.
1: Te lo dico perché siamo in diretta. Siamo in diretta. Manca un quarto. Manca 20 alle 10 di giovedì 30.
3: Vabbè.
1: Siamo al 30 di luglio. Siamo più di 16.000.
3: 15.000 più uno.
1: No, 16.000, oltre 16.000 abbonati.
3: Quindi, cioè, queste sono veramente. Cos'è? Amore, fede, non lo so.
0: No, però
3: ragazzi, sono tanti.
0: No, ma la cosa degli ultimi anni, sicuramente arriveremo intorno ai 30.000 e intorno ai 20.000, che questa città esprima 50.000 abbonati è un qualcosa che dovrebbe fare riflettere. Quando poi parlavamo di stadio, ma ora non voglio tirare fuori sto tema,
3: questo ne parlerà perché lo stadio,
0: ma
3: poi...
0: 50.000 abbonati vuol dire che ci saranno fai una famiglia media di 3 persone, c'è una fame di calcio e c'è un amore tale e viscerale che la dice lunga sul fatto che noi sono decine di anni che ogni domenica soffriamo per i nostri colori.
3: Sì, e senza avere
0: un ritorno.
3: Senza avere un ritorno, perché bisogna dirlo anche chiaro, non abbiamo mai un ritorno. La speranza, la voglia, ma un minimo così di aspettativa. No, Claudio, no.
2: Possiamo dire che in tutta onestà il Genoa degli ultimi anni non ha ha ripagato abbondantemente,
3: no, allora,
2: i tifosi. Dall'altra parte invece c'è stata una passione che è stata in molti casi presa a schiaffi
0: però Claudio, scusami, vero, adesso abbiamo una società seria, una società che sta cercando di fare le cose nel migliore dei modi. Una tifoseria come la nostra è una tifoseria da champion. È una tifoseria da champion. E mi fermo qua.
1: E io sottoscrivo, perché quello che hai detto, Franco, con questo aplomb inglese che te ne do atto.
0: Stiamo andando in Inghilterra.
1: Te ne do atto.

0: È completamente corretto ed è inconfutabile, inconfutabile, tant'è vero che i nostri amici nulla hanno detto a riguardo. E voglio dire, e voglio aggiungere che il tema della tifoseria, e voglio essere bipartisan sia da un lato che dall'altro, è il vero fattore in più, la vera ricchezza di queste due società, che deve essere attentamente coltivata e deve essere rispettata. Cioè le due dirigenze devono rispettare le tifoserie.
1: È la prima cosa seria che dice.
0: No, io ne dico tante di cose.
2: Poi sono anche d'accordo con lui.
1: Poi sei anche d'accordo, ragazzi. No,
3: ma sai una cosa, vedi che la camomilla è salutare e tu non
0: quando
3: ci credevi.
0: Un po' di calcio giovanile.
1: Aspetta,
3: non ci credevi.
1: Aspetta, calcio giovanile.
0: No, perché io vorrei dire due o tre cose sul Genoa calcio giovanile.
1: Ah, poi
0: se posso. Se posso.
1: No, c'è anche quella cosa che mi hai detto.
0: E anche quell'altra cosa.
1: Tienla lì.
0: La tengo lì.
1: Ma adesso vado in pubblicità.

0: scusate.
1: Fermo un attimo, fermo un attimo che siamo in onda, state bravi ragazzi, perché voi mi incasinate, parlate, se no siete spettatori, non è che gli interessi molto quello che voi dite tutto il tempo, anche perché poi dopo me lo ripetete in diretta assolutamente, quindi è inevitabile, no? È inevitabile, tenetevi le notizie.
0: Ok.
1: Tenetevi le notizie. Io non so se ci sono i miei ospiti già in collegamento, però allora voglio andare su quello che sono, per esempio, in casa Samp l'ultimo acquisto.
2: Beh, Viti.
1: Viti, Mattia Viti.
2: Viti, insomma,
1: cercato, voluto, il popolo sandoriano le ha fatto richiesta dicendo mi sono trovato veramente bene.
2: Lui si è trovato bene, ma credo che sia per la Serie B un giocatore assolutamente importante.
0: Mamma mia, che operazione.
2: Un'ottima operazione.
0: Ma c'è anche un'altra operazione di un 2010 che si chiama Jana Kiev, che ho letto da qualche parte, questa è eccezionale, che avrebbe superato la concorrenza del Genoa. Cioè il Genoa, questo giocatore qua del 2010, cioè non l'ha neanche preso in considerazione.
2: Perché?
0: Perché il 2010, il livello del Genoa del 2010, il derby Genoa-Sampdoria è finito 6-0. Il capitano di quella Sampdoria, da Monte, è venuto al Genoa. Cioè voglio dire, ma di che cosa stiamo parlando?
2: Credo seriamente che stiano cercando di...
3: L'hanno dimostrato coi fatti quest'estate, di ricostituire un settore giovanile competitivo dopo che onestamente era andato a picco.
1: Non esisteva, dai, esatto. Parliamoci. Diciamo le cose come sono.
0: Sai una cosa importante sul settore giovanile del Genoa, che invece, a differenza di quello che si diceva prima, è un fiore all'occhiello di questa società. E l'ECA, che è l'European Club Association, ha chiamato il settore giovanile del Genoa e del Benfica, quindi queste due società europee, per andare a settembre a fare un meeting che chiamano Clinic, per esporre sia il Genoa che il Benfica i risultati dei loro modelli. Questo è un grande riconoscimento al lavoro di Roberto Trapani, del Genoa giovanile, della società Genoa, che sta investendo tantissimo in questo settore. Quindi a me piace ricordare questo aspetto, perché è da rimarcare come la società Genoa stia lavorando, ha sempre lavorato storicamente molto bene con il settore giovanile, ma sotto la dirigenza abile di Roberto Trapani stanno facendo proprio un lavoro certosino, ecco, la parola giusta è proprio questa, per andare a sviluppare nelle varie leve un livello molto molto alto e elevato.
1: Hai ragione. E
0: questo è importante.
1: Giustissimo, assolutamente sì. E vi faccio però vedere io anche questo giocatore che è già pronto, no, per la Serie B, perché l'anno scorso è stato ammirato, è stato anche valorizzato in questa Sampdoria. Io vi faccio vedere però un gioiellino lucecchiato, perché parliamo sempre di Genoa, che ha una buonissima cantera, ed è la verità, con Mimmo Criscito, nuovo allenatore. Ecco, questo signorino qua si chiama Paratici. Molti di voi non lo conoscono.
4: Forse non conoscono un po' di più il padre.
1: Conoscono più il padre. Però attenzione, perché questo ragazzino qua si dice un gran bene, ma bene, bene,
2: guarda,
1: bene.
2: L'anno scorso.
1: Attenzione, non facciano scappare. Appunto, perché l'ho voluto mettere lì? Perché
2: scorso,
1: non fatelo scappare.
2: L'anno
1: questo
2: scorso
1: ragazzo
2: ho
1: qua,
2: parlato con una persona che frequentava.
0: Attenzione che non venga al Genoa.

0: Basta, sta zitto. Che insomma aveva vissuto con lui, ha delle cose, dice, la fortuna, l'abilità di Inzaghi di essere sempre nel punto giusto al momento giusto,
1: perché non è che noi seguiamo solamente una parte, andiamo anche a cercare quegli altri.
2: Allora, l'anno scorso ne avevamo parlato in trasmissione. Bellissimo. Perché c'era il discorso che era andato alla Roma e si era detto, se fa bene alla Roma è chiaro che non tornerà qua. Il fatto che magari alla Roma ha avuto anche delle situazioni non sempre positive, ha avuto anche qualche difficoltà oltre alle cose buone che ha fatto, è tornato, si è messo in luce nelle prime amichevoli, è un valore aggiunto, è un ragazzo su cui puntare, perché bisognerebbe, appunto, prima si diceva non ci sono dei giovani, però qualcosa di buono c'è. Anche il portiere Cluster.
1: Bravo. Cioè noi stiamo mettendo a punto anche queste situazioni perché noi interessano moltissimo.
0: Cluster credo potrebbe restare come secondo.
1: Come secondo, addirittura, come secondo. Ferma, dopo vi faccio vedere un po' di mercato, però ho in collegamento, sapete chi?
3: No, loro.
1: Sì. Loro due, sì.
3: No.
1: Sì.
3: Mi mancava.
1: Oh, Luca Vaccaro da una parte, Marco Bianchi dall'altra parte per lo Spezia e per la Virtus Entella. Ecco. Allora, questi ragazzi qua.
4: Buonasera.
1: Da chi cominciamo? Comincio da Luca, perché ti sei assentato, non hai detto niente, te ne vai in vacanza. Ciao, saluti.
5: Scusate,
1: neanche.
5: Ero all'Elba, ho un po' di meritato riposo. Mi sembra giusto. Mi fa piacere che comunque continuate a mettermi con Marco Bianchi per parlare di Serie C, peccato che lui sia in B e io invece sia nella categoria sotto. Buonasera a tutti.
1: No, a te guarda, abbiamo messo, vedi, un arco dietro che sa significa
0: prossima alla santità.
1: Invece Marco Bianchi, vedi l'arco dietro, l'arcobaleno, invece vedi Marco Bianchi com'è pulito, proprio pulito. Ciao Marco.
5: Ma infatti ciao, mi sa che lo tolgo.
1: Togli?
5: Mi sa che lo tolgo questo sfondo. Da quando c'è questo sfondo qua non è più andata bene una, quindi il prossimo anno cambiamo, troviamo un'altra soluzione.
6: Le cavole servono,
4: bravo. Io lo lascio tutto l'anno.
1: Assolutamente. Ragazzi, mi parlate un po' delle vostre squadre. Dai, comincio da te Luca, che da un po' che non ti sento. Com'è?
5: Ma guarda, vado ovviamente a dovere di cronaca, partiamo dall'attualità, partiamo dall'oggi. Oggi è stata una giornata molto importante perché è stato sorteggiato il calendario di Serie C con lo Spezia che partirà nella sua avventura nella terza serie, purtroppo lo ricordiamo dopo la amarissima retrocessione, con il Grosseto, eccolo qua la regia. L'intero calendario dello Spezia,
1: che non è l'isola d'Elba, la regia è qua,
5: no, è qua presente, per fortuna è qua presente. Non sono come me. Però inizierà il 23 agosto da una trasferta subito interessante con il Grosseto. Ci sono tante partite sicuramente da monitorare, una di queste è con il Livorno, che è un avversario storico dello Spezia, ma ce ne sono tante davvero di rilievo, quantomeno dal punto di vista, ecco, folcloristico. Esatto. Il Perugia, ma anche la stessa Reggiana, comunque, con cui c'è sempre stata una grande rivalità anche nel campionato di Serie B, adesso ritornerà. E ci sarà anche il Vado, ecco, un'altra partita sicuramente interessante da seguire.
1: L'Ostia Mare di De Rossi e la domenica successiva il derby col Vado del presidente Tarabotto.
3: Derby glielo fa col Livorno,
5: no? No, scusa. No, dai, non esageriamo. Di derby non ce ne sono. Sono sfide sentite, ma non chiamiamole derby.
1: Quando c'era Spezia Sampdoria e dicevi che c'era il derby.
5: Scusami, Graziano, ma era un po' più bello. C'era un po' più di campanilismo anche per me. Un po' più bello. Mi divertivo un po' di più. Adesso, sinceramente, un po'. Vabbè, torneremo. Al di là del sorteggio del campionato, del girone dello Spezia, del girone B, che comunque è un girone molto impegnativo se andiamo a vedere le squadre, oggi è stata un'altra giornata importante anche per il calciomercato, perché lo Spezia ha chiuso per Carmelo Limonelli, che è ufficiale, è un giocatore che aveva brillato l'anno scorso con il Siracusa proprio del mister Turati. È un trequartista in grado di giocare nei tre dietro la punta, è un profilo sicuramente da monitorare, un fantasista se così vogliamo chiamarlo, per uno Spezia che ha cambiato un po' il modus operandi, non si punta più sulla fisicità degli interpreti, ma si punta sulla qualità. Vediamo se porterà nuova linfa e soprattutto nuovi risultati per uno Spezia che sta un po' facendo, sta tenendo il solco dello Spezia che fu di Vincenzo.

0: indirizzo italiano, sempre sotto la guida esperta di questo signore qua, che è Guido Angelozzi, che appunto trovò e scovò Italiano qualche anno fa e fece la cavalcata in Serie A. Adesso speriamo che con Turati possa esserci la cavalcata, quanto
1: meno proprio il mister mi interessa. Hai già visto allenare, hai già visto proporsi, ha già fatto qualche dichiarazione importante?
0: Ma intanto la dichiarazione di oggi è stata quella più fresca, diciamo. Ha commentato il calendario, ha parlato del campionato di Serie C, che lui comunque conosce, non benissimo, ecco, da poco, però conosce, certo. Lo ha avuto modo di allenare con il Siracusa, ed è sicuramente un campionato che lui stesso ha definito difficile, dove non si può veramente sottovalutare nessuno, per una squadra che sarà, lo Spezia, completamente rinnovata, perché cambierà praticamente tutti gli interpreti rispetto all'anno scorso. Lo ha detto, c'è tanto lavoro da fare, non si vuole tirare indietro, ed è molto carico, ecco, è apparso un mister molto carico anche in allenamento durante il ritiro di Pontremoli. È sembrato, ecco, trasmettere fin da subito questa carica, questa voglia anche ai giocatori, sperando che poi ovviamente i risultati si vedano in campo, perché come sempre il giudice massimo, lo sappiamo, è quel rettangolo verde.
1: Assolutamente sì, lo sa benissimo anche Marco Bianchi per la sua Virtus Entella. Giudizi, i risultati poi condizionano l'intera stagione. Io, Marco, ti faccio vedere le prime 10 partite dell'Entella, perché prima abbiamo parlato della Samp, che ha un calendario estremamente impegnativo con 6 trasferte in queste prime giornate. Anche l'Entella, insomma, non ha proprio un calendario così semplice,
2: No, no, assolutamente, quello l'abbiamo già visto la settimana scorsa. È vero che è la carta che parla in questo momento, perché poi la forza di tutte le squadre, come dicevate un attimo fa, va riscontrata sul campo, no? È vero ovviamente che la Cremonese ha fatto un mercato all'altezza, il Pisa lo stesso, però poi tutto sommato con le altre, voglio dire, sono squadre che sono da verificare. Hanno cambiato molto, il Cesena ha cambiato molto, il Vicenza ha cambiato poco, però ne viene da un altro campionato, quello di Serie C, che non è la stessa cosa, come abbiamo potuto modo di verificare l'anno scorso, del campionato di Serie B. Il Sud Tirolo ha cambiato molto lo stesso, quindi diciamo sono tutte partite, come diceva mister Chiappella la settimana scorsa in presentazione dei calendari, che vanno giocate e dalle quali non bisogna temere nulla. Poi, come dicevo, tutto sta nella condizione in cui si arriva anche a livello appunto psicofisico. La squadra domani finisce il ritiro di Tavarone, ancora con una sgambata domani, un allenamento congiunto contro Seravezza domani mattina, una formazione di Serie D con la quale ci sono stati un paio di scambi di nostri giocatori primavera mandati a maturare in questa squadra toscana. E poi ci saranno due amichevoli importanti, una mercoledì alle 17 al Comunale contro il Novara e una sabato alle 18 contro la Carrarese, ad alzare un pochino l'asticella, insomma, degli impegni. C'è stata l'amichevole di sabato sul campo dell'Empoli, che però a dire la verità è stata una bruttissima partita per entrambe le squadre, evidentemente imballate, poche idee, poca corsa, un caldo abbastanza importante, e c'è stato poco davvero da trarre a livello di conclusioni.
1: Dammi qualche notizia, c'è qualche nome caldo che arriva, si mormora lì dalle parti di Chiavari?
2: Ma guarda, i nomi cali sono sempre gli stessi, nel senso che credo si faccia ancora sicuramente un centrocampista, e il nome più caldo era quello di Artioli del Mantova, che è sempre ancora in ballo, e poi probabilmente ci può stare ancora un difensore o un esterno sinistro, qualora sempre Di Mario vada via. Al momento Di Mario è ancora all'Entella, quindi si valuterà eventualmente quella situazione. Però la squadra, devo dire, per quanto visto anche nel ritiro di Tavarone, comincia a delineare la propria identità, e mister Chiappella ha fatto ruotare un po' tutti i giocatori a disposizione in questi allenamenti, in queste partitelle, proprio per testare la forza di ognuno. Devo dire che i nuovi hanno dato buone conferme, perché per quello che riguarda appunto, al di là delle due punte che abbiamo già parlato la settimana scorsa, Corona, certo, e Forte, che hanno fatto vedere
1: Forte e Corona, insomma, danno bel brio a questo attacco. Assolutamente
2: sì, bisogna soltanto appunto bisogna inserirli nel contesto della squadra che era già quella dell'anno scorso. La conferma della difesa è stata importante, come abbiamo detto, e poi c'è stato appunto qualche innesto importante, sia soprattutto nei giovani, con Motolese, un ragazzo che è arrivato dal Bologna, un altro giocatore che abbiamo visto invece arrivare dalla Gian Erminio, che mister Chiappella già conosceva bene. Sono tutti, diciamo, innesti mirati, e come dicevo non è detto che da qui alla fine del mercato ci saranno ancora un paio di movimenti. momenti. Poi ottimo, si sta cercando.
1: Io l'aspetto domenica sera, tutte e due, ragazzi. Perché

0: E uno ha finito le ferie, quindi è assolutamente libero. Quell'altro non ci va neanche, perché non può andarci assolutamente. E quindi ti aspetto domani sera, domenica sera, Super Derby.
1: Graziano, scusa.
2: Una cosa, Jimmy. Graziano,
0: una cosa volete dire?
2: È partita la campagna abbonamenti libera per i tifosi delle

0: Ti stai già preparando per il derby? Ti stai già preparando per il derby della decima? Sei lì, sei carico, siete carichi lì a Chiavari.
1: Quello lì lo facciamo al Ferrari, purtroppo. Il primo lo facciamo poi
2: a ritorno. Mi piace molto il titolo perché è uno sfottò verso invece una città meravigliosa, con una società, una dirigenza fantastica. Dimmi, Luca.
3: No, in chiusura, ecco, visto che hai elogiato il dato degli abbonamenti, anzi la campagna abbonamenti, io ti elogio quello dello Spezia che ha quasi raggiunto i 4.000 abbonati anche in Serie C. È un dato da sottolineare, sta procedendo a gonfie vele la campagna abbonamenti nonostante la retrocessione. Questo sicuramente è un dato che va sottolineato a gran voce. Poi si parla anche di mercato, visto che Marco ha fatto la carrellata. Ecco, quello che vi posso dire è che in entrata lo Spezia sta continuando a muoversi, ha individuato il portiere che potrebbe già essere ufficializzato nelle prossime ore. Si tratta di Mikai, che è una conoscenza sicuramente, no, da parte di tutti, è un portiere esperto che ha avuto anche un passato, ecco, anche in Serie B, quindi sicuramente è un portiere di esperienza che può fare al caso di Turati. Arriverà anche un terzino sinistro dal Pisa, chiedo scusa ma non ricordo il nome, è un nome un po' particolare in questo momento, mi sfugge, però poi ecco entreremo anche in questo dettaglio. E in uscita mi sfugge Graziano, aiuto, troppi nomi. Non sono più abituato, facciamo così. Ora, siccome il telefono io l'ho qua impegnato, appena esco dalla trasmissione ti mando il nome e lo fai tu.
2: No, me lo dici domenica.
0: Come faccio a prendere sonno stasera se non so il nome di questo terzino sinistro del Pisa che va a Spezia?
4: Andrea, ma tu ci riesci, perché c'è la camomilla Rivellini.
2: Questi sogni
3: Allora, però guarda, per chiudere ti dico che Ruggero ha lasciato la casa Lerici ed è pronto a trasferirsi.
2: Su questo è un classico. Ciao ragazzi, ciao. È il classico, ci fermiamo un attimo.

0: Avete sentito Luca da Spezia dietro il portiere? Invece vi faccio vedere l'impact alla Sampdoria, perché forse uno degli acquisti anche... Eccolo qua, c'è una porta vuota, cercasi il portiere. Ragazzi, chi mettiamo in porta?
1: Occasione persa quella di Martinelli, ai Ghidotti, che però mi sembra non abbia la fiducia della società, hai questo ragazzo giovane Krastev che sta facendo bene, che sicuramente può essere una prospettiva, ma non credo che a 17 anni possa fare il titolare. Il grande sogno è Udero, che credo andrà a Monza, potrebbe andare a Monza. E non è che ci sia tantissimo. Secondo me sul ruolo del portiere in realtà bisogna fare prestissimo.
0: Cioè vai in scuffetto, dove sono finiti tutti?
1: Il portiere però nel calcio moderno è quasi come un giocatore di movimento, quindi è importante che arrivi presto, perché deve inserirsi in un certo tipo di meccanismo.
2: Sì, secondo me questo è il vero punto critico del mercato finora. Abbiamo detto che hanno fatto delle cose buone, però questa è proprio una cosa che devono risolvere in fretta, risolverla bene, perché poi non puoi avere tentennamenti, come cioè abbiamo una storia negli ultimi due anni di incasinamento con i portieri, assolutamente fuori norma.
1: Due anni fa
0: è una roba che non si può vedere, soprattutto perché è questo balza del portiere.
3: Avevate più portieri di che del Bristol.
1: Cioè, abbiamo
0: una stupidaggine.
3: È vero, è un dato oggettivo.
1: Tra l'altro non c'è scritto nemmeno messaggio promozionale. Abbiamo avuto un portiere che ha giocato 61 minuti. Perisan, esatto.
0: E
1: tutti se lo dimenticano, è entrato, non abbiamo capito nemmeno per cosa, non l'abbiamo mai visto.
0: Adesso noi la prendiamo così perché abbiamo ancora un mese di mercato, quindi insomma, cioè, però poi ci sono le partite ufficiali, se arriva Ghidotti in porta, io gli auguro un bene immenso, perché per l'amor di Dio, e se fa qualche cappella che succede? Salta di nuovo tutto?
2: Poi mi risulta che Corradi faccia un lavoro anche col portiere, coinvolgendolo. Quindi se tu fai un lavoro di questo tipo, ma non hai, lo fai per uno che poi saluta

0: e se ne va, non ha nemmeno molto senso, è proprio uno spreco di risorse.
1: Mi fate vedere invece qualche nome che è accostato al Genoa per la gioia di Franca Aprile, perché te le faccio vedere: centravanti Eure, arriva Gallo, ecco, questi sono Oberatin e Prati, cioè tutti i giocatori che si continuano a parlare. Adesso colombiano, cioè arrivano, non arrivano, che succede?
2: Alla fine del mercato arriveranno tanti di quei nomi che
1: sì, su questo mi sono d'accordo.
2: Si farà fatica ancora andarli a cercare, perché il giorno dopo già non ci sono più. Secondo me, non voglio entrare in quello che è la società, io ho fiducia, mi sembra che stiano indipendentemente da tutto cercando di operare bene. Non è facile, soprattutto perché rispetto all'anno scorso avevamo detto, se ti ricordi e vi ricordate, bisognerà fare cassa, quindi esatto. Arriveranno delle offerte,
1: esatto.
2: Qualcuno partirà, si farà un determinato tipo di finanza che servirà per acquistare obiettivamente quello che ci serve. Io l'unica cosa che penso, oltre a quella di dar fiducia, è che, come Andrea ha raccontato prima, è molto bello vedere l'impegno sulle giovanili e tutti certo. questi ragazzi giovani che stanno arrivando. Però per avere tanti giovani è molto importante avere anche delle chiocce, cioè qualcheduno che questi ragazzi li tira su. Ora, Malinowski è andato via, Ekuban è andato via. L'anno scorso nell'economia della nostra squadra, quando sono entrati, sono stati decisivi. Avere dei giocatori che arrivano anche di sostanza e di esperienza, e mi riferisco al centravanti, e mi riferisco al centrocampista, mi riferisco anche all'esterno, perché
1: sì.
2: di nomi ne ho sentiti tanti. Il nome che a me piace, che conosce bene il campionato italiano, che è stato anche in odore nazionale, che è bravo, è Gallo, e conosce bene il nostro campionato. Se arrivasse un giocatore con quello skill, non so se è una invenzione giornalistica, perché io queste cose non le conosco, però da tutto quello che leggo, che poi viene smentito, se riusciamo a avere due o tre giocatori di esperienza che danno anche quell'amalgama a tutti quei giovani che giustamente vengono presi per poi essere lanciati e diventare delle plusvalenze, secondo me Genoa fa una buona cosa e De Rossi avrà le chance di alzare quell'asticella che tutti abbiamo detto.
1: Mi mandate, ecco, questi qua sono chiaramente Thomas Ure, sta facendo un sacco di gol, Antonina Gallo. Mi mandate però quel giocatore
3: tempo,
1: con la maglia della,
3: tempo scorre,
1: della Svezia.
3: Arriva alla pubblicità.
1: Qua, no? Allora, l'avevamo cancellato, vero?
3: No, ma allora parliamo un po' di cose serie, in maniera un po', determinata. Voglio dire, in brevissimo tempo, il Genoa, la prima operazione che farà è un centrocampista. Questo è il profilo sul quale stanno lavorando forte, un centrocampista che vada a sostituire Malinowski. Nell'idea della società è il primo tassello che deve essere inserito nella rosa di De Rossi.
1: Ma tu perché mi hai fatto questo impatto?
3: E adesso lasciami dimmelo. Arrivare, perché bisogna arrivarci lentamente.
1: No, lentamente.
3: Sugli esterni, a sinistra verranno fatti due inserimenti. Uno di questi, che molti pensavano che fosse tramontata,
1: ecco.
3: La strada che porta invece a Stroud non è assolutamente tramontata, perché il Genoa aveva un accordo con la squadra svedese del Molby, e se il giocatore andasse all'Hull City ci sarebbe una ripercussione a livello economico molto significativa sulle casse sia del Molby che dell'Hull City, e pertanto il giocatore in questione, Stroud, è ancora di attuale interesse del Genoa, quindi sull'esterno Stroud è un'opzione più che probabile, e non è solo quello.
1: Tu che parola useresti per il procuratore di Stroud?
3: Non si, no, può, non si può utilizzare perché io sono una persona educata. Quindi invece un giocatore che purtroppo a me piace molto, ma che evidentemente anche nell'ambito del suo entourage ha fatto delle altre scelte, è Martin, che Martin è destinato ad andare via. Oggi si favoleggiava di un interesse della Sampdoria. Martin non andrà mai alla Sampdoria, francamente parlando, quindi mettetevi il cuore in pace.
2: Ha detto che parlava seriamente.

0: niente.
1: E però, vi sto parlando seriamente. Appunto, sto parlando seriamente. È uscita seria questa buttade. E io la riporto quale buttade.
2: Non lo so.
1: Poi c'è il tema del centravanti. Poi c'è il tema del centravanti. C'è il tema del centravanti sul quale si stanno facendo delle valutazioni, ma è considerata nell'ambito degli innesti all'interno della rosa non una priorità. Le priorità sono, ribadisco, centrocampo e sull'esterno sinistro.
2: Molto, molto.
3: Scusami, molto. Andrea, se posso concludere. Quindi noi, avendo due punte in questo momento, più chi abbiamo acquistato, in questo momento dovessimo giocare, si fa male uno,
1: non
3: secondo
1: detto,
3: me la priorità invece dovrebbe essere
1: detto,
3: quella.
1: No, e vabbè, ognuno,
2: secondo me,
1: la tua la priorità, la tua priorità, Franco, la tua priorità, non la mia, non della società,
2: ma la tua società, non quella della società, la tua
1: mia,
2: qual è?
1: La mia priorità in questo momento è andare a mangiare perché non ho cenato.
2: Ma questa
1: perché
2: la cavomila ti ha fatto bene.
1: Questa è la mia priorità.
4: E noi ci fermiamo un attimo.

0: Abbiamo parlato di Genova, abbiamo parlato di Sampdoria, di Entella, di Spezia, ma poteva mancare l'argomento Mancini, l'argomento Ranieri della nostra nazionale? E qui vedo già le facce che si scatenano, guardate che facce che ci sono, dicono allargate l'inquadratura. Beh, dimmi Andrea, perché fai quella faccia?
1: Beh, io mangio
2: Io non so, no, perché comunque, Malagò è veramente onnipotente in questo calcio italiano, no, perché no, mi sembra che sia la chiosa finale di tutta la storia, al di là di quella che è stata la vicenda Pirlo, però ragazzi, cioè, quest'uomo è veramente, tutto quello che tocca riesce a muovere,
0: cioè, alla fine, riesce a fare soprattutto.
3: Ma secondo me ha fatto bene a fare.
0: Ecco,
3: perché? Perché?
4: Non avevamo dubbi che tu
3: fossi. Allora, io l'ho conosciuto Malagò in diverse occasioni, avendo fatto anche nuoto, cose del genere. Lui l'ho conosciuto come presidente del CONI, mi è sempre sembrato molto efficiente. In questo caso, secondo me, lui ha fatto l'errore, siccome non raccontiamo, cioè, ma è una guerra per bande. A un certo punto la sua venuta è stata sponsorizzata chiaramente da Marotta. Gli hanno messo evidentemente da altre parti.
0: Aiuto!
3: Gli hanno messo due milanisti. A un certo punto ha provato a fare il democratico quando ha capito che gli mettevano un candidato.
1: Io di Pirlo
3: ho stima, l'ho sempre detto dai tempi della Sampdoria. Ha fatto bene a un certo, ha sfruttato un pretesto disgustoso, quello della politica. Dopodiché però ci ha messo quello che voleva lui e ha fatto bene alla fine come presidente federale a mettere l'uomo che voleva fin dall'inizio.
5: Quello che io contesto è la modalità con la quale si è arrivata al nome di Mancini, perché non è ammissibile nella situazione di devastazione del calcio italiano arrivare alla scelta di Mancini dopo tutta quella pantomima Manfrina e teatrino che c'è stato prima con i vari Maldini e Leonardo che erano in pectore, sono saliti sull'ascensore a braccetto con Malagò, poi sono scesi e non c'era più Malagò e si sono resi conto che Malagò stava già parlando con Mancini e quindi
1: guarda
5: si sono seduti e non c'era più come si chiama il vostro, il mago lì, come si chiama lì,
0: il mago,
5: quello che era l'allegato della Sampdoria, adesso Pirlo. Non c'era più Pirlo,
3: non il mago.
5: Sempre con la M. Voglio dire, e non c'era più Pirlo. E magicamente è uscito fuori Mancini. Questo io contesto.
3: Mi fai dire una cosa a margine?
0: Faccio di tutto quello che vuoi.
3: Perché vedo l'avvocato molto carico. Sì. Ma come mai intorno?
0: Tu l'hai visto tutta la puntata?
3: Intorno alla nazionale girano sempre nomi di gente che ha bazzicato.

0: L'ambiente Sandoria vuol dire che forse qualcosa
1: è
0: di buono
1: è la lobby sandoriana che arriva fino al circolo canottieri Aniene. È una lobby, una lobby, una lobby.
2: Mi fai sentire Franco?
3: Ma sai, faccio fatica. Allora, la cosa che mi mette abbastanza tristezza è che nel momento in cui si è parlato per mesi di un rinnovamento, ci si è stracciati le vesti, è stato mandato a casa tutto il precedente organismo dirigente, dal presidente all'allenatore, prendi, concordo che Malagò fa quello che vuole. Però nel momento in cui tu prendi Maldini e Leonardo, tutti sanno che Maldini, per sua consuetudine, è assolutamente, non gli fai cambiare idea neanche sotto tortura. Gli metti in mano la direzione generale tecnica e gli dai la presidenza di Casa Italia, cioè gli dai le chiavi del calcio del nostro paese. Dopo 15 giorni, anche qui io penso, caro Maldini, visto che ti stimano al di là per quello che hai fatto da calciatore, da manager, ora, se anche Pirlo non viene, e ci sono anche dei motivi fondanti per cui Pirlo non è andato a fare l'allenatore della nazionale, di opportunità, però spesso se ti esponi a questo tipo di situazioni, puoi anche rischiare di essere messo alla berlina. Però nel momento in cui tu sei il direttore tecnico, devi avere una tua alternativa, una tua alternativa di fiducia. Va bene, caro presidente, non c'è Pirlo, prendiamo Rossi.
2: E vabbè, ma hanno provato con Guardiola e le risposto picche.
3: Ma Guardiola probabilmente ha chiesto delle cifre.
0: Cosa c'è?
3: Abbastanza parte. Chiudo. Secondo me, malgrado una brutta figura diciamo universale, l'abilità di Malagò è stata che in 24 ore si è presentato al Consiglio federale con l'allenatore, con un direttore tecnico, e Ranieri è indiscutibile, al di là della simpatia o antipatia, ha un curriculum che parla. Probabilmente prenderanno Zola, che è un'altra figura carismatica del calcio nazionale, e tutto sommato poi il rinnovamento è figlio dei risultati. Se riusciranno a avere dei risultati e a mettere veramente un entusiasmo che a oggi è sottoterra, probabilmente.
1: Ma lo sai che mi hai quasi convinto?
0: No,
1: ma con questo tuo aplomb, modo di esprimere i concetti, in maniera sarà forse il posto che mi hai usurpato ad averti dato tutta questa saggezza.
3: Ti ho detto che transitoriamente. Per motivi tecnici,
2: la stampa, sì. No? Quando Mancini dice è come aver abbandonato l'amore della mia vita, no? Ragazzi, non facciamo, ve lo dico io perché a voi non piace dirlo, magari.
3: No, ma io
2: lo dico io. Se uno mi offre 50 milioni di euro per andare domani mattina,
3: ma non ci vado,
2: ma chi è che non ci va? Ragazzi, ma chi non ci va? Ma subito ci vado a piedi.
0: E non voglio fare il candido o far passare Mancini per candido a tutti i costi, perché come hai detto tu cioè, ci sono delle motivazioni economiche talmente forti che poi, però ricordate anche un attimo il contesto quando lui poi decise di scegliere l'Arabia Saudita. C'era stata anche la questione che gli avevano imposto dei personaggi non staff che lui non voleva. Ora,
3: vero,
0: quello che io ritengo, quello che io ritengo valido di Mancini è che poi è uno che lavora per staff, lavora con uomini di sua fiducia, e alla fine credo che sia anche un buon gestore di uomini, uno che riesce a creare bene.
4: Comunque io credo che alla fine Maldini e Leonardo, della scelta di Pirlo, abbiano pagato anche, sapete cosa? Quella famosa frase che ha detto Maldini nella conferenza stampa di presentazione, il percorso di 8-10 anni.
2: È quello? Oh. Cioè,
4: quello, un progetto che se loro, la prima persona a cui hanno telefonato una volta preso l'incarico è stato Oliver Bierhoff, che è stato quello che ha fatto ripartire il calcio tedesco dopo la debacle ai mondiali in casa del 2006. E per dire, scusa, cosa avete fatto voi? Bundesliga che stava scivolando tra i campionati.
5: È vero, c'è ragione, va.
4: Allora hanno chiamato Birov. Evidentemente ci vuole un po' di tempo, ci vuole anche la cultura per capire che ci vuole.
5: In
4: Italia non c'è.

0: Scusami Andrea, scusami, ora io in questi giorni ho sentito dire cose veramente che mi hanno fatto capire in che epoca storica stiamo vivendo. Si è addirittura messo in discussione che abbiamo vinto gli europei del 2020.
1: Bravo,
0: cioè
1: fa.
0: Sì, li abbiamo vinti ai calci di rigore, come per dire non li abbiamo vinti, cioè veramente follia. Questo signore ha torto, ha ragione, ha inanellato una serie

0: Buonasera, benvenuti a Liguria Calcio. Tanti argomenti per le nostre squadre: Genoa, Sampdoria, Spezia, Entella. Vedo già i miei ospiti alla mia sinistra molto disattenti e li richiamo già, è un cartellino giallo pronto per loro: Andrea Lazzara e Andrea Rivellini.
1: Io sono stato sfrattato, lo dico ufficialmente, lo dico qua, in questo momento sono stato sfrattato dal mio posto e mi si inizia la trasmissione dicendo il che io sono disattento.
2: Il mio problema è che ce l'ho sempre vicino.
1: Mi sono portato vicino Andrea Lazzara per non sentirmi solo, ecco. Perché il mio posto è stato preso
0: dalle persone serie, vado da chiaro, fan capire, e Claudio Mangini.
3: Buonasera.
4: Il personaggio un po' troppo esuberante.
0: Esuberante, vero?
5: Però se non paga la locazione, capisci che lo sfrattiamo,
0: è normale, abbastanza normale. Allora, vorrei cominciare perché le commenti sono tali. Comincio con questa, mi piace questo parallelismo tra i due allenatori. Allora vi faccio vedere l'impatto di De Rossi, che è poi questo, c'è tanto da lavorare, e vi faccio vedere l'impatto di Bernardo Corradi, che a me ha colpito in modo assolutamente molto forte, perché Bernardo ha detto: sono sicuramente una scommessa, ma sapremo ripartire. Io partirei proprio da qua, ragazzi. Allora vado da Andrea Rivellini. Didier, che dice così.
1: Didier dice una cosa che deve dire un allenatore che si approccia alla nuova stagione con tante aspettative, perché non dimentichiamo che a Moena ha dichiarato, tra le tante cose che ha dichiarato nei bagni di folla che ci sono state, ha dichiarato: io spero di festeggiare il mio compleanno l'anno prossimo qui in questa sede, con degli altri obiettivi, delle altre competizioni da giocare. Quindi voglio dire, che ci sia tanto da lavorare è fuori di dubbio. Io l'ho visto lavorare intensamente, con grande attenzione per i particolari, faceva ripetere le azioni, diceva ai ragazzi: bene, l'intensità c'è, adesso cerchiamo la qualità, e poi incitava dal primo all'ultimo in maniera molto determinata, mi ha colpito perché comunque ci mette quel carisma che ne fa il vero leader del gruppo.
0: Franco.
5: Allora, io ho questo pensiero da qualche giorno. Le cose che ha detto Andrea,
0: senti bene quello che dice Franco.
1: Prendo appunti.
5: Non solo condivisibili, ma le abbiamo ormai cantate in tutte le salse. Cioè, che Daniele De Rossi sia il garante del futuro del Genoa, nessuno ha dubbi. Ma visto che l'avvocato reduce da Moena ha giustamente raccontato quello che sono i punti di forza che conosciamo e abbiamo elogiato tutti, la notizia secondo me è che un giorno, che era il suo compleanno, Daniele De Rossi ha detto: spero di rimanere, sono così felice, l'ambiente è fantastico. Il giorno dopo ha usato una frase che a me ha lasciato abbastanza perplesso, perché non ho ancora capito perché l'abbia affermata. Lui ha sostenuto questa tesi: signori, attenzione, perché non è che ogni anno alla decima basta cambiare allenatore per salvarsi. Testuali parole di Daniele
0: De
5: Rossi.
0: È vero.
1: Tu ci vuoi leggere della dietrologia
5: unita
1: alle interpretazioni.
5: No, scusa.
1: Tu hai finito. Scusa, tu, io

0: ti lascio, ti ho lasciato
1: fammi
0: parlare.
1: Facciamo un dibattito. Finito.
0: Se deve essere un monologo, io non ci sto. Deve essere un dialogo.
2: Aspetta.
1: Se posso finire,
0: allora finisci.
1: Sì. Beh, ma
0: se non mi puoi far fare un noi siamo no. O facciamo ping pong o fai una ma diretta non stop del tuo pensiero.
1: Te lo tengo, ma guarda, te lo che tengo, volevo dire, dall'anno prossimo ci sarà la camomilla riunione. Così tu sarai tranquillo, ascolterai gli altri, dirai le tue opinioni, saremo tutti,
3: metterò il cerotto i velini, metterò il cerotto,
1: concludo
0: la notizia,
3: ti spiego il microfono.
1: Secondo me questo tipo di ragionamento fatto dal Garante è per dire: signori, sta andando tutto benissimo, siamo tutti assolutamente sulla stessa lunghezza d'onda, però secondo me l'interpretazione è: si aspettava un centravanti non c'è. Dobvik quel giorno va al Bologna, quel giorno va al Bologna. Ora io dico, con tutte le difficoltà del caso e con tutte le situazioni che probabilmente verranno messe a posto, da parte di un Garante è semplicemente stato un gesto di attenzione per dire: occhio, perché 13 giorni io vado in campo e ho una responsabilità tale che un po' di, non dico timore, ma un po' di inquietudine ce l'ho.
3: Tu dici, voglio...
1: Di inquietudine, nel senso,
3: certo,
1: di dire...
3: Perché sono io...
1: Siccome mi avete cucito questa responsabilità e tutto il popolo rossoblù si affida a me e io con voi ho fatto un patto perché voglio alzare l'asticella.
3: Beh, cioè,
1: però io l'asticella va dato il tempo, perché nessuno a oggi deve dire nulla, nessuno. Però lui ha detto: cerchiamo di fare in fretta, perché se poi arriviamo molto tardi e non abbiamo le adeguate coperture tecniche, qualche problema lo avremo.
3: Aspetta a rispondere, perché c'ho anche nell'argomento Bernardo Corradino.
0: Ok, allora, io mi sono preso appunti, certo, dopo il monologo di 15 ore di seguito del professore Simio.
3: Noi possiamo andare avanti fino all'una, okay, stanotte. Okay. I nostri tecnici stanno con noi fino all'una. Però adesso c'è Bernardo Corradi che invece dice: sapremo ripartire, perché sa benissimo Andrea e Claudio qual è la situazione attuale. Non vive in un altro mondo, gli sta anche bene quello di dire: sono un allenatore, così, una scommessa.
4: Allora, partiamo dalla composizione della squadra. È abbastanza evidente che manchino dei giocatori, anche se
3: oggi è arrivato Vigli.
4: E poi volevo fare una piccola riflessione su alcune operazioni di mercato, sulla sommatoria di alcune operazioni di mercato, perché forse qualcuno qualche mese fa non aveva sbagliato e forse capiamo un po' di più di quello che è accaduto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. È arrivato Viti, insomma ci sono qualche rinforzo in difesa, c'è Lauritzen, però mancano dei tasselli, quasi nessuna squadra è ancora pronta, però mancano 24 giorni alla prima di campionato. È chiaro che Corradi, eccolo
3: qua, subito la strategia.
4: Ma beh, Viti, se sta bene per la
3: serie,
4: è un ottimo giocatore.
3: Dai, su.
4: Corradi sa benissimo cosa si sta giocando. Mi è piaciuto, devo dire, il suo approccio all'ambiente, ma anche il suo approccio alla realtà, perché arrivare dopo Lombardo, che ti viene a fare da collaboratore, che comunque ha salvato la squadra con una giornata d'anticipo, non era una cosa semplicissima, soprattutto visto il contesto ambientale. Quindi a me Corradi, così come Branco, lo dico subito, anche Branco come si sta muovendo non mi sta dispiacendo. Però questa è una squadra, però adesso devi completare la rosa, perché tutti i punti pesano, non è che se i tre punti di Cesena valgono meno di quelli dell'ultima giornata, quindi purtroppo bisogna fare in fretta a completare questa rosa.
3: Dimmi, Claudio.
5: Allora, sulla questione strettamente riguardante la panchina, io non posso che dire Corradi, uno serio, è arrivato fra mille perplessità, mi sembra che sia uno serio che sa lavorare con lo staff, che è pragmatico, punto e fine. Cioè, non, io lo aspetto per vedere anche come farà giocare.
3: E se gli dico che sa leggere anche le partite?
5: Appunto.
3: No,
5: io
3: ve lo dico, cioè io non devo portare acqua al mulino di nessuno.
5: No, ma io quello...
3: Perché mi tolgo da tutto.
5: Ma
3: non
5: io
3: però
5: non
3: se
5: voglio...
3: vi dico, se quel ragazzo lì, maglietta bianca, quello vicino a te, alla destra del nostro teleschermi, sa anche leggere le partite...

0: Ma certo, ma quello che voglio dire io è che siccome noi, secondo me molto a ragione, io per primo, abbiamo pesantemente criticato il cambio di panchina, abbiamo criticato moltissimo questi nomi nuovi che arrivavano e che noi non conoscevamo, tipo appunto Branco, io devo dire che in questo momento la cosa che trovo più positiva è che vedo un'idea di come muoversi, di operatività, cioè nel senso stanno arrivando dei giocatori funzionali, stanno cercando di tappare dei buchi che sono cronici, tipo l'attaccante di una certa fisicità, l'uomo che può essere leader come Insigne, e soprattutto stanno cercando di prendere giocatori da tenere qua e non che siano solo prestiti. Quindi in questo, senza fare sviolinate, perché chiaramente siamo work in progress, però ci vedo un'idea di schema di lavoro.
1: Allora, volevo la replica per i velini.
2: Si diceva prima che Daniele De Rossi sarebbe il garante. No, Daniele De Rossi non è il garante. Do una notizia a casa e anche al nostro Franco Aprile. Daniele De Rossi è l'allenatore del Genoa, non è il garante del Genoa, è l'allenatore. Come allenatore,
3: ma sai che non lo sapeva nessuno.
2: Allenatore, io sono stato in religioso silenzio quando ci hai fatto il pippotto di 10 minuti. Quindi lasciami sviluppare il ragionamento.
3: Perfetto.
2: L'allenatore del Genoa ha un compito precipuo, quello di allenare, i giocatori che sono messi a disposizione dalla società.
3: No.
2: Questo è molto importante da sottolineare, perché se gli diamo un ruolo che non è suo, poi uno dice: ma come, sei il garante o sei l'allenatore? L'allenatore. Detto questo, l'allenatore in un processo osmotico di relazione con la società si confronta nel quotidiano con la stessa. Sanno benissimo dove fare gli interventi. E vi dico anche che secondo me il primo intervento che verrà fatto non sarà il centravanti, non sarà il portiere in seconda, di cui forse parleremo dopo, ma sarà un centrocampista, un box to box, un giocatore che possa prendere l'eredità di Malinowski, che non significa una alternativa a Frendrup, che a mio avviso rimane. Quindi voglio dire, questo è una base di partenza.
1: Quante
2: di ragionamento.
1: Quanti ci sei dato in un minuto?
2: E io cerco di condensare, perché so benissimo che a casa poi se no mi dicono basta, su.
1: No, assolutamente no, va tutto molto bene, ci mancherebbe altro, perché c'è altra notizia, Frendrup rimane. Quindi cercano un centrocampista delle qualità più o meno di Malinowski. Quindi ti dico, Maitri dove gioca? Gioca attaccante, quindi non serve un attaccante, perché adesso in questo momento, e mi rivolgo a Franco, perché tu dici, mi rivolgo a Franco, perché diceva Franco, giustamente, Ekator se n'è andato, Ekuban se n'è andato e non si sa più dov'è. Boh, non lo so.
2: C'era il cartonato.
1: Allora che succede?
3: Ma io trovo che ragionare alla fine di luglio e vedere anche le partite di luglio, di agosto, per me non contano nulla.
1: Ho capito, però ragazzi, quello che conta, la trasmissione a luglio, io vi voglio bene.
3: Quello che conta è capire quello che sarà l'organico.
1: Oh, questo è sicuro.
3: Allora, noi la settimana scorsa, io, chi è intervenuto da Moena, gli altri ospiti qui, eravamo tutti d'accordo che al Genoa manca un centrocampista delle caratteristiche che diceva Andrea.
1: Certamente, giustissimo.
3: E manca un centravanti di profondità con tutto ciò che ne consegue. Due giorni dopo Daniele De Rossi ha individuato in queste due figure, parlo sempre dell'allenatore, che è anche garante, che ti piaccia o meno, che è l'allenatore del Genoa, ma l'allenatore del Genoa sa il peso che ha sulle spalle, non solo come allenatore, perché noi l'abbiamo detto qua per 6 mesi, e non vuol fare la fine di Gilardino e Vieira. Questo è la lettura. Quindi il mio, come posso dirti, la riflessione,
1: il tuo pensiero
3: su cui sto ragionando è: c'è anche una parte numerica dell'organico. In questo momento, al di là che Colombo può fare meglio, e sono d'accordo, che Vitigna può sicuramente fare meglio e fare
1: certo.
3: bene, e sono d'accordo. Havel, che è arrivato, non l'ho mai visto giocare, non so quanti l'hanno visto giocare.
1: Bro, se

0: presentato bene, dai, nelle dichiarazioni.
1: Ma non lo conosciamo, detto, cioè, lo voglio vedere giocare in Serie A. Perché esatto. Non lo voglio vedere giocare con nelle amichevoli faragostane. Quindi davanti siamo scoperti numericamente, perché abbiamo 2-3 attaccanti. È vero che ne verranno due, benissimo, quando arrivano li valuteremo. A centrocampo, con il ragionamento giusto,
0: giustissimo,
1: che ci ha raccontato Andrea, chiudiamo assolutamente bene quello che è, certo, il centrocampo. E in difesa è un punto di forza tale,
0: non tocchiamola,
1: basta avere,
0: non tocchiamola,
1: per cui manca poco. Io Andrea, la settimana scorsa era Moina, non c'era, io ho detto la settimana scorsa che mi faceva piacere vedere questo tipo di intuizioni che seguivano il solco che l'allenatore dava, per cui ho detto, se tanto mi dà tanto vuol dire che c'è un ragionamento generale.
0: Voglio invece di nuovo andare sulla pagina della Sampdoria, perché mi piace molto questo ping pong dagli ospiti, assolutamente, perché Bernardo Corradi, allenatore dei giovani, Claudio, Andrea, giovani nella Sampdoria non sono arrivati,
2: no, arrivano giocatori svincolati. I giovani pare si stiano prendendo per le leve,
0: quelle prima di Pugioni, piccole, diciamo così,
2: sì,
0: no?
2: Più giovani,
0: ecco.
2: Però in prima squadra per adesso di giovani.
0: Ma è questione di budget?
2: Io credo che sia anche una questione di budget.
0: Ti chiedo, chiedo a voi, perché?
2: Perché comunque, hai riscattato Begic, che è giovane, questo senz'altro. Però Ravanelli giovane non è,
0: non è vecchio, ragazzi, c'è davanti, non è, insomma, voglio
2: non
0: dire,
2: è vecchio, però non è meno un ragazzino, proprio non è un ventenne, comunque il difensore anche lui, non è giovanissimo. Viti ancora abbastanza giovane. Io volevo fare una riflessione, ecco la riflessione che volevo fare prima: hai riscattato Begic, hai ripreso Viti. Secondo me un tentativo lo fai anche per Pierini. Hai tenuto Esposito. Qualcuno a gennaio aveva fatto un buon mercato, evidentemente. Questo qualcuno è stato accompagnato alla porta.
0: Vabbè, ma questa
2: così, è una tanto per dire, una riflessione, però ti viene da fare.
0: Sì, certo, tanto lo sappiamo benissimo come ci sia questo strapiombo tra la dirigenza sampdoriana e il tifo organizzato o cerchiato. Claudio, questo qua lo capiamo benissimo.
2: Sì, però,
0: quindi, però sostegno alla squadra non manca, cioè voglio dire, la squadra sarà sempre sostenuta.
3: Certo, ma secondo me quello che diceva Andrea di giusto e quello che emerge è che comunque questa gente non ha voluto fare la mossa a Cardi, buttiamo via tutto. Ha anche avuto la capacità di inserire in una loro idea di squadra, di necessità per costruire una squadra più competitiva, hanno anche tenuto le cose buone, alcune cose buone,
0: ecco,
3: del passato. L'errore più grosso, secondo me, è stato non riuscire a portare a casa Martinelli.
0: Perfetto. Questo. Allora, mi fermo un attimo, perché come vedete c'è una discussione
4: un po' animata.
0: E cosa facciamo adesso, Andrea?
4: Adesso c'è la reclame per stemperare.
0: Bravo.
4: Ha portato un champagnino.
1: Camomilla Rivellini.

0: Allora, sapete che... No, Fema, sapete allora, che... No, perché noi siamo anche...
1: Penna,
0: no, Fema, siamo anche... Siamo internazionali. Tu quindi tira giù questo ditino, questa matita, siamo internazionali. Perché io vado adesso. Guardate, già inquadrato. Ciao, Gabriele!
2: Buonasera.
0: Eccolo là!
3: How are you? Where are you?
0: Gabriele Russo, United Kingdom, il Genoa Club, perché seguirà sicuramente la partita con l'Ester.
2: Assolutamente sì, siamo prontissimi. Allora io vi chiedo subito scusa, sono commosso ancora perché avete nominato Ekuban. Io non mi sono ancora ripreso, mi sono messo a piangere, è stato un momento toccante, mi manca un sacco, quindi la voce ce l'ho un po' spezzata, però lo so, mi è arrivata la foto. Sì, trasferta di Leicester, siamo pronti con il Club UK, con tanta gente che, esatto, quelli lì, con tanta gente che verrà su con noi. Vuoi sapere dei dettagli?
0: Entriamo nei dettagli. Sì, certo che vogliamo. Voglio tutti i dettagli del mondo, guarda, dammi tutti i dettagli, Gabriele.
2: Allora,

0: Clave e pulmino, che in realtà è un pulmone, siamo circa una sessantina e siamo molto gasati perché è tanto che aspettiamo questa trasferta, è tanto che ogni volta che ci ritroviamo pensiamo a quando il Genoa verrà a giocare in UK, non vediamo l'ora di andare a vedere, organizziamo, facciamo il pulmino e cose. Appena è uscita la notizia è scattato il delirio. Infatti colgo l'occasione per ringraziare il direttivo del Genoa Club UK che appunto da quando è uscita la partita ogni giorno batte chiodo per organizzare un'esperienza epica per tutti quelli che si muoveranno da Londra, per tutti quelli che arriveranno e avranno bisogno di trasporto. C'è il pullman, faremo sosta all'aeroporto di Stansted per recuperare quelli che arrivano col volo, alcuni che arrivano col volo da Genova. Quindi insomma abbiamo messo in piedi una bella cosa che ci rende uniti a noi come genuani all'estero e il privilegio di essere il club il club del Regno Unito e di seguire il nostro grifone per l'Inghilterra.
1: Sì, c'era il minimo dubbio nel pensare che sia una partita diversissima da quella col Vicenza, vero? Perché lì è tutto un altro ambiente, no? Non ne parliamo neanche, vero Gabriele?
0: Diceva che le partite estive non conta niente, lo dovrei dire a quei 500 che andranno su a Leicester, che comunque vada, comunque ovunque, come diciamo noi, no matter what, no matter where, sarà un giorno di genuanità allo stato puro.
1: Cosa ti aspetti quest'anno dal Genoa?
0: Ma mi aspetto vivacità, io prendo con le pinze le parole che dico per stagione, perché l'anno scorso avevo parlato bene di Grönbäck, ha fatto una fine delirante, quindi mi aspetto più vivacità perché dopo il primo mercato che aveva fatto De Rossi con l'innesto di Baldanzi e alcuni giocatori che ha voluto lui, si è visto un po' più di dinamismo in campo, un po' più di gioco, di fraseggio, e quello che non che mi aspetto ma che spero di vedere un calcio vivace, un calcio che fa divertire. Quello che è mancato un po', secondo me, nell'ultimo paio d'anni, che si è rivisto un po' quando Mister De Rossi ha preso un po' le redini.
1: Ti faccio una domanda da Andrea Rivelini, che ci teneva in modo particolare.
2: Quanto orgoglio si ha come genuani in Inghilterra quando il Genoa presenta la sua seconda maglia con la bandiera di Genova e che è anche la bandiera inglese e la porta agli onori della cronaca facendo degli spot proprio in terra inglese. Quanto vi sentite orgogliosi di essere genuani?
0: Questa qui, tra l'altro, è proprio lei, è proprio la maglia che è stata utilizzata per il giorno della festa di San Giorgio qua in Inghilterra, ed è stata un'iniziativa per noi importantissima, meravigliosa, che ha fatto scoprire, perché qua non ne hanno la minima idea, che la bandiera arriva dalla Repubblica di Genova, quindi essere qui e calpestare il suolo,
2: pagare il conto per l'uso.
0: Ma sappi, anche delle palanche non ne vedremo mai, però infatti la campagna era bella perché inneggiava alle birrette da offrirci per lo scambio dell'affitto della bandiera non pagato. Quindi è stato accattivante, è stato divertente e abbiamo visto delle reazioni veramente divertenti e sorprese di alcuni inglesi che non sapevano le origini della bandiera, solo veramente si contano sulle dita di una mano quelli che lo sanno e vanno a cercare un po' nella storia, però diciamo che gli inglesi non sono di indole di andare a cercare la storia.
1: Assolutamente.
2: Siamo degli altri, anche loro dicono così.
1: Siamo degli altri, non lo diciamo.
2: Vengo bene, da questo lato qua. Franco mi hai lasciato il lato buono, bravo.
1: No, ragazzi, venite giù poi a vedere anche Genoa.
0: Assolutamente sì, noi abbiamo sempre la nostra presenza allo stadio, comunque qualcuno c'è sempre, quando possiamo organizziamo più possibile le trasferte, malgrado il divieto siamo riusciti ad andare a Cagliari, che è stata una trasferta incredibile l'anno scorso, e ne abbiamo fatte diverse, siamo sempre attivi, non vediamo l'ora di volare, perché poi noi ci arriviamo con l'aereo, ovunque si vada ci arriviamo con l'aereo, certo. Quindi è tutta strana la trasferta per noi, ma si vive come quando eravamo giù.
1: Venite qua, venite con noi qua in studio, dai, su!
0: Volentieri. Ce n'ho un paio giusti del club da mandarmi in studio, ora che ci penso.
1: Ah sì, ce n'hai qualcuno giusto?
0: Sì, non li nomino, ma vi appariranno a sorpresa.
1: Lo aspetto sicuramente, Gabi, lo aspetto sicuramente.
0: Se posso, il Club UK ha anticipato

0: il Genoa per la tournée inglese, perché un mese fa, a giugno, c'è stato un torneo di calcio organizzato, in questo caso da noi del Club UK, ma era la 15ª edizione, che si chiama United in the Name of Genoa, che ha raccolto circa un centinaio di genuani qui a Londra, e abbiamo fatto questo torneo con 8 squadre di vari club da Genova, sono venuti i ragazzi da Bruxelles, è stata una festa bellissima, quindi si dice touch base per primi, quindi siamo stati noi i primi a organizzare una partita in rosso-blu qui in terra inglese.
1: Perfetto, Gabri. Allora, noi ti aspettiamo, aspettiamo che qualche ospite bello sopra le righe,
0: No, no, no, no. Io sono quello dello schermo, sono quello un pochino più posato dello schermo, quelli
1: Ah, tu sei
0: mando io.
2: Sei posato?
0: Sì,
2: Anche io sono quello posato.
1: Anche lui è posato. Guarda, ti faccio vedere Rivellini in una nuova interpretazione, perché lui è sempre posato, no? Poi Franco gli ha detto, ma non deve essere proprio così agitato. Allora, noi abbiamo che cosa fatto? Abbiamo creato che cosa? Un cartello con la camomilla Rivellini. Guarda un po', camomilla Rivellini, sogni profondi.
0: Ma la vendono qua dal Sainsbury, il negozio all'angolo, l'ho vista, è di fianco al pesto con gli anacardi, la vendono.
2: Esatto.
1: Gabriele, ti aspettiamo presto. Un
0: Ma
1: abbraccio,
0: volentierissimo, non vedo l'ora.
1: un grandissimo abbraccio a tutti noi.
0: Ciao Gino, sempre.
1: Ciao Gabriele, ci fermiamo un attimo.

0: Eccoci ancora, eccoci ancora, adesso vorrei aprire la pagina della storia, perché la storia ha un calendario, Claudio,
1: Andrea,
0: non molto facile, ma lo faccio vedere le prime 10 partite.
2: 6 trasferte
0: e solamente 4 in casa, non è proprio facilissimo, e poi partite che accendono anche l'entusiasmo, ma accendono anche la voglia di vincita contro la Samp.
2: Sì, diciamo che la cosa brutta sono quelle due doppiette di due trasferte di fila, che insomma non è stato sicuramente un sorteggio computerizzato favorevolissimo, però insomma l'inizio è complicato perché Cesena comunque è una buona squadra, la Juve Stabia l'anno scorso insomma, ha fatto un'ottima stagione, il Palermo è il Palermo, però insomma dobbiamo, la Sampdoria deve partire comunque col piede giusto, perché l'anno scorso ha cominciato male e ha sofferto, 2 anni fa in cui veniva data tra le favorite ha cominciato facendo un punto nelle prime due partite e poi sappiamo come è andata a finire, quindi io credo che anche l'inizio sia importante da un punto di vista psicologico, anzi quest'anno forse ancora di più, proprio perché c'è un allenatore nuovo, ci sono tanti giocatori nuovi ma anche tanti giocatori d'esperienza, perché se arrivano svincolati anche di una certa età i giocatori di esperienza, e sanno benissimo che quello che dicevo prima, i punti della prima giornata contano esattamente come quelli della trentesima, poi bisogna farli subito.
0: È vero, però Claudio dicono c'è poco rispetto verso questa squadra, come mi fate fare 6 trasferte? Il calendario cos'è? Il calendario di perché questa cosa qua?
3: Il calendario della Sampdoria secondo me è ancora peggio nella parte finale, perché io me lo guardo.
4: Avete il sistema contro, è tutto contro.
2: Poi fammi, ricordami che devo dire una cosa.
3: Allora, io sono convinto che quest'anno, non lo so, la sensazione è che ci possa essere finalmente la messa da parte di quella sensazione che la Sampdoria si portava dietro, che chiunque arrivava qua faceva per esempio 3 buone partite e poi si infilava in una situazione in cui c'erano sempre controprestazioni. Però se vai a vedere oggettivamente il calendario, a me più che la parte iniziale, che appunto sono convinto che ci possa essere dell'entusiasmo, è quella finale. Allora se non c'è un, ovviamente non ci può essere una grafica, ve la dico al volo. Dalla 28esima la Sampdoria becca Cremonese, Sampdoria, Sampdoria Cesena, Verona Sampdoria, Sampdoria Empoli. Poi c'è una fase intermedia in cui comunque c'è Palermo, Catanzaro in trasferta, eccetera, e all'ultima giornata Sampdoria Pisa. Quindi voglio dire, è lì che...
0: Allora, ricapitoliamo, l'ultima domenica è in casa col Pisa, la penultima...

0: Ultima è a Vicenza contro la squadra di Gallo. L'altra ultima è con Sud Tirol.
1: Che
0: La
1: come
0: quart'ultima della Sampdoria è a Catanzaro contro la
1: certo.
0: squadra che ha cambiato tantissimo. La quint'ultima, adesso ve lo dico subito a me, è con la Carrese, ok? Poi andiamo alla giornata, la quattordicesima di ritorno, e la Samp gioca
1: Col Palermo.
0: con il Palermo in casa.
2: Comunque, detto che quello che
0: Anche
2: dicevano
0: a
2: gli
0: Girone
2: allenatori.
0: deve farmi lavorare, non mi bastano le prime 10 giornate, anche le ultime 15,
2: Allora, detto che
0: 16.
2: quello che alcuni allenatori sostengono, e tanto prima o poi le devi incontrare tutte, no, non è quello. Perché chiaramente è il momento in cui incontri le squadre, il tuo, ma anche ovviamente quello degli
0: Certo.
2: avversari. Ora, sinceramente, noi stiamo facendo dei ragionamenti a bocce non ferme, ancora in garage,
0: No,
2: perché
0: perché
2: siamo al
0: sappiamo
2: 31.
0: dove. Ragazzi, qui stiamo
2: Però,
0: facendo dei ragionamenti, ma sono 4 anni che è così,
2: esatto, è
0: cioè,
2: questo
0: non
2: il
0: è.
2: problema.
0: Noi
2: Questo è il
0: facciamo i
2: problema.
0: ragionamenti, ma anche loro devono capire che noi facciamo i ragionamenti perché prima c'è una statistica che dice: ho fatto male, sono retrocesso, mi sono salvato, ho fatto lo spareggio, ho vissuto fino all'ultimo
1: Appunto,
0: con l'agonia. Cioè, noi apportiamo
1: no,
0: delle
1: no.
0: prove concrete, non è che diciamo,
2: No,
0: siamo così.
2: ho capito, no, no, no, no. Tra l'altro l'inciso che volevo fare era sul palazzo, sulla cos'è che avevi detto, che la Sampdoria aveva
0: Palazzo Conte.
2: il palazzo Conte. A proposito di palazzo, è fallito il Brescia, è fallito
0: Aia.
2: Cellino.
0: È vero?
2: Ecco, giusto per dire, ecco,
0: Vabbè, ma
2: questo.
0: questo qua ragazzi lo sapete, non è che.
2: No, perché
0: Dai,
2: poi
0: va bene.
2: è stata.
3: Vabbè, dai, lì è stata un'occasione, non è stata fortuna.
2: Però,
3: Dai, su, vi hanno ripescati per una sorta di caso fortuito. Su, chiaro.
2: Il
0: Però perché sono
2: signore.
0: pazzo?
2: No, ho capito, il signore. Che in questione era quello che è andato in un'intervista televisiva a dire che avevano tranquillamente bruciato i faldoni con le
0: Esatto,
2: con
0: sì.
2: ecco, quindi insomma.
3: Vabbè, vi siete salvati per un fatto extracalcistico, diciamolo,
2: Volevo romperti un po' le
3: sottolineiamolo.
1: scatole. Ma quella volta che vanno ripescata
3: Ma
1: voi,
3: noi
1: che hanno tirato
3: guardiamo
1: su
3: Lick
1: quattro squadre.
3: Dunk al momento in cui siamo.
0: Aiutami Franco, aiutami.
1: Perché da una parte stiamo facendo un discorso razionale, cioè è stata buttata addosso del fango, perché definiamolo fango, ma
3: Su chi?
1: era sulla Sampdoria, su quella situazione che ha portato alla salvezza, e chiaramente è stata trovata fortunata, eccetera, però c'era una base, questo è quello che ha detto Andrea. Poi
3: No, ma io mi sono
1: il
3: limitato
1: resto
3: a
1: è
3: dire,
1: buttarla in
3: no,
1: caciara.
3: no, no, io mi sono limitato a dire che vi siete salvati per un fatto
4: Ma non ha detto che
3: extracalcistico.
4: non parlava
3: Sul
4: della Sampdoria?
3: campo, sul
0: Cosa ha detto?
3: campo,
0: Dici?
3: ma
4: Ma
3: non ti
4: non
3: preoccupare, ti fa dire anche a te una cosa sulla Sampdoria. Non,
4: No, hai detto che non parlavi
1: io.
4: tu della
3: Allora,
4: Sampdoria,
3: ma scusa,
4: venivo.
3: lui mi ha stuzzicato, non posso replicare. Adesso,
1: Ah, ho
3: scusa.
1: capito io.
3: Scusa, mi ha stuzzicato e mi sono limitato a dire che la Sampdoria si è salvata in quell'anno e mi sembra di dire una cosa
0: Forse ci vuole,
3: inconfutabile.
0: guarda.
1: Non è un fatto extracalcistico, è un
3: Un fatto
1: fatto
3: extracalcistico, cioè
1: regolamentare, quindi è calcistico.
3: Sul campo siete
0: Franco,
3: retrocessi.
0: aiutami, aiutami.
4: Ma stasera è
0: cosa devo
4: difficile.
0: fare?
4: Ma secondo me, oltre a far vedere quel magnifico impact che mi è piaciuto, perché io lo trovo
3: Ne
4: assolutamente.
3: sei c'hai la
4: Lo
3: paternità
4: trovo,
3: di
4: ma
3: quell'impact,
4: no, lo trovo
3: diciamolo,
4: assolutamente
3: diciamolo.
4: puntuale. Sarebbe bello anche averlo qua, in maniera tale che lo facciamo proprio.
0: Dici devo portare una
4: Sì,
0: tazza
4: lo
0: di.
4: facciamo vedere.
0: Facciamo anche
4: No,
0: assolutamente sì.
4: io scherzando la settimana scorsa sulla Sampdoria avevo detto che l'ho un po' raffigurata come l'Odissea,
0: È
4: come
0: vero, sì.
1: Che vale in modo in questo
4: cercava Itaca, la Sampdoria cerca la Serie A, quindi chissà quanti anni dovranno passare
3: Allora,
4: per.
3: lui ti
4: Però
3: prende, ti dileggia in questa maniera, ti dileggia, ti dileggia
4: non ce la faccio.
3: e
4: Perché
3: va
4: tu
3: bene
4: invece
3: tutto.
4: prima cosa hai fatto prima? Sei veramente indifendibile. Comunque,
1: Pensa che invece
4: indifendibile.
1: la prendo come una seria analisi di quello che è stata la vita della Sampdoria degli ultimi anni. Quindi si tratta
0: C'è
1: solo,
0: un'odissea?
1: ma come minimo, ma come minimo, ma come minimo,
4: Poi,
1: perché poi.
4: magari dopo la maga Circe, dopo tutta una serie di peripezie.

0: garanzie, chissà, quest'anno magari l'anno della discontinuità. Penso, nel calcio può capitare di tutto.
1: Ecco, per un attimo ho pensato che fosse una persona seria fino in fondo, invece alla fine ci ha voluto mettere.
0: Ma perché? Ma perché?
2: Lui
0: ma
2: serio, so. In cauda veneno.
3: No, oggi stavo preparando l'editoriale per Gradinata Sud e a un certo punto ho messo una data e mi sono fermato, ero davanti al computer e ho detto: pensa un po' se ci svegliamo e ci accorgiamo che dal 12 giugno del 2014 a oggi abbiamo sognato, è tutto un incubo, perché veramente sono 12 anni e mezzo quasi che siamo in un incubo. Perché
4: ragazzi, ma non possiamo fare una cronistoria, no, o un retro di quello che è successo, lo sappiamo tutti, ragazzi, quello
3: che è
4: successo. Non la
3: facciamo, però
0: va bene. Nemo profeta in patria.
3: Cioè, questo è il punto focale. E comunque, qualsiasi squadra tu costruisca in questo momento, io credo che i tifosi che si stanno abbonando e secondo me fanno bene.
4: Bravo. Fatemi vedere una cosa, bene, ragazzi. Una cosa, vi faccio giusto. Vedere i due abbonamenti, non i due, i due impact degli abbonamenti di Genoa.
2: Io c'ho il dato di oggi.
4: No, io adesso, allora, la Samp siamo oltre 10.000, qualche cosina in più, perché io non è che posso stare lì tutti i momenti ad aggiornare un impact.
0: No, ma lui è col Ministero dell'Interno collegato.
2: Io c'ho il dato, diretto. Genoa c'ho il dato diretto.
4: Questo è quello della Samp. Cioè, 10.000 persone che danno fiducia, perché qui ci vuole danno fiducia. Non danno fiducia, è una fede.
0: No, è amore.
4: E quindi
3: è amore. Momento quella dei Sandoriani è fede.
4: E dall'altra parte, Rivellini me lo contesterà, ma sono 15.000.
2: Sono oltre 16. Il dato di oggi è abbiamo passato i 16.300.
4: Questo qua.
2: Te lo dico perché siamo in diretta. Manca un quarto, manca 20 alle 10 di giovedì 30.
4: Vabbè.
2: Siamo al 30 di luglio. Siamo più di 16.000.
4: 15.000 più uno.
2: No, 16.000, oltre 16.000 abbonati.
4: Quindi, cioè, queste sono veramente. Cos'è? Amore, fede, non lo so.
0: No, però
4: ragazzi, sono tanti.
0: No, ma la cosa degli ultimi anni, sicuramente arriveremo intorno ai 30.000 e intorno ai 20.000, che questa città esprima 50.000 abbonati, è un qualcosa che dovrebbe fare riflettere. Quando poi parlavamo di stadio, ma ora non voglio tirare fuori questo tema.
4: Questo ne parlerà perché lo stadio.
0: Ma
4: poi
0: 50.000 abbonati vuol dire che ci saranno, fai una famiglia media di 3 persone, c'è una fame di calcio e c'è un amore tale e viscerale che la dice lunga sul fatto che noi sono decine di anni che ogni domenica soffriamo per i nostri colori.
4: Sì, e senza avere
0: un ritorno.
4: Senza avere un ritorno, perché bisogna dirlo anche chiaro, non abbiamo mai un ritorno. La speranza, la voglia, ma un minimo così di aspettativa. No, no Claudio, no.
1: Possiamo dire che in tutta onestà il Genoa degli ultimi anni non ha ha ripagato abbondantemente i tifosi. Dall'altra parte invece c'è stata una passione che è stata in molti casi presa a schiaffi da quello che
0: no, però Claudio, scusami, vero, adesso abbiamo una società seria, una società che sta cercando di fare le cose nel migliore dei modi. Una tifoseria come la nostra è una tifoseria da champion. È una tifoseria da champion. E mi fermo qua.
2: E io sottoscrivo, perché quello che hai detto Franco, con questo aplomb inglese che te ne do atto, è completamente corretto ed è inconfutabile, tant'è vero che i nostri amici nulla hanno detto a riguardo. Voglio aggiungere che il tema della tifoseria, e voglio essere bipartisan sia da un lato che dall'altro, è il vero fattore in più, la vera ricchezza di queste due società, che deve essere attentamente coltivata e deve essere rispettata. Cioè le due dirigenze devono rispettare le tifoserie.
4: È la prima cosa seria che dice.
2: No, io le dico tante di cose.
3: Sono anche d'accordo con lui.
4: Poi sei anche d'accordo, ragazzi.

0: No, ma sai una cosa? No. Vedi che la camomilla è salutare e tu non
1: quando
0: ci credevi.
1: Parliamo un po' di calcio giovanile.
0: Aspetta, non ci credevi.
2: Aspetta. Calcio giovanile.
1: No, perché io vorrei dire due o tre cose sul Genoa calcio giovanile.
2: Ah, poi
1: se
2: c'è...
1: posso.
2: Ah, c'è anche...
1: Se posso.
2: No, c'è anche quella cosa che mi hai detto.
1: E anche quell'altra cosa.
2: Tienila lì.
1: La tengo lì.

0: scusate.
1: Fermo un attimo, fermo un attimo che siamo in onda, state bravi ragazzi, perché voi mi incasinate, parlate, se no siete spettatori, non è che gli interessi molto quello che voi dite tutto il tempo, anche perché poi dopo me lo ripetete in diretta assolutamente, quindi è inevitabile, no? È inevitabile, tenetevi le notizie.
0: Ok.
1: Tenetevi le notizie. Io non so se ci sono i miei ospiti già in collegamento, però allora voglio andare su quello che sono, per esempio, in casa Samp l'ultimo acquisto.
2: Beh, Viti.
1: Mattia Viti.
2: Viti, insomma,
1: cercato, voluto, il popolo sandoriano le ha fatto richiesta dicendo mi sono trovato veramente bene.
2: Mi sei trovato bene, ma credo che sia per la Serie B un giocatore assolutamente importante.
0: Mamma mia, che operazione.
2: Un'ottima operazione.
0: Ma c'è anche un'altra operazione di un 2010 che si chiama Jana Kiev, che ho letto da qualche parte, questa è eccezionale, che avrebbe superato la concorrenza del Genoa. Cioè il Genoa, questo giocatore qua del 2010, cioè non l'ha neanche preso in considerazione.
2: Perché?
0: Perché il 2010, il livello del Genoa del 2010, il derby Genoa-Sampdoria è finito 6-0. Il capitano di quella Sampdoria da Monte è venuto al Genoa. Cioè voglio dire, ma di che cosa stiamo parlando?
2: Adesso credo seriamente che stiano cercando
1: di ricostruire.
3: Secondo me
1: ricostruire.
3: L'hanno dimostrato coi fatti quest'estate, di ricostituire un settore giovanile competitivo dopo che onestamente era andato a picco.
1: Non esisteva, parliamoci. Diciamo le cose come sono.
0: Sai una cosa importante sul settore giovanile del Genoa, che invece a differenza di quello che si diceva prima è un fiore all'occhiello di questa società, e l'ECA, che è l'European Club Association, ha chiamato il settore giovanile del Genoa e del Benfica, quindi queste due società europee, per andare a settembre a fare un meeting che chiamano Clinic, per esporre sia il Genoa che il Benfica i risultati dei loro modelli. Questo è un grande riconoscimento al lavoro di Roberto Trapani, del Genoa giovanile, della società Genoa, che sta investendo tantissimo in questo settore. Quindi a me piace ricordare questo aspetto, perché è da rimarcare come la società Genoa stia lavorando, ha sempre lavorato storicamente molto bene con il settore giovanile, ma sotto la dirigenza abile di Roberto Trapani stanno facendo proprio un lavoro parola giusta è proprio questa, per andare a sviluppare nelle varie leve un livello molto molto alto e elevato.
1: Hai ragione,
0: questo è importante.
1: Giustissimo, assolutamente sì. E vi faccio però vedere io anche questo giocatore che è già pronto, no, per la Serie B, perché l'anno scorso è stato ammirato, è stato anche valorizzato in questa Sampdoria. Io vi faccio vedere però un gioiellino lucerchiato, perché parliamo sempre di Genoa, che ha una buonissima cantera, ed è la verità, con Mimmo Criscito, nuovo allenatore. Ecco, questo signorino qua si chiama Paratici. Molti di voi non lo conoscono.
4: Sarà il figlio.
2: Conoscono un po' di più il padre.
1: Conoscono più il padre. Però attenzione, perché questo ragazzino qua si dice un gabbene, bene.
2: L'anno scorso.
1: Attenzione, non facciano scappare. Appunto, perché l'ho voluto mettere lì? Perché non fatelo scappare.
2: L'anno scorso ho parlato con una persona che frequentava.
0: Attenzione che non venga al genere.
2: Ma sta zitto. Che insomma aveva vissuto con lui. Ha delle cose, dice, la fortuna, l'abilità di Inzaghi di essere sempre al momento giusto.
1: Perché non è che noi seguiamo solamente da una parte, andiamo anche a cercare quegli altri.
3: Allora, l'anno scorso ne avevamo parlato in trasmissione.
1: Bellissimo.
3: Perché c'era il discorso che era andato alla Roma e si era detto: se fa bene alla Roma, è chiaro che non tornerà qua. Il fatto che magari alla Roma ha avuto anche delle situazioni non sempre positive, ha avuto anche qualche difficoltà oltre alle cose buone che ha fatto, è tornato, si è messo in luce nelle prime amichevoli, è un valore aggiunto, è un ragazzo su cui puntare, perché bisognerebbe, appunto, prima si diceva non ci sono dei giovani, però qualcosa di buono c'è. Anche il portiere Cluster.
1: Bravo. Cioè noi stiamo mettendo a punto anche queste situazioni, perché noi interessano moltissimo.
2: Cluster credo potrebbe restare come secondo.
1: Come secondo, addirittura. Ferma, dopo vi faccio vedere un po' di mercato, però ho in collegamento, sapete chi?
0: No, loro.
1: Loro.

0: Due, sì.
1: No!
0: Eh sì!
1: Mi mancava!
0: Oh, Luca Vaccaro da una parte, Marco Bianchi dall'altra parte, per lo Spezia e per la Virtus Entella. Ecco! Guardate questi ragazzi qua.
2: Buonasera.
0: Da chi cominciamo? Comincio da Luca, perché ti sei assentato, non hai detto niente, te ne vai in vacanza. Ciao, saluti.
3: Scusate,
0: neanche.
3: Ero all'Elba, un po' di meritato riposo. Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Mi fa piacere che comunque continuate a mettermi con Marco Bianchi per parlare di Serie C. Peccato che lui sia in B e io invece sia nella categoria sotto. Buonasera a tutti.
0: No, a te, guarda, abbiamo messo, vedi, un arco dietro. Che sa, significa...
4: Prossimo alla santità. Ormai.
0: Invece Marco Bianchi, vedi l'arco dietro, l'arcobaleno. Invece vedi Marco Bianchi com'è pulito, proprio pulito. Ciao Marco!
3: Ma infatti lo tolgo questo sfondo. Da quando c'è questo sfondo qua non è più andata bene una, quindi il prossimo anno cambiamo, troviamo un'altra soluzione.
5: Le camere servono,
2: bravo. Io lo lascio tutto l'anno.
0: Assolutamente. Ragazzi, vi parlate un po' delle vostre squadre. Dai, comincio da te, Luca, che da un po' che non ti sento. Com'è?
3: Ma guarda, vado ovviamente, no, a dovere di cronaca, partiamo dall'attualità, partiamo dall'oggi. Oggi è stata una giornata molto importante perché è stato sorteggiato il calendario di Serie C con lo Spezia che partirà nella sua avventura nella terza serie, purtroppo lo ricordiamo dopo la amarissima retrocessione, con il Grosseto. Eccolo qua, la regia prontissima, ringraziamo Alessio che ci fornisce l'intero calendario dello Spezia.
0: Che non è all'Isola d'Elba la regia, è qua, eh?
3: No, è qua presente. No. Per fortuna, però inizierà il 23 agosto da una trasferta subito interessante con il Grosseto. Ci sono tante partite sicuramente da monitorare, una di queste è con il Livorno, che è un avversario storico dello Spezia, ma ce ne sono tante davvero davvero di rilievo, quantomeno dal punto di vista, ecco, folcloristico. Esatto. Perugia, ma anche la stessa Reggiana, comunque, con cui c'è sempre stata una grande rivalità anche nel campionato di Serie B, adesso ritornerà. E ci sarà anche il Vado, ecco, un'altra partita,
0: certo,
3: sicuramente interessante da seguire.
0: Lo Ostia Mare di De Rossi e la domenica, sì, successiva il derby col Vado del presidente Tarabotto.
1: Derby glielo fa con il Livorno, no?
3: No, scusa. No, dai, non esageriamo. Di derby non ce ne sono. Sono sfide sentite, ma non chiamiamole derby.
0: Quando c'era Spezia Sampdoria e dicevi che c'era il derby.
3: Scusami, Graziano, ma era un po' più bello. C'era un po' più di campanilismo anche per me. Un po' più bello. Mi divertivo un po' di più. Adesso, sinceramente, un po'. Vabbè, torneremo. Al di là del sorteggio del campionato, del girone dello Spezia, del girone B, che comunque è un girone molto impegnativo se andiamo a vedere le squadre, oggi è stata un'altra giornata importante anche per il calciomercato, perché lo Spezia ha chiuso per Carmelo Limonelli, che è ufficiale, è un giocatore che aveva brillato l'anno scorso con il Siracusa, proprio degli Mister Turati. È un trequartista in grado di giocare nei tre dietro la punta, è un profilo sicuramente da monitorare, un fantasista, se così vogliamo chiamarlo, per uno Spezia che ha cambiato un po' il modus operandi, non si punta più sulla fisicità degli interpreti, ma si punta sulla qualità. Vediamo se porterà nuova linfa e soprattutto nuovi risultati per uno Spezia che sta tenendo il solco dello Spezia che fu di Vincenzo Italiano, sempre sotto la guida esperta di questo signore qua, che è Guido Angelozzi, che appunto trovò e scovò Italiano qualche anno fa e fece la cavalcata in Serie A. Adesso speriamo che con Turati possa esserci la cavalcata, quantomeno.
0: Ecco, proprio il mister mi interessa. Hai già visto allenare, hai già visto Bobo, si è già fatto qualche dichiarazione importante?
3: Ma intanto la dichiarazione di oggi è stata quella più fresca, diciamo. Ha commentato il calendario, ha parlato del campionato di Serie C, che lui comunque conosce, non benissimo, ecco, da poco, però conosce, certo. L'ho avuto modo di allenare con il Siracusa ed è sicuramente un campionato che lui stesso ha definito difficile, dove non si può veramente sottovalutare nessuno, per una squadra che sarà, lo Spezia, completamente rinnovata, perché cambierà praticamente tutti gli interpreti rispetto all'anno scorso. Lo ha detto, c'è tanto lavoro da fare, non si vuole tirare indietro ed è molto carico, ecco, è apparso un mister molto carico anche in allenamento durante il ritiro di Pontremoli. È sembrato, ecco, trasmettere fin da subito questa carica, questa voglia anche ai giocatori, sperando che poi ovviamente i risultati si vedano in campo, perché come sempre il giudice massimo, lo sappiamo, è quel rettangolo verde.
0: Assolutamente sì, lo sa benissimo anche Marco Bianchi per la sua Virtus Entella. I giudizi, i risultati.

0: che poi condizionano l'intera stagione. Io, Marco, ti faccio vedere le prime 10 partite dell'Entella, perché prima abbiamo parlato della Samp, che ha un calendario estremamente impegnativo con 6 trasferte in queste prime giornate. Anche l'Entella, insomma, non ha proprio un calendario così semplice, eh?
1: No, no, assolutamente, quello l'abbiamo già visto la settimana scorsa. È vero che è la carta che parla in questo momento, e poi la forza di tutte le squadre, come dicevate un attimo fa, va riscontrata sul campo, no? È vero ovviamente che la Cremonese ha fatto un mercato all'altezza, il Pisa lo stesso, però poi tutto sommato con le altre, voglio dire, se non sono squadre che sono da verificare, hanno cambiato molto, il Cesena è cambiato molto, il Vicenza è cambiato poco, però ne viene da un altro campionato, quello di Serie C, che non è la stessa cosa, come abbiamo potuto modo di verificare l'anno scorso, del campionato di Serie B. Il Sud Tirolo ha cambiato molto lo stesso, quindi diciamo sono tutte partite, come diceva mister Chiappella settimana scorsa in presentazione dei calendari, che vanno giocate e dalle quali non bisogna temere nulla. Poi, come dicevo, tutto sta nella condizione in cui si arriva anche a livello appunto psicofisico. La squadra domani finisce il ritiro di Tavarone, ancora con una sgambata domani, un allenamento congiunto contro Seravezza domani mattina, una formazione di Serie D con la quale ci sono stati un paio di scambi di nostri giocatori primavera mandati a maturare in questa squadra toscana. E poi ci saranno due amichevoli importanti, una mercoledì alle 17 al Comunale contro il Novara e una sabato alle 18 contro la Carrarese, ad alzare un pochino l'asticella insomma degli impegni. C'è stata l'amichevole di sabato sul campo dell'Empoli, che però a dire la verità è stata una bruttissima partita per entrambe le squadre, evidentemente imballate, poche idee, poca corsa, un caldo abbastanza importante, e c'è stato poco davvero da trarre a livello di conclusioni.
0: Dammi se non qualche quelle... notizia, c'è qualche nome caldo che arriva, si mormora lì dalle parti di Chiavari?
1: Ma guarda, i nomi cali sono sempre gli stessi, nel senso che sì, credo si faccia ancora sicuramente un centrocampista, e il nome più caldo era quello di Artioli del Mantova, che è sempre ancora in ballo, e poi probabilmente ci può stare ancora un difensore o un esterno sinistro, qualora sempre Di Mario vada via. Al momento Di Mario è ancora all'Entella, quindi si valuterà eventualmente quella situazione. Però la squadra, devo dire, per quanto visto anche nel ritiro di Tavarone, comincia a delineare la propria identità, e mister Chiappella ha fatto ruotare un po' tutti i giocatori a disposizione in questi allenamenti, in queste partitelle, proprio per testare la forza di ognuno. Devo dire che i nuovi hanno dato buone conferme, perché per quello che riguarda appunto, al di là delle due punte che abbiamo già parlato settimana scorsa, Corona, certo, e Forte, che hanno fatto vedere
0: Forte, Corona, insomma, danno bel brio a questo attacco, assolutamente.
1: Sì, bisogna soltanto appunto bisogna inserirli nel contesto della squadra che era già quella dell'anno scorso. La conferma della difesa è stata importante, come abbiamo detto, e poi c'è stato appunto qualche innesto importante, sia soprattutto nei giovani, con Motolese, un ragazzo che è arrivato dal Bologna, un altro giocatore che abbiamo visto invece arrivare dalla Genoa Erminio, che mister Chiappella già conosceva bene. Sono tutti, diciamo, innesti mirati, e come dicevo non è detto che da qui alla fine del mercato ci saranno ancora un paio di movimenti. E poi
0: ottimo,
1: si sta cercando anche...
0: Io aspetto domenica sera tutte e due, ragazzi, perché uno ha finito le ferie, quindi è assolutamente libero, quell'altro non ci va neanche perché non può andarci assolutamente, e quindi vi aspetto domenica sera a Super Derby.
2: Graziano, scusa,
1: una cosa,
0: Jimmy,
1: Graziano, una
0: cosa,
1: cosa
0: volete dire?
1: È partita la campagna abbonamenti libera per i tifosi dell'Entella, con un titolo un po' inusuale per la campagna abbonamenti, che si intitola Che fastidio, prendendo spunto da uno dei successi dell'ultimo Sanremo, ha voluto evidenziare un po' quelle che sono le lamentele dei nostri avversari quando vengono a Chiavari, no? Quindi il campo piccolo,
3: ti stai già preparando per il derby della decima, sei lì, sei carico, siete carichi lì a Chiavari,
1: quello lì lo facciamo al Ferrari, purtroppo il primo lo facciamo,
3: poi ritorno.
0: Mi piace molto il titolo, perché è uno sfottò verso invece una città
1: per drammatizzare un po' questa
0: meravigliosa, con una società, una dirigenza fantastica. Dimmi, Luca.
2: No, in chiusura, ecco, visto che hai elogiato il dato degli abbonamenti, anzi la campagna abbonamenti, io ti elogio quello dello Spezia che ha quasi raggiunto i 4.000 abbonati.

0: Cina, ragazzi,
1: in Serie C. Roba.
0: È un dato da sottolineare, sta procedendo a gonfie vele la campagna abbonamenti nonostante la retrocessione, questo sicuramente è un dato che va sottolineato a gran voce. Poi si parla anche di mercato, visto che Marco ha fatto la carrellata. Ecco, quello che vi posso dire è che in entrata lo Spezia sta continuando a muoversi, ha individuato il portiere che potrebbe già essere ufficializzato nelle prossime ore. Si tratta di Mikai, che è una conoscenza sicuramente, no, da parte di tutti, è un portiere esperto che ha avuto anche un passato, ecco, anche in Serie B, quindi sicuramente è un portiere di esperienza che può fare al caso di Turati. Arriverà anche un terzino sinistro dal Pisa, chiedo scusa ma non ricordo il nome, è un nome un po' particolare in questo momento, mi sfugge, però poi ecco entreremo anche in questo dettaglio. E in uscita un
2: aiuto,
0: nome
2: aiuto,
0: mi sfugge Graziano, troppi nomi, non sono più abituato. Facciamo così. Ora, siccome il telefono io l'ho qua impegnato, appena esco dalla trasmissione ti mando il nome,
2: no,
0: lo fai
2: no,
0: tu al
2: posto. Non lo dici domenica.
3: Io come faccio a prendere sonno stasera se non so il nome di questo terzino sinistro del Pisa che va a Spezia?
4: Andre,
3: come faccio?
4: Andre, ma tu ci riesci, perché c'è la camomilla Rivellini.
2: Questi sogni proprio.
0: Allora però guarda, per chiudere ti dico che Ruggero ha lasciato la casa Lerici ed è pronto a trasferirsi.
2: Questo è un classico. Ciao ragazzi, ciao. È il classico, ci fermiamo un attimo.

0: Avete sentito Luca da Spezia, ha detto il portiere, invece vi faccio vedere l'impact per la Sampdoria, perché forse uno degli acquisti anche, eccolo qua, c'è una porta vuota, cercasi portiere, ragazzi, chi mettiamo in porta?
1: Detto che sono d'accordo con Claudio che è stata un'occasione persa quella di Martinelli, ai Ghidotti, che però mi sembra non abbia la fiducia della società, hai questo ragazzo giovane, Krastev, che sta facendo bene, che sicuramente può essere una prospettiva, ma non credo che a 17 anni possa fare il titolare. Il grande sogno è Udero, che credo andrà a Monza, potrebbe andare a Monza. E non è che ci sia tantissimo. Secondo me sul ruolo del portiere in realtà bisogna fare prestissimo.
0: Cioè vai in scuffetto, dove sono finiti tutti?
1: Baleari, raduno, Baleari. Dice, il portiere però nel calcio moderno è quasi come un giocatore di movimento, quindi è importante che arrivi presto perché deve inserirsi in un certo tipo di meccanismo.
2: Sì, secondo me questo è il vero punto critico del mercato finora. Abbiamo detto che hanno fatto delle cose buone, però questa è proprio una cosa che devono risolvere in fretta, risolverla bene, perché poi non puoi avere tentennamenti come, cioè abbiamo una storia negli ultimi due anni di incasinamento con i portieri assolutamente fuori norma.
1: Due anni fa nove
0: quindi. Cioè, è una roba che non si può vedere, soprattutto perché è questo balza del portiere.
3: Avevate più portieri di che del Bristol.
1: Cioè, abbiamo
0: una stupidaggine.
3: È vero, è un dato oggettivo.
1: Tra l'altro non c'è scritto nemmeno un messaggio promozionale. Abbiamo avuto un portiere che ha giocato 61 minuti, Perisan.
0: È Perisan, sì, esatto. Esatto.
1: E tutti se lo dimenticano, è entrato, è asciutto, che non abbiamo capito nemmeno per cosa, non l'abbiamo mai
0: visto.
1: Noi
0: la prendiamo così perché abbiamo ancora un mese di mercato, quindi insomma, cioè, però poi ci sono le partite ufficiali, se arriva Ghidotti in porta, io gli auguro un bene immenso, perché per l'amor di Dio, e se fa qualche cappella che succede? Salta di nuovo tutto?
2: Poi mi risulta che Corradi faccia un lavoro anche col portiere, coinvolgendolo. Quindi se tu fai un lavoro di questo tipo, ma non hai, lo fai per uno che poi saluta e se ne va, non ha nemmeno molto senso, è proprio uno spreco di risorse.
0: Mi fate vedere invece qualche nome che è accostato al Genoa per la gioia di Franca Aprile, perché te ne faccio vedere. Centravanti e Ure, arriva Gallo, ecco, questi sono Oberatin e Prati, cioè tutti i giocatori che si continuano a parlare. Adesso c'è anche il nome di un giocatore colombiano, cioè arrivano, non arrivano, ma che succede?
4: Alla fine del mercato arriveranno tanti di quei nomi.

0: Sì, su questo ne sono d'accordo.
1: Si farà fatica ancora andarli a cercare perché il giorno dopo già non ci sono più. Secondo me non voglio entrare in quello che fa la società, io ho fiducia, mi sembra che stiano indipendentemente da tutto cercando di operare bene, non è facile, soprattutto perché rispetto all'anno scorso avevamo detto, se ti ricordi e vi ricordate, bisognerà fare cassa, quindi esatto. Arriveranno delle offerte,
0: esatto.
1: Qualcuno partirà, si farà un determinato tipo di finanza che servirà per acquistare obiettivamente quello che ci serve. Io l'unica cosa che penso, oltre a quella di dar fiducia, è che, come Andrea ha raccontato prima, è molto bello vedere l'impegno sulle giovanili e tutti certo. questi ragazzi giovani che stanno arrivando. Però per avere tanti giovani è molto importante avere anche delle chiocce, cioè qualcheduno che questi ragazzi li tira su. Ora, Malinowski è andato via, Ekuban è andato via. L'anno scorso nell'economia della nostra squadra, quando sono entrati, sono stati decisivi. Avere dei giocatori che arrivano anche di sostanza e di esperienza, e mi riferisco al centravanti e mi riferisco al centrocampista, mi riferisco anche all'esterno, perché
0: sì.
1: di nomi ne ho sentiti tanti. Il nome che a me piace, che conosce bene il campionato italiano, che è stato anche in odore nazionale, che è bravo, è Gallo, e conosce bene il nostro campionato. Se arrivasse un giocatore con quello skill, non so se è una invenzione giornalistica, perché io queste cose non le conosco, però da tutto quello che leggo, che poi viene smentito, se riusciamo a avere due o tre giocatori di esperienza che danno anche quell'amalgama a tutti quei giovani che giustamente vengono presi per poi essere lanciati e diventare delle plusvalenze, secondo me Genoa fa una buona cosa e De Rossi avrà le chance di alzare quell'asticella che tutti abbiamo detto.
0: Mi mandate, ecco, questi qua sono chiaramente Thomas Sure, sta facendo un sacco di gol, Antonina Gallo. Mi mandate per della Svezia.
2: Arriva la pubblicità.
0: No? Allora, noi l'avevamo cancellato, vero?
2: No, ma allora parliamo un po' di cose serie, in maniera un po', in maniera un po' determinata. Voglio dire, in brevissimo tempo, il Genoa, la prima operazione che farà è un centrocampista. Questo è il profilo sul quale stanno lavorando forte, un centrocampista che vada a sostituire Malinowski. Nell'idea della società è il primo tassello che deve essere inserito nella rosa di De Rossi.
0: Ma tu perché mi hai fatto questo impatto?
2: E adesso lasciami dimmelo. Arrivare, perché bisogna arrivarci lentamente.
0: No, lentamente.
2: Sugli esterni, a sinistra verranno fatti due inserimenti. Uno di questi, che molti pensavano che fosse tramontata,
0: ecco.
2: La strada che porta invece a Stroud non è assolutamente tramontata, perché il Genoa aveva un accordo con la squadra svedese del Molby, e se il giocatore andasse all'Hull City ci sarebbe una ripercussione a livello economico molto significativa sulle casse sia del Molby che dell'Hull City, e pertanto il giocatore in questione, Stroud, è ancora di attuale interesse del Genoa, quindi sull'esterno Stroud è un'opzione più che probabile, e non è solo quello.
0: Tu che parola userei per il procuratore di Stroud?
2: Non si può utilizzare, perché io sono una persona educata. Quindi
0: perfetto.
2: invece un giocatore che purtroppo a me piace molto, ma che evidentemente anche nell'ambito del suo entourage ha fatto delle altre scelte, è Martin, che Martin è destinato ad andare via. Oggi si fa voleggiava di un interesse della Sampdoria. Martin non andrà mai alla Sampdoria, francamente parlando, quindi mettetevi il cuore in pace.
1: Ha detto che parlava seriamente.
2: Sto parlando seriamente, è uscita seria questa buttade. E io la riporto quale buttade.
0: Non lo so.
2: Poi c'è il tema del centravanti. C'è il tema del centravanti sul quale si stanno facendo delle valutazioni, ma è considerata nell'ambito degli innesti all'interno della rosa un non una priorità. Le priorità sono, ribadisco, centrocampo e sull'esterno sinistro.
0: Molto, molto.
1: Scusami,
0: molto.
1: Andrea, se posso.

0: Concludere. Quindi noi avendo due punte in questo momento più chi abbiamo acquistato in questo momento dovessimo giocare, si fa male uno,
1: non
0: secondo
1: detto,
0: me la priorità invece dovrebbe essere
1: detto,
0: quella.
1: No, e va bene, ognuno
0: secondo me,
1: la tua la priorità,
0: la, mia,
1: la tua
0: ma
1: priorità.
0: Non c'è, ma la mia
1: Franco,
0: tanta altra
1: la tua
0: gente,
1: priorità,
0: la mia.
1: Non la mia, non della società,
0: ma la,
1: la
0: tua
1: società,
0: qual è? Non quella della società, la tua
1: mia,
0: qual è?
1: La mia
0: tua,
1: priorità in questo momento
0: tua.
1: È andare a mangiare perché non so, non ho cenato.
0: Ma
1: questa
0: perché
1: è la mia priorità,
0: ti ha fatto bene.
1: Questa è la mia priorità.
2: E noi ci fermiamo un attimo.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Abbiamo parlato di Genoa, abbiamo parlato di Sampdoria, di Entella, di Spezia, ma poteva mancare l'argomento Mancini e l'argomento Ranieri della nostra nazionale. E qui vedo già le facce che si scatenano. Guardate che facce che ci sono. Dicono, allargate l'inquadratura. Beh, dimmi Andrea, perché fai quella faccia?
1: Beh, Mancini.
2: Io non so, no, perché comunque Malagò è veramente onnipotente in questo calcio italiano, perché mi sembra che sia la chiosa finale di tutta la storia, al di là di quella che è stata la vicenda Pirlo, però ragazzi, cioè, quest'uomo è veramente tutto quello che tocca riesce a muovere,
0: cioè, alla fine, riesce a fare soprattutto,
2: riesce a fare.
3: Ma secondo me ha fatto bene a fare.
0: Ecco,
3: perché?
4: Non avevamo perché? Dubbi che tu
3: fossi. Ma certo, allora io l'ho conosciuto Malagò in diverse occasioni, avendo fatto anche nuoto, cose del genere. Lui l'ho conosciuto come presidente del CONI, mi è sempre sembrato molto efficiente. In questo caso, secondo me, lui ha fatto l'errore, siccome non raccontiamo, cioè, ma è una guerra per bande. A un certo punto la sua venuta è stata sponsorizzata chiaramente da Marotta. Gli hanno messo evidentemente da altre parti.
0: Aiuto!
3: Gli hanno messo due milanisti. A un certo punto ha provato a fare il democratico quando ha capito che gli mettevano un candidato.
1: Io di Pirlo
3: ho stima, l'ho sempre detto dai tempi della Sampdoria. Ha fatto bene a un certo punto. Ha sfruttato un pretesto disgustoso, quello della politica. Dopodiché però ci ha messo quello che voleva lui e ha fatto bene alla fine come presidente federale a mettere l'uomo che voleva fin dall'inizio.
5: Quello che io contesto è la modalità con la quale si è arrivata al nome di Mancini, perché non è ammissibile nella situazione di devastazione del calcio italiano arrivare alla scelta di Mancini dopo tutta quella pantomima Manfrina e teatrino che c'è stato prima con i vari Maldini e Leonardo che erano in pectore, sono saliti sull'ascensore a braccetto con Malagò, poi sono scesi e non c'era più Malagò e si sono resi conto che Malagò stava già parlando con Mancini e quindi si sono seduti e non c'era più come si chiama il mago, quello che era l'allegatore della Sampdoria adesso, Pirlo. Non c'era più Pirlo e magicamente è uscito fuori Mancini. Questo io contesto.
3: Mi fai dire una cosa a margine?
0: Faccio di tutto quello che vuoi.
3: Perché vedo l'avvocato molto carico. Sì. Ma come mai intorno...
0: Hai visto tutta la puntata?
3: Intorno alla nazionale girano sempre nomi di gente che ha bazzicato l'ambiente.

0: Niente Sant'Orio, vuol dire che forse qualcosa
1: era
0: di buono.
1: L'Opi Sandoriana,
0: Sandoriana
1: che arriva fino al circolo canottieri Aniene. È una lobby, una lobby, una lobby.
2: Mi fa sentire, Franco?
3: Ma sai, faccio fatica. Allora, la cosa che mi mette abbastanza tristezza è che nel momento in cui si è parlato per mesi di un rinnovamento, ci si è stracciati le vesti, è stato mandato a casa tutto il precedente organismo dirigente, dal presidente all'allenatore, prendi, concordo che Malagò fa quello che vuole. Però
2: andiamo bene.
3: Nel momento in cui tu prendi Maldini e Leonardo, tutti sanno che Maldini, per sua consuetudine, è assolutamente, non gli fai cambiare idea neanche sotto tortura. Gli metti in mano la direzione generale tecnica e gli dai la presidenza di Casa Italia, cioè gli dai le chiavi del calcio del nostro paese. Dopo 15 giorni, anche qui io penso, caro Maldini, visto che ti stimano al di là per quello che hai fatto da calciatore, da manager, ora, se anche Pirlo non viene, e ci sono anche dei motivi fondanti per cui Pirlo non è andato a fare l'allenatore della nazionale, di opportunità, però spesso se ti esponi a questo tipo di situazioni puoi anche rischiare di essere messo alla berlina. Però nel momento in cui tu sei il direttore tecnico, devi avere una tua alternativa, una tua alternativa di fiducia. Va bene, caro presidente, non c'è Pirlo, prendiamo Rossi.
2: E vabbè, ma hanno provato con Guardiola e le risposto picche.
3: Ma Guardiola probabilmente ha chiesto delle cifre abbastanza importanti. Chiudo. Secondo me, malgrado una brutta figura diciamo universale, l'abilità di Malagò è stata che in 24 ore si è presentato al Consiglio federale con l'allenatore, con un direttore tecnico, e Ranieri è indiscutibile, al di là della simpatia o antipatia, ha un curriculum che parla. Probabilmente prenderanno Zola, che è un'altra figura carismatica del calcio nazionale, e tutto sommato poi il rinnovamento è figlio dei risultati. Se riusciranno a avere dei risultati e a mettere veramente un entusiasmo che a oggi è sottoterra, probabilmente.
1: Ma lo sai che mi hai quasi convinto? No, ma con questo tuo aplomb, con questo tuo modo di esprimere i concetti, in maniera sarà forse il posto che mi hai usurpato ad averti dato tutta questa saggezza.
3: Ti ho detto che transitoriamente. Per motivi tecnici,
2: la stampa, sì. No? Quando Mancini dice è come aver abbandonato l'amore della mia vita, no? Insomma, bisogna sottolineare questo. Perché, ragazzi, non facciamo, ve lo dico io perché a voi non piace dirlo, magari.
3: No, ma io lo dico.
2: Se uno mi offre 50 milioni di euro per andare domani mattina,
3: ma ci vado,
2: non ci vado. Ma chi è che non ci va, ragazzi? Ma chi non ci va? Ma subito ci vado a piedi.
0: E non voglio fare il candido o far passare Mancini per candido a tutti i costi, ma perché come hai detto tu cioè, ci sono delle motivazioni economiche talmente forti che poi, però ricordate anche un attimo il contesto quando lui poi decise di scegliere l'Arabia Saudita. C'era stata anche la questione che gli avevano imposto dei personaggi non staff che lui non voleva. Ora,
3: vero,
0: quello che io ritengo,
3: finisco,
0: quello che io ritengo valido di Mancini è che poi è uno che lavora per staff, lavora con uomini di sua fiducia, e alla fine credo che sia anche un buon gestore di uomini, uno che riesce a creare bene.
4: Comunque io credo che alla fine Maldini e Leonardo, della scelta di Pirlo, abbiano pagato anche, sapete cosa? Quella famosa frase che ha detto Maldini nella conferenza stampa di presentazione, il percorso di 8-10 anni.
1: È quello?
4: Quello, un progetto che se loro, la prima persona a cui hanno telefonato una volta preso l'incarico è stato Oliver Bierhoff, che è stato quello che ha fatto ripartire il calcio tedesco dopo la debacle ai mondiali in casa del 2006. E per dire, scusa, cosa avete fatto voi? Bundesliga che stava scivolando tra i campionati.
1: È vero, c'è ragione.
4: E allora hanno chiamato Bierhoff. Evidentemente ci vuole un po' di tempo, ci vuole anche la cultura per capire che ci vuole.
1: C'è anche
4: in Italia non c'è questo tempo.

0: Andrea, scusami, ora io in questi giorni ho sentito dire cose veramente che mi hanno fatto capire in che epoca storica stiamo vivendo. Si è addirittura messo in discussione che abbiamo vinto gli europei del 2020.
1: Bravo
0: Cioè,
1: fa.
0: sì, li abbiamo vinti ai calci di rigore, come per dire, non li abbiamo vinti, cioè veramente follia. Questo signore ha torto o ha ragione, ha inanellato una serie di risultati utili con la nazionale italiana di 34 partite.
1: Bravissimo.
0: Bene, e ci ha fatto vincere gli europei. Ha torto o ragione uno che di calcio
2: Però,
0: ha vinto un
2: voglio dire.
0: campionato con la Sampdoria che è un fattore, ma non irripetibile, neanche nei secoli non accadrà. Per cui è uno che sa di calcio.
3: Quando,
0: Così
3: no, no, allora io voglio dire, la cosa che secondo me ha dato noia e fastidio generale a coloro i quali guardano gli occhi con gli occhi non diciamo con gli occhiali sandoriani questa vicenda è a mio avviso il fatto che si sia fatta una brutta stata fatta una brutta figura, una evidente brutta figura, perché questo Malagò che è dipinto come il Deus ex machina, l'uomo potente, l'uomo che viene da due mandati del CONI, quello che ha rilanciato lo sport italiano, viene al capezzale di un malato moribondo e cosa fa? La prima scelta la ceffa. La ceffa perché prende due direttori sportivi che non gli vanno bene. Questi avevano preso un allenatore che evidentemente non gli andava bene, quindi hanno trovato la scusa utile per giubilarlo, per poi prendere colui il quale. Nel bene o nel male, non voglio discutere da un punto di vista tecnico, perché da un punto di vista tecnico concordo con quello che diceva Franco a metà. Tutto quello che hai detto, sulla Sampdoria non mi interessa, però quello che riguarda la gestione degli europei, sì, che comunque nei modi, è vero che quando hai un'offerta di lavoro fatta, questa. Scendere in corsa dalla nazionale per andare in Arabia non è stato proprio
1: Diciamo che dopo,
3: bellissimo.
1: Ti dico dopo la pagina di
0: però,
1: ferma,
0: scusa,
1: dimmi.
0: Allora, vero,
2: Però
0: lui gli hanno
2: hai
0: offerto un sacco
2: dimenticato
0: di soldi, gli hanno offerto un mare di soldi. Secondo me, di fronte a un'offerta di quel tipo, sfido un essere umano che dica di
2: sì.
0: no. Però probabilmente noi non conosciamo quali sono stati i dissapori e le situazioni di grande
1: Ma non ha fatto male
0: tensione
1: lui ad andare,
0: avute
1: ha
0: con
1: fatto male chi l'ha
0: Gravina,
1: richiamato in nazionale, perché non si richiama in nazionale uno che ha fatto una cosa del genere.
0: Avute con Gravina.
2: Ma dai, ma è demagogia da
0: Secondo me
2: strapazzo.
0: la cosa su cui c'è da riflettere parlando anche di Malagò, Malagò è stato chiamato da tutto il mondo del
1: Eh sì,
0: calcio,
1: è stato voluto.
0: chiamato a forza dal mondo
1: No,
0: del
1: ti
0: calcio.
1: ricordo che
0: Per lui,
1: nell'elezione
0: voglio
1: addirittura la
0: dire.
1: Lega Dilettanti, che doveva votare per Abete, ha anche votato per Malagò,
0: Dirò di
1: quindi,
0: più, dirò di più,
1: cioè è roba di
0: dirò di
1: fatti
0: più.
1: normali.
0: Mancini è stato contestato durante il suo mandato tecnico perché ha inserito in nazionale dei perfetti sconosciuti, che erano giovani. Quindi ha fatto una politica di attenzione a quello che il mercato nazionale italiano offriva, anche se non
1: E
0: giocavano.
1: anche estero, perché
0: E
1: Retegui non lo
0: anche
1: conosceva nessuno.
0: perché Gnonto lo conoscono in tanti, quelli che lo ha fatto giocare.
1: Bravo.
0: Vuol dire che ha coraggio. E siccome noi ne facciamo giocare, perché lasciamo perdere ora i presidenti, lasciamo perdere il direttore tecnico. Mi fate capire chiunque di voi va allenare alla nazionale con un'offerta dei club che forse ne fanno giocare 2-3 in tutte le squadre, forse, come si fa a selezionarne 25? Mi potete rispondere?
1: Faccio rispondere a Claudio Mangini, perché questa è una domanda interessantissima.
2: Cioè, il punto qual è? Dimmi.
1: Non
2: no, perché io
1: eri
2: stavo.
1: attento,
2: Perché io stavo.
1: devi
2: No,
1: stare a
2: stavo
1: sentire in
2: pensando.
1: maniera
2: No,
1: in silenzio, ma anche con
2: No,
1: l'attenzione
2: perché.
1: quello che dice
2: Pensa,
1: Franco. Guarda che ti interrompo, Franco.
0: Il
1: punto è,
0: Claudio. Perché se giocano due o tre italiani a club mentre 30 anni fa ne giocavano 8, non è facile per nessuno riuscire a fare una
2: su
0: squadra.
2: Questo non c'è dubbio.
0: Appunto, non c'è dubbio.
2: Infatti, secondo me, Mancini è uno che ha la capacità, esasperando anche determinate situazioni, come dimostra la famosa convocazione, famosa e contestata convocazione di Pafundi,
3: Pafundi.
2: Sì, Pafundi,
3: Ah, no,
2: era
3: scusa.

0: mi era sfuggita.
1: Io dico che uno come lui ha delle capacità di visione, dopodiché mi tocca dare in parte ragione anche all'avvocato, perché è stata una brutta figura,
2: se danno ragione all'avvocato fatemi chiudere, perché io non posso mai dare ragione ad Andrea Rivellini, non posso. Io ringrazio tutti i miei ospiti, ma di questo argomento della nazionale parleremo tranquillamente ancora. Ringrazio in regia, dove ci sono Alex e Filippo, e naturalmente, cosa dovete fare? Seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.
3: Ciao.

0: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
0: Perché conviene!
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova, con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Lorenzo Malvezzi, Il privilegio del buio, editori Fratelli Frilli, siamo nel pieno del giallo, anche qualche cosa di più, il protagonista è sempre il nostro Tito Laremi. Cosa possiamo raccontare, Malvezzi, di questo ultimo romanzo?
1: Anzitutto, ciao a tutti quanti. Di questo ultimo romanzo possiamo raccontare che finalmente c'è una maturità lavorativa per Tito, che è sempre stato un precario. Adesso finalmente probabilmente ha trovato il posto fisso, anche se poi così fisso non è, perché per una serie di circostanze si trova a poter andare a lavorare dall'avvocato che lo ha difeso nel primo libro e che è diventata poi nel suo...
0: Si è sviluppato un rapporto positivamente.
1: Quindi, esattamente. Quindi ha, diciamo... trovato posto fisso e questo per il suo lavoro. Per il resto è sempre un personaggio piuttosto particolare, sempre un califeur, quindi questo binomio, questo neologismo che lui inventa tra un califano, un franco califano e un gaffer francese per la sua abilità nel commettere gaffe e

0: invece anche la sua abilità appunto nel avere un'ottima ascendente sul pubblico femminile, e che lo rendono sicuramente un investigatore sui generis, perché appunto si trova ad indagare pur non essendo un investigatore.
1: E su cosa indaga? Su un maniaco?
0: No,
1: e lascia...
0: quello era il precedente, su un maniaco che lasciava le vittime stordite.
1: Invece, ah, ecco.
0: In questo qua invece...
1: In questo su cosa?
0: Lui si trova a poter indagare su un assassino che invece, appunto, la polizia ha individuato un assassino e lui, insieme all'avvocato difensore,
1: sì,
0: si trova appunto a difenderlo e a vedere se lui può essere o meno poi il...
1: Le ambientazioni come le scegli?
0: Ma dunque, io scelgo l'ambientazione, innanzitutto le location sono sempre genovesi.
1: Ecco, ma appunto, perché Genova è stata, diciamo, sfruttatissima, no? Ormai non lo era un tempo, adesso è diventata
0: blasonata.
1: È blasonata, sì. Come, ecco, come,
0: dunque,
1: come ti vengono in mente?
0: Sicuramente i vicoli hanno una forte ascendente nelle storie, perché sono la location perfetta per poter fare in modo, per poter, questo chiaroscuro, no, che rende Genova perfetta per perpetrare dei crimini. Ma in questo romanzo in realtà io utilizzo anche dei quartieri periferici, utilizzo la Valpolcevera, utilizzo molto la parte di Begato, perché comunque è un dramma che si sviluppa in un contesto di periferia difficile, che si incontra,
1: diciamo, sempre attuale,
0: sempre attuale ed è un contesto che però appunto si va a integrare però con quella che è la Genova bene. Quindi c'è questa commissione di mondi, mondi molto giovani, che poi è quello che succede, perché oggigiorno,
1: ma appunto, lo stiamo leggendo, ahimè,
0: lo stiamo
1: quotidianamente,
0: purtroppo, sì. In questa storia anche c'è una ci sono appunto delle vicissitudini per le quali si trovano a convivere questi mondi apparentemente così lontani, eppure in qualche modo necessariamente legati da quelle che sono poi le trame che vanno addentro al crimine. Io su tutti i romanzi a me piace dare una domanda,
1: ecco,
0: rispondere a una domanda. Perché
1: e la domanda qual era in questo caso?
0: In questo caso la domanda è se gli amici che noi abbiamo sono le stesse persone che abbiamo conosciuto tempo fa, oppure
1: che sono cambiate
0: e noi non ce ne siamo accorti e siamo rimasti fedeli a quello che avevamo imparato a conoscere all'inizio.
1: Quindi possono esserci delle sorprese proprio dagli stessi amici?
0: Ci possono essere delle sorprese proprio dagli stessi amici. Infatti, diciamo che in questo romanzo mi sono divertito a giocare un po' con la struttura tipica del giallo, no?
1: Un'ultima cosa, i titoli come vengono? Perché è una cosa che mi chiedono in tanti, ma i titoli come
0: li vengono scelti in sinergia con l'autore, con l'editore,
1: sì, però,
0: con Carlo.
1: Cioè, sarai tu che li proponi.
0: Io propongo dei titoli e Carlo
1: e
0: Frilli puntualmente
1: me lo boccia.
0: No, sicuramente, dunque, c'è una prima parte di questo romanzo che si svolge, la prima scena si svolge in una bisca. E quindi in una bisca si gioca a poker e il buio è una delle
1: evidente.
0: Esatto, quindi il privilegio del buio è proprio perché appunto c'è
1: prevale il buio sulla luce, che vuol dire anche qualcosa d'altro.
0: Assolutamente
1: forse.
0: Sì. Assolutamente. Noi non possiamo poi troppo, diciamo così, rivelare, però quello che si riuscite a fare in questo romanzo è giocare appunto con col tipico far vedere la pistola fumante nei primi 30 pagine,
1: certo,
0: del libro. Io in questo romanzo ho voluto posporre questo appuntamento per far vedere quanto un evento sia determinante e vari la vita dei personaggi, quindi ho lasciato prima un po' di spazio per far vedere la vita dei personaggi prima,
1: giusto,
0: che questo potesse capitare. E questo gioco però sembra che
1: funzionato.
0: Stia andando molto bene, speriamo che poi
1: bene.
0: Anche i lettori lo possano confermare.
1: Dunque, leggete Malvezzi, Privilegio del buio, Frilli editore, buona lettura a tutti.
0: Buona lettura.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Perché? Perché? Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
6: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Più 835 euro. Ecco perché.
5: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato delle

0: divertente.
1: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Me la ricorderò, Franco, quella giornata dell'8 giugno 1976. Me la ricorderò sempre. La giornata in cui fu ucciso davanti alla sua casa in salita a Santa Brigida il procuratore generale Francesco Scocco con tutta la sua scorta. Perché quella giornata fu quello che si diceva in un terribile gergo giornalistico, un salto di qualità delle Brigate Rosse.
3: Fu la svolta che introdusse in quella formazione terroristica di cui conoscevamo già molto, ma non avremmo mai immaginato quello che avremmo conosciuto, verso il sangue, verso gli omicidi, una catena che sarebbe durata anni e che il procuratore generale Cocco incominciò come vittima con la sua scorta.
1: Il primo magistrato italiano ucciso dalle Brigate Rosse.
2: Il primo di una lunga serie.
1: Di una lunga serie poi.
2: E adesso su quell'argomento abbiamo proprio il figlio del procuratore Cocco, Massimo Cocco, un eccellente violinista, che ci racconta,
3: allora,
2: lui aveva 15 anni, ci
3: allora aveva 15
2: cosa
3: anni e ha vissuto in pieno quel dramma di cui ricorda probabilmente ogni momento.
2: E allora ascoltiamo Massimo Cocco.
1: Sono molto curiosa di sapere come ha vissuto quel momento, insomma, i suoi ricordi, le sue testimonianze di quel tragico, di quella tragica giornata, anche perché non ho l'età.
2: Quella giornata, quell'8 giugno 1976, Franco, me lo ricordo molto bene. Io ero giovane cronista al lavoro quando arrivò la notizia. C'era anche un'ora precisa, le 13.38, salita Santa Brigida dietro via Balbi, dietro l'università, poco dopo l'archivolto. Ma la cosa che di più ricordo e che difficilmente dimenticherò è quella fotografia spietata di questi due corpi riversi sulla pietra della salita. Da una parte Francesco Cocco e poco distante il suo uomo di scorta,
3: Giovanni Saponara.
2: Saponara, che lo accompagnava tutti i giorni a casa.
3: Mario, per me era ancora più scioccante, perché non era una foto, ma era quello che ho visto con i miei occhi, mandato di corsa lì sul posto, e vedere Cocco, che io frequentavo come giovane cronista giudiziario quasi tutte le mattine, vedere in quel momento non capimmo neanche cosa era successo, capimmo solo che c'erano due morti in quel modo per la strada in salita Santa Brigida. Sapevamo che eravamo a pochi metri dal portone di casa Cocco.
2: Massimo Cocco è figlio di Francesco Cocco. Quanti anni aveva allora?
4: Allora, io avevo 15 anni, ma poche settimane dopo l'attentato di mio padre ne compì 16.
2: Cosa si ricorda?
4: Non ho dimenticato nulla.
2: Lo credo.
4: Purtroppo tragedia di quel livello, perdere un padre così giovane, insomma, nell'adolescenza,
3: con una violenza simile.
4: Con una violenza simile, sì, io l'ho sempre sostenuto, equivale praticamente a un'amputazione, è qualcosa di indimenticabile. Non c'è un fotogramma di quella giornata che si sia sbiadito, nonostante i 50 anni.
2: Una cosa che torna spesso quando parliamo dell'uccisione di Francesco Cocco è che non si sanno ancora esattamente chi furono i colpevoli. Tanti nomi
3: tanto,
2: sono stati fatti.
3: Nella geografia delle colonne delle Brigate Rosse, chi colpì quel giorno, che era praticamente l'inaugurazione di un terribile ciclo e quindi anche una prova
2: del 9. Il salto di qualità delle Brigate Rosse.
3: Una prova del 9, poi molti hanno ipotizzato che sicuramente ci fosse Mario Moretti, il capo della colonna, quello che fondò la colonna genovese. Ecco, ma a me interessava dal dottor Cocco un'altra cosa. Nei giorni precedenti, nei tempi precedenti a questa tragedia dell'8 giugno, in casa che clima c'era? Si poteva fare un'ipotesi così terribile di un attentato a suo padre?
4: Purtroppo si temeva il peggio.
3: Si temeva il peggio.
4: Ma alcune cose, io ho cominciato ai 14 anni le mie prime lezioni al conservatorio. A un certo punto mi fu imposta una scorta. Cioè, dovevo andare a lezione scortato, accompagnato da uno delle volte due agenti,
2: ma
4: perché

0: No, grande.
1: Insomma,
0: cerco di fare il mio lavoro con dignità. Io mi schernisco, sono un povero modello base, non mi attribuite. Comunque, purtroppo avevano trovato gli orari delle mie lezioni con grande precisione appuntati in un foglio, in un covo, e quindi da quel momento, oppure un altro caso significativo, quando le Brigate Rosse avevano deciso di condannare a morte mio padre, l'hanno fatto stilando il solito documento redatto da un sedicente tribunale del popolo.
2: E fatto trovare ai giornalisti col solito sistema della telefonata.
0: Fatto trovare. Frequentavamo lo stesso liceo io e le mie sorelle, il liceo Colombo vicino.
1: Come noi.
0: Come tutti, forse.
2: Come tanti,
0: o il Dori o il Colombo. E fu fatto trovare sul banco della mia sorella maggiore all'ora della ricreazione.
2: Questa non me la ricordavo.
0: Sul banco
2: di scuola. Sì,
0: sul banco. All'ora della ricreazione fu fatto trovare questo documento, che stava a significare poi un messaggio ben preciso, come del resto le mie lezioni al conservatorio. Non era tanto un progetto di chissà che, magari di un sequestro mio, era una dimostrazione di potenza. Mio padre,
1: e suo padre, che era un personaggio molto forte, molto deciso,
0: in casa faceva di tutto chiaramente
1: per non far trasferire nulla,
0: perché lui ha sempre cercato di tenere il lavoro veramente al di fuori della famiglia. Ha faticato nel periodo in cui eravamo a Cagliari, perché avevamo l'alloggio dentro al Palazzo di Giustizia, ed era quasi impossibile essere.
1: Bisogna ricordare che Francesco Cocco era stato prima a Genova come procuratore capo, poi 2 anni a Cagliari e poi è tornato a Genova come procuratore generale.
0: Pochi giorni prima eravamo stati invitati a un matrimonio, ricordo questo, e il clima era tale che mio padre ci aveva chiesto a tutti quanti di uscire diversificando i percorsi, i tempi, cioè tu passi dal garage, tu esci di qua, eccetera. A un certo punto mi ricordo ci eravamo anche ribellati, detto, ma basta, ma usciamo tutti insieme. Mio padre aveva un po' allargato le braccia, ma lui era ben conscio del gravissimo pericolo che si stava correndo.
2: Ecco, io vorrei tornare un attimo sul discorso dei colpevoli, perlomeno non identificati fino all'ultimo, perché lei spesso lo ha voluto ricordare. Cioè, possibile che non si sappia ancora qualche cosa di sicuro?
0: Ma manca...
2: sono state tante ipotesi.
0: Allora, illazioni,
2: no?
0: Ipotesi sono. Illazioni. È chiaro che i capi colonna come Moretti o Riccardo Dura,
2: certo,
0: possano essere. Purtroppo manca una verità giudiziaria, questo che è l'unica che posso accettare, al di là di illazioni o cosa.
1: Cioè, non c'è una ricostruzione in un processo finito con una sentenza che dice quella mattina a sparare furono
2: la colonna
1: questi
2: con
1: brigatisti piuttosto che gli altri. Manca questo.
0: Io,
1: nella ricostruzione,
0: come avevano i giudici, e così mi fu detto da sostituto procuratore Nicola Marvulli, magistrato che poi è assurto al vertice della magistratura, no?
1: Al massimo
0: della carica
1: vertice,
0: del
1: primo presidente di Cassazione.
0: Primo presidente di Cassazione a Roma. E se abbiamo dei convincimenti morali, per esempio su chi ha sparato a Deiana, una persona che fu inquisita, che non nomino per 2 motivi, uno perché non è più, ma 2 soprattutto perché fu assolta, e questa anche se imperfetta è una verità giudiziaria, ma questa persona nell'attentato fu riconosciuta da parecchi testimoni,
1: anche perché ce n'erano 2 proprio lì vicino.
0: Allora furono tutti minacciati.
1: Tra l'altro erano mezzi informatori della polizia.
0: Conosco anche il figliolo di uno di questi, che ha raccontato delle minacce continue. Trovavano proiettili sullo zerbino davanti alla porta di casa, cioè erano tutti conosciuti, identificati. E qualcuno telefonò anche a mia madre, scusandosi perché avevano paura e hanno dovuto ritrattare, e questa persona

0: persona alla fine è stata assolta, ma è la cosa peggiore che dal primo momento in cui è stata identificata si è alzata immediatamente un'imponente levata di scudi di innocentisti nella città. Mi sembrava un sopruso averlo solo nominato.
1: L'altra cosa che diversifica questo omicidio, plurimo omicidio, da tutto quello che era stato prima, è che hanno agito due nuclei. Un

0: questo no,
1: sì,
0: se
1: posso professore. Dire sicuramente c'erano molti altri,
2: soprattutto anche in corso Nogali sopra.
1: C'era anche una volante della polizia, un'auto che accompagnava sempre mio padre, ma che mio padre la usò licenziare appena arrivati al e mio padre, questo va detto, non sopportava le scorte. Ma non
2: fatica.
1: Per ragioni personali, sì. Che voleva sentirsi, perché lui mi aveva detto precisamente che li considerava, ha usato questa definizione, un'inutile zavorra di bersagli umani.
0: Aveva detto, se intendono, si vedrà con Moro
1: purtroppo, sì, ma non solo. Aveva detto, e se usassero dell'esplosivo, erano le tecniche allora nel terrorismo medio orientale, certo. Purtroppo, come sappiamo dalla storia del nostro paese e delle vittime della magistratura, purtroppo era una previsione certo. Molto azzeccata.
2: Ecco, e quale fu l'atteggiamento, diciamo il sentore, la reazione più generale intorno alla vostra famiglia dopo un fatto così grave? Lo Stato, la magistratura. Io mi ricordo i funerali come uno dei momenti più terribili, la città in silenzio,
0: sconvolta
2: e il catafalco dentro il Palazzo di Giustizia, colonne di persone silenziose che lo vedevano passare. Insomma, fu un'emozione molto forte per tutta la città. È giusta questa interpretazione? O
1: non per tutta la città sicuramente, la città. Anzi, io ho buoni motivi per credere che lo fosse forse per una minoranza della città.
0: Addirittura.
1: Purtroppo mia madre, alla prima intervista che rilasciò dopo anni di silenzio, disse questa cosa terribile ma vera. All'epoca di mio marito, disse, le Brigate Rosse a Genova avevano il consenso. E mio padre è stato additato come un bersaglio. È stata costruita una potente campagna denigratoria con accuse da ogni parte, di ogni tipo, e purtroppo, sa dire le cose come stanno, questo è partito proprio dal suo ambiente di lavoro, dal Palazzo di Giustizia, dai colleghi magistrati. Un caso per tutti, forse poco noto perché rimosso, ma all'indomani dell'uccisione di mio padre, parecchi magistrati si riunirono al Palazzo di Giustizia per interrogarsi se fosse lecito partecipare o meno ai funerali di mio padre. Sì. E l'esito fu: chi vuole andare vada.
0: Liberi.
2: Ma erano una conseguenza tutti. Dei contrasti che c'erano stati nel dibattito per la liberazione di quelli della 22 ottobre.
1: Sì, ma diventare feroci detrattori di una persona, certo. No, era un castello di accuse da ogni parte. Mio padre purtroppo aveva questa.
0: Siamo alla conclusione. Una frase che vuole lasciare ai giovani.
1: A proposito
2: di questo grande fatto che forse loro non conoscono per ragioni di età, di generazioni.
1: Ma diciamo, la memoria è un dovere, è un fatto importante, questo lo sappiamo anche per il futuro. I ragazzi stanno maturando nuove consapevolezze, oggi me ne sono reso conto in tanti incontri con la scuola, non conoscono queste storie, ma le ascoltano con grande interesse e quindi per loro ho speranza che possano maturare gli anticorpi necessari a dover affrontare eventualmente una nuova esigenza. Piuttosto sull'esempio di mio padre ricordo una cosa che disse quando gli chiesero se aveva paura di morire, e lui disse certamente sì, ma fare il magistrato significa mettere in conto anche di poter morire. Questo spero che serva a molti giovani magistrati, che vedo una deriva di costumi e di stile in molti di loro, e spero che sappiano essere in futuro degni dei loro eroi. Ecco, questo
0: grazie, grazie Massimo Coco, e noi adesso andremo proprio a sentire i ragazzi, sì. I giovani.
2: Cosa ne pensano, certo. E cosa sanno soprattutto.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Ciao, sono Giulia

0: E queste sono le notizie della Regione Liguria. Presentato il progetto di riqualificazione dei campi da calcio del centro sportivo Tavarone, che saranno rinnovati grazie al contributo di quasi 280.000 euro di Regione Liguria. I campi saranno utilizzati anche dalla Virtus Centella, unica squadra professionistica ligure che attualmente fa la sua preparazione nell'entroterra della Regione. Sono stati presentati i progetti di ripristino della funzionalità e dell'accessibilità della costa ligure, finanziati dalla Regione Liguria. Si tratta di 7 interventi per un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro, che serviranno a recuperare e migliorare spiagge e scogliere, rendendole sicure, accessibili e soprattutto inclusive per tutta la cittadinanza. È nato Liguria Open Boost, il nuovo programma promosso da Regione Liguria e avviato dall'incubatore BIC di Filse per creare un collegamento diretto tra il sistema produttivo ligure e l'ecosistema regionale dell'innovazione, favorendo la nascita di collaborazioni, sperimentazioni e progetti concreti. Il primo progetto pilota coinvolge Ilex Italy, realtà industriale di riferimento nel settore automotive con sede a Chiavari, che ha aperto le porte del proprio stabilimento a start-up e centri di ricerca. Regione Liguria avvia un percorso partecipato per definire le linee di indirizzo a supporto degli operatori dell'amministrazione di sostegno. L'iniziativa intende valorizzare e mettere a sistema le buone pratiche già sviluppate sul territorio, favorendo una sempre maggiore integrazione tra sistema della giustizia, servizi sociali e sistema socio-sanitario nell'interesse delle persone più fragili e del loro progetto di vita. Via libera dalla provincia di Imperia alla realizzazione dell'anello Alta Valle Argentina, che Regione finanzia al 50% per un ammontare di 300.000 euro. La ciclovia, che collegherà Bordighera Ventimiglia a Riva Ligure per 94 km, sarà uno dei 4 anelli che compongono il progetto La Liguria degli Anelli. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo, sulla nostra penisola, dunque anche sulla Liguria, questo venerdì 31 luglio e anche nel fine settimana. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia, tanto sole, clima caldo, intenso ed opprimente, poiché le temperature massime non saranno particolarmente elevate, ma quello che sarà elevato e fastidioso sarà l'alto livello di umidità. Condizione meteo analoga anche su Savona, tanto sole, cieli sereni, tersi, gran caldo in giornata, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui contesto anticiclonico, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, ma gran caldo. Le temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Anche sul Tiguglio sole e gran caldo protagonisti, estesi rasserenamenti sul territorio. Soffia ventilazione debole, salvo rinforzi a largo, temperature massime localmente attorno ai 32-33 gradi, ma con afa accentuata. Anche sullo Spezzino splenderà il sole. Il clima sarà caldo in giornata, ma si farà sentire anche nella notte e al mattino, come si anticipava, con minime che non scenderanno al di sotto dei 26-27 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora l'anticiclone africano ben saldo e robusto sul territorio, tanto sole sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica, fatta eccezione per locali temporali di calore domenica sulle Alpi Marittime. Per il resto, gran caldo e intenso si farà sentire nelle ore centrali del giorno, ma ancora una volta anche nella notte e all'alba. Dettagli ulteriori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Venerdì 31 luglio, buongiorno, buon primo mattino all'ultimo giorno di luglio, ma vi ricordo che primo mattino sta con voi anche tutto il mese di agosto. Buongiorno da Eva Perasso, dalla redazione di Primo Canale. Le notizie, un nuovo fronte di tensione nella complessa vicenda che riguarda AMT, le aziende che svolgono i servizi di trasporto in subappalto per conto dell'azienda del trasporto pubblico genovese, hanno annunciato che se entro oggi non arriverà da parte del comune il pagamento promesso, da domani, 1 agosto, sospenderanno le loro attività. Spiegano le società appaltanti di essere arrivate a questa decisione per tutelare la sopravvivenza delle loro imprese, dunque sarà un giorno cruciale per AMT. La cronaca: è esplosa una bombola in un appartamento in pieno centro a Ventimiglia, è successo nella notte verso le 2, un uomo ustionato, è grave la deflagrazione, ha divelto le finestre, danneggiato pesantemente l'interno dell'appartamento. L'uomo è stato portato in elicottero al centro Grandi Ustionati del Villa Scassi di Genova San Pier d'Arena. Si parla sul nostro sito anche della lettera destinata, e che già ha fatto discutere, quella che l'assessore al commercio del comune di Genova Tiziana Beghin ha scritto al presidente e al direttivo dei CIV, chiedendo una verifica sulla posizione di alcuni presidenti che con i loro interventi pubblici contro il sindaco Silvia Salis avrebbero compromesso il rapporto con l'amministrazione comunale. Ci sono state poi ieri tutte le reazioni delle associazioni di categoria. Mentre c'è il via libera della conferenza dei servizi per il progetto di restyling dello stadio di Genova Luigi Ferraris, ci sono però due importanti prescrizioni. La prima riguarda la fattibilità economica dell'operazione, con Genoa e Sampdoria chiamate a sborsare 100 milioni di euro, cosa peraltro che su Primo Canale avevamo già denunciato da diversi mesi. Il secondo elemento critico riguarda i parcheggi della piastra del Bisagno. E poi il caldo, bollino arancione, quest'oggi sta peggiorando, temperature percepite sempre più alte, ci sono stati oltre 34 giorni consecutivi di temperature eccezionalmente elevate. Allora sentiamo il servizio.
1: Giorni sempre più caldi a Genova, dove il Ministero della Salute ha emesso un nuovo bollino arancione per venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, in quella che è divenuta l'ondata di calore più lunga mai osservata da ARPAL da quando monitora questi fenomeni. Un caldo persistente che non riguarda soltanto le ore centrali della giornata, ma anche la notte, quando il mancato abbassamento delle temperature impedisce all'organismo di recuperare. A rendere il caldo ancora più pesante c'è l'umidità. Quando l'aria è carica di vapore acqueo, il corpo fa più fatica a disperdere il calore e la temperatura

0: temperatura percepita può essere molto più alta di quella reale. L'emergenza caldo riguarda praticamente tutta la regione. Sono 205 comuni liguri classificati a rischio elevato su un totale di 234, segnando così un nuovo record. I consigli degli esperti restano quelli della massima prudenza: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere acqua con regolarità anche quando non si avverte sete e mantenere gli ambienti domestici il più possibile freschi. Un'attenzione particolare va inoltre riservata alle persone anziane, ai soggetti più fragili e a chi non è autosufficiente, che possono risentire maggiormente degli effetti del caldo intenso.
1: Come va il traffico in questo venerdì mattina a Genova? Lo chiediamo alla polizia locale. Buongiorno alla polizia locale di Genova.
2: Sì, buongiorno all'attenzione ascoltatori della centrale operativa della polizia locale di Genova. Il traffico risulta via identificazione sulle principali direttrici cittadine. Ricordiamo che sempre in alto la chiusura della rampa di accesso che collega l'uscita dalla sopraelevata direzione di via di Francia al ponte elicoidale lungomare Canepa. Disagi a circolazione potrebbero verificarsi per presenza di cantieri stradali con restringimento alla carreggiata all'uscita sempre della strada sopraelevata Aldo Moro in direzione ponente casa autostradale di Genova Ovest e nel tratto compreso tra il terminal traghetti di Albertazzi e casa autostradale sempre di Genova Ovest. Informiamo che dalle ore 14 alle 18 in piazza Gaggero nella circoscrizione di Voltri sarà presente una nostra postazione mobile dove potersi rivolgere per informazioni o segnalazioni. Per il momento non abbiamo altre notizie di rilievo, vi restituisco a Lina e a risentirci più tardi. Una buona giornata a tutti.
1: Grazie alla polizia locale, ci sentiamo dopo le 9 per i nuovi aggiornamenti. Buongiorno Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
3: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori, appunto guardiamo subito le segnalazioni che riguardano la tratta genovese, al momento sono due e le andiamo a vedere nel dettaglio. La prima la troviamo in A10 direzione Genova e vediamo coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10 A7 Milano-Genova per traffico intenso. E allora ci spostiamo, andiamo a vedere un'altra segnalazione, questa volta siamo in A7 direzione Milano, un veicolo in avaria che ha formato una coda di un chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla. Queste sono le informazioni, gli aggiornamenti che abbiamo per quanto riguarda la tratta genovese. Buone notizie invece per quanto riguarda la A10 tratta di Ponente, la A12 tratta di Levante, non abbiamo segnalazioni ulteriori, quindi il traffico è scorrevole fortunatamente, ma naturalmente ci aggiorneremo durante la mattinata. A te Eva.
1: Grazie Elisa. Come il meteo quest'oggi, vi ricordo come sempre al venerdì collegamento con ARPAL delle 8:20, continuate a seguirci perché scopriremo come andrà nel weekend, mentre quest'oggi c'è una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi alpini e sugli Appennini e possibili locali deboli rovesci o temporali, venature invece poi in serata. Temperature minime e massime in lieve ulteriore aumento, vi ricordo quest'oggi il bollino arancione per ondate di calore e messo dal Ministero della Salute, la minima 25, la massima 35 gradi, ma il caldo percepito potrebbe arrivare anche fino ai 40, umidità è su valori medio-alti, venti in regime di brezza lungo le coste, nelle zone interne sono deboli meridionali. Il mare quest'oggi è poco mosso, in aumento fino a mosso in tarda serata sull'Imperiese. E poi, come ogni giorno, il nostro almanacco, oggi si festeggia Sant'Ignazio, dunque auguri a tutti voi. La luna è calante, illuminata al 96% dopo lo spettacolo della luna piena dell'altro ieri, il sole è sorto alle 6:09, tramonterà questa sera alle 20:53 e oggi si celebra una giornata curiosa, la giornata mondiale dell'avocado. Accadde oggi 1498, durante il suo terzo viaggio nell'emisfero occidentale, Cristoforo Colombo diventa il primo europeo a scoprire le isole Trinidad. 1954, la vetta del K2 viene conquistata dalla spedizione italiana guidata da Achille Compagnoni, Ardito, Desio e Lino Lacedelli, mentre nel 2012 un altro record, Michael Phelps, che batte il record di Larisa Latinina per il maggior numero di medaglie vinte alle Olimpiadi. Nati oggi, compleanni, Antonio Conte del 1969, Neri Marco Re nato nel 66, la scrittrice inglese J.K. Rowling nata nel 66 anch'essa. Torniamo invece alle notizie, parliamo dello scontro a Genova tra il comune e i centri integrati di via. Sentiamo il servizio.
4: Una lettera che apre la discussione sul rapporto tra il Comune di Genova e i centri integrati di via che rappresentano il

0: commercio delle diverse zone della città. Al centro il confine tra la collaborazione istituzionale e la libertà di critica. L'assessore al commercio del comune di Genova, Tiziana Beghin, ha scritto al presidente e al direttivo dei CIV chiedendo una verifica sulla posizione di alcuni presidenti che, a suo giudizio, con i loro interventi pubblici contro il sindaco Silvia Salis, avrebbero compromesso il rapporto con l'amministrazione comunale. Nella lettera, Beghin ricorda che i CIV nascono come organismi di confronto tra comune e mondo del commercio e che la loro attività si fonda su un rapporto di fiducia con gli uffici comunali, dal quale dipendono patrocini, contributi e autorizzazioni. Nel testo della lettera l'assessore evidenzia inoltre che alcuni presidenti hanno ricoperto in passato o ricoprono tuttora incarichi politici riconducibili all'attuale opposizione e ritiene incompatibile che chi guida un CIV utilizzi il proprio ruolo per attaccare pubblicamente il sindaco e la sua giunta. Da qui la richiesta di verificare le loro posizioni e di valutare nei casi ritenuti opportuni le dimissioni e la sostituzione dei presidenti che avrebbero determinato un clima di conflittualità incompatibile con le finalità dei CIV. È proprio su questo che scoppia il caos con l'opposizione in Comune Unita, che parla di atto gravissimo e antidemocratico senza precedenti, che calpesta la democrazia, la libertà di espressione e il lavoro fondamentale dei centri integrati di via. Dietro l'angolo il rischio di uno strappo tra Comune e le realtà che rappresentano il tessuto commerciale. Vista la situazione, il Comune ha riunito d'urgenza a Palazzo Tursi le associazioni di categoria, che si sono mostrate sin da subito stupite e amareggiate per il contenuto del testo. Al termine del vertice, loro stessi hanno ribadito la loro indipendenza.
1: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Intanto una notizia arrivata giusto qualche minuto fa, appena battuta dalle agenzie. Un grave lutto infatti scuote il mondo del calcio e si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e anche della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro, l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo senza mai giocare, un secondo e un terzo posto ai mondiali. A comunicarlo è stata la stessa società rossonera attraverso i canali social. Ecco, tanti i messaggi di cordoglio che già sono arrivati. Le altre notizie: migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 16 cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. È emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, lo ha detto il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile, tensione con il Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Tajani è favorevole, è sbagliata la scelta di Madrid, avrebbe detto il ministro. L'immigrazione incontrollata è un pericolo per la sicurezza. Parole indegne per il ministro degli esteri spagnolo Albares. Da un paese amico e partner ci aspettiamo solidarietà europea. Queste le sue parole. La cronaca italiana: un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato nel carcere di Bancali, siamo a Sassari, a causa di un incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. Mentre c'è anche apprensione per la ricerca di persone che sono rimaste sepolte sotto le macerie. Sono la figlia di Rosa Leone, mamma e papà sono ancora dispersi, questo è un messaggio che è stato diramato sui social. Per piacere non chiamateli per non scaricare i loro cellulari che servono per le ricerche. L'appello lanciato da Clelia Magazzù, figlia di 2 delle 6 persone disperse in seguito al crollo di un edificio nel rione Pistunina di Messina, perché utilizzando i cellulari appunto i vigili del fuoco stanno provando a risalire alla posizione, sono ancora vivi. Queste le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Vi ricordo la programmazione di quest'oggi su Primo Canale: alle 9.30 Il Medico Risponde, poi dalle 10 Enrico Cirone con Al Servizio del Pubblico, alle 12.30 Newsroom 28, poi vi ricordo come sempre alle 18 il nostro primo giornale, poi la programmazione della sera gradinata su dal venerdì dunque alle ore 20 e poi la prima serata di Primo Canale. Io do il mio buongiorno alla regia, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione.

0: A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
3: Quando si dona,
4: i colori non contano.
2: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: 18 primo mattino ancora, buongiorno, vado da Aurora Bottino. Intanto vi state leggendo l'ultima ora, lo abbiamo raccontato le nostre notizie, purtroppo la società calcistica Milan ha comunicato la morte di Franco Baresi, aveva 66 anni, era malato, davvero una delle leggende più incredibili del calcio italiano. Lo leggete nella nostra ultima ora, quali sono le notizie di giornata? Buongiorno Aurora Bottino.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, iniziamo la giornata con la notizia che riguarda AMT e l'ultimatum arrivato dalle aziende in subappalto: o pagate subito o dal 1 agosto fermiamo tutto. Questa possibilità chiaramente sarebbe devastante per molti comuni, per la città metropolitana, comuni che, come stiamo raccontando, erano proprio preoccupati in vista di settembre per il servizio che iniziava a mancare con corse saltate e senza motivo. Un esempio è Serrarico, ma anche Bogliasco e Torriglia. Continuiamo con la cronaca: esplode una bombola in un appartamento in centro a Ventimiglia, è successo intorno alle 2:20 di questa notte. Un uomo di 43 anni è rimasto ferito gravemente, è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero al centro grandi ustionati del Villa Scassi di San Pier d'Arena. E continuiamo con il caldo: Genova è diversa, chiaramente tutti i quartieri hanno le loro caratteristiche, ce n'è uno, in questo caso Surla, dove però si sente meno caldo, e questo grazie al canalone che si forma con l'aria, con i venti. Trovate tutto nell'articolo di Tiziana Oberti. Continuiamo con i fumi delle navi in porto: i comitati di San Teodoro lanciano l'allarme, tempi lunghi per il cold ironing, si acceleri. E poi il caso scoppiato nella giornata di ieri: l'assessore Beghin ai CIV, chi attacca il comune e Salis rischia la poltrona. Ieri l'incontro, e poi il Ferraris, lo stadio di Marassi, Primo Canale lo diceva da mesi, ora anche il comune chiede garanzie alle società. E l'appuntamento, perché il 12 agosto ci sarà lo

0: spettacolo delle eclissi che potrete vedere in diretta su Primo Canale direttamente da Terrazza Colombo. Appunto racconteremo la giornata, ma vi faremo vedere anche proprio i momenti che non succedevano da tantissimi anni. A te.
1: Grazie ad Aurora Bottino, tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito. Che tempo fa quest'oggi, che tempo farà nel weekend? La nostra rubrica dedicata al meteo. Buongiorno a Cristina Capacci di ARPAL, buon venerdì.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon venerdì.
1: Cristina, chiudiamo questo mese di luglio con temperature altissime, un bollino arancione per ondate di calore emesso dal Ministero della Salute, e come va? Come va anche il meteo per questo weekend?
2: Beh, intanto queste sono le ultime 24 ore di un ulteriore consolidamento dell'anticiclone subtropicale che mantiene ancora nella giornata di oggi cielo sereno e ahimè temperature elevate, ma già a partire dalle prime ore di domani il rapido passaggio di un disturbo in quota porterà delle nuove instabilità con fenomeni temporaleschi in rapido esaurimento, possiamo parlare di temporali estivi, e quindi diciamo che la giornata di domani sarà comunque caratterizzata dall'azione di un flusso umido meridionale che manterrà una nuvolosità comunque bassa e compatta soprattutto sui settori costieri fino alla sera, e appunto temporali sui rilievi. Una giornata un po' pacciugata, se così possiamo dire, anche quella di domenica, ma dove i temporali dovrebbero rimanere confinati comunque nell'interno, nei versanti padani, sia di Ponente che di Levante, ma appunto a parte qualche nuvolosità sulla costa, in realtà appunto la pioggia non dovrebbe arrivare fino al mare. Intanto soffermiamoci sulla giornata di oggi, dicevamo ancora cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi alpini e appenninici e qualche locale debole rovescio temporale, velature poi che vedremo in serata. I venti sono in regime di brezza lungo le coste, nelle zone interne deboli meridionali, o mare poco mosso, in aumento fino a mosso in tarda serata sull'Imperiese. Le temperature sono in lieve ulteriore aumento, con, abbiamo visto, valori che toccano anche i 34-35 gradi, quindi sicuramente un caldo importante, quello che sta caratterizzando diciamo un pochino tutto il nostro paese in questo fine luglio. Come dicevo, domani, primo agosto, il rapido passaggio di questa anomalia in quota porterà un aumento diciamo di questo flusso umido meridionale, e quindi arriverà instabilità e nuvolosità bassa a partire dal mattino, con possibili temporali a ponente veloci, un passaggio molto veloce, e nel pomeriggio diciamo si sposterà appunto sul Levante, rimarrà una nuvolosità più compatta sul centro ponente, ma poca acqua più che altro, come dicevo, sui rilievi. I venti sono in rotazione ciclonica su Ligure la mattina e dai quadranti meridionali poi dal pomeriggio. Un mare mosso la mattina e poco mosso a ponente al pomeriggio, ancora mosso a levante, temperature leggermente in diminuzione nei valori massimi anche a causa appunto la mancanza del soleggiamento che sarà meno presente.
1: Grazie Cristina, se dovessimo riassumere in un minuto come andrà il weekend, come andrà il caldo e come inizierà soprattutto questo mese di agosto.
2: E beh, in realtà questo weekend sarà appunto un po' sporcato da una nuvolosità compatta e qualche pioggia sui rilievi, ma ahimè le temperature sono sempre piuttosto alte, un pochino meno a causa del mancato soleggiamento che caratterizzerà appunto il tempo di domani, ma la giornata di lunedì, a parte appunto qualche nube anche domenica, lunedì ricomincerà una giornata di sole con insomma un caldo e assolutamente un solleone, e giornate prettamente estive con temperature piuttosto elevate.
1: Grazie Cristina Capacci di ARPAL, ci risentiamo lunedì, poi insomma ci saranno un po' di vacanze, diciamo così, anche per voi ci alterneremo, dunque comunque ci risentiamo. Come sempre rimane fisso il nostro appuntamento del lunedì per raccontarvi come si apre la settimana. Buon weekend.
2: Assolutamente, buona giornata a tutti, buon weekend.
1: Noi adesso continuiamo a parlare di cronaca e raccontiamo del caldo, e tra le situazioni che hanno alzato il clima di tensione c'è quella delle condizioni dei rider, condizione che peraltro ha scatenato anche l'ira dei sindacati. Ce lo racconta Giorgia Fabiocchi.
3: La decisione della Giunta Comunale di Genova di adottare misure straordinarie

0: per proteggere i rider dal caldo estremo ha provocato la reazione dei sindacati, che non si sono sentiti coinvolti. La misura prevede l'invito alle piattaforme di ridurre o fermare le consegne tra le 12.30 e le 16 nei giorni a rischio alto. Ancora una volta, come sindacato, apprendiamo dalla stampa un provvedimento del Comune di Genova che coinvolge lavoratori fragili come i rider senza essere stati coinvolti. Ricordiamo per l'ennesima volta che esiste una richiesta di CGIL e CISL e UIL che giace da mesi inascoltata su qualche scrivania di Palazzo Tursi per cercare soluzioni a sostegno dei rider che operano in città e che lavorano fra pesanti difficoltà, si legge in una nota congiunta dei sindacati. Le problematiche dei rider vanno trattate complessivamente e non a seconda dell'appeal comunicativo che possano avere, attaccano ancora CGIL, CISL e UIL. I lavoratori del delivery hanno bisogno di strutture, punti di ristoro rinfrescati, informazioni chiare di sostegno per le loro necessità. Per questo, mesi fa, abbiamo chiesto al Comune di aumentare le case dei rider, di dotarle di servizi e di renderle più confortevoli, hanno aggiunto ancora i sindacati. Sulla polemica a distanza è intervenuto anche l'assessore al lavoro Emilio Robotti, che si definisce rammaricato per l'incomprensione con i sindacati. L'urgenza imposta da un'ondata di calore straordinaria e imminente ci ha messo di fronte a una scelta inderogabile: agire subito per salvaguardare l'incomunità fisica dei lavoratori o attendere i tempi di un confronto strutturato. Le parole di Robotti, che poi ha auspicato il ritorno a un clima di serena collaborazione istituzionale, ribadendo che la priorità assoluta dell'amministrazione comunale resta la dignità, la salute e la sicurezza di ogni lavoratore.
1: State leggendo nella nostra ultima ora la notizia della morte purtroppo di Franco Baresi, il cosiddetto milanista del secolo, così veniva chiamato, l'ultimo grande libro, una leggenda del calcio italiano tutto e anche di quello mondiale. È morto purtroppo a 66 anni dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Stava già male quando a febbraio aveva ricevuto in Mondovisione l'ultimo commovente omaggio. Nella cerimonia infatti di apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergami. Tutta la sua vita sportiva si è svolta al Meazza, una carriera passata con la maglia del Milan cucita addosso e la fascia da capitano che è restata al suo braccio 15 anni in realtà, come scrive adesso la società quest'oggi, una fascia che gli rimarrà per sempre, almeno nell'immaginario dei tifosi rossoneri. Qualche anno dopo l'uscita di scena dal campo, il club rossonero ritirò anche la maglia numero 6, che era un tutt'uno con Baresi. E insomma, ci sono tanti ricordi che stanno comparendo sui social e su tutti i siti, anche la storia della sua vita. Baresi era rimasto orfano a 14 anni e a 17 anni esordì già in rossonero col Verona, era l'aprile del 1978. Lo chiamavano infatti, scrivono i primi ricordi, Piscinin, un ragazzo esile col soprannome che poi in realtà durò poco perché poi appunto crebbe. Insomma, grandi ricordi, anche il soprannome, quello di Kaiser Franz, come il Beckenbauer nel cui mito era cresciuto. 6 scudetti, 3 coppe campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee, 2 italiane, questi sono solo i numeri. Poi gli allenatori con cui ha giocato, il Milan di Lidl, di Sacchi, di Capello, e insomma davvero tanti ricordi che continueremo a raccontarvi anche nel corso di questa giornata. Noi parliamo di calcio per parlare invece del tema importante dello stadio di Genova, perché in previsione degli europei di calcio del 2032 per la ristrutturazione dello stadio Ferraris, la conferenza dei servizi ha posto 2 precise condizioni. La prima riguarda i parcheggi sul Bisagno e l'altra più importante è la fattibilità economica con Genoa e Samp, che dovrebbero intervenire con 100 milioni di euro. Sentiamo.
2: Per il progetto di restyling dello stadio di Genova è arrivato il via libera dalla conferenza dei servizi, ma con 2 importanti prescrizioni. La prima riguarda la fattibilità economica dell'operazione, con Genoa e Sampdoria chiamate a intervenire economicamente. La seconda riguarda invece i parcheggi della piazza del Bisagno, che dovranno restare a disposizione dei cittadini di Marassi o comunque a uso pubblico e non esclusivo dello stadio. Il progetto utile per mantenere in corso il Ferraris per gli europei del 2032, presentato da Tursi, prevede che l'immobile venga ceduto in diritto di superficie per un periodo di 99 anni, in ragione di un investimento complessivo di Genoa e Samp pari a 100 milioni. I primi 50 anni sono a canone gratuito, i successivi a una cifra di circa 1 milione all'anno. Ma, come Primo Canale espresso tante volte nel corso del tempo e poi durante un terrazzo incontro dedicato allo stadio lo scorso 5 marzo, l'aspetto economico con gli investimenti delle 2 squadre rappresenta un elemento critico.
3: Se noi diamo Lo stadio di Genova,

0: a dei soggetti che viene detto che pagano 100 milioni, perché è stato detto prima, abbiamo sentito, no, che è stato detto, pagano loro 100 milioni, ma che nel loro piano che hanno presentato al Comune di Genova hanno scritto che il loro piano finanziario è condizionato significativamente dall'andamento sportivo, perché le squadre di calcio sono condizionate pesantemente se sono in A, in B, in C o nei dilettanti. Ok? Quindi vuol dire che il piano finanziario oggi, noi abbiamo il Genoa a 27 punti in Serie A, abbiamo la Sampdoria a 30 punti in Serie B, tutti e due non sono lontani dalla zona retrocessione, gli introiti potrebbero cambiare completamente, i diritti televisivi potrebbero cambiare completamente e noi gli diamo lo stadio di Genova, il nostro stadio in mano.
1: Proprio per questo il Comune ha chiesto alle società di presentare una documentazione solida e qualificata.
2: Un flash sul traffico in autostrada con Elisa Ricci.
3: Sì Eva, partendo dalla tratta genovese al momento si registra una segnalazione, infatti la andiamo a vedere nel dettaglio, siamo in A10 direzione Genova, coda tra Genova Aeroporto e bivio A10 e A7 Milano-Genova per traffico intenso, una segnalazione che permane da tempo, infatti l'abbiamo vista poco dopo le ore 8 e ancora ancora ce l'abbiamo, ancora la vediamo e ci spostiamo adesso in A10 perché appunto abbiamo una segnalazione anche qui e nel dettaglio un veicolo fermo tra Spotorno e Feglino, questo in direzione Francia. Questi sono gli aggiornamenti per quanto riguarda la A10, tratta di Levante invece non si registrano segnalazioni, il traffico è dunque scorrevole. A te Eva.
2: Grazie Elisa, adesso andiamo sul territorio nel Tiguglio da Chiavari, buongiorno Elisabetta Biancalani.
4: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori, buon venerdì, l'ultimo di luglio a tutti. La crisi di AMT, l'ultimatum delle aziende in appalto che se non verranno pagate entro oggi sospenderanno tutti i tanti servizi che fanno proprio soprattutto nell'entroterra, ma non solo per AMT. Io vi racconterò una storia molto particolare di servizi per quanto riguarda gli utenti di AMT, una storia che arriva da Busalla. Non vi svelo altro al momento, tutto più tardi nella nostra programmazione. Buon weekend.
2: Grazie Elisabetta, anche buone ferie Elisabetta Biancalani, anche perché appunto con l'inizio di agosto ci sarà qualche piccolo cambiamento, ma ne parleremo nel corso della mattinata. Adesso ci fermiamo solo un attimo, poi le notizie di giornata e tanti temi approfondimenti in questo venerdì di fine luglio.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo, sulla nostra penisola, dunque anche sulla Liguria, questo venerdì 31 luglio e anche nel fine settimana. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia, tanto sole, clima caldo, intenso ed opprimente, poiché le temperature massime non saranno particolarmente elevate, ma quello che sarà elevato e fastidioso sarà l'alto livello di umidità. Condizione meteo analoga anche su Savona, tanto sole, cieli sereni, tersi, gran caldo in giornata, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui contesto anticiclonico, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, ma gran caldo. Le temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Anche sul Tiguglio sole e gran caldo protagonisti, estesi rasserenamenti sul territorio. Soffia ventilazione debole, salvo rinforzi a largo, temperature massime localmente attorno ai 32-33 gradi, ma con afa accentuata. Anche sullo Spezzino splenderà il sole. Il clima sarà caldo in giornata, ma si farà sentire anche nella notte e al mattino, come si anticipava, con minime che non scenderanno al di sotto dei 26-27 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora l'anticiclone africano ben saldo e robusto sul territorio, tanto sole sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica, fatta eccezione per locali temporali di calore domenica sulle Alpi Marittime. Per il resto, gran caldo e intenso si farà sentire nelle ore centrali del giorno, ma ancora una volta anche nella notte e all'alba. Dettagli ulteriori

0: E come di consueto vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: A Primo Mattino sono le 8.37, vado da Aurora Bottino, ancora le notizie di giornata.
3: Sì Eva, in questo caso parliamo di notizie di cronaca perché è stata una serata, quella di ieri, e una mattinata iniziata con diversi incidenti, due i più gravi che hanno visto un quindicenne ferito gravemente e un altro anziano invece rimasto sotto a un trattore. Iniziamo dal giovane, è stato un incidente a Lumarzo dove appunto un ragazzo di 15 anni è finito in una scarpata per cause ancora in fase di accertamento. Il giovane alla guida della moto è finito fuori strada mentre transitava via Costa della CA in località Pannesi. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, però il giovane è stato sbalzato dal veicolo ed è finito in una scarpata dopo un volo di 20 metri. È scattato l'allarme, è stato recuperato dai vigili del fuoco che lo hanno riportato con la barella al piano strada e poi lo hanno affidato alle cure dei sanitari. È stato trasportato in codice rosso al San Martino. E poi, come vi dicevo, invece sempre nella tarda serata di ieri un incidente a Ronco Scrivia, intorno alle 19, per cause ancora in fase di accertamento, un trattore si è ribaltato, è stato ferito gravemente un uomo di mezza età che è rimasto appunto sotto il veicolo. Queste le notizie che riguardano la cronaca, ma torniamo al discorso CPR, un tema molto caldo a Genova dopo il muro contro muro tra Silvia Salis e il ministro Piantedosi. Andiamo a capire che cosa servono i centri per il rimpatrio, quanti sono in Italia e come funzionano.
4: Un vero e proprio braccio di ferro tra il Ministero dell'Interno, guidato da Piantedosi, e il Comune di Genova di Silvia Salis. Al centro un ipotetico centro di permanenza per il rimpatrio, un CPR, sul territorio della città metropolitana, compreso nel pacchetto dei patti per la sicurezza, insieme all'introduzione dei taser alla polizia locale, pacchetto inviato da Roma, a cui la sindaca avrebbe risposto con il ricevibile. I centri, introdotti nel 1995 con un decreto legge, sono da anni al centro di un denso polverone politico legato alla mancanza di una legge chiara del Parlamento che disciplini la detenzione. Mettendo il muro contro muro tra governo e giunta da parte, parlando di questo tipo di centri, rimane una grandissima questione logistica. In Italia ci sono in tutto 10 strutture di questo genere, per un totale di 1.300 posti circa, da aree extraurbane come quelle del Nuorese a infrastrutture in periferia, come a Torino, inaugurato nel 1999 come uno dei primi centri appositamente progettati per trattenere gli stranieri in attesa di identificazione e allontanamento dall'Italia. La struttura si trova nella zona ovest della città, nell'area occupata della caserma Cavour nei pressi di Corso Brunelleschi. Ma chi finisce nei CPR? Sono gli stranieri provenienti da paesi extraeuropei sprovvisti di documenti di soggiorno validi. Sono persone che dovrebbero essere rimpatriate perché hanno già ricevuto un decreto di espulsione convalidato da un giudice di pace. In alcuni casi anche i richiedenti asilo possono essere trattenuti nei CPR se, ad esempio, si ritiene che costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico. È la prefettura, il braccio operativo di rappresentanza del governo sul territorio, a scegliere dove nascerà il nuovo CPR. Di solito vengono predilette le ex caserme, come è successo in provincia di Gorizia, oppure strutture carcerarie. Dopo aver scelto il luogo, viene bandita una gara tra

enti privati come cooperative, un esempio è Jepsta, la multinazionale francese che ha gestito per anni i centri di Torino, Milano e Gradisca di Sonso. Da parte del governo ci sono polizia, carabinieri e guardia di finanza che gestiscono la sicurezza del centro, concentrandosi principalmente su evasioni e rivolte. È proprio questo modello

0: Andiamo alla Spezia, buongiorno Emanuela Cavallo.
1: Buongiorno Eva e buongiorno ai telespettatori di Primo Canale. Vi accolgo con un cielo limpido e le temperature che in questo fine settimana cresceranno anche alla Spezia, insomma arriveranno anche fino ai 33-34 gradi e poi anche con una temperatura percepita più alta, e non lo ripetiamo, bisogna prestare particolare attenzione. Ma questo è un weekend particolarmente caldo anche per altri motivi, perché è il weekend del del Golfo, edizione 101. L'anno scorso il festeggiamento del centenario, ora si supera e appunto domenica si svolgeranno le gare juniores, femminile, senior alle 19:30. Quali sono gli equipaggi favoriti? Il Canaletto, che è il vincitore appunto, è l'armo che detiene il palio dell'anno scorso, anche il Fossa Mastra. Troppe poche le prepalio e molto molto equilibrate per avere, diciamo, già una borgata favorita. Lo vedremo quindi domenica. Ricordiamo che l'anno scorso, per l'edizione 100, che è stata un'edizione molto movimentata, anche il capo di gara, lo Specchio Acqueo della Morin, che è uno specchio acqueo logicamente all'interno del golfo, quindi all'interno della diga, quindi di solito molto molto tranquillo, era un po' movimentato a causa anche del vento, a causa di qualche onda. Quest'anno probabilmente sarà più tranquillo, speriamo. Ma lo sappiamo, sono sempre momenti di grande tifo, e quindi anche con possibili inconvenienti, con comunque i classici anche episodi, aneddoti, insomma, da una parte la tradizione, da una parte anche proprio le edizioni che si svolgono. Si parte già stasera con invece la creatività, la sfilata delle 13 borgate. Ognuna sceglie un tema, ognuna propone insomma una sorta allegoria o comunque metafora dedicata a un tema, con vestiti, con carri, e dunque una festa molto popolare, molto molto sentita dalle borgate che invadono il centro storico spezzino. Poi domani spazio proprio a quelle operazioni che sono della tradizione, quindi l'appesa delle barche, il controllo delle imbarcazioni, questi armi storici che vengono dalle sapienti mani di maestri d'ascia. La sera un altro momento di grande convivialità, la cena delle borgate, e poi domenica la tensione proprio sugli spalti della passeggiata Morin, in attesa del vincitore del palio numero 101. E noi naturalmente ve lo racconteremo, anzi vi racconteremo qualcosa in più poi diciamo, nelle nostre trasmissioni successive, perché quest'anno è stata realizzata anche una mostra che era stata già comunque un po' preparata l'anno scorso per l'edizione 100, sulla storia del palio, e quindi magari approfondiremo anche quell'aspetto, perché una tradizione poi alla fine appunto ha tanti episodi, tante storie, tanti aneddoti, e lega un po' tutti, al di là di chi poi alla fine riesce a conquistare proprio il palio, e chi magari arriva per pochi secondi, proprio per una remata dietro alla borgata vincitrice. Questo è il quadro, quindi
0: Grazie.
1: weekend.
0: Grazie Emanuela, ti volevo salutare Emanuela, perché insomma nel mese di agosto ci sentiremo meno, a meno di esigenze, un po' di vacanza, giustamente, un po' di riposo, e un saluto speciale a chi ci segue dalla provincia della Spezia. Un altro dei grandi temi che stiamo seguendo in questo periodo, ormai da diversi mesi, è quello dei fumi delle navi in porto, i ritardi nell'elettrificazione delle banchine. Ne parlano i comitati dei cittadini, in particolare quelli di San Teodoro, quelli che vivono di fronte allo scalo di Genova. Sentiamo la loro voce.
2: Il 1° di luglio siamo andati a un incontro col segretario generale e sono di nuovo cambiate le carte in tavola. Noi sapevamo che pur con un ritardo di 2 anni, nel 2026 si sarebbe ottenuta l'elettrificazione delle banchine. Ci hanno detto che non è così, perché nel 2026 forse avremo quella delle navi da crociera. Stanno ancora discutendo peraltro delle linee guida del Ministero per poter fare i bandi di assegnazione della fornitura diretta poi alle navi, quindi cosa che avrebbero potuto fare 6 mesi fa, peraltro, no? Quindi forse 2026 crociere, i traghetti, che sono quelli più inquinanti perché sono più vecchi e fanno più scali, forse nel 2028, e invece per i container non si sa ancora, nel senso che non sono ancora progettate le banchine elettrificate, mancano le risorse, e quindi forse, chissà, nel 2028.

0: 2030, chi può dirlo, no? Siamo sempre sui forse, questa cosa qui non ci piace. Abbiamo chiesto un incontro con il dottor Paroli, il presidente, e avremo questo incontro il 14 settembre. Il 14 settembre sarà un momento cruciale, perché ovviamente manifesteremo il nostro disappunto, chiederemo un cronoprogramma preciso per quanto riguarda l'elettrificazione.
1: Una piccola pausa, poi apriamo il nostro angolo social e poi, come sempre, andiamo sul nostro territorio a raccontarvi la Liguria di queste settimane estive.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città, che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tiguglio ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
5: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Alle 8.50 apriamo il nostro angolo social con Elisa Ricci.
1: Esattamente Eva, passiamo al nostro angolo social e parliamo di caldo, perché appunto il caldo sta interessando la nostra regione, la Liguria, già da più di un mese, quindi è il momento perfetto di continuare a parlarne e in particolare parliamo di come il caldo possa in qualche modo dare dei problemi alla nostra salute. Infatti vediamo un reel di Matteo, del professor Matteo Bassetti, che ci racconta che appunto durante l'estate, durante il caldo, le infezioni possono aumentare, il rischio di infezioni aumenta e allo stesso tempo aumenta anche lo stress per quanto riguarda il cuore, i reni e il sistema endocrino. E lo andiamo appunto a vedere in questo video, dove ci racconta anche quelli che sono i consigli per proseguire, diciamo, la propria estate senza mettere

0: a rischio la propria salute, in particolare bere molto, questo lo abbiamo già sentito diverse volte, ma naturalmente è uno dei consigli principali per la nostra salute, ma anche quello di conservare in modo corretto gli alimenti. E andiamo appunto a goderci questo reel insieme del professor Matteo Bassetti.
1: È un fattore di rischio davvero importante, quando dura da così tanto tempo diventa un fattore di rischio non solo per le infezioni, ma vede, il caldo colpisce cuore, rene, sistema endocrino, che sono affaticati quando fa così caldo, il cuore si affatica, il rene, pensi un po' lei quanto fatica, perché è come dire una pompa che spesso funziona senza che ci sia l'acqua dentro, perché andiamo magari non beviamo a sufficienza, quindi certamente l'estate faticano molto, le infezioni, l'abbiamo già detto, d'estate trovano il loro pabulum perfetto, non dimentichiamoci che le piastre vengono messe in coltura a 37 gradi, quindi praticamente le temperature che abbiamo in questi giorni anche nella nostra regione sono le temperature a cui si mettono a incubare i batteri, quindi in cui i batteri trovano naturalmente una temperatura perfetta, quindi facciamo grande attenzione sempre, ma in particolare con queste temperature bisogna farne ancora di più. Il caldo è un fattore di rischio davvero importante, quando dura da così tanto tempo diventa un fattore di rischio non solo per le infezioni, ma vede, il caldo colpisce cuore, rene, sistema endocrino, che sono affaticati quando fa così caldo, il cuore si affatica, il rene, pensi un po' lei quanto fatica, perché è come dire una pompa che spesso funziona senza che ci sia l'acqua dentro, perché andiamo magari non beviamo a sufficienza, quindi certamente...
2: Ah, lo stoppo.
0: Sotto il post prevalgono appunto i commenti di attenzione, consigli, qualcuno che ci racconta anche la propria storia, quindi come sopravvive al caldo. E appunto questo è il video relativo alla salute, al caldo, ma naturalmente sui nostri social, primocanale.it, trovate molti altri video, molte altre notizie. Non esitate quindi a seguirci e a commentare i nostri post. A te, Eva!
3: Grazie Elisa, e come promesso, come sempre, come ogni giorno, il nostro viaggio sul territorio, anche attraverso le puntate di Viaggio in Liguria, ci porta alla scoperta di angoli magici. Andiamo al mare, Baia del Silenzio di Sestri Levante con Elisabetta Biancalani. Abbiamo sentito il racconto del ruolo importante della Posidonia. Sentiamo.
4: Non si vede solo il fondale, alghe, Posidonia, ma se si ha la fortuna si possono vedere anche i pesci, i polpi, qualsiasi cosa, diciamo. E vediamo intanto in cosa è ricco il fondale della Baia del Silenzio. Cosa c'è da vedere? Intanto possiamo avvicinarci all'eventuale Posidonia, che è vero sinonimo di pulizia del mare?
5: Sì, intanto dobbiamo appunto citare assolutamente la Posidonia, in quanto è una pianta marina che abbiamo qua nel Mediterraneo. È una specie protetta, quindi importantissima. Proteggendo questa specie, infatti, si proteggono anche poi tutti gli animali che vivono al suo interno. Qua abbiamo anche cavallucci marini, stelle marine.
4: Speriamo di essere fortunati. Intanto, per far capire, le persone si possono rendere conto che c'è la Posidonia perché il fondale diventa più scuro ad occhio, vero? Anche noi ci muoviamo perché dal fondale un po' sabbioso, quindi più chiaro, vediamo delle macchie scure. Quindi mi stavi parlando di chi sono gli abitanti della Posidonia?
5: Sì, sì, sì, possiamo vedere esattamente queste che si chiamano proprio praterie, come una prateria di erba, però è sotto il mare.
4: Allora Roberto, adesso a te il compito di mostrarci in trasparenza quello che si può fare viaggiando in SUP, e questa è una delle evoluzioni, diciamo così, Giovanni, del turismo, no? Ci si inventa sempre qualcosa di nuovo.
6: Assolutamente, questo è un modo di fare turismo diverso che coinvolge appunto i turisti in un'esperienza sportiva, perché il SUP comunque sia fa parte di un'attività outdoor e la mette insieme a quello che è il rispetto per l'ambiente, e il rispetto per l'ambiente parte appunto da conoscere dove siamo e cosa ci circonda. Abbiamo la fortuna di vivere qui in questa Baia del Silenzio, che è bellissima, e come ci diceva Daniele prima, vi è tutto un microambiente che la rende unica nel suo genere e particolare.
3: Sono appena passate le 8:55, in linea al TG55 con Aurora Bottino.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, è stato prima l'odore e poi il rumore a svegliare il centro di Ventimiglia questa notte intorno alle 2, quando una bombola di gas è esplosa in una palazzina di via Asse al civico 81. La deflagrazione ha divelto le finestre e danneggiato pesantemente l'interno dell'appartamento e anche i diversi interni vicini. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, i pompieri hanno trovato all'interno della casa un uomo di 43 anni in gravissime condizioni, è stato trasportato d'urgenza al centro Grandi Ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Genova. Cambiamo argomento, in previsione degli europei di calcio del 2032 per la ristrutturazione dello stadio Ferraris, la conferenza dei servizi ha posto due precise condizioni, una riguardante i parcheggi sul Bisagno, l'altra più importante la fattibilità economica dello stadio con Genoa e Samp. Sentiamo.
1: Per il progetto di restyling dello stadio di Genova è arrivato il via libera dalla conferenza dei servizi, ma con due importanti prescrizioni. La prima riguarda la fattibilità economica dell'operazione, con Genoa e Sampdoria chiamate a intervenire economicamente. La seconda riguarda invece i parcheggi della piazza del Bisagno, che dovranno restare a disposizione dei cittadini di Marassi o comunque a uso pubblico e non esclusivo dello stadio. Il progetto utile per mantenere in corso il Ferraris per gli europei del 2032, presentato da Tursi, prevede che l'immobile venga ceduto in diritto di superficie per un periodo di 99 anni, in ragione di un investimento complessivo di Genoa e Samp pari a 100 milioni. I primi 50 anni sono a canone gratuito e successivi a una cifra di circa 1 milione all'anno. Ma, come Primo Canale espresso tante volte nel corso del tempo e poi durante un terrazzo incontra dedicato allo stadio lo scorso 5 marzo, l'aspetto economico con gli investimenti delle due squadre rappresenta un elemento critico.
2: Se noi diamo lo stadio di Genova a dei soggetti che viene detto che pagano 100 milioni, perché è stato detto prima, l'abbiamo sentito, no, che è stato detto, pagano loro 100 milioni, ma che nel loro piano che hanno presentato al Comune di Genova hanno scritto che il loro piano finanziario è condizionato significativamente dall'andamento sportivo, perché le squadre di calcio sono condizionate pesantemente se sono in A, in B, in C o nei dilettanti. Ok? Quindi vuol dire che il piano finanziario oggi, noi abbiamo il Genoa a 27 punti in Serie A, abbiamo la Sampdoria a 30 punti in Serie B, tutti e due non sono lontani dalla zona retrocessione, gli introiti potrebbero cambiare completamente, i diritti televisivi potrebbero cambiare completamente e noi gli diamo lo stadio di Genova, il nostro stadio in mano.
1: Proprio per questo il Comune ha chiesto alle società di presentare una documentazione solida e qualificata.
0: Ieri il caso è esploso dopo la lettera inviata dall'assessora Beghin, l'assessora al commercio, ai direttivi di Confcommercio, Confesercenti e i direttivi dei CIV, se non state con la sindaca si rischiano le dimissioni. Questo era più o meno il messaggio. Poi l'incontro a Palazzo Tursi, c'è anche un altro tema però che ha scaldato gli animi, parliamo di rider, perché tra appunto queste situazioni che hanno alzato il clima, anche quella legata alla condizione dei rider che ha scatenato l'ira dei sindacati. Sentiamo.
3: La decisione della Giunta Comunale di Genova di adottare misure straordinarie per proteggere i rider dal caldo estremo ha provocato la reazione dei sindacati, che non si sono sentiti coinvolti. La misura prevede l'invito alle piattaforme di ridurre o fermare le consegne tra le 12.30 e le 16 nei giorni a rischio alto. Ancora una volta, come sindacato, apprendiamo dalla stampa un provvedimento del Comune di Genova che coinvolge lavoratori fragili come i rider, senza essere stati coinvolti. Ricordiamo per l'ennesima volta che esiste una richiesta di CGIL e CISL e UIL che giace da mesi inascoltata su qualche scrivania di Palazzo Tursi per cercare soluzioni a sostegno dei rider che operano in città e che lavorano fra pesanti difficoltà. Si legge in una nota congiunta dei sindacati. Le problematiche dei rider vanno trattate complessivamente.

0: e non a seconda dell'appeal comunicativo che possano avere, attaccano ancora CGIL, CISL e UIL. I lavoratori del delivery hanno bisogno di strutture, punti di ristoro rinfrescati, informazioni chiare, di sostegno per le loro necessità. Per questo, mesi fa abbiamo chiesto al Comune di aumentare le case dei rider, di dotarle di servizi e di renderle più confortevoli, hanno aggiunto ancora i sindacati. Sulla polemica a distanza è intervenuto anche l'assessore al lavoro Emilio Robotti, che si definisce rammaricato per l'incomprensione con i sindacati. L'urgenza imposta da un'ondata di calore straordinaria e imminente ci ha messo di fronte a una scelta inderogabile: agire subito per salvaguardare l'incomunità fisica dei lavoratori o attendere i tempi di un confronto strutturato. Le parole di Robotti, che poi ha auspicato il ritorno a un clima di serena collaborazione istituzionale, ribadendo che la priorità assoluta dell'amministrazione comunale resta la dignità, la salute e la sicurezza di ogni lavoratore.
1: Nuovi accertamenti sulla morte della donna peruviana precipitata nell'androne del palazzo, nella tromba delle scale, dove viveva a Genova con il compagno. Infatti sono state riaperte le indagini su quella caduta. Sentiamo servizio.
2: La morte di Evelyn non è un caso chiuso. A quasi un anno dalla tragedia, la giudice per le indagini preliminari di Genova ha disposto altri 4 mesi di accertamenti per fare luce sulla caduta della 30enne peruviana, morta nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre 2025, dopo essere precipitata dal 6° piano del palazzo in cui viveva, nel quartiere di San Martino. La decisione arriva dopo l'opposizione dei familiari alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura. Il compagno della donna, indagato per omicidio preterintenzionale, ha sempre sostenuto che si sia trattato di un incidente avvenuto al termine di una lite. Una versione che i parenti di Evelyn contestano, convinti che la giovane madre di 2 bambine non si sarebbe mai tolta la vita. La giudice ha quindi ordinato una ricostruzione dinamico-biomeccanica della caduta per verificare se sia compatibile con un incidente senza l'intervento di terze persone. Disposti anche il sequestro e l'analisi forense del cellulare della vittima e l'acquisizione dei tabulati telefonici, mai effettuati finora, per chiarire gli orari del rientro a casa e ricostruire le ultime ore di vita della donna, elementi ritenuti decisivi per stabilire che cosa sia realmente accaduto quella notte e se dietro la morte di Evelyn ci siano responsabilità penali.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo, sulla nostra penisola, dunque anche sulla Liguria, questo venerdì 31 luglio e anche nel fine settimana. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia, tanto sole, clima caldo, intenso ed opprimente, poiché le temperature massime non saranno particolarmente elevate, ma quello che sarà elevato e fastidioso sarà l'alto livello di umidità. Condizione meteo analoga anche su Savona, tanto sole, cieli sereni, tersi, gran caldo in giornata, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui contesto anticiclonico, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, ma gran caldo. Le temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Anche sul Tiguglio sole e gran caldo protagonisti, estesi rasserenamenti sul territorio. Soffia ventilazione debole, salvo rinforzi a largo, temperature massime localmente attorno ai 32-33 gradi, ma con afa accentuata. In ultimo, anche sullo Spezzino splenderà il sole. Il clima sarà caldo in giornata, ma si farà sentire anche nella notte e al mattino, come si anticipava, con minime che non scenderanno al di sotto dei 26-27 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora l'anticiclone africano ben saldo e robusto sul territorio, tanto sole sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica, fatta eccezione per locali temporali di calore domenica sulle Alpi Marittime. Per il resto, gran caldo e intenso si farà sentire nelle ore centrali del giorno, ma ancora una volta anche nella notte e all'alba. Dettagli ulteriori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo

0: realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: A Primo Mattino sono le 9.07, la situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.
8: Buongiorno e ben ritrovati alla redazione del centro operativo della Polizia Locale. Nel momento segnaliamo una manifestazione in atto, un corteo che da Corso agli Ossaffi, passando via Fiodoro, via Fiesti, via 20 settembre, raggiungerà via Fiume, altezza Piazza Verdi. Per quanto concerne il resto della città, segnaliamo rallentamenti nel tratto compreso tra l'uscita del terminale Traghetti di Albertazzi e l'ingresso della autostrada Casello Genova Ovest. Ricordiamo infine che per la giornata dalle ore 14 alle ore 18 in Piazza Gargiero sarà presente una circolazione di volte, sarà presente una postazione mobile dove potersi rivolgere per informazioni o segnalazioni. Per oggi non abbiamo altre notizie, vi ringrazio la linea e a risentirci domani. Una buona giornata a tutti.
7: Grazie alla Polizia Locale, vi ricordo come sempre i collegamenti da lunedì al venerdì dopo le 8 e dopo le 9. Torno da Elisa Ricci, Newsroom 28, la situazione del traffico in autostrada.
9: Ancora un buongiorno Eva e buongiorno telespettatori, buone notizie per quanto riguarda il traffico in autostrada, in particolare per quanto riguarda la tratta genovese, perché appunto al momento non si registrano segnalazioni. Ricordiamo le due che abbiamo incontrato questa mattina, la prima in A10 direzione Genova e la seconda in A7 direzione Milano. Fortunatamente si sono risolte in breve tempo, le abbiamo ritrovate, riscontrate poco dopo le ore 8 e adesso invece la situazione è regolare, quindi il traffico è scorrevole. E ci spostiamo adesso sulla A10, in particolare per la tratta appunto per il Savonese, per la tratta di Ponente, da Savona fino al confine con la Francia, perché al momento invece qui si registra una segnalazione. Abbiamo infatti un oggetto sulla strada finale Ligure in uscita in direzione Francia. Potrebbe causare qualche coda, ma lo vedremo ovviamente durante la mattinata. Invece per quanto riguarda la A12, appunto la tratta di Levante, quindi da Sestri Levante al confine con la Toscana, non si registrano segnalazioni. Fortunatamente questa è la situazione, buone notizie a Teva.
7: Grazie Elisa Ricci, che tempo fa quest'oggi e poi nel weekend, da domani parte il mese di agosto, vi ricordo c'è bollino arancione per ondate di calore, il bollino emesso dal Ministero della Salute non solo per la giornata di oggi ma anche per quella di domani, circa il meteo lo abbiamo chiesto a Cristina Capacci di ARPAL.
10: Cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi alpini e appenninici e qualche locale debole rovescio temporale. Velature poi che vedremo in serata. I venti sono in regime di brezza lungo le coste, nelle zone interne deboli meridionali e un mare poco mosso, in aumento fino a mosso in tarda serata sull'Imperiese. Le temperature sono in lieve ulteriore aumento con, abbiamo visto, valori che toccano anche i 34-35 gradi, quindi sicuramente un caldo importante, quello che sta caratterizzando diciamo un pochino tutto il nostro paese in questo fine luglio. Come dicevo, domani primo agosto il rapido passaggio di questa anomalia in quota porterà un aumento diciamo di questo flusso umido meridionale e quindi arriverà instabilità e nuvolosità bassa a partire dal mattino con possibili

0: temporali a ponente veloci, un passaggio molto veloce, e nel pomeriggio diciamo si sposterà appunto sul Levante, rimarrà una nuvolosità più compatta sul centro ponente, ma poca acqua più che altro, come dicevo, sui rilievi. I venti sono in rotazione ciclonica su Ligure la mattina e dai quadranti meridionali poi del pomeriggio. Un mare mosso la mattina e poco mosso a ponente al pomeriggio, ancora mosso a levante, temperature leggermente in diminuzione nei valori massimi anche a causa appunto la mancanza del soleggiamento che sarà meno presente. In realtà questo weekend sarà appunto un po' sporcato da una nuvolosità compatta e qualche pioggia sui rilievi, ma le temperature sono sempre piuttosto alte, un pochino meno a causa del mancato soleggiamento che caratterizzerà appunto il tempo di domani, ma la giornata di lunedì, a parte appunto qualche nube anche domenica, lunedì ricomincerà una giornata di sole con insomma un caldo e assolutamente un solleone e giornate prettamente estive con temperature piuttosto elevate.
1: Dopo le previsioni del tempo continuiamo a parlare del cielo, c'è attesa per quel che accadrà il prossimo 12 di agosto, un'eclissi solare quasi totale. La Liguria peraltro la regione più fortunata d'Italia perché proprio da noi verrà coperto il disco solare dalla Luna, dal passaggio della Luna fino al 94%. È prevista una diretta su Primo Canale il 12 agosto alle 19:30 circa, ovvero quando inizierà questo percorso, per circa un'ora in realtà è il momento, quello di copertura totale o quasi 94%, durerà solo qualche secondo, al massimo un minuto. Ce lo ha spiegato Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi.
2: Eclissi totale di sole è lo spettacolo più incredibile della natura. È la Luna che si viene a trovare esattamente in linea, cioè sulla congiungente fra la Terra e il Sole, e quindi ci passa davanti, ci transita davanti. Capiterà il 12 agosto, da noi va detto subito non sarà un'eclissi totale. La totalità di questa eclissi interessa la Groenlandia, l'Islanda e la Spagna, buona parte della Spagna, infatti ci sono tanti appassionati, studiosi che si stanno muovendo appunto verso la regione iberica, la penisola iberica. Da noi però sarà una quasi totalità, cioè la parzialità sarà talmente spinta, anzi la provincia di Imperia sarà quella in Italia in cui la Luna coprirà la maggior parte del disco solare, arriverà oltre il 94%, poco meno a Savona e Genova e ancora un pochino meno alla Spezia, ma insomma la Liguria è la regione più favorita per l'osservazione di questa eclissi, anche se è un'eclissi che avviene molto bassa sull'orizzonte, inizierà alle 7:30 di sera e quindi non sarà mica così facile da vedere. Speriamo che non ci siano nubi, foschie basse come quelle che vedete che stanno transitando adesso giustamente sui vostri schermi. Insomma, non sarà scontato davvero vederla.
1: Una piccola pausa, poi torniamo insieme, parleremo ancora degli spettacoli, degli eventi del fine settimana e poi, come sempre, le cartoline dal nostro territorio.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra Ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova, con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straolino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale

0: italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Il nostro viaggio sul territorio percorre tutta la Liguria, andiamo in Val d'Aveto, a Santo Stefano d'Aveto, dove c'è grande attesa per gli eventi che iniziano già da questo fine settimana e la magia delle mongolfiere che arriva in paese. Sentiamo.
1: Volare in mongolfiera al tramonto con il Monte Maggiorasca sullo sfondo, assistere a uno spettacolo dedicato a Fabrizio De André a 1500 metri di quota e godersi un po' di fresco nel comune più alto della Liguria. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti in programma ad agosto a Santo Stefano d'Aveto, tra eventi dedicati alla natura, alla cultura e allo sport.
2: Quest'anno per la prima volta, in particolare come dicevi tu il 2 agosto, faremo dei voli in mongolfiera. Si partirà dal campo sportivo perché ci serve un prato piano dalle 7 e mezza fino alle 10 di sera, quindi anche ci sarà la possibilità di vedere il tramonto e i panorami di Santo Stefano d'Aveto dall'alto con questi voli. È un'occasione per approcciarsi a un mondo un po' particolare e secondo me molto affascinante.
0: Ecco.
2: 7 agosto ci sarà anche questa è una primizia, una cosa innovativa che abbiamo voluto introdurre quest'estate, e cioè unire la cultura, in particolare la musica e il teatro, alla natura e agli eventi in quota. Perché? Perché appunto il 7 agosto si partirà con la seggiovia gratuita, si arriverà a Prato della Cipolla, quindi alla quota 1500, dove c'è anche il rifugio di Prato della Cipolla, dove c'è un bellissimo prato in un'atmosfera veramente eccezionale, e lì ci sarà un primo evento. Il filo conduttore è De André.
0: Andiamo da Aurora Bottino, le ultime notizie a te.
3: Sì Eva, perché abbiamo detto di questo sciopero indetto questa mattina dai lavoratori di riparazioni navali, quindi in porto a Genova, uno sciopero con corteo iniziato in piazza Cavour che è in corso a Genova, passerà poi per la zona di Carignano, poi via 20 settembre fino ad arrivare a Brignole. Alla base c'è la mancata corresponsione del premio di risultato. A spiegarlo è Luca Marenco, responsabile della FIOM CGL per le riparazioni navali. Non è accettabile, soprattutto per un comparto come la navalmeccanica, dove il lavoro c'è ed è tanto. Le riparazioni navali del porto di Genova infatti occupano stabilmente circa 2000 lavoratori interessati da un premio di risultato che mediamente è pari a una mensilità annua. Andremo direttamente in Confindustria per protestare contro questa decisione che penalizza i lavoratori, hanno detto i sindacati. Chiederemo l'erogazione del premio e, visti i risultati del comparto, anche condizioni migliorative a quello precedente, realizzabili solo grazie al lavoro delle persone. Queste quindi le motivazioni di questo sciopero, di questo corteo che sta attraversando le vie di Carignano. Ripeto, partito da Piazza Cavour, passerà per Carignano e poi arriverà a Brignole, zona via San Vincenzo. Questa la situazione, chiaramente la polizia locale è sul posto, chiude le strade a spot così da permettere il passaggio in sicurezza dei lavoratori.

0: lavoratori in sciopero e poi di far ripartire le ferme. A te.
1: Grazie Aurora, tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, il nostro viaggio nel territorio. Andiamo nello Spezzino, in Alta Val di Vara, dove è tempo della raccolta del fieno, una raccolta che si fa ancora all'antica e c'è purtroppo anche il problema di trovare persone che possano aiutare, nuovi lavoranti, mentre prima era una tradizione in cui tutta la comunità insieme si metteva al lavoro. Sentiamo.
2: Qua queste altitudini, senz'altro l'attività principale in questa stagione era la fienagione, anzi diciamo che era quasi esclusivamente quella, perché questo qua era terreno di pascolo ed allevamento, l'agricoltura era senz'altro sporadica, eseguita in pochi punti. Questo qua dietro di noi è un pagliaio, o in dialetto pagliaro, era un modo di conservare il fieno per l'inverno. In poche parole, il fieno veniva ammucchiato, raccolto intorno a questo palo conficcato nel terreno, sul fondo si faceva uno strato di rami per sollevare il fieno dal terreno, dopodiché questo veniva disposto a raggiera intorno al palo e fino ad arrivare all'apice di questo. La forma è una forma conica perché l'erba così appilata funge da copertura a se stessa. In poche parole, si marcisce, si deteriora solo alcuni centimetri dalla parte esterna e la parte interna il fieno rimane perfettamente integro. Quando i fienili erano vuoti, con gli asini oppure con dei fasci di fieno portati a spalla, il fieno veniva preso dal punto dove era stato tagliato e portato nuovamente all'interno dei fienili. I pagliai erano di proprietà, ognuno aveva il suo, e diciamo dall'alta via per chilometri venivano trasportati a valle, generalmente a braccia, utilizzando uno strumento che si chiamava in dialetto reida. Fate conto come una maca con due legni all'interno della quale veniva posto il fieno, e fatto questo ciambellone anche di grosse dimensioni, ma di grosse dimensioni, di peso intorno a 70-80 kg, e veniva portato per chilometri. E la particolarità è che, essendo molto voluminoso e pesante, non poteva mai essere posato. Per riposarsi le persone cosa facevano? Lungo il percorso avevano costruito, diciamo, delle cosiddette in dialetto posadore, cioè dei posti dove potevano togliersi il peso dalle spalle senza però posarlo a terra, riprendere fiato e poi ripartire. Molto usati erano comunque anche gli animali, soprattutto gli asini, e in passato venivano utilizzate delle slitte su legno, chiamate in dialetto trage, all'interno delle quali venivano poi raccolto il fieno in grosse quantità, diciamo che in una tragia grossa ci stava mezzo pagliaio, e poi scivolando sul terreno, però come sulla neve, portato fino a fondo valle.
3: Ecco Diego, questa era una lavorazione antica, perché oggi non funziona più così?
2: No, senz'altro no, anche qua dentro la nostra entroterra ovviamente è arrivata la tecnologia di dimensioni più piccole, però come nella pianura adesso il fieno viene mietuto con le barre falcianti, viene girato con i ranghinatori e pressato con il rotoballe. Il rotoballe da qua poi sollevato con i sollevatori, i trattori, e portato all'interno di grossi capannoni, dove poi lungo l'inverno, però come in antichità, viene sempre dato al bestiame, perché fortunatamente nelle nostre zone il bestiame viene ancora oggi mantenuto solo utilizzando fieno del loco. Una volta il periodo del fieno era, diciamo, una festa fasticosa, la comunità si radunava e l'un l'altro ci si dava a mano, anche perché il fieno veniva mietuto a mano, mosso tutto a mano con le forche e rastellato. Adesso al giorno d'oggi la tecnologia pochi individui, anche qui comunque la manodopera è essenziale, e anche qui comunque, come in tutte le parti ormai dell'Italia, è difficile reperire manodopera disponibile, quindi ce la caviamo da soli. E qui le comunità si radunano, ovviamente come un tempo, le dimensioni di questi raduni sono più contenute, però l'un l'altro ci diamo sempre la mano e il fieno viene mietuto tutti gli anni e poi raccolto.
1: Trovate le puntate integrali di Viaggio in Liguria, se andate sul nostro sito c'è la parte dedicata all'on demand, il banner di Viaggio in Liguria, e poi all'interno tutte le puntate se volete andare a rivivervi i momenti più belli, anche qualche consiglio di viaggio per quest'estate 2026. Elisa, da te per il nostro angolo social.
4: Esattamente, Eva, ancora una volta dal nostro

0: Nostro angolo social questa mattina e è il momento di parlare di alcune immagini particolari, infatti ci arrivano direttamente dalla Darsena e sono le immagini di un uomo che si è tuffato nel porto per poi raggiungere il sommergibile. Questo è successo appunto nella serata di ieri e naturalmente i commenti sotto il nostro post, più di 2000 commenti che utilizzano ironia per appunto parlare dell'accaduto. Qualcuno invece porge l'attenzione sul fatto che è stato un atto sconsiderato e che bisogna mettere in sicurezza quella zona. Naturalmente l'evento è stato sotto i riflettori per i passanti e per le forze dell'ordine e vediamo insieme allora queste immagini che hanno attirato l'attenzione anche sui social.
1: Avete visto immagini davvero curiose, incredibili oserei dire. Primo mattino si chiude qui, così salutiamo il mese di luglio, da lunedì ci sarà Carlotta Nicoletti alla conduzione, a lei un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Noi ci rivediamo invece più avanti nel mese di settembre, intanto volevo ringraziare Aurora Bottino, Elisa Ricci e poi la regia, Andrea Benegiamo, Mario Boccuni, Andrea Rocchiccioli, Filippo Rossi, insomma anche chi quest'oggi è a casa, perché è stata un bellissimo anno almeno fin qui e ci rivediamo poi dopo le vacanze.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno alla dottoressa Ilaria Patelli, dirigente medico della clinica di endocrinologia dell'azienda ospedaliera metropolitana IARCCS, Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo ricordando i numeri per le vostre domande in diretta, 800-640-771, oppure le vostre domande via WhatsApp al 347-6766-291. Dottoressa, parliamo oggi di menopausa e metabolismo, menopausa e anche alimentazione. Come cambia il corpo di una donna, come cambia il suo metabolismo in menopausa?
1: Allora, sicuramente la menopausa, diciamo, è una fase molto importante nella vita della donna, una fase sicuramente fisiologica in cui tutte prima o poi andiamo incontro, però anche una fase importante che impatta molto sullo stile di vita, sulla qualità della vita. Infatti con il calo importante degli estrogeni si hanno tutta una serie di modificazioni ormonali che vanno a impattare appunto su tutta la vita, ma anche appunto sul metabolismo, in particolare con un calo della massa magra, un aumento anche della massa grassa per tutta un rallentamento del metabolismo basale e che comporta però quindi un importante aumento dei fattori di rischio cardiovascolari.

0: di tutte delle questioni, diciamo, da attenzionare e a cui far fronte, appunto, adeguando il proprio stile di vita in una maniera importante, dato che appunto l'età media della menopausa è sui 51 anni, età in cui la donna è ancora nel fiore della propria vita, nel fiore della propria carriera, quindi sicuramente a cui stare attenti e non da non sottovalutare.
1: Che cosa si può fare anche prima, se c'è qualcosa che si può fare prima per preparare il nostro metabolismo, per preparare il nostro corpo anche con l'alimentazione?
0: Allora, sicuramente arrivare, diciamo, al momento della menopausa o della perimenopausa, che è un, diciamo, arco di tempo che va dai 2-4 anni, che precede, diciamo, l'interruzione del ciclo mestruale, arrivarci con una buona composizione corporea aiuta a prevenire, diciamo, un peggioramento rapido che consegue al blocco di secrezione degli estrogeni. Quindi sicuramente, diciamo, sono tutti quei consigli di stile di vita da sano, a cui adesso si sta facendo sempre più attenzione, in particolare seguire la dieta mediterranea, diciamo classica, fare adeguata attività fisica, appunto proprio per arrivarci soprattutto con un buon livello anche di massa magra, che ci aiuterà poi per gli anni a venire.
1: Quindi in qualche modo in menopausa bisogna aiutare il metabolismo a essere, diciamo così, di nuovo attivo, dare un po' un booster, mi sembra di capire, no? E allora come si fa?
0: Allora, sicuramente da questo punto di vista, appunto, un'adeguata attività fisica è un aspetto fondamentale. E poi, appunto, fare anche più attenzione a quella che è la nostra dieta. Quindi c'è un rallentamento del metabolismo basale che comporta di per sé il 70-80% della nostra spesa energetica giornaliera, che si riduce. Questo appunto è fisiologico, un po' per l'età, appunto, un po' per tutte le modifiche ormonali che questa fase comporta e porta con sé. E quindi mantenersi il più attivi possibili e poi seguire una dieta anche ricca di proteine, non esagerato ovviamente, ma con dei buoni livelli di proteine, buoni livelli di fibre, permette comunque appunto di non andare incontro ad un peggioramento del nostro profilo cardiovascolare metabolico.
1: Proprio perché spesso si sente dire che in menopausa si ingrassa, che è difficile perdere peso, quali sono quindi i consigli, i cibi che dobbiamo preferire e quelli da cui dobbiamo stare un po' più lontani, diciamo così?
0: Allora, dato che soprattutto appunto nelle donne in menopausa il problema non è neanche tanto l'aumento di peso quanto appunto la modifica della composizione corporea con aumento del grasso, diciamo, a livello viscerale, quindi la famosa circonferenza vita, tutti questi parametri qua che poi il medico andrà a valutare, sicuramente appunto una dieta varia, diciamo equilibrata come termine generale. Cosa significa? Un adeguato introito di proteine, quindi si dice dallo 0,8 all'1,2 grammi di proteine al giorno per chilo, per mantenere un'adeguata massa magra. Carboidrati da non condannare, perché ormai insomma ne stiamo sentendo tante, e quindi mantenerli, però preferendo carboidrati a basso indice glicemico, quindi tutti i vari alimenti integrali, per prevenire il possibile sviluppo di alterazioni appunto glicemiche, sviluppo di diabete. Come grassi assolutamente vanno benissimo la frutta secca, l'olio d'oliva, quindi un pochino limitare invece la parte di grassi animali, e poi tutti i vari consigli, quindi le proteine, però quelle magre, mantenere un adeguato introito anche di proteine vegetali, invece senza appunto esagerare con la carne rossa, ma soprattutto poi i cibi ultraprocessati come i salumi, eccetera.
1: Allora, cominciamo con le domande dei nostri telespettatori, ve lo ricordo, su WhatsApp 347-6766-291 oppure il numero verde 800-647-71. Rita scrive: buongiorno, volevo sapere se una dieta chetogenica può servire durante la menopausa, grazie.
0: Allora, la dieta chetogenica ha dimostrato importanti risultati per la perdita di peso e la ricomposizione corporea. La cosa a cui bisogna stare secondo me molto attenti comunque è che sono diete particolari, molto efficaci, ma che vanno impostate da degli specialisti. Quindi non affidarsi a diete impostate da soli o diete seguite magari sui social, però appunto possono essere un ottimo risultato, pur ovviamente sapendo che sono delle diete a breve termine.

0: termine, cioè non possono essere protratte per tanto, ma per poi si possono fare eventualmente più cicli.
1: Volevo sapere che consigli può dare la dottoressa per quanto riguarda il peso. Grazie Silvana. Qui è un po' diverso, l'ha detto prima, è la dottoressa, ma glielo facciamo ripetere.
0: Sì, no, considerando appunto che soprattutto quello che bisogna prevenire è l'aumento del tessuto adiposo in proporzione, quindi appunto, ok, magari è vero che bisogna magari in caso di sovrappeso, obesità, portare a una lieve riduzione delle calorie, ma senza esagerare, senza fare delle appunto diete da fame, assolutamente, che non vanno bene, anzi portano ad un ulteriore rallentamento del metabolismo basale. Quindi appunto consigli generali, mantenere un adeguato appunto apporto di proteine per evitare la perdita di tessuto muscolare, che tra la perdita degli estrogeni, il calo comunque di quel livello di androgeni che le donne hanno in durante la vita, e poi appunto una perdita di muscolo che si ha anche con l'età, quindi sicuramente la quantità di proteine è importante. E poi, come dicevamo prima, tra i carboidrati preferire se possibile quelli integrali, ovviamente frutta e verdura sono i 5 pasti al giorno consigliati, sono da mantenere, e poi appunto mantenere anche dei grassi buoni quali possono essere la frutta secca piuttosto che l'olio d'oliva.
1: Buongiorno, volevo sapere come si fa a capire come stanno i nostri ormoni. Grazie Luisa.
0: Allora, diciamo.
1: Sì, perché abbiamo parlato, abbiamo detto rallentano con la menopausa, però uno come fa a sapere a che punto è?
0: Allora, diciamo che come esami del sangue che si possono fare, ovviamente si possono dosare i livelli di estradiolo e di FSH, che è l'ormone ipofisario che controlla la funzionalità ovarica, che quindi verrà ad aumentare man mano che si ha un progressivo calo dei livelli di estrogeni. Quindi questi, diciamo, sono degli esami che si possono fare, anche se diciamo che dalle ultime linee guida non sono più così obbligatori una volta, diciamo, raggiunto un livello, un'età fisiologica per la menopausa. Ovviamente sono consigliati nei casi invece di sospetta menopausa precoce. Comunque questi sono gli ormoni che si possono valutare. Invece è fondamentale dopo la menopausa andare a cominciare a controllare periodicamente quelli che sono tutte le possibili conseguenze, quindi le modifiche del metabolismo, quindi dalla glicemia, l'emoglobina glicata, piuttosto che il profilo lipidico, quindi cominciare invece anche a controllare tutto il corollario, diciamo, di esami, di situazioni che possono accompagnarsi alla menopausa.
1: Buongiorno, volevo sapere se è vero che i problemi alla tiroide aumentano durante la menopausa. Grazie Paola, 62 anni.
0: Allora, diciamo che tutti i nostri ormoni sono collegati, quindi nel momento in cui si altera uno degli assi ormonali può succedere che anche altri assi, diciamo, si accompagnino a questa modifica, diciamo, che si osserva ad esempio anche in gravidanza, spesso si ha una slatentizzazione magari di problematiche della tiroide in persone predisposte. Quindi potrebbe essere che si abbia una modifica in chi magari già ha una diagnosi di ipotiroidismo, di tiroiditi di Hashimoto, magari anche per il fatto che sia appunto quell'aumento di peso che magari si accompagna magari alla necessità di aumentare un pochettino la dose di levotiroxina. Comunque niente allarmismi assolutamente, però potrebbe essere che appunto in condizioni di predisposizione, in persone che hanno già una diagnosi, potrebbero esserci delle ulteriori modifiche che si accompagnano alle alterazioni dei livelli di estrogeni.
1: Buongiorno, 68 anni, sto facendo una dieta con la dietologa, ma per il grasso viscerale che esame bisogna fare? Grazie Rosy.
0: Allora, diciamo che più che altro le metodiche che ci aiutano da questo punto di vista, oltre alla visita clinica con misurazione appunto della circonferenza vita o del rapporto vita-altezza, possono essere importanti l'esecuzione di una bioimpedenziometria piuttosto che una densitometria, anche se questa si usa un po' più in meno centri, insomma. Sono tutte delle metodiche che ci vanno a valutare proprio la composizione del nostro corpo, quindi al di là del BMI, che è il classico rapporto peso-altezza. Quindi metodiche di questo tipo ci possono far vedere appunto anche i miglioramenti che stiamo facendo

0: la dieta, quindi a prescindere dal calo di peso, proprio la perdita di peso della bilancia, perché l'obiettivo è proprio quello soprattutto di perdere il grasso viscerale, quindi sicuramente delle analisi di questo tipo possono essere importanti.
1: Buongiorno, sono in menopausa da più di 10 anni, continuo ad avere caldane, non dormo più di notte, c'è qualcosa che si può fare? Grazie.
0: Allora, purtroppo è vero che i sintomi vasomotori, quindi le varie caldane, vampate,

0: In questi casi qua si potrebbe fare una eventuale valutazione se la signora non sta già seguendo una terapia ormonale sostitutiva. Si può fare una valutazione però con un centro assolutamente specializzato. Questo perché solitamente, diciamo, si consiglia di non le indicazioni per avviare la terapia ormonale sostitutiva sono entro i 10 anni dalla menopausa, dopo i 60 anni così via, si può assolutamente fare, ma ovviamente bisogna fare una valutazione di rischio e beneficio con il ginecologo piuttosto che l'endocrinologo di fiducia.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Eccoci ancora insieme con la dottoressa Ilaria Patelli, endocrinologa della clinica di endocrinologia proprio del Policlinico San Martino di Genova. Stiamo parlando di menopausa, di come cambia il metabolismo, anche perché l'attenzione nei confronti della menopausa è molto cambiata in questi ultimi anni. Una volta, ora gliela dico un po' brutalmente, però era la fine dei giochi, no? Game over. E invece poi in questi anni fortunatamente si è capito che le donne sono nel pieno della loro vita quando per molte di loro inizia la menopausa, quindi anche l'attenzione allo stile di vita, a capire quelle sentirsi diverse, anche magari un paio di chili in più, ma avvertire che il proprio corpo è diverso, ha un'attenzione che deve essere portata un po' da tutte le parti, no? Non solo parlarne forse con il ginecologo come una volta si faceva. Le leggo ancora questo messaggio, poi andiamo avanti nella nostra conversazione. Buongiorno, io ho risolto tutti i sintomi devastanti che mi condizionavano la vita con gli ormoni. Prendo il Livial e ho tratto benefici. Peccato che non se ne parlerà perché vengono demonizzati. Cosa ne pensa la dottoressa?
0: No, beh, sicuramente la terapia ormonale sostitutiva può avere dei grossi benefici, anzi rispetto al passato è anche molto meno demonizzata, diciamo, se la si guarda con meno paura. Chiaramente può avere dei possibili effetti collaterali, è giusto che la paziente ne venga informata e se ne discuta, ma sicuramente come livello di sicurezza per un utilizzo di un periodo limitato di tempo, insomma, per il trattamento dei vari sintomi, in particolare quelli vasomotori, ma con un beneficio anche sul rischio, diciamo, metabolico e cardiovascolare, sicuramente l'indicazione c'è ed è giusto ascoltarla. Ovviamente bisogna fare attenzione a quelle possibili controindicazioni.

0: situazioni che possono essere presenti basandosi sulla visita e sull'anamnesi della paziente, ma demonizzarli assolutamente no.
1: Buongiorno, se il sistema non è più in equilibrio, come si fa a rimettercelo? Perché dire solo stile di vita è facile, ma poi nella quotidianità è complicato. Grazie Rita. Intanto rispieghiamo perché questo sistema può andare e può esserci questo squilibrio ormonale.
0: Diciamo, lo squilibrio ormonale è fisiologico perché appunto a un certo punto il nostro corpo interrompe il processo di fertilità, quindi si ha un calo importante degli estrogeni, che sono i nostri ormoni principali insomma in noi donne, e questo va ad impattare un pochino sul metabolismo, perché fino alla menopausa gli estrogeni ci hanno protette, diciamo, da un punto di vista metabolico e cardiovascolare, e poi con questo calo il fattore di rischio cardiovascolare nelle donne aumenta appunto in maniera importante, come abbiamo detto. Come si fa a rimettere tutto in asse? Sì, è vero, vabbè, lo stile di vita, diciamo che, ma anche quello sembra un po' le cose che diciamo sempre noi medici, però effettivamente è il cardine di tutto, è il cardine anche per la cura del diabete, piuttosto che della pressione alta, cioè sono la base. Poi chiaramente i farmaci ci possono aiutare. Come dicevamo, in casi selezionati dallo specialista, eventualmente la terapia sostitutiva con ormoni, quindi o solo estrogeni o estroprogestini, a seconda dei casi, può aiutare sicuramente al trattamento della sintomatologia della menopausa. Poi, per la questione obesità e tutto il resto, ma anche ipertensione o diabete, ci poi sono tutte le terapie specifiche, ma che andranno valutate caso per caso. Diciamo che secondo me la questione, anche un pochino come dicevamo prima, è anche un po' accettare, so che è difficile, nel senso posso certo dire, quello che è però un cambiamento fisiologico e che c'è, che la natura ha programmato così.
1: Buongiorno, volevo sapere se la terapia ormonale può aiutare anche per il calo del desiderio, grazie.
0: Allora, sì, ha un effetto anche da questo punto di vista. Effettivamente questo è uno degli aspetti psicologici che impattano sulla menopausa, appunto, diciamo dopo la menopausa, sempre per tutte queste modifiche ormonali. Quindi un effetto anche dal punto di vista psicologico sulla salute, insomma anche sulla perdita della libido, del desiderio, può essere ottenuta anche con le terapie ormonali. Da questo punto di vista non c'è tanta preferenza sulle vie orali piuttosto che transdermiche, però effettivamente può esserci un beneficio. Eventualmente si possono usare anche degli estrogeni locali, diciamo anche a livello vaginale, insomma, che possono anche aiutare da questo punto di vista.
1: Senta dottoressa, giornalisticamente possiamo un po' dire che in questi ultimi anni c'è un po' una sorta di rivoluzione menopausa, cioè l'attenzione, il parlarne a voce alta, non quell'atteggiamento di voce sussurrata, di non volerlo anche comunicare, di non parlarne magari neanche con il proprio compagno e sopportare?
0: Sì, no, è vero, sono assolutamente d'accordo. Cioè, fino a poco tempo fa era proprio uno di quegli argomenti di cui non si parlava, cioè non so, anzi era una cosa di cui magari la donna, appunto, come diciamo prima, un pochino si vergognava, si diceva, ecco, adesso sono invecchiata, non posso più avere figli, va bene, poi appunto sento tutto il mio corpo, la mia psiche che sta cambiando. Secondo me è assolutamente molto importante che negli ultimi anni si sia posta più attenzione proprio sulla anche legittimizzazione di questa nuova fase di vita. Perché appunto una donna a 50 anni obiettivamente adesso ha ancora la famiglia, tutte le sue cose, i suoi interessi, il suo lavoro, e non è un momento in cui chiudersi in casa e demoralizzarsi. Quindi gli aspetti negativi nel senso di modifica sicuramente ci sono, però secondo me è molto importante continuare a parlarne proprio per normalizzare questa situazione, per riuscire ad affrontarla appunto anche magari anche parlandone in occasioni come questa.
1: Buongiorno, volevo sapere se è vero, come ho letto, che mangiare uova in menopausa faccia bene, grazie Giorgia.
0: Allora, le uova sono un alimento sicuramente molto molto ricco di nutrienti, quindi importanti come fonti di proteine,

0: anche di varie vitamine, quindi sicuramente non vanno un po' condannate come era successo un pochino in passato, quando c'era stata un po' la paura dei livelli di colesterolo e tutto il resto. Inserite in una dieta varia, quindi alternando le diverse fonti proteiche, assolutamente le uova sono appunto una validissima fonte proteica. Ovviamente in questo caso appunto, se la varietà è proprio la parola d'ordine, quindi variare la fonte, che può essere ogni tanto le uova, ogni tanto i legumi, perché metà del nostro introito proteico deve essere fornito dalle proteine vegetali. Il pollo, la carne bianca anche vanno bene, la carne rossa anche questa non da condannare assolutamente, ma limitarla a un paio di porzioni a settimana.
1: Buongiorno, ho acceso la televisione solo ora, volevo sapere dalla dottoressa, forse ne avete parlato, quali sono i cibi consigliati, cioè qual è la dieta giusta per la menopausa. Grazie Sonia, lo ripetiamo per tutti come se fosse un po' una scheda, dottoressa.
0: Assolutamente. Sì, assolutamente. Allora, dicevamo, sicuramente un po' quella che è la dieta mediterranea, quindi può esserci un pochino di riduzione dell'introito calorico, non esagerando, come dicevamo, per non peggiorare ulteriormente quello che può essere il rallentamento del metabolismo basale. Quindi dieta varia cosa comprende? Carboidrati, preferendo le fonti integrali, che permettono una migliore gestione di tutto il metabolismo glucidico, importanti le proteine, quindi di cui diciamo sul nostro fabbisogno giornaliero metà dalle proteine vegetali, quindi vari legumi, ceci, fagioli e così via, e l'altra fonte da magari latticini, magari prediligendo quelli un po' più magri, piuttosto che dalla carne bianca, come dicevamo adesso le uova, carne rossa senza esagerare, frutta e verdura fondamentali, almeno 5 porzioni al giorno, anche lì preferendo poi un po' di varietà se possibile. Come invece fonti di grassi, che anche questi comunque non vanno mai dimenticati, la frutta secca, che è anche molto ricca di vitamine, quindi ha importanti benefici, e poi sicuramente l'olio d'oliva, che non deve mai mancare. Da limitare il consumo di sale, quindi senza esagerare, i vari cibi ultraprocessati, e poi ovviamente tutte quelle, anche non l'avevamo detto prima, andare un pochino a limitare il consumo di alcolici, mantenere un'adeguata idratazione giornaliera con l'acqua e insomma queste come fonti, diciamo come indicazioni un po' generiche.
1: Buongiorno, ho sentito parlare dell'elinzanetant come terapia non ormonale, può essere un'alternativa a quella ormonale utilizzata normalmente? Grazie Francesca.
0: Allora, si stanno studiando soprattutto negli ultimi anni anche delle varianti, diciamo, di terapie appunto non ormonali che possono magari essere indicati soprattutto in certi casi, diciamo, un po' più particolari in cui la terapia ormonale di per sé può essere controindicata. Ovviamente si tratta tutta di una serie di ricerche, di ambiti di terapie in cui ancora si sta facendo molta ricerca, ed è importante che anche noi come medici insomma, continuiamo a farla per avere dei dati via via sempre più importanti. Su questo io consiglio sempre di affidarsi allo specialista per vedere e scegliere insieme insomma quella che può essere la terapia migliore.
1: Allora, sentiamo... perché ha squillato il telefono, vi ricordo che quando ci telefonate dovete togliere l'audio della televisione e ascoltarci solo dal viva voce, no, ha cambiato idea. Allora, in conclusione dottoressa, quando avvicinarci, quando andare a fare una visita per cercare insomma di capire che cosa sta succedendo e anche quali sono quindi le terapie, i consigli da mettere in atto?
0: Allora, io consiglierei comunque sempre nel momento in cui compaiono i sintomi e o c'è già una modifica dei cicli mestruali, quindi un oligomenorrea piuttosto che l'interruzione completa, di affidarsi intanto al medico curante per valutare insieme appunto qual è la situazione e fare quegli esami un po' di base di cui avevamo parlato prima, quindi magari il dosaggio di estrogeni, di FSH, piuttosto che una valutazione di base di tutto l'aspetto glicometabolico, lipidico e così via. E poi, insieme al medico curante, capire se affidarsi allo specialista, quindi l'endocrinologo,

0: piuttosto che il ginecologo, appunto, per la questione di terapia ormonale, ma anche per valutare altre possibili visite, da quella cardiologica a quella diabetologica, ma anche un'altra cosa importante che non abbiamo detto finora, la possibilità anche magari di fare una densitometria ossea, che è un altro aspetto fondamentale nella gestione della menopausa, anche il prevenire il possibile rischio di osteoporosi. Quindi nel momento in cui compare un po' la sintomatologia, io mi affiderei al curante per poi capire da quale specialista andare e quando.
1: Le leggo velocissimo quest'ultimo messaggio: 54 anni, da qualche mese assenza di ciclo, ma dagli esami del sangue risulta che ancora non ci sono, anzi in attività. Mi sa spiegare come mai, se devo fare qualche altro tipo di esame? Grazie, Margherita.
0: Ma allora, diciamo che anche per questo appunto il dosaggio degli ormoni non è fondamentale, ma è una modifica molto più lenta. Il fatto che ci sia già da qualche mese una scomparsa dei cicli dovrebbe indicare il fatto che ci si trovi in una condizione quantomeno di perimenopausa, quindi di iniziale modifica della condizione fisiologica.
1: Quindi
0: Chiaramente
1: magari
0: questa
1: parlare
0: parte.
1: con il proprio ginecologo o la propria ginecologa e vedere.
0: Esatto,
1: Ok.
0: questa fase dura anche un paio d'anni, quindi può essere che sia una fase iniziale.
1: Grazie, grazie alla dottoressa Ilaria Patelli, dirigente medico della clinica di endocrinologia del Policlinico San Martino di Genova. Buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, è stato prima l'odore e poi il rumore a svegliare il centro di Ventimiglia questa notte intorno alle 2 quando una bombola di gas è esplosa in una palazzina di via Asse al civico 81, la deflagrazione ha divelto le finestre, danneggiato pesantemente l'interno dell'appartamento e anche i diversi interni vicini. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, i pompieri hanno trovato all'interno della casa un uomo di 43 anni in gravissime condizioni, è stato trasportato d'urgenza al centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Genova. Cambiamo argomento, in previsione degli europei di calcio del 2032 per la ristrutturazione dello stadio Ferraris, la conferenza dei servizi ha posto due precise condizioni, una riguardante i parcheggi sul Bisagno, l'altra più importante la fattibilità economica dello stadio con Genoa e Samp. Sentiamo.
1: Per il progetto di restyling dello stadio di Genova è arrivato il via libera dalla conferenza dei servizi, ma con due importanti prescrizioni. La prima riguarda la fattibilità economica dell'operazione, con Genoa e Sampdoria chiamate a intervenire economicamente. La seconda riguarda invece i parcheggi della piazza del Bisagno, che dovranno restare a disposizione dei cittadini di Marassi o comunque a uso pubblico e non esclusivo dello stadio. Il progetto utile per mantenere in corso il Ferraris per gli europei del 2032, presentato da Tursi, prevede che l'immobile venga ceduto in diritto di superficie per un periodo di 99 anni, in ragione di un investimento complessivo di Genoa e Samp pari a 100 milioni. I primi 50 anni sono a canone gratuito, successivi a una cifra di circa 1 milione all'anno. Ma, come Primo Canale espresso tante volte nel corso del tempo e poi durante un terrazzo incontro dedicato allo stadio lo scorso 5 marzo, l'aspetto economico con gli investimenti delle due squadre rappresenta un elemento critico.
2: Se noi diamo lo stadio di Genova a dei soggetti che viene detto che pagano 100 milioni, perché è stato detto prima, l'abbiamo sentito, no, che è stato detto, pagano loro 100 milioni, ma che nel loro piano che hanno presentato al Comune di Genova hanno scritto che il loro piano finanziario è condizionato significativamente dall'andamento sportivo, perché le squadre di calcio sono condizionate pesantemente se sono in A, in B, in C o nei dilettanti. Ok? Quindi vuol dire che il piano finanziario oggi, noi abbiamo il Genoa a 27 punti in Serie A, abbiamo la Sampdoria a 30 punti in Serie B, tutti e due non sono lontani dalla zona retrocessione, gli introiti potrebbero cambiare completamente, i diritti televisivi potrebbero

0: cambiare completamente e noi gli diamo lo stadio di Genova, il nostro stadio in mano.
1: Proprio per questo il Comune ha chiesto alle società di presentare una documentazione solida e qualificata.
2: Ieri il caso è esploso dopo la lettera inviata dall'assessora Beghin, l'assessora al commercio, ai direttivi di Confcommercio, Confesercenti e i direttivi dei CIV, se non state con la sindaca si rischiano le dimissioni. Questo era più o meno il messaggio. Poi l'incontro a Palazzo Tursi. C'è anche un altro tema però che ha scaldato gli animi, parliamo di rider, perché tra appunto queste situazioni che hanno alzato il clima, anche quella legata alla condizione dei rider che ha scatenato l'ira dei sindacati. Sentiamo.
3: La decisione della Giunta Comunale di Genova di adottare misure straordinarie per proteggere i rider dal caldo estremo ha provocato la reazione dei sindacati, che non si sono sentiti coinvolti. La misura prevede l'invito alle piattaforme di ridurre o fermare le consegne tra le 12.30 e le 16 nei giorni a rischio alto. Ancora una volta, come sindacato, apprendiamo dalla stampa un provvedimento del Comune di Genova che coinvolge lavoratori fragili come i rider, senza essere stati coinvolti. Ricordiamo per l'ennesima volta che esiste una richiesta di CGIL e CISL e UIL che giace da mesi inascoltata su qualche scrivania di Palazzo Tursi per cercare soluzioni a sostegno dei rider che operano in città e che lavorano fra pesanti difficoltà. Si legge in una nota congiunta dei sindacati: le problematiche dei rider vanno trattate complessivamente e non a seconda dell'appeal comunicativo che possano avere, attaccano ancora CGIL, CISL e UIL. I lavoratori del delivery hanno bisogno di strutture, punti di ristoro rinfrescati, informazioni chiare, di sostegno per le loro necessità. Per questo, mesi fa, abbiamo chiesto al Comune di aumentare le case dei rider, di dotarle di servizi e di renderle più confortevoli, hanno aggiunto ancora i sindacati. Sulla polemica a distanza è intervenuto anche l'assessore al lavoro Emilio Robotti, che si definisce rammaricato per l'incomprensione con i sindacati. L'urgenza imposta da un'ondata di calore straordinaria e imminente ci ha messo di fronte a una scelta inderogabile: agire subito per salvaguardare l'incomunità fisica dei lavoratori o attendere i tempi di un confronto strutturato. Le parole di Robotti, che poi ha auspicato il ritorno a un clima di serena collaborazione istituzionale, ribadendo che la priorità assoluta dell'amministrazione comunale resta la dignità, la salute e la sicurezza di ogni lavoratore.
2: Nuovi accertamenti sulla morte della donna peruviana precipitata nell'androne del palazzo, nella tromba delle scale, dove viveva a Genova con il compagno. Infatti sono state riaperte le indagini su quella caduta. Sentiamo servizio.
4: La morte di Evelyn non è un caso chiuso. A quasi un anno dalla tragedia, la giudice per le indagini preliminari di Genova ha disposto altri 4 mesi di accertamenti per fare luce sulla caduta della 30enne peruviana, morta nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre 2025, dopo essere precipitata dal 6° piano del palazzo in cui viveva, nel quartiere di San Martino. La decisione arriva dopo l'opposizione dei familiari alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura. Il compagno della donna, indagato per omicidio preterintenzionale, ha sempre sostenuto che si sia trattato di un incidente avvenuto al termine di una lite. Una versione che i parenti di Evelyn contestano, convinti che la giovane madre di 2 bambine non si sarebbe mai tolta la vita. La giudice ha quindi ordinato una ricostruzione dinamico-biomeccanica della caduta per verificare se sia compatibile con un incidente senza l'intervento di terze persone. Disposti anche il sequestro e l'analisi forense del cellulare della vittima e l'acquisizione dei tabulati telefonici mai effettuati finora per chiarire gli orari del rientro a casa e ricostruire le ultime ore di vita della donna, elementi ritenuti decisivi per stabilire che cosa sia realmente accaduto quella notte e se dietro la morte di Evelyn ci siano responsabilità penali.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo, sulla nostra penisola, dunque anche sulla Liguria, questo venerdì 31 luglio e anche nel fine settimana. Uno sguardo più nel dettaglio

0: ciascuna località partendo da Imperia, tanto sole, clima caldo, intenso ed opprimente, poiché le temperature massime non saranno particolarmente elevate, ma quello che sarà elevato e fastidioso sarà l'alto livello di umidità. Condizione meteo analoga anche su Savona, tanto sole, cieli sereni tersi, gran caldo in giornata, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui contesto anticiclonico, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, ma gran caldo. Le temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Anche sul Tiguglio sole e gran caldo protagonisti. Estesi rasserenamenti sul territorio. Soffia ventilazione debole, salvo rinforzi a largo. Temperature massime localmente attorno ai 32-33 gradi, ma con afa accentuata. In ultimo, anche sullo Spezzino splenderà il sole. Il clima sarà caldo in giornata, ma si farà sentire anche nella notte e al mattino, come si anticipava, con minime che non scenderanno al di sotto dei 26-27 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora l'anticiclone africano ben saldo e robusto sul territorio, tanto sole sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica, fatta eccezione per locali temporali di calore domenica sulle Alpi Marittime. Per il resto, gran caldo e intenso si farà sentire nelle ore centrali del giorno, ma ancora una volta anche nella notte e all'alba. Dettagli ulteriori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app, gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tiguglio ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. È il caso di dirlo, dopo la pausa di ieri ringraziamo Franco Nativo, il mio erede naturale, insomma, avrete a che fare con lui nel prossimo millennio al posto mio, quando vi andrò da casa, quindi ringrazio Franco Nativo. Ho percepito che ieri era il suo compleanno e quindi dalla mole di auguri che sono arrivati. Ben ritrovati, sono le 10, 11 minuti, 30 secondi, dico finalmente, non vedevo l'ora di ritrovarvi, mi siete mancati tantissimo. So che la cosa non fa piacere a tutti, però insomma riusciamo ad adattarci. Da questo momento saremo insieme fino alle 12.30. Questo è il primo canale, io sono Enrico Cirone, Andrea Beneggiamo, Mario Bocuni ci seguono, seguono in regia, redazione sempre al lavoro. Tra poco saremo con Andrea Popolano per un corteo di lavoratori, lavoratori veri come tutti i lavoratori, che stava raggiungendo Brindisi.

0: signore non so adesso dove si trovino, ma ho già sentito l'800-680-771, il telefono, sentiamo di chi è la prima voce, insomma chi appartiene alla prima telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Oh, buongiorno Nino, buongiorno.
1: Ieri hai marinato, eh?
0: Eh sì, ieri ho marinato, anche il 13 agosto marinerò, perché devo sbrigare delle cose.
1: Sta a sentire, io volevo parlare dei Raider, però prima ho due appelli da fare.
0: Sì.
1: L'AMT si deve vergognare, siamo veramente, ieri mattina, ore 11, capolinea di Piazza Rotonda Barcoratti, abbiamo aspettato l'autobus 40 minuti.
0: Insomma,
1: successive la gente non riusciva a salire, è una vergogna. E poi un'altra cosa, sai mica se ci sono dei lavori ripetitori? È una settimana che tutti i pomeriggi dalle 2:30 alle 7 di sera spariscono tutti i segnali televisivi.
0: Ma immagino quelli dal 10 al 19.
1: In che senso?
0: Il canale dal 10... 10,
1: no, tutti, anche 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Direi,
1: non si
0: a questo
1: vede
0: punto
1: niente.
0: direi di sì.
1: Fino alle 7 di sera.
0: Mi dispiace. Penso che il caldo, insomma, debba avere delle cause, possa essere la causa di questo, penso. Normalmente scompare il blocco, diciamo, delle locali, cioè tra la 10... 12 fino al 19, rimangono le nazionali, perché penso che siano sganciati i ripetitori. Però se mi dice anche la RAI, parli di Borgoratti, Nino, no? Ne terremo conto per quanto sono gli ascolti del pomeriggio. Allora, attenzione che tra poco saremo con Andrea Benegiano, siamo con Andrea Popolano, perché sento già appunto il rumore del corteo. Parliamo di lavoratori come tutti i lavoratori, siamo pronti per oggi, giornata di venerdì, sì, 31 luglio, non ce lo siamo ancora detto, abbiamo ancora sfogliato la nostra agenda, pronti, 10-9-8, allora Andrea Popolano, ancora un corteo, sono i lavoratori dei cantieri navali di REI, sul sito trovate già l'articolo di questo venerdì, ma andiamo a sentire sul territorio, per strada, andiamo a sentire insomma, i commenti e la cronaca. Andrea Popolano, a te.
2: Sì, ben ritrovato Enrico, ben ritrovati a tutti i telespettatori di Primo Canale. Come potete vedere, i manifestanti, ovvero i lavoratori di riparazioni navali, sono arrivati proprio sotto la sede di Confindustria. Adesso ovviamente un momento di tranquillità da questo punto di vista, alcune centinaia i lavoratori presenti da riparazioni navali, quindi la zona diciamo di Piazza Cavour, da lì la partenza del corteo per le vie del centro fino ad arrivare proprio sotto Confindustria. La motivazione l'abbiamo ricordata anche prima, tutto parte dalla mancanza del premio di risultato da dare ai lavoratori appunto per gli obiettivi per centrati durante questi ultimi mesi, e da qui appunto la decisione di protestare, scendere in piazza per farsi sentire nei confronti delle categorie sociali. Come abbiamo raccontato, un corteo assolutamente pacifico che ha percorso le vie della città fino ad arrivare a Brignole, passando per Corso Aurelio Saffi, Carignano, fino appunto via 20 Settembre, quindi davanti alla sede di Confindustria. Risolte per quanto riguarda il traffico, le situazioni legate ovviamente alle temporanee chiusure necessarie a consentire il passaggio dei manifestanti, e ora poi vi raccoglieremo alcune voci per raccontare nello specifico il perché poi di questa manifestazione diciamo assolutamente spontanea, che non era stata annunciata, e che ha portato appunto centinaia di lavoratori proprio sotto la sede di Confindustria. A te.
0: Allora, grazie Andrea Benegiano, mi alzo in piedi semplicemente per far notare, non so gli altri, cioè non è che ci si può paragonare con Primo Canale, no? Perché noi abbiamo 10.000, gli altri hanno 10, cioè mille, no, di differenza.

0: non come stipendi, parlo di, no, ascolti, però noi siamo, so che qualcuno di voi la pensa, io ho letto ancora ieri, non sono stato con voi, ho letto alcuni messaggi, la pensa, solita tiritera, menosa, menata, ma siamo con chi lavora, mi sembra, cioè una città dalla potenza industriale o ex potenza industriale, industria pesante come Genova, noi parliamo dei lavoratori dei cantieri navali, delle riparazioni navali, cioè il cuore della nave, il cuore del Mediterraneo, il cuore del mondo, e siamo con loro, non sono gli altri, andate a vedere se i ripetitori funzionano, come ha, insomma, detto Nino, almeno fino, andate a vedere gli altri, ma siamo con loro o no? Cioè lo capite o no? Io ieri non sono stato con voi, mi siete mancati tantissimo, ma ogni volta devo recuperare questi discorsi, io non vorrei più farli, no? Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico.
0: Flaviana, come buongiorno.
1: Sei? Allora, come va? Ogni tanto ci abbandoni.
0: No? Dimmi, no, vabbè, adesso... ho delle cose da fare.
1: Sì, c'è Frank.
0: Delle
1: che
0: cose
1: bravo,
0: da sbrigare, sì, no? Sì. Non mi vedrete, peraltro, non mi segno sul calendario, il 13 agosto non mi vedrete, perché ho una cosa da fare.
1: Di nuovo da fare,
0: poi ritorno.
1: No, ma va bene che c'è Frank, è bravo. È
0: ma certo, ma il mio erede è naturale, con lui potete parlare di tutto e anche di più, ci mancherebbe.
1: No, però no, sapevo che era così giovane, perché io ho compiuto gli anni, ma lì l'ho sentito.
0: Sì. Beato lui, ci manteniamo bene, sai. Lui non ha vizi, diversamente da me, è vero, Franco Nativo non ha vizi. No, ridi. È anche in linea, io devo dimagrire, lui è asciutto. Hai capito?
1: Ho capito.
0: Io qualche chilo dovrei perderlo.
1: Vabbè, sai, anche l'età delle volte.
0: Ho capito l'età, adesso non mi rigirare il coltello nella piaga. Non mi rigirare. Io me ne sento 17. Il problema è quello lì.
1: Ma anch'io dovrei rimanere, però hai capito.
0: È così, è la testa. Comunque, insomma, sì. Franco inizia a fare le vostre conoscenze, ripeto, poi sarà lui a parlarvi di tutte queste quelle cose che avvengono, a mediare tutto quello che avviene.
1: Vabbè, e quindi, sì, no, è gentile.
0: Ma ci mancherebbe, sì. Ci mancherebbe.
1: Però con lui non se la prendono mai, non le dicono che è fascista, che è qua, che è tu, che è dell'altro partito, no? Con te invece se la prendono, non so perché.
0: Ma perché noi, io parlo di me, oltrepassiamo il limite, cioè quello che è accaduto a Ceuta, per esempio, quello che è accaduto ieri in questa enclave spagnola del Marocco, io penso che abbia... E quando parli di quello devi comunque avere un'opinione, non sto parlando di Franco, devi comunque esprimere un'opinione, perché la gente ti aspetta al varco, hai capito?
1: No,
0: abbiamo questo rapporto quotidiano e anche il mio modo di fare, no?
1: Hanno troppa confidenza con te, invece con lui ancora non hanno.
0: Beh, certo, poi quando l'avrete lo manderete a quel paese, come no, mandate me. Grazie, no. Flaviana.
1: Va bene, ciao.
0: Grazie. Hai capito, Franco, che mi porta via? Pensa cosa risparmia, no, ma pensate se ne accorge Rossi, cosa risparmia Rossi quando mi farà fuori? No, pensa cosa risparmia... Cioè, il bilancio della TV si raddrizza se mi lascia a casa. Si raddrizza. Cosa fa la collega? Ho capito perché lì e qua no. Ho capito, lei lì... Giallo, rosso? Oh, mamma mia. Attenzione, però ce lo dirai tu. Ce lo direi tu, Elisa. Attenzione, sta per arrivare un bollino. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, signor Cirone.
0: Marione, buongiorno.
2: Sì, dico che non dica che va in pensione, non lo dica, perché perderemo qualcosa di importante.
0: No, vabbè.
2: È difficile sostituirlo. Non lo dico per leccare, ma è la verità, Unico, comunque ho telefonato perché ho sentito che vogliono le solite angherie,
0: sì.
2: Vogliono distruggere, diminuire i terrari, portarlo al minimo

0: cantori, eh? E questo non è l'unica soddisfazione che abbiamo, di andare allo stadio, di distrarci un po', se lo vogliono togliere, vogliono diminuirlo. Il Luigi Ferrari ha solo bisogno, con me, di normali manutenzioni, senza bisogno di risurpazioni eterne, come sarà sempre, portandolo con 20.000 spettatori in meno, come si sente dire. Non mi va bene, dica qualcosa lei, ciao.
1: Grazie, grazie, grazie Mario. Allora, dello stadio ne parliamo appena più avanti, perché lo dice Annissa, giusto? E lei? E Annissa? No, Elisa Ricci. Ah, Elisa, non ho capito Annissa. Infatti è spuntata prima. Allora Elisa, lo lascio dire a te, so che c'è un colore, un bollino nell'aria e quindi è importante andare in redazione per sapere cosa succede. Elisa, dicono i professionisti, raccontaci tutto.
2: Esattamente Enrico, buongiorno. Intanto oggi appunto abbiamo una notizia dell'ultima ora, riguarda proprio il caldo, l'ondata di calore che ha interessato naturalmente la nostra regione nell'ultimo periodo. Arriva la quarta ondata, ci sarà un picco di caldo nel weekend. Infatti è stato emanato il bollino dal Ministero della Salute, oggi bollino arancione, domani ancora bollino arancione, ma preparatevi perché nella giornata di domenica 2 agosto bollino rosso. Infatti diciamo che il caldo torna a essere il protagonista delle nostre giornate. Naturalmente ricordiamo alle persone più fragili, agli anziani, di uscire negli orari meno caldi della giornata, a tutti i telespettatori di ovviamente bere molto e senza rischiare la disidratazione e ovviamente non bere alcolici, ma privilegiare l'acqua e mangiare cose più leggere, quindi fare pasti più leggeri. Andiamo nel dettaglio a vedere quali saranno le temperature, perché appunto nella giornata di dopodomani, quindi l'abbiamo detto domenica 2 agosto, sarà registrata la temperatura massima di 31 gradi, la minima invece arriverà ai 26 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da sud, al pomeriggio moderati e proveranno ancora da sud, mare poco mosso e ovviamente ci sarà molta afa. Quindi questi sono gli aggiornamenti, questo è il bollino emanato dal Ministero della Salute e questa purtroppo è l'ultima ora. A te Enrico.
1: Grazie, grazie, grazie Elisa. E andiamo ad Andrea Popolano, nuovo collegamento con riparazioni navali. Allora Andrea, corteo oggi che abbiamo lasciato sotto Confindustria, siamo a Brignole, siamo nella zona di quartiere di Brignole, uscendo dalla stazione a destra verso San Vincenzo. Andrea, a te.
3: Eh sì, esatto, perché era proprio per farvi vedere come la viabilità è tornata assolutamente regolare in questa zona dopo la manifestazione che da questa mattina alle ore 9 ha portato centinaia di lavoratori di riparazioni navali a improvvisare un corteo. Potete vedere anche in via Fiume la presenza di un'auto della polizia locale, ma come vedete il traffico è assolutamente regolare e qui sulla destra inquadrati i lavoratori proprio sotto la sede di Confindustria Genova per una protesta iniziata, come detto, questa mattina per il mancato corrispettivo legato al premio di produzione. Si tratta fondamentalmente di una mensilità che deve essere attribuita secondo i patti stabiliti tra aziende e lavoratori proprio ai lavoratori, ma questo non è avvenuto e di conseguenza la scelta da parte dei lavoratori è stata quella di scendere in piazza, arrivare proprio sotto la sede di Confindustria per chiedere a gran voce quello che è, diciamo, quanto è stato pattuito nel tempo. Ora, come potete vedere, sono centinaia i lavoratori che aspettano proprio fuori dalla sede principale di Confindustria e cercheremo appunto anche di capire l'evoluzione, un incontro per cercare di fare chiarezza da questo punto di vista. Campeggia ovviamente la scritta proprio davanti all'ingresso della Torre 2 di San Vincenzo, proprio dove ha la sede poi Confindustria, riparazioni navali Genova, con centinaia di lavoratori in attesa. Come

0: Per quanto riguarda invece la situazione del traffico, situazione assolutamente regolare in questo momento. A te.
1: Grazie Andrea. Non so se ci avete fatto caso, quelle persone, lo dico più lentamente, quelle persone inquadrate dalla telecamera erano lavoratori, hai capito? Lavoratori dell'industria pesante, quella che ha fatto la storia di Genova, e noi essere, adopero un verbo facile all'infinito, essere dalla parte dei lavoratori, coloro che sudare, capire, voi me capire? Voi italiani me capire, sudare, faticare nel cantiere navale sotto il sole, il solleone, capire, voi capire, voi me capire? Ecco, va bene, e allora bene così. Pronto, buongiorno.
2: Scusi, signor Girone, stavo ridendo.
1: Prego, lei telefonare? Ha capito?
2: Ma posso morire da ridere.
1: Mi spiego, no? Per spiegarmi con tutti, capisce? Lei capire me.
2: Bisogna bene scandire le parole, perché sennò qualcuno poi travaglia
1: di questi tempi, mamma mia, che cane.
2: Anche se uno parla un italiano correttissimo, cercano sempre di girare le cose piacimento.
1: Veniamo a noi.
2: Due o tre cose veloci. È vero, noi la settimana scorsa, il 34, l'abbiamo aspettato un'ora e dieci a Manin. Mm-hmm. Un'ora e dieci, da mezzogiorno è arrivato all'una e dieci. Mm-hmm. Perciò ha ragione il signore, è una cosa veramente scandalosa.
1: Sì.
2: Poi, per quanto riguarda la lettera lì, rinviata ai CIV, è veramente una pessima figura. Parlano di fascismo, ma loro si comportano da fascisti rossi. Mm. Poi vabbè, si hanno messo una pezza perché hanno visto che la cosa diventava un po' troppo complicata, allora hanno cercato di coprire il buco.
1: Certo.
2: E poi l'ultima cosa, ho capito male perché se ne è parlato un po' troppo poco, io nei giorni scorsi non c'ero, di Ilaria Cavo che ha giustamente detto che la sindaca aveva detto che avevano recuperato dall'evasione un tot di soldi, e Ilaria Cavo è intervenuta, ha detto no, quei soldi sono di anni indietro, che c'eravamo noi. Volevo sapere un attimo questo, perché mi sembra che sul buco del comune, che hanno mentito per un anno e poi c'era l'avanzo, silenzio totale, cioè è passato in sordina, e mi sembra che anche questa cosa, cioè mi sembra una giunta delle frottole, perché questi stanno raccontando tante di quelle frottole, che veramente è una cosa. Volevo sapere se ho capito bene.
1: Sì. Allora, non so, su questo mi è sfuggito il commento di Ilaria Cavo, sono convinto che lo troverà sul sito. Per quanto riguarda la signora Beghin, lei è stata europarlamentare del Movimento 5 Stelle, peraltro era in ferie e ieri si è dovuta collegare una call, con, immagino, la sindaca, la giunta. Non è la prima volta che la sindaca deve... Però posso parlare della... Perché mi dicono che ce l'abbiamo su con lei, io... No, non lo so, Andrea, dimmi tu. Se no parliamo il povero Baresi, certo, dispiace, 66 anni, pensate che lui, pensate come tanti, aveva, quindi non ne parlo, perché poi c'è uno che dice, ma ce l'avete con, io vi spiego le cose, non è che ce l'ho su con o a favore, mi chiedono, spiego cosa è successo, no? Cioè non è la prima volta che forse nella nuova giunta ci sono degli assessori che ad una prima esperienza, anche se la signora Beghin è europarlamentare, non è che si scherza, io sono un cretino europarlamentare, però agiscono senza sentire il gruppo. Ricordate la questione con la signora avvocato che tutela i più deboli, LGBT, che aveva detto che i cattolici, si è messa su contro i cattolici, meschini, sì che i cattolici hanno tutte le colpe del mondo, noi cattolici siamo tremendi, vi ricordate quando i cattolici gridando Dio è grande si fanno saltare per aria, no? A Marrakesh, in Turchia, noi cattolici siamo tremendi, quello che stiamo facendo nel mondo è terribile, ricordo quando, come si chiamava Gian Battista? Perasso, si chiama Parodi, sì, con la cintura di tritolo si è fatto saltare per aria a Bombay, gridando Dio è grande, Gesù è il suo profeta, io sono un cretino, si è fatto saltare per aria. Siamo tremendi noi cattolici, quando andiamo ci mettiamo in testa una cosa, il nostro fondamentalismo è pazzesco. E allora ha dovuto fare retromarcia, anche in questo caso la signora Beghin poi ha fatto retromarcia,

0: marcia. Lei diceva, se chi è presidente di un CIV non è alleato con la maggioranza, meglio che faccia un passo indietro. Diciamo che questo è in generale un po' contro le minime libertà di espressione, però poi si è fatto retro la marcia, si è tutto a posto, si è tutto chiuso. Non so, devo andare in regia, prego la persona al telefono di rimanere.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Ciao, sono Giulia e queste sono le notizie della Regione Liguria. Presentato il progetto di riqualificazione dei campi da calcio del centro sportivo Tavarone, che saranno rinnovati grazie al contributo di quasi 280.000 euro di Regione Liguria. I campi saranno utilizzati anche dalla Virtus Centella, unica squadra professionistica ligure che attualmente fa la sua preparazione nell'entroterra della regione. Sono stati presentati i progetti di ripristino della funzionalità e dell'accessibilità della costa ligure, finanziati dalla Regione Liguria. Si tratta di 7 interventi per un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro, che serviranno a recuperare e migliorare spiagge e scogliere, rendendole sicure, accessibili e soprattutto inclusive per tutta la cittadinanza. È nato Liguria Open Boost, il nuovo programma promosso da Regione Liguria e avviato dall'incubatore BIC di Filse per creare un collegamento diretto tra il sistema produttivo ligure e l'ecosistema regionale dell'innovazione, favorendo la nascita di collaborazioni, sperimentazioni e progetti concreti. Il primo progetto pilota coinvolge Ilex Italy, realtà industriale di riferimento nel settore automotive con sede a Chiavari, che ha aperto le porte del proprio stabilimento a start-up e centri di ricerca. Regione Liguria avvia un percorso partecipato per definire le linee di indirizzo a supporto degli operatori dell'amministrazione di sostegno. L'iniziativa intende valorizzare e mettere a sistema le buone pratiche già sviluppate sul territorio, favorendo una sempre maggiore integrazione tra sistema della giustizia, servizi sociali e sistema socio-sanitario nell'interesse delle persone più fragili e del loro progetto di vita. Via libera dalla provincia di Imperia alla realizzazione dell'anello Alta Valle Argentina, che Regione finanzia al 50% per un ammontare di 300.000 euro. La ciclovia, che collegherà Bordighera Ventimiglia a Riva Ligure per 94 km, sarà uno dei 4 anelli che compongono il progetto La Liguria degli Anelli. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
0: Arrivo, pronto, buongiorno, 800, sentiamo. Pronto? 1, 2, 3? Mario, l'hai ritrovato? No. Ok, vabbè, allora. Proviamo, pronto? Niente. Beh, mi ero attaccato. Allora, sì, il povero Franco Baresi ci ha lasciato. Giovane. Sì, dice, gli eroi muoiono giovani, però, insomma, 64 anni. Gli era stato rimosso un nodulo polmonare un anno fa, e di lui le cronache ricordano, io da interista, ma come non poter ricordare un grandissimo, un numero uno, e 66 anni sono pochi, poi per un atleta sono decisamente pochi. Sappiamo che gli ultimi anni non sono stati per lui belli. Vi ho raccontato, vi ho detto di questo nodulo, le cronache ricordano come lui, ma come tanti della sua generazione, ha iniziato a giocare a pallone. Noi interisti abbiamo avuto il fratello, no, con noi, lui non aveva superato il provino all'Inter, magari fosse venuto all'Inter, no? E lo ricordano che non aveva le scarpe per giocare, giocava a piedi nudi, come è la storia di tanti, tanti campioni grandi come lui, incommensurabile, che dire.

0: nel Milan di Sacchi era il faro della difesa e lo capivi perché dominava la scena. È un po' come l'attore sul palcoscenico. Stai pure un attimo su di me, Andrea, solo un secondo, cioè metà e metà, non è che la grandezza di un attore è quando lo vedi da solo sul palcoscenico, magari una persona alta come me, normale, e lo vedi che riempie la scena. Quando tu guardavi Franco Baresi giocare in difesa, quei 50 metri per 50 per 50 intorno a lui li riempiva tutti. Con pochi passi, saggi, spostamenti, lui riempiva tutto quel quadrato intorno a lui. E non è da tutti, fateci caso, io poi di calcio non me ne intendo, forse avete detto, però noto certe cose, no? E dispiace tanto. E oggi, se lo ricorderanno, beh, Sacchi, poi Berlusconi, l'amicizia con Silvio, aveva capito che c'era un talento enorme e lo ricambiava come poteva ricambiare Berlusconi, no? Le persone cui voleva bene. Ma ne parleremo ancora anche attraverso di voi. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Roberto dalla Spezia.
0: No, Roberto dalla Spezia, forse.
1: Allora, volevo dire solo due cose che sono extra retorica, tutto quello che vuoi. Ma cerchiamo di immaginare quale sarà il futuro del nostro pianeta, sì o no, con questi incendi che avvengono da tutte le parti. Ma quello che mi fa incavolare di più, ma veramente, è che sono degli idioti, non mi interessa, lo dico sinceramente, sono i nostri politici, sia europei che italiani, che continuano solo a parlare di armi e non ci rendiamo conto che i soldi purtroppo devono essere spesi per contenere questo caldo che arriverà ogni anno, piantare alberi, fare tutto quello che si può fare per difenderci. È questa la nostra priorità. E io non li sopporto più quando parlano di armi, non sopporto la Meloni, Tajani, sono tutti dei bugiardoni, sono, lo dico sinceramente. Poi non aspettano altro che coccolare Zelensky, perché tramite l'Ucraina si fa la guerra alla Russia, perché questa è la verità. Allora io è il mio sfogo e ne approfitto della vostra bontà.
0: Okay. Allora, grazie. Grazie.
1: Comunque il futuro è questo qua, eh?
0: Sì. Si fa la guerra alla Russia che fa la guerra a noi, però. Perché si fa la guerra alla Russia? Ma anch'io, ma tutti voi, intelligenti, tutti noi stupidi, intelligenti, quando vediamo quello che succede, il pianeta è una palla di fuoco, non pensate, dice, ma invece degli eserciti, se questi eserciti fossero eserciti, io dico delle cose da bambino di prima media per compiacere alla maestra, no? Il girotondo della pace, fosse un esercito di pace e fossimo tutti a spegnere i fuochi, come diceva Roberto, piantare gli alberi, irrigare, trovare le fonti, l'acqua sarà più preziosa del petrolio, cioè lo è già, costerà più del petrolio l'acqua, i dissalatori, tutto quello che volete voi, cioè un esercito di formiche, noi formiche, formicuzze di api, operose oppure operaie, perché noi siamo sempre con gli operai, intenti ad aggiustare il territorio invece che distruggerlo con un missile, con una bomba e con un razzo. Certo che pensiamo, perché non abbiamo questo, non ce lo possiamo, perché non ce lo diciamo, perché non lo facciamo? Non lo so. So che se c'è una guerra c'è sempre un missile pronto a partire, c'è sempre un generale, c'è sempre un colonnello, c'è sempre un ammiraglio, c'è sempre un caccia, un Mirage, un F-15, una motovedetta, una caccia torpediniere e una come si chiamano le navi con gli aerei sopra? Una nave di qui. No, ma che marina? La nave! Dai! La portaerei, dai! E la porta aerea, pronti a partire. C'è l'incendio, ci sono tanti poveri pompieri e magari tre mi muoiono soffocati nel rogo. Peggio di una guerra. Certo che vorremmo, sogneremo quello. Allora, telefonate poi Popolano o viceversa? Andrea Popolano, prego la telefonata, visto che è riuscito a trovare la linea libera. Allora Andrea Popolano, torniamo terzo collegamento per quanto ci riguarda dalle 10 con i lavoratori di cantieri navali.
2: Eh sì Enrico, solo per raccontare che al momento ovviamente c'è una fase di transitoria, perché una delegazione di rappresentanti sindacali e di lavoratori è salita su nella sede di Confindustria per parlare di quella che è la problematica emersa, per cui oggi i manifestanti, i lavoratori sono scesi in

Piazza aspettiamo ovviamente l'esito di questo confronto. Nel frattempo resta l'attesa dei tanti lavoratori, come potete vedere, che sono qui proprio sotto la sede all'inizio di via San Vincenzo, che aspettano poi di conoscere l'esito di questo vertice, come detto improvviso, così come è stata improvvisa la mobilitazione scattata questa mattina, con prima l'incontro proprio fuori da

0: confronto per poi richiedervi la linea, ovviamente quando scenderanno i delegati dei sindacali e i lavoratori. A te.
1: Grazie. Sentiamo adesso? Ah no, qua arriva. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, buongiorno.
1: Buongiorno Marco, buongiorno.
2: Ascolta, volevo dirti, perché non inviti più, non ce n'è più voglia, forse sarai stressato, il presidente dell'MT, Federico Berruti, lo vorrei vedere tanto in faccia per dire com'è possibile tutti questi tagli, che non sono solo collinari, ma riguarda proprio tutti i mezzi, anche la metropolitana, c'è gente che va a lavorare al mattino. Mio figlio stamattina è rimasto mezz'ora in via Vattelfilak per aspettare un autobus. Non va bene questa cosa, soprattutto per chi ha pagato un abbonamento che costa più di 300 euro. Ci dovrebbe essere un rimborso, secondo me. Non so, che lo dico sempre, ma l'MT è in rosso, d'accordo, quello che vuoi, però non può pigliare in giro a noi utenti, essendo un servizio pubblico. Dovrebbe dare un rimborso a tutti i cittadini, soprattutto nei periodi estivi, che abbassa le corse, ma la gente va a lavorare, non è che tutti quanti siamo in vacanza ad agosto fino a settembre.
1: Noi siamo qua a lavorare, prendiamo i mezzi pubblici. Grazie. Allora, due cose. Federico Berruti è un commercialista, lui è stato sindaco di Savona, una persona per bene, ha uno studio pazzesco, lo incontravo, savonese, lo incontravo, fidatevi, è un commercialista, uno bravo, no? È di sinistra, bene, i conti non sono né di destra né di sinistra e quindi speriamo li faccia tornare. Io faccio un ragionamento al contrario, no? Marco, se fossi dall'altra parte ti direi, tu vuoi il servizio H24 a luglio, agosto, a settembre, come nei mesi invernali? Vuoi il servizio sulle collinari che se oggi non vengono saldate, domani le collinari a Genova non partono? Della penna, come si chiama, scandroglio? Quelle piccole linee, quelle piccole sigle che hanno i bus piccoli per le collinari. Se oggi AMT non paga, loro non partono. Allora io ti faccio un ragionamento opposto, se io fossi di MT. Vuoi tu le collinari? Sì. Vuoi tu agosto tutto la frequenza dei bus come a dicembre? Bene, pagami 600 euro. Qual è il ragionamento? Secondo loro questi 300 sono quelli giusti per pagare un funzionamento bene durante l'inverno e scarso durante l'estate. Ma noi non possiamo pagare 600 euro. Ma sarà una follia. Non si può. Non possiamo pagare 600 euro. 10,45 non esiste. E quindi? Pronto, buongiorno. Elisa Ricci, torniamo in redazione, torniamo da Elisa.
3: Esatto Enrico, perché ho un'altra notizia che questa volta riguarda le autostrade. Purtroppo ancora brutte notizie oggi, perché parliamo di un incidente avvenuto in A12 al confine tra Liguria e Toscana. Nello specifico ci troviamo tra Carrara e Sarzana in direzione Genova, proprio il confine appunto tra Liguria e Toscana al chilometro 104. Ne stiamo parlando proprio perché al momento si registrano 7 chilometri tra gli svincoli di Massa e Sarzana. E appunto dall'altra parte vediamo anche dei rallentamenti sempre tra questi svincoli in direzione questa volta Livorno, a causa di curiosi che probabilmente stanno cercando di capire di più rispetto a questo incidente. Ne approfitto anche per dirvi, per parlarvi ancora di autostrade ma anche di strade provinciali, perché ANAS ha emesso il primo bollino nero della stagione e riguarderà appunto la mattinata di domani, poi bollino rosso nel pomeriggio e bollino rosso ancora per domenica. Questo per quanto riguarda la percorrenza, il traffico, in particolare in alcune strade provinciali, anche autostrade, ma che fortunatamente non riguardano la Liguria. E nello specifico per le strade provinciali parliamo della strada statale 1, l'Aurelia, ma anche la strada statale 45, Valtrebbia, in Liguria. Quindi questo è il bollino emanato da ANAS, peraltro parliamo anche dei tempi di percorrenza delle strade, delle nostre autostrade in Liguria, questo per la giornata appunto di oggi, perché abbiamo alcuni bollini rossi e quindi lo andremo a vedere poi durante

0: il corso della mattinata, della giornata, del pomeriggio, se realmente ci saranno, si verificheranno queste situazioni. Andiamo nello specifico, vediamo appunto nella giornata di oggi direzione Genova, bollino rosso dalle 16 alle 19, ci troviamo in A7 e ancora questa volta in A10 direzione Savona, quindi per chi viaggia verso Savona abbiamo due bollini rossi, dalle 13 alle 16 e dalle 16 alle 19. Non è finita perché ci troviamo adesso in A12, direzione Sestri Levante, bollino rosso dalle 16 alle 19. E ancora un bollino rosso per la A26, questo per chi viaggia verso Genova, Voltri, bollino rosso dalle 16 alle 19. Diciamo, Enrico, che riguardano in particolare le fasce di orario pomeridiano, quindi fasce in cui c'è maggiore afflusso sulle nostre autostrade. Queste sono le notizie, le informazioni di ora. A te, Enrico.
1: Grazie Elisa. Vado subito in regia, prego la persona al telefono di avere ancora un attimo di pazienza. Sono solo le 10:48, ne abbiamo tutta la vita davanti. Brevissima pausa, a tra poco.

0: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
2: Madre, quando si dona?
3: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
1: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Allora, tanti WhatsApp, li leggerò pubblicamente tra poco, 10.50, telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, mi dica, chi è?
1: Sono Lino, scusa.
0: Ah, Lino, buongiorno, Lino.
1: Mi devi fare una considerazione. Le persone che si lamentano dell'AMT,
0: sì.
1: Bisogna che gli fai una domanda specifica, per chi hanno votato, così poi magari il discorso si può continuare in un senso normale, perché non vorrei, è facile lamentarsi dopo, bisogna un attimino pensarci prima le cose. Poi un'altra considerazione, se me la consenti, se non sono inopportuno, quel discorso degli alberi, che dobbiamo mettere gli alberi, sì. Bisognerebbe che lo facessero ai confini della Polonia questo discorso, perché noi siamo preparati, nel senso che, cioè, se abbiamo un'osservazione diciamo di paesi stranieri che hanno delle possibilità di farci del male, abbiamo la possibilità di mettere una pacchettata di banchi a rotelle ai nostri confini, no? E eventualmente anche, non so, di fare qualche costruzione al 101%. Cioè, qua ci sono delle cose che vanno riportate nel modo reale e realistico. Quindi questi signori qua, prima di parlare, verificano un attimino le considerazioni che sono state fatte nel passato, e poi vediamo un attimino cosa si può fare nel limite del possibile.
0: Buona
1: giornata, grazie.
0: Temo, ecco, una cosa su AMT. Temo che insomma, gli amici di AMT, ma non parlo del personale viaggiante, parlo della dirigenza, dei colletti, una volta diceva colletti bianchi, probabilmente per la divisa l'intelligenza di AMT è il colletto azzurro. Io non so quanti prendano il bus, no? A parte quella storia delle 10 macchine automobili belle, noleggiate, però non so se questi si muovano col bus, non lo so.

0: Tra l'altro ieri ho dovuto prendere due bus con il lettore ottico, no? E quindi per la prima volta ho fatto la prova, ma è veramente complicato. Cioè, se ci ho messo 30-40 secondi, cioè se io avessi avuto dietro di me la coda per validare il biglietto con raggio cosmico, il bus non partiva. Ricordate quando mi dicevate, quando MT diceva ma noi non possiamo far controllare come in tutti i paesi del mondo, no? Si sale davanti, fai vedere il biglietto all'autista, quello dice ok, va bene, che meraviglia, vai, no? Esci, vai dietro. E dire non si può, si può in tutto il mondo, a Genova non si può. Non si può perché ce lo vedete voi la coda in via 20 settembre, tutti quelli devono salire una alla volta. Ma ce lo vedete voi la coda di chi deve validare con raggio ultrasonico il biglietto? E ci ho messo un minuto io, se dietro avessi avuto 20 persone l'autobus era ancora lì. E tra l'altro in effetti mi rendo conto, perché col movimento del bus è la cosa più assurda cercare di centrare quel raggio sul QR code, no? E non, alla fine perdi tempo, e fino a che non vedi il raggio verde dici ah, ce l'ho fatta. L'altro problema è che se hai un po' di biglietti in tasca, poi tu lo metti in tasca ma non ti ricordi qual è dei biglietti quello che è stato vidimato. Quindi se ne hai bisogno per un'altra volta, inizia a provare e non legge finché magari legge e ti dice che il biglietto è già stato invalidato. Allora prendi l'altro, passano 3 minuti. Cioè, bello, meraviglioso, modernità, ma ha tante cose da vedere. Mi state chiamando qua e là, ma io prendo l'800. Pronto?
1: Pronto, Enrico?
0: Pronto, signora, sì, chi è?
1: Sì, allora, io sono Enrica di
0: Enrica.
1: Manesseno. Enrica di Manesseno, sì.
0: Enrica,
1: volevo dirle una cosa, perché per la sanità. Dunque, io avrei dovuto prenotare una MOC da marzo, che la stavo prenotando da marzo, e poi non mi hanno dato il posto fino adesso ai primi di luglio. Poi dicono che c'è, che ci sono più posti e tutto quanto, però ho avuto la libera uscita adesso a luglio per fare la MOC. Chiedo come mai, perché poi non vedo neanche che ci sia quella gran folla, perché prima di me non c'era nessuno che è uscito dal dentro lì. Poi è uscita l'infermiera, ci sono entrata io, poi di me non c'era nessuno dopo di me. Vabbè, volevo
0: mi
1: solo
0: dispiace.
1: Dire questo.
0: Quindi lei da marzo che aspetta? Io penso che la MOC sia uno degli esami più la cui visita ve la danno a una distanza siderale da quando la prenotate. La MOC serve per la densità ossea, giusto? E credo che sia una delle visite con più lunga, cioè andate in prescrizione praticamente, come quando si va in prescrizione per ragioni penali, no? Dici meglio, quando è più lungo il tempo di attesa che non la pena che dovete passare, quando è più lungo il tempo di attesa della pena che dovete scontare, e allora si va in prescrizione. Mi sembra che la MOC sia la stessa cosa. Io vado non in prescrizione, in News 55, chi c'è, Aurora Bottino? Vediamo Aurora Bottino, la vediamo insieme, poi ripartiamo. Ricordiamo i bollini, guardate che domenica sarà giornata da bollino rosso. Domani sarà giornata da bollino rosso meteo. Domani bollino nero sulle nostre strade. Hai capito? Brevissima, pausa, sigla e poi TG55, io ritorno.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, è stato prima l'odore e poi il rumore a svegliare il centro di Ventimiglia questa notte intorno alle 2 quando una bombola di gas è esplosa in una palazzina di via Asse al civico 81. La deflagrazione ha divelto le finestre e danneggiato pesantemente l'interno dell'appartamento e anche i diversi interni vicini. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, i pompieri hanno trovato all'interno della casa un uomo di 43 anni in gravissime condizioni, è stato trasportato d'urgenza al centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Genova. Cambiamo argomento, in previsione degli europei di calcio.

0: del 2032 per la ristrutturazione dello stadio Ferraris. La conferenza dei servizi ha posto due precise condizioni, una riguardante i parcheggi sul Bisagno, l'altra più importante la fattibilità economica dello stadio con Genoa e Samp. Sentiamo.
1: Per il progetto di restyling dello stadio di Genova è arrivato il via libera dalla conferenza dei servizi, ma con due importanti prescrizioni. La prima riguarda la fattibilità economica dell'operazione, con Genoa e Sampdoria chiamate a intervenire economicamente. La seconda riguarda invece i parcheggi della piazza del Bisagno, che dovranno restare a disposizione dei cittadini di Marassi o comunque a uso pubblico e non esclusivo dello stadio. Il progetto utile per mantenere in corso il Ferraris per gli europei del 2032, presentato da Tursi, prevede che l'immobile venga ceduto in diritto di superficie per un periodo di 99 anni, in ragione di un investimento complessivo di Genoa e Samp pari a 100 milioni. I primi 50 anni sono a canone gratuito e successivi a una cifra di circa 1 milione all'anno. Ma, come Primo Canale espresso tante volte nel corso del tempo e poi durante un terrazzo incontra dedicato allo stadio lo scorso 5 marzo, l'aspetto economico con gli investimenti delle due squadre rappresenta un elemento critico.
2: Se noi diamo lo stadio di Genova a dei soggetti che viene detto che pagano 100 milioni, perché è stato detto prima, abbiamo sentito, no, che è stato detto, pagano loro 100 milioni, ma che nel loro piano che hanno presentato al Comune di Genova hanno scritto che il loro piano finanziario è condizionato significativamente dall'andamento sportivo, perché le squadre di calcio sono condizionate pesantemente se sono in A, in B, in C o nei dilettanti. Ok? Quindi vuol dire che il piano finanziario oggi, noi abbiamo il Genoa a 27 punti in Serie A, abbiamo la Sampdoria a 30 punti in Serie B, tutti e due non sono lontani dalla zona retrocessione, gli introiti potrebbero cambiare completamente, i diritti televisivi potrebbero cambiare completamente e noi gli diamo lo stadio di Genova, il nostro stadio in mano.
1: Proprio per questo il Comune ha chiesto alle società di presentare una documentazione solida e qualificata.
0: Ieri il caso è esploso dopo la lettera inviata dall'assessora Beghin, l'assessora al commercio, ai direttivi di Confcommercio, Confesercenti e i direttivi dei CIV, se non state con la sindaca si rischiano le dimissioni. Questo era più o meno il messaggio. Poi l'incontro a Palazzo Tursi, c'è anche un altro tema però che ha scaldato gli animi, parliamo di rider, perché tra appunto queste situazioni che hanno alzato il clima, anche quella legata alla condizione dei rider che ha scatenato l'ira dei sindacati. Sentiamo.
3: La decisione della Giunta Comunale di Genova di adottare misure straordinarie per proteggere i rider dal caldo estremo ha provocato la reazione dei sindacati, che non si sono sentiti coinvolti. La misura prevede l'invito alle piattaforme di ridurre o fermare le consegne tra le 12.30 e le 16 nei giorni a rischio alto. Ancora una volta, come sindacato, apprendiamo dalla stampa un provvedimento del Comune di Genova che coinvolge lavoratori fragili come i rider, senza essere stati coinvolti. Ricordiamo per l'ennesima volta che esiste una richiesta di CGIL e CISL e UIL che giace da mesi inascoltata su qualche scrivania di Palazzo Tursi per cercare soluzione a sostegno dei rider che operano in città e che lavorano fra pesanti difficoltà. Si legge in una nota congiunta dei sindacati: le problematiche dei rider vanno trattate complessivamente e non a seconda dell'appeal comunicativo che possano avere, attaccano ancora CGIL, CISL e UIL. I lavoratori del delivery hanno bisogno di strutture, punti di ristoro rinfrescati, informazioni chiare, di sostegno per le loro necessità. Per questo, mesi fa, abbiamo chiesto al Comune di aumentare le case dei rider, di dotarle di servizi e di renderle più confortevoli, hanno aggiunto ancora i sindacati. Sulla polemica a distanza è intervenuto anche l'assessore al lavoro Emilio Robotti, che si definisce rammaricato per l'incomprensione con i sindacati. L'urgenza imposta da un'ondata di calore straordinaria e imminente ci ha messo di fronte a una scelta inderogabile: agire subito per salvaguardare l'incomunità fisica dei lavoratori o attendere i tempi di un confronto strutturato. Le parole di Robotti, che poi ha auspicato il ritorno a un clima di serena collaborazione istituzionale, ribadendo che la priorità assoluta dell'amministrazione comunale resta la dignità, la salute e la sicurezza di ogni lavoratore.
0: Nuovi accertamenti sulla morte del

0: La donna peruviana precipitata nell'androne del palazzo, nella tromba delle scale, dove viveva a Genova con il compagno. Infatti sono state riaperte le indagini su quella caduta. Sentiamo servizio.
1: La morte di Evelyn non è un caso chiuso. A quasi un anno dalla tragedia, la giudice per le indagini preliminari di Genova ha disposto altri 4 mesi di accertamenti per fare luce sulla caduta della trentenne peruviana, morta nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre 2025, dopo essere precipitata dal sesto piano del palazzo in cui viveva, nel quartiere di San Martino. La decisione arriva dopo l'opposizione dei familiari alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura. Il compagno della donna, indagato per omicidio preterintenzionale, ha sempre sostenuto che si sia trattato di un incidente avvenuto al termine di una lite, una versione che i parenti di Evelyn contestano, convinti che la giovane madre di 2 bambine non si sarebbe mai tolta la vita. La giudice ha quindi ordinato una ricostruzione dinamico-biomeccanica della caduta per verificare se sia compatibile con un incidente senza l'intervento di terze persone, disposti anche il sequestro e l'analisi forense del cellulare della vittima e l'acquisizione dei tabulati telefonici mai effettuati finora per chiarire gli orari del rientro a casa e ricostruire le ultime ore di vita della donna, elementi ritenuti decisivi per stabilire che cosa sia realmente accaduto quella notte e se dietro la morte di Evelyn ci siano responsabilità penali.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Allora, torniamo con gli operatori dei cantieri navali, ricostruzioni navali, telespettatori, con un ospite che è con il nostro Andrea Popolano, quindi quarto collegamento nel giro di un'ora. Noi abbiamo iniziato alle 10 con questa problematica che riguarda il mondo del lavoro dell'industria pesante, quello delle riparazioni navali. Andrea Popolano è con un ospite.
1: Allora, siamo stati ricevuti su dal rappresentante della Confindustria e dal rappresentante del responsabile del comparto. Allora, è ovvio che dovevamo fare quello che abbiamo fatto, perché venire qua con i lavoratori ha un peso specifico non indifferente, e ci siamo detti perché lo abbiamo fatto, perché quest'anno soldi al momento non ne avete presi come premialità. Questa è stata la nostra richiesta: pagare il prima possibile, ci sono anche dei tempi, una parte di premio nella forma che può essere ritenuta comunque accettabile, comunque pagare qualcosa rispetto a quello che andremo a definire, che ancora non è stato fatto. Ora, noi avevamo chiesto una proroga, avevamo chiesto la possibilità anche di avere un premio in forma diversa, ma comunque averlo subito. Questo è il punto. Loro porteranno questo aspetto, il punto relativo al dover pagare qualcosa subito ai componenti del comparto, tutti i rappresentanti del comparto. Succederà il prima possibile, perché i tempi sono strettissimi. Questo vuol dire che all'inizio della settimana prossima si vedranno e poi ci rincontreremo e vediamo, rispetto a quanto ci siamo detti stamattina, cosa

0: ne verrà fuori. È ovvio che non ci basta quello che abbiamo fatto sino in questo momento. Questo vuol dire che oggi, visto che non siamo usciti, no, con una risposta da dire, oggi si va avanti, oggi lo sciopero continua.
1: Allora, così le parole di Luca Marenco, responsabile FIOM CGIL per le riparazioni navali. Torneremo con Andrea Popolano per il corteo. Pronto, buongiorno.
2: Fuggi, don Ardi, ciao.
1: Fuggi, buongiorno.
2: Non sentire, no, volevo dire che ci lamentiamo dell'MT sicuramente, ma volevo rispondere soprattutto a un signore di prima, no? Ormai mi rendo conto che quando uno vota è come ereditare qualcosa, no? Bisogna andare a vedere se per caso c'erano dei debiti. Io ho votato a scatola chiusa, non mi pento di averla votata, probabilmente sapevo già che non mi faceva viaggiare gratis, però l'ho votata lo stesso, è stata impopolare la cosa e poi mi sono reso conto di quello che c'è sotto. Un'altra cosa volevo dire, per quanto riguarda la sanità, io ho preso un appuntamento, un eco, comunque me l'è andata presto, me è andata di culo, praticamente aprile del prossimo anno a Recco. E per quanto riguarda quei lavoratori in piazza, mi raccomando, cercate di stringere per cercare di scioperare, perché il governo sta cercando di tutto per confondere le cose e negare lo sciopero. Ti ringrazio, una buona giornata.
1: Grazie. Ma a proposito di personale sanitario, visto che il governo ha concesso l'aumento, sono dipendenti pubblici, a 523.000 persone, un aumento di 230 euro lorde al mese, un arretrato di 2.000-2.500. Mi sembra che siamo nei canoni, no? È stato rinnovato anche il contratto con la scuola, i sindacati hanno firmato, mi sembra tutto a posto. Ci siamo detti dovrebbero guadagnare di più, tutti dovrebbero guadagnare di più, no? Meno chi lavora in televisione, dovrebbero tutti guadagnare di più. Bene, benissimo, mi sembra che ieri sia stato firmato questo, quindi ben contento. Se saranno più motivati, stiamo parlando del personale sanitario. Questo è il personale delle riparazioni navali di Genova, siamo in via San Vincenzo, direi. Andrea Popolano sta seguendo per noi il corteo. Andrea, torniamo da te in diretta sul Primo Canale.
3: Eh sì, perché come potete vedere il corteo dei lavoratori è ripartito dopo l'incontro con i vertici di Confindustria, la decisione di proseguire la giornata di sciopero, la giornata di manifestazione, con la decisione appunto di tornare a riparazioni navali attraverso via San Vincenzo, passando poi per un tratto per via 20 settembre fino a passare da Ferrari e poi scendere proprio nella zona di riparazioni navali. Come abbiamo visto, è raccolto la voce del responsabile del delegato RSU della FIOM CGIL, Luca Marenco, un incontro che diciamo un po' interlocutorio, nel senso che permette di guadagnare tempo per trovare una soluzione per pagare quella che è almeno una parte della premialità aspettante ai lavoratori di riparazioni navali, che poi è il motivo per cui sono scesi in piazza oggi, in questa giornata, con un corteo iniziato questa mattina alle ore 9. Ora ovviamente l'attesa per capire cosa succederà la settimana prossima, quando le parti si rivedranno per cercare di definire nel dettaglio quale soluzione adottare nello specifico. Nel frattempo i lavoratori, alcune centinaia, sono ripartiti in corteo, come possiamo vedere in diretta, proprio in direzione a questo punto di riparazioni navali. Ricordiamo il transito da via San Vincenzo, si passerà poi in una parte di via 20 settembre, proprio sotto il ponte monumentale, fino ad arrivare a De Ferrari e poi scendere, vedremo attraverso quale strada, probabilmente via San Lorenzo, per poi tornare all'interno di riparazioni navali. A te.
1: Grazie Andrea. Direi quinto collegamento, no, con le proteste di chi lavora in un'industria che è quella delle riparazioni navali, che è, dobbiamo spendere tutti gli aggettivi o non aggettivi, fiore all'occhiello di una capitale del mare, le riparazioni navali sono fondamentali, industria pesante, ed è gente che lavora, che deve

0: che lavora. Ok? Telefonata, sei ancora con noi? Non c'è, è caduta. Allora, torna libera la linea mentre mi dedico ai vostri WhatsApp. Chiamatemi all'800. Dunque. Riguardo il telespettatore della Spezia che critica la destra per il verde, ricordo che la sinistra ecologista sulla parole. Vedi Genova, Piazza Kennedy e la Fiera, due enormi lastre d'asfalto, discariche, con l'aggiunta Bucci si era creato un grande parco in Piazzale Kennedy, più canali d'acqua e altro verde. Saluti Luigi, per 45 anni, elettore della sinistra, ora felicemente ex. Vabbè, pronto, buongiorno.
1: Oh, pronto, buongiorno, dottor Cirone. Sento una cosa, sì. L'MT.
0: Sì.
1: Come fanno a dire questo buco che ancora il bilancio non c'è del 2024?
0: Allora sì, è una diatriba che è stata portata avanti, c'è stata anche il nostro giornale è intervenuto mesi addietro sottolineando questo. Aspettiamo, suggeriamo, come ha fatto intravedere Fuji, come dice lei, Giunta Salis è da un anno in cattedra, quindi ci saranno altri 4 anni. Sarà come sarà, la giunta replicherà se stessa, rivincerà di nuovo, va benissimo, vincerà un'altra cosa. Un mese prima di venirci a cercare noi nei mercati, vedere ex assessori che dicono ah che schifo Genova, siamo al degrado, di andare da un commercialista con i conti di MT, ricordate gli elenchi telefonici di Genova, no? Addirittura eravamo così tanti una volta che c'erano due elenchi, no? Dalla A alla M, dalla M alla Z, credo. Andare dal commercialista, uno buono, uno bravo, e dire mi sa se dobbiamo metterne, cosa devo illudere, cosa devo dire ai cittadini genovesi, che i soldi ci sono, che non ci sono. Io lo dico prima, amici, siamo in campagna elettorale, sono Enrico Cirone, presento il mio partito, come lo chiamiamo? Genova Green, Genova al servizio del pubblico. Quando io sono andato dal commercialista, ho visto i conti e vi aumenterò il biglietto, sono costretto a mettervi il biglietto, e voi dite, cioè, no? Il mio concorrente non può dire diversamente, perché anche lui è stato dal commercialista e gli ha detto guarda che c'è un buco, oppure dal commercialista il buco non c'è, ringraziamo la giunta precedente, stendiamo tappeti rossi, mettiamo dei manifesti, facciamo dei concerti con dei DJ pazzeschi, salutiamo i giovani, tutti quanti, cioè, amici, il bilancio è a posto, è in bolla, non tagliamo nulla, votatemi tranquillamente, votatemi serenamente, eccetera, eccetera, eccetera. Punto, basta. E il mio competitor idem, no? Tutto al più, se i conti sono giusti, potrei dire, ma guardate, vi aumento di 10 minuti il biglietto da un'ora e da un 110 minuti, lo faccio arrivare a 120. Il mio competitor, che è scemo, non dice, aspetta, Cirone, al servizio del pubblico lo fa il 120, io faccio 130. Orca miseria. Io dico, come 130? Io faccio 140. E lui dice, io faccio di più, faccio 150. E andiamo avanti così, come hai capito? Però bello sarebbe, no? Punto, tranquilli, sereni, ci diciamo tutto, basta un commercialista, di quelli buoni. Allora, vado in pubblicità, 800-640-771, Noli, riempi la tua borraccia, mi dai un euro, la polemica sul lungomare, questi liguri ragazzi, e che ti costa un euro, no? Una 50 cc d'acqua, no, sono 500, e che sarà mai, no? A tra poco, dai.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Ciao, sono Giulia e queste sono le notizie della Regione Liguria. Presentato il progetto di riqualificazione dei campi da calcio del centro sportivo Tavarone, che saranno rinnovati grazie al contributo di quasi 280.000 euro di Regione Liguria. I campi saranno utilizzati anche dalla Virtus Centella, unica squadra professionistica ligure che attualmente fa la sua preparazione nell'entroterra della regione. Sono stati presentati i progetti di ripristino

della funzionalità e dell'accessibilità della costa ligure finanziati dalla Regione Liguria. Si tratta di 7 interventi per un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro che serviranno a recuperare e migliorare spiagge e scogliere, rendendole sicure, accessibili e soprattutto inclusive per tutta la cittadinanza. È nato Liguria Open Boost, il nuovo programma promosso da Regione Liguria e avviato dall'incubatore BIC di Filse per creare un collegamento diretto tra il sistema produttivo ligure e l'ecosistema regionale dell'innovazione, favorendo la nascita di collaborazioni, sperimentazioni e progetti concreti. Il primo progetto pilota coinvolge Ilex Italy, realtà industriale di riferimento nel settore automotive con sede a Chiavari, che ha aperto le porte del proprio stabilimento a start-up e centri di ricerca. Regione Liguria avvia un percorso partecipato per definire le linee di indirizzo a supporto degli operatori dell'amministrazione di sostegno. L'iniziativa intende valorizzare e mettere a sistema le buone pratiche già sviluppate sul territorio, favorendo una sempre maggiore integrazione tra sistema della giustizia, servizi sociali e sistema socio-sanitario nell'interesse delle persone più fragili e del loro progetto di vita. Via libera dalla provincia di Imperia alla realizzazione dell'anello Alta Valle Argentina, che Regione finanzia al 50% per un ammontare di 300.000 euro. La ciclovia, che collegherà Bordighera Ventimiglia a Riva Ligure per 94 km, sarà uno dei 4 anelli che compongono il progetto La Liguria degli Anelli. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Intanto Nuccia da Santa Margherita Ligure, anche lei in cura reumatologia, ha fatto una richiesta per la MOC per l'anno 2027. Mi sono messa avanti per prenotare, visti i tempi d'attesa, risposte, è tutto bloccato, passo ogni tanto a vedere se c'è un buco. Nuccia da Santa Margherita Ligure, senza parole, così dice. Telefono, pronto, buongiorno. Un attimo che Mario sta...
1: Salvatore da San Biagio.
0: Ah, Salvatore, ciao. Buongiorno, è tanto che non ti sento.
1: È un mese e mezzo, Enrico. Sì. Purtroppo non sono stato bene.
0: Salvatore, aspetta un secondo, Salvatore. Visto che hai passato un mese e mezzo, aspetta ancora 30 secondi che andiamo da Popolano, così riassumiamo la questione, siamo in via 20 settembre, riassumiamo lo sciopero delle riparazioni da valigia. No? Andrea Popolano.
2: Sì, esatto. Intanto da un punto di vista della viabilità, per raccontare che il corteo ormai è ripartito, abbiamo potuto vedere da via San Vincenzo, è arrivato in via 20 settembre, ormai percorrerà poi il tratto che porta a Piazza De Ferrari, quindi scenderà per via San Lorenzo fino ad arrivare poi in conclusione, proprio caricamento, dunque è poi all'interno di riparazioni navali. Una manifestazione, lo ricordiamo, partita questa mattina già dalle ore 8 con un presidio davanti a riparazioni navali da parte dei lavoratori, diverse centinaia come potete vedere, che si sono ritrovati proprio davanti a riparazioni navali per poi partire in corteo dalle ore 9 arrivando fino a via San Vincenzo, sede di Confindustria. Qui l'incontro con i vertici di Confindustria per trattare quello che è l'argomento che ha portato poi i lavoratori in piazza, circa 1500 che aspettano quello che è la premialità spettante dai accordi previsti appunto dal contratti stipulati, premialità che però non sono arrivate, che hanno portato appunto i lavoratori a scendere in piazza a manifestare oggi con questa giornata di sciopero. L'esito dell'incontro ha portato a una rivalutazione nel corso di questi giorni, la settimana prossima le parti si rivedranno, diciamo che c'è l'apertura a provare a trovare delle soluzioni per pagare almeno una parte inizialmente della premialità spettante ai lavoratori, salvo poi ovviamente stabilire nel dettaglio le modalità, ma ancora ovviamente questa non è una soluzione alla questione. Per questo le parti, come detto, si rivedranno la prossima settimana per cercare di trovare una soluzione. Nel frattempo ovviamente la trattativa andrà, come detto, avanti, così come andranno avanti le proteste nel caso non

0: si riuscisse a trovare quella che è la soluzione definitiva a quello che chiedono i lavoratori, così come previsto. Chiudiamo con il corteo, potete vederlo, un corteo anche allegro, come stiamo potendo, come stiamo testimoniando, che prosegue a questo punto in direzione di Piazza De Ferrari, per poi, come detto, scendere per via San Lorenzo e poi arrivare di nuovo all'interno di Riparazioni Navali. A te.
1: Grazie. Andrea, abbiamo seguito il corteo dall'inizio, insomma dalle 10 6 7 collegamenti con il mondo del lavoro, il mondo che lavora, lavoro pesante tra gli spettatori. Riparazioni Navali è fondamentale, siamo nel porto più, no, del mondo, e la nave, se la nave deve andare, e la nave va, se non funziona devi ripararla, esatto. Telefonata, spero che sia ancora con noi, pronto, buongiorno.
2: Ah, Salvatore, sì. Salvatore, scusami.
1: Dimmi, allora, Salvatore.
2: Era un mese che non ci sentivamo proprio perché ero in ospedale. Sì. Volevo in questa trasmissione fare un plauso a Villa Scassi, ai medici, a tutti i sanitari che mi hanno curato. Praticamente sono stato 6 giorni in terapia intensiva, 2 giorni in coma.
1: Ah.
2: Ebbene, queste persone quasi sono adoperate. E penso che esiste la mala sanità, è vero, purtroppo esiste, però in casi come il mio e in casi come tanti altri, ti assicuro che stare 6 giorni in una terapia intensiva dove ci sono 10 infermieri che ti controllano, ti guardano, ti fanno, ti lavano, ti fanno tutto, gli aumenti che gli hanno dato Non sono tanti, lo so. L'importante
1: però,
2: è che hanno
1: so,
2: dati.
1: Però il mezzo paese non paga le tasse, è chiaro che se tutti pagassimo le tasse come le paghiamo noi, e basta andare a vedere quanto paghiamo, probabilmente ci sarebbero, però se mezzo paese non paga, adesso abbiamo anche la mafia cinese, avete visto ieri ad Albenga, no, a Savona. Scusami, ti volevo chiedere, Salvatore, ma il tuo problema è stato improvviso? Te ne sei accorto? È stato improvviso per una polmonite
2: non curata, ma non sapendo di averla.
1: Ah.
2: E praticamente mi si è schiacciato un polmone.
1: Ah.
2: E loro mi hanno tagliato, mi hanno operato,
1: sì,
2: e hanno tolto tutto quello che c'era da togliere di sporcizia dal polmone. E ora finalmente sto bene, sto meglio, non benissimo, ma sto meglio. E questo grazie a quelli che sono nella mala sanità.
1: Sì.
2: E non è vero, cioè è vero in parte, sì, sicuramente ci sarà, però quelli che ho potuto vedere io riconosco che si sono prodigati in tutti i modi, mattina, pomeriggio, sera, notte,
1: certo.
2: Potevo chiamarli in qualsiasi momento che loro venivano, mi lavavano, mi facevano, e quindi più che ringraziarli non posso fare.
1: Sei tornato a casa.
2: E grazie alla tua trasmissione lo posso fare in diretta.
1: Certo. Avrai avuto un drenaggio toracico?
2: Ho avuto 2 drenaggi toracici, e quindi poi mi sono stati tolti e tutto.
1: Perso.
2: Ancora adesso non ho la respirazione perfetta, però comunque.
1: Conoscendo la tua voce, direi che siamo a 70%, almeno la voce, tradisce un buon recupero.
2: Ho avuto un buon recupero in un mese, e mi dà la possibilità di poter camminare, di poter fare, mangiare, tutto. Non ho più questi grossi problemi. E ripeto, grazie a queste persone che magari tante volte vengono anche bistrattate, come dire, ma voi non fate niente. Non è vero.
1: No, ma non è il meccanismo, non sono le persone. Le persone, ve l'ho sempre detto, ma chi sono io per dirlo? Ma mi fido ciecamente di un medico italiano che ha studiato in Italia, si è perfezionato nel mondo, di un'infermiera italiana, ma ve lo dico, ce lo diciamo sempre, no? Ma perché altri? È il meccanismo che è complesso, non è facile, è il meccanismo, c'è tanta burocrazia, insomma tante cose che potrebbero, penso, girare un po' meglio, meritiamo di più, però vi ricordo che mezzo paese non paga le tasse, quindi, senz'altro Salvatore le ha pagate, perché sappiamo il lavoro che faceva, quindi necessariamente le ha pagate, tanti che magari ci ascoltano non le pagano, che ci possiamo fare? Salvatore, riposati, riposa la voce.
2: Grazie mille, Grazie.

0: la possibilità di farmi parlare.
1: Sì, grazie, dico, riposa la voce, va bene averti sentito, che ho sentito di nuovo. La voce, e salutiamo la rianimazione. Hanno rianimato il nostro Salvatore da San Biagio, non da Sant'Ilario, quello è un altro santo, si occupa di terreni, di ville, quello di Sant'Ilario. San Biagio è un po' più modesto, Biagio un po' più così, un po' più alla Sant'Ilario, invece ha un'altra, si occupa di un altro, insomma, tessuto economico, no? Perché scompaio dietro la tendina? Eccola. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, sono Daniela.
1: Oh, Daniela, allora, cara.
2: D'estate vi scoccio un po' di più perché sono un po' più libera, allora. Allora, intanto che bello, sentire ogni tanto delle cose belle. Se in TV, in tutti i programmi di tutte le reti, ne facessero sentire un po' di più di cose belle, forse sarebbe meglio, penso questo, ecco.
1: Anche se noi siamo sempre attratti, no, dal... No. Insomma, ci attrae il mistero, ci attrae il male, perché ci sentiamo buoni, no? Se io vedo il male dall'altra parte mi sento più buono.
2: È vero, è vero, guarda, ne parlavamo ieri, parlano tanto dei ragazzi questi che fanno cose brutte, ma io sento tante di quelle cose belle, di ragazzi favolosi, ma belli, belle famiglie, guarda, ce ne sono tante veramente, e questo mi apre il cuore, lo dico con tutta sincerità, ecco. Niente, chiamavo per il discorso un po' di MT, ma non per criticare, perché pensavo, ma perché quando fanno i progetti, le riunioni e tutto, non prendono un bel teatro con un po' di persone, di cittadini scelti, non so, a caso, non... che con la possibilità di alzare la manina e di dare anche noi delle idee, magari così, che magari esce qualche idea buona, cioè non si vedono solo tra loro che magari usano un po' meno i mezzi e tutto, no? Per esempio il discorso della gratuità, bellissimo, perfetto, ma invece della gratuità, fare delle tesserine da 30 euro l'anno, 40, ecco, e che si possa, appunto, cioè fate cassa, non portate via dal portafoglio alle persone tanti soldi, insomma, non so, dico io, sono tutte idee buttate lì da un ignorante che non si intende di bilanci, conti consuntivi, eccetera, eccetera. Però secondo me una collaborazione piccolina dai cittadini, qualche idea buttata lì,
1: anche
2: non sarebbe male.
1: Anche perché la millantano, cioè sempre l'ascolto, sapete che è una parola che detesto, no? Quando sento parlare, quando sento il politico che dice adesso dobbiamo ascoltare, dobbiamo tornare nelle piazze, ma dove eri prima? Ma dove erano prima? Chiusi nelle stanze, mica li ho messi io nelle stanze, ma perché non prendete il pullman? Perché non prendete? Io vi dirò che ho visto in tutta la mia vita di adesso, ho visto solo due esponenti, uno del centrodestra e uno del centrosinistra. Quello del centrodestra è un omone, è un omone. Quello del centrosinistra è un po' più easy, in carica, solo due sulla metropolitana. Sui bus manca a parlarne. Come fanno, si sposta, capisco il sindaco, Bucci, la sindaca, cioè capisco che, lo capisco, ci sta. Sarebbe bello se, no, a chi lavora come noi, loro sono lavori diversi, probabilmente devi ottimizzare, hai bisogno dell'autista. Pensa se noi, se chi lavora, chiunque lavori, avesse l'autista per sé, no? Sarebbe pazzesco. Ma lo darei al chirurgo, al chirurgo, che va a salvare delle vite. Viene l'autista, prendete a casa. Stai lì, operi, salvi 3-4 vite, l'autista ti riporta a casa. Ce l'ha la politica, hanno questa cosa loro. Poi quando dimenticano questo, le auto, se ci fate caso, hanno i vetri oscurati, perché tu non devi vedere chi c'è dentro, no? E ve lo dico dopo. E poi quando si prendono una baccata elettorale, dobbiamo tornare in piazza, ma prima dove eravate? Grazie Daniela. Allora, mi fermo un secondo, c'è una bella intervista, parleremo di artigianato, una bella intervista, la vediamo insieme, e io ritorno subito dopo, ok? Dai.

0: questo venerdì 31 luglio e anche nel fine settimana. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia: tanto sole, clima caldo, intenso ed opprimente, poiché le temperature massime non saranno particolarmente elevate, ma quello che sarà elevato e fastidioso sarà l'alto livello di umidità. Condizione meteo analoga anche su Savona: tanto sole, cieli sereni tersi, gran caldo in giornata, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: anche qui contesto anticiclonico, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, ma gran caldo. Le temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Anche sul Tigullio sole e gran caldo protagonisti. Estesi rasserenamenti sul territorio. Soffia ventilazione debole, salvo rinforzi a largo. Temperature massime localmente attorno ai 32-33 gradi, ma con afa accentuata. In ultimo, anche sullo Spezzino splenderà il sole. Il clima sarà caldo in giornata, ma si farà sentire anche nella notte e al mattino, come si anticipava, con minime che non scenderanno al di sotto dei 26-27 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora l'anticiclone africano ben saldo e robusto sul territorio, tanto sole sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica, fatta eccezione per locali temporali di calore domenica sulle Alpi Marittime. Per il resto gran caldo e intenso si farà sentire nelle ore centrali del giorno, ma ancora una volta anche nella notte e all'alba. Dettagli ulteriori come di consueto vi attendono sulla nostra app, gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Ben trovato a Giuseppe Pace, presidente di Confartigianato Liguria.
1: Ben trovati a tutti gli spettatori.
0: Allora, presidente, insomma, da poco eletto questa.
1: Ne ho eletto da poco, sono stato eletto l'8 maggio, quindi diciamo che sono i primi mesi, ecco, che mi approccio, anche se ho un'esperienza in Confartigianato ultratrentennale, soprattutto con incarichi importanti nella mia categoria degli autoriparatori.
0: Senta, in Liguria il settore rappresenta sempre un volano, no? Un motore per la nostra regione, oltre 42.000 imprese, 150.000 persone nell'indotto che ci lavorano, insomma, quanto contano ancora?
1: Beh, diciamo che l'artigianato ha sempre avuto, proprio per tradizione, un ruolo importante nella nostra società, no? Da sempre, e credo che continui ad averlo. Proprio per questo io nel mio primo programma, come visione, appena insediato, ho pensato subito ad un avvicinamento da parte dei giovani al mondo dell'artigianato, perché il mondo dell'artigianato è un mondo che può dare prospettive importanti, ecco, prospettive di una vita serena. Io sono un artigiano, sono figlio di artigiani, faccio l'artigiano da quasi 50 anni, perché a quei tempi, ahimè, io ho 64 anni, a quei tempi il mio libretto di lavoro è stato timbrato a 14 anni per la prima volta, e quindi mi ha dato la possibilità di vivere dignitosamente, ecco. Ovviamente oggi fare l'artigiano non è più come 50 anni fa, oggi bisogna essere artigiani, ma bisogna essere anche imprenditori, quindi è importante che anche le piccole aziende artigiane ragionino un po' come le grandi, cioè che analizzino bene la loro amministrazione, ecco.
0: Senta, intanto vediamo un po' chi sono gli artigiani, cioè quali sono le categorie che rientrano in questa categoria.

0: via, che magari appunto sappiamo il termine artigiano, poi però chi c'è dentro davvero?
1: Ma gli artigiani, è chiaro, l'artigiano è colui che lavora mettendo diciamo la propria intelligenza nelle mani, no? Quindi un autoriparatore deve carburare, deve verniciare, carteggiare, stuccare una macchina, quindi sono lavori prevalentemente manuali e sono lavori in cui devi mettere, come dicevo prima, l'intelligenza per riuscire a fare quelle che poi in alcuni casi diventano addirittura delle opere d'arte, no? Io parlo della mia categoria che conosco bene, quella dei carrozzieri. Beh, una macchina appena verniciata, cioè nel forno, è una cosa che ti lascia senza fiato, ecco, proprio bella da vedere. Ecco.
0: Senta, lei ha parlato prima, uno dei punti del suo mandato è quello di avvicinare i giovani o comunque cercare di coinvolgerli sempre di più, però i giovani sono sempre attratti da questo mondo dell'artigianato oppure guardano forse anche in maniera illusoria al mondo social, al mondo di guadagni facili, ecco, sì. Di chimere, sì, quasi sempre impossibili da raggiungere, che però magari illudono i ragazzi, i giovani.
1: Certo. Purtroppo il problema credo sia proprio questo, e questo fa, diciamo, cioè viviamo in un mondo dove non esiste più la passione, che secondo me è alla base dell'artigiano, cioè l'artigiano se non fa il suo lavoro con passione non lo impara e lo fa malvolentieri. Cioè io sono contento di fare tuttora l'artigiano perché a me piace il mio lavoro, cioè proprio sono soddisfatto. È chiaro che il ragionamento che faceva lei sulla questione, oggi purtroppo i ragazzi sono sempre più attratti dai soldi, no? Io ai miei tempi si andava a lavorare per imparare il mestiere, non si pensava ai soldi, cioè io volevo, era come andare a scuola per me, cioè io imparavo un mestiere. Oggi purtroppo devo dire che i giovani guardano più al guadagno facile, e tant'è vero che secondo me purtroppo, ahimè, ci vengono spesso i giovani, noi abbiamo una carenza di personale, soprattutto giovani, giovani perché non c'è più questo interesse verso l'artigianato, perché spesso ci vengono magari portati via banalmente dai corrieri, che ormai, cioè, uno va a fare il corriere, cioè mediamente lo stipendio di un artigiano apprendista è di intorno ai 1200 euro, uno stipendio di un corriere se lavora magari da giovane, sono veloci, fanno tante consegne e tutto quanto, arrivano anche a 1600, arrivano anche a 1800, no? Però ci troveremo di fronte tra qualche anno, secondo me, questa è una mia previsione, è tutta mia personale, ci troveremo magari tra qualche anno ad avere dei 35 anni, perché a 35 anni questi ragazzi non corrono più, probabilmente questi corrieri non avranno più l'interesse a mantenerli come forza lavoro, e quindi il rischio è che ci troviamo tra qualche anno ad avere un numero considerevole di 35 anni, 40 anni senza arte né parte, disoccupati, e ahimè a 35-40 anni il mestiere dell'artigiano non lo impari più. Quindi o hai messo del fieno in cascina da giovane imparando un mestiere, e devo dire che un artigiano bravo guadagna anche 2.000-2.500 euro, ci sono artigiani che ne guadagnano anche molti di più, cioè personalmente io sono stati dei momenti che ne ho guadagnato molti di più, ecco. Quindi le prospettive dal punto di vista economico nel mondo dell'artigiano, se uno lo fa seriamente, sono veramente buone. Il problema è che all'inizio bisogna fare un po' di sacrificio.
0: Qual è la categoria del vostro comparto che invece è veramente in sofferenza?
1: Ma devo dire che tutte le categorie sono in sofferenza. Cioè qualsiasi artigiano ha uno dei problemi principali nel mondo dell'artigianato, è quello, perché noi ci riuniamo, facciamo riunioni anche a Roma, no? Io sono stato per 8 anni presidente nazionale della mia categoria, e tutte le categorie, uno dei problemi principali è la ricerca del personale, la mancanza di personale, anche da formare, ecco.
0: Quindi non è il mercato il problema, cioè il mercato c'è sempre.
1: Il mercato c'è, certo, il mercato c'è, il mercato dell'artigianato io credo che c'è e ci sarà sempre, perché ho notato, dal mio punto di vista, ho notato una valorizzazione dell'artigianato, perché oggi brand importanti si fregiano del marchio di artigiano, quindi si sta un po' invertendo quella credenza popolare dove l'artigiano era quello che evadeva le tasse o quello che, cioè oggi l'artigiano è quello che fa il prodotto di qualità, che fa la differenza.
0: Forse è il termine che noi abbiamo in testa, no? L'artigiano solitamente

nessuno immagina, nell'immaginario collettivo naturalmente, una figura così o preparata o professionale o con delle competenze a volte anche fuori dal comune, no? Perché come diceva lei, insomma, c'è un genio di testa che poi va trasformato e tramutato nelle mani, non tutti sono capaci a fare certi lavori.

0: Faccio questo esempio: io ho due figli che lavorano entrambi con me in azienda. Il grande ha fatto la maturità, poi si è iscritto all'università, economia, era anche bravo. A un certo punto, verso il terzo anno, mi ha detto: papà, guarda, io non voglio più continuare all'università, voglio andare a lavorare. Allora io gli ho detto: guarda, ahimè, se vuoi andare, a me dispiace perché io l'avrei voluto vedere laureato, tutto qua, però se non vuoi continuare ad andare all'università, ti devi trovare un lavoro. O vai a trovarti un lavoro o vieni a lavorare da me. Ma io l'ho messa come una scelta di serie B. In realtà poi mi sono reso conto con i mesi a seguire che non era una scelta di serie B, ma me l'ha fatto capire proprio lui. Mi ha detto: papà, noi abbiamo una bella azienda, cioè io posso star bene, cioè cosa faccio? Vado a fare il commercialista, vado a fare, cioè, a me piace, cioè, quello che abbiamo creato, ecco. Quindi non è una scelta di serie B, per me è una scelta di serie A.
1: Senta, come pensate di coinvolgere e convincere anche i ragazzi a entrare nel vostro mondo? C'è anche un discorso anche legato alle scuole, probabilmente anche perché bisogna fare a questo punto una politica, no? Non solo ce lo possiamo dire qua in televisione, qualcuno ci ascolta, però poi rimane lì.
0: Io credo che il problema principale, l'ho detto poco fa nel racconto che ho fatto su mio figlio, no? Il problema spesso sono i genitori. Sono i genitori che pensano che il figlio si deve assolutamente laureare, che il figlio deve diventare avvocato, che deve fare qua. Io vedo un sacco di avvocati in giro. Le ripeto, c'è una grande carenza di personale qualificato nel mondo dell'artigianato, quindi è proprio la mentalità dei genitori che deve cambiare. Cioè il figlio che fa l'artigiano, facendolo seriamente, con le evoluzioni, ovviamente rimanendo al passo del mercato, perché oggi l'artigiano non è più quello che batte solo la lamiera. Oggi gli artigiani usano, io uso tantissimo le intelligenze artificiali,
1: Come?
0: e la uso banalmente anche solo per, non so, devo smontare la maniglia di una 500 nuova che è scomparsa, e come faccio a smontarla? Che ne so, vado a guardarmi le schede, banalmente digito su ChatGPT o altre, Gemini o altre, come smontare, e mi dice esattamente tutto. Poi io la uso in tantissime cose, la uso veramente tanto, ecco.
1: Senta, in chiusura, se dovesse, anzi, se vuole fare un appello a qualche ragazzo o qualche genitore che ci sta seguendo in questo momento, anche per un consiglio, un appello ai figli.
0: Beh, io credo che l'esempio che ho
1: Ai
0: fatto
1: ragazzi.
0: personale sia eloquente, ecco, nel senso, io sono convinto che i miei figli avranno un futuro sereno e dignitoso, ecco.
1: Quello dei figli è uno dei suoi, dei figli, scusa, dei ragazzi è uno dei suoi
0: Sì,
1: punti del mandato. Viene in mente un altro, un secondo?
0: l'altro è quello, ovviamente, è quello di fare formazione sia per i ragazzi, ma soprattutto per le aziende, perché la maggior parte degli artigiani non sono dei bravi amministratori, devo dire quello. Ma anche io me ne sono reso conto nell'arco dell'esercizio della mia attività. Spesso magari vediamo arrivare dei soldi, non siamo bravi a amministrare il denaro, no? Le aziende che non lavorano con i propri soldi, che quindi hanno, ci sono molte aziende artigiane che hanno tra le voci principali nel bilancio quella degli interessi passivi, no? Cioè l'artigiano deve diventare più un bravo amministratore. Se l'artigiano è un bravo amministratore, amministra bene la propria azienda e tutto quanto, e non butta via i soldi, può vivere più che dignitosamente, ecco.
1: Grazie a Giuseppe Pace,
0: Grazie a
1: presidente di
0: voi, grazie a
1: Confartigianato
0: voi.
1: Liguria, e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Allora, aspetta che rispondo. Allora, sentito? Cioè, non manca il lavoro, la cosa che mi fa impazzire. Avete sentito l'intervista, no? In diretta con il nostro ospite, è un carrozziere, no? Avete sentito che parla di soldi? Cioè, non manca il lavoro. Ma tante volte ci diciamo delle cose che poi non sono quelle reali. Bene, figlio laureato, chi non vuole il figlio, figlia laureata, ci mancherebbe altro. Ma poi scopri che il figlio carrozziere, cioè un avvocato, lo guarda dal punto di vista del business. E forse non ci impegniamo in questo. Ha detto giustamente, mi sembra giustamente il direttore Angeli, no? Intorno alla parola artigiano, cioè io vedo il pastorello del presepio, no? L'artigiano, vedo il falegname. Col segheto, il fabbro, bumbu, con l'incudine. Oggi l'artigiano, sì, è una parola un po' bellissima, perché c'è l'arte, c'è un po' di arte, un po' di artista, ma l'artista è una cosa, l'artigiano è un'altra cosa. Però dici, ma papà, vado a fare l'artigiano, uno immagina il vasaio del presepio, c'è sempre, poi in Liguria c'è sempre stata la statuina del che fa i vasi, che è benissimo, ci mancherebbe altro. Però ci sono dei settori, credo, pazzeschi per l'occupazione. E quando il presidente, come Pino Pace, e ti dice che il lavoro lo assumo domani, e tutte queste le risorse, no? Che noi, le risorse, cioè si avrebbe il lavoro dall'oggi al domani, sarebbe bello, bellissimo, no? In un paese, no, sarebbe, sì, sarebbe, dovremmo dire, usare il presente, no? Dire, sono tutti sistemati, tutti collocati, aziende che vanno a gonfie vele perché ci sono le persone giuste al posto giusto, no? Poi ben venga la laurea, ben venga il diploma, qualsiasi cosa, ok? Allora, 11:53, abbiamo ancora 2 minuti prima del TG55, vi leggo un po' di WhatsApp. È libera la linea, Mario? Ok, l'acqua del Brugneto è veramente indispensabile al fabbisogno idrico genovese? Sì, certo, sono 45 milioni. L'invaso del Brugneto, sono 45 milioni.

0: milioni di metri cubi d'acqua, per i quali si è stabilito di darne un 10%, così 4 milioni e mezzo, agli amici di Piacenza. È chiaro che con questi climi stiamo attenti, si pensa invece dei 4 milioni e mezzo darne almeno 2 e mezzo, perché il Piacentino, ma tutta la pianura padana, sta soffrendo la siccità. Lo avete visto, il mare, l'Adriatico, rientra nel Po per 20 chilometri e l'acqua salata del mare Adriatico sta bruciando tutto quello che trova, per la gioia, penso, del granchio blu, per la gioia di tutte quelle specie che ci azzeccano poco col nostro clima, i nostri mari, i nostri fiumi. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Potrei reclamare per come sporca la nostra città?
0: Certo, si può.
1: Ecco, le strade tutte, specie a San Piergareda, sono diventate solo dei ricettacoli di sporco di cane.
0: Sì.
1: Non è possibile.
0: Sì. Sì, sì, non dovrebbe essere possibile, purtroppo è così, sì, certo.
1: Prego?
0: Sì, non dovrebbe essere possibile, purtroppo è vero.
1: E non si può far niente. Il nostro sindaco non può mettere qualche spazzino come esistevano una volta, oppure quando puliscono le strade con l'acqua, pulire il marciapiede, perché i cani sporcano sul marciapiede, non nella strada.
0: È vero, è vero, è vero, è vero. Poi a San Pier d'Arena ancora quei tratti, sapete che io per ragioni di lavoro, il mio lavoro del pomeriggio, mi trasferisco via Cantore, quei tratti ancora belli sotto i portici, quelli che hanno resistito, hanno una pavimentazione liscia, sembrano, sono quelle mattonelle, creano quei mosaici che sembrano quei tappeti, usavano, no? Nel Novecento decorare così, la superficie liscia, se bagni o se il cane fa la pipì, anche se che deve farla meschino, perché se gli porti lo spruzzino rischi di, se prendi pipì, acqua, spruzzino e sapone, rischi di volare. Sì, si deve, io vedo che la pulizia manuale non è superata da nessuna macchina, da nessun mezzo, da nessuna spazzatrice, riesce a superare quello che può fare un uomo con la scopetta. Però posso capire anche che nessuno lo voglia o debba più farlo, attenzione, non che lo voglia fare, magari lo voglia, ma non si deve fare. Però lei vedrà sotto Villa Scassi, sotto i giardini di Villa Scassi, c'è un mare di foglie che sono lì, rimangono lì, la spazzatrice non può passare, e se non passa l'umano con la scopetta, queste cose rimarranno lì fino alla prossima alluvione. Pronti col TG55? Sentiamo che cosa succede in cronaca, ci aggiorniamo e poi ritorniamo qui naturalmente al servizio del pubblico. Vai.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, è stato prima l'odore e poi il rumore a svegliare il centro di Ventimiglia questa notte intorno alle 2, quando una bombola di gas è esplosa in una palazzina di via Asse al civico 81. La deflagrazione ha divelto le finestre e danneggiato pesantemente l'interno dell'appartamento e anche i diversi interni vicini. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, i pompieri hanno trovato all'interno della casa un uomo di 43 anni in gravissime condizioni, è stato trasportato d'urgenza al centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Genova. Cambiamo argomento, in previsione degli europei di calcio del 2032 per la ristrutturazione dello stadio Ferraris, la conferenza dei servizi ha posto due precise condizioni, una riguardante i parcheggi sul Bisagno, l'altra più importante la fattibilità economica dello stadio con Genoa e Samp. Sentiamo.
1: Per il progetto di restyling dello stadio di Genova è arrivato il via libera dalla conferenza dei servizi, ma con due importanti prescrizioni. La prima riguarda la fattibilità economica dell'operazione, con Genoa e Sampdoria chiamate a intervenire economicamente. La seconda riguarda invece i parcheggi della piazza del Bisagno, che dovranno restare a disposizione dei cittadini di Marassi o comunque a uso pubblico e non esclusivo dello stadio. Il progetto utile per mantenere in corso il Ferraris per gli europei del 2032, presentato da TURS,

0: prevede che l'immobile venga ceduto in diritto di superficie per un periodo di 99 anni in ragione di un investimento complessivo di Genoa e Samp pari a 100 milioni. I primi 50 anni sono a canone gratuito e successivi a una cifra di circa 1 milione all'anno. Ma come Primo Canale ha espresso tante volte nel corso del tempo e poi durante un terrazzo incontro dedicato allo stadio lo scorso 5 marzo, l'aspetto economico con gli investimenti delle due squadre rappresenta un elemento critico.
1: Se noi diamo lo stadio di Genova a dei soggetti che viene detto che pagano 100 milioni, perché è stato detto prima, abbiamo sentito, no, che è stato detto, pagano loro 100 milioni, ma che nel loro piano che hanno presentato al Comune di Genova hanno scritto che il loro piano finanziario è condizionato significativamente dall'andamento sportivo. Perché le squadre di calcio sono condizionate pesantemente se sono in A, in B, in C o nei dilettanti. Ok? Quindi vuol dire che il piano finanziario oggi, noi abbiamo il Genoa a 27 punti in Serie A, abbiamo la Sampdoria a 30 punti in Serie B, tutti e due non sono lontani dalla zona retrocessione. Gli introiti potrebbero cambiare completamente, i diritti televisivi potrebbero cambiare completamente e noi gli diamo lo stadio di Genova, il nostro stadio in mano.
0: Proprio per questo il Comune ha chiesto alle società di presentare una documentazione solida e qualificata.
2: Ieri il caso è esploso dopo la lettera inviata dall'assessora Beghin, l'assessora al commercio, ai direttivi di Confcommercio, Confesercenti e i direttivi dei CIV, se non state con la sindaca si rischiano le dimissioni. Questo era più o meno il messaggio. Poi l'incontro a Palazzo Tursi, c'è anche un altro tema però che ha scaldato gli animi, parliamo di rider, perché tra appunto queste situazioni che hanno alzato il clima, anche quella legata alla condizione dei rider che ha scatenato l'ira dei sindacati. Sentiamo.
3: La decisione della Giunta Comunale di Genova di adottare misure straordinarie per proteggere i rider dal caldo estremo ha provocato la reazione dei sindacati, che non si sono sentiti coinvolti. La misura prevede l'invito alle piattaforme di ridurre o fermare le consegne tra le 12.30 e le 16 nei giorni a rischio alto. Ancora una volta, come sindacato, apprendiamo dalla stampa un provvedimento del Comune di Genova che coinvolge lavoratori fragili come i rider senza essere stati coinvolti. Ricordiamo per l'ennesima volta che esiste una richiesta di CGIL e CISL e UIL che giace da mesi inascoltata su qualche scrivania di Palazzo Tursi per cercare soluzioni a sostegno dei rider che operano in città e che lavorano fra pesanti difficoltà. Si legge in una nota congiunta dei sindacati: le problematiche dei rider vanno trattate complessivamente e non a seconda dell'appeal comunicativo che possano avere, attaccano ancora CGIL, CISL e UIL. I lavoratori del delivery hanno bisogno di strutture, punti di ristoro rinfrescati, informazioni chiare, di sostegno per le loro necessità. Per questo, mesi fa, abbiamo chiesto al Comune di aumentare le case dei rider, di dotarle di servizi e di renderle più confortevoli, hanno aggiunto ancora i sindacati. Sulla polemica a distanza è intervenuto anche l'assessore al lavoro Emilio Robotti, che si definisce rammaricato per l'incomprensione con i sindacati. L'urgenza imposta da un'ondata di calore straordinaria e imminente ci ha messo di fronte a una scelta inderogabile: agire subito per salvaguardare l'incomunità fisica dei lavoratori o attendere i tempi di un confronto strutturato. Le parole di Robotti, che poi ha auspicato il ritorno a un clima di serena collaborazione istituzionale, ribadendo che la priorità assoluta dell'amministrazione comunale resta la dignità, la salute e la sicurezza di ogni lavoratore.
2: Nuovi accertamenti sulla morte della donna peruviana precipitata nell'androne del palazzo, nella tromba delle scale, dove viveva a Genova con il compagno. Infatti sono state riaperte le indagini su quella caduta. Sentiamo servizio.
4: La morte di Evelyn non è un caso chiuso. A quasi un anno dalla tragedia, la giudice per le indagini preliminari di Genova ha disposto altri 4 mesi di accertamenti per fare luce sulla caduta della 30enne peruviana, morta nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre 2025, dopo essere precipitata dal 6° piano del palazzo in cui viveva, nel quartiere di San Martino. La decisione arriva dopo l'opposizione dei familiari alla richiesta di archiviazione

0: Avanzata dalla procura. Il compagno della donna, indagato per omicidio preterintenzionale, ha sempre sostenuto che si sia trattato di un incidente avvenuto al termine di una lite, una versione che i parenti di Evelyn contestano, convinti che la giovane madre di due bambine non si sarebbe mai tolta la vita. La giudice ha quindi ordinato una ricostruzione dinamico-biomeccanica della caduta per verificare se sia compatibile con un incidente senza l'intervento di terze persone. Disposti anche il sequestro e l'analisi forense del cellulare della vittima e l'acquisizione dei tabulati telefonici mai effettuati finora per chiarire gli orari del rientro a casa e ricostruire le ultime ore di vita della donna, elementi ritenuti decisivi per stabilire che cosa sia realmente accaduto quella notte e se dietro la morte di Evelyn ci siano responsabilità penali.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsi.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo, sulla nostra penisola, dunque anche sulla Liguria, questo venerdì 31 luglio e anche nel fine settimana. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia, tanto sole, clima caldo, intenso ed opprimente, poiché le temperature massime non saranno particolarmente elevate, ma quello che sarà elevato e fastidioso sarà l'alto livello di umidità. Condizione meteo analoga anche su Savona, tanto sole, cieli sereni, tersi, gran caldo in giornata, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui contesto anticiclonico, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, ma gran caldo. Le temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Anche sul Tiguglio sole e gran caldo protagonisti, estesi rasserenamenti sul territorio. Soffia ventilazione debole, salvo rinforzi a largo, temperature massime localmente attorno ai 32-33 gradi, ma con afa accentuata. In ultimo, anche sullo Spezzino splenderà il sole. Il clima sarà caldo in giornata, ma si farà sentire anche nella notte e al mattino, come si anticipava, con minime che non scenderanno al di sotto dei 26-27 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora l'anticiclone africano ben saldo e robusto sul territorio, tanto sole sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica, fatta eccezione per locali temporali di calore domenica sulle Alpi Marittime. Per il resto, gran caldo intenso si farà sentire nelle ore centrali del giorno, ma ancora una volta anche nella notte e all'alba. Dettagli ulteriori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Telespettatori, vi suggerisco di non perdere questo nuovo blocco sul Primo Canale, perché parleremo di un grande, grandissimo, un monumento assoluto con un grande, grandissimo collega. Grandissimo collega è Matteo Cantile.
1: Ciao, ciao Enrico, buongiorno.
0: E parte questa triangolazione con,
1: sì, con un collega maestro, ancora più grande, un maestro, Marino Bartoletti, che ringraziamo di aver collegato con noi al telefono. Ben trovato.
2: Ciao ragazzi, grazie dell'invito, è un piacere.
1: Allora, Marino Bartoletti sta venendo in Liguria, è per questo che siamo collegati al telefono e non in video, perché è in viaggio, perché domani alle 21.15 a Villa Tiguglio va in scena Caro Lucio ti scrivo, il tuo omaggio a Lucio Dalla. Tu hai raccontato, insomma, di un Dalla diverso o comunque più profondo rispetto a quello che normalmente conosciamo.

0: noi.
1: Mi piacerebbe venire in Liguria, ma le autostrade in questo momento sono contro di me, però ce la faremo sicuramente. Sì, sono molto felice di raccontare un artista immenso, un poeta della musica e soprattutto un grande amico, cosa che farò assieme a un gruppo musicale di grande valore che non per nulla si chiama La Sera dei Miracoli ed è già un nome molto, come dire, molto pertinente a quello che faremo. Ed è una presentazione del mio libro, caro Lucio ti scrivo, accompagnato dalla musica che non fa mai male. Alla fine, visto che abbiamo fatto la prima ieri sera a Trieste, beh, posso dire che la gente va via felice, anche un pochino emozionata, me compreso.
0: Ecco, tu prometti di raccontarci qualche segreto su Lucio Dalla. Cos'è che ti stupisce ancora di questo personaggio?
1: Mi stupisce la presa che ha ancora nei confronti di chi lo ascolta, mi stupisce il fatto che abbia scritto canzoni di straordinaria attualità, mi stupisce che la gente, ripeto, esca felice dopo aver cantato praticamente per 2 ore, mi stupisce che sia ancora nel cuore di tutti, malgrado ci abbia lasciato 14 anni fa, anche se poi la mia prefazione, la mia dedica a lui è a Lucio, perché ancora non ho capito bene dove si sia nascosto.
0: Da qualche parte sicuramente è, in tutti i nostri cuori, nelle nostre, nei nostri dispositivi dove ascoltiamo musica, oggi non si può più dire radio, ma insomma ovunque si ascolti musica. Era un uomo di una cultura straordinaria e credo che questo sia alla base anche del fatto che ha scritto cose molto diverse, da classici che ci hanno fatto ridere anche, ad altre cose profondissime, ha veramente lasciato una traccia indelebile nella storia del nostro paese.
1: Era un uomo di una cultura, di una profondità, di una curiosità e anche di una religiosità straordinaria. Ieri sera hanno fatto i ragazzi del gruppo un medley che andava da Disperato Erotico Stomp, con tutto quello che racconta, seppur in maniera ironica, quella canzone, a Enna, che è un'autentica preghiera, mai così d'attualità purtroppo come in questi giorni, che ci rammenta che una volta superato il dolore è con l'amore che si ritroverà la vita e la speranza. Questa era la canzone che piaceva di più a Papa Giovanni Paolo II, che infatti tutte le volte, sono state 3, che ha avuto e ha voluto Dalla davanti a sé, ha sempre chiesto che gliela cantasse. Ma se noi guardiamo ancora adesso la miniera, non dico inesplorata, ma in parte sì, di Dalla, ci rendiamo conto che ci sono delle pepite che ci sorprendono ancora.
0: Eh già, e qual è la tua preferita? Se esiste questa possibilità...
1: Già è difficile dire se preferisci il papà o la mamma, che in questo caso abbiamo tanti papà, tante mamme, tante sorelle. Mi viene in mente Cara, se non altro perché l'ultima frase di Cara, buonanotte anima mia, adesso spengo la luce e così sia, è sulla sua tomba, che curiosamente a Bologna è accanto a quella di Giosuè Carducci, il Vate. Ma io fra i due poeti non ho dubbio chi scegliere, anche se non lo posso dire.
0: Va bene, però abbiamo certamente capito. Senti Marino, tu da giornalista hai raccontato tanto il mondo dello sport, nelle ultime ore è arrivata la notizia della morte di Franco Baresi, è stato uno dei grandi dello sport italiano. Che ricordo hai di lui?
1: Ricordo di un ragazzo, a proposito di quello che si diceva di Lucio Dalla, veniva dai buoni valori, veniva da esperienze giovanili, infantili piuttosto complicate, sia lui che suo fratello, ma che ha trovato nel calcio il riscatto non soltanto delle sfortune che la vita gli aveva apparecchiato, ma anche quel riscatto che gli ha consentito di essere un esempio per tanti ragazzi, e lo è stato veramente fuori e dentro il campo, certamente con la sua determinazione, certamente col suo talento, ma anche con la sua umiltà e con la sua modestia.
0: Ti faccio un'ultima domanda, tu hai raccontato i grandi del calcio, i grandi presidenti, le grandi società, ma ho un po' l'impressione, sarà forse che ho un certo bias personale, che quando parli della Sampdoria ti cambi un po' il tono della voce.
1: Un pochino sì, anche perché penso che un esemplare come il presidente Mantovani nello zoo del calcio non ci sia mai stato, e domani sera sarò felicissimo di avere in platea 1 o 2 figlie di quel presidente immenso, a riprova di un collegamento anche umano che non si è mai sfilacciato. Ce ne fossero di presidenti così, ma credo veramente che lo stampino sia stato buttato via e sia irripetibile.
0: Beh, mi permetto di dire, per la Sampdoria oggi basterebbe anche molto meno, però non c'è speranza.
1: Ma qui entriamo nel campo minato delle piccole crudeltà.
0: Esatto. Marino Bartoletti, domani 21:15 Villa Tigullio a Rapallo. Caro Lucio ti scrivo, il tuo omaggio a Lucio Dalla, davvero grazie di essere stato con noi, Marino.
1: Grazie a voi, e preparatevi a cantare, a riflettere e anche a ballare.

0: Molto volentieri. Grazie a Marino Bartoletti. Grazie. Grazie a te Enrico per avermi ospitato in questo blocco.
1: Mi veniva in mente se Bartoletti è nel traffico, come ha fatto capire, automobili di Lucio Dalla. Quando Lucio Dalla mise in musica le poesie di Roberto Roversi, del poeta Roversi,
0: già,
1: e raccontava di nuvolari 50 kg d'ossa, nuvolari è un corpo eccezionale, pensa che.
0: Ma infatti
1: l'epopea del motore.
0: Ci stavo pensando un po', no, quando ho fatto la domanda a Marino Bartoletti, forse sono due le mie canzoni preferite. Una è ovviamente Disperato Erotico Stomp, perché insomma è una di quelle canzoni che soltanto in un certo momento della nostra Italia si potevano scrivere e rendere famose. L'altra non tanto Nuvolari quanto Ayrton. Perché secondo me il ricordo che lui fa di Senna con quella diciamo dolcezza, con quella dolcezza.
1: Tifosissimo. È ancora Bartoletti, è ancora con noi. Oltretutto Bartoletti,
2: io li sto ascoltando con una gioia immensa, ragazzi, non so se sono ancora con voi.
0: Sì. Ci sei.
2: E infatti sposo completamente le vostre riflessioni. Automobili fu il terzo disco, il terzo album che fece assieme a un poeta, appunto Roberto Roversi. Da allora in poi però realizzò che le parole delle sue musiche poteva scrivere lui. Poi non per nulla la prima canzone che scrisse dopo la morte di sua madre, andando alle isole Tremiti, fu Guardando il mare, com'è profondo il mare, e lì cominciò una serie, una sequenza impressionante di successi. Ne basterebbero uno o due, non sto neanche a ripeterveli, per giustificare la vita e la grandezza di un artista. Devo correggervi sul fatto che Ayrton l'ha cantata, ma non è la sua, anche se in realtà l'ha fatta diventare immensa. Poi ha cantato Ayrton, ha cantato Nuvolari, ha cantato Baggio, ha cantato tanti personaggi dello sport, e certamente ha cantato anche a modo suo il calcio bolognese, la palla canestro bolognese, perché poi al palazzetto dello sport, allo stadio Dall'Ara, che a volte gli venivano le idee più strane, più fulminanti, allo stadio Dall'Ara c'è ancora la sua poltroncina, fila 8, numero 19, di cui ogni anno qualcuno compra l'abbonamento e sulla quale naturalmente non si siede nessuno. Mi piace pensare che a 200 metri da lì, visto che la Certosa, cioè il cimitero maggiore di Bologna, prosegue i portici dello stadio ed è sepolto lì, lui senta un coro di 30.000 persone che quando entra in campo il suo Bologna, il suo Bolognetto, come lo chiamava lui, lui riesca a sentire le canzoni che tutti cantano a nome suo. Guardate, avete parlato e possiamo proseguire, tanto io sono fermo nel traffico, vi saluto naturalmente, di un giorno in cui mi ritrovai a quelli che è il calcio, evidentemente era una giornata in cui non c'era la Serie A, perché si parlava di Serie B, e avevo due personaggini non da poco, perché c'erano metà degli anni 90, perché c'era Lucio Dalla per il Bologna e Gino Paoli per il Genoa, ed entrambi convennero che sarebbe stata ora che l'una e l'altra vincessero, tornassero a vincere qualcosa, e Paoli mi sembra che disse sì, noi non vedremo mai uno scudetto della nostra squadra del cuore, e ovviamente aveva ragione, però mi ricordo che Dalla disse sì, però almeno una Coppetta Italia mi piacerebbe vincerla, quindi mi ha molto commosso un anno fa quando questa Coppetta Italia il Bologna l'ha vinta veramente, e alla fine tutto lo stadio cantava oh caro amico ti scrivo, addirittura la sera dei miracoli, che non per nulla è ambientato a Roma, e le magliette dei tifosi del Bologna riportavano scritto si muove la città, che è uno dei versi della canzone.
1: Ecco Marino, c'è ancora una cosa da ricordare. Caruso quest'anno compie 40 anni, 1986-2026.
2: La scrisse proprio in questi giorni, la storia è nota, andò in panne la sua barca che si chiamava Catarro, perché lui nomi strani li doveva usare per forza, non poteva usare i nomi normali, d'altra parte sul suo campanello in via d'Azeglio Bologna c'è scritto ancora Commendator Domenico Sputo, cosa che lui aveva fatto pensando di sviare i curiosi, non poteva che essere lui naturalmente a fare una cosa del genere. 40 anni esatti, perché nel luglio del 1986 nella suite dedicata a Enrico Caruso, dove venne appoggiato perché doveva passare un paio di giorni in attesa che il catarro venisse curato, scrisse questa canzone. Basta sentire le prime cinque note, se ci fate caso, le prime cinque note del piano, e tutti capiamo di che cosa si tratta. È diventata una o due delle più grandi canzoni napoletane della storia, pur non essendo stato scritto da un napoletano.
0: Già, è veramente, forse davvero una delle più iconografiche della storia della musica, veramente
1: perfetta.
0: Quasi chiunque la riconosce
1: è
0: dalle prime note,
1: perfetta.
0: Era veramente perfetta. Grande, grande, grande, grande Lucio Dalla.

0: Allora, è ancora nel traffico, Bartoletti?
1: Sì, sì.
2: Ma in Liguria o fuori dalla Liguria? No, perché ci teniamo. No,
1: fuori dalla Liguria. Ah,
2: no, perché il peggio deve ancora venire, in realtà.
0: Sì. Il motore del 2000, Bartoletti.
1: Grazie del conforto che mi avete dato, ne farò tesoro. Arrivederci a tutti.
2: Grazie mille, Marino Bartoletti. Allora, domani sera, 21:15, Villa Tigulera Pallo, lo spettacolo. Caro Lucio, ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla con Marino Bartoletti, con lui il cantautore Lorenzo Campani e appunto tanta musica come ci è stato promesso.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie Matteo per questo bel collegamento. Tutti i giorni vorremmo avere e parlare di questi grandi, di questi magari giganti con dei colleghi meravigliosi come Bartoletti.
2: Giusto, vero.
0: Via.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Allora, bello poter parlare di un grande, grandissimo. Voi che avete la mia età, probabilmente vi saranno venuti i brividi quando eravamo bambini e al Festival di Sanremo ascoltammo le prime note di il violino di Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Avevamo capito che c'era qualcosa di meraviglioso, di pazzesco in quelle note di quella canzone scritta da una donna, scritta dalla Pallottino, Paola Pallottino. Pronto, buongiorno.
2: Enrico, io sono Adriano. Un tuo fervido ascoltatore,
1: sì.
2: Ho sentito l'ultima intervista fatta all'artigiano, io sono d'accordo su tutto, esiste questo in tutti i settori, anche nel mio settore, però non sono d'accordo invece su un'altra cosa, qualsiasi artigiano può partire da fare, che so io, il falegname e poi diventare un'industria diciamo che fabbrica mobili. Non mi è piaciuto il discorso che ha fatto quel signore che ha detto tutti vogliono che i figli vadano all'università. Vorrei far presente un dato importante, che l'Italia su 37 nazioni europee è al 36esimo posto, cioè penultima nei laureati, vale a dire che dopo di noi c'è solo la Romania, cioè quelli che noi chiamiamo zingari. Per cui non mi sembra, io penso soprattutto che anche l'artigiano, che sia anche il restauratore, che sia qualsiasi, lo sviluppo ce lo può avere. Io oggi parlo del mio settore, che non è artigianato ma è commercio. I miei nipoti si laureano,
1: sì.
2: Però con questo non significa che poi non facciano un lavoro, non dico umile, ma che partecipano allo sviluppo dell'azienda.
1: Sì, possono.
2: Questo è un po' il discorso. Scusami se ho fatto...
1: Allora, penso che se il figlio del bravo Pino Pace si fosse laureato in economia, avrebbe potuto lavorare da economia e commercio nell'azienda del papà. Ha avuto questa possibilità, dice no guarda, voglio di studiare, va bene, fai il carrozziere, cioè l'avrebbe impiegato come per il titolo di studio che aveva, e già è una grande azienda, mi sembra quella di Pino Pace, peraltro abbiamo capito che la famiglia ci segue con tanto affetto e ricambiamo l'affetto, però avrebbe lavorato come, ha avuto l'alternativa che non capita a tutti, quindi c'è chi non riesce o non vuole, arriva fino alla fine, non riesce a laurearsi, non ha l'azienda, non ha il papà.

0: con l'azienda. Lui ha avuto, dice, non ti laurei, va bene, però se vuoi puoi lavorare in azienda e riparti l'azienda. Cioè, bene così. Io l'ho intesa in questo modo, bene per tutti. Quello che mi ha fatto, cioè, ancora una volta, dico, ma allora non siamo sto paese, il disastro, lo schema, il PIL è aumentato dello 0,2%, l'occupazione mi dicono sia importante. Sembra che se sei una bella persona, una brava persona, ami quello che fai, da artigiano, che è un termine un po' curioso, ce lo siamo già detto, puoi trovare subito la realizzazione del tuo lavoro attraverso le cose che fai. Mi ridate il ritorno, grazie, e sentiamo se c'è ancora Adriano.
1: Sì, ci sono ancora, sì, ci sì, sono sì, ancora. Sì. Okay. No, ma io non facevo quel discorso, io facevo un discorso. Anzi, a questo proposito ti dico che effettivamente l'Italia, con tutte le contraddizioni che ci sono, siamo la nazione che oggi attualmente è ancora l'unica in Europa che ha una stabilità, per cui le cose non vanno male come vogliono farci capire, insomma, secondo me questo è un po' il discorso, senz'altro.
0: Grazie Adriano, e che tu mi parli di politica, siamo arrivati quasi alla fine, abbiamo 3 minuti per la minoranza, per l'opposizione, la minoranza. Abbiamo 3 minuti per la minoranza, che mi dirà che no, che le cose fanno, Schengen, Ceuta. Avete notato una cosa, posso dirvelo, non si offende nessuno? Allora, avrete visto che 20.000 ragazzi marocchini, tunisini, hanno aggirato il molo Frangiflutti, che si trova tra il Marocco e Ceuta, che è l'ultimo possedimento europeo in Nord Africa o in Africa, e hanno invaso Ceuta. Ma c'è la telefonata, quindi rallento il mio pensiero. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico.
0: Ciao, chi sei?
2: Sono Carmelo da Marassi. Volevo chiederti una cosa, se magari voi mi potete aiutare, nel senso che dicono che la sanità è un po' migliorata, nel senso a livello, non so, di prenotazioni, eccetera, giusto? Mi è capitato molte volte, ormai sono quasi alla fine, spero di aver concluso, per un'operazione sentirmi dire da medici di ospedali qui di Genova che ti dovevano portare a Milano. Io dentro di me dicevo, ma perché ospedali qui a Genova non ce l'abbiamo, cioè, senso, non ho mai capito questa cosa significa. Cioè,
0: cosa devi portare? Avevo un problema con l'audio, cosa dovevi portare a Milano?
2: Allora, io dovevo essere operato, quindi tutti gli ortopedici mi proponevano di andare a Milano, ma mi dicevano, tanto è qua vicino. Ho detto, sì, non è qua vicino. Cioè, qua vicino, secondo me, possono essere gli ospedali dove noi ci serviamo, qui in Liguria. E quindi non capisco come mai, tra l'altro, non operano neanche più qui e vanno ad operare fuori. Cosa ci sarà dietro? Non lo so, però mi capisce. Cioè, nel senso, io se sono qua, mia moglie, sono da solo, non ha una patente, può prendere un albergo per andare dove sembra quasi che noi qui in Liguria non ci sia un ospedale attrezzato per queste cose qua, che poi qua le fanno
0: come hai fatto?
2: Ora ho fatto il preoperatorio, ho già fatto tutto e sto aspettando, sa cosa vuol dire aspettare, no? Non si sa. Quando mi chiameranno, siamo avanti, ma sono già passati 2 mesi, capisci?
0: Ho capito. Sì, non so, ne voglio sapere che tipo di intervento è, se ha più o meno delle frequenze o delle scadenze. Non lo so, bisogna chiedere a loro, non certo solo nella mente di un chirurgo o di un operatore o di un traumatologo, per cui qui ti dice vieni a Milano, non lo so. So che ci sono dei professionisti che a Genova, visitano a Genova, operano a Milano nel pubblico, oppure in ospedali convenzionati con il pubblico. Di seccatura c'è il viaggio avanti e dietro, hai voglia della seccatura. Allora, vi saluto, vi ringrazio, domani non ci sarà Franco Nativo, è sabato, io un sabato al mese lo prendo, vi auguro un sereno fine settimana, ricordate i bollini, domani nero per il traffico, domenica rosso per il caldo, se Dio vuole, se noi saremo insieme di nuovo lunedì, come sempre a partire dalle 10. Grazie, arrivederci.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo, sulla nostra penisola, dunque anche sulla Liguria, questo venerdì 31 luglio e anche nel fine settimana. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia, tanto sole, clima caldo, intenso ed opprimente, poiché le temperature massime non saranno particolarmente elevate, ma quello che sarà elevato e fastidioso sarà l'alto livello di umidità. Condizione meteo analoga anche su Savona, tanto sole, cieli sereni, tersi, gran caldo in giornata, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui contesto anticiclonico, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, ma gran caldo. Le temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Anche sul Tiguglio sole e gran caldo protagonisti, estesi rasserenamenti sul territorio. Soffia ventilazione debole, salvo rinforzi a largo, temperature massime localmente attorno ai 32-33 gradi, ma con afa accentuata. Inoltre, anche sullo Spezzino splenderà il sole. Il clima sarà caldo in giornata, ma si farà sentire anche nella notte e al mattino, come si anticipava, con minime che non scenderanno al di sotto dei 26-27 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora l'anticiclone africano ben saldo e robusto sul territorio, tanto sole sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica, fatta eccezione per locali temporali di calore domenica sulle Alpi Marittime. Per il resto, gran caldo e intenso si farà sentire nelle ore centrali del giorno, ma ancora una volta anche nella notte e all'alba. Dettagli ulteriori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tiguglio ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Quarta ondata di calore del 2026, il Ministero della Salute ha emesso il bollino rosso per la città di Genova per caldo questa domenica. Riparazioni navali, oggi lo sciopero dei lavoratori con il cortile.

0: Per le strade della città di Genova e ancora AMT esplode la crisi, le ditte in subappalto lanciano l'ultimatum: o pagate subito o dal 1 agosto fermiamo tutto. Allora torniamo però al caldo, perché come ho detto è stato emesso il bollino rosso per la giornata di domenica. Andiamo in Newsroom 28, ce lo racconta Elisa Ricci. Buongiorno Elisa.
1: Esattamente Aurora, parliamo di caldo, notizia in apertura, in evidenza nella nostra pagina primocanale.it, perché appunto parliamo della quarta ondata di calore, picco nel weekend, picco di caldo. Appunto il Ministero della Salute ha emesso bollino arancione per la giornata di oggi e per la giornata di domani, ma attenzione perché sarà bollino rosso per la giornata di domenica 2 agosto. Quindi naturalmente prestiamo attenzione, i consigli del Ministero della Salute sono quelli di bere molto durante le giornate, uscire nelle ore dove appunto di meno caldo e soprattutto non bere alcolici e fare dei pasti leggeri, in particolare l'attenzione nei confronti degli anziani, delle persone più fragili, dei bambini. E nel dettaglio andiamo a vedere quelle che saranno le previsioni, quindi la temperatura massima nella giornata di dopodomani, quindi di domenica 2 agosto per il bollino rosso sarà di 31 gradi, mentre la minima di 26 gradi. Insomma, temperature molto elevate, peraltro appunto ARPAL ci mostra che si tratta dell'ondata di calore più lunga mai osservata in Liguria. A te Aurora.
0: Grazie, grazie Elisa Ricci. E noi continuiamo a parlare di Genova, in questo caso dello stadio di Marassi, perché in previsione degli europei di calcio del 2032 per la ristrutturazione dello stadio Ferraris, la conferenza dei servizi ha posto due precise condizioni, una riguardante i parcheggi che devono rimanere alla cittadinanza e la seconda, la più importante, la fattibilità economica. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
2: Per il progetto di restyling dello stadio di Genova è arrivato il via libera dalla conferenza dei servizi, ma con due importanti prescrizioni. La prima riguarda la fattibilità economica dell'operazione, con Genoa e Sampdoria chiamate a intervenire economicamente. La seconda riguarda invece i parcheggi della piazza del Bisagno, che dovranno restare a disposizione dei cittadini di Marassi o comunque a uso pubblico e non esclusivo dello stadio. Il progetto utile per mantenere in corso il Ferraris per gli europei del 2032, presentato da Tursi, prevede che l'immobile venga ceduto in diritto di superficie per un periodo di 99 anni, in ragione di un investimento complessivo di Genoa e Samp pari a 100 milioni. I primi 50 anni sono a canone gratuito e successivi a una cifra di circa 1 milione all'anno. Ma, come Primo Canale espresso tante volte nel corso del tempo e poi durante un terrazzo incontro dedicato allo stadio lo scorso 5 marzo, l'aspetto economico con gli investimenti delle due squadre rappresenta un elemento critico.
3: Se noi diamo lo stadio di Genova a dei soggetti che viene detto che pagano 100 milioni, perché è stato detto prima, l'abbiamo sentito, no, che è stato detto, pagano loro 100 milioni, ma che nel loro piano che hanno presentato al Comune di Genova hanno scritto che il loro piano finanziario è condizionato significativamente dall'andamento sportivo, perché le squadre di calcio sono condizionate pesantemente se sono in A, in B, in C o nei dilettanti. Ok? Quindi vuol dire che il piano finanziario oggi, noi abbiamo il Genoa a 27 punti in Serie A, abbiamo la Sampdoria a 30 punti in Serie B, tutti e due non sono lontani dalla zona retrocessione, gli introiti potrebbero cambiare completamente, i diritti televisivi potrebbero cambiare completamente e noi gli diamo lo stadio di Genova, il nostro stadio in mano.
2: Proprio per questo il Comune ha chiesto alle società di presentare una documentazione solida e qualificata.
0: E ora torniamo in Newsroom 28 per parlare di quello che è andato in scena questa mattina a Genova, lo sciopero dei lavoratori delle riparazioni navali. Per noi c'era il nostro Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
4: Sì, buongiorno Aurora, ben ritrovati a tutti i telespettatori di Primo Canale. Una giornata di manifestazione con sciopero e protesta da parte dei lavoratori di riparazioni navali, diverse centinaia.

0: Sono scesi in piazza questa mattina, tutto parte dal mancato pagamento delle premialità previste e per questo motivo hanno deciso di far sentire forte la propria voce con un corteo partito, come detto, da riparazioni navali che ha affrontato diciamo, il centro cittadino fino ad arrivare sotto la sede di Confindustria in via San Vincenzo, sempre in centro a Genova. Qui un incontro proprio con i vertici di Confindustria per cercare di fare pressione nei confronti delle diverse aziende che compongono riparazioni navali per trovare una soluzione per il pagamento del corrispettivo previsto. Si parla di circa una mensilità che deve essere appunto data a circa 2.000 lavoratori. L'incontro è stato un incontro interlocutorio. Nelle prossime settimane, nei prossimi giorni ci saranno nuovi vertici da questo punto di vista per cercare di capire come diciamo, trovare quella che è la soluzione idonea per i lavoratori. Sentiamo Luca Marenco, responsabile RSU di riparazioni navali per la CGIL.
1: Noi avevamo chiesto una proroga, avevamo chiesto la possibilità anche di avere un premio in forma diversa, ma comunque averlo subito. Questo è il punto. Loro porteranno questo aspetto, l'aspetto, il punto relativo al dover pagare qualcosa subito ai componenti del comparto, tutti i rappresentanti del comparto. Succederà il prima possibile perché i tempi sono stretti, sono strettissimi, sono strettissimi. Questo vuol dire che all'inizio della settimana prossima si vedranno e poi ci rincontreremo e vediamo rispetto a quanto ci siamo detti stamattina cosa ne verrà fuori. È ovvio che non ci basta quello che abbiamo fatto sino in questo momento. Questo vuol dire che oggi, visto che non siamo usciti, no, con una risposta da dire, oggi si va avanti, oggi lo sciopero continua. Lo sciopero continua, poi decideremo noi insieme come andare avanti in base a quello che ci diranno. Ribadiamo assolutamente la nostra volontà di confermare, di portare avanti il premio delle riparazioni navali. Questo deve essere chiaro. Per garantire una premialità a tutti i lavoratori delle riparazioni navali. Questo è il nostro obiettivo. È ovvio che ci devono.
2: E continuiamo a parlare di quello che accade nella città di Genova. In realtà do il mio buongiorno a Matteo Cantile perché parliamo di un qualcosa che è più a livello nazionale, in realtà.
3: Beh, sì, riguarda Genova, ma sta cominciando a coinvolgere sempre di più anche la stampa nazionale ed è il faro puntato della stampa nei confronti di Silvia Salis. Perché che il Fatto Quotidiano abbia messo nel mirino Silvia Salis, anche questa mattina il quotidiano diretto da Marco Travaglio esce con un pezzo nel quale di fatto contesta o comunque considera in modo abbastanza critico la nomina di Roberta Pinotti a presidente del Teatro Nazionale di Genova, sostanzialmente contestando le competenze specifiche dell'ex ministra della Difesa in campo artistico-culturale. Ma se il fatto ne sta, diciamo, facendo una questione quasi quotidiana, è più strano che altri quotidiani, prima il Corriere della Sera e adesso anche la Stampa, che vanno a diciamo, ragionare in termini molto critici rispetto a ciò che fa Silvia Salis. La Stampa ieri ha sostanzialmente scritto che è finita la luna di miele tra Genova e la sua sindaca, che ci sono tanti problemi irrisolti, molti nodi, tante tensioni, ha elencato una dopo l'altra tutte le tasse che la nuova giunta ha voluto aumentare nel corso di quest'anno di mandato, sempre direi attribuendo le responsabilità di questi aumenti alla giunta precedente. Però la giunta precedente aveva governato per 8 anni, non per uno solo, e per 8 anni questi aumenti non si erano registrati, e questo dice sostanzialmente il quotidiano. Poi ci sono altre tensioni. Ora abbiamo parlato dello stadio, la questione stadio resta una grande nebulosa. Ieri Silvia Salis è tornata sul tema anche con un reel. I reel le riescono sempre piuttosto bene, però non è questo il cuore del problema. Cioè, Genoa e Sampdoria hanno 100 milioni da investire nello stadio? Probabilmente non ce l'hanno e vedremo poi.

naturalmente che cosa succederà, magari qualche asso nella manica verrà tirato fuori, però al momento la situazione è oggettivamente molto controversa, doveva essersi già conclusa, siamo ad agosto ormai e ancora la conclusione non si vede. E poi ci sono tanti errori, si parla molto spesso della comunicazione.

0: che a me sembra oggettivamente molto, molto strana. Ora, l'errore che ha commesso Tiziana Beghin, l'assessore al commercio, mi sembra incredibile, perché se Tiziana Beghin contestava ad alcuni presidenti di CIV di essere, diciamo, praticamente di centrodestra e quindi di avercela con questa giunta, e che cosa fai? Prendi carta e penna e glielo scrivi. È ovvio che questi la prima cosa che fanno è semmai diffondere questa lettera e metterti in difficoltà pubblicamente. C'è un errore marchiano, clamoroso, cioè se io devo prendermela con te non te lo scrivo, semmai te lo dico sperando che nessuno registri, ma insomma una lettera nero su bianco del genere in cui di fatto si minaccia la rimozione o si suggerisce la rimozione di quelli che sono i presidenti dei CIV non vicini a questa o ostili a questa amministrazione, è una roba che se l'avesse fatta per sbaglio qualcuno dell'altra sponda prima di questa giunta sarebbe stato uno scandalo clamoroso. Quindi ci sono tanti errori che fanno capire che la situazione nella giunta è oggettivamente complessa. Credo che serva una registrata, diciamo così, complessiva e generale, e soprattutto anche, insomma, abbandonare un po' questa narrazione del siamo i più bravi del mondo e gli altri erano degli scalzacani, e provare a trattare le cose in modo un po' più normale, come si dovrebbe fare in una città importante come Genova. Questa è la mia opinione.
1: Grazie Matteo, vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. Io mi collego con Elisabetta Biancalani perché parliamo di AMT, l'abbiamo detto in apertura della trasmissione. Che cosa succede, Elisabetta? Buongiorno.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Parliamo di disagi purtroppo quotidiani di AMT, trattiamo due zone diverse questa mattina nei nostri approfondimenti, Busalla e la Val Bisagno. Intanto Annalisa, buongiorno, cosa succede a Busalla quando voi la mattina andate a prendere il bus per arrivare a Genova?
3: Molte mattine un turno all'8, perché a volte la corriera dove la prendo io, che è quasi in fine percorso prima del casello, arriva già piena.
2: E cosa fate?
3: E siamo costretti a non salire e a prendere o la corriera dopo mezz'ora circa nella mia fascia oraria, oppure andare al treno a prenderci un treno.
2: E la stazione è vicina almeno?
3: No. No.
2: Quindi si riprende un mezzo, si va a piedi?
3: Allora, c'è da ricordare che c'è una corriera che fa il percorso per andare a Busalla alla stazione, e che però anticipa o precede la corriera mia, però a volte l'anticipa e quindi non riusciamo a prenderla.
2: Cioè un terno all'8 veramente a sgomitate per provare a salire.
3: Esatto. A volte ci porta direttamente l'autista se ha tempo in stazione.
2: Ah, poverino, sì, vi fa questo servizio, cortesia. Cioè vi fa stare in piedi ma solo fino alla stazione, esatto, per farvi prendere il treno. Autostrada sempre o anche Giovi talvolta?
3: Talvolta Giovi, adesso è un periodo che per fortuna io non rimango a piedi, però è capitato di fare la provinciale dei Giovi.
2: Lì si può stare anche in piedi?
3: Si può stare anche in piedi.
2: Ecco, ma chi è che decide se si passa dall'autostrada o dai Giovi?
3: Diciamo che si concorda con l'utente, solitamente.
2: Cioè l'autista chiede, vi va bene fare i Giovi?
3: Sì, esatto.
2: E la gente spesso curve?
3: Diciamo che è un 50-50, perché qualcuno non va bene, però pur di rimanere lì a piedi.
2: Quindi al lavoro si può arrivare con che ritardo se si trova l'autobus pieno, se bisogna prendere quello dopo mezz'ora, oppure a raggiungere la stazione se non vi dà l'autobus?
3: Mi è capitato circa un'oretta di ritardo.
2: Mamma mia, al ritorno poi?
3: Al ritorno la stessa cosa, perché il problema è la fermata ultima prima del casello.
2: Quindi
3: il matitone è forse ancora peggio nella fascia oraria che prendo io, perché la prendo alle 5.35, sì, da Brignole, diciamo, e gli ultimi che devono salire rimangono quasi sempre in piedi.
2: E poi certo, trovarsi senza poter salire al matitone vuol dire andare in via di Francia dove passa un treno ogni morte di Papa, oppure andare a Principe?
3: Sì, ci si deve arrangiare, diciamo.
2: Mamma mia, che odissea. Valentina, Val Bisagno, di che numeri ci parli?
4: Allora, delle linee 13, 14 e 34. Io faccio quotidianamente la tratta Molassana, Piazza Corvetto e ritorno anche, e diciamo che non c'è mai quotidianamente un rispetto degli orari, e se la prima tratta non osserva questo orario, si perde anche la seconda tratta dal capolinea di Staglieno del 34.
2: Quindi si perde la coincidenza?
4: Si perde la coincidenza con ritardi anche di tre quarti d'ora sulla tabella di marcia. E non solo, ma il disservizio riguarda anche il salto proprio di corse, quindi non puoi fare affidamento nemmeno per quegli orari, che pochi orari, specialmente quelli estivi che sono stabiliti, senza contare che avevano tolto, ma poi recentemente rintromessi, la linea 14 fino a Prato, perché prima l'avevano soppressa. E quindi c'era una frequenza solo di 20-25 minuti.

0: tutti del 13.
1: Grazie per le vostre testimonianze, storie di ordinari disservizi, cui c'entra anche la crisi AMT che non consente magari di avere più corso, più autisti, e lo pagano gli utenti. Lì nello studio.
2: Grazie Elisabetta, noi ci fermiamo un attimo, ma rimanete insieme, rimanete su Primo Canale perché continuiamo a parlare dei disservizi di AMT.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
6: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
7: Perché conviene!

0: Bentornati a Newsroom 28. Come dicevamo, continuiamo a parlare di quello che sta succedendo all'azienda del trasporto pubblico locale genovese, le aziende che svolgono servizi di trasporto in subappalto per conto dell'azienda. Come sappiamo, hanno annunciato che in assenza del pagamento promesso da Comune e AMT previsto entro oggi, venerdì 31 luglio, dal 1 agosto sospenderanno l'attività. Allora ci aggiorniamo rispetto alla situazione con Renzo Balbi, vicepresidente di ANAV, che è l'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori. Allora Balbi, com'è la situazione?
1: Buongiorno.
0: C'è qualche aggiornamento Buongiorno. Rispetto alla notizia di ieri, al vostro annuncio?
1: Diciamo che al momento non abbiamo notizie, siamo in attesa di una notizia ufficiale da parte di AMT, perché ieri sera siamo stati contattati dal vice sindaco Terile, il quale ci ha garantito che entro la giornata di oggi verranno effettuati i pagamenti dello scaduto di luglio.
0: Quindi chiaramente bisogna attendere. Ieri nel vostro comunicato unitario avete annunciato che se questo pagamento non arriverà dal 1 agosto vi fermerete. Quali sono le conseguenze di uno stop?
1: Guardi, mi hanno appena comunicato che l'assessore Terile ha provveduto, ha mandato un messaggio poco fa a una mia collega, che ha provveduto a fare i bonifici in questo momento.
0: Ok, quindi diciamo la buona notizia.
1: In diretta, ecco.
0: In diretta, questa è la buona notizia, quindi direi che dal 1 agosto non vi fermerete, questa sicuramente è la buona notizia di cui parliamo.
1: Sì, diciamo di sì, abbiamo delle altre pendenze molto importanti, abbiamo il contributo del CCNL, il fondo che vale circa 400.000 euro per le nostre aziende, che ci doveva essere riconosciuto entro aprile, che ad oggi non ci è stato riconosciuto. Questo è un fondo del governo che passa alla regione, dalla regione viene trasmesso ad AMT, AMT ce lo deve riconoscere. Questo fondo ad oggi non ci è stato riconosciuto. E poi abbiamo sempre il famoso problema del 50% sul congelato dal 1 gennaio al 30 luglio del 2025, che per queste aziende vale circa 4 milioni e mezzo. È una cosa molto importante.
0: Quindi sicuramente aspetteremo aggiornamenti anche su queste vertenze. Grazie a Renzo Balbi, vicepresidente di ANAV. Grazie per la bella notizia.
1: Grazie,
0: grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie e buona giornata.
0: Continuiamo con la cronaca, nuovi accertamenti sulla

0: Morte di Evelyn Muri Chamorro, la trentenne peruviana precipitata nella tromba delle scale del palazzo dove viveva a Genova insieme al compagno e alla famiglia. Sentiamo il servizio di Anissa De Filippi.
1: La morte di Evelyn non è un caso chiuso. A quasi un anno dalla tragedia, la giudice per le indagini preliminari di Genova ha disposto altri 4 mesi di accertamenti per fare luce sulla caduta della trentenne peruviana, morta nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre 2025, dopo essere precipitata dal 6° piano del palazzo in cui viveva, nel quartiere di San Martino. La decisione arriva dopo l'opposizione dei familiari alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura. Il compagno della donna, indagato per omicidio preterintenzionale, ha sempre sostenuto che si sia trattato di un incidente avvenuto al termine di una lite, una versione che i parenti di Evelyn contestano, convinti che la giovane madre di 2 bambine non si sarebbe mai tolta la vita. La giudice ha quindi ordinato una ricostruzione dinamico-biomeccanica della caduta per verificare se sia compatibile con un incidente senza l'intervento di terze persone, disposti anche il sequestro e l'analisi forense del cellulare della vittima e l'acquisizione dei tabulati telefonici, mai effettuati finora, per chiarire gli orari del rientro a casa e ricostruire le ultime ore di vita della donna, elementi ritenuti decisivi per stabilire che cosa sia realmente accaduto quella notte e se dietro la morte di Evelyn ci siano responsabilità penali.
0: E come ogni giorno andiamo insieme a Franco Nativo a scoprire una delle bellezze della nostra regione della Liguria, un sentiero sospeso tra il blu del mare e il fascino delle antiche leggende. Oggi Franco ci porta alla scoperta della Grotta dei Briganti e della suggestiva Torre delle Streghe.
2: Ci sono sentieri che si percorrono con le gambe ed altri che invece si vivono con la fantasia. Beh, quello che conduce alla Grotta dei Briganti e alla Torre delle Streghe sicuramente è uno di questi. Stiamo parlando del Sentiero del Pellegrino, un percorso immerso nella natura che sa regalare panorami spettacolari sul Mar Ligure e che ci racconta storie di antiche leggende, rifugi segreti e misteriose presenze tramandate nel tempo. È un'escursione che unisce il fascino del paesaggio al piacere della scoperta, dove ogni curva del sentiero sembra custodire un frammento di storia ed ogni sosta offre una vista capace davvero di lasciare senza fiato.

0: e lasciata la grotta dei falsari o dei briganti, eccola là, la Torre delle Streghe, costruita dalla Repubblica di Genova nel 1582 come torre di confine e di avvistamento. Sorge proprio sul crinale tra Varigotti e Noli e aveva proprio il compito di controllare il territorio e segnalare eventuali pericoli provenienti dal mare. Nonostante il nome suggestivo, non esistono però prove storiche che la torre sia stata utilizzata per processi o roghi di streghe. L'appellativo Torre delle Streghe è nato in un'epoca successiva ed è legato soprattutto alle leggende popolari e all'atmosfera misteriosa del luogo che ancora oggi alimenta racconti e tradizioni locali.
1: Grazie a Franco Nativo con le sue cartoline estive su Primo Canale, ma appunto parliamo di mare, parliamo anche di spiagge e soprattutto di meteo. Abbiamo sentito il bollino rosso per il caldo emesso dal Ministero della Salute per la giornata di domenica, temperature sopra ai 30 gradi, ma andiamo a sentire le previsioni non solo per il weekend ma anche per l'inizio della prossima settimana con Cristina Capaci di ARPAL.
2: Domani, 1 agosto, il rapido passaggio di questa anomalia in quota porterà a un aumento, diciamo, di questo flusso umido meridionale e quindi arriverà instabilità e nuvolosità bassa a partire dal mattino con possibili temporali a ponente veloci, un passaggio molto veloce, e nel pomeriggio, diciamo, si sposterà appunto sul Levante, rimarrà una nuvolosità più compatta sul centro ponente, ma poca acqua più che altro, come dicevo, sui rilievi. I venti sono in rotazione ciclonica su Ligure la mattina e dai quadranti meridionali poi dal pomeriggio. Un mare mosso la mattina e poco mosso a ponente al pomeriggio, ancora mosso a Levante, temperature leggermente in diminuzione nei valori massimi anche a causa appunto la mancanza del soleggiamento che sarà meno presente. In realtà questo weekend sarà appunto un po' sporcato da una nuvolosità compatta e qualche pioggia su

0: rilievi, ma in me le temperature sono sempre piuttosto alte, un pochino meno a causa del mancato soleggiamento che caratterizzerà appunto il tempo di domani, ma la giornata di lunedì, a parte appunto qualche nube anche domenica, lunedì ricomincerà una giornata di sole con insomma un caldo e assolutamente un solleone e giornate prettamente estive con temperature piuttosto elevate.
1: Per questa edizione di Newsroom 28 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: Bentornati al servizio del pubblico per parlare di un tema che abbiamo visto sui media in questi giorni. Parliamo della decisione storica della Francia di vietare i social ai minori di 15 anni. Si tratta del primo paese in Europa ad aver deciso di seguire questa strada. E appunto in Italia esiste un iter, ma per il momento rimaniamo fermi. Allora, do il mio buongiorno a Paola Angeloni, che è psicologa e psicoterapeuta, proprio perché quest'oggi parliamo dei social, dei rischi legati ai social per i giovani. Intanto inizierei chiedendole qual è la sua opinione su questa decisione della Francia. Si può definire una decisione storica. Cosa ne pensa?
1: Allora, io personalmente devo dire che tutto quello che riguarda leggi, iniziative che promuovono il benessere dei bambini, degli adolescenti, la vedo come positiva e decisamente non abbiamo mai a sufficienza. Allora, in questo caso ritengo che ci siano dei veri e propri danni anche per la crescita del bambino se sottoposto a un uso esagerato dello smartphone, perché i contenuti, i video sono molto forti, sia nei contenuti sia anche per quanto riguarda il meccanismo che mettono in atto, cioè quella ricerca di gratificazione immediata data proprio dai video brevi, dai like, dalla modalità proprio che viene gestita la piattaforma dei social. E questo a lungo andare può veramente andare a intaccare quella che è la formazione proprio di tutto quello che è l'apparato cerebrale, anche di risposta alla gratificazione, di risposta alla frustrazione, delle emozioni, della rabbia e così via. Quindi mi trova da un certo punto di vista molto positiva rispetto a questo divieto, perché significa anche aprire a quello che è il disagio di molte famiglie, di molti proprio anche istituzioni come la scuola, gestire questo problema. Però dall'altra dobbiamo anche porre attenzione che il divieto di per sé non è la panacea di tutti i mali, nel senso che paradossalmente noi vietiamo, ma se non mettiamo in atto tutta una serie di possibilità di monitorare questo, di cambiamenti anche strutturali delle piattaforme, delle restrizioni e anche degli aiuti proprio alle famiglie nel gestire il parent control, queste modalità appunto di poter controllare i propri figli, diventa qualche cosa che

0: anzi stimola maggiormente la trasgressione per i ragazzini che, essendo proprio nativi digitali, sanno veramente trovare gli escamotage per arrivare poi con il rischio di arrivare a siti poco controllati e quindi ancora più dannosi e pericolosi. Quindi io penso che il divieto debba sempre, qualsiasi divieto, debba sempre essere accompagnato da un cambiamento da parte degli adulti, perché non dimentichiamo che i contenuti di molti messaggi, di molti video che portano proprio anche a, come dire, a messaggi molto violenti e sono anche molto vicini al cyberbullismo, partono proprio dagli adulti. Di conseguenza partire con un controllo e un cambiamento anche proprio per gli adulti è molto importante, questo perché non dimentichiamoci che il bambino prima di tutto osserva e imita le persone di riferimento e gli adulti, quindi deve partire, oltre che il divieto, deve partire anche qualcosa di più importante di trasformazione un po' per tutta la società. Io non vorrei parlare dei tempi passati perché non ho nostalgia dei tempi passati, però è proprio cambiato completamente il modo di stare assieme per i ragazzi, della socialità. Di conseguenza dobbiamo anche pensare che i social sono diventati anche parte integrante della vita proprio di questi ragazzi, ma anche di noi adulti. Quindi dobbiamo cercare, attraverso anche i divieti, però, di mantenere quella parte positiva, se vogliamo, che ormai è diventata parte della nostra società, pensando però che il ragazzo e il bambino ha sempre bisogno di mantenere il contatto diretto con l'adulto, del gioco simbolico, del gioco nelle strade, del gioco assieme agli altri, queste interazioni che talvolta sono un po' dimenticate perché appunto i social con i computer e così via prendono il posto a tutto quello che è invece il gioco più che una volta si diceva proprio di strada, ecco. Quindi non si può tornare a quei periodi e dobbiamo prendere atto però che c'è un cambiamento, quindi l'adulto non può soltanto vietare ma deve anche porre delle condizioni diverse e un'attenzione diversa sia al bambino che all'adolescente.
1: E proprio su questo, anche perché abbiamo visto che negli ultimi anni si parla di persone, ragazzi, ma anche adulti, che passano 6-7 ore su determinate piattaforme a scrollare, adesso si dice così. Negli ultimi anni voi come categoria avete visto anche delle condizioni, delle patologie che derivano proprio dai social, dalla pressione che si crea intorno ai social, ad avere sempre una vita che deve essere abbastanza bella da essere sui social.
0: Sì, allora sì, c'è da parte proprio dell'adulto in primis questo bisogno proprio di postare tutto quello che riguarda la propria vita, quindi si crea proprio questo bisogno di apparire sempre al top, questa immagine talvolta priva però di contenuto vero, ma c'è soltanto questo bisogno di apparire, questo specchio proprio che deve sempre essere lucidato ma nell'immagine, e questo diventa qualche cosa che anche per i ragazzi diventa un po' una trappola, perché partendo proprio dall'adulto è come se andasse a rinforzare quest'idea che l'immagine è qualcosa di prioritario. Non per niente noi abbiamo un aumento di tutto quello che è i disturbi proprio dell'alimentazione, sia l'anoressia che la bulimia, sia anche per le ragazze sia anche per i ragazzi, questo bisogno proprio di un'immagine che deve rincorrere sempre una perfezione, e la perfezione lo sappiamo non ci può mai essere se non abbiamo

0: abbiamo una fiducia in noi, una sicurezza di quello che possiamo fare, sia nei nostri difetti sia nei nostri pregi. Ecco, il social non ammette questi difetti, è un po' come se premiasse il più bello del reame e gli altri diventassero dei ranocchi, però questo in età adolescente è qualche cosa, diventa un meccanismo veramente molto grave, perché noi dobbiamo costruire nell'adolescente questo senso di sicurezza, questo senso di anche di autonomia, quindi non essere legati sempre al giudizio, ma essere criticamente più sicuri di sé. E i social in tutto questo non sono il mezzo più idoneo per il ragazzo, ma non dimentichiamoci però che i social sono fatti dagli adulti, quindi dobbiamo proprio pensare che siano gli adulti a cambiare questo modo di gestire, questa modalità che hanno proprio di anche di controllare, il geocontrol, per sapere dov'è il proprio figlio. Ma questo può essere positivo da un certo punto di vista, ma dall'altro, se manca il contenuto emotivo, la vicinanza fisica ed emotiva del genitore, è svuotato e diventa qualche cosa soltanto legato al controllo, e anche questo è sbagliato per un adolescente che invece ha bisogno di scoprire la propria autonomia, di poter anche allontanarsi, ma di sentire anche la fiducia e sentire anche la vicinanza emotiva degli adulti. Quindi è un po' come se dovessimo un po' tutti, attraverso questa legge, aprire un dibattito sia generale, sia con le istituzioni, sia con la scuola, sia con i professionisti, ma ognuno di noi deve pensare anche che cosa può fare per cambiare questa modalità. Io rimango sempre veramente molto colpita dai messaggi, dai contenuti di alcuni messaggi che vengono postati da adulti. Uno può essere di opinione contraria, però non ammetto la violenza e non ammetto questa modalità anche proprio di prendere in giro e di mettere veramente in posizioni di forte insicurezza anche ragazzi, perché partono proprio anche dagli adulti certi messaggi. Quindi su questo direi, a questo punto, di pensare anche a pene severe per chi dà delle comunicazioni, incentiva la violenza e così via.
1: Quindi, sui social c'è sempre le persone che pensano che sia un mondo in cui si può dire quello che si vuole, in realtà è il mondo reale. Le conseguenze, esatto, sulla psicologia delle persone, su chi si va a insultare, sono reali, e purtroppo in molti casi abbiamo raccontato di brutte tragedie a causa del cyberbullismo, a causa delle cose che vengono raccontate e dette sui social, quindi le conseguenze sono molto reali di quello che viene detto su Facebook, certo, su Instagram, su TikTok.
0: Sì, certo, sono proprio d'accordo. Sì, poi pensando appunto che i bambini sono in continua formazione, e quindi dobbiamo avere un rispetto particolare per loro. Talvolta dimentichiamo anche che l'urbanistica di una città ha bisogno proprio del pensiero del bambino, del pensiero del ragazzo, cioè dobbiamo metterci nei panni dei più piccoli, pensare a degli spazi proprio di condivisione. Quindi è vero che vietare è anche giusto, quindi il no è anche giusto e diventa anche una parte integrante dell'educazione di un adulto, perché è giusto che un adulto si prenda delle responsabilità e dica questo no. Però non ci può essere assolutamente solo il divieto che toglie, ma noi dobbiamo pensare anche di aggiungere per questi ragazzi, di migliorare le scuole. Per esempio, molte scuole sono fatiscenti, non hanno la strumentazione. Noi dobbiamo anche pensare che questi ragazzi vanno preparati. Qui si parla di intelligenza artificiale,

0: artificiale, si parla di ormai dei social che sono entrati proprio nella didattica e sono assolutamente positivi questo utilizzo, però appunto dall'altra noi dobbiamo far sì che gli insegnanti, far sì che le scuole siano in grado di approfondire queste tematiche e di mettere i ragazzi in una posizione di essere non delle vittime passive, ma dei protagonisti attivi per il domani.
1: Perfetto, assolutamente, direi che abbiamo spiegato al meglio la situazione e appunto noi continueremo il nostro dibattito su i social, sul divieto francese e sull'iter che sta nascendo in Italia. Grazie a Paola Angeloni, che è psicologa e psicoterapeuta. Io vi auguro una buona continuazione su Primo Canale.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
3: Donare sangue
4: significa fare qualcosa di grande.
3: Insieme.
2: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Ciao, sono Giulia e queste sono le notizie della Regione Liguria. Presentato il progetto di riqualificazione dei campi da calcio del centro sportivo Tavarone, che saranno rinnovati grazie al contributo di quasi 280.000 euro di Regione Liguria. I campi saranno utilizzati anche dalla Virtus Centella, unica squadra professionistica ligure che attualmente fa la sua preparazione nell'entroterra della Regione. Sono stati presentati i progetti di ripristino della funzionalità e dell'accessibilità della costa ligure, finanziati dalla Regione Liguria. Si tratta di 7 interventi per un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro, che serviranno a recuperare e migliorare spiagge e scogliere, rendendole sicure, accessibili e soprattutto inclusive per tutta la cittadinanza. È nato Liguria Open Boost, il nuovo programma promosso da Regione Liguria e avviato dall'incubatore BIC di Filse per creare un collegamento diretto tra il sistema produttivo ligure e l'ecosistema regionale dell'innovazione, favorendo la nascita di collaborazioni, sperimentazioni e progetti concreti. Il primo progetto pilota coinvolge Ilex Italy, realtà industriale di riferimento nel settore automotive con sede a Chiavari, che ha aperto le porte del proprio stabilimento a start-up e centri di ricerca. Regione Liguria avvia un percorso partecipato per definire le linee di indirizzo a supporto degli operatori dell'amministrazione di sostegno. L'iniziativa intende valorizzare e mettere a sistema le buone pratiche già sviluppate sul territorio, favorendo una sempre maggiore integrazione tra sistema della giustizia, servizi sociali e sistema socio-sanitario nell'interesse delle persone più fragili e del loro progetto di vita. Via libera dalla provincia di Imperia alla realizzazione dell'anello Alta Valle Argentina, che Regione finanzia al 50% per un ammontare di 300.000 euro. La ciclovia, che collegherà Bordighera Ventimiglia a Riva Ligure per 94 km, sarà uno dei 4 anelli che compongono il progetto La Liguria degli Anelli. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Bentornati al servizio del pubblico per continuare a parlare di quello che è accaduto in Francia, dove sono stati vietati i social ai minori di 15 anni. E appunto parliamo di una legge che vieta tutte le piattaforme dal 1 settembre 2026, questo è quello che è passato in Parlamento in Francia per i nuovi account dal 1 gennaio 2027. Anche per quelli già esistenti, senza sanzioni per i bambini né per le famiglie. In Italia questo disegno di legge bipartisan è tornato in commissione al Senato e per questo do il mio benvenuto ad Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extra Ospedalieri della Liguria, perché ne abbiamo parlato tanto in questi anni, lei con Tiziana Oberti sicuramente, di quelli che sono i rischi

0: di quello che vedete tutti i giorni quando si parla di social e minori, anche piccoli, ma anche ragazzini magari sotto i 15 anni. Quindi la prima domanda è chiaramente: che cosa ne pensa lei di questo primato europeo della Francia?
1: Ma non posso che pensarne in modo positivo, facendo però alcune precisazioni. Le norme di legge servono, ma non servono da sole. Serve un'opera di educazione e di informazione alle famiglie. Per questo noi pediatri puntiamo molto sui primi 1000 giorni di vita, perché tanti genitori dicono: non me l'ha detto nessuno, non lo sapevo, non sono stato informato. L'informazione da sola però non basta, e qui faccio un confronto con la legge per le cinture di sicurezza e i seggiolini in auto. Fin quando noi pediatri dicevamo di mettere i bambini nel seggiolino con la cintura di sicurezza, non eravamo riusciti a ottenere grandi risultati. Con la legge si sono riusciti a ottenere risultati migliori. Dico migliori perché tuttora c'è gente che non li mette. Pian pianino, insistendo, magari arriveremo a tutti. Lo stesso vale per i social e per internet. Dobbiamo informare, educare, investire nella genitorialità, però servono anche delle leggi, perché nel caso dei social, diciamo che siamo un pochino inermi e sprovveduti rispetto a quanto sono agguerriti queste grandi lobby internazionali, il cui l'obiettivo principale è il guadagno, che ci entrano nelle case. Quindi abbiamo bisogno di leggi che diano delle norme. È più o meno come per camminare bene, servono due gambe. Una gamba è l'informazione, l'educazione, l'intervento dei media, insistere, non dare nulla per scontato. Dall'altra servono delle leggi che diano la direzione. Prima della Francia c'è stata l'Australia, per cui stiamo già valutando i risultati. Alcuni dicono che i risultati non sono stati tanti buoni, però i risultati ci sono stati, perché nel giro di poco tempo tanti minori non utilizzano più i social. Però bisogna, come pediatra, come dico spesso, intervenire precocemente, prima. Quando si interviene a 15 anni, abbiamo perso i 15 anni prima, e questo dobbiamo averne la coscienza, la consapevolezza come genitori, parlare con i ragazzi e le ragazze, dire che non è una proibizione, ma come genitori, come educatori, come insegnanti, come scuola, come società, dobbiamo farci carico dell'educazione alla digitale, ai social e all'intelligenza artificiale, per evitare di essere usati invece di utilizzarla.
0: Esatto, e su questo tema forse nell'ultimo periodo abbiamo parlato anche di casi in cui sono stati poi i genitori magari a contrapporsi alla scuola. Mi viene in mente quando in gita erano stati vietati i cellulari a una classe e i primi a rivoltarsi, a creare problemi erano stati proprio i genitori per un discorso di localizzazione GPS per sapere dove fossero i loro figli. Quindi sicuramente c'è da prendere una decisione e poi seguirla.
1: Sì, da prendere una decisione e soprattutto di condividere la decisione, perché le scelte cadute dall'alto spesso suscitano delle reazioni. La proibizione di per sé suscita delle reazioni. Quindi, quando si decide in una scuola qualcosa, va condivisa con i genitori. Non è un processo facile, però in queste situazioni, come pediatri, siamo disponibili anche a intervenire per cercare di capire tutti insieme, perché l'obiettivo di tutti, della scuola, dei pediatri e dei genitori, l'obiettivo è buono, l'obiettivo è cercare di sapere dove è il bambino e tutelare i loro figli. Quindi in queste situazioni qui, se si va in gita scolastica, ha fatto bene la direttrice a dare questa direttiva, ha suscitato delle reazioni. In futuro parliamone insieme e magari facciamo un incontro aperto anche con i genitori, perché per ottenere dei risultati dobbiamo cercare di capire che ognuno al suo punto di vista, solo dal confronto dei reciproci punti di vista, in modo aperto e non direttivo e non calato dall'alto, si possono ottenere dei risultati.
0: Proprio su questo, torniamo allora magari un attimo a quali sono i rischi per

0: questi ragazzi che si approcciano a queste piattaforme social per la prima volta e che magari lo fanno troppo giovani?
1: I rischi sono, a volte ai genitori dico, se andate a New York, il vostro figlio lo tenete per mano e girate con lui, non gli dite vai e gira a New York. Dico New York per dire una città qualsiasi, o un quartiere malfamato, ce lo teniamo ben vicino e lo guidiamo. Noi genitori, i genitori sono una guida per i figli. Questo lo applichiamo ai social, dentro i social c'è di tutto, il buono, il brutto, il cattivo. E ci abbiamo purtroppo avuto già esperienze di adescamenti di tipo sessuale e di cose brutte di vario tipo, che dobbiamo cercare di evitare. I rischi sono quelli di lasciare un adolescente che non ha gli strumenti per valutare il pericolo in preda di predatori, perché ci sono dei predatori a fini sessuali e a fine di guadagno. Lo racconto come aneddoto: ho avuto un bambino sotto i 14 anni abbondantemente, che coi giochi di ruolo pare se ne è accorto, perché il bambino ha utilizzato la carta di credito per acquistare qualcosa, perché nei vari giochi di ruolo su internet. E qui che cosa bisogna stare attenti? Stare attenti a dove girano i nostri figli, non per il controllo, perché qui un'altra cosa che sosteniamo è un patentino digitale per i genitori per acquisire quelle minimo di conseguenze, ma anche una educazione ai figli non calata dall'alto. Quindi con gli adolescenti noi consigliamo, ci sono esempi in varie città già strutturate, di creare un patto, un contratto proprio col proprio figlio, un contratto che deve essere condiviso con il figlio o con la figlia. Ti do il cellulare, però la responsabilità del cellulare è tuo, in camera da letto non lo devi mettere perché ti porta via il sonno, non lo usa neanche mamma e papà, non lo teniamo in cucina, si usa in determinati momenti, a scuola non si usa. Insomma, regole che però, torno a dire, anche qui non vanno calate dall'alto, vanno discusse, tenendo però presente che la responsabilità dell'educazione dei figli ce l'hanno i genitori.
0: Grazie, grazie allora ad Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extra Ospedalieri della Liguria. Noi continueremo a parlare, a dibattere su questo tema, parlando anche di questa proposta di legge bipartisan che è tornata in commissione al Senato. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città, che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla.

0: Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue la vagna al concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Per la nostra finestra sul mondo andiamo a Madrid, andiamo a salutare Francesca Preve. Ciao Francesca, buongiorno.
3: Ciao, ciao Tiziana.
2: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come da Genova ti sei ritrovata a Madrid e che cosa fai lì?
3: Certo, sì. Allora, facciamo un passo indietro. Allora, io vengo da una famiglia genovese, ma i miei genitori sono argentini, perciò niente, quando a casa parliamo spagnolo, e quando io avevo 4 anni ci siamo trasferiti a Genova e io sono rimasta a Genova fino ai 18 anni più o meno, e dai 18 anni sono andata a vivere a Milano, dove lì ho ho fatto i miei studi, ho studiato design della comunicazione all'OIED a Milano, che diciamo che è un istituto di comunicazione. Niente, ho deciso di andare a Milano un po' perché sapevo che era un'università buona, che aveva un po' di buoni contatti poi anche per il mondo del lavoro. E frequentando l'università ho deciso che volevo fare un passo in più, non volevo rimanere a Milano, e niente, iniziando a cercare un po' il lavoro, ho deciso di cercando un po', sono andata e ho visto che avevano delle opportunità a Madrid. E niente, ho iniziato a fare un po' di application, ho iniziato un po' a applicare a lavori e ho trovato questa agenzia che ovviamente chiedevano lo spagnolo. Io a casa, parlando lo spagnolo, ho deciso, vabbè, dai, mandiamo la candidatura. E niente, adesso sono più o meno da 10 mesi che vivo a Madrid e lavoro in questa agenzia, che è un'agenzia poi riconosciuta anche mondialmente, perché ha sedi un po' dappertutto, ha sedi a Buenos Aires, un po' negli Stati Uniti. E allora niente, che sono in questo ambiente un po' internazionale, dove posso relazionare ovviamente con gente che parla spagnolo e anche gente che parla inglese e anche italiani, perché sono anche tanti italiani a Madrid. Ed è anche una cosa bella proprio di questa città, è che alla fine ti puoi trovare con gente che viene dappertutto, non solo gente di Madrid, ma poi gente da tutta Spagna, gente da tutti i paesi del mondo che parlano spagnolo, ma anche tanti italiani che sono qui, ed è anche una bella comunità. Infatti, esatto, sì, italiani.
2: Senti Francesca, per chi dei nostri telespettatori non lo conoscesse, non conoscesse il settore in cui tu ti sei laureata, che cos'è il design della comunicazione? Che cosa si studia?
3: Sì. Perché può essere un po'... in pratica io ho studiato quello che si conosce come pubblicità. Allora, partendo dalla comunicazione, si concentra un pochettino più su quello che è il mondo del design, le grafiche, i video, le animazioni, faccio un po' tutto quello che è la parte visual, tutti i video, facciamo tutto quello che è digital e poi tutto quello che è anche tipo per le strade, tutte le affissioni. Perciò io ovviamente avendo studiato una base sul mondo della comunicazione, ma più in specifico su quello che è il design, perciò è un un mix molto bello.
2: Esatto.
3: E perciò io volevo studiare quello e sono andata a Milano apposta per studiarlo. Adesso sto lavorando dentro il mondo dei social e per un'azienda qui abbastanza conosciuta a Madrid per adesso vorrei continuare quello che è dentro il mondo della comunicazione, e poi si vedrà più avanti se poi voglio continuare col mondo del design o più tipo comunicazione strategica. Ed è una cosa bella che anche offre questo corso che ho studiato.
2: Com'è vivere a Madrid? Che città è?
3: Allora, Madrid, a me piace un po' paragonarla un po' come Milano, perché è una città che è proprio in mezzo a tutto tipo al paese, e è una città un po' diversa da Genova alla fine, perché è un po' più densa, però la cosa bella è, come avevo detto prima, si possono trovare

0: persone da tutto il mondo. È una città molto, molto internazionale, è una città molto aperta, ti apre le porte molto facilmente, la gente è molto simpatica e per fortuna c'è anche, cioè non piove, cioè piove poco, più o meno diciamo questo inverno abbiamo avuto delle piogge, cioè abbastanza pioggia, però poi alla fine il resto dell'anno è abbastanza bello, più che altro perché a Milano ho vissuto lì 3 anni e lì veramente pioveva quasi tutti i giorni, perciò mi pesava un po' questa cosa. E niente, diciamo come cultura ovviamente comparato a Genova è molto diversa, cioè è una città dove la gente lavora tanto, più che altro è la capitale della finanza del paese, perciò si possono vedere gente un po' di tutti gli ambiti e la gente veramente poi dentro Spagna, cioè la gente va a vivere, viene qui a Madrid a lavorare, cioè è proprio come tutte le persone in Italia che vanno a lavorare a Madrid, a Milano. È molto
1: è
0: simile.
1: È una città cara, Francesca? Per esempio
0: sì,
1: per l'alloggio,
0: diciamo che...
1: per l'affitto, per andare al ristorante, per fare la spesa?
0: Sì, diciamo che è la città più cara della Spagna. È un po' meno cara di Milano, per esempio, perciò è un pochettino più sostenibile, però sì, diciamo che è cara, specialmente per gli affitti e anche la spesa. Diciamo che ci sono ovviamente dei supermercati dove puoi andare a comprare che costa un po' di meno, ci sono quelle offerte che dici ok, è un po' più sostenibile, però gli affitti sì che è un po' più complicato. Diciamo per un appartamento nel centro costa più o meno una stanza 750 euro attorno.
1: Una stanza. Beh,
0: Sì, e poi ovviamente c'è una casa condivisa, sì.
1: certo.
0: Più o meno quello, diciamo, quelli sono i prezzi. Però perciò sì, è una città un po' più cara, ovviamente essendo il centro e più che altro che tanta gente vuole andare a Madrid, perciò si approfittano di questa cosa e aumentano i prezzi.
1: Senti, tu dicevi una città che apre le porte, una città con tante persone che arrivano da tante parti, non solo della Spagna, anche della comunità italiana, ma del mondo. È stato quindi facile integrarsi, fare amicizia, una città con tanti giovani?
0: Sì, esatto, sì. E per fortuna come io mi sento anche una persona abbastanza europea, diciamo, avendo vissuto quasi sempre in Italia e ovviamente gli italiani e gli spagnoli alla fine hanno una connessione che è quasi naturale e questa è la cosa bella di quando ho iniziato a fare amicizie, ovviamente sapendo lo spagnolo dai miei genitori e avendo un po' questa cultura europea, è stato bello poter, diciamo, conoscere tutta questa gente, sentirmi un po' tanto a casa proprio da quando sono arrivata e niente, sì, è una città piena di giovani perché poi anche una città è piena di università, perciò si possono trovare persone, cioè anche dai 18 fino ai 30, 35, anche più grandi. Poi io ho 21 anni, perciò è bello poter, diciamo, relazionarsi un po' con tutti e ho amici che sono studenti, ho amici che stanno già lavorando come me e si possono poi fare attività. Quasi sempre, diciamo, è una città
1: Certo.
0: che non dorme mai, cioè si può uscire dal lunedì, martedì, venerdì, anche domenica. E questa è una cosa bella che se vuoi uscire c'è sempre qualcuno, qualcosa che sta facendo qualcosa e niente, ci si diverte tanto. E questa è una cosa che mi piace tanto perché alla fine vale la pena poi rimanere in questa città perché una cosa grande ovviamente che forse gli manca a questa città è un po' degli spazi verdi, ovviamente ci sono i parchi, però per esempio a Genova c'è il mare, la cosa bella è che si può andare al mare, qui non avendo questa cosa la vita sociale per fortuna compensa con questa mancanza di
1: Natura.
0: natura, sì.
1: Senti, visto che ci sono così tanti giovani, il mondo del lavoro vi accoglie con tante opportunità rispetto magari ad amici che hai ancora qui a Genova e che ti raccontano come vanno le cose qui?
0: Sì, diciamo che ci sono tante opportunità, ci sono anche opportunità più anche per gli internazionali, ci sono tanti lavori che offrono per esempio lavori in inglese o veramente qualche volta c'è qualche azienda italiana che ha delle opportunità per gente italiana, però ovviamente c'è molta più opportunità per quelli che sanno lo spagnolo e sì, la cosa bella è che veramente sai di tanta gente che inizia a lavorare, che inizia il tirocinio, che inizia... Lo stage, che sempre c'è tanto movimento, ovviamente di nuovo essendo una capitale ha questa cosa che ci sono tante aziende e stanno, c'è costantemente ricerca di lavoro e di

0: lavorare. Questo non toglie il fatto che ovviamente c'è anche tanta gente che vuole lavorare, perciò c'è un po' di competenza. Diciamo che io credo che mi ritengo fortunata per aver trovato lavoro qua, diciamo che non credo che sia una cosa semplice, però diciamo specialmente dentro il mondo della comunicazione, che è quello dove sono io, a Genova è un po' più limitante, perciò io quando ho detto, cioè se non è Milano, volevo andare da qualche altro posto, Genova non era una delle mie opzioni principali, diciamo, per il mondo della comunicazione. E
1: Certo.
0: andando in una agenzia molto riconosciuta, diciamo che è un vantaggio poi per il mio futuro lavorativo.
1: Sicuramente.
0: Sì.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più oltre il mare? Se c'è qualcosa di genere.
0: Sì, allora, diciamo che si sente tanto la differenza, cioè, tra il cibo spagnolo e il cibo italiano. A me veramente piace tantissimo mangiare in Italia e la qualità si sente tanto. Ovviamente in Spagna non è che diciamo sia riconosciuta come un paese dove il cibo non sia buono, però a me diciamo la qualità si sente tanto. E ovviamente la famiglia, i miei amici, c'è sempre un'opportunità per tornare a Genova per stare con le persone che stanno più care a me. E niente, su quelle diciamo che sono le due cose principali.
1: Ti facciamo
0: Genova, ecco,
1: vedere,
0: guarda, è
1: guarda, la
0: bellissima
1: nostra
0: questa
1: regia ti fa
0: immagine.
1: vedere oggi un po'
0: Oh,
1: il blu di
0: quanto mi
1: oggi.
0: manca!
1: Oggi è una
0: Sì.
1: di quelle giornate limpidissime con il mare e il
0: Incredibile.
1: cielo che si uniscono in questa gradazione di azzurro. Allora, Francesca, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori come
0: Grazie.
1: sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Un saluto a todos y nos vemos alla prossima. Ciao,
1: Ciao, grazie Francesca, presto, arrivederci.
0: ciao. Ciao.
1: Ciao.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99 €. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
8: Quando si dona,
9: i colori non contano.
7: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: È già domani per la pulizia di Genova, che merita di vedere un nuovo ciclo dei rifiuti, con obiettivi chiari e realizzabili. Con un cronoprogramma trasparente e l'obiettivo di riportare la Tari a un livello sostenibile per famiglie e imprese.
1: La tempesta dell'aumento della Tari si è ufficialmente abbattuta su Genova e i comuni della città metropolitana in questa calda estate 2026. Più 5,7%, determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6 e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà preso tra i 17 e i 36 euro all'anno. Le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
2: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati convocati, noi rappresentiamo migliaia di imprese e sapere di un aumento della Tari attraverso i giornali non è accettabile.
3: Vi hanno convocato però a cosa?

0: fatte.
1: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto proferire parola.
0: Ecco, andiamo nel merito del provvedimento.
2: Beh, nel merito, io dico solo una cosa: un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di Tari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più
0: Spazzatura.
2: spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi di Amiu della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo e che dovrebbe avere ricadute.

0: quello che sono le produzioni dei rifiuti, le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che Amio spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella cifra che è, ma non sicuramente vengono coperti, devono essere coperti da caricati sulle imprese.
1: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti.
2: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti continui e costanti, oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già inciso abbastanza sulle nostre aziende.
3: Anche i comuni della città metropolitana di Genova lamentano la mancata condivisione da parte del comune di Genova del provvedimento.
4: Non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti, non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la Tari ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della Tari. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale perché l'abbiamo mandata alla regione, a Darli, alla città metropolitana, ad Amio. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta della regione, della città metropolitana o di Arli, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di Amio. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad Amio, perché con tutto il rispetto, io da sindaco di un comune come Toriglia, ma credo che i miei stessi colleghi possano dire la stessa cosa, all'interno della prima lettera che noi abbiamo ricevuto, chiaramente la voce principale è l'aumento del costo del lavoro. Allora, fermo restando che nessuno discuta e nessuno discute che si debba riconoscere tutto quello che va riconosciuto ai lavoratori, però questo non è un imprevisto, un prevedibile. Questa è una cosa che chissà da quanto tempo era in piedi e quindi dal nostro punto di vista l'azienda prima doveva vedere cosa poteva fare all'interno su questo aumento del costo e poi condividere con noi quale poteva essere il percorso, perché è un aumento secco del 6,7 per tutti i comuni del Genovesato senza che vengano interpellati e senza che gli venga spiegato niente. E questa cosa qua a me non piace, cioè a me non piace fare lo sceriffo di Nottingham. Non mi piace che qualcuno mi dice quanto devo far pagare i miei cittadini e io non sono messo nelle condizioni di spiegare ai miei cittadini perché c'è questo aumento. Ma credo che sia semplice questa cosa qua, perché comunque si va a svilire quello che è il ruolo di un sindaco e questa cosa qua a noi non sta bene.
3: E neppure chi rappresenta i consumatori, cioè i cittadini come assoutenti Adiconsum, è stato audito.
5: Noi abbiamo un protocollo di relazioni già con la bandiera sindaco, la Vincenzi, che regola i propri rapporti istituzionali. Qualsiasi, quindi, iniziative che riguardino aumenti tariffari o altre questioni che riguardano i servizi erogati dal comune necessita di un confronto preventivo. Ma così abbiamo anche il comma 461 della finanziaria, che a noi, quindi è una legge dello Stato, che prevede proprio i monitoraggi sulle aziende pubbliche, eccetera. Quindi da questo punto di vista non siamo stati auditi.
3: Caso Tari ha provocato un vero terremoto anche all'interno del Partito Democratico. Alcuni consiglieri comunali hanno deciso di disertare la riunione convocata dalla capogruppo Martina Caputo per illustrare le ragioni dell'aumento della tassa sui rifiuti. Alla base della protesta il metodo seguito dal comune. Non siamo mai stati coinvolti nelle scelte. Abbiamo appreso dell'aumento dai media e soltanto il giorno prima del voto il vice sindaco Terrile ci ha illustrato il provvedimento. Nel mirino di una parte del Partito Democratico c'è soprattutto la mancata condivisione da parte dell'amministrazione comunale, accusata di aver deciso senza un confronto preventivo con il partito, che ha rappresentato il principale

0: principale sostegno elettorale alla vittoria di Silvia Salis. Questa gestione ha alimentato il malcontento interno, facendo emergere tensioni nei rapporti tra PD e Giunta.
1: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti dei clienti e nei confronti dei turisti. A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
2: Abbiamo fatto notare a gran voce la profonda contrarietà sulle modalità in cui è stata fatta questa modifica della tariffa. L'abbiamo detto in maniera congiunta, però non vorrei più tornarci sopra. Rimane un dato, rimane una cosa grave, ma forse è meglio ora fare un passo avanti. Possiamo dirlo con grande chiarezza. Genova non è pulita, ma la colpa non è sicuramente dei ristoratori. Sicuramente noi come categoria possiamo fare il meglio, ma come diceva il collega, dobbiamo essere messi nella condizione di poterlo fare.
0: E vi lasciamo con queste immagini che raccontano più di mille parole la situazione di molti genovesi.
3: Sono 140 metri quadrati.
4: In interno?
3: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
4: Quanto paghi oggi di Tari?
3: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa
4: per l'interno
3: più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%,
4: 5,7%, quasi 6%,
3: quindi siamo sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
4: Accidenti, è una bella mazzata.
3: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
4: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie, ma anche su consumo.
3: Sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose non le riutilizziamo.
4: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
3: Ma vi faccio vedere, perché il servizio, che al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno, il servizio è questo.
4: Dici, ci vuole un servizio adeguato?
3: Sì, io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro,
4: piazzi lì all'angolo,
3: e poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMIU, della cooperativa, a svuotarlo, finito il servizio Tari.
4: I cartoni ve li ritirano?
3: I cartoni li ritirano, però alle 9:30 del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale, che quindi arriva alle 2-3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
4: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
3: No, che è giusto pagare le tasse, però ci servono dei servizi.

0: dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto.

0: non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi dalla guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche, il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione, ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Quarta ondata di calore del 2026, il Ministero della Salute ha emesso il bollino rosso per la città di Genova per caldo questa domenica. Riparazioni navali, oggi lo sciopero dei lavoratori con il corteo per le strade della città di Genova. E ancora AMT, esplode la crisi, le ditte in subappalto lanciano l'ultimatum: o pagate subito o dal 1 agosto fermiamo tutto. Allora torniamo però al caldo, perché come ho detto è stato emesso il bollino rosso per la giornata di domenica. Andiamo in Newsroom 28, ce lo racconta Elisa Ricci. Buongiorno Elisa.
1: Esattamente Aurora, parliamo di caldo, notizia in apertura, in evidenza nella nostra pagina primocanale.it, perché appunto parliamo della quarta ondata di calore, picco nel weekend, picco di caldo. Appunto il Ministero della Salute ha emesso bollino arancione.

0: Per la giornata di oggi e per la giornata di domani, ma attenzione perché sarà bollino rosso per la giornata di domenica 2 agosto. Quindi naturalmente prestiamo attenzione, i consigli del Ministero della Salute sono quelli di bere molto durante le giornate, uscire nelle ore dove appunto di meno caldo e soprattutto non bere alcolici e fare dei pasti leggeri, in particolare l'attenzione nei confronti degli anziani, delle persone più fragili, dei bambini. E nel dettaglio andiamo a vedere quelle che saranno le previsioni, quindi la temperatura massima nella giornata di dopodomani, quindi di domenica 2 agosto per il bollino rosso sarà di 31 gradi, mentre la minima di 26 gradi. Insomma, temperature molto elevate, peraltro appunto ARPAL ci mostra che si tratta dell'ondata di calore più lunga mai osservata in Liguria. A te Aurora.
1: Grazie, grazie Elisa Ricci. Noi continuiamo a parlare di Genova, in questo caso dello stadio di Marassi, perché in previsione degli europei di calcio del 2032 per la ristrutturazione dello stadio Ferraris, la conferenza dei servizi ha posto due precise condizioni, una riguardante i parcheggi che devono rimanere alla cittadinanza e la seconda, la più importante, la fattibilità economica. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
2: Per il progetto di restyling dello stadio di Genova è arrivato il via libera dalla conferenza dei servizi, ma con due importanti prescrizioni. La prima riguarda la fattibilità economica dell'operazione, con Genoa e Sampdoria chiamate a intervenire economicamente. La seconda riguarda invece i parcheggi della piazza del Bisagno, che dovranno restare a disposizione dei cittadini di Marassi o comunque a uso pubblico e non esclusivo dello stadio. Il progetto utile per mantenere in corso il Ferraris per gli europei del 2032, presentato da Tursi, prevede che l'immobile venga ceduto in diritto di superficie per un periodo di 99 anni, in ragione di un investimento complessivo di Genoa e Samp pari a 100 milioni. I primi 50 anni sono a canone gratuito, successivi a una cifra di circa 1 milione all'anno. Ma, come Primo Canale espresso tante volte nel corso del tempo e poi durante un terrazzo incontro dedicato allo stadio lo scorso 5 marzo, l'aspetto economico con gli investimenti delle due squadre rappresenta un elemento critico.
3: Se noi diamo lo stadio di Genova a dei soggetti che viene detto che pagano 100 milioni, perché è stato detto prima, l'abbiamo sentito, no, che è stato detto, pagano loro 100 milioni, ma che nel loro piano che hanno presentato al Comune di Genova hanno scritto che il loro piano finanziario è condizionato significativamente dall'andamento sportivo, perché le squadre di calcio sono condizionate pesantemente se sono in A, in B, in C o nei dilettanti. Ok? Quindi vuol dire che il piano finanziario oggi, noi abbiamo il Genoa a 27 punti in Serie A, abbiamo la Sampdoria a 30 punti in Serie B, tutti e due non sono lontani dalla zona retrocessione, gli introiti potrebbero cambiare completamente, i diritti televisivi potrebbero cambiare completamente e noi gli diamo lo stadio di Genova, il nostro stadio in mano.
2: Proprio per questo il Comune ha chiesto alle società di presentare una documentazione solida e qualificata.
1: E ora torniamo in Newsroom 28 per parlare di quello che è andato in scena questa mattina a Genova, lo sciopero dei lavoratori delle riparazioni navali. Per noi c'era il nostro Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
4: Sì, buongiorno Aurora, ben ritrovati a tutti gli spettatori di Primo Canale. Una giornata di manifestazione con sciopero e protesta da parte dei lavoratori di riparazioni navali, diverse centinaia sono scesi in piazza questa mattina. Tutto parte dal mancato pagamento delle premialità previste e per questo motivo hanno deciso di far sentire forte la propria voce con un corteo partito, come detto, da riparazioni navali, che ha affrontato il centro cittadino fino ad arrivare sotto la sede di Confindustria in via San Vincenzo, sempre in centro a Genova. Qui un incontro proprio con i vertici di Confindustria per cercare di fare pressione nei confronti delle diverse aziende che compongono riparazioni navali per trovare una soluzione per il pagamento del corrispettivo previsto. Si parla di circa una mensilità che deve essere appunto data a circa 2.000 lavoratori.

0: L'incontro è stato un incontro interlocutorio. Nelle prossime settimane, nei prossimi giorni ci saranno nuovi vertici da questo punto di vista per cercare di capire come trovare quella che è la soluzione idonea per i lavoratori. Sentiamo Luca Marenco, responsabile RSU di riparazioni navali per la CGIL.
1: Noi avevamo chiesto una proroga, avevamo chiesto la possibilità anche di avere un premio in forma diversa, ma comunque averlo subito. Questo è il punto. Loro porteranno questo aspetto, il punto relativo al dover pagare qualcosa subito ai componenti del comparto, tutti i rappresentanti del comparto. Succederà il prima possibile, perché i tempi sono strettissimi. Questo vuol dire che all'inizio della settimana prossima si vedranno e poi ci rincontreremo e vediamo, rispetto a quanto ci siamo detti stamattina, cosa ne verrà fuori. È ovvio che non ci basta quello che abbiamo fatto sino in questo momento. Questo vuol dire che oggi, visto che non siamo usciti, no, con una risposta da dire, oggi si va avanti, oggi lo sciopero continua. Lo sciopero continua, poi decideremo noi insieme come andare avanti in base a quello che ci diranno. Ribadiamo assolutamente la nostra volontà di confermare, di portare avanti il premio delle riparazioni navali. Questo deve essere chiaro. Noi siamo qua per garantire una premialità a tutti i lavoratori delle riparazioni navali. Questo è il nostro obiettivo. È ovvio che ci devono.
2: E continuiamo a parlare di quello che accade nella città di Genova. In realtà do il mio buongiorno a Matteo Cantile, perché parliamo di un qualcosa che è più a livello nazionale.
3: Beh sì, riguarda Genova, ma sta cominciando a coinvolgere sempre di più anche la stampa nazionale, ed è il faro puntato della stampa nei confronti di Silvia Salis. Perché che il Fatto Quotidiano abbia messo nel mirino Silvia Salis, anche questa mattina il quotidiano diretto da Marco Travaglio esce con un pezzo nel quale di fatto contesta o comunque considera in modo abbastanza critico la nomina di Roberta Pinotti a presidente del Teatro Nazionale di Genova, sostanzialmente contestando le competenze specifiche dell'ex ministra della Difesa in campo artistico-culturale. Ma se il Fatto ne sta, diciamo, facendo una questione quasi quotidiana, è più strano che altri quotidiani, prima il Corriere della Sera e adesso anche la Stampa, che vanno ragionare in termini molto critici rispetto a ciò che fa Silvia Salis. La Stampa ieri ha sostanzialmente scritto che è finita la luna di miele tra Genova e la sua sindaca, che ci sono tanti problemi irrisolti, molti nodi, tante tensioni, ha elencato una dopo l'altra tutte le tasse che la nuova giunta ha voluto aumentare nel corso di quest'anno di mandato, sempre direi attribuendo le responsabilità di questi aumenti alla giunta precedente. Però la giunta precedente aveva governato per 8 anni, non per uno solo, e per 8 anni questi aumenti non si erano registrati, e questo dice sostanzialmente il quotidiano. Poi ci sono altre tensioni. Ora abbiamo parlato dello stadio, la questione stadio resta una grande nebulosa. Ieri Silvia Salis è tornata sul tema anche con un reel. I reel le riescono sempre piuttosto bene, però non è questo il cuore del problema. Cioè, Genova e Sampdoria hanno 100 milioni da investire nello stadio? Probabilmente non ce l'hanno, e vedremo poi naturalmente che cosa succederà. Magari qualche asso nella manica verrà tirato fuori, però al momento la situazione è oggettivamente molto controversa, doveva essersi già conclusa, siamo ad agosto ormai e ancora la conclusione non si vede. E poi ci sono tanti errori, si parla molto spesso della comunicazione positiva di Silvia Salis. Silvia Salis è brava nel senso che di fronte a una telecamera è sicuramente molto performante perché ha un bel aspetto, un buon modo di parlare, quindi è sicuramente accattivante. Il problema è la comunicazione politica, che a me sembra oggettivamente molto, molto strana. Ora, l'errore che ha commesso Tiziana Beghin, l'assessore al commercio, mi sembra incredibile, perché se Tiziana Beghin contestava ad alcuni presidenti di CIV di essere, diciamo, praticamente di centrodestra e quindi di avercela

0: con questa giunta. E che cosa fai? Prendi carta e penna e glielo scrivi. È ovvio che questi la prima cosa che fanno è semmai diffondere questa lettera e metterti in difficoltà pubblicamente. C'è un errore marchiano, clamoroso, cioè se io devo prendermela con te non te lo scrivo, semmai te lo dico sperando che nessuno registri, ma insomma una lettera nero su bianco del genere in cui di fatto si minaccia la rimozione o si suggerisce la rimozione di quelli che sono i presidenti dei CIV non vicini a questa o ostili a questa amministrazione, è una roba che se l'avesse fatta per sbaglio qualcuno dell'altra sponda prima di questa giunta sarebbe stato uno scandalo clamoroso. Quindi ci sono tanti errori che fanno capire che la situazione nella giunta è oggettivamente complessa. Credo che serva una registrata, diciamo così, complessiva e generale, e soprattutto anche insomma abbandonare un po' questa narrazione del siamo i più bravi del mondo e gli altri erano degli scalzacani, e provare a trattare le cose in modo un po' più normale, come si dovrebbe fare in una città importante come Genova. Questa è la mia opinione.
1: Grazie Matteo, vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. Io mi collego con Elisabetta Biancalani perché parliamo di AMT, l'abbiamo detto in apertura della trasmissione. Che cosa succede, Elisabetta? Buongiorno.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Parliamo di disagi purtroppo quotidiani di AMT. Trattiamo due zone diverse questa mattina nei nostri approfondimenti, Busalla e la Val Bisagno. Intanto Annalisa, buongiorno. Cosa succede a Busalla quando voi la mattina andate a prendere il bus per arrivare a Genova?
3: Molte mattine un turno all'8, perché a volte la corriera dove la prendo io, che è quasi in fine percorso prima del casello, arriva già piena.
2: E cosa fate?
3: E siamo costretti a non salire e a prendere o la corriera dopo mezz'ora circa nella mia fascia oraria, oppure andare al treno a prenderci un treno.
2: E la stazione è vicina almeno?
3: No. No.
2: Quindi si riprende un mezzo, si va a piedi?
3: Allora, c'è da ricordare che c'è una corriera che fa il percorso per andare a Busalla stazione, e che però anticipa o precede la corriera mia, però a volte l'anticipa e quindi non riusciamo a prenderla.
2: Cioè un terno all'8 veramente a sgomitate per provare a salire.
3: Esatto. A volte ci porta direttamente l'autista se ha tempo in stazione.
2: Ah poverino, sì, vi fa questo servizio, cioè vi fa stare in piedi ma solo fino alla stazione. Esatto, per farvi prendere il treno. Autostrada sempre o anche Giovi talvolta?
3: Talvolta Giovi, adesso è un periodo che per fortuna io non rimango a piedi, però è capitato di fare la provinciale dei Giovi.
2: Lì si può stare anche in piedi?
3: Si può stare anche in piedi.
2: Ecco, ma chi è che decide se si passa dall'autostrada o dai Giovi?
3: Diciamo che si concorda con l'utente, solitamente.
2: Cioè l'autista chiede, vi va bene fare i Giovi?
3: Sì, esatto.
2: E la gente spesso curve?
3: Diciamo che è un 50-50, perché a qualcuno non va bene, però pur di non rimanere lì a piedi.
2: Quindi al lavoro si può arrivare con che ritardo se si trova l'autobus pieno, se bisogna prendere quello dopo mezz'ora oppure a raggiungere la stazione se non vi dà l'autobus?
3: Mi è capitato circa un'oretta di ritardo.
2: Mamma mia, al ritorno poi?
3: Al ritorno la stessa cosa, perché il problema è la fermata ultima prima del casello.
2: Quindi
3: il matitone. Il matitone è forse ancora peggio nella fascia oraria che prendo io, perché la prendo alle 5.35 sì, da Brignole, diciamo, e gli ultimi che devono salire rimangono quasi sempre in piedi.
2: E poi certo, trovarsi senza poter salire al matitone vuol dire andare in via di Francia dove passa un treno ogni morte di papa, oppure andare a Principe?
3: Sì, deve arrangiare, diciamo.
2: Mamma mia, che odissea. Valentina, Val Bisagno, di che numeri ci parli?
4: Allora, delle linee 13, 14 e 34. Io faccio quotidianamente la tratta Molassana, Piazza Corvetto e ritorno anche, e diciamo che non c'è mai quotidianamente un rispetto degli orari, e se la prima tratta non osserva questo orario, si perde anche la seconda tratta dal capolinea di Staglieno del 34.
2: Quindi si perde la coincidenza?
4: Si perde la coincidenza con ritardi anche di 3/4 d'ora sulla tabella di marcia. E non solo, ma il disservizio riguarda anche il salto proprio di corse, quindi non puoi fare affidamento nemmeno per quegli orari, che pochi orari, specialmente quelli estivi che sono stabiliti, senza contare che avevano tolto, ma poi recentemente rintromessi la linea 14 fino a Prato, perché prima l'avevano soppressa. E quindi c'era una frequenza solo di 20-25 minuti del 13.
2: Grazie per le vostre testimonianze, storie di ordinari disservizi. Qui c'entra anche la crisi AMT, che non consente magari di avere più corso, più autisti, e lo pagano gli utenti. Lì nello studio.
1: Grazie Elisabetta. Noi ci fermiamo un attimo, ma rimanete insieme, rimanete su Primo Canale, perché

0: Continuiamo a parlare dei disservizi di AMT.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
0: Bentornati a Newsroom 28, come dicevamo continuiamo a parlare di quello che sta succedendo all'azienda del trasporto pubblico locale genovese, le aziende che svolgono servizi di trasporto in subappalto per conto dell'azienda, come sappiamo hanno annunciato che in assenza del pagamento promesso da Comune e AMT previsto entro oggi, venerdì 31 luglio, dal 1 agosto sospenderanno l'attività. Allora ci aggiorniamo rispetto alla situazione con Renzo Balbi, vicepresidente di ANAV, che è l'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori. Allora Balbi, com'è la situazione?
3: Buongiorno.
0: C'è qualche aggiornamento Buongiorno. Rispetto alla notizia di ieri, al vostro annuncio?
3: Diciamo che al momento non abbiamo notizie, siamo in attesa di una notizia ufficiale da parte di AMT. Perché ieri sera siamo stati contattati dal vice sindaco Terile, il quale ci ha garantito che entro la giornata di oggi verranno effettuati i pagamenti dello scaduto di luglio.
0: Quindi chiaramente bisogna attendere. Ieri nel vostro comunicato unitario avete annunciato che se questo pagamento non arriverà dal 1 agosto vi fermerete. Quali sono le conseguenze di uno stop?
3: Guardi, mi hanno appena comunicato che l'assessore Terile ha provveduto, ha mandato un messaggio poco fa a una mia collega, che ha provveduto a fare i bonifici in questo momento.
0: Ok, quindi diciamo la buona notizia.
3: In diretta, ecco.
0: In diretta, questa è la buona notizia, quindi direi che dal 1 agosto non vi fermerete, questa sicuramente è la buona notizia di cui parliamo.
3: Sì, diciamo di sì, abbiamo delle altre pendenze molto importanti, abbiamo il contributo del CCNL, il fondo che vale circa 400.000 euro per le nostre aziende, che ci doveva essere riconosciuto entro aprile, che ad oggi non ci è stato riconosciuto. Questo è un fondo del governo che passa alla regione, dalla regione viene trasmesso ad AMT, AMT ce lo deve riconoscere. Questo fondo ad oggi non ci è stato riconosciuto. E poi abbiamo sempre il famoso problema del 50% sul congelato dal 1 gennaio al 30 luglio.

0: luglio del 2025, che per queste aziende vale circa 4 milioni e mezzo. È una cosa molto importante.
1: Quindi sicuramente aspetteremo aggiornamenti anche su queste vertenze. Grazie a Renzo Balbi, vicepresidente di ANAV, grazie per la bella
0: Grazie.
1: notizia. Grazie mille.
0: Grazie a voi, grazie e buona
1: Grazie.
0: giornata. Grazie.
1: Continuiamo con la cronaca, nuovi accertamenti sulla morte di Evelyn Muri Chamorro, la trentenne peruviana precipitata nella tromba delle scale del palazzo dove viveva a Genova insieme al compagno e alla famiglia. Sentiamo il servizio di Anissa De Filippi.
2: La morte di Evelyn non è un caso chiuso. A quasi un anno dalla tragedia, la giudice per le indagini preliminari di Genova ha disposto altri 4 mesi di accertamenti per fare luce sulla caduta della trentenne peruviana, morta nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre 2025, dopo essere precipitata dal 6° piano del palazzo in cui viveva, nel quartiere di San Martino. La decisione arriva dopo l'opposizione dei familiari alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura. Il compagno della donna, indagato per omicidio preterintenzionale, ha sempre sostenuto che si sia trattato di un incidente avvenuto al termine di una lite. Una versione che i parenti di Evelyn contestano, convinti che la giovane madre di due bambine non si sarebbe mai tolta la vita. La giudice ha quindi ordinato una ricostruzione dinamico-biomeccanica della caduta per verificare se sia compatibile con un incidente senza l'intervento di terze persone, disposti anche il sequestro e l'analisi forense del cellulare della vittima e l'acquisizione dei tabulati telefonici mai effettuati finora per chiarire gli orari del rientro a casa e ricostruire le ultime ore di vita della donna, elementi ritenuti decisivi per stabilire che cosa sia realmente accaduto quella notte e se dietro la morte di Evelyn ci siano responsabilità penali.
1: E come ogni giorno andiamo insieme a Franco Nativo a scoprire una delle bellezze della nostra regione della Liguria, un sentiero sospeso tra il blu del mare e il fascino delle antiche leggende. Oggi Franco ci porta alla scoperta della Grotta dei Briganti e della suggestiva Torre delle Streghe.
3: Ci sono sentieri che si percorrono con le gambe ed altri che invece si vivono con la fantasia. Beh, quello che conduce alla Grotta dei Briganti e alla Torre delle Streghe sicuramente è uno di questi. Stiamo parlando del Sentiero del Pellegrino, un percorso immerso nella natura che sa regalare panorami spettacolari sul Mar Ligure e che ci racconta storie di antiche leggende, rifugi segreti e misteriose presenze tramandate nel tempo. È un'escursione che unisce il fascino del paesaggio al piacere della scoperta, dove ogni curva del sentiero sembra custodire un frammento di storia ed ogni sosta offre una vista capace davvero di lasciare senza fiato.

0: E lasciata la grotta dei falsari o dei briganti, eccola là, la Torre delle Streghe, costruita dalla Repubblica di Genova nel 1582 come torre di confine e di avvistamento. Sorge proprio sul crinale tra Varigotti e Noli e aveva proprio il compito di controllare il territorio e segnalare eventuali pericoli provenienti dal mare. Nonostante il nome suggestivo, non esistono però prove storiche che la torre sia stata utilizzata per processi o roghi di streghe. L'appellativo Torre delle Streghe è nato in un'epoca successiva ed è legato soprattutto alle leggende popolari e all'atmosfera misteriosa del luogo che ancora oggi alimenta racconti e tradizioni locali.
1: Grazie a Franco Nativo con le sue cartoline estive su Primo Canale, ma appunto parliamo di mare, parliamo anche di spiagge e soprattutto di meteo. Abbiamo sentito il bollino rosso per il caldo emesso dal Ministero della Salute per la giornata di domenica, temperature sopra ai 30 gradi, ma andiamo a sentire le previsioni non solo per il weekend ma anche per l'inizio della prossima settimana con Cristina Capaci di Arpal.
2: Domani, 1 agosto, il rapido passaggio di questa anomalia in quota porterà a un aumento, diciamo, di questo flusso umido meridionale e quindi arriverà instabilità e nuvolosità bassa a partire dal mattino con possibili temporali a ponente veloci, un passaggio molto veloce, e nel pomeriggio, diciamo, si sposterà appunto sul Levante, rimarrà una nuvolosità più compatta sul

0: centro ponente, ma poca acqua più che altro, come dicevo, sui rilievi. I venti sono in rotazione ciclonica su Ligure la mattina e dai quadranti meridionali poi del pomeriggio. Un mare mosso la mattina e poco mosso a ponente al pomeriggio, ancora mosso a levante, temperature leggermente in diminuzione nei valori massimi anche a causa appunto la mancanza del soleggiamento che sarà meno presente. In realtà questo weekend sarà appunto un po' sporcato da una nuvolosità compatta e qualche pioggia sui rilievi, ma le temperature sono sempre piuttosto alte, un pochino meno a causa del mancato soleggiamento che caratterizzerà appunto il tempo di domani, ma la giornata di lunedì, a parte appunto qualche nube anche domenica, lunedì ricomincerà una giornata di sole con insomma un caldo e assolutamente un solleone e giornate prettamente estive con temperature piuttosto elevate.
1: Per questa edizione di Newsroom 28 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Buonasera, benvenuti a Liguria Calcio. Tanti tanti argomenti per le nostre squadre: Genoa, Sampdoria, Spezia, Entella. Vedo già i miei ospiti alla mia sinistra molto disattenti e li richiamo già, è un cartellino giallo pronto per loro: Andrea Lazzara e Andrea Rivellini.
1: Io sono stato sfrattato, lo dico ufficialmente, lo dico qua in questo momento, sono stato sfrattato dal mio posto e mi si inizia la trasmissione dicendo sono disattento.
2: Il mio problema è che ce l'ho sempre vicino.
1: Mi sono portato vicino a Andrea Lazzara per non sentirmi solo, ecco. Perché il mio posto è stato preso
0: dalle persone serie, vado da chiaro, fa capire.
3: Buonasera,
0: Claudio Mangini.
4: Buonasera.
5: Il personaggio un po' troppo esuberante.
0: Esuberante, vero?
3: Però se non paga la locazione, capisci che lo sfrattiamo,
0: è normale, abbastanza normale. Allora, vuoi cominciare, perché le commenti sono tali. Comincio con questa, mi piace questo parallelismo tra i due allenatori. Allora, vi faccio vedere l'impar di De Rossi, che è poi questo, c'è tanto da lavorare, e vi faccio vedere l'impar di Bernardo Corradi, che a me ha colpito in modo assolutamente molto forte, perché Bernardo ha detto: sono sicuramente una scommessa, ma sapremo ripartire. Io partirei proprio da qua, ragazzi. Allora, vado da Andrea Rivellini, Didier, che dice così.
1: Didier dice una cosa che deve dire un allenatore che si approccia alla nuova stagione con tante aspettative, perché non dimentichiamo che a Moena ha dichiarato, tra le tante cose che ha dichiarato, nei bagni di folla che ci sono stati, ha dichiarato: io spero di festeggiare il mio compleanno l'anno prossimo qui, in questa sede, con degli altri obiettivi, delle altre competizioni da giocare. Quindi voglio dire che ci sia tanto da lavorare è fuor di dubbio. Io l'ho visto lavorare intensamente, con grande attenzione per i particolari, faceva ripetere le azioni, diceva ai ragazzi: bene, l'intensità c'è, adesso cerchiamo la qualità, e poi incitava dal primo all'ultimo in maniera molto determinata, mi ha colpito perché comunque ci mette quel carisma che ne fa il vero leader del gruppo.
0: Franco.
3: Allora, io ho questo pensiero da qualche giorno. Le cose che ha detto Andrea
0: attento, non scrivere, sono... Senti,

0: è quello che dice Franco.
1: Prendo appunti.
0: Prendi appunti,
2: solo, non solo condivisibili, ma le abbiamo ormai cantate in tutte le salse. Cioè, che Daniele De Rossi sia il garante del futuro del Genoa.
0: Scusa,
2: nessuno
0: garante,
2: ha dubbi. Ma visto che l'avvocato reduce da Moena ha giustamente raccontato quello che sono i punti di forza che conosciamo e abbiamo elogiato tutti, la notizia secondo me è che un giorno, che era il suo compleanno, Daniele De Rossi ha detto: spero di rimanere, sono così felice, l'ambiente è fantastico. Il giorno dopo ha usato una frase che a me ha lasciato abbastanza perplesso. Perplesso perché non ho ancora capito perché l'abbia affermata. Lui ha sostenuto questa tesi. Signori, attenzione, perché non è che ogni anno alla decima basta cambiare allenatore per salvarsi. Testuali parole di Daniele
0: vero,
2: De Rossi.
0: È vero, è vero.
3: Tu ci vuoi leggere, della dietrologia unita
2: le interpretazioni
3: al discorso,
2: scusa, ti ho lasciato parlare, facciamo un dibattito.
3: Se deve essere un monologo, non ci sto. Deve essere un dialogo.
0: Aspetta.
2: Se posso finire,
0: certo.
3: Allora finisci. Se non mi puoi far fare un... Noi siamo... O facciamo ping pong o fai una diretta non stop del tuo pensiero.
2: Te lo tengo, guarda, volevo dire, dall'anno prossimo ci sarà la camomilla riunita. Così tu sarai tranquillo. Ascolterai gli altri, dirai le tue opinioni e saremo tutti...
0: Mettiamo il cerotto, Rivelini.
2: Concludo. Secondo me questo tipo di ragionamento fatto dal garante è per dire: signori, sta andando tutto benissimo, siamo tutti assolutamente sulla stessa lunghezza d'onda, però secondo me l'interpretazione è: si aspettava un centravanti non c'è. Dobvik quel giorno va al Bologna. Ora io dico, con tutte le difficoltà del caso e con tutte le situazioni che probabilmente verranno messe a posto, da parte di un garante è semplicemente stato un gesto di attenzione per dire: occhio, perché 13 giorni io vado in campo e ho una responsabilità tale che un po' di, non dico timore, ma un po' di inquietudine ce l'ho.
0: Tu dici, voglio...
2: Di inquietudine, nel senso di dire...
0: Perché sono io...
2: Siccome mi avete cucito questa responsabilità e tutto il popolo rossoblù si affida a me e io con voi ho fatto un patto perché voglio alzare l'asticella. Però io l'asticella va dato il tempo perché nessuno a oggi deve dire nulla, nessuno. Però lui ha detto: cerchiamo di fare in fretta perché se poi arriviamo molto tardi e non abbiamo le adeguate coperture tecniche, qualche problema lo avremo.
0: Aspetta, risponde. Perché c'ho anche nell'argomento Bernardo Corradi.
3: Ok, allora io mi sono preso appunti dopo il monologo di 15 ore di seguito del professor Esimio.
0: Noi possiamo andare avanti fino a l'una stanotte. I nostri tecnici stanno con noi fino a l'una. Però adesso c'è Bernardo Corradi che invece dice: sapremo ripartire, perché sa benissimo Andrea e Claudio qual è la situazione attuale, non vive in un altro mondo, gli sta anche bene quello di dire: sono un allenatore, così una scommessa.
4: Allora, partiamo dalla composizione della squadra. È abbastanza evidente che manchino dei giocatori, anche se
0: oggi è arrivato Vitti.
4: E poi volevo fare una piccola riflessione su alcune operazioni di mercato, sulla sommatoria di alcune operazioni di mercato, perché forse qualcuno qualche mese fa non aveva sbagliato e forse capiamo un po' di più di quello che è accaduto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. È arrivato Vitti, insomma ci sono qualche rinforzo in difesa, c'è Lauritzen, però mancano dei tasselli, quasi nessuna squadra è ancora pronta, però mancano 24 giorni alla prima di campionato. È chiaro che Corradi, eccolo
0: qua, subito la strategia.
4: Ma beh, Vitti se sta bene per la è un ottimo giocatore. Corradi sa benissimo cosa sta giocando, si sta giocando. Mi è piaciuto, devo dire, il suo approccio all'ambiente, ma anche il suo approccio alla realtà, perché arrivare dopo

0: Lombardo che ti viene a fare da collaboratore, che comunque ha salvato la squadra con una giornata d'anticipo, non era una cosa semplicissima, soprattutto visto il contesto ambientale. Quindi a me Corradi, così come Branco, lo dico subito, anche Branco come si sta muovendo non mi sta dispiacendo, però questa è una squadra, però adesso devi completare la rosa perché tutti i punti pesano, non è che se i tre punti di Cesena valgono meno di quelli dell'ultima giornata, quindi purtroppo bisogna fare in fretta a completare questa rosa.
1: Dimmi Claudio.
2: Allora, sulla questione strettamente riguardante la panchina, io non posso che dire pochissimi concetti, cioè mi sembra che sia Corradi uno serio, è arrivato fra mille perplessità, mi sembra che sia uno serio che sa lavorare con lo staff, che è pragmatico, punto e fine, cioè non, io lo aspetto per vedere anche
1: e
2: come farà giocare.
1: E che sa leggere anche le partite?
2: Appunto,
1: no,
2: io
1: ve lo dico, cioè io...
2: Però,
1: io non devo portare
2: però,
1: acqua al mulino di nessuno.
2: No, no, ma io quello.
1: Perché mi tolgo da tutto.
2: Ma
1: non
2: io
1: però
2: non
1: se
2: voglio...
1: ti dico, se quel ragazzo lì in maglietta bianca, quello vicino a te, alla destra del nostro teleschermi, sa anche leggere le partite.
2: Ma certo, ma quello che voglio dire io è che siccome noi, secondo me molto ha ragione, io per primo, abbiamo pesantemente criticato il cambio di panchina, abbiamo criticato moltissimo questi nomi nuovi che arrivavano e che noi non conoscevamo, tipo appunto Branco, io devo dire che in questo momento la cosa che trovo più positiva è che vedo un'idea di come muoversi, di operatività, cioè nel senso stanno arrivando dei giocatori funzionali, stanno cercando di tappare dei buchi che sono cronici, tipo l'attaccante di una certa fisicità, l'uomo che può essere leader come Insigne, e soprattutto stanno cercando di prendere giocatori da tenere qua e non che siano solo prestiti. Quindi in questo, senza fare sviolinate perché chiaramente siamo work in progress, però ci vedo un'idea. Di schema di lavoro.
1: Allora volevo avere la replica per i velini,
3: si diceva prima che Daniele De Rossi sarebbe il garante. No, Daniele De Rossi non è il garante, do una notizia a casa e anche al nostro Franco Aprile. Daniele De Rossi è l'allenatore del Genoa, non è il garante del Genoa, è l'allenatore. Come allenatore,
4: che non lo sapeva nessuno.
3: Allenatore, io sono stato in religioso silenzio quando ci hai fatto il pippotto di 10 minuti, quindi lasciami sviluppare il ragionamento.
4: Perfetto.
3: L'allenatore del Genoa ha un compito precipuo, quello di allenare i giocatori che sono messi a disposizione dalla società.
4: No,
3: questo
4: no.
3: È molto importante da sottolineare, perché se gli diamo un ruolo che non è suo, poi uno dice: ma come, sei il garante o sei l'allenatore? L'allenatore. Detto questo, l'allenatore in un processo osmotico di relazione con la società si confronta nel quotidiano con la stessa. Sanno benissimo dove fare gli interventi. E vi dico anche che secondo me il primo intervento che verrà fatto non sarà il centravanti, non sarà il portiere in seconda, di cui forse parleremo dopo, ma sarà un centrocampista, un box to box, un giocatore che possa prendere l'eredità di Malinowski, che non significa una alternativa a Frendrup, che a mio avviso rimane. Quindi voglio dire, questo è una base di partenza,
1: Quante
3: di ragionamento.
1: Quanti notizie sei dato in un minuto?
3: E io cerco di condensare, perché so benissimo che a casa poi se no mi dicono basta, su.
1: No, assolutamente no, va tutto molto bene, ci mancherebbe altro, perché c'è altra notizia, Frendrup rimane. Quindi cercano un centrocampista delle qualità più o meno di Malinowski. Quindi ti dico, Maitri dove gioca? Gioca attaccante, quindi non serve un attaccante, perché adesso in questo momento, e mi rivolgo a Franco, perché tu già mi rivolgo a Franco, perché diceva Franco giustamente, e Cattolo se n'è andato, e Kuban se n'è andato e non si sa più dov'è. Boh, non lo so.
3: C'era il cartonato, però a Moena c'era il cartonato. C'era il cartonato.
1: Allora che succede?
4: Ma io trovo che ragionare alla fine di luglio e vedere anche le partite di luglio.

0: agosto per me non contano nulla.
1: Ho capito, però ragazzi, quello che conta a luglio. Io vi voglio bene.
0: Quello che conta è capire quello che sarà l'organico.
1: Oh, questo è sicuro.
0: Allora, noi la settimana scorsa, io, chi è intervenuto da Moena e gli altri ospiti qui, eravamo tutti d'accordo che al Genoa manca un centrocampista delle caratteristiche che diceva Andrea.
1: Certamente, giustissimo.
0: E manca un centravanti di profondità con tutto ciò che ne consegue. Due giorni dopo Daniele De Rossi ha individuato in queste due figure, parlo sempre dell'allenatore, che è anche garante, che ti piaccia o meno, che è l'allenatore del Genoa, ma l'allenatore del Genoa sa il peso che ha sulle spalle, non solo come allenatore, perché noi l'abbiamo detto qua per sei mesi, e non vuol fare la fine di Gilardino e Vieira. Questo è la lettura. Quindi il mio, come posso dirti, la riflessione,
1: il tuo pensiero
0: su cui sto ragionando è: c'è anche una parte numerica dell'organico. In questo momento, al di là che Colombo può fare meglio, e sono d'accordo, che Vitinha può fare bene, e sono d'accordo. Havel, che è arrivato, non l'ho mai visto giocare, no, non so quanti l'hanno visto giocare.
1: Però si è presentato bene, dai, nelle dichiarazioni.
0: Ma non lo conosciamo, lo voglio vedere giocare in Serie A. Perché
1: esatto,
0: non lo voglio vedere giocare con nelle amichevoli ferragostane. Quindi davanti siamo scoperti numericamente, perché abbiamo due, tre attaccanti. È vero che ne verranno due, benissimo, quando arrivano li valuteremo. A centrocampo, con il ragionamento giusto,
1: giustissimo,
0: che ci ha raccontato Andrea, chiudiamo assolutamente bene quello che è il centrocampo. E in difesa è un punto di forza tale,
1: non tocchiamola,
0: basta avere,
1: non tocchiamola,
0: cui manca poco. Io Andrea la settimana scorsa era a Moena, non c'era, io ho detto la settimana scorsa che mi faceva piacere vedere questo tipo di intuizioni che seguivano il solco che l'allenatore dava, per cui ho detto: se tanto mi dà tanto, vuol dire che c'è un ragionamento generale.
1: Voglio invece di nuovo andare sulla pagina della Sampdoria, perché mi piace molto questo ping pong dagli ospiti, assolutamente, perché Bernardo Corradi, allenatore dei giovani, Claudio, Andrea, giovani della Sampdoria non sono arrivati,
2: no, arrivano giocatori svincolati. I giovani pare si stiano prendendo per le leve,
1: quelle prima di Pugioni, diciamo così,
2: sì,
1: no?
2: Più giovani,
1: ecco.
2: Però in prima squadra per adesso di giovani non.
1: Ma è questione di budget?
2: Io credo che sia anche una questione di budget.
1: Ti chiedo, chiedo a voi, perché?
2: Perché comunque, hai riscattato Begic, che è giovane, questo senz'altro. Però Ravanelli giovane non è,
1: non è vecchio, ragazzi, c'è davanti, non è, insomma, voglio
2: non
1: dire,
2: non è vecchio, però non è nemmeno un ragazzino, proprio non è un ventenne. Comunque il difensore, anche lui, non è giovanissimo. Viti è ancora abbastanza giovane. Io volevo fare una riflessione, ecco la riflessione che volevo fare prima: hai riscattato Begic, hai ripreso Viti. Secondo me un tentativo lo fai anche per Pierini. Hai tenuto Esposito. Qualcuno a gennaio aveva fatto un buon mercato, evidentemente. Questo qualcuno è stato accompagnato alla porta.
1: Vabbè, ma questa
2: così, è tanto per dire, una riflessione, però ti viene da fare.
1: Sì, certo, tanto lo sappiamo benissimo come ci sia questo strapiombo tra la dirigenza sampdoriana e il tifo organizzato o cerchiato. Claudio, questo qua lo capiamo benissimo.
2: Sì, però.
1: Quindi, però sostegno alla squadra non manca, cioè voglio dire, la squadra sarà sempre sostenuta.
3: Certo, ma secondo me quello che diceva Andrea di giusto e quello che emerge è che comunque questa gente non ha voluto fare la mossa a Cardi, buttiamo via tutto. Ha anche avuto la capacità di inserire in una loro idea di squadra, di necessità per costruire una squadra più competitiva, hanno anche tenuto le cose buone, alcune cose buone,
1: ecco,
3: del passato. L'errore più grosso, secondo me, è stato non riuscire a portare a casa Martinelli.
1: Perfetto. Questo. Allora, mi fermo un attimo, perché come vedete c'è una discussione
4: un po' animata.
1: E cosa facciamo adesso?
4: Adesso c'è la reclama per stemperare.

0: Esatto. Ciao Gabriele.
1: Buonasera.
0: Eccolo là.
2: How are you? Where are you?
0: Gabriele Russo, United Kingdom, il Genoa Club, perché seguirà sicuramente la partita con l'Ester.
1: Assolutamente sì, siamo prontissimi. Allora io vi chiedo subito scusa, sono commosso ancora perché avete nominato Ekuban. Io non mi sono ancora ripreso, mi sono messo a piangere, è stato un momento toccante, mi manca un sacco, quindi la voce ce l'ho un po' spezzata, però lo so, mi è arrivata la foto. Sì, trasferta di Leicester, siamo pronti con il Club UK, con tanta gente che, esatto, quelli lì, con tanta gente che verrà su con noi. Vuoi sapere dei dettagli?
0: Entriamo nei dettagli. Sì, certo che vogliamo. Voglio tutti i dettagli del mondo, guarda, dammi tutti i dettagli, Gabriele.
1: Allora, club e pulmino, che in realtà è un pulmone, siamo circa una sessantina e siamo molto gasati perché è tanto che aspettiamo questa trasferta, è tanto che ogni volta che ci ritroviamo pensiamo a quando il Genoa verrà a giocare in UK, non vediamo l'ora di andare a vedere, organizziamo, facciamo il pulmino e cose. Appena è uscita la notizia è scattato il delirio. Infatti colgo l'occasione per ringraziare il direttivo del Genoa Club UK, che appunto da quando è uscita la partita ogni giorno batte chiodo per organizzare un'esperienza epica per tutti quelli che si muoveranno da Londra, per tutti quelli che arriveranno e avranno bisogno di trasporto. C'è il pullman, faremo sosta all'aeroporto di Stansted per recuperare quelli che arrivano col volo, alcuni che arrivano col volo da Genova. Quindi insomma abbiamo messo in piedi una bella cosa che ci rende uniti a noi come genuani all'estero, e il privilegio di essere il club il club del Regno Unito e di seguire il nostro grifone per l'Inghilterra.
0: Senza non ho il minimo dubbio nel pensare che sia una partita diversissima da quella col Vicenza, vero? Perché lì è tutto un altro ambiente, no? Non ne parliamo neanche, vero Gabriele?
1: Diceva che le partite estive non conta niente, lo dovrei dire a quei 500 che andranno su a Leicester, che comunque vada, comunque ovunque, come diciamo noi, no matter what, no matter where, sarà un giorno di genuanità allo stato puro.
0: Cosa ti aspetti quest'anno dal Genoa?
1: Ma mi aspetto vivacità. Io prendo con le pinze le parole che dico per stagione, perché l'anno scorso avevo parlato bene di Grombeck, ha fatto una fine delirante, quindi mi aspetto più vivacità, perché dopo il primo mercato che aveva fatto De Rossi, con l'innesto di Baldanzi e alcuni giocatori che ha voluto lui, si è visto un po' più di dinamismo in campo, un po' più di gioco, di fraseggio, e quello che non che mi aspetto, ma che spero di vedere, un calcio vivace, un calcio che fa divertire. Quello che è mancato un po', secondo me, nell'ultimo paio d'anni, che si è rivisto un po' quando Mister De Rossi ha preso un po' le redini.
0: Ti faccio una domanda da Andrea Rivelini, che ci teneva in modo particolare.
3: Quanto orgoglio si ha come genuani in Inghilterra quando il Genoa presenta la sua seconda maglia con la bandiera di Genova e che è anche la bandiera inglese e la porta agli onori della cronaca facendo degli spot proprio in terra inglese. Quanto vi sentite orgogliosi di essere genuani?
1: E questa qui, tra l'altro, è proprio lei, è proprio la maglia che è stata utilizzata per il giorno della festa di San Giorgio qua in Inghilterra, ed è stata un'iniziativa per noi importantissima, meravigliosa, che ha fatto scoprire, perché qua non ne hanno la minima idea, che la bandiera arriva dalla Repubblica di Genova. Quindi essere qui a calpestare il suolo,
3: pagare il conto per l'uso.
1: Ma sappia anche delle palanche, non ne vedremo mai. Però infatti la campagna era bella perché inneggiava le birrette da offrirci per lo scambio dell'affitto della bandiera non pagato. Quindi è stato accattivante, è stato divertente e abbiamo visto delle reazioni veramente divertenti e sorprese di alcuni inglesi che non sapevano le origini della bandiera. Solo veramente si contano sui dita di una mano quelli che lo sanno e vanno a cercare un po' nella storia, però diciamo che gli inglesi non sono di indole di andare a cercare.
0: No, assolutamente.
3: Siamo degli altri, anche loro dicono così.
0: Siamo degli altri, non lo diciamo.
3: No, ma vengo bene, da questo lato qua. Franco mi hai lasciato il lato buono, bravo.
0: No, ragazzi, venite giù poi a vedere anche il

0: Genoa?
1: Assolutamente sì, noi abbiamo sempre la nostra presenza allo stadio, comunque qualcuno c'è sempre, quando possiamo organizziamo più possibile le trasferte, malgrado il divieto siamo riusciti ad andare a Cagliari, che è stata una trasferta incredibile l'anno scorso, e ne abbiamo fatte diverse, siamo sempre attivi, non vediamo l'ora di volare perché poi noi ci arriviamo con l'aereo, ovunque si vada ci arriviamo con
0: Sì,
1: l'aereo, quindi
0: certo.
1: è tutta strana la trasferta per noi, ma si vive come quando eravamo giù
0: Ragazzi,
1: e
0: quando
1: vediamo.
0: venite qua, venite con noi qua in studio. Dai, su.
1: Volentieri, volentieri. Ce
0: Ah,
1: n'ho un paio giusti del club da mandarmi in studio ora che ci
0: sì, ce n'hai
1: penso.
0: qualcuno
1: Eh
0: giusto?
1: sì, non li nomino, ma vi
0: Allora,
1: appariranno a
0: guarda, io lo
1: sorpresa.
0: aspetto sicuramente,
1: Sicuramente.
0: capi? Lo aspetto
1: Allora, Nasso,
0: sicuramente.
1: vedi. Se posso, il Club UK ha anticipato il Genoa per la tournée inglese perché un mese fa, a giugno, c'è
0: Sì.
1: stato un torneo di calcio organizzato, in questo caso da noi del Club UK, ma era la 15ª edizione, che si chiama United in the Name of Genoa, che ha raccolto circa un centinaio di genoani qui a Londra e abbiamo fatto questo torneo con 8 squadre di vari club da Genoa, sono venuti i ragazzi da Bruxelles, è stata una festa bellissima, quindi. Si dice touch base per primi, quindi siamo stati noi i primi a organizzare una partita rosso-blu qui in terra inglese.
0: Perfetto,
1: Perfetto,
0: Gabi. Allora,
1: Gabi.
0: noi ti aspettiamo, aspettiamo che qualche ospite bello sopra le righe,
1: No, no, no, no. Io sono quello dello schermo, sono quello un pochino più pesato dello schermo, quello che
0: Ah, tu sei
1: mando io.
2: posato?
1: Sei
2: Sei
1: posato? Sì,
2: posato? Anche
1: esatto.
2: io sono quello
0: Anche
2: posato,
0: lui è posato.
2: tranquillo.
0: Guarda, ti faccio vedere Rivellini in una nuova interpretazione, perché lui è sempre posato, no? Poi Franco gli ha detto, beh, ma non deve essere proprio così agitato. Allora, noi abbiamo che cosa fatto? Abbiamo creato che cosa? Un cartello con la camomilla Rivellini. Guarda un po', camomilla Rivellini in sogni profondi.
1: Ma
0: Beh.
1: la vendono qua dal Sainsbury, il negozio all'angolo, l'ho vista, è di fianco al pesto con gli anacardi, la vendono.
2: Esatto.
0: Gabriele, ti aspettiamo presto. Un
1: Ma
0: abbraccio,
1: volentierissimo, non vedo l'ora.
0: un grandissimo
1: Grandissimo
0: abbraccio a
1: abbraccio,
0: tutti
1: un
0: noi.
1: abbraccio forte.
0: Ciao
1: Ciao Gabriele.
0: Gabriele, ci fermiamo un attimo.

0: Eccoci a cosa, eccoci a cosa, adesso per la pagina della Sant'Oria. Un calendario, Claudio,
1: Andrea.
2: Non molto facile, ma lo faccio vedere le prime 10 partite.
3: 6 trasferte
2: e solamente 4 in casa. Non è proprio facilissimo. E poi partite che accendono anche l'entusiasmo, ma accendono anche la voglia di vincita contro la Samp.
3: Sì, diciamo che la cosa brutta sono quelle due doppiette di due trasferte di fila, che insomma non è stato sicuramente un sorteggio computerizzato favorevolissimo, però insomma l'inizio è complicato perché Cesena comunque è una buona squadra, la Juve Stabia l'anno scorso insomma, ha fatto un'ottima stagione, il Palermo è il Palermo, però insomma dobbiamo, la Sampdoria deve partire comunque col piede giusto, perché l'anno scorso ha cominciato male e ha sofferto, 2 anni fa in cui veniva data tra le favorite ha cominciato facendo un punto nelle prime due partite e poi sappiamo come è andata a finire, quindi io credo che anche l'inizio sia importante da un punto di vista psicologico, anzi quest'anno forse ancora di più, proprio perché c'è un allenatore nuovo, ci sono tanti giocatori nuovi ma anche tanti giocatori d'esperienza, perché se arrivano svincolati anche di una certa età i giocatori di esperienza, e sanno benissimo che quello che dicevo prima, i punti della prima giornata contano esattamente come quelli della trentesima, poi bisogna farli subito.
2: È vero, però Claudio dice no, c'è poco rispetto verso questa squadra, come mi fate fare 6 trasferte? Il calendario cos'è? Il calendario di perché questa cosa qua?
4: Il calendario della Sampdoria secondo me è ancora peggio nella parte finale, perché non c'è, io me lo guardavo,
5: avete il sistema contro, è tutto contro.
3: Poi fammi, ricordami che devo dire una cosa.
4: Allora, io sono convinto che quest'anno, non lo so, la sensazione è che ci possa essere finalmente la messa da parte di quella sensazione che la Sampdoria si portava dietro, che chiunque arrivava qua faceva per esempio 3 buone partite, poi

0: si infilava in una situazione in cui c'erano sempre controprestazioni. Però se vai a vedere oggettivamente il calendario, a me più che la parte iniziale, che appunto sono convinto che ci possa essere dell'entusiasmo, è quella finale. Allora, se non c'è un, ovviamente non ci può essere una grafica, ma ve la dico al volo, dalla 28esima. La Sampdoria becca Cremonese, Sampdoria, Sampdoria Cesena, Verona Sampdoria, Sampdoria Empoli. Poi c'è una fase intermedia in cui comunque c'è Palermo, Catanzaro in trasferta, eccetera, e all'ultima giornata Sampdoria Pisa. Quindi voglio dire, è lì che...
1: Allora, ricapitoliamo: l'ultima domenica è in casa col Pisa, la penultima è a Vicenza contro la squadra di Gallo, la terz'ultima è con Sud Tirol, la quart'ultima della Sampdoria è a Catanzaro contro la squadra che ha cambiato tantissimo, la quint'ultima, adesso ve lo dico subito, è con la Carrese, ok? Poi andiamo alla giornata, la 14esima di ritorno, e la Samp gioca con il Palermo in casa.
2: Comunque, detto che è quello che diceva
1: Ragazzi, non vedete farmi lavare, non basta le prime 10 giornate, anche le ultime 15.
2: Allora, detto che quello che alcuni allenatori sostengono, e tanto prima o poi le devi incontrare tutte, no, non è quello, perché chiaramente è il momento in cui incontri le squadre, il tuo ma anche quello degli avversari. Ora, sinceramente, noi stiamo facendo dei ragionamenti a bocce non ferme, ancora in garage.
1: No, perché sappiamo dove... Ragazzi, qui però, stiamo facendo dei ragionamenti, sono 4 anni che è così,
2: Però, esatto, cioè, è questo il problema.
1: Noi facciamo i ragionamenti, ma anche loro devono capire che noi facciamo i ragionamenti perché prima c'è una statistica che dice... Ho fatto male, sono retrocesso, mi sono salvato, ho fatto lo spareggio, ho vissuto fino all'ultimo con l'agonia. Cioè, noi apportiamo delle prove concrete, non è che diciamo, siamo capito, così.
2: Ho capito, no. Tra l'altro l'inciso che volevo fare era sul palazzo, sulla cos'è che avevi detto, che la Sampdoria aveva il palazzo contro. A proposito di palazzo, è fallito il Brescia, è fallito Cellino.
1: È vero,
2: ecco, giusto per dire,
3: vabbè, questo. Ma questo qua, ragazzi, lo so,
2: non è che... no, perché dai, poi è stata
3: vabbè, dai, lì è stata un'occasione, non è stata fortuna, però, dai, su, però, vi hanno ripescati per una sorta di caso fortuito,
2: però il signore, il signore che in questione era quello che è andato in un'intervista televisiva a dire che avevano tranquillamente bruciato i faldoni con le quindi
3: insomma, vi siete salvati per un fatto extra calcistico, diciamolo, sottolineiamolo.
0: Ma una volta che vanno ripescata voi,
3: noi guardiamo squadra al momento in cui
1: aiutami
0: perché da una parte stiamo facendo un discorso razionale, cioè è stata buttata addosso del fango, perché definiamolo fango, ma era
3: su chi?
0: Era sulla Sampdoria, su quella situazione che ha portato alla salvezza, e chiaramente è stata trovata fortunata, eccetera, però c'era una base, questo è quello che ha detto Andrea. Poi il resto,
3: ma io mi sono limitato a dire
0: buttarla in
3: cacciara. No, io mi sono limitato
4: calcistico
3: sul campo, sul campo.
1: Cosa ha detto, dici?
3: Ma non ti preoccupare, ti fa dire anche a te una cosa sulla Sampdoria.
5: Hai detto che non parlavi tu della Sampdoria.
3: Allora, ma scusa, lui mi ha stuzzicato e non posso replicare.
5: Scusa, ho capito.
3: Scusa, mi ha stuzzicato e io mi sono limitato a dire che la Sampdoria si è salvata in quell'anno. Cioè, e mi sembra di dire una cosa inconfutabile.
0: Non è un fatto extra calcistico, è un fatto regolamentare. Quindi è calcistico.
3: Sul campo Banco, siete retrocessi.
1: Aiutami.
5: Ma stasera
1: cosa devo fare?
5: Ma secondo me, oltre a far vedere quel magnifico impact che mi è piaciuto, perché io lo trovo assolutamente...
3: C'hai la paternità di quell'impact,
5: ma no,
3: diciamolo.
5: Ma lo trovo assolutamente puntuale. Sarebbe bello anche averlo qua, in maniera tale che lo facciamo proprio...

0: portare una tazza di...
1: Lo facciamo bene.
0: Facciamo anche bene, assolutamente no,
1: io scherzando la settimana scorsa sulla Sampdoria avevo detto che l'ho un po' raffigurata come l'Odissea, come vero, Ulisse
2: che va di moda,
1: cercava Itaca, la Sampdoria cerca la Serie A, quindi chissà quanti anni dovranno passare.
3: Allora per... lui però ti prende, ti dileggia in questa maniera, ti dileggia
1: perché tu invece prima cosa hai fatto prima, sei veramente indifendibile. Comunque
2: pensa che indifendibile. La prendo come una seria analisi di quello che è stata la vita della Sampdoria degli ultimi anni, quindi si tratta solo...
0: C'è un'odissea?
2: Ma come minimo!
1: Poi, magari, dopo la maga Circe, dopo tutta una serie di peripezie, chissà, quest'anno magari l'anno della discontinuità. Capitare di tutto.
2: Ho un attimo pensato che fosse una persona seria fino in fondo, invece alla fine ci ha voluto mettere
1: perché?
3: Lui serio, so. Incauda veneno.
4: Oggi stavo preparando l'editoriale per Gradinata Sud e a un certo punto ho messo una data e mi sono fermato, ero davanti al computer e ho detto: pensa un po' se ci svegliamo e ci accorgiamo che dal 12 giugno del 2014 a oggi abbiamo sognato, è tutto un incubo, perché veramente sono 12 anni e mezzo quasi che siamo in un incubo. Perché
0: ragazzi, ma non possiamo fare una cronistoria,
2: no,
0: o un retro di quello che è successo, lo sappiamo tutti, ragazzi, quello
2: non la facciamo,
0: che è successo.
2: Però
1: va bene. Nemo però, profeta in patria.
4: Cioè, questo è il punto focale. E comunque, qualsiasi squadra tu costruisca in questo momento, io credo che i tifosi che si stanno abbonando e secondo me fanno bene.
0: Bravo. Fatemi vedere una cosa, bene, ragazzi. Vi faccio vedere i due abbonamenti, non i due, i due impact degli abbonamenti di Genoa.
3: Io ho il dato di oggi.
0: No, io adesso, allora, la Samp siamo oltre 10.000, qualche cosina in più, perché io non è che posso stare lì tutti i momenti ad aggiornare un impact.
1: Ma lui è col Ministero dell'Interno collegato.
3: Io ho il dato diretto del Genoa, c'ho il dato
0: questo
3: diretto.
0: È quello della Samp. Cioè 10.000 persone che danno fiducia, perché qui ci vuole danno fiducia. Non danno fiducia, è una fede.
1: No, è amore.
0: E quindi
4: è amore. Momento quella dei Sampdoriani è fede.
0: E dall'altra parte, Rivellini me lo contesterà, ma sono 15.000.
3: Sono oltre 16. Il dato di oggi è abbiamo passato i 16.300.
0: Questo qua.
3: Te lo dico perché siamo in diretta. Manca un quarto, manca 20 alle 10 di giovedì 30.
0: Vabbè.
3: Siamo al 30 di luglio. Siamo più di 16.000.
0: 15.000 più uno.
3: No, 16.000, oltre 16.000 abbonati.
0: Quindi, cioè, queste sono veramente. Cos'è? Amore, fede, non lo so. Ragazzi, sono tanti.
1: No, ma la cosa degli ultimi anni, sicuramente arriveremo intorno ai 30.000 e intorno ai 20.000, che questa città esprima 50.000 abbonati, è un qualcosa che dovrebbe fare riflettere. Quando poi parlavamo di stadio, ma ora non voglio tirare fuori sto tema.
0: Questo ne parlerà perché lo stadio.
1: Ma
0: poi...
1: 50.000 abbonati vuol dire che ci saranno, fai una famiglia media di 3 persone, c'è una fame di calcio e c'è un amore tale e viscerale che la dice lunga sul fatto che noi sono decine di anni che ogni domenica soffriamo per i nostri colori.
0: Sì, e senza avere
1: un ritorno.
0: Senza avere un ritorno, perché bisogna dirlo anche chiaro, non abbiamo mai un ritorno. La speranza, la voglia, ma un minimo così di aspettativa. No, no Claudio, no.
2: Possiamo dire che... In tutta onestà, il Genoa degli ultimi anni non ha, ha ripagato abbondantemente i tifosi. Dall'altra parte invece c'è stata una passione che è stata in molti casi presa a schiaffi
0: da
2: quello che
1: no,
2: che
1: però è Claudio, scusami, vero, adesso abbiamo una società seria, una società che sta cercando di fare le cose nel migliore dei modi, una tifoseria come la nostra è una tifoseria da champion,
0: e mi fermo qua.
3: io sottoscrivo.

0: perché quello che hai detto, Franco, con questo aplomb inglese che te ne do atto,
1: stiamo andando in Inghilterra,
0: te ne do atto, è completamente corretto ed è inconfutabile, tant'è vero che i nostri amici nulla hanno detto a riguardo. E voglio aggiungere che il tema della tifoseria, e voglio essere bipartisan sia da un lato che dall'altro, è il vero fattore in più, la vera ricchezza di queste due società, che deve essere attentamente coltivata e deve essere rispettata. Cioè, le due dirigenze devono rispettare le tifoserie.
2: È la prima cosa seria che dice.
0: No, io ne dico tante.
3: Poi sono anche d'accordo con lui.
2: Poi sei anche d'accordo,
1: ragazzi. No, ma sai una cosa? No. Vedi che la camomilla è salutare e tu non
0: quando
1: ci credevi.
0: Quando un po' di calcio giovanile.
2: Aspetta,
1: non ci credevi.
2: Aspetta. Calcio giovanile.
0: No, perché io vorrei dire due o tre cose sul Genoa calcio giovanile.
2: Ah, poi
0: se posso.
2: No, c'è anche quella cosa che mi hai detto.
0: E anche quell'altra cosa.
2: Tienila lì.
0: La tengo lì.
2: Adesso vado in pubblicità.

0: scusate.
1: Fermo un attimo, fermo un attimo che siamo in onda, state bravi ragazzi, perché voi mi incasinate, parlate, se no siete spettatori, non è che gli interessi molto quello che voi dite tutto il tempo, anche perché poi dopo me lo ripetete in diretta assolutamente, quindi è inevitabile, no? È inevitabile, tenetevi le notizie.
0: Ok.
1: Tenetevi le notizie. Io so ci sono i miei ospiti già in collegamento, però allora voglio andare su quello che sono, per esempio, in casa Samp l'ultimo acquisto.
2: Beh, Viti.
1: Viti, Mattia Viti.
2: Viti, insomma,
1: cercato, voluto, il popolo sandoriano le ha fatto richiesta dicendo mi sono trovato veramente bene.
2: Si è trovato bene, ma credo che sia per la Serie B un giocatore assolutamente importante.
0: Mamma mia, che operazione.
2: Un'ottima operazione.
0: Ma c'è anche un'altra operazione di un 2010 che si chiama Jana Kiev, che ho letto da qualche parte, questa è eccezionale, che avrebbe superato la concorrenza del Genoa. Cioè il Genoa, questo giocatore qua del 2010, cioè non l'ha neanche preso in considerazione.
2: Perché?
0: Perché il 2010, il livello del Genoa del 2010, il derby Genoa-Sampdoria è finito 6-0. Il capitano di quella Sampdoria da Monte è venuto al Genoa. Cioè voglio dire, ma di che cosa stiamo parlando?
2: Adesso credo seriamente che stiano cercando
1: qua non
2: di
1: conta niente.
3: Secondo me
2: ricostruire
3: un lavoro,
4: l'hanno dimostrato coi fatti quest'estate, di ricostituire un settore giovanile competitivo dopo che onestamente era andato a picco.
1: Non esisteva, dai, esatto. Parliamoci. Diciamo le cose come sono.
0: Sai una cosa importante sul settore giovanile del Genoa, che invece a differenza di quello che si diceva prima è un fiore all'occhiello di questa società, e l'ECA, che è l'European Club Association, ha chiamato il settore giovanile del Genoa e del Benfica, quindi queste due società europee, per andare a settembre a fare un meeting che chiamano Clinic, per esporre sia il Genoa che il Benfica i risultati dei loro modelli. Questo è un grande riconoscimento al lavoro di Roberto Trapani, del Genoa giovanile, della società Genoa, che sta investendo tantissimo in questo settore. Quindi a me piace ricordare questo aspetto, perché è da rimarcare come la società Genoa stia lavorando, ha sempre lavorato storicamente molto bene con il settore giovanile, ma sotto la dirigenza abile di Roberto Trapani stanno facendo proprio un lavoro certosino, ecco, la parola giusta è proprio questa, per andare a sviluppare nelle varie leve un livello molto molto alto e elevato.
1: Hai ragione.
0: Questo è importante.
1: Giustissimo, assolutamente sì. E vi faccio però vedere io anche questo giocatore che è già pronto, no, per la Serie B, perché l'anno scorso è stato ammirato, è stato anche valorizzato in questa Sampdoria. Io vi faccio vedere però un gioiellino lucecchiato, perché parliamo sempre di Genoa, che ha una buonissima cantera, ed è la verità, con Mimmo Criscito, nuovo allenatore. Ecco, questo signorino qua si chiama Paratici. Molti di voi non lo conoscono.
2: Forse non conoscono un po' di più il padre.
1: Conoscono più il padre. Però attenzione, perché questo ragazzino qua si dice un gran bene, ma bene.
2: L'anno scorso.
1: Attenzione, non facciano scappare.

0: Perché l'ho voluto mettere lì? Perché non fatelo scappare.
1: L'anno scorso ho parlato con una persona che frequentava.
2: Attenzione che non venga a giro.
1: Basta, zitto. Che insomma aveva vissuto con lui, ha delle cose, dice, la fortuna, l'abilità di Inzaghi di essere sempre nel punto giusto al momento giusto.
0: Perché non è che noi seguiamo solamente una parte, andiamo anche a cercare quegli altri.
3: Allora, l'anno scorso ne avevamo parlato in trasmissione. Bravissimo. Perché c'era il discorso che era andato alla Roma e si era detto: se fa bene alla Roma è chiaro che non tornerà qua. Il fatto che magari alla Roma ha avuto anche delle situazioni non sempre positive, ha avuto anche qualche difficoltà oltre alle cose buone che ha fatto, è tornato, si è messo in luce nelle prime amichevoli, è un valore aggiunto, è un ragazzo su cui puntare, perché bisognerebbe, appunto, prima si diceva non ci sono dei giovani, però qualcosa di buono c'è. Anche il portiere Krasniqi,
0: bravo. Cioè noi stiamo mettendo a punto anche queste situazioni perché noi interessano moltissimo.
1: Krastev credo potrebbe restare come secondo.
0: Come secondo, addirittura, come secondo. Ferma, dopo vi faccio vedere un po' di mercato, però ho in collegamento, sapete chi?
4: No, loro.
0: Sì. Loro due, sì.
4: No.
0: Sì.
4: Mi mancava.
0: Oh, Luca Vaccaro dalla parte, Marco Bianchi dall'altra parte per lo Spezia e per la Virtus Entella. Ecco. Allora, questi ragazzi qua.
5: Buonasera.
0: Da chi cominciamo? Comincio da Luca perché ti sei assentato, non hai detto niente, te ne vai in vacanza. Ciao, saluti. Scusate, neanche.
6: Ero all'Elba, un po' di meritato riposo. Mi sembra giusto. Mi fa piacere che comunque continuate a mettermi con Marco Bianchi per parlare di Serie C, peccato che lui sia in B e io invece sia nella categoria sotto. Buonasera a tutti.
0: No, a te guarda, abbiamo messo, vedi, un arco dietro che sa significa...
1: Prossimo alla santità.
0: Invece Marco Bianchi, vedi l'arco dietro, l'arcobaleno, invece vedi Marco Bianchi come è pulito, proprio pulito. Ciao Marco!
6: Ma infatti ciao, mi sa che lo tolgo.
0: Lo tolgo
6: questo sfondo. Da quando c'è questo sfondo qua non è più andata bene una, quindi il prossimo anno cambiamo, troviamo un'altra soluzione.
7: Le camere servono,
5: bravo. Io lo lascio tutto l'anno.
0: Assolutamente. Ragazzi, vi parlate un po' delle vostre squadre. Dai, comincio da te Luca, che da un po' che non ti sento. Com'è?
6: Ma guarda, vado ovviamente a dovere di cronaca, partiamo dall'attualità, partiamo dall'oggi. Oggi è stata una giornata molto importante perché è stato sorteggiato il calendario di Serie C con lo Spezia che partirà nella sua avventura nella terza serie, purtroppo lo ricordiamo dopo la amarissima retrocessione, con il Grosseto, eccolo qua, la regia prontissima, ringraziamo Alessio che ci fornisce l'intero calendario dello Spezia.
0: Che non è l'isola d'Elba la regia, è qua eh?
6: No, è qua presente. No. Per fortuna, però inizierà il 23 agosto da una trasferta subito interessante con il Grosseto. Ci sono tante partite sicuramente da monitorare, una di queste è con il Livorno che è un avversario storico dello Spezia, ma ce ne sono tante davvero di rilievo, quantomeno dal punto di vista
0: folcloristico.
6: Esatto, il Perugia, ma anche la stessa Reggiana, comunque con cui c'è sempre stata una grande rivalità anche nel campionato di Serie B, adesso ritornerà. E ci sarà anche il Vado, ecco un'altra partita sicuramente interessante da seguire.
0: L'8 novembre l'Ostia Mare di De Rossi e la domenica successiva il derby col Vado del presidente Tarabotto.
2: Derby glielo fa con il Livorno.
6: No, scusa. No, dai, non esageriamo. Di derby non ce ne sono. Sono sfide sentite, ma non chiamiamo le derby.
0: Quando c'era Spezia Sandoia e dicevi che c'era il derby.
6: Scusami, Graziano, ma era un po' più bello. C'era un po' più di campanilismo anche per me. Un po' più bello. Mi divertivo un po' di più. Adesso, sinceramente, un po'. Vabbè, torneremo. Al di là del sorteggio del campionato, del girone dello Spezia, del girone B, che comunque è un girone molto impegnativo se andiamo a vedere le squadre, oggi è stata un'altra giornata importante anche per il calciomercato perché lo Spezia ha chiuso per Carmelo Limonelli, che è ufficiale, è un giocatore che aveva brillato l'anno scorso con il Siracusa proprio del mister Turati, è un trequartista in grado di giocare nei tre dietro la punta, è un profilo sicuramente da monitorare, un fantasista se così vogliamo chiamarlo, per uno Spezia che ha cambiato un po' il modus operandi, non si punta più sulla fisicità degli interpreti, ma si punta sulla qualità.

0: Vediamo se porterà nuova linfa e soprattutto nuovi risultati. Per uno Spezia che sta un po' facendo, sta tenendo il solco dello Spezia che fu di Vincenzo Italiano, sempre sotto la guida esperta di questo signore qua, che è Guido Angelozzi, che appunto trovò e scovò Italiano qualche anno fa e fece la cavalcata in Serie A. Adesso speriamo che con Turati possa esserci la cavalcata, quantomeno.
1: Ecco, proprio il mister mi interessa. Hai già visto allenare, hai già visto proporsi, ha già fatto qualche dichiarazione importante?
0: Ma intanto la dichiarazione di oggi è stata quella più fresca, diciamo. Ha commentato il calendario, ha parlato del campionato di Serie C, che lui comunque conosce, non benissimo, ecco, da poco, però conosce, certo. L'ho avuto modo di allenare con il Siracusa ed è sicuramente un campionato che lui stesso ha definito difficile, dove non si può veramente sottovalutare nessuno, per una squadra che sarà, lo Spezia, completamente rinnovata, perché cambierà praticamente tutti gli interpreti rispetto all'anno scorso. Lo ha detto, c'è tanto lavoro da fare, non si vuole tirare indietro ed è molto carico, ecco, è apparso un mister molto carico anche in allenamento durante il ritiro di Pontremoli. È sembrato, ecco, trasmettere fin da subito questa carica, questa voglia anche ai giocatori, sperando che poi ovviamente i risultati si vedano in campo, perché come sempre il giudice massimo, lo sappiamo, è quel rettangolo verde.
1: Assolutamente sì, lo sa benissimo anche Marco Bianchi per la sua Virtus Entella. Giudizi, i risultati poi condizionano l'intera stagione. Io, Marco, ti faccio vedere le prime 10 partite dell'Entella, perché prima abbiamo parlato della Samp, che ha un calendario estremamente impegnativo con 6 trasferte in queste prime giornate. Anche l'Entella, insomma, non ha proprio un calendario così semplice,
2: No, no, assolutamente, quello l'abbiamo già visto la settimana scorsa. È vero che è la carta che parla in questo momento, perché poi la forza di tutte le squadre, come dicevate un attimo fa, va riscontrata sul campo, no? È vero ovviamente che la Cremonese ha fatto un mercato all'altezza, il Pisa è lo stesso, però poi tutto sommato con le altre, voglio dire, sono squadre che sono da verificare, hanno cambiato molto, il Cesena ha cambiato molto, il Vicenza ha cambiato poco, però ne viene da un altro campionato, quello di Serie C, che non è la stessa cosa, come abbiamo potuto modo di verificare l'anno scorso, del campionato di Serie B. Il Sud Tirolo ha cambiato molto lo stesso, quindi diciamo sono tutte partite, come diceva mister Cappella la settimana scorsa in presentazione dei calendari, che vanno giocate e dalle quali non bisogna temere nulla. Poi, come dicevo, tutto sta nella condizione in cui si arriva anche a livello appunto psicofisico. La squadra domani finisce il ritiro di Davarone, ancora con una sgambata domani, un allenamento congiunto contro Seravezza domani mattina, una formazione di Serie D con la quale ci sono stati un paio di scambi di nostri giocatori primavera mandati a maturare in questa squadra toscana. E poi ci saranno due amichevoli importanti, una mercoledì alle 17 al Comunale contro il Novara e una sabato alle 18 contro la Carrarese, ad alzare un pochino l'asticella, insomma, degli impegni. C'è stata l'amichevole di sabato sul campo dell'Empoli, che però a dire la verità è stata una bruttissima partita per entrambe le squadre, evidentemente imballate, poche idee, poca corsa, un caldo abbastanza importante, e c'è stato poco davvero da trarre a livello di conclusioni.
1: Dammi qualche notizia, c'è qualche nome caldo che arriva, si mormora lì dalle parti di Chiavari?
2: Ma guarda, i nomi caldi sono sempre gli stessi, nel senso che credo si faccia ancora sicuramente un centrocampista, e il nome più caldo era quello di Artioli del Mantova, che è sempre ancora in ballo, e poi probabilmente ci può stare ancora un difensore o un esterno sinistro, qualora sempre Di Mario vada via. Al momento Di Mario è ancora all'Entella, quindi si valuterà eventualmente quella situazione. Però la squadra, devo dire, per quanto visto anche nel ritiro di Tavarone, comincia a delineare la propria identità, e mister Cappella ha fatto ruotare un po' tutti i giocatori a disposizione in questi allenamenti, in queste partitelle, proprio per testare la forza di ognuno. Devo dire che i nuovi hanno dato buone conferme, perché per quello che riguarda appunto, al di là delle due punte che abbiamo già parlato la settimana scorsa, Corona, certo, e Forte, che hanno fatto vedere
1: Forte, Corona, insomma, danno bel brio a questo attacco, assolutamente sì,
2: bisogna
1: sì.
2: Soltanto appunto bisogna inserirli nel contesto della squadra che era già quella dell'anno scorso. La conferma della difesa è stata importante, come abbiamo detto, e poi c'è stato appunto qualche innesto importante, sia soprattutto nei giovani, con Motolese, un ragazzo che è arrivato dal Bologna, un altro giocatore che abbiamo visto invece arrivare dalla Gian Erminio, che il mister Cappella già conosceva bene. Sono tutti, diciamo, innesti mirati, e come dicevo

0: non è detto che da qui alla fine del mercato ci saranno ancora un paio di movimenti. Poi ottimo, si sta cercando anche...
1: Io vi aspetto domenica sera tutte e due, ragazzi, perché uno ha finito le ferie e quindi è assolutamente libero, quell'altro non ci va neanche perché non può andarci assolutamente, e quindi vi aspetto domani sera, domenica sera, Super Derby.
2: Graziano, scusa,
0: Jimmy, Graziano,
1: una cosa volete dire?
0: È partita la campagna abbonamenti libera per i tifosi dell'Entella, con un titolo un po' inusuale per la campagna abbonamenti, che si intitola Che fastidio, prendendo spunto da uno dei successi dell'ultimo Sanremo. Ha voluto evidenziare un po' quelle che sono le lamentele dei nostri avversari quando vengono a Chiavari, no? Quindi
3: ti stai già preparando per il derby della decima, sei lì, siete carichi lì a Chiavari,
0: lo facciamo al Ferrari, purtroppo il primo lo facciamo poi
3: a ritorno.
1: Mi piace molto il titolo perché è uno sfottò verso invece una città meravigliosa, con una società, una dirigenza fantastica. Dimmi, Luca.
2: No, in chiusura, ecco, visto che hai elogiato il dato degli abbonamenti, anzi la campagna abbonamenti, io ti elogio quello dello Spezia, che ha quasi raggiunto i 4.000 abbonati anche in Serie C. È un dato da sottolineare, sta procedendo a gonfie vele la campagna abbonamenti nonostante la retrocessione, questo sicuramente è un dato che va sottolineato a gran voce. Poi si parla anche di mercato, visto che Marco ha fatto la carrellata, ecco, quello che vi posso dire è che in entrata lo Spezia sta continuando a muoversi, ha individuato il portiere che potrebbe già essere ufficializzato nelle prossime ore, si tratta di Mikai, che è una conoscenza sicuramente da parte di tutti, è un portiere esperto che ha avuto anche un passato, ecco, anche in Serie B, quindi sicuramente è un portiere di esperienza che può fare al caso di Turati. Arriverà anche un terzino sinistro dal Pisa, chiedo scusa ma non ricordo il nome, è un nome un po' particolare in questo momento, mi sfugge, però poi ecco entreremo anche in questo dettaglio. E in uscita mi sfugge Graziano,
1: aiuto,
2: troppi nomi. Non sono più abituato. Facciamo così. Ora, siccome il telefono io l'ho qua impegnato, appena esco dalla trasmissione ti mando il nome e lo fai tu.
1: No, me lo dici domenica.
3: Io come faccio a prendere sonno stasera? Come faccio a prendere sonno stasera se non so il nome di questo terzino sinistro del Pisa che va a Spezia? Come faccio?
4: Andrea, ma tu ci riesci, perché c'è la camomilla Rivellini.
1: Ecco, questi sogni proprio.
2: Allora, però guarda, per chiudere ti dico che Ruggero ha lasciato la casa Lerici ed è pronto a trasferirsi.
1: Su questo è un classico. Ciao ragazzi, ciao. È il classico, ci fermiamo un attimo.

0: Avete sentito Luca da Spezia, detto il portiere? Invece vi faccio vedere l'impact alla Sampdoria, perché forse uno degli acquisti anche... Eccolo qua, c'è una porta vuota, cercasi il portiere. Ragazzi, chi mettiamo in porta?
1: Detto che sono d'accordo con Claudio che è stata un'occasione persa quella di Martinelli, ai Ghidotti, che però mi sembra non abbia la fiducia della società, hai questo ragazzo giovane, Krastev, che sta facendo bene, che sicuramente può essere una prospettiva, ma non credo che a 17 anni possa fare il titolare. Il grande sogno è Udero, che credo andrà a Monza, potrebbe andare a Monza. E non è che ci sia tantissimo. Secondo me sul ruolo del portiere in realtà bisogna fare prestissimo.
0: Cioè vai in scuffetti, dove sono finiti tutti?
1: Paleari. Il portiere però nel calcio moderno è quasi come un giocatore di movimento, quindi è importante che arrivi presto, perché deve inserirsi in un certo tipo di meccanismo.
2: Sì, secondo me questo è il vero punto critico del mercato finora. Abbiamo detto che hanno fatto delle cose buone, però questa è proprio una cosa che devono risolvere in fretta, risolverla bene, perché poi non puoi avere tentennamenti, cioè abbiamo una storia negli ultimi due anni di incasinamento con i portieri, assolutamente fuori norma.
1: Due anni fa nove.
0: Cioè, è una roba che non si può vedere, soprattutto perché è questo balza del portiere.
3: Avevate più portieri di che del Bristol.
1: Cioè, abbiamo
0: una stupidaggine.
3: È vero, un dato oggettivo.

0: Tra l'altro non c'è scritto nemmeno messaggio promozionale. Abbiamo avuto un portiere che ha giocato 61 minuti, Perisan.
1: È Perisan, sì, esatto. Esatto.
0: E tutti se lo dimenticano, è entrato, è asciutto, che non abbiamo capito nemmeno per cosa, non l'abbiamo mai
1: visto. Noi la prendiamo così perché abbiamo ancora un mese di mercato, quindi insomma, cioè, però poi ci sono le partite ufficiali, eh. Sì, e poi... se arriva Ghidotti in porta, io gli auguro un bene immenso, perché per l'amor di Dio, e se fa qualche cappella, che succede? Salta di nuovo tutto? Salta di nuovo tutto?
2: Poi mi risulta che Corradi faccia un lavoro anche col portiere, coinvolgendolo. Quindi se tu fai un lavoro di questo tipo, ma non hai, lo fai per uno che poi saluta e se ne va, non ha nemmeno molto senso, è proprio uno spreco di risorse.
1: Mi fate vedere invece qualche nome che è accostato al Genoa per la gioia di Franca Aprile, perché te le faccio vedere. Centravanti e Ure, arriva Gallo, ecco. Questi sono Oberatin e Prati, cioè tutti i giocatori che si continuano a parlare. Adesso c'è anche il nome di un giocatore colombiano. Cioè, arrivano, non arrivano, che succede?
3: Alla fine del mercato arriveranno tanti di quei nomi che
1: su questo ne sono d'accordo.
3: Si farà fatica ancora andarli a cercare, perché il giorno dopo già non ci sono più. Secondo me, non voglio entrare in quello che fa la società, io ho fiducia. Mi sembra che stiano, indipendentemente da tutto, cercando di operare bene. Non è facile, soprattutto perché rispetto all'anno scorso avevamo detto, se ti ricordi e vi ricordate, bisognerà fare cassa, quindi arriveranno delle offerte, qualcuno partirà, si farà un determinato tipo di finanza che servirà per acquistare obiettivamente quello che ci serve. Io l'unica cosa che penso, oltre a quella di dar fiducia, è che, come Andrea ha raccontato prima, è molto bello vedere l'impegno sulle giovanili e tutti questi ragazzi giovani che stanno arrivando. Però per avere tanti giovani è molto importante avere anche delle chiocce, cioè qualcheduno che questi ragazzi li tira su. Ora, Malinowski è andato via, Ekuban è andato via. L'anno scorso, nell'economia della nostra squadra, quando sono entrati sono stati decisivi. Avere dei giocatori che arrivano anche di sostanza e di esperienza, e mi riferisco al centravanti, e mi riferisco al centrocampista, mi riferisco anche all'esterno, perché di nomi ne ho sentiti tanti. Il nome che a me piace, che conosce bene il campionato italiano, che è stato anche in odore nazionale, che è bravo, è Gallo, e conosce bene il nostro campionato. Se arrivasse un giocatore con quello skill, non so se è una invenzione giornalistica, perché io queste cose non le conosco, però da tutto quello che leggo, che poi viene smentito, se riusciamo a avere due o tre giocatori di esperienza che danno anche quell'amalgama a tutti quei giovani che giustamente vengono presi per poi essere lanciati e diventare delle plusvalenze, secondo me Genoa fa una buona cosa e De Rossi avrà le chance di alzare quell'asticella che tutti abbiamo detto.
1: Mi mandate, ecco, questi qua sono chiaramente Thomas Ure, sta facendo un sacco di gol, Antonina Gallo. Mi mandate però quel giocatore con la maglia della,
4: tempo scorre,
1: della Svezia.
4: L'ora arriva la pubblicità.
1: Qua, no? Allora, noi l'avevamo cancellato, vero?
4: No, ma allora parliamo un po' di cose serie, in maniera un po', in maniera un po' determinata. Voglio dire, in brevissimo tempo, il Genoa, la prima operazione che farà è un centrocampista. Questo è il profilo sul quale stanno lavorando forte, un centrocampista che vada a sostituire Malinowski. Nell'idea della società è il primo tassello che deve essere inserito nella rosa di De Rossi.
1: Ma tu, perché mi hai fatto questo impatto?
4: E adesso, lasciami arrivare, perché bisogna arrivarci lentamente.
1: No, lentamente.
4: Sulle esterni, gli esterni, a sinistra verranno fatti due inserimenti. Uno di questi, che molti pensavano che fosse tramontata,
1: ecco.
4: La strada che porta invece a Stroud non è assolutamente tramontata, perché il Genoa aveva un accordo con la squadra svedese del Molby, e se il giocatore andasse all'Hull City ci sarebbe una ripercussione a livello economico molto significativa sulle casse sia del Molby

0: che dell'Hull City, e pertanto il giocatore in questione, Stroud, è ancora di attuale interesse del Genoa, quindi sull'esterno Stroud è un'opzione più che probabile, e non è solo quello.
1: Tu che parola useresti per il procuratore di Stroud?
0: Non si può utilizzare perché io sono una persona educata. Quindi invece un giocatore che purtroppo a me piace molto, ma che evidentemente anche nell'ambito del suo entourage ha fatto delle altre scelte, è Martin, che Martin è destinato ad andare via. Oggi si favoleggiava di un interesse della Sampdoria. Martin non andrà mai alla Sampdoria, francamente parlando, quindi mettetevi il cuore in pace.
2: Ha detto che parlava seriamente.
0: Sto parlando seriamente, è uscita seria questa buttad. E io la riporto quale buttad. Poi c'è il tema del centravanti, sul quale si stanno facendo delle valutazioni, ma è considerata nell'ambito degli innesti all'interno della rosa non una priorità. Le priorità sono, ribadisco, centrocampo e sull'esterno sinistro.
2: Scusami. Andrea, se posso concludere, quindi noi avendo due punte in questo momento più chi abbiamo acquistato, in questo momento dovessimo giocare, si fa male uno,
0: non
2: secondo
0: detto,
2: me la priorità invece dovrebbe
0: detto,
2: essere quella.
0: La mia priorità in questo momento è andare a mangiare perché non ho cenato.
2: Questa è la mia priorità. La camomilla ti ha fatto bene.
0: Questa è la mia priorità.
1: E noi ci fermiamo un attimo.

0: Abbiamo parlato di Genova, abbiamo parlato di Sampdoria, di Entella, di Spezia, ma poteva mancare l'argomento Mancini e l'argomento Ranieri della nostra nazionale. E qui vedo già le facce che si scatenano. Guardate che facce che ci sono. Dicono, allargate l'inquadratura. Beh, dimmi Andrea, perché fai quella faccia?
1: Beh,
2: io non so, no, perché comunque, Malagò è veramente onnipotente in questo calcio italiano, perché mi sembra che sia la chiosa finale di tutta la storia, al di là di quella che è stata la vicenda Pirlo, però ragazzi, cioè, quest'uomo è veramente, tutto quello che tocca riesce a muovere,
0: cioè, alla fine, riesce a fare soprattutto,
3: ma secondo me ha fatto bene a fare,
0: eccolo,
3: perché
4: non avevamo perché dubbi che tu
3: io l'ho conosciuto Malagò in diverse occasioni, avendo fatto anche nuoto, cose del genere. Lui l'ho conosciuto come presidente del CONI, mi è sempre sembrato molto efficiente. In questo caso secondo me lui ha fatto l'errore, siccome non raccontiamo, cioè, ma è una guerra per bande, a un certo punto la sua venuta è stata sponsorizzata chiaramente da Marotta, gli hanno messo evidentemente da altre parti,
0: gli hanno messo
3: 2 milanisti. A un certo punto ha provato a fare il democratico quando ha capito che gli mettevano un candidato, e io di Pirlo ho stima, l'ho sempre detto dai tempi della Sampdoria, ha fatto bene a un certo, ha sfruttato un pretesto disgustoso, quello della politica, dopodiché però ci ha messo quello che voleva lui e ha fatto bene alla fine come presidente federale a mettere l'uomo che voleva fin dall'inizio.
5: Quello che io contesto è la modalità con la quale si è arrivata al nome di Mancini, perché non è ammissibile nella situazione di devastazione del calcio italiano arrivare alla scelta di Mancini dopo tutta quella pantomima Manfrina e teatrino che c'è stato prima con i vari Maldini e Leonardo che erano in pectore, sono saliti sull'ascensore a braccetto con Malagò, poi sono scesi e non c'era più Malagò e si sono resi conto

0: che Malagò stava già parlando con Mancini e quindi guarda, si sono seduti e non c'era più e non c'era più e non c'era più e non c'era più come si chiama il vostro il mago lì come si chiama lì il mago quello che era l'allegatore della Sampdoria adesso Pirlo non c'era più Pirlo
1: non c'era maestro, più Pirlo non il mago
0: ah vabbè il maestro si scusa maestro. Vabbè, sempre con la M voglio dire e non c'era più Pirlo e magicamente è uscito fuori Mancini. Questo io contesto.
1: Mi fai dire una cosa a margine.
2: Ma certo, perché, faccio di tutto quello che vuoi.
1: Perché vedo l'avvocato molto carico. Sì. Ma come mai intorno?
2: Tu l'hai visto tutta la puntata?
1: Intorno alla nazionale girano sempre nomi di gente che ha bazzicato l'ambiente Sampdoria. Vuol dire che forse qualcosa
0: è la Lopi Sampdoriana. Sampdoriana che arriva fino al circolo canottieri Aniene. È una lobby,
2: Mi fai sentire il Franco?
3: Ma sai, faccio fatica. Allora, la cosa che mi mette abbastanza tristezza è che nel momento in cui si è parlato per mesi di un rinnovamento, ci si è stracciati le vesti, è stato mandato a casa tutto il precedente organismo dirigente, dal presidente all'allenatore, prendi, concordo che Malagò fa quello che vuole. Però
2: andiamo bene.
3: Nel momento in cui tu prendi Maldini e Leonardo, tutti sanno che Maldini, per sua consuetudine, è assolutamente, non gli fai cambiare idea neanche sotto tortura. Gli metti in mano la direzione generale tecnica e gli dai la presidenza di Casa Italia, cioè gli dai le chiavi del calcio del nostro paese. Dopo 15 giorni, anche qui io penso, caro Maldini, visto che ti stimano al di là per quello che hai fatto da calciatore, da manager, ora, se anche Pirlo non viene, e ci sono anche dei motivi fondanti per cui Pirlo non è andato a fare l'allenatore della nazionale, di opportunità, però spesso se ti esponi a questo tipo di situazioni puoi anche rischiare di essere messo alla berlina. Però nel momento in cui tu sei direttore tecnico devi avere una tua alternativa, una tua alternativa di fiducia. Va bene, caro presidente, non c'è Pirlo, prendiamo Rossi.
2: E vabbè, ma hanno provato con Guardiola e l'ha risposto picche.
3: Ma Guardiola probabilmente ha chiesto delle cifre abbastanza importanti. Chiudo. Secondo me, malgrado una brutta figura diciamo universale, l'abilità di Malagò è stata che in 24 ore si è presentato al Consiglio federale con l'allenatore, con un direttore tecnico e Ranieri è indiscutibile, al di là della simpatia o antipatia, ha un curriculum che parla. Probabilmente prenderanno Zola, che è un'altra figura carismatica del calcio nazionale, e tutto sommato poi il rinnovamento è figlio dei risultati. Se riusciranno a avere dei risultati e a mettere veramente un entusiasmo che a oggi è sottoterra, probabilmente
0: ma lo sai che mi hai quasi convinto con questo tuo aplomb, con questo tuo modo di esprimere i concetti in maniera sarà forse il posto che mi hai usurpato ad averti dato tutta questa saggezza.
3: Ti ho detto che transitoriamente per motivi tecnici
2: la stampa, sì. No? Quando Mancini dice è come aver abbandonato l'amore della mia vita, no? Ve lo dico io perché a voi non piace dirlo, magari.
3: No, ma io lo dico io.
2: Se uno mi offre 50 milioni di euro per andare domani mattina,
3: ma ci vado,
2: non ci vado, ma chi è che non ci va? Ma chi non ci va? Ma subito ci vado a piedi.
1: E non voglio fare il candido o far passare Mancini per candido a tutti i costi, perché come hai detto tu cioè, ci sono delle motivazioni economiche talmente forti che poi, però ricordate anche un attimo il contesto quando lui poi decise di scegliere l'Arabia Saudita. C'era stata anche la questione che gli avevano imposto dei personaggi non staff che lui non voleva. Ora quello che io ritengo quello che io ritengo valido di Mancini è che poi è uno che lavora per staff, lavora con uomini di sua fiducia e alla fine credo che sia anche un buon

0: gestore di uomini, uno che riesce a creare bene.
1: Comunque io credo che alla fine Maldini e Leonardo della scelta di Pirlo abbiano pagato anche, sapete cosa? Quella famosa frase che ha detto Maldini nella conferenza stampa di presentazione, il percorso di 8-10 anni.
2: È quello?
1: Quello, un progetto che se loro, la prima persona a cui hanno telefonato una volta preso l'incarico è stato Oliver Bierhoff, che è stato quello che ha fatto ripartire il calcio tedesco dopo la debacle ai mondiali in casa del 2006. E per dire, scusa, cosa avete fatto voi? Bundesliga che stava scivolando tra i campionati.
2: È vero, c'è ragione.
1: E allora hanno chiamato Bierhoff. Evidentemente ci vuole un po' di tempo, ci vuole anche la cultura per capire che ci vuole.
2: C'è anche
1: in Italia non c'è questo.
3: Scusami, Andrea, scusami. Ora, io in questi giorni ho sentito dire cose veramente che mi hanno fatto capire in che epoca storica stiamo vivendo. Si è addirittura messo in discussione che abbiamo vinto gli europei del 2020.
2: Bravo,
3: cioè, sì, li abbiamo vinti ai calci di rigore, come per dire, non li abbiamo vinti, cioè veramente follia. Questo signore ha torto o ha ragione, ha inanellato una serie di risultati utili con la nazionale italiana di 34 partite.
2: Bravissimo.
3: Bene. Bravissimo. E ci ha fatto vincere gli europei. Ha torto o ragione uno che di calcio ha vinto un campionato con la Sampdoria che è un fattore, ma non irripetibile, neanche nei secoli non accadrà, per cui è uno che sa di calcio.
2: Quando, no, così, no, allora io voglio dire, la cosa che secondo me ha dato noia e fastidio generale a coloro i quali guardano gli occhi, con gli occhi non diciamo con gli occhiali sampdoriani questa vicenda, è a mio avviso il fatto che si sia fatta una brutta, stata fatta una brutta figura,
3: vero,
2: una evidente brutta figura, perché questo Malagò che è dipinto come il Deus ex machina, l'uomo potente, l'uomo che viene da due mandati del CONI, quello che ha rilanciato lo sport italiano, viene al capezzale di un malato moribondo. E cosa fa? La prima scelta la ceffa perché prende due direttori sportivi che non gli vanno bene, questi avevano preso un allenatore che evidentemente non gli andava bene, quindi hanno trovato la scusa utile per giubilarlo, per poi prendere colui il quale, nel bene o nel male, non voglio discutere da un punto di vista tecnico, perché da un punto di vista tecnico concordo con quello che diceva Franco a metà, tutto quello che hai detto, sulla Sampdoria non mi interessa, però quello che riguarda la gestione degli europei sì, che comunque nei modi è vero che quando hai un'offerta di lavoro forse è irrinunciabile, ma nei modi in cui è stata fatta questa, scendere in corsa dalla nazionale per andare in Arabia non è stato proprio,
4: diciamo che
2: bellissimo.
4: Vi dico dopo la partita, ferma. Dimmi.
3: Allora, vero. Lui gli hanno offerto un sacco di soldi, gli hanno offerto un mare di soldi. Secondo me, di fronte a un'offerta di quel tipo, sfido un essere umano che dica di no. Però probabilmente noi non conosciamo quali sono stati i dissapori e le situazioni di grande tensione avute con Gravina.
2: Ha chiamato in nazionale, perché non si richiama in nazionale uno che ha fatto una cosa del genere.
3: Avute con Gravina. Secondo me la cosa su cui c'è da riflettere parlando anche di Malagò è stato chiamato da tutto il mondo del calcio.
4: Sì, è stato voluto.
3: Chiamato a forza dal mondo del calcio.
4: Vi ricordo che nell'elezione addirittura la Lega Dilettanti, che doveva votare per Abete, ha anche votato per Malagò,
3: dirò di più. Mancini è stato contestato durante il suo mandato tecnico perché ha inserito in nazionale dei perfetti sconosciuti che erano giovani, quindi ha fatto una politica di attenzione a quello che il mercato nazionale italiano offriva, anche se non giocavano,
4: e anche estero, perché Retegui non lo conosceva nessuno,
3: perché Gnonto lo conoscono in tanti che lo ha fatto giocare. Bravo. Vuol dire che ha coraggio, e siccome noi ne facciamo giocare, perché lasciamo perdere ora i presidenti, lasciamo perdere il direttore tecnico, mi fate capire chiunque di voi va allenare la nazionale con un'offerta dei club che forse ne fanno giocare 2-3 in tutte le squadre, forse, come si fa a selezionarne 25? Mi potete rispondere?

0: niente.
1: Faccio rispondere a Claudio Mangini, perché questa è una domanda interessantissima.
2: Cioè, il punto qual è, dimmi?
3: Perché stavo pensando, ma anche con l'attenzione, quello che dice Franco.
2: Pensa, ero distratto.
4: Perché non giocano due o tre italiani a club mentre 30 anni fa ne giocavano 8? Non è facile per nessuno riuscire a fare una squadra.

0: famosa e contestata convocazione di Pafundi.
1: Pafundi?
0: Sì, Pafundi.
1: Mi era sfuggita.
0: Io dico che uno come lui ha delle capacità di visione. Dopodiché mi tocca dare in parte ragione anche all'avvocato, perché è stata una brutta figura.
2: Stai dando ragione all'avvocato. Fatemi chiudere, perché io non posso mai dare ragione ad Andrea Rivellini. Io ringrazio tutti i miei ospiti, ma di questo argomento della nazionale parleremo tranquillamente ancora. Ringrazio in regia, dove ci sono Alex e Filippo, i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.
3: Ciao.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi accoglie con questo paesaggio che secondo me è uno dei più belli della Liguria. Guardate, davanti a me una collina con gli ulivi, le vecchie casette e poi qui a sinistra Santa Margherita Ligure, là dietro Cerapallo, poi Zoagli, poi si va verso il Levante con Chiavari e tutto il resto. Vi accompagneremo con Alessandra Rotta che è una architetta del paesaggio, architetto anzi del paesaggio, so che ci tieni Alessandra, in una passeggiata che parte da Nozzarego, che è la chiesa che vediamo alle nostre spalle, e attraverso i sentieri del parco di Portofino, perché già siamo nel parco di Portofino, mostra tantissimi paesaggi. Ma partiamo da questa chiesa che si trova un paio di chilometri sopra a Santa Margherita Ligure, sicuramente raggiungibile anche a piedi, con i mezzi ci vogliono veramente pochi minuti. Intanto noto un portale che mi sembra degno di ammirazione.
1: È sicuramente un portale molto importante realizzato dallo scultore Cascio, che rappresenta quelle che sono come sempre le storie di vita del Cristo e di quelle che sono le necessità esplicative della nostra dottrina cristiana.
0: Di cosa è fatto?
1: Bronzo.
0: Bronzo?
1: Bronzo.
0: Che bello, cos'è? Basso rilievo?
1: Alto rilievo. È un alto rilievo. In questo caso la chiesa ha avuto tutta una serie di evoluzioni e di ampliamenti e di modifiche sia stilistiche che dimensionali. Inizialmente è stata costruita intorno all'anno 1000 dai monaci dell'abbazia di San Fruttuoso, per essere poi trasferita come giurisdizione dell'abbazia vera e propria nel 1130 e poi successivamente nel 1164 attraverso due bolle di due papi distinti. La chiesa diventa poi commenda della famiglia Doria, di Andrea Doria, nel 1150 con un documento emesso da Papa Giulio III, per poi diventare diciamo autonoma come la conosciamo noi oggi, quando c'è stata l'istituzione della diocesi di Chiavari nel 1892. Quella che noi vediamo oggi è la forma della chiesa voluta intorno al 1750 durante gli ampliamenti significativi che l'hanno portata a essere la chiesa barocca come oggi ci appare. La caratteristica principale di questa chiesa, oltre che nelle statue all'interno del Maragliano, è soprattutto sull'esterno. Abbiamo in effetti la presenza di un risse policromo realizzato con pietre molto piccole, quasi fosse proprio un ricamo, ed è un risse che ha questa forma circolare meravigliosa che prende tutto il sagrato, quindi non solo

0: solo una piccola porzione, ma una grande parte, e finisce con un tappeto verso quello che sono le scale. La particolarità è il monogramma mariano all'interno della parte circolare centrale di tutto il sagrato, in quanto la chiesa inizialmente era stata dedicata dai monaci di San Fruttuoso a Nostra Signora Assunta, poi dai monaci carmelitani è stata dedicata a Nostra Signora del Carmine, e nel Novecento è stata poi assunta quale santuario dalla diocesi di Chiavari. Quindi questa vicinanza con la Vergine ha fatto sì che nell'Ottocento il sagrato portasse effettivamente il monogramma mariano. L'importanza della chiesa dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione del territorio la si può comprendere, come dicevi tu all'inizio, guardando il paesaggio e il panorama. Per gli antichi non era importante il panorama come affaccio di bellezza, ma era importante avere un grande panorama come punto di riferimento difensivo per l'avvistamento di eventuali nemici. Quindi le posizioni strategiche di tutte le antiche chiese erano dovute soprattutto ad un controllo del territorio. Il fatto poi che sia stata collocata su questa spalliera lo si capisce guardando la grande quantità di oliveti che ci circondano.
1: Che meraviglia, veramente.
0: Ovviamente quando i monaci arrivavano portavano la conoscenza della coltivazione. La prima coltivazione che diffondevano era quella dell'olivo, anche perché l'olio ha una parte molto importante in tutta quella che è la liturgia cristiana, e quindi non era pensabile istituire una chiesa se non ci fosse stata la possibilità di avere olio e un po' di vino.
1: Com'è legato l'olio alla liturgia cristiana?
0: Tutti i momenti significativi del cristianesimo passano attraverso l'unzione con l'olio sacro, oltre che con la benedizione con l'acqua benedetta. In più, sull'altare, quando c'è la consacrazione, abbiamo bisogno del vino quale simbolo del sangue divino versato per salvare gli uomini. Quindi io ho bisogno dell'olio per le funzioni, e soprattutto ho bisogno dell'olio per fare luce. Noi spesso ci dimentichiamo che l'olio era la base dell'illuminazione sia nelle chiese che nelle case, e quindi il primo olio era l'olio puro che veniva utilizzato per la liturgia, il secondo era l'olio della seconda sprimitura, e era l'olio che si utilizzava per cucinare e per condire quello che veniva. Anche olio lampante era quello che veniva utilizzato nelle lampade.
1: È vero, l'olio lampante. Già da qua partirebbe un sentiero, è vero,
0: sicuramente,
1: Alessandra?
0: Sì, è un punto nozarego di confluenza di vari sentieri. Da Nozarego si arriva a Santa Margherita nella zona di Corte, quindi al porto. Di qui si sale ovviamente verso il monte di Portofino. All'interno, lungo i sentieri, troviamo fondamentale la cappelletta delle Gave, dedicata a San Gerolamo della Cervara, tant'è che la Cervara è proprio dedicata a San Gerolamo.
1: E la vedremo anche, la Cervara, dall'alto in questa nostra passeggiata. Adesso andiamo a imboccare un sentiero,
0: sì,
1: che ci porta proprio verso la zona della Cervara. Ma guardate, anche da un arco come questo, la meraviglia del panorama che spunta appunto con gli ulivi e il mare, i promontori, il paesaggio proprio tipico della Liguria. Prego, Alessandra, fammi pure strada.
0: Prego.
1: Alessandra, un po' di salitina per iniziare, e arriviamo a questo primo punto con le indicazioni dei sentieri che vi troviamo. Allora, partiamo da Gave Mulini.
0: Gave Mulini è la prima tappa che noi troveremo, la cappelletta delle Gave, dalla quale parte il sentiero che va al mulino del Gassetta, che è il mulino più alto di tutti quelli della vallata dell'Acqua Viva. Da di lì si potrebbe scendere e arrivare a Parangi, dove troviamo i resti dei famosi 35 mulini indicati dal Vinzoni nella sua cartografia della fine del Settecento.
1: C'è anche l'Acqua Morta, è vero, se non ricordo male, in quella zona.
0: Esatto, che è quella lungo la quale c'erano solo 5-6 mulini, ecco, proprio per differenziare la quantità di acqua che si sarebbe potuta trovare. Poi, proseguendo lungo il sentiero del mulino del Gassetta, arriveremmo agli Olmi. Di lì, salendo verso monte, si può arrivare a Portofino Vetta, oppure scendendo dal mulino del Gassetta si arriva a Parangi. Quindi ecco il nostro punto abbastanza significativo all'inizio del parco di Portofino. Di qui ovviamente andiamo da dove siamo venuti noi quindi la chiesa di Nozzarego.

0: Poi di qua si prosegue con il cimitero di Nozzargo, certo. Santa Margherita l'abbiamo già detto, e quindi si può scegliere veramente il percorso da fare. Intanto è un percorso faticoso, Alessandra?
1: Assolutamente no. Questo è uno dei percorsi meno impegnativi, anche perché la prima parte fino al mulino del Gassetta è quasi tutta lastricata, come potete vedere, quindi anche adatta a portatori di handicap motorio, sì. Perché a parte i primi due tornanti che abbiamo appena superato, è un sali scendi abbastanza semplice, e oltretutto è stato semplificato anche per poter fare manutenzione a tutti gli appezzamenti di terreno situati sul Monte di Portofino dalla parte verso Santa Margherita. Il parco ovviamente ha dato il suo grande contributo alla valorizzazione dei suoi sentieri, in particolare con il comune di Santa Margherita è stato istituito questo sentiero degli animali, sì. Lungo il quale sono state posizionate le sculture di 14 animali diversi, che sono tutti da scoprire perché non sono in mezzo alla strada ma sono da ricercare, quindi una sorta di caccia all'animale che si può fare man mano che si cammina. Sono tutti animali del posto, quindi animali che noi possiamo effettivamente con un po' di attenzione trovare allo stato libero. Selvaggio, potremmo dire.
0: E guardate, anche solo ammirate la primavera con i suoi fiori, la sua erba, ovunque qualche petalo che cade, anche questo, poter percorrere i sentieri, godere veramente di quello che la natura offre, comprese le ciliegie, delle ve le mostro perché sono veramente eclatanti nella loro dimensione, se la telecamera le coglie, spuntano belle rosse, belle cicciotte in mezzo a questo albero. Ovviamente la parte più apportata è già esaurita in fatto di ciliegie, probabilmente qualcuno l'ha già raccolte, ma veramente anche questi sono i capolavori della natura. Siamo quasi alla fine di maggio quando realizziamo questa puntata e questo è ciò che si regala. Ed ecco qua la pavimentazione che tu raccontavi, che è stata anche ristrutturata, direi.
1: Sì, è stata...
0: erano vecchie mulattiere.
1: Erano le vecchie mulattiere ed erano non del tutto lastricate, solo in parte. Solo alla fine dell'Ottocento alcune erano diventate carrettabili, quindi presentavano questa tipologia di selciato con la linea di deflusso delle acque quasi al centro della carreggiata per alleggerire con l'allontanamento delle acque meteoriche quello che poteva essere la concentrazione dell'acqua ruscellante in un punto piuttosto che un altro. Ovviamente chi la fa da padrone è il paesaggio olivetato, perché questa è una collina particolarmente esposta bene al sole, quindi particolarmente fruttifera dal punto di vista della produzione di olive e del conseguente olio.
0: Ecco, sono anche ben tenuti questi terreni, quindi vuol dire che anche le ville, che un tempo erano le case di chi era originario della zona, oggi immagino che molte siano ville di turisti, sono comunque conservate.
1: Direi che colui che compra una casa sul Monte di Portofino ha il rispetto, lo fa per l'amore del territorio e quindi mantiene ciò che trova, il più delle volte addirittura migliorandolo, perché rispetto al proprietario tradizionale agricolo, coloro che acquistano oggi hanno anche una dimensione economica diversa e quindi possono veramente fare della cultura e della cultura dell'olivo una formazione e una tutela attiva del patrimonio.
0: Proseguiamo.

presa diretta a spasso nei sentieri del parco di Portofino. Partite da Nozzarego, pochi chilometri, 2 chilometri sopra Santa Margherita Ligure. Si può arrivare in questa antica chiesa che conserva un risse policromo anche con i mezzi, appunto pochi minuti, oppure a piedi. E passeggiando in mezzo agli olivi soprattutto si intravedono anche le ville da sogno che vengono ancora conservate, e per fortuna anche le terrazze, gli olivi, la vegetazione vengono conservati al meglio. Ci sono molti fiori e sullo sfondo il paesaggio con il mare, le navi da crociera che rappresentano

0: il turismo, il tutto passeggiando in questa pavimentazione che è una pavimentazione sicuramente recuperata, ma in ottime condizioni, e quindi vi si può anche accedere dopo una piccola salita iniziale con carrozzine o passeggini per poter godere la bellezza di questi sentieri, appunto vista mare, che consentono di fare passeggiate anche non troppo impegnative, che portano in questo caso al mulino della Gassetta. Siamo già nel territorio di Portofino, a Portofino Vetta e in altre destinazioni. E bastano pochi passi in mezzo al verde per ogni curva scoprire qualche panorama diverso. Siamo nella stagione della fioritura, anzi in alcuni casi già un po' sfioritura nella primavera, e quindi si gode, come in questo caso, il paesaggio che si apre e inizia anche una discesa. Alessandra, dove sei scappata? Hai preso l'abbrivio con la
1: Sì.
0: discesa. Dicevo della bellezza di scoprire in ogni curva, in queste passeggiate che non sono estreme, questi paesaggi tipicamente liguri incorniciati dagli ulivi.
1: Sono paesaggi unici che aprono degli scorci su punti di vista e di visuale molto molto particolari. Tra poco qui avanti, fra un ramo e l'altro, cominceremo a intravedere il complesso della Cervara e subito dopo ci potremo affacciare su di essa guardandola da monte, quindi cogliendone le particolarità anche della struttura architettonica e cogliendo la particolarità del suo nome. Cervara, a suo tempo chiamata Silva, il luogo in cui essa è stata costruita, proprio
0: Silva Bosco?
1: Silva, bosco, selva,
0: Certo.
1: proprio dal latino selva selvatico, perché era un luogo assolutamente disabitato dove non c'era nulla intorno.
0: Pensare.
1: Ed era il 1361, anno della posa della prima pietra della Cervara.
0: Come vedete passa anche qualche mezzo autorizzato, ovviamente,
1: Sicuramente sì.
0: perché sono mezzi sicuramente molto piccolini, in questo caso è un'ape, ma sono autorizzati anche per i vari lavori che si fanno. Qua vediamo di nuovo le indicazioni che avevamo già trovato. Un tempo qua c'erano anche gli animali, che tu sappia.
1: Sicuramente sì, chi viveva qui aveva anche gli animali, venivano allevati animali ovviamente di piccola taglia, c'erano le pecore, c'era qualche capretta, c'erano ovviamente gli animali da cortile e quello che si poteva veniva coltivato per il fabbisogno e il sostentamento delle singole famiglie, addirittura c'erano delle piccole fasce di grano, ma proprio cose limitate, tant'è che nei ricettari dell'Ottocento si diceva che per fare un buon dolce bisognava procurarsi della farina di grano lombardo.
0: Lombardo, ecco, abbiamo visto i tre pallini che sono i simboli che ritroviamo qua nella guida, nel totem. I tre pallini indicano Nozzarego, in questo
1: Esatto,
0: caso.
1: è il tragitto tra Nozzarego e gli Olmi sostanzialmente, poi cambierà ancora il segnavia in modo che uno possa sempre orientarsi. A un certo punto, ecco, noi troveremo la croce rossa in campo bianco, che è quella che ci condurrà dalle gave ai mulini sino al mulino del Gassetta.
0: Ecco, è importantissimo potersi orientare grazie a questi totem che appunto dettano la via. E qua un tuffo anche in quella che è la flora. Ci sono altri pannelli informativi, le orchidee del monte
1: Noi siamo
0: addirittura.
1: abituati a conoscere le orchidee, quelle classiche da fiorista, ma c'è un mondo di orchidee selvatiche che hanno tutta la bellezza e la particolarità anche dei grandi fiori a noi più noti. Queste sono meno considerate perché sono orchidee di piccole dimensioni, alcune raggiungono i pochi centimetri, ma nascono tutte spontanee qua e là insieme alla vegetazione del parco.
0: Caratteristiche delle praterie aride e semiaride, appunto. Quindi questa è una zona ideale. E qua c'è anche qualche nota proprio sulle gave di Nozzarego,
1: Sì,
0: vero?
1: perché c'è questo oliveto che non è più gestito in maniera produttiva e che viene utilizzato per lasciare le zone incolte proprio per favorire quello che una volta era l'appezzamento a maggese, cioè quello che non veniva a rotazione mai coltivato per poter dar modo alla terra di rigenerarsi. Esatto. Nelle antiche centuriazioni romane il

0: l'appezzamento veniva suddiviso in tanti campi e ogni anno un campo non era coltivato e quello veniva detto a Maggese,
1: a riposo praticamente.
0: A riposo sostanzialmente, sì.
1: Pensate che c'è un progetto, leggiamo, Life Orchids dell'Unione Europea, che mira proprio a contrastare il declino delle orchidee spontanee. Leggiamo che contempla questo progetto la messa a dimora, fra gli altri, di oltre 1000 esemplari di Ofridi, sì. Non lo so, le orchidee ingannatrici. Il fiore di queste specie simula per forma, colore e anche profumo l'addome di una femmina di ape o vespa. Il maschio, così attirato, si carica del polline che trasporterà su un altro fiore. Che poesia!
0: La meraviglia della natura che, pur di riprodursi, escogita qualsiasi veramente stratagemma.
1: Proseguiamo sempre contornati da questi bellissimi fiori. Ed eccola, l'abbazia della Cervara, che si trova già nel comune di Portofino.
0: No, è ancora Santa Margherita.
1: Raccontaci tutto, Alessandra.
0: In estrema sintesi, perché potrei parlarvene per 2 giorni, da tanto sono affezionata a questo monumento che ha fatto la storia del territorio. 1361, prete Lanfranco posa la prima pietra di quella che deve essere l'abbazia della Cervara, che viene pensata come abbazia di rinforzo e di supporto all'abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte. Erano anni in cui l'abbazia di San Fruttuoso era in leggera decadenza e allora immaginano che, fondando un'altra abbazia, questa possa dare forza all'altra, il che non è del tutto vero. L'abbazia della Cervara infatti vivrà di vita sua, nasce come abbazia di monaci benedettini con l'antefatto della nascita di quel piccolo meraviglioso gioiello di architettura, di arte e di cultura rappresentato dal romitaggio di Sant'Antonio di Gnasca, oggi noto come Eremo di Gnasca. I primi 3 monaci vengono poi trasferiti all'interno dell'abbazia della Cervara che, per una serie di varie vicissitudini, arriva a noi praticamente intatta sino all'editto di Napoleone, con il quale vengono cancellati tutti gli ordini monastici. L'abbazia diventa una proprietà privata dopo circa 100 anni e solo in tempi recentissimi, parliamo dei primi anni, dei primi anni 90 del Novecento, l'abbazia diventa proprietà di colui che l'ha fatta rinascere. L'ha fatta rinascere perché ha dedicato tutta la sua vita, tutte le sue energie e le sue risorse al recupero di questa straordinaria struttura. È una struttura dotata di torre, in quanto c'era anche una torre di avvistamento, perché come tutte le abbazie, i siti monastici e religiosi, serviva da punto di controllo del territorio. Poi abbiamo un campanile, abbiamo una chiesa che al suo interno è una chiesa gotica di una bellezza e di una semplicità infinita ed estrema. Abbiamo un chiostro che è corredato da uno dei più bei glicini monumentali che pare abbia addirittura 300 anni, che quando fiorisce è un'esplosione di colori e di profumo. Poi abbiamo il cosiddetto giardino dei semplici, che era il giardino segreto dei monaci, dove venivano coltivate le erbe officinali con le quali venivano prodotte i medicamenti, le medicine di un tempo, perché i monaci, quando si insediavano all'interno di un territorio, portavano cultura a 360 gradi, non solo la religione,
1: certo.
0: Portavano tutto ciò che era la conoscenza, a partire da quelle che erano delle regole di vita che davano una capacità all'uomo di relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco. In più la Cervara fino agli inizi del Novecento non era dotata di una vera e propria strada e la maggior parte degli approvvigionamenti avvenivano via mare, perché subito sotto la Cervara c'è uno scoglio dove facevano tappa i pescatori piuttosto che coloro che portavano i generi alimentari ai monaci e glieli passavano, oppure da uno stradello molto complesso che correva alle sue spalle. La strada più vicina alla Cervara è quella che stiamo noi oggi percorrendo, che congiunge la Cappelletta delle Gave a quella che è la Chiesa di Nozzarego. Noi siamo su questo percorso cosiddetto di mezza costa, quindi un percorso che non ha grosse salite, non ha grosse discese.
1: Saremo a circa 100 metri di altitudine, immagino.
0: Qualcosina di più, però la vegetazione media questo dislivello e fa sì che noi possiamo cogliere veramente come le piante si gettino in mare da questa altitudine, e possiamo anche notare la miscellanea, la mescolanza, sì, di piante, che sono alcune

0: tipiche boschive, altre tipiche marittime che però convivono apertamente. Mi piace ricordare che sul monte di Portofino vive l'Ampelodesma mauritanicus, noto anche come l'isca, che ha il suo areale più a nord di tutto il Mediterraneo, essendo una pianta endemica del Nord Africa e dell'Africa. Quindi abbiamo questo clima così particolare per cui le specie possono vivere in una commistione meravigliosa, cioè veramente una, potremmo definirla un'antologia della flora, perché ci sono specie che altrove non si riescono a mescolare, sul monte di Portofino sì.
1: Che meraviglia, ci sono anche delle vecchie panchine di legno, così come usavano e usano ancora nei sentieri, quindi se per chiudere proseguissimo là, ricapitoliamo dove si arriva?
0: Alla Cappelletta delle Gave.
1: Gave, di nuovo un nome.
0: Gave è un toponimo locale. La cappelletta è dedicata a San Gerolamo, che è il santo al quale è dedicata anche la Cervara.
1: E andando avanti anche al muletto della Gassetta.
0: Andando avanti, proseguendo, si passa per la cappelletta di Sant'Anna e si arriva al mulino del Gassetta, che è quello più in quota di tutto il percorso dei mulini dell'Acquaviva, che ci riporterebbe poi a Paraggi.
1: Grazie Alessandra per questa bella passeggiata, telespettatori la potete rivedere oltre che in televisione sul sito internet primocanale.it nella sezione on demand, cercate Presa Diretta, vi guardate tutte le indicazioni e l'invito è sempre a venire a passeggiare, a godersi questi panorami, a respirare, a godere della natura che si dice faccia bene anche allo spirito. Presa Diretta torna la prossima puntata.

0: Questo è Palazzo Tursi, uno dei più importanti palazzi genovesi, sede del comune, sede del consiglio comunale. Per anni è stato anche la sede del sindaco, che qui ha l'ufficio di rappresentanza. Palazzo Tursi ha una storia incredibile alle sue spalle. È un palazzo del 1565 e poi rinnovato molte volte. Contiene opere d'arte interessanti e è lo scrigno del violino di Niccolò Paganini, il famoso cannone. È uno dei palazzi dei Rolli, che sono quelli che indicano che i genovesi sono sempre stati in realtà non come vengono descritti, ma molto ospitali. Vedremo il Palazzo Tursi, vedremo il Palazzo Lercari e vedremo il Palazzo Lomellini, raccontandovi questa storia vista dall'Ottocento, cioè da un periodo diverso da quello in cui sono stati costruiti. Restate con noi. Stiamo salendo le sale di Palazzo Tursi. Palazzo Tursi, che è uno dei più importanti palazzi di Genova, sede del comune dall'epoca dei Savoia, sede dei sindaci, ha visto momenti più significativi della storia della città. Palazzo Tursi, che ha anche, pur essendo stato costruito nel 1565 da Niccolò Grimaldi, il monarca pieno di titoli e anche di soldi di che prestava a Filippo II, insomma, è un palazzo con una sua importante storia ottocentesca. Ce la racconta l'assessore e docente e storico dell'arte Giacomo Montanari.
1: Ma sì, giustamente si diceva prima, una storia anche ottocentesca, e forse quello che vediamo attorno a noi è principalmente ottocentesco, nel senso che la funzione privata, anche di rappresentanza, che il palazzo aveva quando era proprietà delle famiglie patrizie, i Grimaldi, poi i Doria, di fatto invece diventa una funzione pubblica nel momento in cui questo diventa il palazzo di rappresentanza della città. E allora si popola di busti, spesso donati o commissionati dalla pubblica amministrazione, per ricordare chi? Gli uomini illustri. Gli uomini illustri per la città sono tutti dalle glorie antiche, Guglielmo Embriaco e via dicendo, fino ad arrivare al presente e, per dire, Raffaele De Ferrari,
0: certo,
1: contemporaneo, duca di Galliera e donatore della grande cifra che permette a Genova di dotarsi di un porto moderno per contare di nuovo in Europa.
0: Queste lezioni del passato che

0: rileggiamo ora e che sono attualissime.
1: No, assolutamente, ma poi questa capacità dei palazzi di essere fatti molto concretamente di pietra, di pietre diverse, anche di pietre locali, pietra del finale, pietra di promontorio e via dicendo, e poi però di essere fatti di uomini, ecco, la necessità di vedere nei busti gli uomini illustri della città. Questo credo che sia un criterio importantissimo che tra l'altro il palazzo, diciamo oggi detto Palazzo Tursi, ma Palazzo Grimaldi, Doria, Tursi e oggi sede della municipalità, condivide con l'altro grande palazzo pubblico che è il Palazzo dell'Ateneo.
0: Certo, ecco, lei giustamente diceva Palazzo Grimaldi, Doria, Tursi, ma Tursi perché? Molti genovesi se lo chiedono.
1: Ma sì, diciamo che è un titolo aristocratico, un titolo di feudo che i Dori acquisiscono per il ramo cadetto della famiglia e che quindi a un certo punto comincia a denominare il palazzo perché lo distingue dagli altri. Quindi Palazzi Doria ce n'è tanti, ma Palazzo Doria, Duchi di Tursi, invece è soltanto questo.
0: Ecco, dal punto di vista artistico, che cosa c'è di ottocentesco? Lei ha detto, beh, qui siamo in una parte decisamente ottocentesca. Ma che cosa c'è di ottocentesco? Anche come opera d'arte, c'è qualcosa? Noi vedremo poi il salone di rappresentanza e poi finiremo nelle meravigliose stanze paganiniane, ma c'è altro di importante in questo palazzo?
1: Beh sì, la decorazione tutta, nel senso che da Niccolò Barabino a Gandolfi, alla decorazione molto bella del salone di rappresentanza, ma poi oggi la particolarità è che questo luogo ospita una parte dei civici musei, che sono anch'essi, ecco, un'istituzione ottocentesca, perché
0: questo è molto importante,
1: frutto del donativo della duchessa di Galliera. E allora in queste sale, attraverso queste sale, si passa anche...
0: È strettamente collegato a
1: Bianco. È parte proprio del polo museale di Strada Nuova. Si conclude il percorso museale idealmente con una scultura straordinaria e simbolo dell'Ottocento, acquistata proprio a Parigi in una di queste esposizioni universali, che è la Maddalena di Canova, che più simbolo dell'Ottocento di così,
0: certo,
1: non si può. E molti non sanno che questa scultura straordinaria, simbolo del neoclassicismo, è proprio qui a Genova.
0: Nell'ambito dei rolli, quanto conta Palazzo Tursi, assessore?
1: Ma conta... Voglio dire, tutti i palazzi sono importanti, sì, ma questo luogo è un luogo in cui noi accogliamo decine di migliaia di visitatori.
0: Io ricordo la visita da cronista, la visita della regina Elisabetta che sale lo scalone con il sindaco Cerofolini che l'accoglie e le spiega chi era Giuseppe Mazzini, è stata una cosa storica.
1: No, io penso che, spero che la regina lo sapesse,
0: certo,
1: anche perché Mazzini muore proprio in Inghilterra, ma oggettivamente qui questo è la porta d'ingresso al sistema dei palazzi dei Rolli, perché questo intanto è un palazzo sempre aperto, dove i turisti possono entrare, sì, senza neanche la necessità,
0: certo,
1: di un biglietto, salvo per il percorso musealizzato, ma di fatto tutti si affascinano di questo linguaggio dei genovesi tipico che è il costruire in costa. E allora si entra dall'atrio, si percepisce la verticalità di questi scaloni.
0: Già la scala, subito la scala.
1: E si vuole vivere questo teatro. E un carissimo amico, Arkadiusz Wojtyla, cioè il professore di storia dell'arte a Wrocław in Polonia, e tutte le volte che veniva a Genova guardava il Palazzo dell'Ateneo e il Palazzo Tursi e diceva: questi sono dei teatri naturali, dove bisognerebbe fare opera, bisognerebbe fare musica, bisognerebbe fare messa
0: usarli
1: in scena,
0: anche per messa
1: usarli
0: in scena,
1: proprio come sfondi. E l'aristocrazia genovese capisce questo, capisce che l'architettura è capace di dialogare col paesaggio e anche di soggiogare lo spettatore con una teatralità straordinaria.
0: Ecco, da questo palazzo poi si andrà ad altri, a raccontare altri palazzi. Chi ospitava Tursi? Cioè, al di là degli ultimi ospiti che ha visto, che sono decisamente autorevoli, quelli che abbiamo anche, qualcuno l'abbiamo anche visto noi, ma chi ospitava Tursi?
1: Beh, allora noi in epoca storica, da qua ce lo raccontano i libri cerimoniali, sì, sono passati personaggi da tutta Europa.
0: Certo.
1: Tra l'altro mi fa piacere ricordare che proprio adesso, in sinergia con l'Archivio di Stato, stiamo promuovendo il restauro dei libri delle cerimonie che ci raccontano che cosa avveniva in questi palazzi.
0: E che penso... erano cerimonie straordinarie.
1: Sì e no.
0: Nonostante genovesi.
1: Sì e no, nel senso che... Cioè? Noi abbiamo delle testimonianze molto belle, sono i biglietti di calice, cioè le denunce anonime che venivano messe in una apposita

0: bocchetta al Palazzo Ducale, in cui i genovesi si lamentavano moltissimo degli oneri che dovevano sostenere.
1: Lo spirito genovese, no? C'era anche allora.
0: Poi è venuto fuori che era probabilmente Andrea Spinola, uno che ha sempre fatto un po' di politica battagliata in quegli anni, all'inizio del 600, dice: ma come, noi dobbiamo far venire qua l'aristocrazia europea che ha molti più soldi di noi, nel suo modo di vedere, e dobbiamo pure pagare? Quindi non tutti apprezzavano il sistema dei palazzi dei Rolli, che però in realtà per la città fu uno straordinario momento di apertura all'esterno e anche di arricchimento strepitoso per tutto il territorio.
1: E per concludere potremmo dire che fu anche un'anticipazione del futuro pazzesca, insomma, l'ospitalità data nelle case private.
0: Certo, ma bisogna anche tenere conto di una cosa, che noi raccontiamo il sistema dei Rolli naturalmente perché vive in questo secolo d'oro tra la metà del 500 e la metà del 600, ma di fatto Genova ebbe un altro secolo d'oro, che fu proprio l'Ottocento, in cui questa città aveva il reddito pro capite più alto d'Europa e determinava il controllo sia marittimo che terrestre di tanti dei commerci che si facevano, andando a determinare gli equilibri anche politici. Non a caso l'idea dell'Italia unita nasce proprio in questa città.
1: Certo, e possiamo dire che l'idea dei Rolli è un'idea unica. Non esiste altro esempio.
0: C'è un piccolo
1: al
0: paragone,
1: mondo.
0: C'è un piccolo paragone, cioè? Interessante, però di tenore molto minore, sono i palazzi di Lucca. Lucca, che è anch'essa una repubblica, negli stessi anni in cui lo è Genova, e erano poche le repubbliche in Europa, eh. È stato fatto un bel progetto europeo, erano 7-8 quelle che potevano configurarsi.
1: Ci siamo distinti su.
0: Assolutamente, assolutamente sì. E a Lucca c'era quest'uso di usare i palazzi patrizi per gli ospitaggi di Stato, però si parla di una decina di palazzi, ecco, questo sistema ne vede entrare e uscire dalle liste 163, quindi la grandezza è molto diversa.
1: Insomma, erano dei bed and breakfast molto di lusso quelli di Genova.
0: Ma direi che più che bed and breakfast erano hotel a 5 stelle.
1: Sì, super, super.
0: Sì, sì.

0: e siamo nelle sale paganiniane. Beh, insomma, questo nome evoca moltissime cose, ma soprattutto una importantissima, questa, il cannone, il violino di Niccolò Paganini. Allora, professor Montanari, emoziona stare qui in questa sala con questi strumenti che hanno fatto la storia della nostra musica, oltre che la storia della nostra città?
1: Beh, è molto particolare. Intanto la cosa veramente incredibile è che il cannone viene donato da Paganini alla città, quindi è anche un segno tangibile della relazione tra il violinista e una città che di fatto poi non lo vede neanche morire qui, lui morirà a Nizza. Questa cosa però è ancora significativa oggi, perché in questa sala, oltre al violino di Paganini, c'è anche il violino Sivori, quindi anche l'eredità, l'heritage della sua cultura musicale, e ci troviamo in sale che hanno, col momento storico in cui Paganini vive, cioè l'Ottocento, un rapporto stringentissimo. Qui c'è la scultura dedicata alla duchessa di Galliera, ci sono le sale decorate da Niccolò Barabino, grande pittore genovese, e il rapporto tra musica, arte, anche possiamo dire munificenza di questi personaggi, certo, genovesi. Paganini dona il violino, la duchessa dona i beni di famiglia che diventeranno poi civici musei, è quello che ancora oggi ci permette di raccontare una grande storia stratificata e soprattutto multidisciplinare. La musica da sola non basta a raccontare la grandezza di Genova del XIX secolo, come non bastano le grandi collezioni artistiche, però certamente ancora oggi questo strumento è qualcosa che porta, ad esempio, da tutto il mondo i migliori violinisti qui a Genova per vivere l'esperienza di questo concorso internazionale che è il Premio Paganini e che ancora oggi permette al vincitore poi di suonarlo, questo strumento straordinario, costruito nel Settecento, ma che Paganini poi, durante il XIX secolo, donerà alla città.
0: Quando parliamo di Paganini abbiamo sempre un po', come dire, una sensazione di una città che è stata matrigna nei suoi confronti. E devo dire che io ne ho sentito

0: diverse opinioni, però insomma, Paganini non è sepolto qua, Paganini è morto a Nizza, Paganini, la casa di Paganini gliel'abbiamo rasa al suolo, mi ricordo bene quel giorno. Ecco, lei che cosa ne dice da illustre storico e da assessore?
1: Beh, mi mette un po' in difficoltà, nel senso che i dati sono oggettivi. I dati sono oggettivi, però io credo che ci sia una componente fondamentale in quella che è la nostra memoria culturale, dei fatti culturali, e che di fatto nella storia esistano dei momenti di cesura o anche di dimenticanza. L'importante è che noi siamo capaci di riallacciare questi fili della storia. Allora, certo, la casa Paganini non esiste più. Bene, è un fatto. Ma noi possiamo farne memoria in altro modo. Ad esempio, valorizzando i percorsi musicali del grande violinista, raccontandone la storia. Quest'anno nel premio Paganini verranno portati anche contributi storici, la pubblicazione del suo libro dei conti, perché Paganini alla fine vive una tournée europea, diciamo davvero da grande star della musica, e guadagna una quantità di soldi pazzesca. Quello che pochi sanno è che ad esempio lui, che si era fatta la fama di diavolo della musica, no? Quasi che la sua abilità fosse sovrumana, donava parte di questi ricavi in beneficenza. E questo discorso, che è una cosa tipicamente genovese, I genovesi sono parsimoniosi, ma attentissimi al bene comune. Attentissimi. Se c'è qualcosa in cui le famiglie investono, è la città. Allora, questo secondo me è anche un discorso interessante da fare. E riallacciare queste memorie, alla fine, ci permette anche di capire gli errori del passato. E io spero non ripeterli.
0: Non c'è solo Paganini. Questa sala. Lei ha parlato della Duchessa di Galliera. Beh, la Duchessa di Galliera è un altro personaggio incredibile. Ha fatto tutto, o quasi tutto, in questa città.
1: È una delle grandi donne genovesi, di cui noi non parliamo mai abbastanza.
0: È vero.
1: La Duchessa di Galliera, peraltro, è un personaggio con una storia internazionale. Lei e il suo marito vivono a Parigi, all'Hotel del Matignon, che oggi è la residenza del primo ministro. E ne abbiamo parlato in Francia, i francesi sono rimasti con la mascella per terra perché nessuno se lo ricorda. Però di fatto anche qui è un personaggio che è tornato a Genova e ha fatto operazioni straordinarie di munificenza, l'ospedale, ma anche le civiche collezioni d'arte, in una relazione che oggi noi tendiamo a dimenticare e riteniamo forse quasi anche perduta. Occuparsi delle persone, gli ospedali, la sanità, l'urbanistica, eccetera, non significa non occuparsi della cultura, sono due facce di una stessa medaglia. Allora, l'Ottocento ci insegna tantissimo di questo. I grandi personaggi di quell'epoca avevano capito che una società ha bisogno di un sistema complesso che è fatto di tutela delle persone, la sanità, l'accompagnamento degli anziani, lo sguardo ai giovani, di istruzione e di cultura. E oggi noi questo insieme dobbiamo provare a ricostruirlo.
0: Come dire, il passato, rileggere il passato serve sempre.
1: Fondamentale.
0: Cambiamo ambientazione, ma restiamo in questo 800 di Palazzo Chigi.

0: E così siamo entrati nella sala di rappresentanza di Palazzo Tursi, una sala che ha visto molti momenti importanti, grandi, da ricordare della storia della nostra città. Professor Montanari, e questa è l'Ottocento esploso?
1: Ma è uno dei segni più significativi della trasformazione ottocentesca del palazzo e anche di quel cambiamento radicale che hanno i palazzi pubblici in questo momento. Perché con l'Unità d'Italia naturalmente si cerca di ricomporre quelle tante storie un tempo nazionali e a questo punto ormai regionali che in qualche modo costituiscono le grandi narrazioni del passato. Quindi in questa sala a un certo punto si mettono di fronte i grandi esploratori Marco Polo e Colombo con l'idea di chiamare genovesi e veneziani a un'unità nazionale che di fatto in quel momento era la grande novità a cui il paese era andato incontro. Come sapete, Mazzini e Mameli hanno una storia genovesissima, sono entrambi genovesi. Qui nasce l'idea di Italia Unita e quindi a Genova i palazzi pubblici vengono rinnovati con una forza che è anche quella della creazione dei miti. Ecco, credo che sia anche importante.
0: È importante, sì, per forza.

0: riconoscere questo discorso. C'è il ruolo, ad esempio, di Colombo, che noi oggi consideriamo un personaggio storico, ma nell'Ottocento viene davvero un po' mitizzato, tanto da diventare il simbolo, come già era stato in alcune occasioni del passato, dell'intraprendenza dei genovesi.
1: Certo. E beh, non era male come personaggio.
0: No, non è male, è naturale però che questa dimensione mitologica di farlo assurgere a modello della società, di fatto oggi la mettiamo in discussione perché conosciamo meglio la storia. E allora noi abbiamo provato a lavorare moltissimo su questo, no? Raccontare vicende del passato provando però a utilizzarle come strumento di lettura del presente. E credo che questo sia un po' il ruolo che i beni culturali hanno nella nostra società.
1: Guardando questa sala, girando lo sguardo intorno a questa sala importante, proprio nel vero senso della parola, un po' carica addirittura, si capisce che deve essere stata, quando in Savoia si sono presi questa meraviglia, deve essere stata una bella impresa. La parte architettonica, la parte di arredamento, direi, del palazzo.
0: Allora, loro ereditavano, tra virgolette, uno spazio poco significato dal punto di vista pittorico.
1: Sì,
0: perché
1: ecco, questo
0: è uno dei palazzi dei Rolli dove di fatto la dimensione di pitture antiche è meno presente. Quindi sostanzialmente l'Ottocento svolge la parte del leone, perché invece il palazzo viene fortemente decorato, c'è la presenza appunto di Barabino, di Gandolfi, delle scelte figurative che intervengono in questo momento storico e che quindi permettono anche di far vedere, far emergere una faccia più significativa e ovviamente anche più presente nelle decorazioni.
1: E dal punto di vista, diciamo, proprio storico, che cosa significa questo passaggio? Perché insomma, il Palazzo Tursi, veramente siamo alla metà del Cinquecento, ha rappresentato in quel momento qualcosa di veramente molto importante, anche nel passaggio tra chi l'ha fatto, Niccolò Grimaldi, e i Doria che sono venuti dopo, tra questo signore che si permetteva di avere i crediti nei confronti di Filippo II e che poteva esigere certe cose, e poi tutto il seguito. E poi piombano i Savoia.
0: Ma allora, è chiaro che i palazzi hanno sempre avuto, sin da quando vengono eretti, un ruolo di mettere in concreto la dimensione del potere dei loro proprietari. Niccolò Grimaldi sceglie questi tre lotti quasi con spregio degli altri acquirenti, perché ha il lotto centrale col corpo del palazzo e due lotti laterali con i giardini. Quindi quasi,
1: tra l'altro, meravigliosi.
0: Ma sì,
1: meravigliosi.
0: Poi nell'Ottocento questi giardini diventano anche ristoranti, quindi
1: infatti,
0: c'è tutta questa dimensione, no,
1: mondana, un po' mondana,
0: di vissuto della città, che noi in parte un pochino ci siamo dimenticati, ma così come questo succede nel Cinquecento, con appunto il Grimaldi, il cosiddetto monarca, da tante ricchezze aveva, succede anche con i Doria. E è significativo che proprio questo palazzo, il più grande della via, quello che in qualche modo determina l'occupazione maggiore dell'estensione sul tratto di Strada Nuova, diventi la sede della municipalità. Cioè, ancora oggi, il luogo in cui si riconosce, si identifica la dimensione territoriale,
1: certo,
0: e fisica del comune.
1: Certo.
0: Allora, questo salone, che come si ricordava prima, ha visto la presenza della regina Elisabetta, col sindaco Cerofolini,
1: certo,
0: di cui ricordavamo, no, i trascorsi, ha visto tante cerimonie importanti, però è un po' il segno anche del passaggio del tempo su questi palazzi monumentali, che ancora oggi però svolgono in larga parte una funzione non solamente di identità, ma soprattutto di legante, di collante dei momenti importanti della storia cittadina.
1: E quindi visitiamo tanti palazzi, conosciamoli, andiamo a scoprirli, perché sono veramente una storia concentrata. Grazie.
2: E dopo aver salutato Mario Paternostro e l'assessore Montanari, eccoci qua con Martina Leone, divulgatrice scientifica e professora a contratto dell'Università di Genova in storia del collezionismo. Grazie per averci portato a Palazzo Lercari Parodi.
3: Grazie mille a voi, è uno straordinario piacere essere qui oggi dopo questa fantastica edizione autunnale dei Rolli Days.
2: È vero, è proprio così, e questo palazzo, siamo al piano nobile con questi meravigliosi affreschi, è stato uno dei protagonisti dei Rolli Days d'autunno qui a Genova. Partirei proprio più da qui nel raccontare

0: Che cosa esprime questo palazzo da che anni arriva, e anche per raccontare di questo meraviglioso affresco che abbiamo sopra le nostre teste.
1: Questo è uno dei palazzi cardine di Strada Nuova, quindi dal fulcro centrale della nascita dei Rolly Days, quindi una fondazione che affonda le sue radici in quella nuova riedificazione urbana voluta dai genovesi in Strada Nuova, e da qui nasce uno dei punti di collegamento di questa edizione, perché all'interno del palazzo, in uno dei suoi saloni più straordinari, che per la prima volta apre in occasione delle giornate dei Rolly, ci introduce nel fil rouge di quest'anno, quindi nell'anno dell'Ottocento, e proprio nel salone in cui siamo oggi, proprio sulla nostra testa, è raccontato uno dei momenti più belli di questo Ottocento eclettico e variegato genovese.
0: Così entriamo nell'opera dei Quinzio, una grande famiglia che dipinge e produce in realtà poi per tantissimi anni. Che cosa rappresenta il dipinto che abbiamo sopra le nostre teste?
1: Ma questo è un affresco molto ampio, pensato appunto per il soffitto e per creare uno sfondato, quindi un'illusione prospettica molto importante. E l'autore è proprio Giovanni Quinzio, padre, uno dei fautori di questa straordinaria famiglia di pittori genovesi che mutano la faccia della città, quindi sconvolgono l'aspetto tardo settecentesco per proporre proprio qui, all'interno del palazzo della famiglia Parodi, che nel 1873 e da lì negli anni successivi farà un po' mutare l'aspetto tardo cinquecentesco e primo seicentesco di questo palazzo, e infatti affronterà una narrazione straordinaria con le virtù del commercio che egli stesso, come vedete, firmerà proprio in basso a sinistra per immortalare questo momento.
0: E poi si vede in tanti palazzi diversi, la grande produzione dei Quinzio non si ferma qui all'interno di Palazzo Lercari Parodi.
1: La famiglia diventa necessaria, diciamo così, e sconvolge un po' le linee prettamente equilibrate, composte, pur sempre apprezzate dell'Ottocento genovese, per proporre delle tendenze nuove che tenevano conto degli stimoli e delle spinte che arrivavano da fuori, dai confini della Repubblica di Genova, allora naturalmente non più la Repubblica di cui abbiamo memoria nel 5 e nel 600 col cuore dei Palazzi dei Rolli, ma che, come vediamo al Palazzo della Banca d'Italia, ma così allo stesso tempo proprio in questi giorni all'interno della mostra a Palazzo Rosso, all'interno della quale possiamo osservare proprio tutti i bozzetti e quindi vedere un po' il modus operandi di questi artisti, quindi del modo di lavorare, la velocità, il tratto del pennello, che sono poi degli aspetti fondamentali che si riscontrano non soltanto nella produzione a fresco ma anche nella produzione di olio su tela, come quelle che porteranno avanti i figli di Giovanni, che saranno proprio Tullio Salvatore e Antonio Orazio Quinzio, di cui quattro straordinarie tele sono raccontate all'interno di Banca d'Italia.
0: Banca d'Italia, altra location meravigliosa che è stata aperta al pubblico nel corso dei Rolly Days di quest'autunno, Rolly appunto dedicati all'Ottocento, Rolly che hanno avuto un ottimo successo di pubblico.
1: A noi piace sempre fare un bilancio che è in parte emotivo, naturalmente, quindi che non soltanto tiene conto dell'aspetto economico e di incremento in città, ma che coinvolge tutti gli aspetti della vita pubblica cittadina. Diciamo che quasi le 59.000 presenze circa ci danno contezza non soltanto dello straordinario risultato svolto sul ruolo, ma anche della grande affluenza del pubblico che proviene dall'esterno. E naturalmente qui il nostro ruolo, e mi considero all'interno di questo gruppo molto fortunato di divulgatori scientifici che ha il potere di lavorare all'interno di questi luoghi, credo che non sia soltanto un valore aggiunto, ma uno strumento messo a servizio per la società per prendere atto di un patrimonio che è già di per sé pubblico.
0: E ricordiamo insieme i luoghi, almeno i più particolari, le novità che hanno caratterizzato l'edizione autunnale dei Rolly Days.
1: Anzitutto mi preme parlare di Palazzo Orsini, quindi menzionare Palazzo Orsini, che è diventato un po' il fiore all'occhiello di questa edizione, insieme a Palazzo Spinola Gambaro, Palazzo Lercari Parodi, dove ci troviamo oggi, la Banca d'Italia, Palazzo della Borsa, l'Accademia Ligustica, il Teatro Carlo Felice, e dobbiamo immaginare tutti questi luoghi non dei contenitori tappezzati di straordinarie opere, ma tessuto integrante del contesto urbano, quindi una città che cambia nelle sue vie, e possiamo citare via 20 Settembre, possiamo citare la fine di via Balbi, quindi questi interessantissimi e necessari scambi culturali tra il contesto marittimo e il contesto ferroviario, e l'introduzione all'interno di questo evento anche della biblioteca universitaria di via Balbi 40 ci racconta proprio di queste tendenze.

0: un'epoca che è contraddistinta dai transatlantici, che diventano non soltanto un ponte nel mare, quindi da Genova a New York, ma anche un ponte culturale. E proprio all'interno di questi transatlantici si trasportavano i dipinti di questi straordinari pittori, uno dei quali è oggi esposto a Palazzo Rosso.
1: Stai allora proprio all'Opera del Quinzio, ritorno e chiedo: che cosa è rappresentato in questo affresco? Quali scene di vita venivano dipinte?
0: Ma Quinzio qui si dedica a uno degli aspetti più cruciali, non solo della città, della famiglia che abitava in questo palazzo, ma di questa epoca in cambiamento e quindi che corre veloce. E proprio le virtù del commercio sono i soggetti di questa straordinaria raffigurazione a fresco. Il vorrei raccontare con delle linee che in qualche modo sposano il cantiere precedente che c'è all'interno di questo palazzo, ci dà un po' l'idea di un'arte che non trapassa l'altro, senza tenere conto di quanto già preesistente, quindi un'evoluzione non soltanto di alcune iconografie che parlano del commercio della città, quindi alcuni luoghi, proprio la partizione del soffitto ci dà contezza di quali sono i luoghi fisici, quindi esterni, interni, l'aspetto monumentale dato ad alcuni ambienti, ma soprattutto dialoga con dei luoghi che ancora oggi naturalmente sono di patrimonio e utilità pubblica. Come naturalmente uno di questi è proprio, abbiamo citato la Banca d'Italia, aperta tutto l'anno, chiaramente soltanto al Salone Centrale, ma di altrettanti luoghi in parte privati, altri invece accessibili al pubblico, che ci danno vita e ci danno contezza del fatto che i Palazzi dei Rolli sono dei luoghi vivi adesso e sempre.
1: Ed è poi, se posso, proprio questa è una delle caratteristiche principali di queste edizioni dei Rolli: rendere accessibili luoghi che anche gli stessi cittadini genovesi e i liguri non immaginavano neanche di poter trovare.
0: Questo è uno degli aspetti più interessanti e di cui naturalmente noi in qualità di divulgatori ci pregiamo di fare quasi da ponte tra questi luoghi e i cittadini, quindi rendere accessibile ciò che è in parte diritto dei cittadini, altri invece luoghi chiaramente chiusi al pubblico durante tutto l'anno, e il volersi in qualche modo riappropriare di alcune immagini di cui magari si è a conoscenza ma non si è mai avuto modo di osservare dal vivo è forse un po' il cuore di questa edizione.
1: Io saluto Martina Leone che ci ha accompagnato in questa parte di viaggio. Lasciamo Palazzo Lercari Parodi e adesso ci spostiamo di poco più in là a Palazzo Lomellino. Siamo a Palazzo Lomellini, via Garibaldi 7, strada nuova di Genova. Questa meravigliosa location, questo meraviglioso contesto, la cui storia inizia alla metà del 1500, ma noi andremo a scoprire i legami di questo palazzo invece con l'Ottocento. Intanto la presento, do il benvenuto al professor Leo Lecci, che è il coordinatore scientifico di tutto il progetto che lega Genova all'Ottocento. Dove ci troviamo, professore?
2: E ci troviamo in uno degli splendidi palazzi di Strada Nuova, la via Aurea, la via del Cinquecento, quella che ha dato lustro a Genova poi nei secoli, e nel palazzo, precisamente nel palazzo Nicolosio Lomellino, uno dei più belli e più rappresentativi di questa strada aurea, e poi Strada Nuova, oggi via Garibaldi. E presentiamo oggi una mostra che è ospitata in questo palazzo e che ha un legame, legato all'Ottocento ovviamente, che ha un legame con la storia stessa del palazzo, perché qui visse uno dei sindaci più importanti della Genova del secondo Ottocento, Andrea Podestà, proprio nel momento in cui si trasferì a Genova un grande pittore toscano, Plinio Lomellini, che la cui mostra il palazzo ospita e che apre una serie di altre mostre racchiuse in una cornice particolare proprio ideata per questo anno dell'Ottocento a Genova, che si intitola Ottocento svelato, storie, racconti di musei e collezioni nella Genova del XIX secolo.
1: Plinio Lomellini è l'artista che andiamo a scoprire adesso nella mostra che è ospitata qui a Palazzo Lomellino, e poi scopriremo insieme anche tutte le altre. Intanto andiamo al piano di sopra.
2: Volentieri.

Ed eccoci arrivati al piano nobile del palazzo, proprio dove in queste meravigliose sale sono esposte le opere del Nomellini. Ma chi era il Nomellini e come mai è così importante questa

0: sua fase genovese, perché lui in realtà genovese non era, era toscano.
1: Certo, è un pittore toscano, è nato a Livorno nel 1866, morirà poi di nuovo in Toscana, ancora in Toscana nel 1943, ma la sua momento genovese, che dura dal 1890, quando appunto si trasferisce in città, fino al 1902, ma con rapporti con la nostra regione ancora intensi anche nei primi del Novecento, lo portano appunto a vedere Genova come una città moderna, aperta,

0: Romana, dietro un grande maestro dei macchiaioli, che è Fattori, forse il più famoso, quello che si conosce a livello nazionale, e lo porta appunto a Genova a sperimentare il divisionismo, una tecnica nuova che Nomellini sperimenterà molto autonomamente in dipinti come per esempio questo che abbiamo vicino a noi, il Pergolato.
1: Ecco, ci siamo posizionati proprio qui perché questo quadro racconta, il Pergolato, racconta anche un po' i rapporti, le visite degli altri colleghi pittori e artisti che arrivavano a Genova a trovarlo. Il Pergolato, dove ci troviamo? Questi colori intanto meravigliosi.
0: Ci troviamo ad Albaro, quindi nel cuore di Genova, dove Nomellini si insedia. Questa è proprio la sua casa e dove lo andranno a trovare, dove avrà rapporti con i pittori non solo genovesi che si riuniscono intorno a lui, vedendo in lui un maestro che porta delle importanti novità tecniche e anche di contenuto nella pittura, e lo verranno a trovare i più grandi artisti del momento, Pellizza da Volpedo, Kinnerk, gli artisti che si sono come lui dedicati a una tecnica nuova, quella del divisionismo, di ascendenza francese ma con una originalità tutta italiana. Infatti preferiamo chiamarla divisionismo rispetto al neoimpressionismo francese dei noti Seurat, Signac, eccetera. E Nomellini è uno dei pittori più interessanti di questa svolta divisionista della pittura italiana. Parteciperà alla grande esposizione di Brera del 91, che porterà sulla scena nazionale il divisionismo e anche una serie di nuovi contenuti sociali. Infatti in mostra potrete vedere per esempio la Diana del lavoro, che è un quadro di impegno sociale che Nomellini dipinge a Genova nei cantieri navali per sostenere e anche, se vogliamo, dare dignità ai lavoratori.
1: Quanto ha ispirato Genova, il suo territorio, i suoi paesaggi, il Nomellini, anche poi quando in realtà dopo qualche anno è andato via da Genova, anzi quanto è stato a Genova?
0: È stato alcuni anni, dal 1890 al 1902, ma tornato in Toscana non dimenticherà mai Genova. Del resto ha sposato una genovese, Griselda Ciucci, qua proprio a Genova, e Genova gli rimarrà in qualche modo nel cuore certamente, e la ricorderà in diversi dipinti, ma continuerà a lavorare per Genova. Nel 1907 San Pier d'Arena, che non era ancora Genova ma comunque era una città limitrofa, gli commissionerà due grandi tele che oggi possiamo ammirare alla Galleria d'Arte Moderna nel percorso espositivo, Cantiere Nuova Gente, proprio per il municipio di San Pier d'Arena. Quindi sarà una città che, con cui continuerà ad avere rapporti anche quando non sarà più cittadino genovese, ecco, diciamo così.
1: Lei ha citato la GAM perché questa mostra che stiamo ammirando con queste belle immagini si chiude il 1 febbraio del 2026, ma ce ne sono ben 5 che si sono aperte nel corso dell'autunno del 2025 in giro per la città di Genova e si chiudono poi entro la primavera, diciamo così, entro la fine di marzo del 2026. Quali sono le altre location e quali sono i titoli e i contenuti di queste mostre?
0: Sono mostre che diciamo sono racchiuse, chiamiamole inclusive, sono racchiuse in una cornice che abbiamo voluto chiamare 800 svelato, racconti di musei e collezioni nella Genova del XIX secolo, perché appunto includono diversi musei, diverse istituzioni espositive genovesi. Dopo quella di Nomellini si è aperta al Museo Diocesano una bella mostra, piccola ma curiosissima, sul dipinto di Niccolò Barabino, La Madonna dell'Ulivo, un dipinto che è stato creato a Genova per Genova, ancora a San Pier d'Arena, la chiesa di Santa Maria della Cella, ma grazie all'interesse e all'acquisto di questo dipinto da parte della regina Margherita diventerà un'icona sacra pop, l'abbiamo definita, perché veramente la ritroveremo nel corso dell'Ottocento e del Novecento, dei primi del Novecento, davvero in tutta quella gli oggetti della devozione popolare. Quindi un focus su questo momento di arte sacra che parte da Genova ma invade, come di per così dire, l'Italia. Poi si aprirà una mostra all'Accademia Ligustica, una mostra che è dedicata a uno dei centri nevralgici dell'arte dell'Ottocento. Dall'Accademia hanno studiato, sono usciti o hanno insegnato i più grandi professori, artisti dell'Ottocento genovese, coloro che poi anche dal punto di vista urbanistico trasformano la città. Pensiamo a Riccardo Haupt, per esempio, con importanti opere inedite che ci presentano questi protagonisti della vita.

0: vita artistica genovese, poi alla GAM, appunto appena citata, e alle raccolte furgone di Nervi. Due mostre che testimoniano come Genova sia stata capitale del collezionismo e del mecenatismo anche nell'Ottocento, quindi non solo nei secoli passati. Arriveranno mostre da musei extraregionali, da musei nazionali, per esempio come Palazzo Pitti, da collezioni private, dai depositi stessi della Galleria d'Arte Moderna, quindi uno svelamento di opere dell'Ottocento che hanno, come dire, che sono state esposte a Genova, che erano in collezioni genovesi o ancora oggi sono in collezioni genovesi, ma che si conoscono molto meno. Poi chiuderemo con una bella mostra, un'altrettanto bella mostra qui ancora in Strada Nuova a Palazzo Rosso, nelle vetrine progettate dal grande architetto Albini, troverà posto la collezione di Pipè in Gamba, un grafico, vignettista, caricaturista modenese che però si era trasferito a Genova, ha vissuto e ha lavorato, testimoniando la Genova della fine del secolo, la sua vita mondana, i teatri, i concerti, i caffè, i giornali. È di nuovo una Genova abbastanza sconosciuta, proprio perché in una collezione che non è visibile al pubblico si rivelerà in tutta la sua, il suo interesse mondano e anche curioso, perché appunto Pipè ne era molto così legato a una visione anche satirica, ironica della Genova della fine del secolo.
1: E beh, l'invito naturalmente è quello ad andare a visitare queste mostre. Io ringrazio il professor Leo Lecci per averci accompagnato, anzi per averci svelato l'Ottocento all'interno di queste 5 mostre diverse, e ringraziamo anche Palazzo Lomellino per averci ospitato. Grazie professore.
0: Grazie a voi e grazie a tutti i curatori che hanno contribuito a creare, a realizzare queste mostre e a svelare una Genova diversa rispetto a quella che conosciamo, che abbiamo conosciuto fino a oggi.
1: Eccoci alla fine di questo viaggio nello spazio e nel tempo. Siamo qui in via Garibaldi, dove abbiamo visto Palazzo Tursi e poi Palazzo Lercari Parodi, Palazzo Lomellino. Abbiamo scoperto che cosa è accaduto durante i Rally Days d'autunno da poco conclusi e le mostre che si sono aperte per raccontare quell'Ottocento svelato in 5 location differenti, e andranno avanti fino alla fine del marzo del 2026. Ebbene, per tutti voi l'invito è quello ad andare a visitare i palazzi e le belle mostre che sono in corso.

Rivoluzione, il piano del traffico che sta elaborando Bernard Winkler, consulente del Comune di Genova, che dovrebbe essere presentato nei prossimi giorni, è proprio rivoluzionario per la città. Si parlava del 20 novembre, ma ora la data di presentazione dovrebbe slittare ai primi di dicembre. E ci sono novità anche epocali per una Genova in cui lo schema generale della circolazione era rimasto immutato nel tempo, per anni, anche se in parallelo si era cercato di dare altre soluzioni ad una città effettivamente soffocata dai gas di scarico e dalle lamiere in movimento. La novità principale potrebbe arrivare dalla zona antistante Brignole. Piazza Verdi verrà chiusa al traffico privato e dovrà diventare un centro di smistamento per tutte le linee di autobus. Novità anche per via 20 Settembre, dove il vecchio progetto dell'assessore Villa di invertire il senso di marcia dovrebbe andare a buon fine. Dunque via 20 in discesa e piazza De Ferrari con autobus dal lato dell'Italia Navigazione ed il traffico pubblico e privato dai portici dell'Accademia. Ed ancora via San Lorenzo dovrebbe essere chiusa e limitata per un tratto ai residenti. Piazza Corvetto liberata dai semafori potrebbe diventare un grande fulcro della circolazione nel centro, mentre vanno ancora definitivamente limate le novità che riguarderanno Corso Buenos Aires, via Ippolito d'Aste, via Ceccardi, via Petrarca, via Pamattone, via 12 Ottobre. Basta comunque aspettare, poi vedremo dove andremo.

0: Saremo con la macchina, la moto, l'autobus dalle prossime settimane.
1: Non migliora la situazione dell'inquinamento da ozono e il Comune di Genova ha disposto, dopo il blocco del traffico di ieri, altri 2 giorni di limitazione della circolazione in città, domani e venerdì, dalle 8 alle 12. Lo ha comunicato il vice sindaco Claudio Montaldo dopo aver fatto il punto della situazione ed analizzato i dati del centro operativo provinciale che segnala consistenti sforamenti dalla soglia di attenzione, 180 microgrammi per metro cubo. Deroghe al provvedimento riguardano in particolare gli autobus, i taxi e i bus turistici, gli autoveicoli intestati ad enti pubblici, società ed aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali, gli autoveicoli con un medico o paramedico in visita domiciliare per chiamata d'urgenza, esentati anche i motocicli e ciclomotori dotati di dispositivi di catalizzatori e i veicoli con targa di stato estero. Non possono circolare i bollini blu.
2: Abbiamo constatato che i dati di inquinamento dell'ozono continuano ad essere allarmanti, seri, e in qualche caso ci si avvicina alla soglia dell'allarme e quindi abbiamo deciso che nelle giornate di giovedì e di venerdì il traffico si fermerà dalle 8 alle 12. Il blocco riguarda tutti i veicoli e quindi anche le motociclette, tra l'altro c'è un parere tecnico del Comitato Provinciale che lo dice in modo molto chiaro, sono le auto catalizzate, le moto catalizzate che ahimè sono ancora poche, ma come è stato autorevolmente scritto anche da un quotidiano questa mattina, in Svizzera sono tutte catalizzate e evidentemente diciamo, sono livelli di civiltà ai quali dobbiamo adeguarci rapidamente e poi sono esentate le auto, gli ecodiesel che hanno esplicitamente indicato nel libretto di circolazione il riferimento alle direttive europee che prevedono questo tipo di lotta contro l'inquinamento. Io devo chiedere scusa ai genovesi perché ieri ho dato un'informazione sbagliata, ero stato tratto in inganno perché il bollino blu in realtà riguarda le emissioni da CO2, anidride carbonica e non l'ozono, non garantisce quindi la sicurezza in caso di ozono e quindi non serve per circolare.
1: Agosto 1998 sulla rotta d'arrivo. Entro domani sera saranno in molti a ritornare a Genova dalle vacanze. La città, che comunque non si è mai particolarmente svuotata, ritornerà infine ai suoi normali standard, chiudendo le 2 settimane a cavallo di Ferragosto, dove si dice, e non è del tutto falso, che in una città può succedere di tutto. E in effetti a Genova è successo un po' di tutto. Addirittura sono sbucati dei semafori laddove non era il caso dovessero esserci, come in Piazza Portello, complici complicate comunicazioni tra l'assessore al traffico e i suoi collaboratori. In effetti, la grande vittima dell'agosto 98 è stato l'automobilista. Confuso, ricordate la vicenda dei bollini blu, e penalizzato nella grande operazione antiozono che ha visto Genova chiusa al traffico per 3 giorni. Tartassato e multato nei momenti di sconforto e solitudine alla ricerca della compagnia di qualche procacea africana o misteriosa slava. Insomma, se proprio bisogna tirare le somme di questo pazzo agosto, l'esperienza ci sembra dire che il problema non è l'ozono, che pure è fastidioso e nocivo alla salute. Il problema non sono i semafori, che poi chi li ha messi li toglierà. Il problema non sono neppure le lucciole, vittime sì dei loro carnefici, ma anche delle idee bislacche che ogni tanto qualcuno tira fuori quando prende troppo sole. Il problema, ben vedere, alla radice di tutti questi, sono le automobili. Genovesi, andate a piedi, niente semafori, niente ozono, nessun bollino, e se vorrete avvicinare qualcuno, anche solo per invitarla a prendere un caffè, potrete farlo con tutta comodità, senza il rischio di una multa per sosta vietata, anche perché il punto della questione non era quello neanche prima. Yeah.

La circolazione tra le 7.30 e le 10 sia consentita solamente ai mezzi catalizzati. In più riteniamo che in centro, dove è più denso il tessuto commerciale, la sosta in superficie sia consentita fino a quell'ora solamente ai veicoli merci. Questo da una parte comporta l'eliminazione di quei fenomeni di mobilità parassitaria indotta da chi viene in centro e cerca posto anche dove non è consentito, nelle zone a sosta limitata o nelle zone che ancora oggi non sono a sosta limitata ma che sono al collasso, ad esempio la zona della Foce. E riteniamo che questi interventi possano dare

0: dare buoni risultati. Aggiungo una cosa, che se non ci fosse stato il decreto sul benzene, noi avremmo dovuto comunque assumere dei provvedimenti, perché la situazione delle nostre strade a settembre sarà molto peggiore di quella che è ora.
1: Per quanto riguarda le moto?
0: Per quanto riguarda le moto abbiamo ritenuto di non includere le moto tra i limiti che sono previsti, per due ragioni. Primo, perché il decreto consente questa opportunità, o meglio, non prevede che tra i veicoli soggetti al blocco possano esserci anche i motocicli o i ciclomotori. Secondo, perché il problema dei ciclomotori non è ancora risolto in sede nazionale, quindi noi attendiamo e abbiamo sollecitato il governo attraverso il Ministero dei Trasporti, quello dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici di trovare un'intesa, perché le aziende produttrici possono immettere sul mercato dei kit che questi siano omologabili e che si trovino forme anche di incentivazione, in modo tale che chi ha comprato una moto l'anno scorso possa utilizzare il suo motociclo mettendoci questo kit che riduce l'inquinamento senza farsi carico di un onere ulteriore.
2: Scatta il piano antismog per il traffico cittadino a Genova. La giunta comunale stamane ha approvato il pacchetto di regole e vincoli preparato dall'assessore Arcangelo Merella in base al decreto del ministro Ronchi. Dal 23 settembre al 31 dicembre, dalle 7.30 alle 10, non potranno circolare in gran parte del territorio comunale le auto non catalizzate e i veicoli diesel immatricolati prima del 96. Su proposta del sindaco Giuseppe Perico, la giunta ha però cancellato dal piano gli aumenti tarifari di 1000 lire per i parcheggi a rotazione in centro durante le ore dei divieti. Sono previste deroghe per il trasporto merci, 5 aree di sosta in centro, e per i veicoli diretti all'aeroporto e ai terminal traghetti. Le associazioni del commercio forniranno agli autotrasportatori i permessi convalidati da Palazzo Tursi. Il divieto alla circolazione, dettato dall'appena varato piano antibenzene, è totale nei quartieri Alvaro e Foce, a Levante, Pre, Molo Maddalena e Portori in centro, Cornigliano e San Pier d'Arena a ponente, ma interessa anche zone di San Martino, San Fruttuoso, Marassi, Staglieno, Castelletto, Oregina e San Teodoro. Per le auto non in regola, il Comune garantirà 9 parcheggi di interscambio attorno a queste aree per almeno 3.600 posti. A Piazzale Kennedy dovrebbero sorgere 500 posti e si potrà raggiungere da ponente dalla strada sopraelevata, che resta al di fuori dei divieti. I divieti coinvolgeranno un numero ingente di veicoli, almeno 250.000 in tutta la provincia. In base alle statistiche del comune, infatti, i 2/3 delle auto in possesso dei residenti di Genova non sono catalizzate. Per la provincia si scende al 50%, stesso discorso per i veicoli diesel. In città solo 15.000 su 45.000 sono immatricolati prima del 96.
3: Dunque si parte. Lunedì prossimo 27 settembre alle 7.30 scatteranno le limitazioni alla circolazione delle auto private non catalizzate in una vasta area di Genova compresa tra Cornigliano, Sturla, Rivarolo e Staglieno. Un provvedimento impopolare, come ha ammesso l'assessore al traffico Merella, ma necessario per cercare di abbattere i livelli di benzene nell'aria secondo le disposizioni ministeriali. Il quadro della situazione è comunque complesso. Sono state infatti decise una serie di deroghe per tutte quelle categorie professionali che della macchina hanno comunque bisogno. Ma quante sono le auto interessate dal provvedimento?
0: Circa 2/3 delle auto immatricolate a Genova sono non catalizzate, però questa stima potrebbe essere viziata dalla mera suddivisione tra auto non catalizzate e auto catalizzate. Noi abbiamo superato il problema molto complicato, perché ci sono auto che erano catalizzate ma non erano omologate. Nell'ordinanza diciamo che tutte le auto immatricolate prima del 31 dicembre 1992, salvo quelle che pur essendo immatricolate prima hanno l'omologazione secondo la direttiva Euro, sono quelle comprese nel provvedimento, nella limitazione del traffico. La mamma che deve portare il bambino a scuola per raggiungere il posto di lavoro, sappiamo che c'è questo problema, in genere si muove tra le 7.30 e le 8.15, fenomeno che aumenta il tasso ovviamente di auto in circolazione e conseguente inquinamento. Questi sono quelli che più di tutti avvertiranno il disagio. Noi riteniamo comunque questo argomento non ancora chiuso, perché pur avendo fatto questo sforzo molto intenso, c'è chi continua a rappresentarci dei problemi, quindi c'è anche una clausola contenuta nell'ordinanza che consente alla Polizia Municipale, all'amministrazione comunale, di valutare

0: anche caso per caso e trovare, se ci sono i presupposti, una risposta.
1: Un'ultima brevissima domanda: AMT e Ferrovie dello Stato saranno in grado di coprire quelle fasce di cittadini che non potranno utilizzare ad esempio l'auto?
0: AMT sì, perché ha corrisposto alla nostra richiesta e quindi ci ha promesso l'intensificazione del servizio anche sulle linee collinari. Mentre le ferrovie dello Stato sono disponibili a aumentare il numero dei treni, va rivista la convenzione tra Ferrovie dello Stato e AMT per la tariffa integrata. Speriamo di poter risolvere anche nel tempo, nelle prossime settimane, questo problema, ma già oggi le Ferrovie dello Stato danno una risposta soddisfacente, se non altro nel tratto Voltri-Brignole, un po' meno sulla linea di Levante. C'è un problema che è emerso in queste ore, che speriamo di poter risolvere. Per lunedì è annunciato uno sciopero nazionale dei ferrovieri e questo potrebbe comportare qualche disagio sulle linee metropolitane.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo a Madrid, andiamo a salutare Francesca Preve. Ciao Francesca, buongiorno.
1: Ciao, ciao Tiziana.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come da Genova ti sei ritrovata a Madrid e che cosa fai lì?
1: Certo, sì. Allora, facciamo un passo indietro. Allora, io vengo da una famiglia genovese, ma i miei genitori sono argentini. Perciò, niente, quando a casa parliamo spagnolo e quando io avevo 4 anni ci siamo trasferiti a Genova e io sono rimasta a Genova fino ai 18 anni più o meno. E dai 18 anni sono andata a vivere a Milano, dove lì ho percorso, ho fatto i miei studi. Ho studiato design della comunicazione allo IED a Milano, che diciamo che è un istituto di comunicazione. Niente, ho deciso di andare a Milano un po' perché sapevo che era un'università buona, che aveva un po' di buoni contatti poi anche per il mondo del lavoro. E diciamo, frequentando l'università, ho deciso che niente, volevo fare diciamo un passo in più, non volevo rimanere a Milano. E niente, iniziando a cercare un po' il lavoro, ho deciso di cercando un po', sono andata e ho visto che avevano delle opportunità a Madrid. E niente, ho iniziato a fare un po' di application, ho iniziato un po' a applicare a lavori e ho trovato, niente, questa agenzia che ovviamente chiedevano ovviamente lo spagnolo. Io a casa, parlando lo spagnolo, ho deciso, vabbè, dai, mandiamo la candidatura. E niente, adesso sono più o meno da 10 mesi che vivo a Madrid e lavoro in questa agenzia, diciamo che è un'agenzia poi riconosciuta anche mondialmente perché ha sedi un po' dappertutto, ha sedi a Buenos Aires, un po' negli Stati Uniti. E allora niente, diciamo che sono in questo ambiente un po' internazionale dove mi posso relazionare ovviamente con gente che parla spagnolo e anche gente che parla inglese e anche italiani, perché sono anche tanti italiani a Madrid. Ed è anche una cosa bella proprio di questa città, è che alla fine ti puoi trovare con gente che viene dappertutto, non solo gente di Madrid, ma poi gente da tutta Spagna, gente da tutti i paesi del mondo che parlano spagnolo, ma anche tanti italiani che sono qui ed è anche una bella, diciamo, comunità.
0: Italiani.
1: Infatti, esatto, sì, di italiani.
0: Senti Francesca, per chi non dei nostri telespettatori non lo conoscesse, non conoscesse il settore in cui tu ti sei laureata, che cos'è il design della comunicazione? Che cosa si
1: Allora,
0: studia?
1: sì, perché esatto, sì, può essere un po'. Allora, in pratica, io ho studiato quello che si conosce come pubblicità. Allora, partendo dalla comunicazione, si concentra un pochettino più su quello che è il mondo del design, le grafiche, i video, le animazioni, cioè faccio un po' tutto quello che è la parte visual, tutti i video, sì, allora facciamo tutto quello che è digital e poi tutto quello che è anche tipo per le strade, sì, tutte le affissioni. E niente, perciò io ovviamente avendo studiato, diciamo, una base sul mondo della comunicazione, ma più in specifico su quello che è il design, perciò è diciamo, un mix molto bello. E perciò io volevo studiare quello e sono andata a Milano apposta per studiarlo. E niente, adesso sto lavorando dentro il mondo dei social e, per un'azienda qui abbastanza conosciuta.

0: a Madrid e niente, per adesso vorrei continuare, diciamo, quello che è dentro il mondo della comunicazione e poi si vedrà più avanti se poi voglio continuare col mondo del design o più tipo comunicazione strategica ed è una cosa bella che
1: Certo.
0: anche offre questo corso che ho studiato.
1: Com'è vivere a Madrid? Che città è?
0: Allora, Madrid, allora io a me piace un po' paragonarla un po' come Milano perché è una città che è proprio in mezzo a tutto tipo al paese e è una città, proprio città un po' diversa da Genova alla fine perché è un po' più densa, però la cosa bella è, come avevo detto prima, si possono trovare persone da tutto il mondo. È una città molto internazionale, è una città molto aperta, ti apre le porte molto facilmente. La gente è molto simpatica e per fortuna c'è anche, cioè non piove, cioè piove poco, più o meno diciamo questo inverno abbiamo avuto delle piogge, cioè abbastanza pioggia, però poi alla fine il resto dell'anno è abbastanza bello, più che altro perché a Milano, ho vissuto lì 3 anni e lì veramente pioveva quasi tutti i giorni, perciò mi pesava un po' questa cosa. E niente, diciamo come cultura ovviamente comparato a Genova è molto diversa, cioè è una città dove la gente lavora tanto, più che altro è la capitale della finanza del paese, perciò si possono vedere gente un po' di tutti gli ambiti. E la gente veramente poi dentro Spagna, cioè la gente va a vivere, viene qui a Madrid a lavorare, cioè è proprio come
1: Certo.
0: tutte le persone in Italia che vanno a lavorare a Madrid, a Milano. È molto
1: È una
0: simile, e
1: città
0: sì,
1: cara, Francesca? Per esempio per
0: sì, diciamo che
1: l'alloggio, per l'affitto, per andare al ristorante, per fare la spesa?
0: è la città più cara della Spagna. È un po' meno cara di Milano, per esempio, perciò è un pochettino più sostenibile, però sì, diciamo che è cara, specialmente per gli affitti e anche la spesa. Diciamo che ci sono ovviamente dei supermercati dove puoi andare a comprare che costa un po' di meno, ci sono quelle offerte che dici ok, è un po' più sostenibile, però gli affitti sì che è un po' più complicato. Diciamo per un appartamento nel centro costa più o meno una stanza 750 euro attorno.
1: Una stanza. Ok.
0: Sì, e poi ovviamente c'è una casa condivisa,
1: Sì,
0: sì.
1: certo.
0: Più o meno quello, diciamo, quelli sono i prezzi. Però perciò sì, è una città un po' più cara, ovviamente essendo il centro e più che altro che tanta gente vuole andare a Madrid, perciò si approfittano di questa cosa e aumentano i prezzi.
1: Senti, tu dicevi una città che apre le porte, una città con tante persone che arrivano da tante parti, non solo della Spagna, anche della comunità italiana, ma del mondo. È stato quindi facile integrarsi, fare amicizia, una città con tanti giovani?
0: Sì, esatto, sì. E per fortuna come io mi sento anche una persona abbastanza europea, diciamo, avendo vissuto quasi sempre in Italia e ovviamente gli italiani e gli spagnoli alla fine hanno una connessione che è quasi naturale e questa è la cosa bella di quando ho iniziato a fare amicizie, ovviamente sapendo lo spagnolo dai miei genitori e avendo un po' questa cultura europea, è stato bello poter, diciamo, conoscere tutta questa gente, sentirmi un po' tanto a casa proprio da quando sono arrivata e niente, sì, è una città piena di giovani perché poi anche una città è piena di università, perciò si possono trovare persone, cioè anche dai 18 fino ai 30, 35, anche più grandi. Poi io ho 21 anni, perciò è bello poter, diciamo, relazionarsi un po' con tutti. E ho amici che sono studenti, ho amici che stanno già lavorando come me e si possono poi fare attività. Quasi sempre, cioè, è una città
1: Certo.
0: che non dorme mai, cioè si può uscire dal lunedì, martedì, venerdì, anche domenica. E questa è una cosa bella che se vuoi uscire c'è sempre qualcuno, qualcosa che sta facendo qualcosa e ci si diverte tanto. E questa è una cosa che mi piace tanto perché alla fine vale la pena poi rimanere in questa città perché una cosa grande ovviamente che forse gli manca a questa città è un po' degli spazi verdi, ovviamente ci sono i parchi, però per esempio a Genova c'è il mare, la cosa bella è che si può andare al mare, qui non avendo questa cosa la vita sociale per fortuna compensa con questa mancanza di
1: Natura.
0: natura, sì.
1: Senti, visto che ci sono così tanti giovani, il mondo del lavoro vi accoglie con tante opportunità rispetto magari ad amici che hai ancora qui a Genova e che ti raccontano come vanno le cose qui?
0: Sì, diciamo che ci sono tante opportunità.

0: opportunità, ci sono anche opportunità più anche per gli internazionali, ci sono tanti lavori che offrono per esempio lavori in inglese o veramente qualche volta c'è qualche azienda italiana che ha delle opportunità per gente italiana, però ovviamente c'è molta più opportunità per quelli che sanno lo spagnolo e sì, la cosa bella è che veramente sai di tanta gente che inizia a lavorare, che inizia il tirocinio, che inizia lo stage, che sempre c'è tanto movimento, ovviamente di nuovo essendo una capitale ha questa cosa che ci sono tante aziende e c'è costantemente ricerca di lavoro e di persone che vogliono lavorare. Questo non toglie il fatto che ovviamente c'è anche tanta gente che vuole lavorare, perciò c'è un po' di competenza. Diciamo che io credo che mi ritengo fortunata per aver trovato lavoro qua, diciamo che non credo che sia una cosa semplice, però diciamo specialmente dentro il mondo della comunicazione, che è quello dove sono io, a Genova è un po' più limitante, perciò io quando ho detto, cioè se non è Milano, volevo andare da qualche altro posto, Genova non era una delle mie opzioni principali, diciamo, per il mondo della comunicazione. E
1: Certo.
0: andando in una agenzia molto riconosciuta, diciamo che è un vantaggio poi per il mio futuro lavorativo.
1: Sicuramente.
0: Sì.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più oltre il mare? Se c'è qualcosa di
0: Vabbè.
1: Genova.
0: Sì, allora, diciamo che si sente tanto la differenza, cioè, tra il cibo spagnolo e il cibo italiano. A me veramente piace tantissimo mangiare in Italia e la qualità si sente tanto. Ovviamente in Spagna non è che diciamo sia riconosciuta come un paese dove il cibo non sia buono, però a me diciamo, la qualità si sente tanto. E ovviamente la famiglia, i miei amici, c'è sempre un'opportunità per tornare a Genova per stare con le persone che stanno più care a me. E niente, su quelle diciamo che sono le due cose principali.
1: Ti
0: Genova,
1: facciamo
0: ecco,
1: vedere,
0: guarda,
1: guarda, la
0: bellissima
1: nostra
0: questa
1: regia ti fa
0: immagine.
1: vedere oggi un po'
0: Oh,
1: il blu di
0: quanto mi
1: oggi.
0: manca!
1: Oggi è una
0: Sì.
1: di quelle giornate limpidissime con il mare e il
0: Incredibile.
1: cielo che si uniscono in questa gradazione di azzurro. Allora, Francesca, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori come
0: Grazie.
1: sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Un saluto a todos y nos vemos alla prossima. Ciao ciao.
1: Ciao, grazie Francesca, presto,
0: Ciao.
1: arrivederci. Ciao.

0: Dalla Val d'Aveto ai nostri studi, benvenuto al sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Tanto abbiamo questa bellissima vista sul Monte Maggiorasca alle nostre spalle, che ci dà tanta pace, tanta voglia di venire al fresco.
1: E pensa che fresco appunto che fa lì.
0: Esatto. Partiamo da qui, dalle cose belle da fare in Val d'Aveto. In particolare c'è un evento che Primo Canale peraltro verrà a seguire direttamente sul territorio il 2 di agosto, la magia delle mongolfiere. Di cosa si tratta?
1: Allora, quest'anno per la prima volta, in particolare come dicevi tu il 2 agosto, faremo dei voli in mongolfiera. Si partirà dal campo sportivo perché ci serve diciamo un prato piano dalle 7:30 fino alle 10 di sera, quindi anche ci sarà la possibilità di vedere il tramonto e i panorami di Santo Stefano d'Aveto dall'alto con questi voli vincolati, quindi la mongolfiera si alzerà da terra, non andrà in giro perché sarà diciamo bloccata da delle funi, ma arriverà fino a 20 metri e porterà un centinaio di persone avanti e indietro per poter fare queste esperienze particolari. Il costo è di 10 euro, quindi l'abbiamo voluto contenere, quindi a persona. La mongolfiera porta fino a 3 persone per lancio, per volo, durerà ogni volo una decina di minuti, poi si scende e c'è il cambio. Ma a parte diciamo il fatto di salire, è anche secondo me molto bello e molto scenografico vedere tutto questo da terra, e poi ci sarà un po' di spiegazione di come funzionano le mongolfiere, quindi è un'occasione per approcciarsi a un mondo un po' particolare e secondo me molto affascinante.
0: Ecco, diciamo già ai nostri telespettatori che ci saremmo, quindi chi magari non riesce a prenotarsi la visita ad arrivare, immagino che ci sia anche molta richiesta.
1: Allora guarda, la cosa che ci fa ben sperare, insomma, per il fatto che possa piacere, è che praticamente in un giorno è andato sold out

0: sono andati sold out i biglietti, tanto che stiamo provando a ampliare la durata dell'evento in maniera tale da avere più posti e quindi spero che a breve possa, per chi visita il sito visitsantostefano.it dove ci sono tutti questi eventi, possa esserci la riapertura dei termini di iscrizione, di prenotazione dei voli.
1: Una battuta, il 2 agosto c'è anche un altro evento dedicato invece ai più temerari, diciamo così.
0: No, ai più piccoli, diciamo, perché piccoli. È una prova, è una gara di campionato di mini enduro di mountain bike, quindi sfruttando le piste, le tante piste che ci sono a Santo Stefano, in particolare queste sono a Rocca d'Aveto, da mezzogiorno ci saranno le prove, alle 2 comincia la gara, alle 16 ci sarà la premiazione e quindi c'è anche questa offerta diciamo sportiva per i più piccoli, perché questi sono, diciamo, per i bambini fino a 12 anni ed è una gara del campionato regionale, appunto, mini enduro.
1: E poi altro appuntamento, così lo ricordiamo, ci portiamo un po' avanti, sì, anche per i giorni a seguire, 8 di agosto, un bellissimo concerto.
0: Il 7 agosto, e tra l'altro sarete presenti, se non sbaglio, anche in quella data, e quindi vi ringrazio il primo canale per la copertura che darà a questi eventi. 7 agosto ci sarà, anche questa è una primizia, una cosa innovativa che abbiamo voluto introdurre quest'estate, e cioè unire la cultura, in particolare la musica e il teatro, alla natura e agli eventi in quota. Perché? Perché appunto il 7 agosto si partirà con la seggiovia gratuita, si arriverà a Prato della Cipolla, quindi alla quota 1500, dove c'è anche il rifugio di Prato della Cipolla, dove c'è un bellissimo prato in un'atmosfera veramente eccezionale, e lì ci sarà un primo evento. Il filo conduttore è De André. Alle 6 si comincerà con ci sarà Raffaele Caruso, che è un avvocato che ha scritto questo libro che si chiama Alla stazione successiva, che parla della giustizia attraverso le canzoni di De André, quindi una cosa molto particolare, musicato da Napo, e quindi questo è il primo evento. Poi ci sarà la possibilità di mangiare e bere al rifugio, o chi vorrà potrà portarsi anche la cena al sacco, comunque ci sarà disponibilità di cibo e bevande ottime, tra l'altro di rifugio di Prato della Cipolla. E poi, quando verrà buio, ci sarà lo spettacolo teatrale vero e proprio Dagli occhi al cuore, cioè le figure femminili delle canzoni di André. È uno spettacolo teatrale che ha questa linea conduttrice, sempre musicata con Napo e con musicisti. Alla fine, chi vorrà, alla notte, quindi chi vorrà potrà fermarsi a dormire lì, perché saranno affittate delle tende, e chi vorrà invece potrà tornare giù con la pila, accompagnato dalle guide alpine, dal soccorso alpino e da il circolo dei maestri di sci. Quindi è un evento che coniuga cultura, musica, teatro e ambiente, e anche un po' di gita, diciamo così, perché chi vorrà potrà scendere a piedi.
1: E fa crescere senz'altro la voglia di venire a Santo Stefano d'Aveto. Abbiamo visto passare delle immagini bellissime, peraltro, in queste giornate di ondate di calore, di bollini gialli, arancioni, rossi.
0: Ah, sì, questo...
1: per chi soffre particolarmente, soprattutto per le persone più fragili, l'idea di venire in valle da voi è ottima, direi. Come sta andando quest'estate?
0: Direi bene, complice anche il caldo in città, naturalmente da noi Santo Stefano è uno dei comuni più alti della Liguria, se non proprio il comune più alto, con i nostri impianti si arriva fino a 1700, quindi la sera, diciamo, anche senza andare in vetta,
1: ci
0: però
1: faccia sognare.
0: La sera ci vuole una copertina e ci vuole una felpetta e un maglioncino, diciamo. Di giorno no, perché quando c'è il sole fa comunque caldo anche lì, però è un caldo diverso, secco, insomma si sta molto bene.
1: Cambiamo argomento, ma restiamo sempre sul territorio. Intanto teniamo le immagini bellissime che la regia ci sta mostrando. Ci sono almeno due temi caldi in questa estate. Il primo riguarda il trasporto pubblico locale. Anche voi, naturalmente, attraverso MT siete collegati verso il Tigullio, dunque la linea per Chiavari, per esempio, è forse la principale, con i bus provinciali. Come sta andando? Sì, molti sindaci sono pronti a spedire una lettera a MT, soprattutto preoccupati per quel che accadrà a settembre, quando le persone ricominceranno ad andare a lavorare coi bus, andare a scuola, i ragazzi e le ragazze. Qual è la preoccupazione e com'è la situazione nella valle?
0: Allora, la preoccupazione ovviamente c'è, perché comunque

0: Comunque sentiamo sempre dire che sappiamo perfettamente che AMT ha dei problemi e che quindi questi problemi saranno riversati poi sui servizi, compreso i servizi delle aree interne. Per noi è vitale, per la gente che abita o lavora, abita a Santo Stefano e magari lavora giù, o anche per i ragazzi che tornano o vanno a scuola, insomma, sono fondamentali. Tanto che la nostra amministrazione l'anno scorso, attraverso in particolare Marino Focaci, il consigliere che si è occupato di questo, è riuscita a introdurre una corsa in più. Quindi noi abbiamo attualmente, diciamo, d'inverno, quindi soprattutto in funzione scolastica, un ritorno in più. Abbiamo cinque corse e mezzo. Mezzo perché per il primo pomeriggio siamo riusciti a introdurre una corsa da Chiavari a Santo Stefano per i ragazzi che finiscono tardi a scuola, quindi per poter tornare. Non c'è il ritorno da Santo Stefano a Chiavari per quella corsa lì. Quindi comunque sono 5 e mezzo d'estate, d'inverno e 5 d'estate. È ovviamente un collegamento fondamentale. Devo dire che per il momento noi non abbiamo, non ci è stato detto che verranno tagliati questi servizi. Quindi, come dire, noi siamo confidenti, anche perché sappiamo che chi si occupa di questa partita è il vice sindaco metropolitano Franceschi, quindi persona assolutamente attenta all'esigenza dell'entroterra. Lui è stato sindaco di Vobbia, quindi comunque sa cosa vuol dire il collegamento di corriere per i piccoli centri dell'entroterra. Quindi noi confidiamo che non ci siano effettivamente dei tagli, anche se sentiamo questi rumors che dicono.
1: Quindi possiamo dire che per
0: Io non
1: quanto
0: farei
1: riguarda il vostro
0: dell'allarmismo.
1: territorio non ci sono, per ora non ci sono criticità.
0: Anzi, torno a dire, per ora le richieste che noi abbiamo fatto da MT un po' di tempo fa erano state accolte, quindi siamo ancora in una fase, diciamo, dove c'è stato dato riscontro. Spero che non si torni indietro, ma ripeto, per il momento non ho nessuna evidenza di questo, quindi ne parleremo quando ci saranno dei fatti concreti.
1: Altro tema che riguarda tutta la città metropolitana genovese, che i vari consigli comunali stanno votando, approvando proprio in queste giornate, è quello dell'aumento della Tari. Genova più 5,7%, altri comuni sono andati a ruota su queste cifre. Che cosa accade a Santo Stefano?
0: Allora, Santo Stefano, proprio domani abbiamo un consiglio comunale e voteremo questo aumento, perché voi sapete che ARERA ha ritoccato le tariffe del servizio. Ovviamente perché l'ha fatto? Perché sono aumentati tutti i costi dell'energia, i costi delle materie prime, eccetera. Quindi è ovvio che c'è una ripercussione sul costo del servizio. Nel nostro caso, mediamente l'aumento è di circa 2,5%, 2,5%. È relativamente contenuto, anche se capiamo che come dire, quando uno chiede soldi in più, comunque non fa un buon servizio. Quindi sulla partita dei rifiuti, secondo me c'è ancora tanto da fare, e anche a Santo Stefano, anzi soprattutto a Santo Stefano, perché secondo me ci possono essere delle razionalizzazioni e delle migliorie che potrebbero portare a una diminuzione dei costi. Però al momento l'aumento siamo riusciti a contenerlo in circa 2,5%, con dei picchi anche più alti, quindi è la media che mi hanno fatto gli uffici, quindi andiamo dallo 0,4 al 6, quindi diciamo ci sono anche delle specifiche differenti, però la media è 2,5.
1: Chiudiamo, Sindaco, ricordando l'appuntamento, intanto ci godiamo anche con la regia qualche bellissima immagine che ci ha mandato di Mongolfiere, così facciamo
0: Ah
1: vedere anche un po'
0: sì.
1: la voglia anche
0: Allora,
1: di vederlo su Primo Canale per chi non riesce ad andare in valle. 2 agosto.
0: 2 agosto, si parte intorno alle 7, venite anche un po' prima, sappiate, tenete monitorato il sito visit santostefanodaveto.it, perché è probabile che ci possa essere una riapertura dei termini delle iscrizioni, quindi ancora più posti, e comunque venite, seguite sul primo canale o venite in presenza, perché anche se non siete riusciti a iscrivervi per il volo, però è un'atmosfera magica quella che porta alle mongolfiere, e comunque ci saranno anche delle spiegazioni, un po' di contesto, e quindi sarà senz'altro un evento molto piacevole anche per chi non riesce a prenotarsi. E poi ricordo anche il 7, cosa a cui teniamo molto, perché è il primo concerto, spettacolo teatrale, concerto in quota che facciamo a 1500, Prato della Cipolla, Napo, Dagli occhi al cuore, e Raffaele Caruso alla stazione successiva. Presentazione di un libro, musica, teatro, film.

0: lo conduttore Fabrizio De André.
1: E allora buona estate a Santo Stefano in Val d'Aveto.
0: Attenzione, dicevo per il 7, quindi la partenza in seggio via e gli spettacoli su saranno tutti gratis. Quindi insomma, come potete mancare al fresco in un posto
1: un
0: bellissimo.
1: Un motivo in più per venire a trovarvi. Grazie a Mattia
0: Cuccioli. Grazie a voi.
1: Grazie.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Emanuele Funari, professore associato in gastroenterologia e endoscopia digestiva del Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
5: Buongiorno a te, buongiorno a voi.
4: 800-640-771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp 347-66-66-291. Arrivata la primavera e non possiamo che fare una riflessione sul cambio di stagione e il reflusso. C'è una correlazione? È vero che peggiora? Che cosa possiamo fare?
5: Storicamente si è sempre detto che alcuni disturbi gastrointestinali, tra cui il reflusso, peggiorano ai cambi di stagione. È un dato che lo si riscontra clinicamente. Se però poi noi andiamo a vedere quante evidenze scientifiche solide ci siano dietro questa narrazione, in realtà ce ne sono poche. Diciamo ipotizza che col cambio di stagione ovviamente alcuni fattori possano generare una sorta di, chiamiamolo, di stress, di discomfort al nostro apparato digerente legato al cambio di temperatura, al cambio di abitudini alimentari, soprattutto un tempo quando si andava più dietro alla stagionalità del cibo c'era un cambio di alimentazione, e con l'arrivo adesso della primavera ovviamente c'è maggior si tende a uscire di più, a magari anche a mangiare più tardi. Alcuni di questi fattori legati più che altro allo stile di vita potrebbero effettivamente influire sul esacerbarsi o il ricomparire di sintomi di reflusso. Ci sono studi che dicono, ma sono studi che in realtà non hanno una grossa, diciamo, solidità scientifica, che anche fattori come l'umidità, come la temperatura possono influire, però tendenzialmente sono fattori legati allo stile di vita.
4: Che cosa possiamo fare, Furnari? Cioè, c'è qualcosa che si può fare prima? C'è solo da stare attenti a che cosa mangiamo? Si può prendere qualcosa, diciamo, per aiutarci?
5: Sicuramente chi soffre oggi 7 aprile, dire flusso ovviamente.

0: è una condizione transitoria legata al fatto che c'è stata Pasqua, la cioccolata, il carne fritta, prosecco, ieri la grigliata e altri magari alcolici come la birra, gassati, che sono tutti alimenti che sicuramente tendono a favorire una esacerbazione dei sintomi da reflusso. Nel cambio di stagione, ovviamente, chi sa che cronicamente in maniera costante, garantita al cambio di stagione, ricompaiono i sintomi, potrebbe intervenire preventivamente. Questo vuol dire, a seconda ovviamente del livello di severità dei sintomi, attenersi a delle norme alimentari, utilizzare se no degli antiacidi, cioè ovvero dei prodotti che vadano o a tamponare l'acidità gastrica oppure a rivestire e proteggere la mucosa dell'esofago qualora i sintomi siano maggiormente dietro al petto anziché alla bocca dello stomaco. Oppure, in ordine se vogliamo di efficacia e di potenza, c'è anche la possibilità di utilizzare per un breve ciclo, ovviamente, perché sennò il rischio è quello di sovrautilizzare dei farmaci, ovvero l'utilizzo degli inibitori di pompa proteica, che sono le molecole come il pantoprazolo, il lansoprazolo, il rabeprazolo, e quindi iniziare magari una settimana prima del periodo in cui tipicamente riprendono i sintomi può essere utile. Si dice che è una strategia on demand, cioè ovvero fatta solo nel momento del bisogno.
1: Proprio perché lei diceva probabilmente il fritto, il cioccolato, le colombe, diciamo, no? Tutte queste cose che abbiamo mangiato in questi giorni hanno caricato un po' il nostro stomaco. Anche chi probabilmente non soffre di reflusso può avere più difficoltà in queste giornate. Quali consigli possiamo dare in questo dopo Pasqua, dopo grigliata? Che cosa si può fare in queste giornate? Mettersi un pochino più a stecchetto?
0: Dovrebbe differenziare chi ne soffre solo occasionalmente, perché allora in quel caso non è neanche una vera e propria malattia.
1: Certo.
0: L'occasionale percezione del sintomo, quale il bruciore o rigurgito dietro al petto, può anche non essere trattato, può succedere a tutti, soprattutto appunto dopo un eccesso legato alle festività. In persone invece che già di loro tendono a soffrire e inevitabilmente non si vogliono privare di alcuni attimi di socialità, nei giorni successivi ovviamente vale un po' gli stessi concetti che ci siamo detti poc'anzi nel prevenire, perché poi l'approccio è lo stesso, quindi non mettersi a stecchetto, perché il digiuno non è certo la soluzione al sintomo da reflusso, però un'alimentazione meno grassa, con meno fritti sicuramente, meno bevande gassate, meno cibi. Tendenzialmente si tende sempre a citare la salsa di pomodoro, ma vale anche per le spezie e gli agrumi. E in persone che invece hanno una sintomatologia che è più intensa, l'utilizzo del gastroprotettore che dicevo prima, il pantoprazolo, in realtà non dovrebbe essere utilizzato al bisogno spot, cioè prenderlo solo un giorno in realtà a volte sì dà un po' di beneficio, ma non sarebbe il suo utilizzo, andrebbe più che altro preso per un periodo più lungo di una settimana, 10 giorni almeno, quando c'è una sintomatologia persistente. Altrimenti ricorrere a dispositivi medici, prodotti da banco che hanno un'azione, dicevo, tampone o di protezione della superficie dell'esofago sono più che sufficienti.
1: È vero che c'è un abuso di questo tipo di farmaci?
0: Sicuramente, questo un po' legato a due pregi di questi farmaci. Innanzitutto sono dei farmaci, e sono stati farmaci rivoluzionari, perché hanno permesso una reale, concreta arma, diciamo, a disposizione del medico nei confronti della malattia del reflusso e non solo, anche nella guarigione dell'ulcera gastrica. Fino a non molti decenni fa si finiva operati di ulcera gastrica. Poi si è scoperto ovviamente l'Helicobacter pylori, che è un batterio che può favorire l'ulcera, ma soprattutto questi farmaci ne permettono la guarigione anche in tutti quei casi in cui non c'è l'Helicobacter a causarla. Quindi sono dei farmaci che hanno rivoluzionato la gestione della malattia peptica, cioè dell'ulcera e del reflusso. Sono farmaci, dicevo, estremamente efficaci e con un profilo di sicurezza estremamente alto, quindi è vero che ci possono essere collaterali, ma se li paragoniamo a tutti gli altri farmaci di cui spesso facciamo utilizzo, i farmaci antinfiammatori, gli antibiotici, questi sono dei farmaci con un profilo di sicurezza estremamente elevato. Quindi questo ha portato ad un utilizzo in continuo. Fino a qualche decennio fa, ancora adesso arrivano delle persone, ma la cui terapia è stata prescritta

0: 10-20 anni fa, dicendogli: ok, tu da oggi soffri di disturbi gastrici cronici, lo fai tutta la vita. Questo in realtà nel lungo termine può avere dei minimi effetti collaterali, cioè in persone già predisposte a un malassorbimento del calcio o comunque predisposte a, sono a rischio di osteoporosi, potrebbe esacerbarla, può portare ad alcune alterazioni a livello del microbiota intestinale, può favorire l'insorgenza di una sindrome diarroica legata a quello che si chiama colite microscopica. Però diciamo sono tutte condizioni che sono diciamo assolutamente evitare se lo stiamo assumendo in maniera errata. E questo è il problema. Persone che lo fanno, digeriscono male, non indagano altre cause e continuano a farlo anche quando ne hanno bisogno. Ma se la patologia è veramente il reflusso cronico, questi minimi effetti collaterali sono controbilanciati dal grosso beneficio che questo farmaco ha nel prevenire le complicanze del reflusso, ovviamente, che possono a lungo termine portare anche al cancro. Il problema è che la stragrande maggioranza delle persone prendono questo farmaco o al dosaggio sbagliato o per troppo tempo e spesso con un'indicazione che non è proprio la più corretta, motivo per cui oggigiorno c'è un po' la caccia alle streghe a queste diciamo terapie di lungo termine con l'inibitore di pompa protonica.
1: Partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, un mese fa ho avuto gastrite con dolori forti, bruciore allo stomaco e dietro la schiena. Lanzox da 30 la mattina e Gadral 3 volte al giorno. I sintomi si sono calmati, ma è rimasto un po' di bruciore nell'esofago. Gola arrossata, dolore parte destra che arriva al collo, orecchio e occhio. L'otorino mi ha detto di prendere l'anoprazolo da 30 la mattina e la sera, il Gadral che ho sostituito con Reflux Gel mattina e sera. I primi giorni ho trovato sollievo, ma oggi mi sembra di risentire più bruciore alla bocca dello stomaco. Secondo lei la terapia è giusta? Esami del sangue erano perfetti, tranne poco bilirubina alta, ma molto poco. Esame addominale tutto bene, tranne il pancreas che non si è riuscito a vedere per troppa aria. Grazie Mario. Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, ovviamente, perché non vi visitano e non vi conoscono. Però, che cosa possiamo dire al signor Mario?
0: Ma allora, innanzitutto ha fatto due cose corrette. Una è stata quella anche di consultare un otorino. Questo perché spesso le persone lamentano bruciore alla gola, bruciore nel cavo orale, tosse, raucedine e gli viene molto spesso detto è colpa del reflusso. In realtà poi la reale presenza di reflusso in persone che hanno tosse croniche non è così alta, soprattutto se mancano i sintomi tipici del reflusso che sono appunto il rigurgito e il bruciore. E in questo caso il signore ha anche i sintomi tipici perché ha il bruciore a livello della bocca dello stomaco e dietro il petto, quindi ci sta che lui abbia una patologia del reflusso che gli stia dando anche dei sintomi atipici, ovvero quelli legati più alla parte otorino-laringoiatrica. Quindi giustamente gli è stata prescritta una terapia al massimo del dosaggio, cioè mattina e sera, quindi il tentativo di cura è stato fatto giusto e al dosaggio giusto, anche per la tempistica giusta, perché ha iniziato a scalare o comunque sono ripresi i sintomi, dopo un mese in genere questa terapia a doppio dosaggio va appunto scalata. E l'otorino ha escluso ovviamente concomitanti patologie che possono essere legate a patologia allergica, patologia virale, magari comunque una componente otorino-laringoiatrica, ma la terapia è giusta. C'è da capire se questa terapia, che è durata almeno un mese, immagino, sia stata sufficiente a guarire il danno che è stato causato a livello dello stomaco e dell'esofago, altrimenti, se dovesse persistere questa condizione, possono subentrare due aspetti. L'aspetto cosiddetto funzionale, che spesso citiamo, cioè dopo un danno rimane una sorta di ipersensibilità viscerale, quindi percepisco ancora il sintomo, ma non c'è più il danno, oppure c'è un danno che è refrattario, cioè resistente alla terapia. In questo ultimo caso poi si va a fare la gastroscopia.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande ai nostri telespettatori.

0: Stiamo parlando di reflusso, di cambio di stagione, che cosa fare? Se è vero, insomma, che questo può accadere, lo facciamo con il professor Manuele Furnari. Andiamo con le vostre domande al 347-6767-291. Buongiorno, io prendo Pantorc 20 da tantissimi anni e in caso di necessità anche quello da 40. Posso avere conseguenze?
1: Allora, il dato qui interessante è che sta assumendo il pantoprazolo che normalmente viene prescritto.

40 mg nella fase acuta, lo sta assumendo a 20 mg. Questo ci permette di parlare di quello che è il concetto della terapia di mantenimento, ovvero da un lato è bene togliere tutte quelle terapie inutili croniche, ed è quello che stanno cercando di fare anche i medici di famiglia, cioè rieducare un po' i pazienti, e dall'altro lato, nel momento in cui però è necessaria questa cura, in lungo termine alcune condizioni lo richiedono, pensiamo ad esempio a un paziente che ha un'esofagite.

0: tempo. Il mezzo dosaggio, cioè il dosaggio più basso, è quello che si definisce mantenimento. Quindi, se è necessario, quel dosaggio lì è corretto. In alcuni casi possono peggiorare di nuovo i sintomi, si può riprendere i 40 mg. Quindi questo sicuramente è un approccio corretto. L'importante è capire se questa prescrizione è idonea oppure se si tratta di uno stomaco nervoso, di un bruciore dietro l'esofago legato più agli aspetti che dicevamo, allo stile di vita e quindi magari modificare quelli o l'aspetto più emotivo, e in quel caso lì questo farmaco andrebbe tolto. I rischi sono quelli che citavamo prima. Se una persona, ad esempio, già di per sé è un po' in là con gli anni, ha poca mobilità e ha già un fattore quindi predisponente, diciamo, per quella che è l'osteoporosi, questo è un farmaco che lo potrebbe favorire, ad esempio.
1: Buongiorno, ernia iatale e gastrite possono portare nausea? Grazie.
0: Allora, la nausea è un sintomo soggettivo, quindi non è per forza legata allo stomaco. Pensiamo alla cinetosi quando siamo in auto, ai problemi visivi, ai problemi cervicali, legati sono altrimenti a livello del condotto uditivo, però certamente è sempre, almeno da parte del paziente, associata a problemi di stomaco. Quindi sì, un'infiammazione dello stomaco, ma come un'infiammazione legata a qualsiasi viscere dell'addome, può portare a nausea. L'ernia iatale tipicamente non porta a nausea, porta semmai a frequenti reflussi. Però una sofferenza dell'ernia, se la vogliamo vedere così, con aumentato reflusso, e una persona che associa anche una aumentata, diciamo, sensibilità viscerale a questo reflusso potrebbe anche percepire nausea, ma tipicamente è più legata semmai alla gastrite, non all'ernia iatale.
1: Buongiorno, ho notato che per il reflusso gastrico a me fa molto bene l'attività fisica. È possibile?
0: Allora, normalmente chi soffre di reflusso e fa attività fisica intensa tende a soffrire più di reflusso. Questo perché, ad esempio, pensiamo ai maratoneti o ai nuotatori o anche chi fa pesistica, spesso si crea una condizione per cui il reflusso aumenta, legato allo sforzo, legato alla pressione a livello addominale che si viene a creare ripetutamente, il reflusso di solito peggiora. In questo caso è possibile che l'attività fisica abbia un'azione benefica, sistemica, pensiamo al rilascio di endorfina, quanto ci fa star meglio e di conseguenza anche nella percezione dei sintomi gastrointestinali. Inoltre, nel lungo termine, l'attività fisica di solito porta anche a un calo ponderale, di solito legata anche a uno stile di vita alimentare più sano, e queste sono entrambe due cose che portano alla riduzione della malattia del reflusso.
1: Ho esofagite da reflusso, può causare extrasistole? Grazie Luisa.
0: Potenzialmente sì, anche questo è un ambito in cui molto spesso ci si trova a gestire i pazienti assieme al cardiologo, perché il cardiologo magari non trova un'alterazione nella conduzione elettrica del cuore, quindi non trova delle franche patologie legate al ritmo, però viene ipotizzato il reflusso. Molto spesso però il reflusso non causa l'aritmia, e se noi andiamo a pensare il senso di palpitazione di extrasistole, che quindi non stiamo parlando di una vera e propria aritmia, e i bruciori o la sofferenza a livello del tratto digerente, possono entrambe sottendere in realtà un disturbo psicosomatico. Quindi nel momento in cui io sono una persona che tendenzialmente è più ansiosa e somatizza, potrei avere concomitanti disturbi gastrici e anche extrasistoli. Però è possibile che il reflusso dia un meccanismo per cui poi si abbia una stimolazione del sistema vagale, quindi anche la percezione di anomalie a livello cardiologico. Però non è il fattore scatenante più frequente, direi.
1: Sentiamo che linea con noi, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie, sono Margherita. Volevo chiedere, il reflusso e l'ernia iatale sono parenti? Cosa si può fare per calmare quel dolore che viene sempre qui in alto allo stomaco? Grazie,
1: Grazie
2: buona
1: Margherita.
2: giornata.
0: Sì, un parente non gradito, direi, l'ernia iatale, nel senso che il reflusso avviene perché c'è una condizione anche proprio meccanica in cui la competenza della valvolina, che dovrebbe impedire, o meglio, deve favorire il passaggio del cibo, di quello che deglutiamo, dall'esofago dentro lo stomaco, ma poi ne deve impedire appunto il ritorno in esofago, il reflusso. Questa valvolina, per funzionare, deve innanzitutto avere un buon tono al muscolo. E deve essere però questa valvola anche messa all'interno dell'addome, perché quando noi ad esempio aumentiamo la pressione addominale contraendo la pancia o il diaframma, la pressione aumenta a livello dello stomaco, ma in questa maniera aumenterà anche a livello

0: livello dell'esofago nella porzione dentro l'addome. Quindi abbiamo che la pressione esofagea e gastrica si equivalgono in quel punto. Avendo poi anche la valvola che stringe, ovviamente la valvola impedisce il reflusso. L'ernia etale cosa vuol dire? Che lo stomaco è migrato per una piccola porzione, magari attraverso il diaframma nel torace. Quindi, anche se il muscolo funzionasse bene, ci ritroviamo ad avere una pressione alta in stomaco e una pressione bassa, relativamente, se vogliamo, anche negativa quando inspiriamo nel torace, e quindi uno dei meccanismi di protezione del reflusso viene meno. E quindi sì, faciliterà il reflusso. Il dolore, se legato al reflusso, deve essere gestito col gastroprotettore, come dicevamo prima, con anche prodotti che permettano di proteggere la mucosa esofagea proprio localmente. In alcuni casi, quando questo non si riesce a contrastare, o l'ernia iatale viene proprio traumatizzata per il continuo passaggio verso il diaframma, può essere anche trattata chirurgicamente.
1: Da che cosa deriva un'eccessiva flatulenza nello stomaco? Grazie.
0: Allora, il termine è di per sé confondente, cioè flatulenza, stiamo parlando di aria che esce dall'intestino, da sotto, quindi non di eruttazioni, semmai che è l'aria che esce su dallo stomaco. Lo stomaco di per sé non produce aria, non è come l'intestino che fermenta gli alimenti, quindi la maggior parte dell'aria contenuta al suo interno è perché viene introdotta attraverso il cavo orale. Una persona che ha quindi 5, 10, ci sono persone che arrivano in visita anche per 20, 40 eruttazioni durante il giorno. Quella è inevitabilmente aria che è stata ingerita. Si parla di eruttazione sopragastrica, tradotto così dall'inglese, vuol dire che l'aria noi prima la pompiamo un po' giù e poi la tiriamo su, perché ci dà beneficio, ci dà sollievo, ma in realtà non è lo stomaco che sta pompando quell'aria o la sta creando, siamo noi che creiamo questo meccanismo, una sorta di tic per darci sollievo. Altre volte il gonfiore in realtà è a livello dell'intestino o del colon trasverso, che come sede è piuttosto è sovrapponibile a quella della bocca dello stomaco, e quindi questo gonfiore è intestinale, non gastrico.
1: Buongiorno, mio marito ha da tempo colpetti di tosse secca, gli è stato detto che riguarda il reflusso anche se non ha nessun altro sintomo. Può essere? Grazie.
0: Questo è esattamente quello che abbiamo detto prima. Potrebbe esserlo, però tendenzialmente è poco probabile, soprattutto se viene fatto un ciclo di terapia col gastroprotettore. E non abbia nessun beneficio, a questo punto l'ipotesi che uno abbia dei sintomi, quali la tosse secca o la raucedine, senza sintomi gastrici, che per di più non rispondono al gastroprotettore, rende questa ipotesi poco probabile. Quindi di solito si suggerisce di proseguire con gli accertamenti allergologici e con l'otorino, eventualmente anche poi il pneumologo, e può essere anche però anche questo un tic nervoso, perché ricordiamoci che non esiste solo l'aspetto psicosomatico in gastroenterologia. Se la
1: Buongiorno.
0: cosa comunque
1: Ah,
0: non
1: scusa.
0: si risolve, c'è la pH impedenziometria, cioè la possibilità di monitorare quanto reflusso si ha nell'esofago e fin quanto arriva in alto per 24 ore.
1: Buongiorno, volevo chiedere se l'uso di benzodiazepine può peggiorare il reflusso gastroesofageo. Grazie, Sara.
0: La benzodiazepina può avere un'azione sulla motilità esofagea, più che altro è gastrica, in maniera, diciamo, molto blanda potrebbe favorire l'insorgenza di reflusso. Però tendenzialmente è una terapia che, se viene utilizzata perché c'è una condizione come l'insonnia o lo stato d'ansia, che potrebbe in realtà influire maggiormente sul reflusso di quanto fa il farmaco stesso.
1: Buongiorno, di sera, quando mangio roba un po' asciutta mi viene subito il singhiozzo e devo bere per farmelo andare via. Cosa può essere?
0: È impossibile saperlo così a priori. Potrebbe anche essere solo che c'è un difetto della masticazione, il cibo è troppo grande, viene poco, c'è poca magari anche salivazione, e inevitabilmente questo, il bolo, cioè il contenuto dentro l'esofago, tende a rallentare un po' e ha un meccanismo irritativo meccanico sul nervo frenico. Però è un segno potenzialmente d'allarme, quindi andrebbe indagato, perché ad esempio un'esofagite da reflusso o altre patologie anche motorie e dell'esofago potrebbero manifestarsi in questa maniera. Quindi poi il consiglio è, parlandone col curante, se la terapia medica non funziona, gli accorgimenti alimentari e masticazione non funzionano, di procedere con accertamenti, tra cui anche una gastroscopia.
1: Allora, l'ultima velocissima telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo fare una domanda al professore.
1: Prego, la sta ascoltando, signora.
2: A me mi è stato diagnosticato un reflusso che non sento niente, nel senso amaro in bocca o qualcosa, però mi va via la voce. 2 volte l'anno più o meno mi succede questa cosa qui. Mi hanno detto che è reflusso.
1: Grazie signora, sentiamo.
2: Grazie.
0: Sì, è lo stesso caso

0: del paziente precedente, cioè anziché trattarsi di tosse secche, in questo caso la signora ha problemi a livello della voce, però la risposta è analoga. Quindi se è reflusso, la terapia per il reflusso dovrebbe darle beneficio. Se le dà beneficio nei cambi di stagione, tornando al discorso di prima, potrebbe fare la terapia. Non è detto che sia però necessariamente reflusso, visto che non ha nessun altro sintomo, quindi andrebbero considerate altre condizioni, cioè nei cambi stagione aumenta anche la condizione allergologica, no? Ci sono gli allergeni ambientali, potrebbero essere una condizione virale. In ogni caso non necessariamente è reflusso, ma un blando o un piccolo, diciamo, ciclo di terapia potrebbe provarlo assieme sempre sul suggerimento del curante o dell'otorino per vedere se effettivamente è reflusso.
1: Allora, il reflusso è sempre campione di domande. Chiedo scusa ai tanti che ci hanno scritto e non siamo riusciti a dare una risposta. Le dico un'altra cosa: sono arrivate tantissime domande sull'area nella pancia e la flautolenza. Quindi forse è vero, non abbiamo mai parlato, però direi dai messaggi che ci sono qui, che potrebbe essere anche un altro tema da approfondire. Grazie, professor Manuele Furnari.
0: Volentieri. Buona giornata.
1: Buon lavoro, arrivederci.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

sarà di nuovo bollino rosso grazie a una sorta di canalone che determina un maggior ricambio d'aria, stura il quartiere meno caldo di Genova. Vietato in extremis lo sciopero delle aziende che si occupano dei servizi collinari a Genova, i debiti sono stati pagati, oggi l'arrivo dei bonifici ha sbloccato la situazione. Questa notte intorno alle 2 una bombola di gas è esplosa in una palazzina di Ventimiglia, un ferito grave trasportato al centro grandi ustionati della Villa Scassi. Domani sera alle 21 a Villa Tivulio a Rapallo, Marino Bartoletti racconta Lucio Dalla dalla sua amicizia con il grande cantautore alla sua musica.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo questa sera, come avete sentito dai titoli, dal caldo, perché siamo in bollino arancione nella giornata di oggi, anche in quella di domani, ma torna sulla Liguria, torna a Genova, come sempre nelle città, il bollino rosso per domenica 2 agosto. Non significa che durerà solo domenica, potrebbe perdurare anche per i giorni successivi, ma come sapete esce il bollino giorno per giorno. La situazione è sempre un po' la stessa. È la quarta ondata di calore in Liguria con temperature sopra la media, l'umidità e anche l'umidità percepita ben sopra quella stagionale. Allora ripercorriamo quanto sta accadendo, cosa ci aspetta per le prossime giornate in questo servizio di Lucrezia Marini.
1: Un caldo persistente che non riguarda soltanto le ore centrali della giornata, ma anche le notti. La causa è il vasto anticiclone subtropicale che dal Nord Africa si è esteso fino al Mediterraneo centro-occidentale, portando temperature ben di sopra della norma. Con valori compresi tra gli 8 e i 12 gradi oltre le medie stagionali, l'ondata di calore iniziata il 19 giugno 2026 è diventata la più lunga mai osservata in Liguria. I dati mostrano come questi fenomeni siano sempre più frequenti. Tra il 1961 e il 2010 le ondate di calore estremo registrate nella regione erano state 9, mentre dal 2011 a oggi sono già 20. Anche i giorni caratterizzati da caldo estremo sono quasi triplicati.

0: passando da 88 a 247, segno di un cambiamento sempre più evidente del clima ligure. L'emergenza riguarda ormai quasi tutto il territorio ligure. Sono infatti 205 comuni classificati a rischio elevato su un totale di 234, un numero che rappresenta un nuovo record per la regione. Le raccomandazioni degli esperti restano quelle della massima prudenza: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente anche in assenza dello stimolo della sete, mantenere freschi gli ambienti domestici e prestare particolare attenzione alle persone più fragili come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche.
1: E sul fronte del caldo, Sturla, il quartiere genovese, è un caso da studiare. Su 38 microaree cittadine, mentre quasi tutti i quartieri registrano un rischio elevato dell'area per quanto riguarda il caldo, a Sturla il rischio è moderato. Scopriamo perché in questo servizio di Dario Vassallo.
2: Non tutta Genova soffre il caldo allo stesso modo. In una mappa urbana segnata da temperature elevate e afa persistente emerge un'eccezione, Sturla. A rivelare al primo canale Ernesto Palumeri, geriatra responsabile di prevenzione danni da ondate di calore della regione Liguria. Secondo le rilevazioni, su 38 microaree cittadine, quasi tutti i quartieri registrano un rischio caldo elevato, mentre a Sturla risulta moderato. La differenza sembra essere nella ventilazione, dal momento che c'è una sorta di canalone nel quale si trova il quartiere che favorisce il passaggio di molta aria, determinando quindi un ricambio quasi costante. Un dettaglio che cambia tutto. In una città dove domina la macaia, cappa immobile di calore e umidità, anche una lieve brezza può fare la differenza tra soffocare e respirare. Altrove la situazione è ben diversa. L'assenza di ventilazione e l'eccesso di cemento amplificano il caldo, dal momento che la città rilascia calore anche durante le ore notturne. Il risultato è una sensazione costante di afa con temperature che rimangono elevate pure fino a tardi, perché questa cappa di calore non si muove. Sturla diventa così un caso di studio, non un'isola felice, ma un esempio concreto di come fattori urbani e naturali possono mitigare il caldo. La lezione è semplice: più ventilazione e più verde significano città più vivibili, il contrario di quanto accade in molte zone di Genova, dove la cementificazione ha ridotto gli spazi naturali.
1: Adesso parliamo dei problemi di AMT. I sindaci dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia chiedono un incontro urgente con l'azienda Città Metropolitana per affrontare il tema nel dettaglio. Lo sappiamo, sono mesi che la partecipata genovese ha grossi problemi. Dicono serve un piano immediato per l'autunno, quindi superata l'estate. Che cosa si può fare, Andrea Popolano?
3: Agosto, mese di vacanze, qualcuno è già partito, altri lo faranno nelle prossime settimane, ma lo sguardo per chi deve organizzare la ripresa delle attività a partire da settembre va ai servizi e sono preoccupati i sindaci dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia, soprattutto per la questione trasporto pubblico. La crisi di AMT ha portato a un drastico taglio dei servizi e il timore che a partire dalla ripresa delle scuole manchino i bus che collegano i diversi comuni dell'entroterra con Genova. Per questo motivo i sindaci di Bargagli, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno e Torriglia hanno inviato una lettera d'urgenza al sindaco della città metropolitana e al presidente di AMT per affrontare gli aspetti tecnici. Non possiamo rischiare, spiegano, di arrivare a settembre con incertezze o criticità frutto di scelte non condivise che andrebbero a impattare in modo pesante e ingiustificato sull'utenza. I sindaci sottolineano l'importanza di garantire i collegamenti pubblici per chi deve muoversi per lavoro, studio e per curarsi, ma non è l'unico punto. L'altro riguarda la sperimentazione valida per il mese di agosto, che permette in Val Bisagno, in direzione Brignole, i passeggeri di salire sui bus extraurbani alle fermate urbane, comprese tra Prato e Molassana. Una misura che presenta diverse criticità, spiegano i sindaci, visto che i mezzi sono strutturati per accogliere un'utenza prevalentemente seduta, molto spesso poi sono pieni, con diversi utenti già costretti ad attendere la corsa successiva. E stesso problema si verifica per i pullman che passano lungo le autostrade.
1: Una buona notizia però arriva sul fronte dei subappalti. Dopo la lettera arrivata ieri dalle aziende che si occupano dei servizi collinari a Genova, in cui minacciavano di scioperare se non fossero arrivati i bonifici, il pagamento dei debiti, quest'oggi arriva il bonifico, sblocca la situazione. Chiaro è che questo è solo un piccolo passaggio per non rischiare lo sciopero. Aurora Bottino.
4: Non ci sarà, almeno per il momento, lo sciopero delle aziende che svolgono i servizi di trasporto in subappalto per conto di AMT. Una pezza, una situazione che si potrebbe definire disastrosa, contando che le aziende in questione si occupano di gestire gran parte delle corse collinari della città, soprattutto in Valpolcevera, in Val Bisagno, e che

0: senza i loro servizi, centinaia di cittadini potrebbero trovarsi isolati. Anche questo è stato sottolineato nel comunicato unitario che sapeva proprio l'ultimatum arrivato all'azienda genovese. La minaccia di fermare tutto a partire dal 1 agosto nel caso in cui i debiti non venissero pagati entro il 31 luglio ha fatto muovere la macchina. Il bonifico è arrivato all'ultimo secondo dopo un mese di promesse. La situazione era infatti analoga a quella vissuta un mese fa per gli stessi motivi, poi risolta con un incontro a Palazzo Tursi col vice sindaco Terrile e le rassicurazioni sulla liquidità garantita dall'anticipo di 24 milioni di euro da parte della regione. Allora l'azienda partecipata doveva circa 3 milioni di euro agli appaltatori dei servizi, tutti di fatture scadute relative a servizi effettuati e mai saldati da febbraio 2026. Nonostante la buona notizia, però, la situazione rimane preoccupante.
1: Abbiamo delle altre pendenze molto importanti, abbiamo il contributo del CCNL, il fondo che vale circa 400.000 euro per le nostre aziende, che ci doveva essere riconosciuto entro aprile, che ad oggi non ci è stato riconosciuto. Questo è un fondo del governo che passa alla regione, dalla regione viene trasmesso ad MT, MT ce lo deve riconoscere. Questo fondo ad oggi non ci è stato riconosciuto. E poi abbiamo sempre il famoso problema del 50% sul congelato dal 1 gennaio al 30 luglio del 2025, che per queste aziende vale circa 4 milioni e mezzo. È una cosa molto importante.
2: Chiudiamo con il trasporto raccontando le testimonianze di disagi che si vivono con il bus di AMT. Oggi sentiamo il caso di Annalisa che racconta come prendere il bus a Busalla la mattina è diventato un vero e proprio terno al lotto, con il rischio spesso di perdere la coincidenza. Sentiamo Elisabetta Biancalani.
3: Partiamo dal tuo caso, Busalla. Posso dire un terno al lotto quando si va a prendere l'autobus per andare a lavorare a Genova al mattino?
4: Va fortuna perché molte volte l'autobus è già pieno e stracolmo alla mia fermata, che comunque non è l'ultima prima del casello. E no, siccome non può viaggiare in autostrada con gente in piedi, siamo obbligati a prendere il treno o attendere la corriera dopo, che comunque è dopo una mezz'ora circa. Poi ci sono delle fasce orarie in cui ci sono delle varie corriere, tre corriere, una dietro l'altra. Sono fasce invece che c'è solo una corriera e ovviamente questo crea molto disagio.
3: Ecco, quindi ci fossero almeno nelle fasce del pendolarismo al mattino presto almeno due bus, uno di seguito all'altro, per far fronte al fatto che è pieno, sarebbe meglio.
4: Esatto, devo però rimarcare che nel periodo delle scuole ci sono due corriere, una di seguito all'altra, però c'è anche un incremento delle persone, degli utenti, perché ci sono gli studenti.
3: Ecco, tu hai assistito anche a una scena che ti ha un po' fatto...
4: Sì, ma ho fatto un po' muovere, possiamo dire, perché recentemente c'era una famiglia composta dei sudamericani, composta da mamma, papà e bambino che avrà avuto 5 anni, e che sono salite all'ultima fermata prima del casello, e dove eravamo già a Comi, e quindi il papà ha dovuto staccarsi per prendere il treno e non l'abbiamo neanche accompagnato a prendere il treno. Forse c'era la corriera dopo che andava a Busalla in stazione, ma questo non ne sono sicura.
2: È stata depositata questa mattina in Procura Imperia la richiesta di sequestro della salma della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni, trovata morta il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Montenero, sulle alture di Bordighera, dove viveva con la madre e le sorelline. La richiesta si fonda sul fatto che lo scorso 27 luglio il consulente della Procura, il professor Francesco Ventura, ha depositato gli esiti dell'autopsia eseguita sulla salma della piccola, ritenendo quindi conclusi gli accertamenti medico-legali che avevano reso necessario il sequestro del cadavere. Per la morte della bambina sono attualmente detenuti in carcere Emanuela Aiello, madre della piccola, ed Emanuele Iannuzzi, compagno della donna. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. E adesso la cronaca sul territorio genovese, perché un uomo di 31 anni di origine algerina è stato arrestato dopo aver tentato di strappare una collanina a una donna in via Carlo Rolando nel quartiere di San Pier d'Arena. Ha spruzzato uno spray urticante il marito della vittima, ha poi aggredito anche i poliziotti. Quello che è accaduto nel servizio di Annissa De Filippi.
5: Parapiglia a San Pier d'Arena per uno scippo finito in un tentativo di linciaggio e poi un arresto. È tardo pomeriggio quando un 31enne algerino ha tentato di strappare una collanina dal collo di una donna. Dopo il colpo è stato subito inseguito dal marito della vittima, che si trovava nelle vicinanze, e da

0: alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Di fronte alle richieste di restituzione della catenina, il 31enne ha estratto uno spray urticante e lo ha azionato per 3 volte contro il marito, colpendolo. I passanti sono intervenuti, riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. Portato in ospedale a Galliera per sospetta ingestione della colanina, ha dato in escandescenze, tentando di danneggiare un'apparecchiatura medica. Ora è in arresto e a lui vengono contestati 3 reati.
1: Tutto per il momento, ci rivediamo più tardi come sempre con l'informazione di Primo Canale. Buona serata.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo sarà per lo più assolato, ma locali temporali di calore saranno in probabile formazione nel corso del pomeriggio-sera sull'Appennino dell'area di Ponente. Uno sguardo da cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco, fenomeni isolati e fugaci che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio e il caldo continuerà ad essere piuttosto pesante ed anche afoso. Vediamo cosa ci attenderà su Savona, ma analoga condizione, poiché il tempo si presenterà anche qui asciutto e ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa ed anche a largo e un gran caldo intenso afoso. In giornata si farà sentire così anche nella notte al mattino. Ed anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio, ma innocua, una ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Caldo anche nella notte all'alba, tropicale, con minime che non scenderanno al di sotto dei 27-28 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo saranno protagonisti. Le temperature massime attorno ai 30-33 gradi e con anche alto livello di umidità. Ed anche sullo Spezzino il contesto sarà anticiclonico, tanto sole, gran caldo intenso ed opprimente, poiché vi segnalo alto livello di umidità e si farà sentire non solo nelle ore centrali del giorno, ma anche nella notte al mattino. La giornata di domenica 2 agosto sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, una ventilazione ancora debole, salvo locali rinforzi a largo, temperature diurne non particolarmente elevate, prossime ai 30-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trevi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova, con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino

0: Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo sarà per lo più assolato, ma locali temporali di calore saranno in probabile formazione nel corso del pomeriggio-sera sull'Appennino dell'area di Ponente. Uno sguardo da cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco, fenomeni isolati e fugaci che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio e il caldo continuerà ad essere piuttosto pesante ed anche afoso. Vediamo cosa ci attenderà su Savona, ma analoga condizione, poiché il tempo si presenterà anche qui, asciutto e ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa ed anche a largo, e un gran caldo intenso afoso in giornata si farà sentire così anche nella notte al mattino. Ed anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio ma innocua, una ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Caldo anche nella notte all'alba tropicale, con minime che non scenderanno al di sotto dei 27-28 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo saranno protagonisti, le temperature massime attorno ai 30-33 gradi e con anche alto livello di umidità. Ed anche sullo Spezzino il contesto sarà anticiclonico, tanto sole, gran caldo intenso ed opprimente, poiché vi segnalo alto livello di umidità e si farà sentire non solo nelle ore centrali del giorno, ma anche nella notte al mattino. La giornata di domenica 2 agosto sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, una ventilazione ancora debole, salvo locali rinforzi a largo, temperature diurne non particolarmente elevate, prossime ai 30-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trevi Meteo.

Domenica a Genova sarà di nuovo bollino rosso e grazie a una sorta di canalone che determina un maggior ricambio d'aria, Sturla è il quartiere meno caldo della città. Evitato in extremis lo sciopero delle aziende che si occupano dei servizi collinari a Genova, i debiti sono stati pagati, oggi l'avvio dei bonifici che ha sbloccato la situazione. E questa notte intorno alle 2 una bombola di gas è esplosa in una palazzina di Ventimiglia, un ferito grave trasportato al centro Grandi Ustionati del Villa Scassi. Domani sarà alle 21 a Villa Tiguglio a Rapallo, Mario Bartoletti racconta Lucio Dalla, dalla sua amicizia con il grande cantautore alla sua musica.

Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo questa sera, l'avete sentito dai titoli, perché si aspetta il bollino rosso per la giornata di domenica 2 agosto. Già oggi e la giornata di domani sarà in arancione, come abbiamo raccontato, e da domenica torna il rosso. Questo significa con temperature in aumento su tutta la regione, a Genova il bollino rosso. Vedremo come andrà questa quarta ondata di calore in una delle stagioni estive più calde di sempre. Lucrezia Marini.

0: Un caldo persistente che non riguarda soltanto le ore centrali della giornata, ma anche le notti. La causa è il vasto anticiclone subtropicale che dal Nord Africa si è esteso fino al Mediterraneo centro-occidentale, portando temperature ben di sopra della norma. Con valori compresi tra gli 8 e i 12 gradi oltre le medie stagionali, l'ondata di calore iniziata il 19 giugno 2026 è diventata la più lunga mai osservata in Liguria. E i dati mostrano come questi fenomeni siano sempre più frequenti. Tra il 1961 e il 2010 le ondate di calore estremo registrate nella regione erano state 9, mentre dal 2011 a oggi sono già 20. Anche i giorni caratterizzati da caldo estremo sono quasi triplicati, passando da 88 a 247, segno di un cambiamento sempre più evidente del clima ligure. Le emergenze riguardano ormai quasi tutto il territorio ligure. Sono infatti 205 comuni classificati a rischio elevato su un totale di 234, un numero che rappresenta un nuovo record per la regione. Le raccomandazioni degli esperti restano quelli della massima prudenza: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente anche in assenza dello stimolo della sete, mantenere freschi gli ambienti domestici e prestare particolare attenzione alle persone più fragili come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche.
1: Sul fronte del caldo, Sturla, il quartiere genovese, è un caso da studiare. Su 38 microaree cittadine, mentre quasi tutti i quartieri hanno registrato un rischio elevato dal punto di vista delle temperature, a Sturla il rischio è moderato. Perché? Ce lo spiega Dario Vassallo in questo servizio.
2: Non tutta Genova soffre il caldo allo stesso modo. In una mappa urbana segnata da temperature elevate e afa persistente emerge un'eccezione, Sturla. A rivelare al primo canale Ernesto Palumeri, geriatra responsabile prevenzione danni da ondate di calore della regione Liguria. Secondo le rilevazioni, su 38 microaree cittadine, quasi tutti i quartieri registrano un rischio caldo elevato, mentre a Sturla risulta moderato. La differenza sembra essere nella ventilazione, dal momento che c'è una sorta di canalone nel quale si trova il quartiere che favorisce il passaggio di molta aria, determinando quindi un ricambio quasi costante. Un dettaglio che cambia tutto. In una città dove domina la macaia, cappa immobile di calore e umidità, anche una lieve brezza può fare la differenza tra soffocare e respirare. Altrove la situazione è ben diversa. L'assenza di ventilazione e l'eccesso di cemento amplificano il caldo, dal momento che la città rilascia calore anche durante le ore notturne. Il risultato è una sensazione costante di afa con temperature che rimangono elevate pure fino a tardi, perché questa cappa di calore non si muove. Sturla diventa così un caso di studio. Non un'isola felice, ma un esempio concreto di come fattori urbani e naturali possono mitigare il caldo. La lezione è semplice: più ventilazione e più verde significano città più vivibili, il contrario di quanto accade in molte zone di Genova, dove la cementificazione ha ridotto gli spazi naturali.
1: Adesso apriamo l'AMPA, pagina dedicata a MT e ai suoi problemi, perché i sindaci dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia chiedono un incontro urgente con l'azienda, con la città metropolitana, per affrontare nel dettaglio il problema. Dicono serve un piano immediato per l'autunno. Scongiurata quindi l'estate, si pensa già alla prossima stagione. Andrea Popolano.
3: Agosto, mese di vacanze, qualcuno è già partito, altri lo faranno nelle prossime settimane, ma lo sguardo per chi deve organizzare la ripresa delle attività a partire da settembre va ai servizi, e sono preoccupati i sindaci dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia, soprattutto per la questione trasporto pubblico. La crisi di EMT ha portato a un drastico taglio dei servizi e il timore che a partire dalla ripresa delle scuole manchino i bus che collegano i diversi comuni dell'entroterra con Genova. Per questo motivo i sindaci di Bargagli, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno e Torriglia hanno inviato una lettera d'urgenza al sindaco della città metropolitana e al presidente di EMT per affrontare gli aspetti tecnici. Non possiamo rischiare, spiegano, di arrivare a settembre con incertezze o criticità frutto di scelte non condivise che andrebbero a impattare in modo pesante e ingiustificato sull'utenza. I sindaci sottolineano l'importanza di garantire i collegamenti pubblici per chi deve muoversi per lavoro, studio e per curarsi, ma non è l'unico punto. L'altro riguarda la sperimentazione valida per il mese di agosto, che permette in Val Bisagno, in direzione Brignole, ai passeggeri di salire sui bus extraurbani alle fermate urbane, comprese tra Prato e Molassana. Una misura che presenta diverse criticità, spiegano i sindaci, visto che i mezzi sono strutturati per accogliere un'utenza prevalentemente seduta, molto spesso poi sono pieni, con diversi utenti già costretti ad attendere la corsa successiva. E stesso problema si verifica per i pullman che passano lungo le autostrade.
1: Una buona notizia arriva però sul fronte dei subappalti, perché dopo la

0: Lettera arrivata ieri dalle aziende che si occupano dei servizi collinari a Genova, in cui minacciavano di scioperare se non fossero stati ripagati i debiti. Oggi è arrivato il bonifico. Scongiurato lo sciopero non vuol dire ovviamente che i problemi siano risolti. Aurora Bottino.
1: Non ci sarà, almeno per il momento, lo sciopero delle aziende che svolgono i servizi di trasporto in subappalto per conto di MT. Una pezza a una situazione che si potrebbe definire disastrosa, contando che le aziende in questione si occupano di gestire gran parte delle corse collinari della città, soprattutto in Valpolcevera e in Valbisagno, e che senza i loro servizi centinaia di cittadini potrebbero trovarsi isolati. Anche questo è stato sottolineato nel comunicato unitario che sapeva proprio di ultimatum arrivato all'azienda genovese. La minaccia di fermare tutto a partire dal 1 agosto nel caso in cui i debiti non venissero pagati entro il 31 luglio ha fatto muovere la macchina. Il bonifico è arrivato all'ultimo secondo dopo un mese di promesse. La situazione era infatti analoga a quella vissuta un mese fa per gli stessi motivi, poi risolta con un incontro a Palazzo Tursi col vice sindaco Terrile e le rassicurazioni sulla liquidità garantita dall'anticipo di 24 milioni di euro da parte della regione. Allora l'azienda partecipata doveva circa 3 milioni di euro agli appaltatori dei servizi, tutti di fatture scadute relative a servizi effettuati e mai saldati da febbraio 2026. Nonostante la buona notizia, però, la situazione rimane preoccupante.
2: Abbiamo delle altre pendenze molto importanti, abbiamo il contributo del CCNL, il fondo che vale circa 400.000 euro per le nostre aziende, che ci doveva essere riconosciuto entro aprile, che ad oggi non ci è stato riconosciuto. Questo è un fondo del governo che passa alla regione, dalla regione viene trasmesso ad MT, MT ce lo deve riconoscere. Questo fondo ad oggi non ci è stato riconosciuto. E poi abbiamo sempre il famoso problema del 50% sul congelato dal 1 gennaio al 30 luglio del 2025, che per queste aziende vale circa 4 milioni e mezzo. È una cosa molto importante.
0: E chiudiamo la pagina dedicata al trasporto pubblico con le testimonianze di ordinario disagio con i bus di MT. Oggi sentiamo il caso di Annalisa, che racconta come prendere i mezzi a Busalla al mattino per andare a Genova sia diventato un vero e proprio ternallotto. L'ha intervistata Elisabetta Biancalani. Sentiamo.
3: Partiamo dal tuo caso, Busalla. Posso dire un ternallotto quando si va a prendere l'autobus per andare a lavorare a Genova al mattino?
4: Va a fortuna perché molte volte l'autobus è già pieno e stracolmo alla mia fermata, che comunque non è l'ultima prima del casello. E no, siccome non può viaggiare in autostrada con gente in piedi, siamo obbligati a prendere il treno o attendere la corriera dopo, che comunque è dopo una mezz'ora circa. Poi ci sono delle fasce orarie in cui ci sono delle varie corriere, tre corriere, una dietro l'altra. Sono fasce invece che c'è solo una corriera e ovviamente questo crea molto disagio.
3: Ecco, quindi ci fossero almeno nelle fasce del pendolarismo al mattino presto almeno due bus, uno di seguito all'altro, per far fronte al fatto che è pieno, sarebbe meglio.
4: Esatto, devo però rimarcare che nel periodo delle scuole ci sono due corriere, una di seguito all'altra, però c'è anche un incremento delle persone, degli utenti, perché ci sono gli studenti.
3: Ecco, tu hai assistito anche a una scena che ti ha un po' fatto...
4: Sì, ma un po' muovere, possiamo dire, perché recentemente c'era una famiglia composta dei sudamericani, composta da mamma, papà e bambino che avrà avuto 5 anni, e che sono salite all'ultima fermata prima del casello e dove eravamo già a Comi, e quindi il papà ha dovuto staccarsi per prendere il treno e non l'abbiamo neanche accompagnato a prendere il treno. Forse c'era la corriera dopo che andava a Busalla in stazione, ma questo non ne sono sicura.
0: È stata depositata questa mattina in Procura Imperia la richiesta di sequestro della salma della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni, trovata morta lo scorso 9 febbraio nell'abitazione di Montenero, sulle alture di Bordighera, dove viveva con la madre e le sorelline. La richiesta si fonda sul fatto che lo scorso 27 luglio il consulente della Procura Ventura ha depositato gli esiti dell'autopsia eseguita sulla salma della piccola, ritenendo quindi conclusi gli accertamenti medico-legali che avevano reso necessario il sequestro del cadavere. Per la morte della piccola sono attualmente detenuti in carcere Emanuela Aiello, madre della bambina, ed Emanuele Iannuzzi, compagno della donna. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. La cronaca genovese invece: un uomo di 31 anni di origine algerina è stato arrestato dopo aver tentato di strappare una collanina a una donna in via Carlo Rolando nel quartiere genovese.

0: Di San Pier d'Arena ha spruzzato con uno spray urticante il marito della vittima, poi ha aggredito i poliziotti. È successo anche tanto altro a Nissa De Filippi.
1: Parapiglia San Pier d'Arena per uno scippo finito in un tentativo di linciaggio e poi un arresto. È tardo pomeriggio quando un 31enne algerino ha tentato di strappare una collanina dal collo di una donna. Dopo il colpo è stato subito inseguito dal marito della vittima che si trovava nelle vicinanze e da alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Di fronte alle richieste di restituzione della catenina, il 31enne ha estratto uno spray urticante e lo ha azionato per 3 volte contro il marito, colpendolo. I passanti sono intervenuti riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. Portato in ospedale al Galliera per sospetta ingestione della colanina, ha dato in escandescenze tentando di danneggiare un'apparecchiatura medica. Ora è in arresto e a lui vengono contestati 3 reati.
0: Adesso la cronaca ancora però a Ventimiglia perché è stato prima l'odore di gas, poi il rumore a svegliare il centro della cittadina al confine con la Francia questa notte, quando intorno alle 2 una bombola di gas è esplosa in una palazzina in via Assi alla Civico 81. La deflagrazione ha divelto le finestre e danneggiato pesantemente l'interno di un appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. All'interno è stato trovato un uomo di 43 anni gravemente ustionato, subito affidato alle cure dei sanitari che hanno richiesto l'intervento dell'elicottero Grifo per un trasporto urgente al centro Grandi Ustionati di Villa Scassi a Genova, con ustioni sul corpo per oltre il 60%. Chiudiamo con la cultura perché domani sera alle 21 a Villa Tiguglio, a Rapallo, Marino Bartoletti racconta Lucio Dalla, dalla sua amicizia con il grande cantautore alla sua musica, accompagnato dalla band La Sera dei Miracoli. Abbiamo delineato in questo servizio, ce l'ha raccontato lo stesso Bartoletti a Primo Canale, che cosa ci dobbiamo aspettare, sentito da Cantile.
2: Sono molto felice di raccontare un artista immenso, un poeta della musica e soprattutto un grande amico, cosa che farò assieme a un gruppo musicale di grande valore che non per nulla si chiama La Sera dei Miracoli, ed è già un nome molto, come dire, molto pertinente a quello che faremo. Ed è una presentazione del mio libro, caro Lucio ti scrivo, accompagnato dalla musica che non fa mai male. Alla fine, visto che abbiamo fatto la prima ieri sera a Trieste, beh, posso dire che la gente va via felice, anche un pochino emozionata, me compreso. Mi stupisce la presa che ha ancora nei confronti di chi lo ascolta, mi stupisce il fatto che abbia scritto canzoni di straordinaria attualità, mi stupisce che la gente, ripeto, esca felice dopo aver cantato praticamente per 2 ore, mi stupisce che sia ancora nel cuore di tutti, malgrado ci abbia lasciato 14 anni fa, anche se poi la mia prefazione, la mia dedica a lui è a Lucio, perché ancora non ho capito bene dove si sia nascosto.
0: Ci sono notizie sia per quanto riguarda il Genoa che per quanto riguarda la Samp, sicuramente più positive per i rossoblu rispetto ai blu cerchiati con i primissimi infortuni. Bisogna capire di quale entità per i nuovi acquisti. Ci racconta tutto Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, proprio così, una giornata a due facce, diciamo così, per quello che riguarda le squadre genovesi, nel senso che per quello che riguarda il Genoa arriva una notizia positiva perché è stato preso Mario Mitai per un esterno sinistro albanese per sostituire verosimilmente Martin, destinato ad essere ceduto, come si sa da molte settimane a questa parte, mentre purtroppo per quello che riguarda la Sampdoria c'è la tegola di un infortunio che ha colpito Lorenzo Insigne. Non sembra un infortunio di grossa entità, ma credo che lo porterà a saltare quantomeno le prime 2 giornate di campionato. Comunque staremo a vedere. Andiamo con ordine, partiamo prima con il Genoa e sentiamo le ultime novità da Carlo Danani. Carlo, buonasera.
4: Buonasera, Mario Mitai arricchisce la galleria dei volti nuovi per la stagione 2026-27. Il nazionale albanese classe 2003 arriva dall'Al Ittihad pronto a tuffarsi nuovamente nel calcio europeo. La formula prestito con diritto di riscatto. Sull'esterno sinistro era forte la concorrenza del blasonato Porto, ma alla fine Mitai ha

0: scelto l'Italia e il Genoa. È atteso in città nelle prossime ore. Al netto di eventuali partenze restano ancora tre gli obiettivi in entrata per Lopez: un centravanti, un centrocampista e un difensore di piede sinistro. Nella mattinata di domani, intanto, la squadra volerà in Inghilterra. In serata a Leicester, il primo dei due confronti di questa mini tournée che si concluderà martedì sfidando il Bournemouth. In entrambi i confronti inglesi il Grifone indosserà la seconda maglia per la stagione in corso, presentata stamane dal club, una casacca destinata a entrare nella storia che richiama quella bianca di fine Ottocento, prima dell'arrivo nel 1901 dei non meno storici colori rosso-blu.
1: Grazie Carlo, rimaniamo un attimo in tema Genoa perché Carlo ha accennato alla partenza, alla prossima partenza del Genoa per l'Inghilterra. Domani alle 20:30 scenderà in campo a Leicester e nel corso della trasmissione di ieri sera di Liguria Calcio Graziano Cesare si è collegato con un rappresentante del Genoa Club UK, Gabriele Russo. Vediamo come si preparano i tifosi inglesi nel Regno Unito a questo incontro.
2: Eh sì, trasferta di Leicester, siamo pronti con il Club UK, con tanta gente che, esatto, quelli lì, con tanta gente che verrà su con noi. Vuoi sapere dei dettagli?
3: Entriamo nei dettagli. Sì, certo che vogliamo. Voglio tutti i dettagli del mondo, guarda, dammi tutti i dettagli, Gabriele.
2: Allora, come club e pulmino, che in realtà è un polmone, siamo circa una sessantina e siamo molto gasati perché è tanto che aspettiamo questa trasferta, è tanto che ogni volta che ci ritroviamo pensiamo a quando il Genoa verrà a giocare in UK, non vediamo l'ora di andare a vedere, organizziamo, facciamo il pulmino e cose. Appena è uscita la notizia è scattato il delirio. Infatti colgo l'occasione per ringraziare il direttivo del Genoa Club UK che, appunto, da quando è uscita la partita ogni giorno batte chiodo per organizzare un'esperienza epica per tutti quelli che si muoveranno da Londra, per tutti quelli che arriveranno e avranno bisogno di trasporto. C'è il pullman, faremo sosta all'aeroporto di Stansted per recuperare quelli che arrivano col volo, alcuni che arrivano col volo da Genova. Quindi insomma abbiamo messo in piedi una bella cosa che ci rende uniti a noi come genuani all'estero e il privilegio di essere il club il club del Regno Unito e di seguire il nostro grifone per l'Inghilterra.
1: E questo era appunto il Gabriele Russo del Genoa Club UK. Adesso passiamo alla Sampdoria per le ultime novità, prima fra tutte l'infortunio che ha colpito Lorenzo Insigne. Ci colleghiamo con Laura Rossetti. Laura, buonasera.
4: Ciao Dario, buonasera a tutti. Ha destato un po' di preoccupazione perché insomma Insigne è stata un po' la ciliegina sulla torta, no? Di una programmazione che vede una squadra praticamente rivoluzionata, la ciliegina sulla torta che non è arrivata l'ultimo giorno di mercato ma è stata un po' la base da dove Branco e il suo entourage è partito. L'anno scorso lui sovente è uno di quelli che non si infortuna mai, Insigne mi ricorda un po' Flacchi che ha difficoltà, abbiamo difficoltà a ricordare degli incidenti o dei guai muscolari. L'anno scorso ne è la prova, senza fare preparazione ha giocato praticamente tutte le partite a Pescara. La società ci ha tenuto a rassicurare, nel senso che lo descrive un po' come una scelta precauzionale, appunto perché viene da una stagione Insigne, tanto non è giovanissimo, lo sappiamo, però insomma da una stagione importante ma comunque impegnativa a Pescara, dove ha affrontato appunto metà campionato senza avere la preparazione. Quindi stanno arrivato presto, è vero, ma evidentemente ha avvertito qualche piccolo problemino per non rischiare. Vero è che anche Begic ha avuto dei problemi e quindi quello che poteva essere l'asse forte della Samp, speriamo purtroppo a inizio campionato, a dover fare a meno dei due giocatori. Ed è per questo che secondo me alla fine arriverà Pierini, che come dopo la notizia di Viti di ieri, probabilmente anche Pierini secondo me alla fine arriverà, anche perché tapperebbe un po' quel buco che si è andato a formare proprio prima,

0: ora dell'inizio del campionato, quindi c'è tempo e credo che il Pierini potrebbe essere un giocatore d'utile che farebbe molto comodo a Corradi.
1: Sì, grazie Laura, grazie per essere stata con noi e per quello che riguarda il calcio stasera, Giorgia, tu.
2: Grazie anche a Dario Vassallo, a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera a stessi orari, buona serata.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo sarà per lo più assolato, ma locali temporali di calore pomeriggio-sera sull'Appennino dell'area di Ponente. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco, fenomeni isolati e fugaci che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio e il caldo continuerà ad essere piuttosto pesante ed anche afoso. Vediamo cosa ci attenderà su Savona, ma analoga condizione, poiché il tempo si presenterà anche qui asciutto e ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa ed anche a largo, e un gran caldo intenso afoso in giornata si farà sentire così anche nella notte al mattino. Ed anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio ma innocua, una ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Caldo anche nella notte all'alba tropicale, con minime che non scenderanno al di sotto dei 27-28 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo saranno protagonisti. Le temperature massime attorno ai 30-33 gradi e con anche alto livello di umidità. Ed anche sullo Spezzino il contesto sarà anticiclonico, tanto sole, gran caldo intenso ed opprimente, poiché vi segnalo alto livello di umidità e si farà sentire non solo nelle ore centrali del giorno, ma anche nella notte al mattino. La giornata di domenica 2 agosto sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, una ventilazione ancora debole, salvo locali rinforzi a largo, temperature diurne non particolarmente elevate, prossime ai 30-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trevi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

Domenica a Genova sarà di nuovo bollino rosso e grazie a una sorta di canalone che determina un maggior ricambio d'aria, Sturla è il quartiere meno caldo della città. Evitato in extremis lo sciopero delle aziende che si occupano dei servizi collinari a Genova, i debiti sono stati pagati, oggi l'avvio dei bonifici che ha sbloccato la situazione. E questa notte intorno alle 2 una bombola di gas è esplosa in una palazzina di Ventimiglia, un ferito grave trasportato al centro grandi

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo questa sera, l'avete sentito dai titoli, perché si aspetta il bollino rosso per la giornata di domenica 2 agosto. Già oggi e la giornata di domani sarà in arancione, come abbiamo raccontato, e da domenica torna il rosso. Questo significa con temperature in aumento su tutta la regione, a Genova il bollino rosso. Vedremo come andrà questa quarta ondata di calore in una delle stagioni estive più calde di sempre. Lucrezia Marini.
1: Un caldo persistente che non riguarda soltanto le ore centrali della giornata, ma anche le notti. La causa è il vasto anticiclone subtropicale che dal Nord Africa si è esteso fino al Mediterraneo centro-occidentale, portando temperature ben di sopra della norma. Con valori compresi tra gli 8 e i 12 gradi oltre le medie stagionali, l'ondata di calore iniziata il 19 giugno 2026 è diventata la più lunga mai osservata in Liguria. E i dati mostrano come questi fenomeni siano sempre più frequenti. Tra il 1961 e il 2010 le ondate di calore estremo registrate nella regione erano state 9, mentre dal 2011 a oggi sono già 20. Anche i giorni caratterizzati da caldo estremo sono quasi triplicati, passando da 88 a 247, segno di un cambiamento sempre più evidente del clima ligure. Le emergenze riguardano ormai quasi tutto il territorio ligure. Sono infatti 205 comuni classificati a rischio elevato su un totale di 234, un numero che rappresenta un nuovo record per la regione. Le raccomandazioni degli esperti restano quelle della massima prudenza: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente anche in assenza dello stimolo della sete, mantenere freschi gli ambienti domestici e prestare particolare attenzione alle persone più fragili come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche.
0: Sul fronte del caldo, Sturla, il quartiere genovese, è un caso da studiare. Su 38 microaree cittadine, mentre quasi tutti i quartieri hanno registrato un rischio elevato dal punto di vista delle temperature, a Sturla il rischio è moderato. Perché? Ce lo spiega Dario Vassallo in questo servizio.
2: Non tutta Genova soffre il caldo allo stesso modo. In una mappa urbana segnata da temperature elevate e afa persistente emerge un'eccezione, Sturla. A rivelare al primo canale Ernesto Palumeri, geriatra responsabile di prevenzione danni da ondate di calore della regione Liguria. Secondo le rilevazioni, su 38 microaree cittadine, quasi tutti i quartieri registrano un rischio caldo elevato, mentre a Sturla risulta moderato. La differenza sembra essere nella ventilazione, dal momento che c'è una sorta di canalone nel quale si trova il quartiere che favorisce il passaggio di molta aria, determinando quindi un ricambio quasi costante. Un dettaglio che cambia tutto. In una città dove domina la macaia, cappa immobile di calore e umidità, anche una lieve brezza può fare la differenza tra soffocare e respirare. Altrove la situazione è ben diversa. L'assenza di ventilazione e l'eccesso di cemento amplificano il caldo, dal momento che la città rilascia calore anche durante le ore notturne. Il risultato è una sensazione costante di afa con temperature che rimangono elevate pure fino a tardi, perché questa cappa di calore non si muove. Sturla diventa così un caso di studio, non un'isola felice, ma un esempio concreto di come fattori urbani e naturali possono mitigare il caldo. La lezione è semplice: più ventilazione e più verde significano città più vivibili, il contrario di quanto accade in molte zone di Genova, dove la cementificazione ha ridotto gli spazi naturali.
0: Adesso apriamo l'AMPA pagina dedicata a MT e ai suoi problemi, perché i sindaci dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia chiedono un incontro urgente con l'azienda, con la città metropolitana, per affrontare nel dettaglio il problema. Dicono serve un piano immediato per l'autunno. Scongiurata quindi l'estate, si pensa già alla prossima stagione. Andrea Popolano.
3: Agosto, mese di vacanze, qualcuno è già partito, altri lo faranno nelle prossime settimane, ma lo sguardo per chi deve organizzare la ripresa delle attività a partire da settembre va ai servizi, e sono preoccupati i sindaci dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia, soprattutto per la questione trasporto pubblico. La crisi di MT ha portato a un drastico taglio dei servizi e il timore che a partire dalla ripresa delle scuole manchino i bus che collegano i diversi comuni dell'entroterra con Genova. Per questo motivo i sindaci di Bargagli, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorretto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno e Torriglia hanno inviato una lettera d'urgenza al sindaco della città metropolitana e al presidente di MT per affrontare gli aspetti tecnici. Non possiamo rischiare, spiegano, di arrivare a settembre con incertezze o criticità frutto di scelte non condivise che andrebbero a impattare in modo pesante e ingiustificato

0: Sull'utenza, i sindaci sottolineano l'importanza di garantire i collegamenti pubblici per chi deve muoversi per lavoro, studio e per curarsi, ma non è l'unico punto, l'altro riguarda la sperimentazione valida per il mese di agosto, che permette in Val Bisagno, in direzione Brignole, ai passeggeri di salire sui bus extraurbani alle fermate urbane, comprese tra Prato e Molassana. Una misura che presenta diverse criticità, spiegano i sindaci, visto che i mezzi sono strutturati per accogliere un'utenza prevalentemente seduta, molto spesso poi sono pieni, con diversi utenti già costretti ad attendere la corsa successiva. E stesso problema si verifica per i pullman che passano lungo le autostrade.
1: Una buona notizia arriva però sul fronte dei subappalti, perché dopo la lettera arrivata ieri dalle aziende che si occupano dei servizi collinari a Genova, in cui minacciavano di scioperare se non fossero stati ripagati i debiti, oggi è arrivato il bonifico. Scongiurato lo sciopero non vuol dire ovviamente che i problemi siano risolti, Aurora Bottino.
2: Non ci sarà, almeno per il momento, lo sciopero delle aziende che svolgono i servizi di trasporto in subappalto per conto di MT. Una pezza, una situazione che si potrebbe definire disastrosa, contando che le aziende in questione si occupano di gestire gran parte delle corse collinari della città, soprattutto in Valpolcevera e in Val Bisagno, e che senza i loro servizi centinaia di cittadini potrebbero trovarsi isolati. Anche questo è stato sottolineato nel comunicato unitario che sapeva proprio di ultimatum arrivato all'azienda genovese. La minaccia di fermare tutto a partire dal 1 agosto nel caso in cui i debiti non venissero pagati entro il 31 luglio ha fatto muovere la macchina. Il bonifico è arrivato all'ultimo secondo dopo un mese di promesse. La situazione era infatti analoga a quella vissuta un mese fa per gli stessi motivi, poi risolta con un incontro a Palazzo Tursi col vice sindaco Terrile e le rassicurazioni sulla liquidità garantita dall'anticipo di 24 milioni di euro da parte della regione. Allora l'azienda partecipata doveva circa 3 milioni di euro agli appaltatori dei servizi, tutti di fatture scadute relative a servizi effettuati e mai saldati da febbraio 2026. Nonostante la buona notizia, però, la situazione rimane preoccupante.
3: Abbiamo delle altre pendenze molto importanti, abbiamo il contributo del CCNL, il fondo che vale circa 400.000 euro per le nostre aziende, che ci doveva essere riconosciuto entro aprile, che ad oggi non ci è stato riconosciuto. Questo è un fondo del governo che passa alla regione, dalla regione viene trasmesso ad MT, MT ce lo deve riconoscere. Questo fondo ad oggi non ci è stato riconosciuto. E poi abbiamo sempre il famoso problema del 50% sul congelato dal 1 gennaio al 30 luglio del 2025, che per queste aziende vale circa 4 milioni e mezzo. È una cosa molto importante.
1: E chiudiamo la pagina dedicata al trasporto pubblico con le testimonianze di ordinario disagio con i bus di MT. Oggi sentiamo il caso di Annalisa, che racconta come prendere i mezzi a Busalla al mattino per andare a Genova sia diventato un vero e proprio ternallotto. L'ha intervistata Elisabetta Biancalani. Sentiamo.
4: Partiamo dal tuo caso, Busalla. Posso dire un ternallotto quando si va a prendere l'autobus per andare a lavorare a Genova al mattino?
5: Va fortuna perché molte volte l'autobus è già pieno e stracolmo alla mia fermata, che comunque non è l'ultima prima del casello. E no, siccome non può viaggiare in autostrada con gente in piedi, siamo obbligati a prendere il treno o attendere la corriera dopo, che comunque è dopo una mezz'ora circa. Poi ci sono delle fasce orarie in cui ci sono delle varie corriere, tre corriere una dietro ecco, l'altra. Sono fasce invece che c'è solo una corriera e ovviamente questo crea molto disagio.
4: Ecco, quindi ci fossero almeno nelle fasce del pendolarismo al mattino presto almeno due bus, uno di seguito all'altro, per far fronte al fatto che è pieno, sarebbe meglio.
5: Esatto, devo però rimarcare che nel periodo delle scuole ci sono due corriere, una di seguito all'altra, però c'è anche un incremento delle persone, degli utenti, perché ci sono gli studenti.
4: Ecco, tu hai assistito anche a una scena che ti ha un po' fatto...
5: Sì, ma ho fatto un po' commuovere, possiamo dire, perché recentemente c'era una famiglia composta dei sudamericani, composta da mamma, papà e bambino che avrà avuto 5 anni, e che sono salite all'ultima fermata prima del casello, e dove eravamo già a Colmi, e quindi il papà ha dovuto staccarsi per prendere il treno e non l'abbiamo neanche accompagnato a prendere il treno. Forse c'era la corriera dopo che andava a Busalla in stazione, ma questo non ne sono sicura.
1: È stata depositata questa mattina in Procura Imperia la richiesta di sequestro della salma della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni, trovata

0: trovata morta lo scorso 9 febbraio nell'abitazione di Montenero, sulle alture di Bordighera, dove viveva con la madre e le sorelline. La richiesta si fonda sul fatto che lo scorso 27 luglio il consulente della procura Ventura ha depositato gli esiti dell'autopsia eseguita sulla salma della piccola, ritenendo quindi conclusi gli accertamenti medico-legali che avevano reso necessario il sequestro del cadavere. Per la morte della piccola sono attualmente detenuti in carcere Emanuela Aiello, madre della bambina, ed Emanuele Iannuzzi, compagno della donna. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. La cronaca genovese invece: un uomo di 31 anni di origine algerina è stato arrestato dopo aver tentato di strappare una collanina a una donna in via Carlo Rolando, nel quartiere genovese di San Pier d'Arena. Ha spruzzato con uno spray urticante il marito della vittima, poi ha aggredito i poliziotti. È successo anche tanto altro a Nissa De Filippi.
1: Parapiglia San Pier d'Arena per uno scippo, finito in un tentativo di linciaggio e poi un arresto. È tardo pomeriggio quando un 31enne algerino ha tentato di strappare una collanina dal collo di una donna. Dopo il colpo è stato subito inseguito dal marito della vittima, che si trovava nelle vicinanze, e da alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Di fronte alle richieste di restituzione della catenina, il 31enne ha estratto uno spray urticante e lo ha azionato per 3 volte contro il marito, colpendolo. I passanti sono intervenuti, riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. Portato in ospedale al Galliera per sospetta ingestione della colanina, ha dato in escandescenze tentando di danneggiare un'apparecchiatura medica. Ora è in arresto e a lui vengono contestati 3 reati.
0: Adesso la cronaca ancora però a Ventimiglia, perché è stato prima l'odore di gas, poi il rumore a svegliare il centro della cittadina al confine con la Francia questa notte, quando intorno alle 2 una bombola di gas è esplosa in una palazzina in via Asse alla Civico 81. La deflagrazione ha diverto le finestre, danneggiato pesantemente l'interno di un appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri. All'interno è stato trovato un uomo di 43 anni gravemente ustionato, subito affidato alle cure dei sanitari, che hanno richiesto l'intervento dell'elicottero Grifo per un trasporto urgente al centro Grandi Ustionati di Villa Scassi a Genova, con ustioni sul corpo per oltre il 60%. Chiudiamo con la cultura, perché domani sera alle 21 a Villa Tiguglio, a Rapallo, Marino Bartoletti racconta Lucio Dalla, dalla sua amicizia con il grande cantautore alla sua musica, accompagnato dalla band La Sera dei Miracoli. Abbiamo delineato in questo servizio, ce l'ha raccontato lo stesso Bartoletti a Primo Canale, che cosa ci dobbiamo aspettare, sentito da Mattia.
2: Sono molto felice di raccontare un artista immenso, un poeta della musica e soprattutto un grande amico, cosa che farò assieme a un gruppo musicale di grande valore che non per nulla si chiama La Sera dei Miracoli, ed è già un nome molto, come dire, molto pertinente a quello che faremo, ed è una presentazione del mio libro, caro Lucio ti scrivo, accompagnato dalla musica, che non fa mai male. Alla fine, visto che abbiamo fatto la prima ieri sera a Trieste, beh, posso dire che la gente va via felice, anche un pochino emozionata, me compreso. Mi stupisce la presa che ha ancora nei confronti di chi lo ascolta, mi stupisce il fatto che abbia scritto canzoni di straordinaria attualità, mi stupisce che la gente, ripeto, esca felice dopo aver cantato praticamente per 2 ore, mi stupisce che sia ancora nel cuore di tutti, malgrado ci abbia lasciato 14 anni fa, anche se poi la mia prefazione, la mia dedica a lui è a Lucio, perché ancora non ho capito bene dove si sia nascosto.
0: Ci sono notizie sia per quanto riguarda il Genoa che per quanto riguarda la Samp, sicuramente più positive per i rossoblù rispetto ai blu cerchiati, con i primissimi infortuni. Bisogna capire di quale entità per i nuovi acquisti. Ci racconta tutto Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, proprio così, una giornata a due facce, diciamo così, per quello che riguarda le squadre genovesi, nel senso che per quello che riguarda il Genoa arriva una notizia positiva, perché è stato preso Mario Mitai, per un esterno sinistro albanese, per sostituire verosimilmente Martin, destinato ad essere ceduto, come si sa, da molte settimane a questa parte, mentre purtroppo per quello che riguarda la Sampdoria c'è la tegola di un infortunio che ha colpito Lorenzo Insigne. Non sembra un

0: fortune di grossa entità, ma credo che lo porterà a saltare quantomeno le prime due giornate di campionato. Comunque staremo a vedere, andiamo con ordine, partiamo prima con il Genoa e sentiamo le ultime novità da Carlo Danani. Carlo, buonasera.
1: Buonasera. Mario Mitai arricchisce la galleria dei volti nuovi per la stagione 2026-27. Il nazionale albanese classe 2003 arriva dall'Al Ittihad pronto a tuffarsi nuovamente nel calcio europeo. La formula prestito con diritto di riscatto. Sull'esterno sinistro era forte la concorrenza del blasonato Porto, ma alla fine Mitai ha scelto l'Italia e il Genoa è atteso in città nelle prossime ore. Al netto di eventuali partenze restano ancora tre gli obiettivi in entrata per Lopez, un centravanti, un centrocampista e un difensore di piede sinistro. Nella mattinata di domani intanto la squadra volerà in Inghilterra. In serata a Leicester il primo dei due confronti di questa mini tournée che si concluderà martedì sfidando il Burnley. In entrambi i confronti inglesi il Grifone indosserà la seconda maglia per la stagione in corso, presentata stamane dal club, una casacca destinata a entrare nella storia che richiama quella bianca di fine Ottocento, prima dell'arrivo nel 1901 dei non meno storici colori rosso-blu.
0: Grazie Carlo, rimaniamo un attimo in tema Genoa perché Carlo ha accennato alla partenza, alla prossima partenza del Genoa per l'Inghilterra, domani alle 20.30 scenderà in campo a Leicester e nel corso della trasmissione di ieri sera di Liguria Calcio Graziano Cesari si è collegato con un rappresentante del Genoa Club UK, Gabriele Russo, vediamo come si preparano i tifosi inglesi nel Regno Unito a questo incontro.
2: Eh sì, trasferta di Leicester, siamo pronti con il Club UK, con tanta gente che, esatto, quelli lì, con tanta gente che verrà su con noi. Vuoi sapere dei dettagli?
3: Entriamo nei dettagli. Sì, certo che vogliamo, voglio tutti i dettagli del mondo, guarda, dammi tutti i dettagli, Gabriele.
2: Allora, come Club e pulmino, che in realtà è un pulmone, siamo circa una sessantina e siamo molto gasati perché è tanto che aspettiamo questa trasferta, è tanto che ogni volta che ci ritroviamo pensiamo a quando il Genoa verrà a giocare in UK, non vediamo l'ora di andare a vedere, organizziamo, facciamo il pulmino e cose. Appena è uscita la notizia è scattato il delirio. Infatti colgo l'occasione per ringraziare il direttivo del Genoa Club UK che appunto da quando è uscita la partita ogni giorno batte chiodo per organizzare un'esperienza epica per tutti quelli che si muoveranno da Londra, per tutti quelli che arriveranno e avranno bisogno di trasporto. C'è il pullman, faremo sosta all'aeroporto di Stansted per recuperare quelli che arrivano col volo, alcuni che arrivano col volo da Genova, quindi insomma abbiamo messo in piedi una bella cosa che ci rende uniti a noi come genuani all'estero e il privilegio di essere il club il club del Regno Unito e di seguire il nostro grifone per l'Inghilterra. Sì.
0: E questo era appunto il Gabriele Russo del Genoa Club UK. Adesso passiamo alla Sampdoria per le ultime novità, prima fra tutte l'infortunio che ha colpito Lorenzo Insigne. Ci colleghiamo con Laura Rossetti. Laura, buonasera.
4: Ciao Dario, buonasera a tutti. Ha destato un po' di preoccupazione perché insomma Insigne è stata un po' la ciliegina sulla torta, no? Di una programmazione che vede una squadra praticamente rivoluzionata, la ciliegina sulla torta che non è arrivata all'ultimo giorno di mercato ma è stata un po' la base da dove Branco e il suo entourage è partito. L'anno scorso lui sovente è uno di quelli che non si infortuna mai, cioè, Insigne mi ricorda un po' Flacchi che ha difficoltà, abbiamo difficoltà a ricordare degli incidenti o dei guai muscolari. L'anno scorso ne è la prova, senza fare preparazione ha giocato praticamente tutte le partite a Pescara. E la società ci ha tenuto a rassicurare, nel senso che lo descrive un po' come una scelta precauzionale, appunto perché viene da una stagione Insigne, tanto non è giovanissimo, lo sappiamo, però insomma, da una stagione importante, ma

0: comunque impegnativa a Pescara, dove ha affrontato appunto metà campionato senza avere la preparazione. Quindi stanno arrivato presto, è vero, ma evidentemente ha avvertito qualche piccolo problemino per non rischiare. Vero è che anche Begic ha avuto dei problemi e quindi quello che poteva essere l'asse forte della Samp, speriamo purtroppo inizio campionato, a dover fare a meno dei due giocatori. Ed è per questo che secondo me alla fine arriverà Pierini, che come dopo Viti, dopo la notizia di Viti di ieri, probabilmente anche Pierini, secondo me, alla fine arriverà, anche perché tapperebbe un po' quel buco che si è andato a formare proprio prima ancora dell'inizio del campionato. Quindi c'è tempo e credo che Pierini potrebbe essere un giocatore d'utile che farebbe molto comodo a Corradi.
1: Sì, grazie Laura, grazie per essere stata con noi e per quello che riguarda il calcio stasera, Giorgia, è tutto.
2: Grazie, grazie anche a Dario Vassallo, a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera a stessi orari, buona serata.

0: Non ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Passa a Palsiluce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
7: Madre, quando si dona?
8: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
6: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
9: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo sarà per lo più assolato, ma locali temporali di calore saranno in probabile formazione nel corso del pomeriggio sera sull'Appennino dell'area di Ponente. Uno sguardo da cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco, fenomeni isolati e fugaci che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio e il caldo continuerà ad essere piuttosto pesante ed anche afoso. Vediamo cosa ci attenderà su Savona, ma analoga condizione, poiché il tempo si presenterà anche qui asciutto e ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa ed anche a largo e un gran caldo intenso afoso. In giornata si farà sentire così anche nella notte al mattino. Ed anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio ma innocua, una ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Caldo anche nella notte all'alba tropicale, con minime che non scenderanno al di sotto dei 27-28 gradi. Anche sul Tigullio il sole e il caldo saranno protagonisti. Le temperature massime attorno ai 30-33 gradi e con anche alto livello di umidità. Ed anche sullo Spezzino il contesto sarà anticiclonico, tanto sole, gran caldo intenso ed opprimente, poiché vi segnalo alto livello di umidità e si farà sentire non solo nelle ore centrali del giorno, ma anche nella notte al mattino. La giornata di domenica 2 agosto sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, una ventilazione ancora debole salvo locali rinforzi a largo, temperature diurne non particolarmente elevate, prossime ai 30-32 gradi ma con alto livello di umidità. Ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sull'app di Trevi Meteo.
10: Quest'anno i saldi cantano!

Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

Domenica a Genova sarà di nuovo bollino rosso e grazie a una sorta di canalone che determina un maggior ricambio d'aria, Sturla è il quartiere meno caldo della città. Evitato in extremis lo sciopero delle aziende che si occupano dei servizi collinari a Genova, i debiti sono stati pagati, oggi l'avvio dei bonifici che ha sbloccato la situazione. E questa notte intorno alle 2 una bombola di gas è esplosa in una palazzina di Ventimiglia, un ferito grave trasportato al centro Grandi Ustionati del Villa Scassi. Domani sarà alle 21 a Villa Tiguglio a Rapallo, Mario Bartoletti racconta Lucio Dalla, dalla sua amicizia con il grande cantautore alla sua musica.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo questa sera, l'avete sentito dai titoli, perché si aspetta il bollino rosso per la giornata di domenica 2 agosto. Già oggi e la giornata di domani sarà in arancione, come abbiamo raccontato, e da domenica torna il rosso. Questo significa con temperature in aumento su tutta la regione, a Genova il bollino rosso. Vedremo come andrà questa quarta ondata di calore in una delle stagioni estive più calde di sempre. Lucrezia Marini.
1: Un caldo persistente che non riguarda soltanto le ore centrali della giornata, ma anche le notti. La causa è il vasto anticiclone subtropicale che dal Nord Africa si è esteso fino al Mediterraneo centro-occidentale, portando temperature ben di sopra della norma. Con valori compresi tra gli 8 e i 12 gradi oltre le medie stagionali, l'ondata di calore iniziata il 19 giugno 2026 è diventata la più lunga mai osservata in Liguria. I dati mostrano come questi fenomeni siano sempre più frequenti. Tra il 1961 e il 2010 le ondate di calore estremo registrate nella regione erano state 9, mentre dal 2011 a oggi sono già 20. Anche i giorni caratterizzati da caldo estremo sono quasi triplicati, passando da 88 a 247, segno di un cambiamento sempre più evidente del clima ligure. Le emergenze riguardano ormai quasi tutto il territorio ligure. Sono infatti 205 comuni classificati a rischio elevato su un totale di 234, un numero che rappresenta un nuovo record per la regione. Le raccomandazioni degli esperti restano quelli della massima prudenza: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente anche in assenza dello stimolo della sete, mantenere freschi gli ambienti domestici e prestare particolare attenzione alle persone più fragili come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche.
0: Sul fronte del caldo, Sturla, il quartiere genovese, è un caso da studiare. Su 38 microaree cittadine, mentre quasi tutti i quartieri hanno registrato un rischio elevato dal punto di vista delle temperature, a Sturla il rischio è moderato. Perché? Ce lo spiega Dario Vassallo in questo servizio.
2: Non tutta Genova soffre il caldo allo stesso modo. In una mappa urbana segnata da temperature elevate e afa persistente emerge un'eccezione, Sturla. A rivelare al primo canale Ernesto Palumeri, geriatra responsabile di prevenzione danni da ondate di calore della regione Liguria. Secondo le rilevazioni, su 38 microaree cittadine, quasi tutti i quartieri registrano un rischio caldo elevato, mentre a Sturla risulta moderato. La differenza sembra essere nella ventilazione, dal momento che c'è una sorta di canalone nel quale si trova il quartiere che favorisce il passaggio di molta aria, determinando quindi un ricambio quasi costante. Un dettaglio che cambia tutto. In una città dove domina la macaia, cappa immobile di calore e umidità, anche una lieve brezza può fare la differenza tra soffocare e respirare. Altrove la situazione è ben diversa. L'assenza di ventilazione e l'eccesso di cemento amplificano il caldo, dal momento che la città rilascia calore anche durante le ore notturne. Il risultato è una sensazione costante di afa con temperature che rimangono elevate pure fino a tardi, perché questa cappa di calore non si muove. Sturla diventa così un caso di studio, non un'isola felice, ma un esempio concreto di come fattori urbani e naturali possono mitigare il caldo. La lezione

0: Semplice, più ventilazione, più verde, significano città più vivibili, il contrario di quanto accade in molte zone di Genova, dove la cementificazione ha ridotto gli spazi naturali.
1: Adesso apriamo l'AMPA pagina dedicata a MT e ai suoi problemi, perché i sindaci dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia chiedono un incontro urgente con l'azienda, con la città metropolitana, per affrontare nel dettaglio il problema. Dicono serve un piano immediato per l'autunno, scongiurata quindi l'estate, si pensa già alla prossima stagione. Andrea Popolano.
2: Agosto, mese di vacanze, qualcuno è già partito, altri lo faranno nelle prossime settimane, ma lo sguardo per chi deve organizzare la ripresa delle attività a partire da settembre va ai servizi e sono preoccupati i sindaci dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia, soprattutto per la questione trasporto pubblico. La crisi di EMT ha portato a un drastico taglio dei servizi e il timore che a partire dalla ripresa delle scuole manchino i bus che collegano i diversi comuni dell'entroterra con Genova. Per questo motivo i sindaci di Bargagli, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorretto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno e Torriglia hanno inviato una lettera d'urgenza al sindaco della città metropolitana e al presidente di EMT per affrontare gli aspetti tecnici. Non possiamo rischiare, spiegano, di arrivare a settembre con incertezze o criticità frutto di scelte non condivise che andrebbero a impattare in modo pesante e ingiustificato sull'utenza. I sindaci sottolineano l'importanza di garantire i collegamenti pubblici per chi deve muoversi per lavoro, studio e per curarsi, ma non è l'unico punto. L'altro riguarda la sperimentazione valida per il mese di agosto, che permette in Val Bisagno, in direzione Brignole, i passeggeri di salire sui bus extraurbani alle fermate urbane, comprese tra Prato e Molassana. Una misura che presenta diverse criticità, spiegano i sindaci, visto che i mezzi sono strutturati per accogliere un'utenza prevalentemente seduta, molto spesso poi sono pieni, con diversi utenti già costretti ad attendere la corsa successiva. E stesso problema si verifica per i pullman che passano lungo le autostrade.
1: Una buona notizia arriva però sul fronte dei subappalti, perché dopo la lettera arrivata ieri dalle aziende che si occupano dei servizi collinari a Genova, in cui minacciavano di scioperare se non fossero stati ripagati i debiti, oggi è arrivato il bonifico. Scongiurato lo sciopero non vuol dire ovviamente che i problemi siano risolti. Aurora Bottino.
3: Non ci sarà, almeno per il momento, lo sciopero delle aziende che svolgono i servizi di trasporto in subappalto per conto di MT. Una pezza a una situazione che si potrebbe definire disastrosa, contando che le aziende in questione si occupano di gestire gran parte delle corse collinari della città, soprattutto in Valpolcevera e in Val Bisagno, e che senza i loro servizi centinaia di cittadini potrebbero trovarsi isolati. Anche questo è stato sottolineato nel comunicato unitario che sapeva proprio di ultimatum arrivato all'azienda genovese. La minaccia di fermare tutto a partire dal 1 agosto nel caso in cui i debiti non venissero pagati entro il 31 luglio ha fatto muovere la macchina. Il bonifico è arrivato all'ultimo secondo dopo un mese di promesse. La situazione era infatti analoga a quella vissuta un mese fa per gli stessi motivi, poi risolta con un incontro a Palazzo Tursi col vice sindaco Terrile e le rassicurazioni sulla liquidità garantita dall'anticipo di 24 milioni di euro da parte della regione. Allora l'azienda partecipata doveva circa 3 milioni di euro agli appaltatori dei servizi, tutti di fatture scadute relative a servizi effettuati e mai saldati da febbraio 2026. Nonostante la buona notizia, però, la situazione rimane preoccupante.
4: Abbiamo delle altre pendenze molto importanti, abbiamo il contributo del CCNL, il fondo che vale circa 400.000 euro per le nostre aziende, che ci doveva essere riconosciuto entro aprile, che ad oggi non ci è stato riconosciuto. Questo è un fondo del governo che passa alla regione, dalla regione viene trasmesso ad MT, MT ce lo deve riconoscere. Questo fondo ad oggi non ci è stato riconosciuto. E poi abbiamo sempre il famoso problema del 50% sul congelato dal 1 gennaio al 30 luglio del 2025, che per queste aziende vale circa 4 milioni e mezzo. È una cosa molto importante.
1: E chiudiamo la pagina dedicata al trasporto pubblico con le testimonianze di ordinario disagio con i bus di MT. Oggi sentiamo il caso di Annalisa, che racconta come prendere i mezzi a Busal al mattino per andare a Genova sia diventato un vero e proprio ternallotto. L'ha intervistata Elisabetta Biancalani. Sentiamo.
5: Partiamo dal tuo caso, Busalla. Posso dire un ternallotto quando si va a prendere l'autobus per andare a lavorare a Genova al mattino?
6: Va a fortuna perché molte volte

0: L'autobus è già pieno e stracolmo alla mia fermata, che comunque non è l'ultima prima del casello. E no, siccome non può viaggiare in autostrada con gente in piedi, siamo obbligati a prendere il treno o attendere la corriera dopo, che comunque è dopo una mezz'ora circa. Poi ci sono delle fasce orarie in cui ci sono delle varie corriere, tre corriere, una dietro l'altra. Sono fasce invece che c'è solo una corriera e ovviamente questo crea molto disagio.
1: Ecco, quindi ci fossero almeno nelle fasce del pendolarismo al mattino presto almeno due bus, uno di seguito all'altro, per far fronte al fatto che è pieno, sarebbe meglio.
0: Esatto, devo però rimarcare che nel periodo delle scuole ci sono due corriere, una di seguito all'altra, però c'è anche un incremento delle persone, degli utenti, perché ci sono gli studenti.
1: Ecco, tu hai assistito anche a una scena che t'ha un po' fatto.
0: Sì, ma ho fatto un po' commuovere, possiamo dire, perché recentemente c'era una famiglia composta dei sudamericani, composta da mamma, papà e bambino che avrà avuto 5 anni, e che sono salite all'ultima fermata prima del casello, e dove eravamo già a Colmi, e quindi il papà ha dovuto staccarsi per prendere il treno e non l'abbiamo neanche accompagnato a prendere il treno. Forse c'era la corriera dopo, non ne sono sicura.
2: È stata depositata questa mattina in procura Imperia la richiesta di sequestro della salma della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni, trovata morta lo scorso 9 febbraio nell'abitazione di Montenero, sulle alture di Bordighera, dove viveva con la madre e le sorelline. La richiesta si fonda sul fatto che lo scorso 27 luglio il consulente della procura Ventura ha depositato gli esiti dell'autopsia eseguita sulla salma della piccola, ritenendo quindi conclusi gli accertamenti medico-legali che avevano reso necessario il sequestro del cadavere. Per la morte della piccola sono attualmente detenuti in carcere Emanuela Aiello, madre della bambina, ed Emanuele Iannuzzi, compagno della donna. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. La cronaca genovese invece: un uomo di 31 anni di origine algerina è stato arrestato dopo aver tentato di strappare una collanina a una donna in via Carlo Rolando, nel quartiere genovese di San Pier d'Arena. Ha spruzzato con uno spray urticante il marito della vittima, poi ha aggredito i poliziotti. È successo anche tanto altro a Nissa De Filippi.
3: Parapiglia San Pier d'Arena per uno scippo finito in un tentativo di linciaggio e poi un arresto. È tardo pomeriggio quando un 31enne algerino ha tentato di strappare una collanina dal collo di una donna. Dopo il colpo è stato subito inseguito dal marito della vittima, che si trovava nelle vicinanze, e da alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Di fronte alle richieste di restituzione della catenina, il 31enne ha estratto uno spray urticante e lo ha azionato per 3 volte contro il marito, colpendolo. I passanti sono intervenuti, riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. Portato in ospedale al Galliera per sospetta ingestione della colanina, ha dato in escandescenze tentando di danneggiare un'apparecchiatura medica. Ora è in arresto e a lui vengono contestati 3 reati.
2: Adesso la cronaca ancora però a Ventimiglia, perché è stato prima l'odore di gas, poi il rumore a svegliare il centro della cittadina al confine con la Francia questa notte, quando intorno alle 2 una bombola di gas è esplosa in una palazzina in via Asse alla Civico 81. La deflagrazione ha diverto le finestre, danneggiato pesantemente l'interno di un appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri. All'interno è stato trovato un uomo di 43 anni gravemente ustionato, subito affidato alle cure dei sanitari, che hanno richiesto l'intervento dell'elicottero Grifo per un trasporto urgente al centro Grandi Ustionati di Villa Scassi a Genova, con ustioni sul corpo per oltre il 60%. Chiudiamo con la cultura, perché domani sera alle 21 a Villa Tiguglio a Rapallo Marino Bartoletti racconta Lucio Dalla, dalla sua amicizia con il grande cantautore alla sua musica, accompagnato dalla band La Sera dei Miracoli. Abbiamo delineato in questo servizio, ce l'ha raccontato lo stesso Bartoletti a Primo Canale, che cosa ci dobbiamo aspettare, sentito da Martire.
4: Sono molto felice di raccontare un artista immenso, un poeta della musica e soprattutto un grande amico, cosa che farò assieme a un gruppo musicale di grande valore, che non per nulla si chiama La Sera dei Miracoli, ed è già un nome molto, come dire, molto pertinente a quello che faremo, ed è una presentazione del mio libro, caro Lucio ti scrivo, accompagnato dalla musica, che non fa mai male. Alla fine, visto che abbiamo fatto la prima ieri sera a Trieste, posso dire che la gente va via felice, anche un pochino emozionata, me compreso. mi stupisce la presa che ha ancora nei confronti di chi lo ascolta.

0: ascolta, mi stupisce il fatto che abbia scritto canzoni di straordinaria attualità, mi stupisce che la gente, ripeto, esca felice dopo aver cantato praticamente per 2 ore, mi stupisce che sia ancora nel cuore di tutti malgrado ci abbia lasciato 14 anni fa, anche se poi la mia prefazione, la mia dedica a lui è a Lucio, perché ancora non ho capito bene dove si sia nascosto.
1: Ci sono notizie sia per quanto riguarda il Genoa che per quanto riguarda la Samp, sicuramente più positive per i rossoblu rispetto ai blu cerchiati, con i primissimi infortuni. Bisogna capire di quale entità per i nuovi acquisti. Ci racconta tutto Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, proprio così, una giornata a due facce, diciamo così, per quello che riguarda le squadre genovesi, nel senso che per quello che riguarda il Genoa arriva una notizia positiva, perché è stato preso Mario Mitai per un esterno sinistro albanese, per sostituire verosimilmente Martin, destinato ad essere, ceduto, come si sa, da molte settimane a questa parte, mentre purtroppo per quello che riguarda la Sampdoria c'è la tegola di un infortunio che ha colpito Lorenzo Insigne. Non sembra un infortunio di grossa entità, ma credo che lo porterà a saltare quantomeno le prime 2 giornate di campionato. Comunque staremo a vedere, andiamo con ordine, partiamo prima con il Genoa e sentiamo le ultime novità da Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera. Mario Mitai arricchisce la galleria dei volti nuovi per la stagione 2026-27. Il nazionale albanese, classe 2003, arriva dall'Al Ittihad, pronto a tuffarsi nuovamente nel calcio europeo. La formula: prestito con diritto di riscatto. Sull'esterno sinistro era forte la concorrenza del blasonato Porto, ma alla fine Mitai ha scelto l'Italia e il Genoa è atteso in città nelle prossime ore. Al netto di eventuali partenze, restano ancora 3 gli obiettivi in entrata per Lopez: un centravanti, un centrocampista e un difensore di piede sinistro. Nella mattinata di domani, intanto, la squadra volerà in Inghilterra. In serata a Leicester, il primo dei 2 confronti di questa mini tournée, che si concluderà martedì sfidando il Burnley. In entrambi i confronti inglesi il Grifone indosserà la seconda maglia per la stagione in corso, presentata stamane dal club, una casacca destinata a entrare nella storia, che richiama quella bianca di fine 800, prima dell'arrivo nel 1901 dei non meno storici colori rossoblu.
2: Grazie Carlo, rimaniamo un attimo in tema Genoa, perché Carlo ha accennato alla partenza, alla prossima partenza del Genoa per l'Inghilterra. Domani alle 20:30 scenderà in campo a Leicester e nel corso della trasmissione di ieri sera di Liguria Calcio Graziano Cesare si è collegato con un rappresentante del Genoa Club UK, Gabriele Russo. Vediamo come si preparano i tifosi inglesi nel Regno Unito a questo incontro.
4: Eh sì, trasferta di Leicester, siamo pronti con il Club UK, con tanta gente che, esatto, quelli lì, con tanta gente che verrà su con noi. Vuoi sapere dei dettagli?
5: Entriamo nei dettagli. Sì, certo che vogliamo. Voglio tutti i dettagli del mondo, guarda, dammi tutti i dettagli, Gabriele.
4: Allora, come club e pulmino, che in realtà è un pulmone, siamo circa una 60 e siamo molto gasati, perché è tanto che aspettiamo questa trasferta, è tanto che ogni volta che ci ritroviamo pensiamo a quando il Genoa verrà a giocare in UK, non vediamo l'ora di andare a vedere, organizziamo, facciamo il pulmino e cose. Appena è uscita la notizia è scattato il delirio. Infatti colgo l'occasione per ringraziare il direttivo del Genoa Club UK, che appunto da quando è uscita la partita ogni giorno batte chiodo per organizzare un'esperienza epica per tutti quelli che si muoveranno da Londra, per tutti quelli che arriveranno e avranno bisogno di trasporto. C'è il pullman, faremo sosta all'aeroporto di Stansted per recuperare quelli che arrivano col volo, alcuni che arrivano col volo da Genova. Quindi insomma abbiamo messo in piedi una bella cosa che ci rende uniti a noi come genuani all'estero, e il privilegio di essere il club di

0: il club del Regno Unito e di seguire il nostro grifone per l'Inghilterra. Sì.
1: E questo era appunto il Gabriele Russo del Genoa Club UK. Adesso passiamo alla Sampdoria per le ultime novità, prima fra tutte l'infortunio che ha colpito Lorenzo Insigne. Ci colleghiamo con Laura Rossetti. Laura, buonasera.
2: Ciao Dario, buonasera a tutti. Sì, ha destato un po' di preoccupazione perché insomma Insigne è stata un po' la ciliegina sulla torta, no? Di una programmazione che vede una squadra praticamente rivoluzionata, la ciliegina sulla torta che non è arrivata l'ultimo giorno di mercato, ma è stata un po' la base da dove Branco e il suo entourage è partito. L'anno scorso lui sovente è uno di quelli che non si infortuna mai, cioè Insigne mi ricorda un po' Flacchi che ha difficoltà, abbiamo difficoltà a ricordare degli incidenti o dei guai muscolari. L'anno scorso ne è la prova, senza fare preparazione ha giocato praticamente tutte le partite a Pescara. E la società ci ha tenuto a rassicurare, nel senso che lo descrive un po' come una scelta precauzionale, appunto perché viene da una stagione Insigne, tanto non è giovanissimo, lo sappiamo, però insomma da una stagione importante ma comunque impegnativa a Pescara, dove ha affrontato appunto metà campionato senza avere la preparazione. Quindi stanno arrivato presto, è vero, ma evidentemente ha avvertito qualche piccolo problemino per non rischiare. Vero è che problemi, e quindi quello che poteva essere l'asse forte della Samp, speriamo purtroppo inizio campionato, a dover fare a meno dei due giocatori, ed è per questo che secondo me alla fine arriverà Pierini, che come dopo Viti, dopo la notizia di Viti di ieri, probabilmente anche Pierini secondo me alla fine arriverà, anche perché tapperebbe un po' quel buco che si è andata a formare proprio prima ancora dell'inizio del campionato. Quindi c'è tempo e credo che il Pierini potrebbe essere un giocatore d'utile che farebbe molto comodo a Corradi.
1: Sì, grazie Laura, grazie per essere stata con noi e per quello che riguarda il calcio stasera. Giorgia, tu.
3: Grazie anche a Dario Vassallo, a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera a stessi orari, buona serata.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Domenica Genova sarà di nuovo bollino rosso e grazie a una sorta di canalone che determina un maggior ricambio d'aria, Sturla è il quartiere meno caldo della città. Evitato in extremis lo sciopero delle aziende che si occupano dei servizi collinari a Genova, i debiti sono stati pagati, oggi l'avvio dei bonifici che ha sbloccato la situazione. E questa notte intorno alle 2 una bombola di gas è esplosa in una palazzina di Ventimiglia, un ferito grave trasportato al centro Grandi Ustionati del Villa Scassi. Domani sarà alle 21 a Villa Tiguglio a Rapallo, Mario Bartoletti racconta Lucio Dalla, dalla sua amicizia con il grande cantautore alla sua musica.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo questa sera, l'avete sentito dai titoli, perché si aspetta il bollino rosso per la giornata di domenica 2 agosto. Già oggi e la giornata di domani sarà in arancione, come abbiamo raccontato, e da domenica torna il rosso. Questo significa con temperature in aumento su tutta la regione, a Genova il bollino rosso. Vedremo come andrà questa quarta ondata di calore in una delle stagioni estive più calde di sempre. Lucrezia Marini.
1: Un caldo persistente che non riguarda soltanto le ore centrali della giornata, ma anche le notti.

0: La causa è il vasto anticiclone subtropicale che dal Nord Africa si è esteso fino al Mediterraneo centro-occidentale, portando temperature ben di sopra della norma. Con valori compresi tra gli 8 e i 12 gradi oltre le medie stagionali, l'ondata di calore iniziata il 19 giugno 2026 è diventata la più lunga mai osservata in Liguria. I dati mostrano come questi fenomeni siano sempre più frequenti. Tra il 1961 e il 2010 le ondate di calore estremo registrate nella regione erano state 9, mentre dal 2011 a oggi sono già 20. Anche i giorni caratterizzati da caldo estremo sono quasi triplicati, passando da 88 a 247, segno di un cambiamento sempre più evidente del clima ligure. Le emergenze riguardano ormai quasi tutto il territorio ligure. Sono infatti 205 comuni classificati a rischio elevato su un totale di 234, un numero che rappresenta un nuovo record per la regione. Le raccomandazioni degli esperti restano quelli della massima prudenza: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente anche in assenza dello stimolo della sete, mantenere freschi gli ambienti domestici e prestare particolare attenzione alle persone più fragili come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche.
1: Sul fronte del caldo, Sturla, il quartiere genovese, è un caso da studiare. Su 38 microaree cittadine, mentre quasi tutti i quartieri hanno registrato un rischio elevato dal punto di vista delle temperature, a Sturla il rischio è moderato. Perché? Ce lo spiega Dario Vassallo in questo servizio.
2: Non tutta Genova soffre il caldo allo stesso modo. In una mappa urbana segnata da temperature elevate e afa persistente, emerge un'eccezione, Sturla. A rivelarlo al primo canale, Ernesto Palumeri, geriatra responsabile di prevenzione danni da ondate di calore della regione Liguria. Secondo le rilevazioni, su 38 microaree cittadine, quasi tutti i quartieri registrano un rischio caldo elevato, mentre a Sturla risulta moderato. La differenza sembra essere nella ventilazione, dal momento che c'è una sorta di canalone nel quale si trova il quartiere che favorisce il passaggio di molta aria, determinando quindi un ricambio quasi costante. Un dettaglio che cambia tutto. In una città dove domina la macaia, cappa immobile di calore e umidità, anche una lieve brezza può fare la differenza tra soffocare e respirare. Altrove la situazione è ben diversa. L'assenza di ventilazione e l'eccesso di cemento amplificano il caldo dal momento che la città rilascia calore anche durante le ore notturne. Il risultato è una sensazione costante di afa con temperature che rimangono elevate pure fino a tardi, perché questa cappa di calore non si muove. Sturla diventa così un caso di studio. Non un'isola felice, ma un esempio concreto di come fattori urbani e naturali possono mitigare il caldo. La lezione è semplice: più ventilazione e più verde significano città più vivibili, il contrario di quanto accade in molte zone di Genova, dove la cementificazione ha ridotto gli spazi naturali.
1: Adesso apriamo l'AMPA pagina dedicata a MT e ai suoi problemi, perché i sindaci dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia chiedono un incontro urgente con l'azienda, con la città metropolitana, per affrontare nel dettaglio il problema. Dicono serve un piano immediato per l'autunno. Scongiurata quindi l'estate, si pensa già alla prossima stagione. Andrea Popolano.
3: Agosto, mese di vacanze, qualcuno è già partito, altri lo faranno nelle prossime settimane, ma lo sguardo per chi deve organizzare la ripresa delle attività a partire da settembre va ai servizi, e sono preoccupati i sindaci dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia, soprattutto per la questione trasporto pubblico. La crisi di EMT ha portato a un drastico taglio dei servizi e il timore che a partire dalla ripresa delle scuole manchino i bus che collegano i diversi comuni dell'entroterra con Genova. Per questo motivo i sindaci di Bargagli, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorretto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno e Torriglia hanno inviato una lettera d'urgenza al sindaco della città metropolitana e al presidente di EMT per affrontare gli aspetti tecnici. Non possiamo rischiare, spiegano, di arrivare a settembre con incertezze o criticità frutto di scelte non condivise che andrebbero a impattare in modo pesante e ingiustificato sull'utenza. I sindaci sottolineano l'importanza di garantire i collegamenti pubblici per chi deve muoversi per lavoro, studio e per curarsi, ma non è l'unico punto. L'altro riguarda la sperimentazione valida per il mese di agosto, che permette in Val Bisagno, in direzione Brignole, i passeggeri di salire sui bus extraurbani alle fermate urbane, comprese tra Prato e Molassana. Una misura che presenta diverse criticità, spiegano i sindaci, visto che i mezzi sono strutturati per accogliere un'utenza prevalentemente seduta, molto spesso poi sono pieni, con diversi utenti già costretti ad attendere la corsa successiva. E stesso problema si verifica per i pullman che passano lungo le autostrade.
1: Una buona notizia arriva però sul fronte dei subappalti, perché dopo la lettera arrivata ieri dalle aziende che si occupano dei servizi collinari a Genova, in cui minacciavano di scioperare se non fosse

0: fossero stati ripagati i debiti, oggi è arrivato il bonifico, scongiurato lo sciopero, non vuol dire ovviamente che i problemi siano risolti, Aurora Bottino.
1: Non ci sarà, almeno per il momento, lo sciopero delle aziende che svolgono i servizi di trasporto in subappalto per conto di MT. Una pezza, una situazione che si potrebbe definire disastrosa, contando che le aziende in questione si occupano di gestire gran parte delle corse collinari della città, soprattutto in Valpolcevera e in Valbisagno, e che senza i loro servizi centinaia di cittadini potrebbero trovarsi isolati. Anche questo è stato sottolineato nel comunicato unitario che sapeva proprio di ultimatum arrivato all'azienda genovese. La minaccia di fermare tutto a partire dal 1 agosto nel caso in cui i debiti non venissero pagati entro il 31 luglio ha fatto muovere la macchina. Il bonifico è arrivato all'ultimo secondo dopo un mese di promesse. La situazione era infatti analoga a quella vissuta un mese fa per gli stessi motivi, poi risolta con un incontro a Palazzo Tursi col vice sindaco Terrile e le rassicurazioni sulla liquidità garantita dall'anticipo di 24 milioni di euro da parte della regione. Allora l'azienda partecipata doveva circa 3 milioni di euro agli appaltatori dei servizi, tutti di fatture scadute relative a servizi effettuati e mai saldati da febbraio 2026. Nonostante la buona notizia, però, la situazione rimane preoccupante.
2: Abbiamo delle altre pendenze molto importanti, abbiamo il contributo del CCNL, il fondo che vale circa 400.000 euro per le nostre aziende, che ci doveva essere riconosciuto entro aprile, che ad oggi non ci è stato riconosciuto. Questo è un fondo del governo che passa alla regione, dalla regione viene trasmesso ad MT, MT ce lo deve riconoscere. Questo fondo ad oggi non ci è stato riconosciuto. E poi abbiamo sempre il famoso problema del 50% sul congelato dal 1 gennaio al 30 luglio del 2025, che per queste aziende vale circa 4 milioni e mezzo. È una cosa molto importante.
0: E chiudiamo la pagina dedicata al trasporto pubblico con le testimonianze di ordinario disagio con i bus di AMT. Oggi sentiamo il caso di Annalisa che racconta come prendere i mezzi a Busalla al mattino per andare a Genova sia diventato un vero e proprio ternallotto. L'ha intervistata Elisabetta Biancalani. Sentiamo.
3: Partiamo dal tuo caso, Busalla. Posso dire un ternallotto quando si va a prendere l'autobus per andare a lavorare a Genova al mattino?
4: Va fortuna perché molte volte l'autobus è già pieno e stracolmo alla mia fermata, che comunque non è l'ultima prima del casello. E no, siccome non può viaggiare in autostrada con gente in piedi, siamo obbligati a prendere il treno o attendere la corriera dopo, che comunque è dopo una mezz'ora circa. Poi ci sono delle fasce orarie in cui ci sono delle varie corriere, tre corriere, una dietro l'altra. Sono fasce invece che c'è solo una corriera e ovviamente questo crea molto disagio.
3: Ecco, quindi ci fossero almeno nelle fasce del pendolarismo al mattino presto almeno due bus, uno di seguito all'altro, per far fronte al fatto che è pieno, sarebbe meglio.
4: Esatto, devo però rimarcare che nel periodo delle scuole ci sono due corriere, una di seguito all'altra, però c'è anche un incremento delle persone, degli utenti, perché ci sono gli studenti.
3: Ecco, tu hai assistito anche a una scena che ti ha un po' fatto...
4: Sì, ma ho fatto un po' muovere, possiamo dire, perché recentemente c'era una famiglia composta dei sudamericani, composta da mamma, papà e bambino che avrà avuto 5 anni, e che sono salite all'ultima fermata prima del casello, e dove eravamo già a Colmi, e quindi il papà ha dovuto staccarsi per prendere il treno e non l'abbiamo neanche accompagnato a prendere il treno. Forse c'era la corriera dopo che andava a Busalla in stazione, ma questo non ne sono sicura.
0: È stata depositata questa mattina in Procura Imperia la richiesta di dissequestro della salma della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni, trovata morta lo scorso 9 febbraio nell'abitazione di Montenero, sulle alture di Bordighera, dove viveva con la madre e le sorelline. La richiesta si fonda sul fatto che lo scorso 27 luglio il consulente della Procura, Ventura, ha depositato gli esiti dell'autopsia eseguita sulla salma della piccola, ritenendo quindi conclusi gli accertamenti medico-legali che avevano reso necessario il sequestro del cadavere. Per la morte della piccola sono attualmente detenuti in carcere Emanuela Aiello, madre della bambina, ed Emanuele Iannuzzi, compagno della donna. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. La cronaca genovese invece: un uomo di 31 anni di origine algerina è stato arrestato dopo aver tentato di di strappare una collanina a una donna in via Carlo Rolando nel quartiere genovese di San Pier d'Arena, ha spruzzato con uno spray urticante il marito della vittima, poi ha aggredito i poliziotti.

0: successo anche tanto altro a Nizza De Filippi.
1: Parapiglia San Pier d'Arena per uno scippo finito in un tentativo di linciaggio e poi un arresto. È tardo pomeriggio quando un 31enne algerino ha tentato di strappare una collanina dal collo di una donna. Dopo il colpo è stato subito inseguito dal marito della vittima che si trovava nelle vicinanze e da alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Di fronte alle richieste di restituzione della catenina, il 31enne ha estratto un

0: per sospetta ingestione della colanina ha dato in escandescenze tentando di danneggiare un'apparecchiatura medica. Ora è in arresto e a lui vengono contestati 3 reati.
1: Adesso la cronaca ancora però a Ventimiglia, perché è stato prima l'odore di gas, poi il rumore a svegliare il centro della cittadina al confine con la Francia questa notte, quando intorno alle 2 una bombola di gas è esplosa in una palazzina in via Asse alla Civico 81. La deflagrazione ha diverto le finestre, danneggiato pesantemente l'interno di un appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. All'interno è stato trovato un uomo di 43 anni gravemente ustionato, subito affidato alle cure dei sanitari, che hanno richiesto l'intervento dell'elicottero Grifo per un trasporto urgente al centro Grandi Ustionati di Villa Scassi a Genova, con ustioni sul corpo per oltre il 60%. Chiudiamo con la cultura, perché domani sera alle 21 a Villa Tiguglio a Rapallo Marino Bartoletti racconta Lucio Dalla, dalla sua amicizia con il grande cantautore alla sua musica, accompagnato dalla band La Sera dei Miracoli. Abbiamo delineato in questo servizio, ce l'ho raccontato lo stesso Bartoletti a Primo Canale, che cosa ci dobbiamo aspettare, sentito da Martire.
2: Sono molto felice di raccontare un artista immenso, un poeta della musica e soprattutto un grande amico, cosa che farò assieme a un gruppo musicale di grande valore che non per nulla si chiama La Sera dei Miracoli, ed è già un nome molto, come dire, molto pertinente a quello che faremo, ed è una presentazione del mio libro, caro Lucio ti scrivo, accompagnato dalla musica, che non fa mai male. Alla fine, visto che abbiamo fatto la prima ieri sera a Trieste, posso dire che la gente va via felice, anche un pochino emozionata, me compreso. Mi stupisce la presa che ha ancora nei confronti di chi lo ascolta, mi stupisce il fatto che abbia scritto canzoni di straordinaria attualità, mi stupisce che la gente, ripeto, esca felice dopo aver cantato praticamente per 2 ore, mi stupisce che sia ancora nel cuore di tutti, malgrado ci abbia lasciato 14 anni fa, anche se poi la mia prefazione, la mia dedica a lui è a Lucio, perché ancora non ho capito bene dove si sia nascosto.
1: Ci sono notizie sia per quanto riguarda il Genoa che per quanto riguarda la Samp, sicuramente più positive per i rossoblu rispetto ai blu cerchiati, con i primissimi infortuni. Bisogna capire di quale entità per i nuovi acquisti. Ci racconta tutto Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, proprio così, una giornata a due facce, diciamo così, per quello che riguarda le squadre genovesi, nel senso che per quello che riguarda il Genoa arriva una notizia positiva, perché è stato preso Mario Mitai, per un esterno sinistro albanese, per sostituire verosimilmente Martin, destinato ad essere ceduto, come si sa, da molte settimane a questa parte, mentre purtroppo per quello che riguarda la Sampdoria c'è la tegola di un infortunio che ha colpito Lorenzo Insigne. Non sembra un infortunio di grossa entità, ma credo che lo porterà a saltare quantomeno le prime 2 giornate di campionato. Comunque staremo a vedere, andiamo con ordine, partiamo prima con il Genoa e sentiamo le ultime novità da Carlo Danani. Carlo, buonasera.
4: Buonasera. Mario Mitai arricchisce la galleria dei volti nuovi per la stagione 2026-27. Il nazionale albanese classe 2003 arriva dall'Al Ittihad, pronto a tuffarsi nuovamente nel calcio europeo. La formula prestito con diritto di riscatto. Sull'esterno sinistro era forte la concorrenza del blasonato Porto, ma alla fine Mitai ha scelto l'Italia e il Genoa è atteso in città nelle prossime ore. Al netto di eventuali partenze restano ancora 3 gli obiettivi in entrata per Lopez: un centravanti, un centrocampista e un difensore di piede sinistro. Nella mattinata di domani intanto la squadra volerà in Inghilterra. In serata a Leicester il primo dei 2 confronti di questa mini tournée, che si concluderà martedì sfidando il Burnley. In entrambi i confronti inglesi il Grifone indosserà la seconda maglia per la stagione in corso, presentata stamane dal club, una casacca destinata a entrare nella storia che

0: richiama quella bianca di fine 800, prima dell'arrivo nel 1901 dei non meno storici colori rosso-blu.
1: Grazie Carlo, rimaniamo un attimo in tema Genoa perché Carlo ha accennato alla partenza, alla prossima partenza del Genoa per l'Inghilterra, domani alle 20.30 scenderà in campo a Leicester e nel corso della trasmissione di ieri sera di Liguria Calcio Graziano Cesare si è collegato con un rappresentante del Genoa Club UK, Gabriele Russo, vediamo come si preparano i tifosi inglesi nel Regno Unito a questo incontro.
2: Eh sì, trasferta di Leicester, siamo pronti con il Club UK, con tanta gente che, esatto, quelli lì, con tanta gente che verrà su con noi. Vuoi sapere dei dettagli?
3: Entriamo nei dettagli. Sì, certo che vogliamo. Voglio tutti i dettagli del mondo, guarda, dammi tutti i dettagli, Gabriele.
2: Allora, come club e pulmino, che in realtà è un pulmone, siamo circa una sessantina e siamo molto gasati perché è tanto che aspettiamo questa trasferta, è tanto che ogni volta che ci ritroviamo pensiamo a quando il Genoa verrà a giocare in UK, non vediamo l'ora di andare a vedere, organizziamo, facciamo il pulmino e cose. Appena è uscita la notizia è scattato il delirio. Infatti colgo l'occasione per ringraziare il direttivo del Genoa Club UK che appunto da quando è uscita la partita ogni giorno batte chiodo per organizzare un'esperienza epica per tutti quelli che si muoveranno da Londra, per tutti quelli che arriveranno e avranno bisogno di trasporto. C'è il pullman, faremo sosta all'aeroporto di Stansted per recuperare quelli che arrivano col volo, alcuni che arrivano col volo da Genova. Quindi insomma abbiamo messo in piedi una bella cosa che ci rende uniti a noi come genuani all'estero e il privilegio di essere il club il club del Regno Unito e di seguire il nostro grifone per l'Inghilterra.
1: E questo era appunto il Gabriele Russo del Genoa Club UK. Adesso passiamo alla Sampdoria per le ultime novità, prima fra tutte l'infortunio che ha colpito Lorenzo Insigne. Ci colleghiamo con Laura Rossetti. Laura, buonasera.
4: Ciao Dario, buonasera a tutti. Sì, ha destato un po' di preoccupazione perché insomma Insigne è stata un po' la ciliegina sulla torta, no? Di una programmazione che vede una squadra praticamente rivoluzionata, la ciliegina sulla torta che non è arrivata l'ultimo giorno di mercato ma è stata un po' la base da dove Branco e il suo entourage è partito. L'anno scorso lui sovente è uno di quelli che non si infortuna mai, Insigne mi ricorda un po' Flacchi che ha difficoltà, abbiamo difficoltà a ricordare degli incidenti o dei guai muscolari. L'anno scorso ne è la prova, senza fare preparazione ha giocato praticamente tutte le partite a Pescara. E la società ci ha tenuto a rassicurare, nel senso che lo descrive un po' come una scelta precauzionale, appunto perché viene da una stagione Insigne, tanto non è giovanissimo, lo sappiamo, però insomma da una stagione importante ma comunque impegnativa a Pescara, dove ha affrontato appunto metà campionato senza avere la preparazione. Quindi sono arrivato presto, è vero, ma evidentemente ha avvertito qualche piccolo problemino per non rischiare. Vero è che anche Begic ha avuto dei problemi e quindi quello che poteva essere l'asse forte della Samp, speriamo purtroppo inizio campionato, a dover fare a meno dei due giocatori, ed è per questo che secondo me alla fine arriverà Pierini, che come dopo Viti, dopo la notizia di Viti di ieri, probabilmente anche Pierini secondo me alla fine arriverà, anche perché tapperebbe un po' quel buco che si è andata a formare proprio prima ancora dell'inizio del campionato. Quindi c'è tempo e credo che Pierini potrebbe essere un giocatore d'utile che farebbe molto comodo a Corradi.
1: Sì, grazie Laura, grazie per essere stata con noi e per quello che riguarda il calcio stasera. Giorgia, è tutto.
5: Grazie anche a Dario Vassallo, a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera stessi orari, buona serata.

0: nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: My Camp with Palsy.

0: Dunque Viti resta la Sampdoria, è una buona notizia indubbiamente perché nei sei mesi già vissuto in bicerchiato il difensore ha dimostrato di essere per la Serie B un elemento valido, se sta bene ovviamente, riflessione necessaria sempre da fare perché dietro ci sono già elementi come Gartner, Mano, Ferrari che di problemi fisici ne hanno avuti pure troppi. Bene dunque, ma mancano sicuramente ancora tanti, troppi giocatori per dire ecco la nuova Sampdoria. Intendiamoci, è così per tante squadre, quasi tutte, solo che mancano 23 giorni al fischio d'inizio della partita di Cesena e per l'esordio sarebbe il caso di affidare a Corradi una rosa vicina a quella definitiva. Franco non sta lavorando male, siamo onesti, anche se il fatto di puntare molto sugli svincolati pare essere una direttiva arrivata da Singapore barra Isola di Man, di quest'ultima della prima esotica posizione geografica. Qualche investimento sta venendo fatto, che ad esempio non ci sia ancora il portiere titolare è indubbiamente un problema. E poi c'è sempre l'incognita allenatore. Corradi ha avuto un buon approccio con l'universo Samp, ma lo sa anche lui, è un'incognita, come detto, visto che non ha mai allenato una prima squadra di club. Incrociamo le dita. Intanto il silenzio è nuovamente sceso sulle mosse della proprietà, o meglio dell'investitore. Tei non parla, figuriamoci il signor Walker, quello che decide tutto senza avere ruoli. Il loro obiettivo lo hanno senza dubbio e temo che non sia precisamente collimante con quello dei tifosi. Interessi che non si incrociano e che mi fanno temere come le porte siano irrimediabilmente chiuse per chiunque si avvicini con una parvenza di interesse alla Samp. I tifosi osservano, si abbonano, giustamente a mio giudizio, ma vogliono essere liberati dall'incubo in cui sono precipitati il 12 giugno 2014. Una buona squadra, una rosa che possa lottare per la Serie A dopo 4 anni è il minimo sindacale. Ma per avere una prospettiva reale non serve un investitore, serve un proprietario con possibilità economiche e passione. Perché i sampdoriani sono stufi di soffrire e si meritano di tornare, se non a sognare, quantomeno ad andare allo stadio, convinti che la partita la potranno vincere.
1: Eccoci, buona serata, consueto appuntamento come ogni venerdì sera, anche in questa calura, in questo tormento di calore, la Samp sta ribollendo anche di notizie, saranno tutte belle, non lo sappiamo perché noi siamo pronti a distruggere tutto con Marco Benvenuto, buonasera Marco.
2: Perché qui già una presentazione, vabbè, buonasera, belle, belle, torniamo, bene. Torniamo, va bene, accetto.
1: Buonasera, dai, si scherza, Paolo, buonasera Paolo, ripeto, sempre buonasera più bello, elegante, quanto oro hai stasera.
3: Oh, tanto oro,
1: mamma mia,
3: quanto
1: luccica.
3: Quanto luce.
2: Anche gli occhiali. Comunque non
1: diamo il benvenuto anche a Massimo Giardina, che se non sbaglio eri già venuto un paio di volte. Buonasera, esatto. Grazie per essere
4: buonasera,
1: con noi.
4: Buonasera
1: tu
4: a tutti.
1: Conosci profondamente anche un po' tutto il mondo giovanile della Samp, avendo collaborato, poi ci dirai un po' bene o male il tutto. E non può mancare il nostro Matteo Cantile.
4: Farò del mio meglio. Farò del mio meglio.
1: A essere cattivo o buono?
4: Hai detto distruggere tutto.
1: No,
4: io.
1: Beh, ma infatti, no. Quando ho detto distruggere,
2: ho
1: detto.
2: Ma c'è un accomunato.
4: Hai capito?
2: Questa affinità elettiva.
3: Cerca di portare.
1: Stasera orfani ancora, ma nel senso positivo del termine, della nostra Laura Rossetti, al quale davvero facciamo tanti tanti cari auguri di buon compleanno, gli abbiamo dato la serata libera, se lo merita davvero, grazie Laura, un bacio, auguri da tutti
3: auguri,
1: noi,
3: auguri Laura,
1: ci vediamo ovviamente il prossimo venerdì. Allora Marco, dato che tu sei la persona e l'anima cattiva di questa trasmissione,
2: cominciamo bene,
4: tu l'anima cattiva.
1: Abbiamo tanto un impact, che ringrazio Filippo Rossi, grazie, e Gianluca Messina in regia, lo facciamo vedere, perché partiamo proprio da qua. Allora, rosa
4: povero
1: da completare. Povero Tei, questa volta
2: mi
1: non
2: sembra,
1: è
2: coi voto
4: suo malgrado.
2: Soldi, cioè ne avete
4: questa
1: non ora, ci onestamente. Sono le ciabatte, ma c'è una borsa piena di soldini e c'è però anche
2: questa
1: un orologio che scandisce il tempo. Quindi il tempo passa. Sta lavorando bene questo signore? Partiamo da qui.
2: Non lo so se sta lavorando, questo no. E la borsa è bella, l'impact, complimenti, la borsa è ricca, poi magari a valutare

0: a valutare quelle che sono state le operazioni, magari sono state operazioni al risparmio, però se vuoi che mi iscriva al club dei contenti lo faccio.
1: No, cioè, adesso mi dai, Marco, però ti prego,
0: numero uno,
1: qualche
0: cioè,
1: cosa da 7 giorni a questa parte è cambiato di positivo? Domanda molto semplice.
0: E qualcosa è cambiato, sì.
1: In positivo?
0: Ho detto che qualcosa è cambiato, no dai, se mi vuoi, allora se, io lo so, sono venuto qua, io lo so tu cosa vuoi, che io dica delle cose che poi tu tra 3 mesi, perché il giochino lo conosco, tra 3 mesi poi fai, andiamo a vedere che cosa diceva.
2: Di pure quello che ti pare, Marco, di pure quello che ti pare, rischi pochissimo.
1: No,
2: rischi pochissimo.
1: Paolo, dai, adesso poi andiamo a salutare anche un amico che è con noi, cosa ne pensi subito di quello,
3: allora,
1: che
3: allora, Marco, hai fatto così, io dico che la borsa ricca di tanto denaro sta servendo. Allora, Viti è arrivato una settimana e quindi e andiamo avanti.
2: Però Perini, io non ho capito una cosa. Chi è quel signore lì? Quell'asiatico.
3: Guardalo bene.
2: Ma tu lo
3: perché
2: conosci?
3: Ha la borsa carica.
2: No, no, no, sono molto felice. Ma tu lo conosci questo signore?
3: Non lo conosco.
2: Le hai mai parlato?
3: No, non gli ho mai parlato.
2: Hai mai sentito la voce?
3: Matteo, no, no, no, okay. Però ho sentito il portafoglio, lo apro.
1: Ecco, fammi fare l'avvocato. Fammi fare l'avvocato del diavolo per un secondo. Se quest'uomo tutti i mesi ti corrispondesse 10.000 euro e a te non sai nemmeno chi è, non lo devi manco salutare, ti fai dei problemi, ti faresti dei problemi. Questo ti chiedo.
2: Allora, sì, potrei farmi, se mi dà 10.000 euro per un periodo sufficientemente lungo, magari no, ma avrei il timore che il mese successivo non arrivino. E quindi voglio sapere da chi arrivano i soldi che mi arrivano, giusto per essere tranquillo che arriveranno poi anche in futuro.
3: Perché sono sempre arrivati.
2: Potrebbe
1: si è arrampicato bene,
2: ma non credo. Non sono sicuro che siano arrivati da questo signore.
0: A parziale intervento di Matteo, che è sempre ovviamente molto più informato di me. Ma velocissimo, io voglio anche capire come mi arrivano, perché non vorrei che poi ci fosse la pinzetta che va là,
1: Massimo, come hai capito, le anime cattive, una dalla tua parte e una di qua, però insomma il tuo pensiero, avendo conosciuto anche fondamentalmente, anche se in passato ovviamente, la società Sampdoria.
2: Tu hai mai parlato con il signor Tei?
4: Il
2: signor Tei l'hai mai conosciuto?
4: No, mai okay. Visto.
0: No, ma ci ha parlato la sindaca, quindi
2: perché siccome non conosco
1: avvicinati
2: nessuno.
1: Avvicinati per favore.
5: Io ero accompagnatore negli anni della gestione precedente, ecco, quindi no, non lo conosco se non dai giornali. Ma il mio giudizio da tifoso, siamo al quarto anno di Serie B, ci aspettiamo qualcosa, oggettivamente qualcosa di più, sì, rispetto agli altri anni, e anche come esordio di campagna acquisti, oggettivamente, anche volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, non riusciamo ad essere soddisfatti. Cioè questa politica degli svincolati non
1: però almeno
5: non
1: sono
5: mi
1: tuoi questi finalmente.
5: Sì, questo sì, forse l'acquisto di Viti è il più eclatante, però tra le condizioni fisiche di alcuni e appunto la scelta comunque degli svincolati lascia delle perplessità. Come lascia delle perplessità la scelta dell'allenatore.
1: Ah, quindi per te sei perplesso? Per
5: abbastanza, perché io cito un dato che avevo letto, per andare in Serie A mediamente l'allenatore che guida la squadra è sempre un allenatore navigato di categoria. Ben poche sono le squadre che sono riuscite a salire con un emergente. Questo dicono i dati, almeno statistici. Poi speriamo di riuscire.
0: Però, no, scusa Franco, no, solo velocemente, non è nelle intenzioni della società Sampdoria salire in Serie A in questa stagione sportiva. Mi pare che sia stato
5: in due anni.
0: Quindi,
5: in due anni.
0: Ma, quindi tutto sommato si fa un po' di esperienza e poi magari eventualmente
2: può fare un po' di esperienza.
0: Sennò poi si dice sempre
1: tieniti il veleno lì. Fermi lì. Allora, diamo il benvenuto a Simone. Buonasera Simone Galli. Ciao, eccoci.
6: Ciao Franco, buonasera ai telespettatori e ai tuoi ospiti.
1: Allora, senti Simone, io ritornerei un attimo giustamente da te, perché insomma tu hai seguito la Samp in ritiro, ormai sono passati un po' di giorni da quando sono ritornati a casa. Ecco, al di là di quelli che sono i nomi arrivati, qualcuno confermato, qualcuno già in infermeria e quant'altro, sei d'accordo con qualche insomma riflessione di quella che hai già sentito a parte dei nostri opinionisti, o tu c'hai anche già una tua idea, avendola anche vissuto insomma in prima persona il ritiro della Samp?
6: La mia idea è che questa sia una Samp, come ho già spiegato, precaria, decisamente precaria, perché arriva un giocatore, Viti, benissimo, sicuramente è stata una nota positiva allo scorso campionato, dovrà andare via qualcuno, e questo continuo

0: Mando, arriva qualcuno, va via qualcuno, rende il lavoro di Corradi decisamente più difficile. Per giunta, come stavate ricordando poco fa, Corradi non ha alcuna esperienza a questo livello, non aveva mai allenato la prima squadra di un club e quel dato a cui facevate riferimento, la poca esperienza, io l'avevo tirato fuori estrapolandolo dagli ultimi 10 campionati di Serie B. In 20 casi sulle 30 promosse, l'allenatore aveva almeno una stagione completa di Serie B alle spalle. Solamente 5 volte è capitato che un esordiente assoluto portasse una squadra dalla B alla A, ma in un contesto completamente diverso da quello della Samp attuale, dove benissimo, ripeto, Viti, Insigne, pure se si è fermato, Lauritsen, eccetera, ma non stiamo parlando di giocatori che sicuramente faranno fare il salto di qualità. Stiamo parlando di buoni giocatori, chi per età, chi per curriculum non stelle di prima grandezza, ma per fare una squadra Serie A ci vuole altro. E quindi in questo momento il giudizio non può essere bene, Samp, mercato promosso. Al contrario, deve essere Samp, ok, quello che hai fatto non basta assolutamente.
1: Ma ti chiameremo davvero spesso e volentieri. Matteo, ritorno da te. Lo ricordava Simone, l'abbiamo detto, Insigne è già fermo, ma è già un campanello d'allarme o inevitabilmente sono cose che possono succedere?
2: Oh, beh, inevitabilmente sono cose che possono succedere, però è un campanello d'allarme se lo associ al fatto che è un giocatore di una certa età che è uscito dal calcio importante e soprattutto che si stava allenando a parte. Non so come si abbia fatto a farsi così male, nel senso che in un
1: Sì, infatti.
2: allenamento, diciamo,
1: Fatto muscolare.
2: differenziato dovrebbe essere più difficile fare quegli sforzi, no, istintivi del campo che poi ti possono portare a guai
1: Comunque dovresti
2: muscolari.
1: essere molto iper, come
2: Anche perché è
1: dire,
2: un allenamento che fai
1: incontrollato.
2: apposta per entrare in forma e non per forzarla, però magari è stato sfortunato, questo non posso dirlo. Invece fammi dire una cosa su Viti, perché Viti, io tra l'altro lo apprezzo come giocatore, nel senso che a livello della Sampdoria
1: Ci
2: è
1: può stare
2: assolutamente
1: come.
2: dignitosissimo, però è un ragazzo che nel 2023, cioè non nel 2003, ma nel 2023, è stato pagato 13 milioni
1: Sì.
2: e
1: Che
2: adesso te lo danno per 300 mila.
1: poi sembrerebbe un po' di più forse,
2: Sì,
1: però
2: però
1: insomma, sempre una cifra,
2: anche
1: certo.
2: 600,
1: Sì,
2: anche
1: siamo più
2: fosse un
1: vicini.
2: milione,
1: Sì,
2: ne
1: un po'
2: mancano 12,
1: deprezzato.
2: diciamo, si è un po' deprezzato. Quindi, però questo da un lato è anche l'unico motivo per cui la Sampdoria è riuscita a prenderlo, perché altrimenti per 13 milioni non è che lo
1: No,
2: puoi
1: certo,
2: portare
1: però
2: qui.
1: forse c'è anche la convinzione, chiedo a tutti, che forse i giocatori adesso credono anche un po' di più in questo progetto, perché già due o tre hanno detto sì rispetto magari a altre sirene, chiedo.
3: Sì, sono d'accordo.
4: Prego,
3: No,
4: prego,
3: prego,
4: no,
3: Marco.
4: sennò, no, beh, sì, c'è chi dice sì, c'è chi dice no,
2: Sono
4: non
2: un
4: è che
2: sacco di
4: possiamo
2: esempi di no,
4: fare
2: cioè,
4: la
2: Martinelli è
4: contabilità,
2: andato
4: ci
2: all'Avellino, Possanzini al Sudtirol,
1: Però
2: cioè
1: forse è
2: no.
1: successo prima che ci fosse un po' questa rivoluzione anche, mi sbaglio,
4: Ma
1: di
4: vuoi che
1: quando
4: mi
1: poi.
4: iscriva al partito dei buonisti? Io che non mi sono
1: No,
4: mai iscritto a nessun partito.
1: no.
4: Vuoi che salti qua dicendo chi non salta Genuano? Ecco, dimmi cosa vuoi che faccia e io lo faccio, però mi evito queste cose. Io
1: Fermati
4: penso che la nostra critica invece
1: Per l'amor di
4: sia
1: Dio, tenetevi
2: costruttivo.
1: tutto dopo, poi
4: Costruttivo.
1: ritorneremo con Simone.
4: Però se vuoi
1: Paolo,
4: salto,
1: telecamera a te
4: sai.
1: perché devi lanciare la pubblicità, vai.
5: Allora, vai avanti con la pubblicità.
1: Oh.
6: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
7: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
8: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
9: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49 euro. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74 euro. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Gradinata Sud, dopo aver lanciato la pubblicità, Paolo, ritorno nuovamente da
5: Bravo.
1: te.

0: Allora, cosa vogliamo rispondere a questo cattivissimo Marco Benvenuto?
1: No, ma Marco è così, però anche...
2: Ma come mi dipingono?
1: Le sue ragioni ce l'avrà. Io dico che sì, il progetto mi sembra che sia valido ora in questo
0: anche
1: momento.
0: Anche perché peggio dell'anno scorso.
1: Ma peggio dell'anno scorso non si potrebbe mai arrivarci. Dice. Poi mi dispiace solamente per Insigne, ecco, giustamente tutti quanti, come ha fatto a farsi male facendo allenamento differenziato. Non lo so, può capitare, è un giocatore anche di età, quindi...
3: Però, scusate,
1: dimmi tutto, Marco.
3: Quando è arrivato Insigne, per l'amore di Dio, giocatore, il suo passato, il suo pedigree, non posso certo mettermi a discutere, però si sta avverando un po' quello che si era detto, sostanzialmente, che ci potevano essere delle defaillance dal punto di vista fisico, il giocatore per il suo passato...
0: Beh, però ha fatto fino all'ultima partita col Pescara, era una iera, però fine
3: in fondo. Vabbè, ho capito, ma allora tu mi fai nel caruggio della guardia.
0: No,
3: cioè,
0: no,
3: allora
0: no, ti dico semplicemente che però ha dato l'anima.
3: Però oggettivamente ci ha passato un altro, tra virgolette, anno, e quindi sostanzialmente si poteva ipotizzare. Non è che le cose succedono. Io, se noi diciamo, allora uno arriva e scoppia la sfiga a Vogliasco, no, questo... era una cosa che comunque poteva stare.
0: Beh, sì, per quello che ho fatto
3: era
0: la domanda,
3: detto,
0: Matteo.
3: Cioè nel senso,
0: allora andiamo con l'impact, così poi diamo la parola anche a Massimo, che voglio un po' sentire anche lui. Eccolo qua, arriva il secondo impact di questa Gradinata Sud. Tanto grazie anche a tanti amici che stanno già scrivendo via WhatsApp. Allora, bel colpo, ovviamente in riferimento a Viti. Cosa ne pensi, Massimo? Insomma, sei
4: sempre
0: sul...
4: te di spalle.
0: Sempre te di spalle che... con la sua mazzetta da golfo. Senti, al di là di tutto,
3: si attorcì. Così,
0: cioè, lo fa anche bene,
3: male,
0: Massimo. Woods. Cosa ne pensi?
5: Tiger Tail. Su Viti sono molto contento perché lo ricordo come un difensore capace, ha fatto una buona stagione, quindi assolutamente una buona operazione. Aspetto con ansia il portiere, perché credo che al di là di Craster, che sicuramente sono sicuramente convinto che sia un bravo giovane, ne ho sentito parlare molto bene, però ritengo che lanciarlo come primo portiere possa essere un azzardo, quindi serve un primo portiere di esperienza, di qualità. E poi io continuo a pensare che un attaccante in più, leggevo, si voglia dare fiducia a Tutino. Per me Tutino può essere un'ottima seconda scelta, ma un attaccante serve, anche perché questo
0: c'è anche Perini nuovamente nel giro, quindi
5: sì, sentivo, magari, però non è facile arrivare a riprenderlo, quindi insomma un attaccante serve e un portiere.
0: Matteo, ritorniamo un attimo sul portiere, poi ritorniamo anche con Simone. Tu prima del portiere, proprio tu eri stato, se non sbaglio, 3 settimane fa a lanciare anche l'idea Tutino potrebbe davvero essere un'alternativa, e comunque male non ha fatto poi nelle partite, che le ultime che ha fatto, insomma, anche se abbiamo visto...
4: Beh, la Sampdoria, diciamo, lasciamo perdere, però in generale è un giocatore che secondo me, se gioca punta centrale, fa il falso 9, diciamo così, ha delle qualità, le ho viste coi miei occhi e non vedo per quale motivo non dovrebbe rimostrarle. Di sicuro è uno di quei giocatori a cui forse però bisogna credere, su cui bisogna credere. Credo caratterialmente, mi sono fatto l'idea che se fa la seconda scelta, terza scelta, poi dopo è difficile che riesca
0: perde
4: a fare la differenza, perde la sua motivazione, credo, perché l'ho visto quando è stato a Cosenza, al centro del progetto, al centro dell'attacco, era fenomenale. Qui è andato male, ad Avellino, certo. non posso dire di aver visto con attenzione le partite dell'Avellino, ma non mi pare che abbia brillato particolarmente, quindi diciamo che è un giocatore che deve comunque ritrovare la sua dimensione.
5: Possiamo dire che un po' di tempo gliel'abbiamo dato comunque.
1: Adesso è proprio l'ultima chance.
4: Sì, certo.
1: E secondo me, messo davanti, come ha detto giustamente Matteo, al centro dell'attacco. Quindi,
3: ma al centro dell'attacco
0: c'hai già, però
3: hai un acquisto che comunque viene ritenuto importante.
1: D'accordo, ma tu
3: difficile.
1: La prendi,
0: ma infatti
3: tu,
0: si parlava di un secondo, però un'alternativa.
4: Se io fossi Tutino, direi: vabbè, è un acquisto. Lauritsen, stai dicendo, è un acquisto che viene ritenuto importante. Tanto vediamo com'è. Tanto vediamo se è all'altezza.
3: Glielo devono
4: io
3: far ventilare.
4: Mi sbatto tantissimo e cerco di rubargli il posto. Penso.
0: Vabbè, sì, anche perché poi gioca
1: con non è vabbè. Insigne. Allora,
0: allora, prima di andare da Simone, lo sapete, insomma, è mancato Franco Baresi, come facciamo sempre, noi vogliamo portare un ricordo a un campione non soltanto sul calcio, ma un campione nella vita davvero straordinario. L'unica cosa che mi è un po' dispiaciuta

0: piaciuta. Poi lo chiedo a voi che siete i diretti interessati, ne sapete molto molto più di me, questa caccia un po' a chi dava subito prima la notizia, tutti addirittura prima è stato un fake, non è vero, non è morto, dopo poi poco tutti quanti, e addirittura insomma in qualcuno anche di importante è caduto anche nel tranello di dare la notizia. Però comunque al di là di tutto, grande grande campione rimarrà, e ovviamente quel numero 6 sarà solo ed esclusivamente il suo. Simone, ritorno nuovamente da te.
1: Però sai Franco, scusami Fede, ma sì, proprio un secondo, è il senso della nostra professione che si è andato perdendo.
0: Sì, però il coccodrillo prima che muoia.
1: No, insomma, ho capito, ma se poi tu non fai i controlli che dovresti fare, perché il mestiere te lo insegna, ma questo, ma andremo caduti, perché
0: sono caduti
1: ognuno,
0: anche fior fior di professionisti.
1: Scrive, questo ti deve far riflettere.
0: Bene, allora Simone, con te invece ritorniamo a parlare del portiere, perché fondamentalmente insomma sono in tanti i tifosi a chiedere, ma davvero sarà lui, non sarà lui, chi mettiamo in porta, ci dobbiamo fidare, Guidotti che fine farà, patapim patapam. Il tuo pensiero, e se secondo te insomma è uscito qualcosa dal ritiro mentre eri su?
2: La cosa che stupisce è che Guidotti ha fatto un ritiro assolutamente tranquillo, sereno, quindi delle due l'una: o sapeva già di andare via e quindi ha lavorato con la serenità di chi immagina di accasarsi presto da qualche altra parte, ovviamente giocandosi chance da titolare, perché nessun portiere credo che vorrebbe mai andarsene da dove può giocare eventualmente titolare per finire in panchina da un'altra parte. E l'altra alternativa è che invece non sapesse di poter essere messo sul mercato, che credesse in maniera sincera di essere il secondo in ogni caso, perché gliel'abbiamo anche chiesto in maniera diretta a microfono aperto: te la senti di giocarti il posto per esempio con Emi Laudero? E lui ha detto tranquillamente sì. Quindi ripeto, delle due l'una: o immaginava già di andare via, oppure per lui deve essere stata una sorpresa. Ma inserire Krastev come il prossimo titolare della Samp mi sembra un azzardo. Come stiamo andando avanti di azzardo in azzardo, parlo di Bernardo Corradi, come del recupero eventuale di Lorenzo Insigne dopo questo lungo periodo di lavoro in solitudine. E allora è necessario secondo me che la Samp vada ad acquistare un portiere che sia esperto anche magari della categoria, non per forza un portiere di Serie A, ma un portiere di categoria che conosca determinati meccanismi, che abbia anche rendimento dal punto di vista fisico, quindi affidabile. Ricordiamo tutti cosa è successo nel campionato, non quello scorso, quello precedente, con Caprari l'ex portiere del Cagliari che era stato preso dalla Samp e poi si è infortunato e ha lasciato il posto a Guidotti. Bene, questi sono un po' dei meccanismi che mi fanno pensare: se la Samp vuole un campionato di alto livello, ha necessità di andare a prendere un portiere, anzi due in questo momento, perché lo stesso Krastev comunque, se lo metti a fare il secondo, certo, probabilmente non ha ancora quell'esperienza. Servono due portieri esperti, affidabili immediatamente. Torino pare che si voglia liberare in qualche modo di Paleari, per la Samp potrebbe essere un'occasione. I colleghi di Cagliari parlavano invece di Radunovic come di un partente e quindi di un potenziale Samp.
3: Ecco, Radunovic e Paleari è come
4: Paleari sarebbe un grande
3: come
4: acquisto.
3: Come Mentana, più o meno, un po' di più. Ecco.
0: Ma anche
3: cioè, tutti i termini.
1: Immagino anche torme di tifosi blu cerchiati che al supermercato tra un broccoletto e una banana parlano del destino di Guidotti, cioè io li vedo.
0: No, però comunque giustamente Simone diceva
3: Paleari è oggettivamente un bel pezzo. Radunovic, visto con i miei occhi, vale Guidotti più o meno, cioè quella roba lì.
4: Sì, meglio Paleari.
3: Molto meglio Paleari. Paleari è un gran portiere.
5: Scusate, su Paleari leggevo che il Torino abbia proposto il rinnovo a Paleari.
3: E però sia il terzo, sarebbe il terzo perché poi ha preso Mascardi, ha preso l'altro portiere da
0: Vizzotella. La società ha dato un segnale, Marco, con Krastev, insomma, rinnovo fino al 2030, non è poco. Quindi
1: Ma il problema non è Buffon, cosa giocava? A 16 anni giocava, cioè voglio dire, non è il problema. È invece tutti quelli che dicono famous guys win, poi devi mettere in conto che quando metti tra i pali un ragazzo, un giovane, seppur di valore, ti devi aspettare qualche scivolone, e allora poi non è che alla prima ma uno short, cioè che poi è quella proprio la chiosa, uno short con le ciantoli, e allora poi che la gente faccia pace con se stesso, larga i giovani, ma i giovani devono avere fiducia.
4: Questo ragiona Marco,

0: insomma, è del 2008,
1: è del 2008, 2008. Se lo lasciamo maturare sto ragazzo qui, invece
2: esiste gente del
1: se
2: 2008.
1: Paleari esiste. Avesse l'intenzione di trasferirsi a Genova, un grande acquisto, questo sarebbe un grande portiere e sicuramente una sicurezza.
0: Eh sì, anche perché quello è un ruolo veramente che ha il potere di distruggerti la partita.
1: No, quello ti forma la difesa.
0: Quello ti distrugge la partita, perché un errore di un portiere vanifica anche una partita importante.
3: Poi se sei anche uno che insomma ha gli attributi.
1: Il ragazzino lo facciamo maturare.
3: Massimo, senti, poi ritorneremo a parlare ancora un attimo del portiere, perché abbiamo anche un sondaggio nel prossimo blocco, poi ci sentiremo di nuovo Simone. Insomma, tu hai seguito, dicevamo, i ragazzi. Come sta lavorando sulla Samp? Sembrerebbe che arrivano dei segnali, sembrerebbe, usiamo volutamente il condizionale, per quanto riguarda la cantera, che poi tutto parte da lì. L'hanno capita forse? Non lo so, chiedo.
0: Dove li vedi i segnali?
4: Dopo due anni orribili.
0: Quali segnali sono?
4: Beh, dopo due anni orribili, dove abbiamo visto una diaspora anche di ragazzi, c'è una tendenza finalmente positiva. Io sono molto contento dell'inserimento di Puggioni, che è un sandoriano. Io gestivo, quando ero il collaboratore, il figlio, che era portiere, e Puggioni è sicuramente affidabile e penso che possa fare un ottimo lavoro. Spiace per l'uscita di Invernizzi, però ripartiamo almeno da un grande sandoriano. Appunto, gli ultimi 2-3 acquisti sono importanti, e quindi speriamo di poter tornare a quella che era un po' il nostro passato, perché la Samp ha una storia di settore giovanile comunque.
0: Però
4: forte.
0: Sarai d'accordo con me che non si valuta il lavoro della cantera, come si dice oggi,
4: in poco tempo,
0: e soprattutto sulla base di che acquisti un primavera. Tu lo devi creare il primavera, no? Tu devi andare indietro nelle leve e andare a prenderti i 14enni, 13enni, 15enni.
4: Però abbiamo preso qualcosa anche.
3: Ancora oggi sembrava ufficiale 15, questo Mikhail Yanakiev, questo classe 2010 in arrivo. 2010. Insomma, peraltro ha battuto anche la concorrenza del Genoa. Parlano di avere un talento bulgaro pronto a firmare questo contratto con il club fino al 2029. Poi, ovvio, sono sempre di se e ma.
0: Io questo è importantissimo.
3: Lo facevo su questa
0: base. Perché tu in qualche
1: cantiera
0: anno
1: è il futuro,
0: riuscire a tirare fuori uno, due, tre pezzi, come si faceva una volta quando abbiamo vinto lo scudetto, che sono venuti fuori Poli, Soriano, tanti altri, Krestičić, tanti altri ragazzi, questo è fondamentale, perché poi magari fai anche plusvalenza.
3: Allora ragazzi, ci dobbiamo fermare un attimo, un po' di pubblicità, rientriamo nuovamente, poi abbiamo questo piccolo, insomma, queste piccole domande che abbiamo fatto sul numero uno, vediamo cosa avrete risposto, ci ricollegheremo con Simone, rimanete insieme a noi.
5: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Gradinata Sud, tanto ancora grazie, poi leggeremo così qualche messaggio che sono arrivati, soprattutto verso Marco Benvenuto, ma poi ne parleremo dopo.
0: Di grande ammirazione.
2: Grande ammirazione.
3: Allora, abbiamo chiesto questo, ovvio, all'interno dei nostri social, peraltro lo ricordiamo, primo canale Svetta, numero uno come sito, come ascolti e quant'altro. Allora, Krastev è la vera sorpresa dell'estate? Gli daresti fiducia? Sì. Puntare sui giovani va bene, 72%, no, serve esperienza, 28%. Quindi, Matteo, sono un po' in controtendenza con quello che dici te, però scusami.
0: Ho capito, quando rispondo ai sondaggi su Instagram dico le prime cose che mi vengono in mente, a parte il fatto che per dare una risposta bisognerebbe conoscerlo per davvero. No, ma non si può puntare.
2: Chi era costui?
0: Non si può puntare.
2: No, ho capito.
0: Forse lui.
2: Ho capito, ma quelli che hanno detto io no, lo conoscevano Krastev.
0: Ma non lo conoscono tutt'oggi. Cioè, non lo conoscono nel momento in cui danno la risposta. Quindi Krastev può giocare titolare. Certo, se è Buffon o Donnarumma può farlo. Io non lo so, e quindi ci mancherebbe, mi rimetto.
2: Krastev lo vedono tutti i giorni. C'è della gente che è sintonizzata su un canale personale.
0: C'è un canale Krastev,
3: però scusa, l'allenatore lo vedrà tutti i giorni.
2: Ho capito, però mica hai fatto il sondaggio con l'allenatore,
0: Magari l'allenatore ti dà una risposta diversa rispetto a questo sondaggio.

0: immagino.
1: Allora, la fiducia va data a tutti.
2: A tutti, ci mancherebbe. Se è fortissimo, deve giocare.
1: Non
2: è
1: c'è
2: che...
1: problema. Magari 72%.
2: Ma no, ma perché? Perché il problema qual è? Che se l'alternativa è Ghidotti, uno dice peggio allora non può fare. In realtà vi garantisco che si può fare molto di peggio, eh? Cioè, che non è così scarso. Prova andare a vedere. Cioè, prova a portare Ghidotti lunedì a giocare a calcetto con noi. Non passa un pallone.
1: Matteo, sicuramente il ragazzo è buono.
2: È sicuro,
1: sicuramente è una.
2: Però vedi, cioè, per esempio, oggi facevo una valutazione su Pafundi che è andato al Catanzaro. No, io sai, io sono un ammiratore sfrenato. Io sono un ammiratore sfrenato di Roberto Mancini, ok? Però io credo che Pafundi sia vittima di Roberto Mancini. Cioè, Pafundi che può fare la Serie C alta, forse, può giocare nella bassa Serie B. L'hai preso a 16-17 anni, l'hai portato in nazionale. Questo ha creduto di essere un giocatore di calcio. Oggettivamente non lo è ancora. Può sicuramente, però avrebbe avuto bisogno, invece che credersi forte, avrebbe avuto bisogno di lavorare in questi anni, invece evidentemente l'ha fatto poco o quantomeno non abbastanza e non riesce a diventare quel giocatore che poteva essere. Quindi i ragazzi così giovani vanno protetti, puoi fare le trasmissioni dicendo gioca Craster, questo
3: ma che lo puoi anche rovinare in un
2: ma te lo ricordi quando avevi 17 anni, se avessero fatto una trasmissione televisiva su di te a 17 anni magari andavi in giro dicendo io sono un fenomeno, calma, allenati, alzati presto, mangia bene, corri, è questo che devi fare.
3: Allora Simone, cosa ne pensi tu di queste risposte che richiedo nuovamente a Filippo Rossi di riproporre, grazie, così magari li vediamo insieme a te. Allora, questo 72% è un po' troppo motivato, cioè figlio di che cosa questa risposta secondo te? Di quello che diceva Matteo, che probabilmente peggio di Ghidotti non si può fare? Chiedo per un amico.
4: No, io credo semplicemente che nei tifosi che hanno risposto c'è sia la voglia di vedere Krastev all'opera, perché se ne dice bene, quindi se arriva comunque una voce per cui questo è un portiere valido, un ragazzo che può dare tanto alla Samp, si dice beh, mettiamolo subito, tanto non c'è un'alternativa migliore in questo momento. D'altra parte, sinceramente, credo anche che sia un po' figlia delle delusioni degli anni passati, cioè nella Samp è da tanto che non sboccia un talento per cui si può dire questo l'abbiamo in qualche modo plasmato noi e quindi lo proponiamo al mondo del calcio, al panorama mondiale, direttamente dalla nostra filiera o direttamente comunque da un'intuizione dei nostri tecnici. Quindi secondo me sono un po' tutte e due le motivazioni, sia perché se ne dice bene, sia perché c'è voglia di vedere finalmente la Samp che ripropone giocatori ad un certo livello. Però non bisogna fare l'errore Pafundi, non nella Samp, Pafundi nazionale, per il quale ovviamente c'è stato quel salto, diciamo, nel vuoto, dove si punta tutto sul potenziale, su quello che può essere il giocatore in prospettiva. Invece su Krastev, se la Samp ci crede davvero, ha modo di farlo crescere, anche perché in questo momento, a parte Abelgaard, nessuno ha pronunciato la parola Serie A, se non sbaglio.
3: Allora, grazie Simone.
0: Tanto, ma le persone tutte le volte che c'è una cosa nuova si innamorano, cioè tu gli dai una cosa nuova, è il solito discorso.
3: Se prima avevi delle cose
0: quando non danno neanche una casa, facciamo giocare la primavera, poi fai giocare la primavera.
3: Se tu sei stato 50 anni con la stessa donna, ne trovi una bella che si innamora di te, ovviamente
0: io da tanto sono con una bella donna, quindi
3: che salutiamo.
0: No, è perché se guarda la diretta
3: che salutiamo. No, ma di altri scherzi, però insomma cerchi anche la novità. Gli stimoli arrivano anche
0: da quello. Ho capito, ma qui ormai ogni cosa è una novità e ci si innamora.
3: Va bene, ma anche per
0: io vorrei poi che il 72% alla prima cappella, mi passi il termine, cappella.
3: Ormai l'hai detta.
0: Ecco, alla prima cappella continuasse a difendere. Perché non è che se poi ti scappa una palla oppure uno short, rimani dentro l'area, rimani sulla linea, ma la volevi te 10 minuti fa. Vai.
5: No, volevo aggiungere una cosa in merito a quello che diceva Simone. In realtà, paradossalmente, chi ha parlato di Serie A è la dirigenza comunque, in due anni. Quindi noi ci aspettiamo qualcosa, perché si sono oggettivamente impegnati un mese fa, no? Con le interviste, dicendo che entro due anni arriveremo alla Serie A. Il passaggio in Serie A viene sempre a gradini. Se guardiamo società come il Palermo, che ci stanno provando da anni, di anno in anno aggiungono tasselli e hanno un progetto. Qui non pare di vedere una progettualità da Serie A.

0: Grazie Massimo. Come vedrai Matteo, c'è questa notizia: Fiorella lascia, Morelli nuovo CEO. Allora, era già nell'aria, si
1: sapeva. Non era nell'aria, doveva essere così da mesi.
0: Capito, però fondamentalmente
2: è stato arrivato con lo zainetto, l'avete ripreso mesi fa, è arrivato.
0: Cambierà qualcosa?
1: C'è un tema che sicuramente è interessante, che riguarda lo stadio, perché Fiorella è il dirigente che ha seguito tutta l'operazione insieme con il Genoa, diciamo, per quanto riguarda la Genova Stadium, di ipotesi. Passata in conferenza dei servizi, il comune chiede garanzie economiche alle due società, così come noi facciamo ormai da mesi, e quindi diciamo che sicuramente Morelli eredita da Fiorella tutto questo lavoro e che dovrà poi arrivare a conclusione. Ecco, questo è un altro aspetto enorme che riguarda anche la città, perché poi uno generalmente potrebbe anche dire: ma a me dalla Sampdoria del Genoa non interessa, però dello stadio, avere uno stadio a posto, sì.
0: Il tuo pensiero sullo stadio?
1: Il mio pensiero sullo stadio è che non si farà, non ci sono le condizioni per fare queste opere oggi, perché non vedo la capacità di Genoa e Sampdoria di poter investire 100 milioni di euro veramente. Anche se l'operazione viene costruita con una certa intelligenza, perché si fa la cessione del diritto di superficie, diritto, in pratica certo. Si vende lo stadio a Genoa Sampdoria, si doveva trovare una parola diversa per dirlo, ma insomma questa
0: devi
1: è
0: avere la
1: verità.
0: L'argent però,
1: è vero che tu vai, diciamo, la dico brutta, vai in banca e lo fattorizzi, lo stadio è un asset che metti a ipoteca, quindi è tuo, e quindi vai in banca e dici: ascolta, lo devo ristrutturare. Però io ho moltissime perplessità in questi termini su entrambe le società, non solo sulla Sampdoria, certo, perché comunque sono soldi veri ed è un rapporto lunghissimo, è un'operazione molto rischiosa secondo me.
2: Marco, ma da quanto tempo, voglio dire, io ho fatto
0: sullo
2: un mestiere,
0: stadio sempre?
2: Sì, ho fatto un mestiere da qualche anno e mi sono occupato, io ho sentito sempre parlare di stadio che deve vivere 7 giorni su 7. Io perlomeno questa cosa l'ho già sentita 3 o 4 volte, la sento sempre. Onestamente, tutto questo tipo di dichiarazioni, poi il valore aggiunto all'interno del quartiere, poi chi lo voleva togliere, chi lo difende perché è il tempio, chi invece lo vuole togliere, vuole fare, c'era Rozzi, mi ricordo che voleva costruire un campo al mare in 5 mesi, invece facevo quella roba con lo stadio dimezzato.
0: Sei d'accordo con Matteo?
2: Assolutamente sì, ma oltretutto Le società di calcio, per l'amor di Dio, lunga vita Genoa Sampdoria, ci mancherebbe, ma sono quanto di aleatorio. Noi abbiamo visto società che c'erano 5 anni fa e sono schioppate bellamente. Cioè, come si fa a fare un azzardo su un bene volubile come una società di calcio? Cioè,
1: poi ognuno, è giusto che qui entriamo nella politica e non nel calcio, è giusto che ognuno faccia le sue riflessioni e abbia le sue idee. Per quanto mi riguarda, lo stadio lo devono fare le società privatamente, come si fa dappertutto nel mondo.
0: La
1: sindaca Salis è convinta di no, è una scelta sua, la rispetto come tale, ma è proprio sbagliata dal mio punto di vista sul piano morale, teorico. Cioè, non, il fatto che lo stadio sia di proprietà del comune è per me un problema, perché se una cosa il comune non sa fare è gestire uno stadio. Cioè, per far vivere lo stadio 7 giorni su 7 hai bisogno di gente che abbia competenze nel campo del marketing, che abbia competenze negli eventi, che conosca.
0: Certo.
1: E non è quello che deve fare il comune. Quindi il comune, secondo me, avrebbe dovuto creare le condizioni per proteggere l'uso dello stadio e la vocazione calcistica di eventi.
0: No,
1: venderlo, come del resto ha più o meno fatto, perché ha venduto il diritto di superficie.
0: Ma
2: lo stadio rimarrà così com'è.
1: La Juventus ce l'ha privato, le squadre che hanno fatto gli stadi in Italia le hanno.
0: Fammi sentire Paolo.
1: Ma la Fiorentina l'ha fatto soprattutto col PNRR, cioè l'ha fatto una roba diversa. Noi abbiamo fatto la diga foranea.
3: Sono d'accordo. Quindi nel 32 gli europei non avranno più.
1: No, a parte che nel 32 gli europei non vengono a Genova. Ma neanche se fai lo stadio di 80.000 posti, ma non possono farlo. Ma non funziona, perché se tu guardi la geografia italiana, al nord, Torino e Milano sono già certe di avere, certamente per ragioni ovvie, gli europei. Poi c'è Roma, poi c'è Napoli, c'è un solo stadio.
3: Questa è la domanda che voglio fare.
0: Allora, ragazzi,
2: quando abbiamo due squadrette, io mi ricordo anche i mondiali, abbiamo avuto due partite simpaticissimi.
0: La partita con la Scozia, se non ricordo male, viene addirittura Sean Connery.
1: Ci tengo a chiudere su questo. Non è colpa dell'operazione tardiva dello stadio, non l'avresti avuto gli europei, a mio giudizio, nemmeno se avessi cominciato 2 anni fa.
0: Ci fermiamo, poi ultimo blocco, abbiamo ancora tante cose da dire, rimanete insieme a noi, grazie.

0: Roma, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi! Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
4: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Questo è quanto vi abbiamo proposto, insomma è uscito un po' su tutti i social, il filmato della maglia celebrativa. Partiamo subito da te, Marco, tanto ti piace o non ti piace?
1: Ovviamente
2: mi è cara.
0: Secondo te, perché no, te l'ho fatta la domanda
2: sì,
0: prima?
2: No,
0: per te.
2: Vabbè, ma no, tutta ma questa mania, cioè le maglie che cambiano ogni anno, questo discorso ce l'ha, non c'entra niente. La Sant'Orso. Sì, mi piace quella della San Pietro.
0: Ci avviciniamo. Sì. Paolo, velocissimo. Paolo?
3: Sì, belle le maglie, sono veramente belle.
0: Mi piace la verità, sì. Massimo?
4: Belle le maglie, bello il video, anche i social.
0: Sì, che non mi è mai piaciuto. Facile poi.
4: Non è facile, ma devo dire che molto molto bene, molto meglio del logo, ecco. Il logo
5: fare brutta la maglia del Doria ce ne vuole.
0: Sì. Però si può sempre fare.
5: Sì, puoi sempre fare la fai rossa e blu, magari. Allora, sì, Marco, però voglio dire.
0: Marco si avvicina sempre di più il 12 di agosto.
2: Bene.
5: Quindi, l'eclissi.
0: L'eclissi.
2: Ma no, ci mancherebbe.
0: Pronti con gli occhialini.
2: Io in genere festeggio raramente, però sicuramente non partecipo a festeggiamenti societari. Sarà un party privato, perché quello è un sentimento, nascita, probabilmente quel giorno lì non sarò in Italia.
0: C'è amarezza nelle tue parole, ma
2: no, idealmente sarei andato dal bar Roma a San Pietro d'Arena e potevo bermi qualcosa con un paio di amici fidati, fare due chiacchiere e ricordare magari quando 40-50 anni fa, che eravamo ragazzini, sentivamo le partite dal bar Roma, ricordare tutte queste cose. Tu sai che mi piace molto il calcio di una volta, non partecipo però a feste, come dire,
0: sei vicino però alla festa, sei vicino alla festa.
2: No, sono molto distante dalle feste ufficiali, non vabbè, celebro mai feste ufficiali, le feste private, quelle del cuore.
0: Veloci ragazzi che devo tagliare, Paolo?
3: Beh, io 80 anni nella stampa non si possono naturalmente nascondere, quindi fondamentalmente un po' di festa la facciamo noi sandoriani, quindi.
0: Alla faccia di Marco Benvenuto.
3: Alla faccia di Marco Benvenuto.
2: No,
5: invece Marco Benvenuto vi sta dicendo una cosa importante che non avete nessuno di voi ancora imparato. Nessuno di voi ancora imparato. C'è una grande differenza tra la proprietà di una squadra e la sua bandiera. Non sono la stessa cosa. È dal 2014 che cerco di ripetervelo. Non sono la stessa cosa. Essere sampdoriani non significa partecipare alla festa di Tei e di Fredberg.
3: Assolutamente.
5: Significa essere orgogliosi del proprio passato, della propria storia, e significa anche essere, posso dirlo, incazzati neri col fatto che festeggiamo gli 80 anni in fondo alla Serie B come siamo da anni. Questa è la verità.
4: Massimo? Incazzati però. Posso dire da tifoso è veramente un elogio ai tifosi che in uno scenario come questo, tutt'altro che esaltante, siamo arrivati a 11.000 abbonati.
0: Ci saremmo arrivati.
4: Questa è la straordinaria.
5: E ricordiamolo, non è per voi Tei e Fredberg, non lo stanno facendo per voi.
0: Allora,
5: non è un sì al vostro modo di fare, è un sì alla bandiera blu cerchiata, è un'altra cosa.
3: È bene, Matteo.

0: questo.
1: Allora, fermi un attimo, Simone, ritorniamo da te. Tu hai vissuto anche, insomma, in quei giorni i tifosi, hai sentito cosa hanno detto. Secondo te come si stanno approcciando, insomma, a questo 12 di agosto? Sei in linea con quello che dice Marco Benvenuto, poi quello che diceva Matteo, ovvio, per l'amor di Dio, è scontato, però è giusto che lui l'abbia detto, non sei legato, io sono legato alla maglia, sono legato ai miei ricordi, alle mie emozioni. Ovviamente la proprietà è tutta un'altra roba. Simone?
2: Io penso che la maggior parte dei tifosi incontrati a Temu abbia nel cuore comunque la data del 12 agosto, e anche se magari non è particolarmente sentita perché è un momento storico molto negativo, l'anniversario comunque è nel cuore, e quindi specialmente per il tipo di tifosi che abbiamo incontrato in Val Camonica, sono famiglie, sono persone che seguono la Sampdoria magari giusto da 50 anni, l'hanno vista in Serie B, l'hanno vista prima di Paolo Mantovani, e quindi a maggior ragione la data 12 agosto 46 per loro significa tantissimo. Io non ho ricevuto nessun invito ufficiale, quindi non lo potrei neanche condividere con nessuno di voi, però al di là degli scherzi è chiaro, quello che può fare la società per celebrare l'anniversario, la cosa migliore sarebbe fare una grande squadra per riportare la Samp dove merita. Poi il 12 di agosto ci saranno celebrazioni di vario tipo, brindisi, non lo so, sappiamo, è una data fondamentale per tutta la città di Genova, perché comunque ricordiamo Genova usciva dalla guerra e la Sampdoria in qualche modo ha rappresentato nel suo piccolo e nel suo grande una ripartenza storica per la città, e quindi qualsiasi cosa succeda il 12 agosto 2026 a me interessa che la Samp ricominci dal 13 di agosto a ridiventare una grande squadra, quella è la cosa più importante.
1: Simone, grazie, grazie come sempre per la tua professionalità. Ci vedremo e ti seguiamo comunque tutti i giorni durante i telegiornali, i tuoi collegamenti. Grazie e buon lavoro, Simone.
2: Grazie a voi.
1: Allora Marco, abbiamo sì. Tanto chiedo a Filippo quanti minuti abbiamo, così mi gestisco. Ok, allora volevo ritornare un attimo sul discorso di Roberto Mancini. Sì. Perché? Perché Mancini è ovvio, lo sapete, nuovo CT, patapinta patà, Ranieri, però è stato insomma la bandiera della Samp. Proprio 20 secondi secondo te?
0: Per il suo ritorno sì, a Nazionale? Sì, beh, sì. Indubbiamente ha fatto discutere, però... Io
1: lacrime
0: penso...
1: da coccodrillo in tanti hanno detto, no?
0: No, io penso che di questa vicenda forse, e magari può darsi anche che sia stato anche un po' colpevole Mancini non aver detto tutto come sono andate le cose nel momento, quindi quando non si conoscono bene tutti i retroscena di una cosa bisogna sempre stare un pochino, come dire, sull'uscio. Io penso che intorno all'addio di Mancini ci siano anche cose che non sono state dette, situazioni che possono aver
1: che forse non potevano essere
0: ferite.
1: Nemmeno dette.
0: Poi probabilmente come lui stesso ha ammesso può aver preso anche delle decisioni avventate, come dire, lui ha sottolineato anche il fatto che magari
1: donna,
0: si fosse
1: andato
0: Vialli, forse, oppure se si fosse più... Beh, questo vuol dire... sono uomini, no? Cioè, certo, però sicuro. Secondo me nel calcio italiano e nel calcio rappresentato
1: però l'uomo giusto rispetto all'uomo giusto, no? O poteva arrivare qualche un altro secondo te?
0: Il tecnico sicuramente non si discute, presenta un calcio piacevole, è l'unico che ha fatto
1: che ha vinto,
0: dei
1: certo,
0: risultati, aveva un record che se non sbaglio, correggetemi,
1: sì,
0: è stato battuto soltanto dalla Spagna di recente, quindi dal punto di vista tecnico non mi posso nemmeno mettere a giudicare. Io volevo entrare in quella che è la polemica, e secondo me forse non è stato nemmeno detto tutto, al netto di quello che ha detto Mancini, che probabilmente si è assunto anche una parte di responsabilità.
3: Paolo, non aggiungo altro a quello che hai detto giustamente. Marco, un attore valido, non c'è niente da fare. Guardate, da Pirlo sampdoriano siamo ritornati a un altro sampdoriano. Nell'ambiente ci è arrivato anche il grandissimo nostro ex allenatore. Cioè, meglio di così, no, fondamentalmente, per quanto dire, la Sampdoria lì è ben rappresentata, per dirti. Nella
1: anche se in tanti Massimo e poi Matteo hanno detto, però quando c'era da dare una mano alla Samp, Mancini si è sempre tirato indietro, poi lì, ovvio, facciamo quel
4: gente
1: processo
4: che non sa quello che sta dicendo. Gente
1: infatti,
4: che non sa quello che sta dicendo.
1: Te lo chiedo apposta, voglio dire, però volevo sentire Massimo, prego, sì. Tanto sulla la riconferma di Mancini.
5: Io sono contento, parla il suo curriculum, i risultati che ha ottenuto, penso... probabilmente fosse già la prima scelta di Malagò, e probabilmente l'errore è stato poi affidarsi a Maldini e lasciare
1: e Leonardo,
5: a loro
1: che non si è mai capito perché
5: esatto. E penso che fosse la sua scelta da subito e io sono assolutamente contento, e sono molto contento anche per Ranieri, persona preparata.

0: la faccia. Persona a me sarebbe piaciuto l'esatto contrario, però vabbè. Matteo?
1: Roberto Mancini è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine, quindi non saprei cos'altro dire, diciamo, di più rispetto a questo. Credo che sia

0: l'allora presidente della Sampdoria, Edoardo Garrone, quando la Samp retrocesse in Serie B. Il primo. Se hai bisogno di qualcosa, io sono qua. Senti, e quello che si dice sul fatto che lui sarebbe... è falso, è attaccatissimo alla Sampdoria e fa qualunque cosa possibile. Se poi gli si chiede di venirla ad allenare,
1: ma no, è per allenare la gente a volte Ghidotti, chiede delle cose che sono oggettivamente impossibili.
0: Sinani non è giusto per
2: senti, ma vi metto la pulce nell'orecchio, non è che poi magari Mancini si richiama Lombardo nuovamente.
3: Sarei contento per Attilio.
0: Posso dire, sarei contento per Attilio.
1: No, ma io ho sempre sottolineato il fatto che Attilio doveva... doveva comunque non accettare, però poi ognuno
4: ha chiamato Oriali in questo momento, che bella che Vani, tu non lo sai, Oriali sicuro.
0: Beh, non ho capito chi è il secondo, tra l'altro.
2: Infatti ancora non lo so. Comunque sono molto contento invece per Ranieri, uomo di grande, vabbè,
1: quello. No, Ranieri, dai,
0: invece
1: insomma.
0: Questa è un'operazione che secondo me è pericolosa.
4: Perché?
0: Perché comunque Ranieri è un uomo di grande personalità, sì. E con Gasperini è durato quanto un gatto sull'Aurelia,
4: ma Baragolo Placa.
0: E Baragolo Placa, ma Mancini è un altro di quelli che...
1: Però il fatto che abbia litigato con Gasperini mi rende
0: molto simpatico invece.
2: Sì. Dai, vai con questo impact perché ci faceva piacere.
1: Sì. Buon compleanno!
0: Chi è questa signora così seriosa?
2: È vero, sì. Tanti cari auguri, ci vedremo venerdì prossimo, davvero la nostra straordinaria Laura Rossetti. Perché ridi?
0: No, perché è un po' inquietante, nel senso che mancava la data di nascita.
2: Ragazzi, un minuto e mezzo massimo, partiamo da te, tanto grazie per essere stato con noi, non ti chiedo pronostici,
1: sennò poi lo registri tra 4
0: mesi, lo fa vedere,
1: parlato così.
2: Ti chiedo solo, fino adesso, un giochino stupido e banale, per l'amor di Dio, da 0 a 10 il tuo voto fino adesso per tutto il complesso Samp, da quando insomma era iniziato un po' tutto il bailare,
0: tutto il complesso Samp.
3: Non mi sento di dare la sufficienza, do un 5. Sì. Mi aspetto molto di più. 2.
0: No, la campagna acquisti 5 anch'io, nel senso che alcune cose potrebbero anche essere discrete.
2: Work in progress,
0: vediamo. Eh? Società 0. Società 0, quindi se mi chiedi tutto posso dire 1.
2: Uno
0: e mezzo. È tutto, Se mi chiedi società e squadra, se mi chiedi solo la squadra... 5 e mezzo, dai.
2: Ce la fai arrivare alla sufficienza?
1: No, mi hanno già messo non fuori dall'aula. Sono già dei corridoi, quindi no.
2: Niente?
3: Forse Paolo,
4: No, io allora, contrario a loro, do 7, va bene? 7.
0: Cioè, quando ti fanno una squadra vera, cosa fai? 13
4: il massimo. Però do 7. Gli acquisti sono stati fatti. Dai, in
0: la
4: modo
0: fiducia. Io spero che Paolo abbia ragione.
3: Poi di fiducia.
0: Fantastico.
1: No, assolutamente sì. Ma lui viene registrato poi sotto Natale, nativo.
0: Gli facciamo un regalo. Gli facciamo un regalo.
2: Siamo arrivati alla fine anche per questa sera. Grazie per essere stati con noi. Grazie a Massimo, davvero. Grazie
0: a voi.
2: Matteo, Marco, Paolo. È stato un piacere. Noi ci vediamo la prossima settimana. Come sempre, un saluto da Franco Nativo. Una buona serata e tanti auguri davvero a tutti voi e grazie ancora una volta per aver seguito Gradinata Sud.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla Liguria con ancora contesto anticiclonico. Il tempo sarà per lo più assolato, ma locali temporali di calore saranno in probabile formazione nel corso del pomeriggio-sera sull'Appennino dell'area di Ponente. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma nelle zone interne si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco, fenomeni isolati e fugaci che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio e il caldo continuerà ad essere piuttosto pesante ed anche afoso. Vediamo cosa ci attenderà su Savona, ma analoga condizione, poiché il tempo si presenterà anche qui asciutto e ben assolato, con ventilazione per lo più debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo calmo sotto costa ed anche a largo e un gran caldo intenso afoso. In giornata si farà sentire così anche nella notte al mattino. Ed anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio ma innocua, una ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Caldo anche nella notte all'alba, tropicale, con minime che non scenderanno al di sotto dei 27-28 gradi. Anche sul Tigullio il sole

0: sole e il caldo saranno protagonisti. Le temperature massime attorno ai 30-33 gradi e con anche alto livello di umidità. Ed anche sullo Spezzino il contesto sarà anticiclonico, tanto sole, gran caldo intenso ed opprimente, poiché vi segnalo alto livello di umidità e si farà sentire non solo nelle ore centrali del giorno, ma anche nella notte al mattino. La giornata di domenica 2 agosto sarà con tempo asciutto ed assolato sulla Liguria, una ventilazione ancora debole, salvo locali rinforzi a largo, temperature diurne non particolarmente elevate, prossime ai 30-32 gradi, ma con alto livello di umidità. Ulteriori dettagli, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: qualcos'altro.
1: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi: il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche. Il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione, ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
0: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

Genova nel 2024 sarà circondata dall'anno del Medioevo. Perché l'anno del Medioevo e perché un anno specifico per Genova? Perché è bello recuperare con una trattazione annuale, quindi dedicata espressamente a un tema specifico, quello che è il nostro Medioevo. Il nostro Medioevo che è stato importantissimo non soltanto per Genova, ma anche per l'Italia, direi per il Mediterraneo. Però poi è stato sorpassato dal 500, dal 600, dal barocco, dall'800, dai moti, dalla rivoluzione e così via, tutte queste cose che poi hanno lasciato forse un po' nel dimenticatoio il Medioevo. Invece noi vogliamo recuperarlo. Nel Medioevo Genova è stata una delle città più importanti che hanno fatto e segnato la storia. Nel Medioevo Genova ha, non voglio dire conquistato perché non è vero, ha messo delle teste di ponte in tutte le città, principali città del Mediterraneo e del Mar Nero e anche, diciamo, con traffici molto importanti sulla costa ovest dell'Europa, sino ad arrivare all'Inghilterra e alla Danimarca. E ha fatto veramente un risultato incredibile per quello che riguarda la messa a punto di traffici economici che hanno dato ricchezza alla nostra città. Quindi il nostro Medioevo è frutto di quello che è il Medioevo, il periodo storico dal 1000, dalle crociate, sino alla scoperta dell'America, al 1492, ma soprattutto quello che ha fatto la nostra città nel mettere assieme tante culture diverse. Abbiamo fatto tanto per quello che riguarda la civiltà di quell'epoca e la Repubblica di Genova ha avuto un contributo assolutamente importante. È bello che i genovesi lo sappiano. È bello che queste cose siano conosciute da tutta la nostra città e da tutti quelli che vivono in città. È bello che noi possiamo dire che nel Medioevo abbiamo giocato un ruolo talmente importante e vogliamo ritornare a giocare questo ruolo nei tempi di oggi con tutto quello che facciamo per la città per quanto riguarda il portare la nostra città a un livello internazionale come le grandi città del mondo.

siamo nel Museo Diocesano. Guardate questo meraviglioso chiostro costruito nel XII secolo. Era la residenza dei custodi della cattedrale. Un palazzo straordinario, affascinante e anche misterioso. Vi facciamo percorrere una città di quell'epoca, perché quest'anno, il 2024, è stato dedicato proprio al Medioevo. E allora fate uno sforzo, chiudete gli occhi e immaginate di risvegliarvi in questa città, ma tra il 1000 e il 1400, la fine del

0: 1400, cioè nel pieno del Medioevo. Così percorriamo Genova, la troviamo molto diversa, guardate che non c'era certamente né Piazza dei Ferrari né via 20 Settembre, il mare arrivava praticamente fino a Sottoripa, era una città completamente differente da quella in cui stiamo vivendo adesso. Professor Musarra, ci racconta com'era Genova?
1: Medioevo è un periodo lunghissimo, ha una durata tradizionalmente parlando di ben 1000 anni. Bisogna dunque capire in che momento. La Genova alto medievale è una città piuttosto contenuta che sorge alle falde del Colle di Castello, grosso modo tra l'area della cattedrale di San Lorenzo e l'attuale via San Bernardo. Siamo molto poco informati su questa fase della storia cittadina. Altra cosa è la città invece basso medievale, cioè posteriore al 1000, posteriore al 1100. In questo periodo Genova diventa progressivamente una vera e propria capitale del Mediterraneo, ecco, è una città mediterranea. Potremmo descriverla sotto la categoria della città porto, ovvero una città che sorge direttamente sul porto, le cui strutture insediative, abitative sono strettamente connesse con quelli che sono i primi moli. Ma è anche una città mediterranea per il suo aspetto esteriore. Pensiamo semplicemente alla cosiddetta Ripa Maris, ai portici di Sottoripa che tanto amiamo e tanto conosciamo. Bene, quel modello è un modello che noi possiamo incontrare altrove nel Mediterraneo, soprattutto nel mondo islamico, e con cui Genova è costantemente in contatto. È una città di pietra, è una città di legno, una città dove ci sono i caruggi che conosciamo noi oggi, ma i cui palazzi non sono ancora così alti, saranno sopraelevati in un momento successivo, ma è una città in cui si respira, per così dire, la salsedine. La città di XII secolo è una città di torri. Genova possiede una selva di torri, ultimamente una ricerca recente ne ha contate addirittura un centinaio e circa 15-18 sono quelle ancora presenti nel tessuto urbano cittadino. Questo è un elemento importante, ci dimostra che i genovesi sono innanzitutto guerrieri. La torre rappresenta il potere militare, rappresenta l'onore del gruppo familiare, il gruppo familiare altolocato generalmente allargato. Queste torri rimangono nel tessuto urbano cittadino, ma la città si modifica così come si modifica la società. Ed è così che con l'emergere dei ceti artigiani o mercantili che non fanno parte di questa primigenia nobiltà, ebbene abbiamo un altro modello che è quello della loggia, la società di loggia che si diffonde in particolar modo fra XIII e XIV secolo e che ha un significato particolare. Se nella torre ci si trincerava, adesso si esce nello spazio pubblico. I concetti di pubblico e privato non sono ancora ben definiti nel Medioevo, questo bisogna dirlo, ma la loggia rappresenta lo spazio liminale tra il dentro e il fuori, e sotto la loggia si vive, sotto la loggia rogano i notai, sono stretti accordi commerciali, vi sono le botteghe, le signore si posizionano per conversare. Questa è la società genovese del tempo, che subirà però una ulteriore trasformazione quando fra 3 e 400 il senso del privato tornerà in auge, e allora avremo una società diversa che potremo definire una società di palazzo. Le logge cominciano a essere tamponate, ci si trincera nuovamente, ma questa volta all'interno di palazzi sontuosi. Siamo agli albori della società dei rolli.
0: Giulio Sommariva, le faccio una domanda che può interessare, penso, molte persone. Genova, in tutti questi secoli, dal Medioevo a oggi, è cambiata moltissimo, ha subito molte distruzioni. Ebbene, così sarà anche per il Medioevo, tutto quello che è stato fatto in questa città nel Medioevo. Ebbene, mi sa indicare qualche cosa del Medioevo, qualche edificio, qualche testimonianza che è stata distrutta, che è andata perduta? per vedere di capire come poteva essere veramente

0: Molte sono andate distrutte indubbiamente nel rinnovamento del XIX secolo, ma se dovessi scegliere una vittima più importante non avrei esitazioni: la chiesa e il convento di San Domenico, che occupavano un luogo poco lontano dal chiostro dei canonici di San Lorenzo dove ci troviamo, ed era la chiesa di un ordine mendicante, il primo insediamento di un ordine mendicante in città, a Genova, una data esatta, metà del XIII secolo, 1250 la fondazione. La tradizione racconta che sia legata ad un passaggio di Domenico, di San Domenico, direttamente a Genova, molti anni prima evidentemente. Nasce su un terreno donato da Niccolò Doria e dal comune di Genova, sul sedime di una vecchia chiesa dedicata a Sant'Egidio. Oggi in realtà pochissime sono le immagini, abbiamo un paio di immagini della facciata, una stampa settecentesca che ci racconta com'era la facciata. Era una facciata medievale, ben appunto, fasce bicrome, marmo bianco e pietra nera di promontorio. La facciata e parte della facciata dell'adiacente convento. Perché è scomparso? Questo verrebbe da chiedere. Una chiesa monumentale, era una chiesa lunga quasi 90 metri, tre navate, cappelle lungo le navate laterali, cappella addossata alla parete nella parte interna verso il convento, in sfondamento di muro verso l'esterno, quindi verso quella che oggi via 25 Aprile, per allinearci con la toponomastica contemporanea. Viene demolita a partire da una data precisa, quando la città di Genova diventa parte del Regno di Piemonte e Sardegna. Quando la città passa ai Savoia, si riprende un progetto antico, quello di un teatro lirico per la città, e l'area prescelta è proprio l'area di San Domenico, e si comincia la demolizione. Si comincia la demolizione, una demolizione che è documentata da un'immagine straordinaria di Luigi Garibbo, un bellissimo acquerello di Garibbo che poi Garibbo trasferì in una tela oggi perduta durante le fasi dell'ultimo conflitto bellico, nel quale si vede proprio la chiesa completamente demolita, sopravvive ancora la parte absidale, ovvero il coro, e parte del chiostro e del convento. Il chiostro era un chiostro monumentale, a 8 ordini di arcate, quindi era tutto davvero gigantesco in questo senso. Chi si occupa di questa operazione? Carlo Barabino, l'architetto civico. E sul sedime della chiesa nasceranno quella che oggi Largo Pertini, ovvero la piazza col monumento a Giuseppe Garibaldi, il teatro Carlo Felice, che occupa però solo la parte absidale della chiesa, in realtà lo spazio. E sul sedime del convento l'Accademia Ligustica di Belle Arti. Cosa rimane fisicamente di tutto questo? Per chi avesse la curiosità di capire e di cogliere la monumentalità di quella chiesa, io faccio solo un esempio. Nella loggia del Palazzo dell'Accademia troneggiano quattro monumentali colonne in marmo Portoro, marmo nero con venature gialle, da cui il nome Portoro, sono alte 24 palmi, quasi 6 metri. Queste colonne vengono dalla chiesa di San Domenico e non erano neanche l'altare maggiore della chiesa di San Domenico, provengono dall'altare dedicato a San Domenico che occupava la testata del transetto sinistro.
1: Ma come si difendevano i genovesi dai barbari? Cristoforo Colombo abitava qui, fuori dalle mura che la città costruì in tempo record per difendersi da un temuto attacco del Barbarossa. A proposito, che cosa accadde a Genova con i barbari? Calarono o no?
2: Genova è una città dalle origini antichissime, è una città preromana, una città romana, è una città che cresce nel corso dell'alto medioevo e che resiste alle famose invasioni germaniche, invasioni barbariche, meglio migrazioni di popoli, resiste perché rimane a lungo un presidio bizantino, soprattutto nel corso del VI secolo, sino a che nel 643 i Longobardi

0: delle re rotary riescono a giungere sino alle coste. Non pare tuttavia che l'intera regione, Genova compresa, abbia subito una germanizzazione. Le tradizioni di origini romane rimangono a lungo e traghetteranno Genova in quella che sarà la sua grande avventura posteriore al 1000.
1: Porta Soprana era l'ingresso principale della città. Perdiamo qualche secondo sull'epigrafe e sulle due epigrafi che sono proprio sotto l'arco. In quella di sinistra ci fa notare il latinista Marco Buscaglia, è un interessante esempio di oggetto parlante. In epigrafia, ci spiega il professor Buscaglia, si definisce così un oggetto fornito di iscrizione in cui il testo simula che sia l'oggetto stesso a parlare. Qui non è la porta, ma l'intera città di Genova che si presenta in un testo redatto in esametri leonini in cui il primo emistichio rima col secondo. Ecco la traduzione. Nel nome di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Figlio e Spirito Santo, sono munita di uomini, circondata da straordinarie mura e con il mio valore respingo le armi nemiche. Se porti pace, ti è lecito toccare queste porte. Se cerchi guerra, ti ritirerai triste e sconfitto. Austro e Occidente, Settentrione e Oriente, sanno quante grandi guerre io, Genova, ho superato.

Professor Mosetti Casaretto, le chiedo una cosa forse un po' particolare, ma qual è l'essenza del Medioevo? Cioè, è possibile con una sorta di formula matematica individuare e definire l'anima del Medioevo?

Beh, dunque, la prima cosa che bisogna dire del Medioevo è che gli uomini medievali non sapevano di essere medievali, perché noi ovviamente tipicizziamo il tempo a posteriori, quindi sono stati gli umanisti a definire il Medioevo tale Medioevo, per prenderne le distanze. Quindi che percezione avevano gli uomini del Medioevo della loro collocazione nel tempo? Si sentivano come dei naufraghi, si sentivano dei superstiti della grande deflagrazione che avevano avuto alle loro spalle. Questa deflagrazione è il crollo dell'Impero Romano. Essendo collassato l'Impero Romano, il superstite che cosa fa? Ricostruisce. E di qui noi capiamo che il Medioevo non è l'età che porta buio, è l'età che è rimasta al buio e che riaccende la luce. Il Medioevo, l'essenza del Medioevo, è soprattutto di una civiltà ricostruttrice e nello stesso tempo trasformatrice.

0: Professor Musara, mi spiega che cos'è lo scriptorium dei prigionieri della Meloria?
1: Forse pochi sanno che Genova, nella seconda metà del 200, è uno dei centri di produzione del libro più importanti d'Italia. Lo è già stata nella prima metà del secolo come importante centro di produzione lirica trobadorica, ma nella seconda metà del secolo il libro è uno dei prodotti più importanti, e questo forse può apparire strano. Non siamo abituati a pensare alla Genova medievale come a una città in cui si produce cultura. In realtà è così, abbiamo due grandi poli di produzione culturale. Uno è sicuramente il convento di San Domenico, che sorgeva dove oggi vi è il Carlo Felice, che poi viene smantellato nel XIX secolo. Ebbene, noi abbiamo diversi codici che provengono, soprattutto liturgici, che provengono dal convento di San Domenico, alcuni dei quali conservati oggi.

oggi presso la chiesa di Santa Maria di Castello, altre si trovano a Parigi e sparsi un po' in tutta Europa. Uno stile prettamente genovese è stato riconosciuto anche a livello di miniatura. Il secondo polo è costituito dai famosi prigionieri della Meloria. Il 6 agosto del 1284 i pisani sono sconfitti al largo delle secche della Meloria e oltre 9.000 persone, come si legge nell'epigrafe, nell'incisione riportata sulla chiesa, sulla facciata della chiesa di San Matteo, sono tradotte in carcere a Genova, dove, e questo è un problema, non in campo pisano, possiamo dirlo, ma erano trattenuti in custodia presso un palazzo che sorgeva nei pressi della chiesa di San Marco al Molo. Lo sappiamo dai numerosi documenti che i prigionieri hanno lasciato, soprattutto presso l'archivio di Stato di Pisa. Bene, questi prigionieri erano costretti a mantenersi da sé e per sostentamento misero su una sorta di atelier, è stato chiamato, un atelier di produzione e copia di libri che ha numerosi punti in contatto con l'atelier domenicano, anche se ha una propria specifica. Soprattutto i prigionieri copiano libri d'avventura, romanzi cavallereschi, tutti quanti conosciamo Il Milione, De Guisemain Dumont di Marco Polo e questo famoso prigioniero, di cui in realtà sappiamo molto poco, Rustichello da Pisa, che però compila anche il Meliadus, una compilazione arturiana. Ecco, questa vicenda è estremamente importante ed è venuta alla luce soltanto negli ultimi anni, tant'è che oggi c'è un team di lavoro che sta censendo i manoscritti dell'atelier pisano genovese, contemplando dunque anche quelli di San Domenico, e al momento ne sono stati censiti ben 130.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

Ma quanti eravamo noi genovesi? Cioè, quanta popolazione stava su questo territorio, che è tutto sommato abbastanza piccolo? Si dice che c'era una popolazione molto consistente, cioè su 110 ettari vivessero addirittura 100.000 genovesi, ma 70.000, 80.000, insomma, in un certo momento addirittura più di Milano, più di Parigi. È così?

0: Genova non ha una popolazione folta, anche se per effettuare un conteggio adeguato bisognerebbe conteggiare anche i genovesi fuori patria nel grande mondo coloniale. In ogni caso la città certamente cresce, si passa grossomodo dai 22 ettari della cinta alto medievale, della quale non è mai stata trovata traccia, è una supposizione, ai 50-52 della cosiddetta cinta del Barbarossa, la quale poteva contenere circa 3.000-3.500 edifici, tenendo conto dell'elevazione degli stessi, non quella, diciamo, attuale. È stata stimata una popolazione di circa 40-45.000 abitanti, dunque un centro piuttosto contenuto, che subisce poi un evento drastico che colpisce per la verità tutta l'Europa medievale. Sto parlando naturalmente della grande peste del 1348-1350, che decima anche la popolazione genovese. Non sappiamo se la peste sia effettivamente giunta da casa del Mar Nero in Crimea, la Januensis Civitas in Extremo Europe. Molto probabilmente sì, certamente risale nel 47-48 la penisola partendo dalla Sicilia, seguendo i traffici commerciali, e giunge anche a Genova. Numerosi sono i testamenti rogati in quel periodo, conservati presso l'archivio di Stato di Genova, che testimoniano per l'appunto questa incredibile moria. E la popolazione dunque cala drasticamente. Noi sappiamo da una serie di documenti, catasti in particolar modo quattrocenteschi, che si ritornerà al numero di 40-50.000 abitanti solamente a distanza di 50-60 anni. Alla fine del 400 la popolazione genovese grosso modo conta circa 85.000 persone.
1: Stiamo tentando di immaginarci come era Genova nel Medioevo, tra il 1000 e la fine del 1400. Non è molto facile, però quello che ci aiuterebbe molto sarebbe una fotografia, lasciatemi usare questo termine, cioè un'immagine della Genova in quegli anni, in quei secoli. Un'immagine dall'alto, un dipinto, un affresco, insomma qualche cosa che ci faccia capire come era allora la nostra città.
0: Una delle più importanti rappresentazioni, raffigurazioni della Genova medievale è quella di Cristoforo Grasso. Siamo alla fine del 400, che non abbiamo in originale ma in una copia posteriore, che raffigura il ritorno della flotta genovese impiegata al comando di Paolo Fregoso, questa singolare figura di arcivescovo doge con un passato da pirata, lui stesso cardinale, quindi è tutto dire, dalla cosiddetta crociata di Otranto. Siamo quindi attorno al 1480 e la veduta di Genova insomma è quella che più si avvicina probabilmente alla città di quel periodo. Negli ultimi tempi si è supposto che una famosa carta del codice Cocarelli rappresentasse la città, se ne è parlato molto. In realtà questa carta raffigura la città di Acri, lo si capisce molto bene da non solo gli elementi architettonici presenti, ma anche dalla raffigurazione del sultano Mamelucco. Siamo nel 1291, tra il 18 e il 28 maggio, Acri, principale porto di terra

0: Santa viene conquistata e così termina la presenza latina in Terra Santa. In Acri vi erano i quartieri dei genovesi, dei pisani, dei veneziani, che sono raffigurati in questa mappa in una loggia, per l'appunto, e Genova vi è presente col suo San Giorgio. Siamo sicuri che sia Acri anche perché sul retro di questa carta vi è scritto, vi è narrata la caduta di Acri. Ora, che il miniaturista, siamo attorno agli anni 30 del XIV secolo, genovese, il codice è prodotto a Genova, si sia ispirato a una veduta aerea della città, è certamente possibile, anche se molto difficile in mancanza di un drone, potremmo dire scherzando, ma certamente l'intenzione è quella di rappresentare un altro luogo. Dunque, la raffigurazione di Cristoforo Grasso resta ad oggi, assieme ad altre stampe tardo quattrocentesche e cinquecentesche, quella più aderente all'immagine della città medievale, tardo medievale.
1: Ma com'era il porto di Genova? Sentiamo che cosa ci racconta Pierangelo Campodonico, responsabile del Museo del Mare.

Partiamo da un concetto. Noi pensiamo che di solito il porto e una città siano sempre un dato di fatto, qualcosa che esiste, esiste da sempre. Per quanto riguarda il Medioevo, non è così. Il porto di Genova cresce con la città durante il Medioevo, si evolve, si trasforma. Nel X secolo, agli inizi, agli albori, il porto è fondamentalmente una spiaggia, quella che oggi è la zona di Sotoripa, dove vengono tirate in secco le imbarcazioni. È evidente che questa è una situazione che non può durare, quindi già nell'11 e nel XII secolo, con navi più grandi, si iniziano a costruire dei pontili in legno che permettono di avvicinarsi alle navi e riuscire a fare gli scarichi. Nel XIV secolo si farà un passo successivo, i moli in legno saranno sostituiti da moli in muratura nei quali sarà possibile ancorare le navi e quindi effettuare delle operazioni di trasformazione. Questo ancora evolverà tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo con moli ancora più grandi e allora il porto di Genova assumerà una forma che è molto simile alla forma attuale.

si racconta la storia o leggenda di Dante che sia arrivato a Genova intorno al 1303 e che abbia avuto una disavventura, cioè che intorno ai vicoli di Piazza Fontane Marose sia stato preso a botte dai ceffi mandati da Brancadoria, perché lui aveva messo Brancadoria nell'inferno. Il Doria, che voleva mettere le mani sulla Sardegna, aveva sposato una certa Caterina Zanche, figlia del governatore di Logudoro, e per concludere al meglio la sua operazione di conquista dell'isola aveva fatto uccidere il suocero dopo averlo invitato ad un banchetto, facendolo addirittura tagliare a fette. Dante aveva scritto tutto questo nella sua solita straordinaria maniera e aveva sistemato Brancadoria logicamente all'inferno in un lago ghiacciato a surgelarsi e era la Tolomea, area zona dedicata ai traditori degli ospiti. Se non che quando uscì l'inferno, ahimè, il signore genovese era ancora vivo e vegeto e sicuramente abbastanza furioso. Indubbiamente le parole del sommo poeta sui genovesi non sono parole di gratitudine. Così Oberto Foglietta liquida il pestaggio di Dante dai parte degli sgherri del potente. Alla fine pensarono gli amici e servitori di Branca doversi con fatti rintuzzare la acerbità delle parole. Laonde, preso Dante in bel pubblico, gli diedero una gran battitura. Ricordiamoci anche una cosa, che Dante nell'inferno, quando si trova davanti a Brancadoria nel lago ghiacciato, sapendo che poi Brancadoria

0: Mondadori era vivo, lo dice a Virgilio, dice: ma tu mi stai prendendo in giro? E Virgilio gli dice: no, guarda, questo qui ha fatto un crimine talmente grosso che la sua anima è gettata all'inferno, il suo corpo vive ancora mosso da un demone. Insomma, questo è successo, fatto sta che Dante in Vico Parmigiani viene preso a botte, o secondo alcuni addirittura Dante fu schiaffeggiato da Brancadoria. Per questo trattamento non proprio ospitale scriverà di Genova e dei genovesi: ai genovesi, uomini diversi, d'ogni costume, pien d'ogni magagna, perché non siete voi del mondo spersi? Beh, non è andato leggero il nostro. Professor De Nicola, mi spieghi perché a lei questa storia di Dante pestato non va proprio giù?
1: Ma non è che non mi vada giù, bisogna partire da una premessa. Dal 1302 Dante era un condannato a morte che, se fosse stato individuato a Firenze, aveva già il suo bel rogo pronto per salirci e ardere vivo, come indicava la sentenza. Qualora non fosse rimasto a Firenze, qualunque cittadino legato a chi gestiva la politica a Firenze poteva ucciderlo avendolo incontrato. Conseguenza, Dante non lasciava tracce di sé, lasciava il minimo delle tracce di sé, quindi non abbiamo documenti, ne abbiamo pochissimi che possano attestare dove Dante sia stato nei 20 anni di esilio, dal 1302 al 21. Quindi non c'è nessun documento che dice sì, Dante è stato a Genova, Dante è stato in Liguria, è stato ospite dei Malaspina nel 1306, però a Genova non risulta essere stato. Ci sono, come sempre quando si fa la vita di Dante, delle ipotesi, delle supposizioni, però le supposizioni non vanno date per certe, mentre questo è un po' l'errore di chi, scrivendo su Dante, preferisce la fantasia alla realtà dei fatti. Quindi a Genova ci sono delle ipotesi. Una delle ipotesi, che addirittura aveva sostenuto il Foglietta nel 500, è che Dante sia stato a Genova e che in una trattoria sia stato aggredito dai genovesi perché aveva parlato male di Brancadori, l'aveva messo addirittura all'inferno. Questa è un'ipotesi insostenibile. Perché? Perché la Divina Commedia si diffonde a partire dal 1313, ma soprattutto nell'area padana, dove Dante poi era stato in esilio in sostanza. E quindi, ammesso che Dante sia venuto a Genova prima della calata in Italia di Arrigo VII, cioè 1311, è un fatto anacronistico, cioè non poteva essere assalito perché nessuno conosceva Dante e la commedia in quegli anni. Quindi questo è da escludere. C'è una possibilità che mi sembra più accettabile. Ora, Boccaccio aveva già detto, Boccaccio che è il suo primo biografo, ma Boccaccio sappiamo era un narratore, quindi non aveva la base storica per raccontare quello che pensava e quello che scriveva. Boccaccio sostiene che Dante sia stato a Parigi, alla Sorbonne. Tesi abbastanza accettabile, perché? Perché un passo della commedia Dante cita un vicolo che è vicino alla Sorbonne, e anche perché cita la Valle del Rodano, e in effetti per andare a Parigi, da, ipotizzo, dalla zona della Lunigiana dove Dante si trovava, il modo migliore qual era? Imbarcarsi a Lerici, costeggiare il Mediterraneo fino alle bocche del Rodano e di lì risalire il fiume. Allora gli spostamenti erano quasi tutti per via di acqua. Quindi questa possibilità che si sia fermato a Genova esiste, ma questo non significa che abbia avuto un'importanza e che abbia potuto avere contatti con i Doria. Anche perché, e questo va anche precisato bene, Brancadoria, che mette all'inferno per aver assassinato il suocero, quindi non è un comportamento troppo gentile, in effetti, quando Enrico VII è venuto a Genova, è stato uno dei maggiori sostenitori, come lo era anche Dante. I Doria erano alleati dei Malaspina, e i Malaspina sono coloro che hanno avvicinato Dante alla Liguria, quindi non c'era una avversione nei confronti dei Doria. C'era, come nella famosa invettiva nei confronti dei genovesi, c'era un'avversione per questa città perché era una città che aveva creato il suo sviluppo sul denaro. Non dimentichiamo, 1251 a Genova il Genovino, a Firenze il Fiorino. Due città in grande sviluppo economico, ma Dante disprezzava il denaro perché lo riteneva

0: ne va alla base di ogni contrasto, di ogni lite, di ogni guerra. Ecco allora perché Genova viene disprezzata. Questa idea di essere in qualche modo fuori di quella che è l'etica, la morale, no? Questi genovesi che sono diversi, ma non diversi dagli altri, ma diverso, è un verbo, una parola, devertere, allontanarsi. I genovesi si sono allontanati dall'etica, perché sono diventati espressione di un popolo che mira al denaro. Non è un caso che nel purgatorio il rappresentante della fame di potere, quindi del denaro, è un ligure, Adriano V dei Fieschi. Ecco allora che si collega tutto. Dante, come disprezzava Firenze, disprezzava Genova.
1: Noi genovesi siamo un po' maniaci, pensiamo con un certo così orgoglio di essere sempre diversi su tutto dagli altri. Abbiamo il culto della diversità, abbiamo il culto di aver dato per primi origine a qualcosa. Insomma, questa mania della diversità, della differenza, che poi peraltro è stata anche predicata da Dante e da Brodel, è vero che è cominciata proprio nel Medioevo?
2: Ai genovesi, uomini diversi, tutti quanti conosciamo, no? I famosi versi che Dante inserisce nel canto 33° dell'Inferno, quando prorompe in questa invettiva dopo aver parimenti, diciamolo, condannato i pisani. E effettivamente il tema della diversità è un tema importante. Da Dante a Fernand Braudel possiamo dire che i genovesi sono sempre stati ritenuti non perfettamente allineati agli altri popoli, alle altre nazioni, alle altre città della penisola. La loro storia è sempre stata ritenuta separatamente, qualcosa di effettivamente diverso. Oggi questo giudizio è sottoposto a revisione. Certamente quella genovese è una storia intricata, soprattutto una storia che si gioca tanto all'interno quanto all'esterno della Genova medievale. La storia interna è sempre stata ritenuta una storia di conflitti tra famiglie per guadagnare il potere politico o per avvantaggiarsi dal punto di vista economico. Conseguentemente non è stata poi mai così approfondita. Abbiamo tutt'oggi degli interi passaggi della storia di Genova, il famoso assedio di Genova degli anni 1318-1330, per esempio, su cui sappiamo molto poco. Per converso, la storia esterna della città, la sua grande storia internazionale, la sua storia di relazioni con i paesi del Mediterraneo e dunque di costruzione di quello che è stato definito, a ragione, una sorta di Commonwealth del Medioevo, è stata approfondita a lungo. Ecco, quasi mai però si è tentato di, come dire, coniugare storia interna e storia esterna, ed è questo forse uno degli obiettivi che dei prossimi anni. Se dovessi dare un consiglio ai miei studenti, vi direi: cercate di studiare con questa prospettiva e ci accorgeremo di che cosa? Beh, molto probabilmente che Genova conosce sì moduli propri e assolute novità, anche geniali nel modo di condurre la vita quotidiana piuttosto che la vita economica. Il debito pubblico in buona parte nasce a Genova, ad esempio, e però è anche vero che è inserita in un contesto che è quello del Regno d'Italia, che è quello dei poteri della penisola, che è quello dell'Europa e del Mediterraneo del tempo, di cui naturalmente riproduce buona parte dei caratteri.
1: Ci chiediamo anche chi erano i padroni di Genova in quel periodo. Chissà quanti cambiamenti ci sono stati. Se pensiamo a come fisicamente è cambiata la città tra il 1000 e anche prima e la fine del 1400. Insomma, proviamo a usare i metri della politica attuale per cercare di capire com'era la politica di allora, chi erano i vincitori.

chi stava dentro i palazzi del potere, fossero il Palazzo Ducale piuttosto che la Commenda, piuttosto che Palazzo San Giorgio, e se esisteva un'opposizione. Insomma, come si muoveva la politica, che è cambiata moltissimo, che ha portato Genova veramente ad una impressionante rivoluzione.

Ci troviamo all'interno della Galleria Superiore del Chiostro dei Canonici, uno dei luoghi iconici della città di Genova. Proprio questo luogo è importante per capire lo sviluppo del potere politico internamente alla città. Il chiostro, l'area dei canonici, sorge infatti molto probabilmente, ma le ipotesi sono diverse, su un palazzo del X secolo che, secondo alcune ipotesi, poteva appartenere forse al vescovo. Ecco, il vescovo è il primo elemento. Tra X e XI secolo certamente il potere del vescovo è estremamente importante anche dal punto di vista politico. Perché? Perché è un vescovo strettamente legato all'impero, è un vescovo imperiale che si fa costruire peraltro un insediamento fortificato nell'area di Castello. Tutt'oggi il mastio del vescovo si può visitare, visionare all'interno delle strutture della facoltà di architettura. Il periodo del potere vescovile tuttavia giunge a maturazione e a termine grosso modo con la prima crociata. Siamo tra il 1095, il 1096, il 1100, quando c'è una grande rivoluzione culturale. La chiesa di Gregorio VII prima e poi Urbano II, il papa della crociata, si mette in mezzo, per così dire, inviando a Genova un vescovo concorrente, approfittando della chiamata alle armi, approfittando della chiamata alla riconquista di Gerusalemme. I vescovi imperiali vengono cacciati, Airaldo è il primo vescovo filo urbaniano di Genova e Airaldo comincia a governare la città dopo aver preso il potere, sostenuto da alcune delle famiglie più in vista, famiglie che partecipano alla prima crociata. Non nasce il comune in questo periodo, nasce forse la compagna, ovvero la matrice del comune di Genova, che è formata da quelle famiglie che sostengono il vescovo Airaldo e che hanno probabilmente dei rappresentanti proprio in questo luogo, ovvero tra i canonici della cattedrale di Genova. Come lo capiamo? Lo capiamo proprio dalle pitture murarie che albergano in quest'area del chiostro, che non risalgono al Medioevo, risalgono al 700, ma che riportano informazioni estremamente importanti. A seguito della partecipazione genovese alla crociata, i genovesi ottengono una serie di privilegi. Il soggetto istituzionale a cui questi privilegi sono ceduti è proprio la chiesa genovese e il capitolo dei canonici. Ed è questo il motivo per cui questi privilegi erano riportati in copia all'interno di questi cartigli, sopra i quali abbiamo la rappresentazione visiva, grafica, dei territori conquistati, ovvero della Terra Santa, con le indicazioni di Gerusalemme, di Cesarea, della Giudea e così via. Ecco, dal punto di vista politico questo elemento è estremamente importante. La politica cittadina per buona parte del XII secolo si fa nelle sedi ecclesiastiche. I cosiddetti consoli, che governano la città per tutto il secolo, si riuniscono nelle zone, nelle aree dei canonici, si riuniscono presso il capitolo dei canonici. Ne esiste uno nuovo, uno vecchio, che naturalmente viene ampliato, si riuniscono all'interno della cattedrale di Genova, che è un elemento strettamente legato dunque alla nascita del comune genovese. E questa prassi andrà avanti a lungo. Al principio del 200 avremo qualche modifica, nonostante l'utilizzo del palazzo arcivescovile.

la nuova figura istituzionale, quella del podestà, sceglierà di aprire la propria, avere curia, come si diceva, presso dei palazzi privati. Ecco, abbiamo un primo cambiamento, ma non esiste ancora un palazzo pubblico, e questo è un elemento molto importante.

0: La cattedrale, che dunque è il centro direzionale dei Liguri dell'epoca, potremmo dire. Un cambiamento lo avremo solamente nella seconda metà del 200, quando Guglielmo Boccanegra, primo capitano del popolo, a capo cioè di quella componente non nobile ma che sta emergendo anche politicamente, fa erigere il famoso Palazzo del Mare, che viene utilizzato per pochi anni perché Boccanegra cade, e che però rappresenta il primo elemento pubblico, se vogliamo, all'interno della città medievale. Un palazzo pubblico, un palacium communis, verrà edificato soltanto però alla fine del 200, sotto il doppio capitanato Doria Spinola, nobili ma anche collegati al popolo. È il nucleo originario di Palazzo Ducale. A partire dal 1339 Genova diventa un dogato, cambia profilo istituzionale, possiamo dire. Il primo doge è Simon Boccanegra, un discendente di un personaggio, Guglielmo Boccanegra, che aveva governato per breve tempo Genova alla metà del 200. Quindi una famiglia conosciuta che era poi stata esiliata, ma che con Simone ha modo di tornare in città. Simone non è un rappresentante della nobiltà, non fa parte di quelle famiglie egemoni che hanno sposato la causa del ghibellinismo da un lato o del guelfismo. Non è uno Spinola, non è un Doria, né un Fieschi né un Grimaldi. È un membro di una famiglia emergente ma che si sa muovere molto bene, tanto da ottenere innanzitutto il titolo di abate del popolo, ovvero quella carica che aveva come compito sostenere le richieste anche politiche dei ceti emergenti, titolo che tuttavia nel corso di una sommossa, possiamo dire, viene ribaltato in quello di Dux. È un qualcosa di totalmente inedito per la città. Non a caso lo stesso Simone potrà mantenersi alla carica dogale per qualche anno, poi sarà deposto e poi tornerà nuovamente al potere. È qualcosa che si deve, come dire, istituzionalizzare, che verrà istituzionalizzato nell'arco di qualche decennio. Qual è il modello? Lo si dice chiaramente nelle norme, nelle regole che vengono redatte di lì a poco, proprio per definire cosa debba essere un doge a Genova. Il modello è certamente Venezia, che però ha caratteristiche molto diverse. Il doge veneziano è un aristocratico, un membro di una famiglia nobiliare. Dal 1297, con la serrata del Maggior Consiglio, Venezia chiude l'ingresso ai ranghi della nobiltà. Genova fa una scelta differente. Il doge dovrà sempre essere, leggiamo, maschio, popolare e ghibellino. Questa scelta accompagnerà le nomine successive e la lunga storia del dogato genovese, che come sappiamo giungerà con alti e bassi fino al 1797.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
6: Donare sangue
7: significa fare qualcosa di grande.
6: Insieme.
5: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Dunque, si parlava il latino, che poi però il latino era il linguaggio degli ecclesiastici, non del popolo. E allora cosa è successo? È rimasto il latino, si è trasformato con i contatti con altri popoli, con altre terre? Questo latino si è riempito di parole nuove? È nata una sorta di minestrone delle lingue che ci ha portato dal latino austero a qualche cosa di più popolare fino alla nostra lingua?

0: il latino medievale esiste, è una lingua ed è una lingua in espansione. Il problema è che con la fine dell'impero romano finisce la scolarizzazione pubblica e quindi noi sappiamo come funziona la lingua nel tempo. La lingua procede da una parte contenuta dalla norma e dall'altra parte contenuta dall'innovazione. La norma è la scuola, l'innovazione è il parlante. Se noi togliamo diciamo il parlante, ovviamente la lingua muore ed è quello che succede quando gli umanisti fanno cessare il latino medievale. Se noi togliamo la scuola, la lingua non ha freni e quindi diventa un'altra lingua. È quello che è successo all'inizio del Medioevo. Da una parte entriamo in una società latinocratica e non più latinocentrica, perché il latino diventa la lingua di un'elite culturale. Dall'altra parte, invece, il latino a livello popolare scompare e si trasforma in parlate basso gergali, il cosiddetto sermo vulgaris, che poi pian piano si differenzia e si localizza e quindi avremo lo spagnolo, il francese, il portoghese e via di seguito con le varie lingue romanze. Inoltre nel Medioevo si parlava anche le lingue antiche germaniche. Quello che è importante da dire è che spesso viene accusata la Chiesa nel Medioevo di essersi arrogata così il possesso della lingua colta, il possesso del latino. In realtà, data questa situazione, se la Chiesa non avesse coltivato il latino e non avesse diciamo pensato a una rete scolastica per il proprio clero, ci si sarebbe persi il sacro, perché il sacro era ovviamente tradotto in latino, la Bibbia era stata tradotta in latino e la liturgia veniva amministrata in latino. Quindi non poteva fare altro la Chiesa che mettere insieme una rete scolastica che peraltro era aperta anche ai laici, ma il laico nel Medioevo o faceva la guerra o coltivava la terra.
1: A Sozziglia c'erano i macelli, ma che cosa si mangiava a Genova? In quell'epoca si mangiavano le gallette con l'aceto, tutti quei cibi che potevano essere conservati sulle navi, la sbira, la minestra fatta col brodo di trippa e il pesto. Era già stato inventato?
2: Beh, diciamo che la cultura gastronomica di Genova nel Medioevo era legata alla conformazione del territorio sicuramente, quindi una cosa che si deve smentire innanzitutto è quello del fatto che la cucina genovese sia una cucina povera. La cucina genovese era basata sulle verdure, ma per esempio nel 1400, a studi piuttosto recenti, le verdure costavano più della carne. Quindi era un qualcosa che una torta di verdure, la gattafura come veniva chiamata in quell'epoca, che caratterizzava la cucina genovese, era una cosa importante, era una cosa ricca, una cosa che non si poteva pensare di mangiare tutti i giorni. Lo stesso fatto che fosse cucinata nel forno. Il forno è un qualcosa che comporta una grande dispersione di calore, un grande investimento per una cottura relativamente breve, erano cotture che si potevano permettere soltanto le famiglie più ricche, oppure le persone che potevano farlo andavano dal fornaio. Il fornaio non era il panettiere, il fornaio era colui che metteva a disposizione il forno, nelle quali poi le persone portavano i loro pani, le loro torte, il loro pan dolce quando era Natale e se li facevano cuocere e quindi potevano utilizzare in comune una struttura che sarebbe stata a disposizione per tutti durante tutto il giorno. Un'altra cosa interessante della cucina genovese è proprio quella della sua contaminazione.

0: I genovesi, al contrario di altre realtà regionali italiane, si muovevano tanto, ovviamente, erano i padroni del Mediterraneo, almeno per alcuni periodi. Hanno imparato, conosciuto, assimilato tradizioni che poi hanno portato a Genova. Per esempio la cultura dei ceci, l'uso dei ceci arriva dal Medio Oriente, che si esprime nella farinata, che non è comune soltanto a Genova, perché poi si è diffusa anche in tutta la parte italiana del Tirreno, ma sicuramente, diciamo, a Genova ha una sua cultura forte, lo vediamo dal numero di torte e farinate, di negozi, di sciamadde che troviamo in questa città rispetto ad altre città. E un'altra cosa interessante è la tradizione dello sciroppo di rosa. Lo sciroppo di rosa in Occidente si consuma solo in due città, a Genova e a Venezia, perché entrambe hanno avuto lunghe permanenze a Costantinopoli. A Costantinopoli hanno imparato la tradizione della lavorazione dello sciroppo di rosa, a Venezia è un qualcosa che è rimasto, diciamo, limitato ad oggi, mi dicono, ad un convento di suore, continua a prepararlo. A Genova è un qualcosa che invece è entrato poi nella cultura cittadina, tant'è vero che, come sappiamo, viene dato ai bambini ancora oggi nell'intervallo tra un tempo e l'altro durante le partite di calcio. Poi a Genova abbiamo avuto la fortuna di avere il professor Rebora, che è stato il primo studioso di economia che ha messo in relazione l'alimentazione e l'economia. Di nuovo, questa cosa ci ha consentito di aprire delle finestre importantissime, con la sua sagacia, la sua ironia, e allora ci dice che il capomagro non è vero che poi è quel piatto povero che così, dove si raccoglievano gli avanzi, ma in realtà, anche perché non c'erano posti dove raccogliere gli avanzi nel Medioevo, non c'era il frigorifero e quindi gli avanzi devono essere consumati rapidamente, e per cui era un qualcosa di nobile, di ricco, di importante. Le famiglie che potevano permettere se lo mandavano degli inviati lungo le due riviere a cercare i pesci di grandi dimensioni per poter preparare il capomagro.
1: Vi ho detto che qui siamo nel Museo Diocesano. Ebbene, nel Museo Diocesano c'è questo magnifico monumento funebre a Luca Fieschi. Pensate, un monumento alto quasi 15 metri. Paola Martini, che è la conservatrice del Museo Diocesano, ci accompagna a capire come è stato ricomposto, rimesso insieme, perché era diviso in tantissimi pezzi e quindi come un puzzle è stato appunto risistemato per diventare una delle meraviglie medievali di Genova.

Siamo al Museo Diocesano, museo che è allestito all'interno del chiostro dei canonici della Cattedrale di San Lorenzo, soprattutto uno dei luoghi più importanti e più significativi per raccontare la Genova medievale. Più importanti anche perché si trattava del chiostro della cattedrale e proprio vicino quindi a quello che era il centro del potere religioso e politico della città. E qui alle mie spalle si vede il nuovo allestimento di questo grande e imponente monumento funebre, il monumento del cardinale Luca Fieschi. Parliamo di Fieschi, quindi di una famiglia straordinariamente protagonista di questo grande periodo per la nostra città e una famiglia appunto che viene ricordata con un complesso scultoreo davvero unico e appunto tale da portare avanti la memoria di questa famiglia nei secoli. Al museo comunque non c'è ovviamente solo il grandioso monumento di Luca Fieschi, ma essendo un monumento, un complesso monumentale del Medioevo, abbiamo affreschi del XII secolo, abbiamo le sale ancora con le travature lignee originali e soprattutto un complesso, una collezione di opere d'arte che riassumono tutta quella che è la produzione artistica genovese delle nostre chiese a partire appunto dal Medioevo fino all'età contemporanea.

Sicuramente nel tempo libero i genovesi avranno ascoltato musica, ci sarà anche chi l'avrà suonata. Ma che musica era? Erano note noiose, insomma, un po' pesanti, un po' ripetitive, io penso banalmente al canto gregoriano. E poi c'è stata una evoluzione quando sono apparsi gli strumenti musicali che poi logicamente condizionano anche la musica. Ecco, che musica si ascoltava?

0: parliamo di musica sacra naturalmente e di musica profana, non senza sottolineare subito che i documenti ovviamente sono molto scarsi, ci si affida in molti casi a testimonianze non direttamente musicali ma ad esempio letterarie o pittoriche. Ad esempio dietro a noi c'è un affresco che ci mostra una processione di strumenti, archi, fiati, arpe, che ci danno l'idea di quella che poteva essere il consumo della musica a livello cittadino, a livello urbano. Così come a fianco troviamo un intondo delle fanciulle che danzano, che carolano, e la carola era una delle danze che si usava nel Medioevo, ne parla anche Boccaccio nel Decamerone ad esempio. La carola, così come la estampia, e la estampia, altra danza dell'epoca, ci porta al mondo dei trovatori, che è estremamente collegato all'ambiente genovese. Non dimentichiamoci che noi a Genova siamo sempre stati legati alla cultura francese in campo musicale, questo è evidente non solo nel periodo di cui stiamo parlando ma anche in epoca successiva. Novaro, il creatore dell'inno italiano, adottava nella sua scuola la didattica francese. Paganini si è formato alla scuola di Kreutzer, almeno inizialmente. E se veniamo ancora addirittura al nostro tempo, i cantautori genovesi guardavano gli chansonnier francesi. Quindi c'è questo collegamento e non a caso ci sono dei trovatori di origine o comunque di formazione genovese. Si parla di Folchetto di Marsiglia, sulle cui origini genovesi si è discusso a lungo e sicuramente è stato nella nostra città e ha prodotto. Si parla di Percivale Doria ad esempio, e qui viene fuori il legame con le classi sociali naturalmente più elevate. I trovatori di cui abbiamo notizie in ambito genovese sono o nobili oppure legati comunque all'ambiente mercantile, come ad esempio Cigala. Lo stesso Folchetto era di origine della famiglia Anfossi. E poi c'è un altro francese, questo non genovese ma che vive probabilmente anche in parte a Genova, che è Pierre Vidal, che è attivo nella corte di Monferrato e che però transita e visita la nostra città. Quello che c'è da dire è che purtroppo di molti di questi trovatori sono rimaste delle liriche ma non i manoscritti musicali. Purtroppo molta della letteratura trovadorica è presente a livello scritto, letterario, poetico, ma non a livello musicale.
1: A un certo punto c'è un passaggio, il passaggio dal Medioevo a qualcosa che viene dopo, e generalmente l'arte in questa

in questo passaggio svolge sempre un significato, ha sempre un significato molto importante, molto, molto identificativo. Allora, professor Giacomo Montanari, qual è, com'è che avviene nel mondo dell'arte questo passaggio di epoche?

0: la grande città medievale e tutto quello che a livello di cultura, di tradizioni, di rapporti anche e di contatti col mondo del Mediterraneo, oltreoceano, tutto quello che ha costituito la grandezza culturale di questa città e non soltanto, è una enorme, gigantesca premessa, è un mattone su cui non solo a livello fisico gli edifici cittadini, ma anche a livello culturale, finanziario, politico, viene posto per il grande secolo successivo. C'è una cesura, che è una cesura ovviamente convenzionale, che è quella della scoperta dell'America nel 1492, che però è significativa, perché da quel momento per Genova si costruirà una nuova storia, che comincia proprio nel 1528, con la trasposizione dell'antico e litigioso comune genovese in una nuova repubblica sotto l'egida di Andrea Doria. E tutta la città si trasforma in quest'ottica, basando però le sue radici, affondando la sua trasformazione sul tessuto medievale. È vero, c'è l'esperienza delle strade nuove, ma tutto il centro storico invece costruisce sul costruito, rinnova i palazzi del 3 e del 400 soprattutto e li arricchisce di un'esplosione straordinaria che culminerà poi nel secolo barocco. Ed è la storia di tante opere, come questo meraviglioso dipinto di Valerio Castello, che viene da un convento medievale, il convento delle Clarisse di San Paolo nel borgo di Pré, un borgo che oggi in parte non esiste più per come era ai tempi, sicuramente non esiste più questo convento, ma le opere ci servono anche a raccordare questi fili, a testimoniare l'importanza di questa città nello scacchiere internazionale e a concretizzarla visivamente in questi suoi palazzi, che diventano anche il luogo della memoria. La memoria del Medioevo raccontata però questa volta con le parole, le immagini e anche il desiderio di costruire un pedigree internazionale per la sua aristocrazia che farà grande il 5 e il 600 genovese.
1: Abbiamo cercato di raccontarvi, anche se per sommi capi, a flash, individuando solamente alcune cose, una giornata nel Medioevo nella nostra città. Come poteva essere? Cioè, come era la città, dove camminavano quelli del Medioevo, dove andavano a riposarsi, dove andavano a chiacchierare. Abbiamo scoperto, per esempio, che era una città di torri e di logge, che era una città verticale. Abbiamo visto poi il nostro porto, essenziale nella storia di Genova, che è città portuale o addirittura porto città. Abbiamo addirittura visto che cosa mangiavano, ci hanno raccontato quali erano i cibi del Medioevo nella nostra città, e la musica e la letteratura, insomma abbiamo cercato in qualche maniera di affrontare tanti temi, che è il nostro augurio e in fondo il nostro scopo per questo 2024 dedicato al Medioevo. Speriamo facciano venire a tanti la voglia di andare a vedere e andare a scoprire il Medioevo che ancora si nasconde nella nostra città e quello che invece in qualche maniera è conosciuto, che interessi i genovesi ma che interessi anche quelli che vengono da lontano. Speriamo di esserci riusciti, vi ringraziamo se avete gradito questa giornata lunga, forse faticosa, e auguriamo a tutti buon Medioevo.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Mi hanno arrestato e ho cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Rota con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sala: ma dove vai? Che ci vuole un appuntamento per il signor Rota, che era ai tempi
1: presidente. Era un famoso gallerista.
0: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il cuore in galleria, e dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita?
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano.
2: Da lontano incute timore, ma basta avvicinarsi un po' per scorgere la fragilità di un uomo perseguitato dai propri demoni. È la storia di Claudio Pisciotta, in arte Claudio Milovic, il pittore dannato cresciuto fra i vicoli di Ravecca, a Genova, da una prostituta serba e un padre aguzzino. Nato nel ventre malato del centro storico dietro Porta Soprana, Claudio diventa ragazzo fra le macerie della guerra di Piazza delle Erbe, fra giocatori di dadi che all'alba sfidavano gli sbirri per giocarsi tutto. Eppure, dentro di sé, Claudio ha sempre custodito una scintilla.

0: magica, l'arte. Tra risse e criminalità, la pittura diventa la sua arma di riscatto, portandolo incredibilmente a esporre accanto a giganti come Picasso e De Chirico. Ma il volo è breve. Il richiamo del baratro lo trascina fino all'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, follia che si miscela ad altra follia. Oggi la pittura resta la sua unica ancora di salvezza in un viaggio disperato per colorare un futuro che fa ancora paura.
1: Ecco, siamo qui nel centro storico, zona Ravecca, dove tu sei nato. Raccontiamo la tua storia. Tu sei Claudio Pisciotta, in arte Milovic. E sei un pittore. Ti ha salvato l'arte. Sì. Hai fatto un'infanzia terribile.
2: Terribile.
1: Iniziamo da questo. Racconta tu.
2: La mia infanzia è nata da una mamma che aveva abusato di me e dopo mio padre mi ha tolto da lei e mi ha dato una mamma adottiva.
1: Ma la tua mamma era una prostituta?
2: Era una prostituta e mi ha cresciuto mia mamma adottiva, però non mi poteva tenere perché lavorava qua sotto in un bar che io sono nato qua e mi ha cresciuto un vecchio, un navigante.
1: Tu che età avevi?
2: Avevo un mese quando mi ha preso sta donna.
1: E poi crescendo ti sei accorto che tua mamma era una prostituta, come hai vissuto?
2: Sì. E dopo quando mi hanno portato a casa sua per farla conoscere a 10-11 anni, lei ha provato a abusare di me, mi è stata addosso, lì sono rimasto scioccato. Dopo un anno o due mia madre si è suicidata in psichiatria a San Martino, padiglione 1. Un'emorragia interna, si è infilata dentro un ferro e si è sfondata alla vescica ed è morta.
1: E così. Ma tu come hai vissuto questa infanzia con una mamma prostituta, con tuo papà?
2: Mio papà, diciamo che beveva, faceva uso di cocaina, non c'era mai. Più che altro c'erano i nonni presenti e questo vecchio che mi cresceva, che mi portava in giro, mi comprava i gelati, i giocattoli, questa roba qua. E mia mamma che lavorava al bar e io ho cominciato a delinquere.
1: Ma come hai vissuto tu il fatto di avere una mamma prostituta? Con gli amici sapevano, erano tempi?
2: Sapevano, ma erano degli amici che facevano finta di niente, molto amici, diciamo, la parola amico.
1: Anche perché erano tutti ragazzi in qualche problema, qui nei vicoli.
2: Problematiche anche loro ne avevano. E quindi ho cominciato a delinquere, mi avevano arrestato con detenzione di cocaina, spaccio e detenzione.
1: Che età questo?
2: A 17 anni.
1: In questi anni, diciamo, da quando sei dai 10 ai 17, cosa hai fatto? Sei andato a scuola?
2: Andavo a scuola ad Embriaco, però mi hanno sospeso dopo per un anno e dopo per 3 anni. Ho fatto l'elementare fino alla terza elementare, dopo ho fatto la quarta e la quinta che un maestro mi ha aiutato e dopo alle medie mi hanno sospeso, non mi hanno fatto andare più a scuola perché non...
1: Chi? I tuoi?
2: No, i vigili sono venuti perché rubavo quando uscivo alle elementari in via Fieschi.
1: I vigili invece di farti andare a scuola ti hanno detto di non andare a scuola?
2: Di non andare a scuola perché era un soggetto indesiderabile. Sono venuti qua, mi hanno consegnato mia madre, ci hanno detto la sospesa a vita, la preside. E da lì mi avevano passato alla bagliata.
1: Non si può mica sospendere un bambino a vita, anzi la scuola dovrebbe recuperare un bambino.
2: Certo, e però mi hanno sospeso e non mi hanno fatto andare più a scuola.
1: Sei stato in un istituto in quel periodo?
2: No. Sono stato arrestato la prima volta a 17 anni.
1: Per la droga?
2: Per la droga. Dopo sono stato arrestato un'altra volta per droga. Dopo
1: tu facevi uso di droghe?
2: Uso, sì.
1: Che droghe?
2: Cocaina e eroina.
1: Ne avevi bisogno? Com'è nato? Com'è iniziato?
2: È iniziato tutto per gioco,
1: raccontaci, come si inizia per gioco?
2: Con il tiro, un tiro oggi, un tiro domani, un tiro dopodomani. L'eroina da assuefazione e la cocaina in un certo modo anche. Era magari una moda farsi a quei tempi, negli anni 80, cocaina e eroina. Tanti miei compagni sono morti, tanti sono finiti in galera, tanti...
1: Ma ti bucavi l'eroina? Ti bucavi con la siringa l'eroina?
2: Sì. Facevo l'eroina in vena e dopo la coca di...
1: C'era anche l'AIDS, era appena uscita?
2: Sì, no? Era appena uscita l'AIDS, il periodo che morivano

0: molti attori che sono morti di AIDS, tanti ragazzi sono morti di AIDS qua perché si scambiano la siringa col sangue.
1: Ecco, tu adesso stai prendendo dei psicofarmaci perché hai dei problemi, no, di
0: equilibrio. Sono istrionico e psicotico.
1: Istrionico, così si chiama proprio?
0: Sì, la mia malattia è riconosciuta istrionico e psicotico e 30 anni che sono sotto, fra carcere, manicomio criminale e comunità psichiatriche dal 2000.
1: Ma hai mai avuto un momento in cui eri normale? So che poi tu sei, l'arte ti ha un po' salvato, no?
0: Sì, qua entriamo nel mondo dell'arte, che fin dall'età di 10 anni dipingevo. Dopo ho iniziato col figurativo, col disegno, come si dopo.
1: Chi ti ha insegnato?
0: Nessuno.
1: Tu hai scoperto di saper dipingere quando e come?
0: Ho cominciato a prendere i fogli, disegnare, fare i figurativi, riprendere gli alberelli, le panchine, via, piano piano.
1: Ti accorgevi di essere bravo?
0: Mi accorgevo di essere bravo. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Rota con due quadri, tutto sporco di colore, e mi disse la sala: ma dove vai? Che ci vuole un appuntamento per il signor Rota, che era ai tempi presidente.
1: Era un famoso gallerista.
0: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il quadro in galleria. Lui mi dice: li fai tu sti quadri? Tu sì. Ma ho detto: lasciami il tuo numero di telefono che dopo ti faccio sapere. E dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: Ma tu dipingi con le mani?
0: Io dipingo con le mani.
1: Prendi i colori, ti sporchi e vai così?
0: Sì.
1: Ma sono tanti che dipingono così?
0: Pochi c'è.
1: Come si chiama questo tipo di...
0: L'arte della rabbia e viene fatta molto con le mani, tipo Apennion, Alescinski dipingevano con i pennelli. Io è proprio nata questa mia idea artistica dalle mani perché plasmo molto la materia. Dopo c'ho una tematica psichiatrica, le cosmogonie spazio-temporali, che parlano dello spazio, che è un'idea mia artistica unica.
1: Ecco, tu con Rota hai quasi sfondato, sei arrivato a esporre insieme a dei mostri sacri,
0: certo,
1: Picasso.
0: Ho vinto il premio speciale della Galleria Rota, che mi ha selezionato su 20-30 mila artisti.
1: Che anno erano io?
0: 99,
1: mi sembrava interno il 2000.
0: 99, dopo ho fatto la mostra con Rota, la personale, Arte Fiera Bologna, insieme a De Chirico, Picasso, Carrazzi, Roni, Campini,
1: insomma,
0: Appel, Fontana.
1: Hai esposto con dei
0: pilastri del Novecento.
1: Della storia, certo.
0: Della storia. Dopo dovevo fare una personale a Milano e una a New York. Ed è morto Rota e finita la mia carriera artistica un po'.
1: Nessuno si è ricordato di te.
0: Eh no, perché dopo come serato della spada che vuoi tagliare la testa.
1: Ecco, no, aspetta, tu dai per scontato che il reato più pesante che hai fatto, che ti ha fatto finire poi in prigione. Tanti anni, è stato quello di un tentato omicidio. Raccontaci chi volevi uccidere, perché?
0: Perché io ero andato a uno spazio famiglia, ho visto il bambino dietro che aveva dei graffi sui glutei e sulle gambe. È maturata in me questa idea, questa fissazione che...
1: Chi era questo bambino?
0: Mio figlio.
1: Non l'abbiamo mica detto, sì. Tu sei papà.
0: Sì, era così e...
1: Con chi l'hai avuto questo bambino?
0: Con una donna che preferisco non parlarne.
1: Sì, però non diciamo il nome, ma questo incontro come è nato, per farci un figlio, qualcosa c'è stato.
0: Sì, è nato, diciamo, conosciuti in Corso Italia, dopo lei è venuta qua a trovarmi al bar e dopo...
1: In Corso Italia cosa faceva lei nella vita?
0: No, lo sport, era una discoteca.
1: Ah.
0: Dopo mio padre mi ha buttato fuori di casa, allora lei mi ha accolto in questa casa che aveva comprato il padre.
1: E poi perché sei arrivato a minacciarla?
0: No, io non ho minacciato lei, sono andato a cercare il pedofilo che nella mia testa ero convinto che abusava del bambino.
1: E chi avevi pensavi che abusasse? Chi era questa persona?
0: Non so, non ho trovato nessuno, però il reato che ho fatto, e voglio dirlo pubblicamente, lei ha dichiarato che minacciavo davanti alla soglia di casa lei e il bambino con una spada. Invece non è vero, io sono arrivato in casa, ho buttato la spada sotto la macchina,
1: Ma perché la spada? Dove l'hai presa la spada?
0: La katana.
1: Ma dove l'hai presa?
0: Nell'armeria giù.
1: L'hai comprata?
0: L'ho comprata, sì.
1: Hai comprato una katana, questa grossa spada?
0: E sono partito.
1: E sei partito per

0: Andare a cercare il pedofilo che aveva fatto male a tuo figlio.
1: A mio figlio, sì.
0: Non sapendo però chi poteva anche non essere.
1: Vero, sì, sì. E di lì è iniziata la mia.
0: Ti hanno arrestato.
1: Mi hanno arrestato e è cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. E...
0: Quanti anni di galera hai fatto?
1: Prima di EA ho fatto 4 anni e 9, già dall'età di. A 29 anni ero già evado da San Martino.
0: Avevi gli arresti in ospedale?
1: No, avevo 4 poliziotti dentro.
0: Ah, scortato? E come hai fatto a scappare?
1: Mi sono buttato contro una finestra e sono venuto giù dal terzo piano.
0: Ti sei fatto male?
1: Un pochettino, ma ce l'ho fatta. Sono andato in Corso Europa, è passata una macchina.
0: Ma scusa, i poliziotti che erano di scorta sono accorti di questo?
1: Eh sì, però hanno detto che era troppo alto per buttarsi giù, hanno preso le scale.
0: Hanno preso le scale, certo, certo. Ti sono venuti dietro, ma tu sei scappato, sì. Sei arrivato in Corso Italia.
1: In Corso Italia.
0: E lì?
1: E lì è passato un signore che conoscevo, mi sono buttato
0: eri
1: in macchina.
0: Eri sporco di sangue?
1: Ero tutto sporco di sangue, piedi perché ero estate. E in poche parole, per fartela breve, sono venuto qua, c'era già tutta la polizia che mi cercava
0: a
1: qua.
0: A casa, certo.
1: A casa.
0: Pensando che fossi...
1: Che fossi venuto qua, no? In questa zona. Ero venuto qua, ma dall'altra parte mi sono nascosto da una persona, che ora è anche morta, e che...
0: T'ha custodito,
1: diciamo. Custodito.
0: Ora sei morto, possiamo dire chi era, senza dire il nome.
1: Madino.
0: Senza dire no, un amico.
1: Un amico, Madino.
0: Sapeva di rischiare.
1: Sapeva di rischiare, sì.
0: Ma tu eri in galera per la droga? O per la katana eri in galera?
1: No, ero in galera per 3 anni.
0: Per che cosa?
1: Detenzione e spaccio.
0: Ah, poi scappi in Francia.
1: Prendo il treno.
0: Ti sei pulito un po'?
1: Un po', ho preso il treno, vado a Brignole, c'erano tutti i finanzieri con i cani.
0: A Brignole?
1: A Brignole, però sono passato in mezzo perché ho detto il fonogramma parte il mattino.
0: Sì.
1: Sapevo che non...
0: No, sapevi che c'era un po' di tempo.
1: Un po' di tempo.
0: Hai ragionato bene.
1: Bene, ho ragionato bene, sono passato in mezzo a tanti finanzieri con
0: avevi già questi capelli?
1: Avevo i capelli riccioli e lunghi.
0: Ah, non così però, perché sennò ti identificano tutti.
1: No. Codino e sono salito sul treno per la Francia, che andava 20 minuti dopo in Francia, era alle 3:30 di notte, ero alla frontiera, ho dato i documenti, è passato un finanziere, mi ha chiesto i documenti, il gendarme, una donna, mi ha detto papier, ce l'ho dato, ho passato il confine italiano a Francia e sono rimasto 2 anni latitante.
0: Da chi eri in Francia?
1: Da un amico e dopo mio papà mi mandava i soldi e mi sono affittato una casa in Rue Pagani. Ancora mi ricordo.
0: Che località è?
1: Nizza.
0: Nizza. Sei stato lì per 2 anni?
1: Per 2 anni, sì.
0: E cosa facevi a Nizza?
1: Niente, non facevo niente. Mi mandavano i soldi, vivevo. Dopo, quando è uscito l'indulto, mi sono presentato al carcere di Chiavari. Io come carcere sono stato Chiavari, Marazzi, Ponte Decimo, Alessandria, e Sanremo.
0: E sei stato anche nel carcere psichiatrico, non nell'istituto?
1: E più Montelupo Fiorentino, manicomio criminale.
0: Ecco, quello del manicomio criminale è un'esperienza terribile, vero?
1: Manicomio criminale, c'era gente che si tagliava, vedevi il sangue in cella, gente un po', insomma, scene crude.
0: Hai conosciuto anche un potenziale cannibale?
1: Sì. Sì, sì.
0: Una persona che si racconta.
1: Si può raccontare perché io ci convivevo.
0: Il mostro di Aosta, così.
1: Sì, il mostro di Aosta, che era Andrea Matteucci, però come sempre stato tranquillo.
0: Ma tu sapevi dei reati che aveva commesso?
1: Sì, sì. Diciamo che lì dentro è un po' un mondo di follie, c'è talmente tante follie che uno non si rende più conto.
0: Magari lui ha paura di te.
1: Sì, magari lui aveva paura di me, però io magari tenevo lontano lui.
0: Cioè è un equilibrio basato sugli squilibri.
1: Sui squilibri, è tutto un equilibrio sopra la follia, come dice Vasco.
0: Se c'erano aggressioni lì dentro?
1: Ma non tanti, non mi si dicevano tanti. Più che altro erano reati su se stessi.
0: Si faceva male?
1: Si faceva male, con i CD si tagliavano dalla pancia, si tagliavano le braccia.
0: Tu ti sei mai fatto male?
1: No.
0: E poi questa detenzione, diciamo, in una struttura psichiatrica, quanto è durata?
1: È durata che sono stato in carcere alle Vallette, al blocco del C.
0: Quanto è durata? Adesso sei libero?
1: Ora sono libero, dopo 30 anni, fra carcere, manicomio criminali, manicomio giudiziario,

0: E comunità psichiatriche sono 31 anni, diciamo.
1: Adesso sei ospite di una comunità, no?
0: Sì.
1: Che però Palazzo, tra un po' ti lasceranno libero e tu non sai dove andare.
0: No, mi hanno proposto un'altra comunità, però vedremo il discorso. Devo fare una mostra a una persona il 3 settembre a Villa Bordino a Busalla, che viene anche Gianmarco Puntelli, che è un critico a livello mondiale, che mi curerà un po' la mostra, e diciamo che piano piano ce la stiamo facendo. Però io
1: ora l'arte comunque c'è sempre stata in questa vita.
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano. No, non di colpo.
1: Piano piano.
0: Dopo 30 anni è una mente un po' fra psicofarmaci e chiusure, sei un po', tendi a stare un po' in mezzo alla gente, dopo ti vuoi chiudere in te stesso, in un po' isolato.
1: E il figlio che fine ha fatto?
0: Il figlio sarà con la madre, non mi ha mai scritto una lettera, ha 26 anni, però preferisco non vederlo e non averci niente a che fare.
1: E non vorresti vederlo?
0: No, assolutamente no.
1: Perché no?
0: Perché sarebbe un ritorno al passato, dove ho passato dei brutti momenti e che mi ricorderebbe tutta la mia storia, mi farebbe venire un trauma.
1: Tu vuoi ricominciare a vivere, sarebbe anche provare ad avere un rapporto normale o comunque gradualmente con tuo figlio, lui magari un papà.
0: No, perché io non ho niente da dare. E dopo quello che ha dichiarato la madre, che io minacciavo lei, il bambino, sulla sua dignità.
1: Ma non era vero, no?
0: Non era vero, però.
1: Anche i giudici l'hanno stabilito?
0: No, i giudici hanno creduto a lei, perché ero tossico, ho avuto dei ricoveri in psichiatria. E non ero creduto.
1: Ma la tua arte, cosa dipingeresti oggi pensando al tuo futuro?
0: Ora come ora le comuni, le scienze spazio-temporali sono quelle che mi interessano di più. Ho toccato ho fatto una 10-15 quadri sulla psichiatria per raccontare un po' le celle di contenzione del manicomio.
1: Figurativo, cioè facevi?
0: Sì. Celle di contenzione, malati psichiatrici, visi. Gente con delle problematiche psichiatriche che si vedono in viso.
1: C'è una scena che ti è rimasta addosso?
0: Sì, uno che si è tagliato e si vedono le budella di fuori a Montelupo.
1: È morto?
0: No, l'hanno salvato.
1: E invece una cosa bella che ti ha lasciato questi ambienti così tossici, diciamo?
0: Sì, le vecchie conoscenze che ho fatto, ragazzi con delle problematiche e siamo stati compagni per molto tempo. Che abbiamo vissuto il male, il bene, la sofferenza e un po' di felicità.
1: Ma si guarisce da queste?
0: No, va tenuta sotto controllo la malattia, non si può.
1: Con i farmaci?
0: Con i psicofarmaci, sì.
1: Qualcuno dice una camicia di forza
0: chimica.
1: Chimica?
0: Chimica, sì.
1: Se no saresti
0: un po' squilibrato, sì.
1: Te ne rendi conto tu?
0: Certo, chi è consapevole della propria malattia è già un passo avanti.
1: C'è qualcuno che ti sta dando una mano, al di là i servizi sociali, qualche amico?
0: No, più che altro mi sta dando una mano la Francesca Bovone, che è un ex giornalista, e Marco Costaguta, che lo sanno tutti, è stato campione del mondo 8 volte di kick, e mi stanno dando una mano da 2 anni a Savignone per emergere a livello artistico e anche un supporto morale.
1: Tu sei sempre in questa struttura, ancora una residenza?
0: Fino a settembre, sì.
1: E poi c'è un po' il buio davanti a te.
0: E c'è un po' il buio, vediamo cosa succede con l'arte a Villa Bordino, che viene questo professor Gianmarco Puntelli, che ha curato la Biennale di Venezia e la Biennale di New York ultimamente. C'ha 500 mostre all'attivo curate da lui, ha scritto 16 libri, anche I labirinti della mente. Mi ha letto molto i miei quadri e gli sono piaciuto. E mi ha preso un po' sotto la sua ala.
1: Bene, grazie Claudio.
0: Grazie.
1: Grazie.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti al link

0: Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
1: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Domenica a Genova sarà di nuovo bollino rosso e grazie a una sorta di canalone che determina un maggior ricambio d'aria, Sturla è il quartiere meno caldo della città. Evitato in extremis lo sciopero delle aziende che si occupano dei servizi collinari a Genova, i debiti sono stati pagati, oggi l'avvio dei bonifici che ha sbloccato la situazione. E questa notte intorno alle 2 una bombola di gas è esplosa in una palazzina di Ventimiglia, un ferito grave trasportato al centro Grandi Ustionati del Villa Scassi. Domani sarà alle 21 a Villa Tiguglio a Rapallo, Mario Bartoletti racconta Lucio Dalla, dalla sua amicizia con il grande cantautore alla sua musica.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo questa sera, l'avete sentito dai titoli, perché si aspetta il bollino rosso per la giornata di domenica 2 agosto. Già oggi e la giornata di domani sarà in arancione, come abbiamo raccontato, e da domenica torna il rosso. Questo significa con temperature in aumento su tutta la regione, a Genova il bollino rosso. Vedremo come andrà questa quarta ondata di calore in una delle stagioni estive più calde di sempre. Lucrezia Marini.
1: Un caldo persistente che non riguarda soltanto le ore centrali della giornata, ma anche le notti. La causa è il vasto anticiclone subtropicale che dal Nord Africa si è esteso fino al Mediterraneo centro-occidentale, portando temperature ben di sopra della norma. Con valori compresi tra gli 8 e i 12 gradi oltre le medie stagionali, l'ondata di calore iniziata il 19 giugno 2026 è diventata la più lunga mai osservata in Liguria. I dati mostrano come questi fenomeni siano sempre più frequenti. Tra il 1961 e il 2010 le ondate di calore estremo registrate nella regione erano state 9, mentre dal 2011 a oggi sono già 20. Anche i giorni caratterizzati da caldo estremo sono quasi triplicati, passando da 88 a 247, segno di un cambiamento sempre più evidente del clima ligure. Le emergenze riguardano ormai quasi tutto il territorio ligure. Sono infatti 205 comuni classificati a rischio elevato su un totale di 234, un numero che rappresenta un nuovo record per la regione. Le raccomandazioni degli esperti restano quelli della massima prudenza: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente anche in assenza dello stimolo della sete, mantenere freschi gli ambienti domestici e prestare particolare attenzione alle persone più fragili come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche.
0: Sul fronte del caldo, Sturla, il quartiere genovese, è un caso da studiare. Su 38 microaree cittadine, mentre quasi tutti i quartieri hanno registrato un rischio elevato dal punto di vista delle temperature, a Sturla il rischio è moderato. Perché? Ce lo spiega Dario Vassallo in questo servizio.
2: Non tutta Genova soffre il caldo allo stesso modo. In una mappa urbana segnata da temperature elevate e afa persistente emerge un'eccezione, Sturla. A rivelarlo al primo canale Ernesto Palumeri, geriatra responsabile di prevenzione danni da ondate di calore della regione Liguria. Secondo le rilevazioni, su 38 microaree cittadine, quasi tutti i quartieri registrano un rischio caldo elevato, mentre a Sturla risulta moderato. La differenza sembra essere nella ventilazione, dal momento che c'è una sorta di canalone nel quale si trova il quartiere che favorisce il passaggio di molta aria, determinando quindi un ricambio quasi costante. Un dettaglio che cambia tutto. In una città dove domina la macaia, cappa immobile di calore e umidità, anche una lieve brezza può fare la differenza tra soffocare e respirare. Altrove la situazione è ben diversa. L'assenza di ventilazione e l'eccesso di cemento amplificano il caldo dal momento che la città rilascia calore anche durante le ore notturne. Il risultato è una sensazione costante di afa con temperature che rimangono elevate pure fino a tardi, perché questa cappa di calore non si muove. Sturla diventa così un caso di studio. Non un'isola felice, ma un esempio concreto di come fattori urbani e naturali possono mitigare il caldo. La lezione è semplice: più ventilazione e più verde significano città più vivibili, il contrario di quanto accade in molte zone di Genova, dove la cementificazione ha ridotto gli spazi naturali.

0: Adesso apriamo l'ampa pagina dedicata a MT e ai suoi problemi perché i sindaci dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia chiedono un incontro urgente con l'azienda, con la città metropolitana per affrontare nel dettaglio il problema. Dicono serve un piano immediato per l'autunno, scongiurata quindi l'estate, si pensa già alla prossima stagione. Andrea Popolano.
1: Agosto, mese di vacanze, qualcuno è già partito, altri lo faranno nelle prossime settimane, ma lo sguardo per chi deve organizzare la ripresa delle attività a partire da settembre va ai servizi e sono preoccupati i sindaci dell'Alta Val Bisagno e della Val Trebbia, soprattutto per la questione trasporto pubblico. La crisi di AMT ha portato a un drastico taglio dei servizi e il timore che a partire dalla ripresa delle scuole manchino i bus che collegano i diversi comuni dell'entroterra con Genova. Per questo motivo i sindaci di Bargagli, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorretto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno e Torriglia hanno inviato una lettera d'urgenza al sindaco della città metropolitana e al presidente di AMT per affrontare gli aspetti tecnici. Non possiamo rischiare, spiegano, di arrivare a settembre con incertezze o criticità frutto di scelte non condivise che andrebbero a impattare in modo pesante e ingiustificato sull'utenza. I sindaci sottolineano l'importanza di garantire i collegamenti pubblici per chi deve muoversi per lavoro, studio e per curarsi, ma non è l'unico punto. L'altro riguarda la sperimentazione valida per il mese di agosto, che permette in Val Bisagno, in direzione Brignole, i passeggeri di salire sui bus extraurbani alle fermate urbane, comprese tra Prato e Molassana. Una misura che presenta diverse criticità, spiegano i sindaci, visto che i mezzi sono strutturati per accogliere un'utenza prevalentemente seduta, molto spesso poi sono pieni, con diversi utenti già costretti ad attendere la corsa successiva. E stesso problema si verifica per i pullman che passano lungo le autostrade.
0: Una buona notizia arriva però sul fronte dei subappalti, perché dopo la lettera arrivata ieri dalle aziende che si occupano dei servizi collinari a Genova, in cui minacciavano di scioperare se non fossero stati ripagati i debiti, oggi è arrivato il bonifico. Scongiurato lo sciopero non vuol dire ovviamente che i problemi siano risolti. Aurora Bottino.
2: Non ci sarà, almeno per il momento, lo sciopero delle aziende che svolgono i servizi di trasporto in subappalto per conto di MT. Una pezza, una situazione che si potrebbe definire disastrosa, contando che le aziende in questione si occupano di gestire gran parte delle corse collinari della città, soprattutto in Valpolcevera e in Val Bisagno, e che senza i loro servizi centinaia di cittadini potrebbero trovarsi isolati. Anche questo è stato sottolineato nel comunicato unitario che sapeva proprio l'ultimatum arrivato all'azienda genovese. La minaccia di fermare tutto a partire dal 1 agosto nel caso in cui i debiti non venissero pagati entro il 31 luglio ha fatto muovere la macchina. Il bonifico è arrivato all'ultimo secondo dopo un mese di promesse. La situazione era infatti analoga a quella vissuta un mese fa per gli stessi motivi, poi risolta con un incontro a Palazzo Tursi col vice sindaco Terrile e le rassicurazioni sulla liquidità garantita dall'anticipo di 24 milioni di euro da parte della regione. Allora l'azienda partecipata doveva circa 3 milioni di euro agli appaltatori dei servizi, tutti di fatture scadute relative a servizi effettuati e mai saldati da febbraio 2026. Nonostante la buona notizia, però, la situazione rimane preoccupante.
3: Abbiamo delle altre pendenze molto importanti, abbiamo il contributo del CCNL, il fondo che vale circa 400.000 euro per le nostre aziende, che ci doveva essere riconosciuto entro aprile, che ad oggi non ci è stato riconosciuto. Questo è un fondo del governo che passa alla regione, dalla regione viene trasmesso ad MT, MT ce lo deve riconoscere. Questo fondo ad oggi non ci è stato riconosciuto. E poi abbiamo sempre il famoso problema del 50% sul congelato dal 1 gennaio al 30 luglio del 2025, che per queste aziende vale circa 4 milioni e mezzo. È una cosa molto importante.
0: E chiudiamo la pagina dedicata al trasporto pubblico con le testimonianze di ordinario disagio con i bus di AMT. Oggi sentiamo il caso di Annalisa, che racconta come prendere i mezzi a Busalla al mattino per andare a Genova sia diventato un vero e proprio ternallotto. L'ha intervistata Elisabetta Biancalani. Sentiamo.
4: Partiamo dal tuo caso, Busalla. Posso dire un ternallotto quando si va a prendere l'autobus per andare a lavorare a Genova al mattino?
5: Va fortuna perché molte volte l'autobus è già pieno e stracolmo alla mia fermata, che comunque non è l'ultima prima del casello, e siccome non può viaggiare in autostrada con gente in piedi,

0: piedi, siamo obbligati a prendere il treno o attendere la corriera dopo, che comunque è dopo una mezz'ora circa. Poi ci sono delle fasce orarie in cui ci sono delle varie corriere, tre corriere una dietro l'altra. Sono fasce invece che c'è solo una corriera, e ovviamente questo crea molto disagio.
1: Ecco, quindi ci fossero almeno nelle fasce del pendolarismo al mattino presto almeno due bus, uno di seguito all'altro, per far fronte al fatto che è pieno, sarebbe meglio.
0: Esatto, devo però rimarcare che nel periodo delle scuole ci sono

0: Perché recentemente c'era una famiglia composta di sudamericani, composta da mamma, papà e bambino che avrà avuto 5 anni, e che sono salite all'ultima fermata prima del casello, e dove eravamo già a Colmi, e quindi il papà ha dovuto staccarsi per prendere il treno e non l'abbiamo neanche accompagnato a prendere il treno. Forse c'era la corriera dopo che andava a Pusalla in stazione, ma questo non ne sono sicura.
1: È stata depositata questa mattina in Procura Imperia la richiesta di sequestro della salma della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni, trovata morta lo scorso 9 febbraio nell'abitazione di Montenero, sulle alture di Bordighera, dove viveva con la madre e le sorelline. La richiesta si fonda sul fatto che lo scorso 27 luglio il consulente della Procura, Ventura, ha depositato gli esiti dell'autopsia eseguita sulla salma della piccola, ritenendo quindi conclusi gli accertamenti medico-legali che avevano reso necessario il sequestro del cadavere. Per la morte della piccola sono attualmente detenuti in carcere Emanuela Aiello, madre della bambina, ed Emanuele Iannuzzi, compagno della donna. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. La cronaca genovese invece, un uomo di 31 anni di origine algerina è stato arrestato dopo aver tentato di strappare una collanina a una donna in via Carlo Rolando nel quartiere genovese di San Pier d'Arena. Ha spruzzato con uno spray urticante il marito della vittima, poi ha aggredito i poliziotti. È successo anche tanto altro a Nissa De Filippi.
2: Parapiglia a San Pier d'Arena per uno scippo finito in un tentativo di linciaggio e poi un arresto. È tardo pomeriggio quando un 31enne algerino ha tentato di strappare una collanina dal collo di una donna. Dopo il colpo è stato subito inseguito dal marito della vittima che si trovava nelle vicinanze e da alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Di fronte alle richieste di restituzione della catenina, il 31enne ha estratto uno spray urticante e lo ha azionato per 3 volte contro il marito, colpendolo. I passanti sono intervenuti riuscendo a bloccarlo fino all'arrivo della polizia. Portato in ospedale Alghandiera per sospetta ingestione della colanina, ha dato in escandescenze tentando di danneggiare un'apparecchiatura medica. Ora è in arresto e a lui vengono contestati 3 reati.
1: Adesso la cronaca ancora però a Ventimiglia, perché è stato prima l'odore di gas, poi il rumore a svegliare il centro della cittadina al confine con la Francia questa notte, quando intorno alle 2 una bombola di gas è esplosa in una palazzina in via Assi alla Civico 81. La deflagrazione ha diverto le finestre, danneggiato pesantemente l'interno di un appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. All'interno è stato trovato un uomo di 43 anni gravemente ustionato, subito affidato alle cure dei sanitari, che hanno richiesto l'intervento dell'elicottero Grifo per un trasporto urgente al centro Grandi Ustionati di Villa Scassia, Genova, con ustioni sul corpo per oltre il 60%. Chiudiamo con la cultura, perché domani sera alle 21 a Villa Tiguglio, a Rapallo, Marino Bartoletti racconta Lucio Dalla. Dalla sua amicizia con il grande cantautore alla sua musica, accompagnato dalla band La Sera dei Miracoli, abbiamo delineato in questo servizio, ce l'ha raccontato lo stesso Bartoletti a Primo Canale, che cosa ci dobbiamo aspettare, sentito da Matile.
3: Sono molto felice di raccontare un artista immenso, un poeta della musica e soprattutto un grande amico, cosa che farò assieme a un gruppo musicale di grande valore che non per nulla si chiama La Sera dei Miracoli, ed è già un nome molto, come dire, molto pertinente a quello che faremo, ed è una presentazione del mio libro, caro Lucio ti scrivo, accompagnato dalla musica che non fa mai male. Alla fine, visto che abbiamo fatto la prima ieri sera a Trieste, beh, posso dire che la gente va via felice, anche un pochino emozionata, me compreso. Mi stupisce la presa che ha ancora nei confronti di chi lo ascolta, mi stupisce il fatto che abbia scritto canzoni di straordinaria attualità, mi stupisce che la gente, ripeto, esca felice dopo aver cantato praticamente per 2 ore, mi stupisce che sia ancora nel cuore di tutti, malgrado ci abbia lasciato 14 anni fa, anche se poi la mia prefazione, la mia dedica a lui è a Lucio, perché ancora non ho capito bene dove si sia nascosto.
1: Ci sono notizie sia per quanto riguarda il Genoa che per quanto riguarda la Samp, sicuramente più positive per i rossoblu rispetto ai blu cerchiati con i primissimi infortuni. Bisogna capire di quale entità per i nuovi acquisti. Ci racconta tutto Dario Vassallo.

0: Ciao Dario, buonasera.
1: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, proprio così, una giornata a due facce, diciamo così, per quello che riguarda le squadre genovesi, nel senso che per quello che riguarda il Genoa arriva una notizia positiva, perché è stato preso Mario Mitai per un esterno sinistro albanese per sostituire verosimilmente Martin, destinato ad essere ceduto, come si sa da molte settimane a questa parte, mentre purtroppo per quello che riguarda la Sampdoria c'è la tegola di un infortunio che ha colpito Lorenzo Insigne. Non sembra un infortunio di grossa entità, ma credo che lo porterà a saltare quantomeno le prime due giornate di campionato. Comunque staremo a vedere. Andiamo con ordine, partiamo prima con il Genoa e sentiamo le ultime novità da Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera. Mario Mitai arricchisce la galleria dei volti nuovi per la stagione 2026-27. Il nazionale albanese, classe 2003, arriva dall'Al Ittihad, pronto a tuffarsi nuovamente nel calcio europeo. La formula: prestito con diritto di riscatto. Sull'esterno sinistro era forte la concorrenza del blasonato Porto, ma alla fine Mitai ha scelto l'Italia e il Genoa. Genoa è atteso in città nelle prossime ore. Al netto di eventuali partenze, restano ancora tre gli obiettivi in entrata per Lopez: un centravanti, un centrocampista e un difensore di piede sinistro. Nella mattinata di domani, intanto, la squadra volerà in Inghilterra. In serata a Leicester, il primo dei due confronti di questa mini tournée, che si concluderà martedì sfidando il Burnley. In entrambi i confronti inglesi il Grifone indosserà la seconda maglia per la stagione in corso, presentata stamane dal club, una casacca destinata a entrare nella storia, che richiama quella bianca di fine Ottocento, prima dell'arrivo nel 1901 dei non meno storici colori rosso-blu.
1: Grazie Carlo, rimaniamo un attimo in tema Genoa, perché Carlo ha accennato alla partenza, alla prossima partenza del Genoa per l'Inghilterra. Domani alle 20:30 scenderà in campo a Leicester e nel corso della trasmissione di ieri sera di Liguria Calcio Graziano Cesari si è collegato con un rappresentante del Genoa Club UK, Gabriele Russo. Vediamo come si preparano i tifosi inglesi nel Regno Unito a questo incontro.
3: Eh sì, trasferta di Leicester, siamo pronti con il Club UK, con tanta gente che, esatto, quelli lì, con tanta gente che verrà su con noi. Vuoi sapere dei dettagli?
4: Entriamo nei dettagli. Sì, certo che vogliamo. Voglio tutti i dettagli del mondo, guarda, dammi tutti i dettagli, Gabriele.
3: Allora, come club e pulmino, che in realtà è un pulmone, siamo circa una sessantina e siamo molto gasati, perché è tanto che aspettiamo questa trasferta, è tanto che ogni volta che ci ritroviamo pensiamo a quando il Genoa verrà a giocare in UK, non vediamo l'ora di andare a vedere, organizziamo, facciamo il pulmino e cose. Appena è uscita la notizia è scattato il delirio. Infatti colgo l'occasione per ringraziare il direttivo del Genoa Club UK, che appunto da quando è uscita la partita ogni giorno batte chiodo per organizzare un'esperienza epica per tutti quelli che si muoveranno da Londra, per tutti quelli che arriveranno e avranno bisogno di trasporto. C'è il pullman, faremo sosta all'aeroporto di Stansted per recuperare quelli che arrivano col volo, alcuni che arrivano col volo da Genova. Quindi insomma abbiamo messo in piedi una bella cosa che ci rende uniti a noi come genuani all'estero, e il privilegio di essere il club il club del Regno Unito e di seguire il nostro grifone per l'Inghilterra.
1: Sì. E questo era appunto il Gabriele Russo del Genoa Club UK. Adesso passiamo alla Sampdoria per le ultime novità, prima fra tutte l'infortunio che ha colpito Lorenzo Insigne. Ci colleghiamo con Laura Rossetti. Laura, buonasera.
5: Ciao Dario, buonasera a tutti. Sì, ha destato un po' di preoccupazione, perché insomma Insigne è stata un po' la ciliegina sulla torta, no? Di una programmazione che vede una squadra praticamente rivoluzionata, la ciliegina sulla torta che non è arrivata l'ultimo giorno di mercato, ma è stata un po' la base da dove Branco e il suo entourage è partito. l'anno scorso lui sovente è uno di quei

0: lì che non si infortuna mai. Cioè, Insigne mi ricorda un po' Flacchi, che ha difficoltà, abbiamo difficoltà a ricordare degli incidenti o dei guai muscolari. L'anno scorso ne è la prova, senza fare preparazione, ha giocato praticamente tutte le partite a Pescara. E la società ci ha tenuto a rassicurare, nel senso che lo descrive un po' come una scelta precauzionale, appunto perché viene da una stagione Insigne, tanto non è giovanissimo, lo sappiamo, però insomma da una stagione importante ma comunque impegnativa a Pescara, dove ha affrontato appunto metà campionato senza avere la preparazione. Quindi stanno arrivato presto, è vero, ma evidentemente ha avvertito qualche piccolo problemino per non rischiare. Vero è che anche Begic ha avuto dei problemi, e quindi quello che poteva essere l'asse forte della Samp, speriamo purtroppo inizio campionato, a dover fare a meno dei due giocatori. Ed è per questo che secondo me alla fine arriverà Pierini, che come dopo Viti, dopo la notizia di Viti di ieri, probabilmente anche Pierini, secondo me, alla fine arriverà, anche perché tapperebbe un po' quel buco che si è andato a formare proprio prima ancora dell'inizio del campionato. Quindi c'è tempo, e credo che Pierini potrebbe essere un giocatore d'utile che farebbe molto comodo a Corradi.
1: Sì, grazie Laura, grazie per essere stata con noi e per quello che riguarda il calcio stasera, Giorgia, è tutto.
2: Grazie, grazie anche a Dario Vassallo, a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera a stessi orari, buona serata.

0: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Dunque Viti resta la Sampdoria, è una buona notizia indubbiamente perché nei sei mesi già vissuto in bicerchiato il difensore ha dimostrato di essere per la Serie B un elemento valido, se sta bene ovviamente, riflessione necessaria sempre da fare perché dietro ci sono già elementi come Gartenmann o Ferrari che di problemi fisici ne hanno avuti pure troppi. Bene dunque, ma mancano sicuramente ancora tanti, troppi giocatori per dire ecco la nuova Sampdoria. Intendiamoci, è così per tante squadre, quasi tutte, solo che mancano 23 giorni al fischio di inizio della partita di Cesena e per l'esordio sarebbe il caso di affidare a Corradi una rosa vicina a quella definitiva. Franco non sta lavorando male, siamo onesti, anche se il fatto di puntare molto sugli svincolati pare essere una direttiva arrivata da Singapore barra isola di Man, di quest'ultima della prima esotica posizione geografica. Qualche investimento sta venendo fatto, che ad esempio non ci sia ancora il portiere titolare, è indubbiamente un problema. E poi c'è sempre l'incognita allenatore. Corradi ha avuto un buon approccio con l'universo Samp, ma lo sa anche lui, è un'incognita, come detto, visto che non ha mai allenato una prima squadra di club. Incrociamo le dita. Intanto il silenzio è nuovamente sceso sulle mosse della proprietà, o meglio dell'investitore. Te non parla, figuriamoci il signor Walker, quello che decide tutto senza avere ruoli. Il loro obiettivo lo hanno senza dubbio e temo che non sia precisamente collimante con quello dei tifosi. Interessi che non si incrociano e che mi fanno temere come le porte siano irrimediabilmente chiuse per chiunque si avvicini con una parvenza di interesse alla Samp. I tifosi osservano, si abbonano, giustamente a mio giudizio, ma vogliono essere liberati dall'incubo in cui sono precipitati il 12 giugno 2014. Una buona squadra, una rosa che possa lottare per la Serie A dopo 4 anni e il minimo sindacale. Ma per avere una prospettiva reale non serve un investitore, serve un proprietario con possibilità economiche e passione. Perché i sampdoriani sono stufi di soffrire e si meritano di tornare, se non a sognare, quantomeno ad andare allo stadio, convinti che la partita la potranno vincere.
1: Eccoci, buona serata, consueto appuntamento come ogni venerdì sera, anche in questa calura, in questo tormento di calore, la Samp sta ribollendo anche di notizie, saranno tutte belle, non lo sappiamo perché noi siamo pronti a distruggere tutto con Marco Benvenuto, buonasera Marco.
2: Perché qui già una presentazione, vabbè, buonasera, belle, belle, torniamo, bene. Torniamo, va bene, ciao, accetto.
1: Buonasera, dai, si scherza, Paolo, buonasera Paolo, ripeto, sempre buonasera più bello, elegante, quanto oro hai stasera.
3: Oh, tanto oro, mamma mia, quanto luci.
2: Quanto luci. Anche gli occhiali. Comunque,
1: diamo il benvenuto anche a Massimo Giardina, che se non sbaglio eri già venuto un paio di volte. Buonasera, grazie per essere
4: buonasera,
1: con noi.
4: Buonasera,
1: tu conosci profondamente anche un po' tutto il mondo.

0: al giovanile della Samp, avendo collaborato, poi ci dirai un po' bene o male il tutto, e non può mancare il nostro Matteo Cantile.
1: Farò del mio meglio. Farò del mio meglio.
0: A essere cattivo o buono?
1: Hai di distruggere tutto.
0: No,
1: io.
0: Beh, ma infatti, no. Quando ho detto distruggere,
2: ho parlato di Marco. Ma c'è una comunata, hai capito? Questa affinità elettiva.
3: Cerca di
0: allora,
3: portare.
0: Stasera orfani ancora, ma nel senso positivo del termine, della nostra Laura Rossetti, al quale davvero facciamo tanti tanti cari auguri di buon compleanno, gli abbiamo dato la serata libera, se lo merita davvero, grazie Laura, un bacio, auguri da tutti
3: auguri,
0: noi.
3: Auguri, auguri.
0: Ci vediamo ovviamente il prossimo venerdì. Allora Marco, dato che tu sei la persona e l'anima cattiva di questa trasmissione,
2: cominciamo bene.
1: Sei tu l'anima cattiva.
0: Abbiamo tanto un impact, che ringrazio Filippo Rossi, grazie, e Gianluca Messina in regia, lo facciamo vedere perché partiamo proprio da qua. Allora, rosa
1: povero
0: da completare, povero te, questa
2: già
0: volta non
2: sembra,
0: è
2: coinvolto suo malgrado.
1: Soldi, cioè, ne avete
0: questa
1: vicenda.
0: Ora, onestamente, ci sono le ciabatte, ma c'è una borsa piena di soldini, e c'è però anche un orologio che scandisce il tempo, quindi il tempo passa. Sta lavorando bene questo signore? Partiamo da qui.
2: Non lo so se sta lavorando, questo no. La borsa è bella, l'impact è complicato. A valutare quelle che sono state le operazioni, magari sono state operazioni al risparmio, però se vuoi che mi iscriva al club dei contenti lo faccio.
0: No, cioè, adesso Marco, però ti prego,
2: numero uno,
0: qualche cosa da 7 giorni a questa parte è cambiato di positivo? Domanda molto semplice.
2: E qualcosa è cambiato, sì.
0: In positivo?
2: Ho detto che qualcosa è cambiato, no dai, se mi vuoi, allora io lo so, sono venuto qua, io lo so tu cosa vuoi, che io dica delle cose che poi tu tra 3 mesi, perché il giochino lo conosco, tra 3 mesi poi fai, andiamo a vedere che cosa diceva.
1: Di pure quello che ti pare, rischi pochissimo.
0: Paolo, dai. Adesso poi andiamo a salutare anche un amico che è con noi, cosa ne pensi subito di quello?
3: Allora, Marco, hai fatto così, io dico che la borsa ricca di tanto denaro sta servendo. Allora, Viti è arrivato una settimana e quindi e andiamo avanti.
1: Però Perini, io non ho capito una cosa, chi è quel signore lì? Quell'asiatico.
3: Guardalo bene,
1: ma tu lo
3: perché
1: conosci?
3: Ha la borsa carica.
1: Ah, no, sono molto, felice, ma tu lo conosci questo signore?
3: Non lo conosco.
1: Le hai mai parlato?
3: Non gli ho mai parlato.
1: Hai mai sentito la voce?
3: Matteo, no, però ho seguito il portafoglio, lo apro.
0: Ecco, fammi fare l'avvocato del diavolo per un secondo. Se quest'uomo tutti i mesi ti corrispondesse 10.000 euro e a te non sai nemmeno chi è, non lo devi manco salutare, ti fai dei problemi, ti faresti dei problemi, questo ti chiedo.
1: Allora, sì, potrei farmi, se mi dà 10.000 euro per un periodo sufficientemente lungo, magari no, ma avrei il timore che il mese successivo non arrivino. E quindi voglio sapere da chi arrivano i soldi che mi arrivano, giusto per essere tranquillo che arriveranno poi anche in futuro.
3: Ma sono sempre arrivati.
1: Potrebbe
0: si è arrampicato bene,
1: ma non credo.
2: No, scusa,
1: non
2: però
1: sono sicuro che siano arrivati da questo signore.
2: A parziale intervento di Matteo, che è sempre ovviamente molto più informato di me. Ma velocissimo, io voglio anche capire come mi arrivano, perché non vorrei che poi ci fosse la pinzetta che va là,
0: Massimo, come hai capito, le anime cattive, una dalla tua parte e una di qua, però insomma il tuo pensiero, avendo conosciuto anche fondamentalmente, anche se in passato ovviamente, la società Sampdoria.
1: Tu hai mai parlato con il signor Tei?
4: Il
1: signor Tei l'hai mai conosciuto?
4: No, mai visto.
2: No, ma ci ha parlato la sindaca,
1: siccome non conosco nessuno.
0: Avvicinati per favore, Massimo.
5: Io ero accompagnatore negli anni della gestione precedente, ecco, quindi no, non lo conosco se non dai giornali. Ma il mio giudizio da tifoso, siamo al quarto anno di Serie B, ci aspettiamo qualcosa, oggettivamente qualcosa di più rispetto agli altri anni, e anche come esordio di campagna acquisti, oggettivamente, anche volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, non riusciamo ad essere soddisfatti, cioè questa politica degli svincolati non
0: però almeno
5: non
0: sono tuoi questi finalmente.
5: Sì, questo sì, forse l'acquisto di Viti è il più eclatante, però tra le condizioni fisiche di alcuni e appunto la scelta comunque degli svincolati lascia delle perplessità, come lascia delle perplessità la scelta dell'allenatore.
0: Quindi perché per te sei perplesso?
5: Abbastanza, perché io cito un dato che avevo letto, per andare in Serie A mediamente l'allenatore allenatore che guida la squadra è sempre un allenatore navigato di categoria. Ben poche sono le squadre che sono riuscite a salire con un emergente, questo dicono i dati, almeno statistici. Poi speriamo di riuscire.
2: Però, no, scusa Franco,

0: Conosco solo velocemente, non è nelle intenzioni della società Sampdoria salire in Serie A in questa stagione sportiva. Mi pare che
1: Anno dopo,
0: sia stato
2: in 2 anni. In 2 anni.
0: Quindi tutto sommato si fa un po' di esperienza e poi magari
1: Allora,
0: eventualmente se resta,
3: può fare un po' di esperienza.
0: Se no poi si dice sempre
1: tieniti il veleno lì, fermi lì. Allora, diamo il benvenuto a Simone. Buonasera Simone Galli, ciao, eccoci.
4: Ciao Franco, buonasera ai telespettatori e ai tuoi ospiti.
1: Allora, senti Simone, io ritornerei un attimo giustamente da te perché insomma tu hai seguito la Samp in ritiro, ormai io sono passato un po' di giorni da quando sono ritornati a casa. Ecco, al di là di quelli che sono i nomi arrivati, qualcuno confermato, qualcuno già in infermeria e quant'altro, sei d'accordo con qualche insomma riflessione di quella che hai già sentito a parte dei nostri opinionisti o tu c'hai anche già una tua idea, avendola anche vissuto insomma in prima persona il ritiro della Samp?
4: Mia idea è che questa sia una Samp, come ho già spiegato, precaria, decisamente precaria, perché arriva un giocatore, Viti, benissimo, sicuramente è stata una nota positiva lo scorso campionato, dovrà andare via qualcuno e questo continuo rimando, arriva qualcuno, va via qualcuno, rende il lavoro di Corradi decisamente più difficile. Per giunta, come stavate ricordando poco fa, Corradi non ha alcuna esperienza a questo livello, non aveva mai allenato la prima squadra di un club e quel dato a cui facevate riferimento, la poca esperienza, io l'avevo tirato fuori estrapolandolo dagli ultimi 10 campionati di Serie B. In 20 casi sulle 30 promosse l'allenatore aveva almeno una stagione completa di Serie B alle spalle. Solamente 5 volte è capitato che un esordiente assoluto portasse una squadra dalla B alla A, ma in un contesto completamente diverso da quello della Samp attuale, dove benissimo, ripeto, Viti, Insigne, pure se si è fermato, Lauritsen, eccetera, ma non stiamo parlando di giocatori che sicuramente faranno fare il salto di qualità, stiamo parlando di buoni giocatori, chi per età, chi per curriculum, non stelle di prima grandezza, ma per fare una squadra Serie A ci vuole altro. E quindi in questo momento il giudizio non può essere bene, Samp, mercato promosso, al contrario, deve essere Samp, ok, quello che hai fatto non basta assolutamente.
1: Grazie Simone, rimani con noi perché insomma ti chiameremo davvero spesso e volentieri. Matteo, ritorno da te, lo ricordava Simone, l'abbiamo detto, Insigne è già fermo, ma è già un campanello d'allarme o inevitabilmente sono cose che possono succedere?
2: No, vabbè, inevitabilmente sono cose che possono succedere, però è un campanello d'allarme se lo associ al fatto che è un giocatore di una certa età che è uscito dal calcio importante e soprattutto che si stava allenando a parte. Non so come si abbia fatto a farsi così male, nel senso che in un allenamento, sì, diciamo, differenziato dovrebbe essere più difficile fare quegli sforzi, no, istintivi del campo che poi ti possono portare a guai
0: comunque
2: muscolari.
0: Dovresti essere molto iper, come dire,
2: anche perché è un allenamento che fai apposta per entrare in forma e non per forzarla, però magari è stato sfortunato, questo non posso dirlo. Invece fammi dire una cosa su Viti, perché Viti io tra l'altro lo apprezzo come giocatore, nel senso che a livello della Sampdoria
1: ci
2: è assolutamente dignitosissimo, però un ragazzo che nel 2023, cioè non nel 2003 ma nel 2023, è stato pagato 13 milioni
1: sì.
2: E adesso te lo danno per 300.000,
1: che poi sembrerebbe un po' di più forse, però sì, insomma,
0: però è una cifra, anche, certo. 600,
2: anche, sì, quando, sì, sì, anche fosse un milione
1: sì,
2: ne mancano 12, diciamo si è un po' deprezzato, quindi però questo da un lato è anche l'unico motivo per cui la Sampdoria è riuscito a prenderlo, perché altrimenti per 13 milioni non è che
1: no, certo, però forse c'è anche la convinzione che è da tutti, che forse i giocatori adesso credono anche un po' di più in questo progetto, perché già due o tre hanno detto sì rispetto magari a altre sirene, chiedo.
5: Sì, sono d'accordo.
0: Prego, no, prego, prego, prego, prego. No, beh, sì, c'è chi dice sì, c'è chi dice no.
2: Sono un sacco di esempi di no, cioè Martinelli è andato all'Avellino, un po' Sanzini al Sud Tirol.
1: Però forse è successo prima che ci fosse un po' questa rivoluzione, anche mi sbaglio.
0: Ma vuoi che mi iscriva al partito dei buonisti? Io non mi sono mai iscritto a nessun partito. Vuoi che salti qua dicendo chi non salta Genuano? Ecco, dimmi cosa vuoi che faccia e io lo faccio, però mi evito queste cose. Io penso che la nostra critica invece...
1: Per l'amor di Dio,
2: costruttivo.
1: Tenetevi tutto dopo, poi ritorneremo con Simone. Paolo,
0: salto,
1: telecamera a te perché devi lanciare la pubblicità, vai.
5: Allora, vai avanti con la pubblicità.
1: Oh.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Gradinata Sud, dopo aver lanciato la pubblicità, Paolo, ritorno nuovamente
2: Bravo.
1: Da te. Allora, cosa Grazie. Vogliamo rispondere a questo cattivissimo Marco Benvenuto?
2: No, ma Marco è così, però anche
3: lui, ma come mi dipingono?
2: Le sue ragioni ce l'avrà. Io dico che sì, il progetto mi sembra che sia valido ora in questo
1: anche
2: momento.
1: Anche perché peggio dell'anno scorso.
2: Ma peggio dell'anno scorso non si potrebbe mai arrivarci.
1: Dice.
2: Poi mi dispiace solamente per Insigne, ecco, giustamente tutti quanti, come ha fatto a farsi male facendo allenamento differenziato, non lo so, può capitare, è un giocatore anche di età, quindi...
3: Però scusate,
2: dimmi tutto, Marco.
3: Quando è arrivato Insigne, per l'amore di Dio, giocatore, il suo passato, il suo pedigrino, non posso certo mettermi a discutere io, però si sta avverando un po' quello che si era detto sostanzialmente, che ci potevano essere delle defaillance dal punto di vista fisico, il giocatore per il suo passato.
1: Beh, però ha fatto fino all'ultima partita col Pescara, era una iena,
2: fine in fondo,
3: vabbè, ho capito, ma allora tu mi fai nella no, come dire, nel caruggio della guardia,
1: no,
3: cioè,
1: no,
3: allora
1: ti dico semplicemente
3: dubbio,
1: che però ha dato l'anima,
3: però oggettivamente ci ha passato un altro tra virgolette anno, e quindi sostanzialmente si poteva ipotizzare, non è che le cose succedono. Io, se noi diciamo, allora uno arriva e scoppia la sfiga a Vogliasco, no, questo era una cosa che comunque poteva stare.
1: Beh, sì, per quello che ho fatto
3: era
1: la domanda
3: detto,
1: Matteo,
3: cioè nel senso,
1: allora andiamo con l'impact, così poi diamo la parola anche a Massimo che voglio un po' sentire anche lui. Eccolo qua, arriva il secondo impact di questa Gradinata Sud, tanto grazie anche a tanti amici che stanno già scrivendo via WhatsApp. Allora, bel colpo ovviamente in riferimento a Viti, cosa ne pensi Massimo? Insomma, sempre te di spalle con la sua mazzetta da golf. Senti, al di là di tutto
3: si attorcisce così,
1: ragazzi, lo fa anche bene, Massimo, cosa ne pensi?
4: Tiger Tail.
5: Su Viti sono molto contento perché lo ricordo come un difensore capace, ha fatto una buona stagione, quindi assolutamente una buona operazione. Aspetto con ansia il portiere perché credo che
1: quindi,
5: al di là di Kraster, che sicuramente sono sicuramente convinto che sia un bravo giovane, ne ho sentito parlare molto bene, però ritengo che lanciarlo come primo portiere possa essere un azzardo, quindi serve un primo portiere di esperienza, di qualità. E poi io continuo a pensare che un attaccante in più, leggevo, si voglia dare fiducia a Tutino, per me Tutino può essere un'ottima seconda scelta, ma un attaccante serve, anche perché questo

0: anche Perini nuovamente nel giro, eh? Quindi
1: sì, sì, sì, sentivo, magari, però non è magari facile arrivare a, a riprenderlo, quindi insomma un attaccante serve, è un portiere.
0: Matteo, ritorniamo un attimo sul portiere, poi ritorniamo anche con Simone. Tu, prima del portiere, proprio tu eri stato, se non sbaglio, 3 settimane fa a lanciare anche l'idea, Tutino potrebbe davvero essere un'alternativa, e comunque male non ha fatto poi nelle partite, che le ultime che ha fatto, insomma, anche se abbiamo visto...
2: Beh, la Sampdoria, diciamo, lasciamo perdere, però in generale è un giocatore che secondo me, se gioca punta centrale, fa il falso 9, diciamo così, ha delle qualità, le ho viste coi miei occhi e non vedo per quale motivo non dovrebbe rimostrarle. Di sicuro è uno di quei giocatori a cui forse però bisogna credere, su cui bisogna credere. Credo caratterialmente, mi sono fatto l'idea che se fa la seconda scelta, terza scelta, poi dopo è difficile che riesca a fare la differenza, perde la sua motivazione, credo, perché l'ho visto quando è stato a Cosenza, al centro del progetto, al centro dell'attacco, era fenomenale. Qui è andato male, ad Avellino, certo, non posso dire di aver visto con attenzione le partite dell'Avellino, ma non mi pare che abbia brillato particolarmente, quindi diciamo che è un giocatore che deve comunque ritrovare la sua dimensione. Ma
1: possiamo chance, dire che sì, un po' di tempo gliel'abbiamo dato comunque. Sì,
3: adesso è proprio l'ultima chance.
2: Sì, certo.
3: E secondo me, messo davanti, come ha detto giustamente Matteo, al centro dell'attacco, quindi
4: al centro dell'attacco,
0: c'hai già, però
4: hai un acquisto che comunque viene ritenuto importante.
3: D'accordo, ma tu difficile, lo prendi. Ma
0: infatti si parlava di un secondo, però è un'alternativa.
2: Se io fossi Tutino, io ce l'ho, direi vabbè, è un acquisto, Lauritsen stai dicendo, è un acquisto che viene ritenuto importante, tanto vediamo com'è, tanto vediamo se è all'altezza.
4: Glielo devono
2: io
4: far ventilare,
2: mi sbatto,
4: cioè,
2: tantissimo, e cerco di rubargli il posto, penso, no?
0: Vabbè, sì, anche perché poi il gioco è quello,
3: non è Van Basten.
0: Allora, prima di andare da Simone, lo sapete, insomma, è mancato Franco Baresi, come facciamo sempre, noi vogliamo portare un ricordo a un campione non soltanto sul calcio, ma un campione nella vita davvero straordinario. L'unica cosa che mi è un po' dispiaciuta, poi lo chiedo a voi che siete i diretti interessati e ne sapete molto molto più di me, è questa caccia un po' a chi dava subito prima la notizia, tutti addirittura prima, è stato un fake, non è vero, non è morto, dopo poi poco tutti quanti, e addirittura insomma in qualcuno anche di importante è caduto anche nel tranello di dare la notizia. Però comunque, al di là di tutto, grande grande campione rimarrà, e ovviamente quel numero 6 sarà solo ed esclusivamente il suo. Simone, ritorno nuovamente da te.
4: Però sai, Franco, scusami, fai dire, ma sì, proprio un secondo è il senso della nostra professione che si è andato perdendo.
0: Sì, però il coccodrillo tu, prima che muoia.
4: No,
0: insomma,
4: ho capito, ma se poi tu non fai i controlli che dovresti fare, perché il mestiere te lo insegna, ma questo ma andremo,
0: caduti,
4: andremo larghi, perché
0: sono caduti
4: ognuno,
0: anche fior fior di
4: ognuno
0: professionisti.
4: Scrive, questo ti deve far riflettere.
0: Bene, allora Simone, con te invece ritorniamo a parlare del portiere, perché fondamentalmente insomma sono in tanti i tifosi a chiedere: ma davvero sarà lui, non sarà lui, chi mettiamo in porta, ci dobbiamo fidare, Guidotti che fine farà, patapim patapam. Il tuo pensiero, e se secondo te insomma è uscito qualcosa dal ritiro mentre eri su?
5: La cosa che stupisce è che Guidotti ha fatto un ritiro assolutamente tranquillo, sereno, quindi delle due l'una: o sapeva già di andare via e quindi ha lavorato con la serenità di chi immagina di accasarsi presto da qualche altra parte, ovviamente giocandosi chance da titolare, perché nessun portiere credo che vorrebbe mai andarsene da dove può giocare eventualmente titolare per finire in panchina da un'altra parte. E l'altra alternativa è che invece non sapesse di poter essere messo sul mercato, che credesse in maniera sincera di essere il secondo in ogni caso, perché gliel'abbiamo anche chiesto in maniera diretta a microfono aperto: te la senti di giocarti il posto per esempio con Emi Laudero? E lui ha detto tranquillamente sì. Quindi ripeto, delle due l'una: o immaginava già di andare via, oppure per lui deve essere stata una sorpresa. Ma inserire Krastev come il prossimo titolare della Samp mi sembra un azzardo. Come stiamo andando avanti di azzardo in azzardo, parlo di Bernardo Corradi, come del recupero eventuale di Lorenzo Insigne dopo questo lungo periodo di lavoro in solitudine. E allora è necessario, secondo me, che la Samp vada ad acquistare un portiere che sia esperto anche magari della categoria, non per forza un portiere di Serie A, ma un portiere di categoria che conosca determinati meccanismi, che abbia anche rendimento dal punto di vista fisico, quindi affidabile, ci

0: ricordiamo tutti cosa è successo nel campionato, non quello scorso, quello precedente, con Caprari che l'ex portiere del Cagliari che era stato preso dalla Samp e poi si è infortunato e ha lasciato il posto a Ghidotti. Bene, questi sono un po' dei meccanismi che mi fanno pensare, se la Samp vuole un campionato di alto livello ha necessità di andare a prendere un portiere, anzi due in questo momento, perché lo stesso Krastev comunque se lo metti a fare il secondo, certo, probabilmente non ha ancora quell'esperienza. Servono due portieri esperti, affidabili immediatamente. Torino pare che si voglia liberare in qualche modo di Paleari, per la Samp potrebbe essere un'occasione. I colleghi di Cagliari parlavano invece di Radunovic come di un partente e quindi di un potenziale Samp.
1: Ecco, Radunovic e Paleari è come
2: Paleari sarebbe un grande
1: come
2: acquisto.
1: Me e Mentana più o meno, più o meno un po' di più, ecco.
3: Ma anche
1: cioè, come, c'è più di c'è un
3: ma
1: po'
3: anche
1: di termini
3: di soldi, no, ma
1: io, tutti i termini.
4: Immagino anche torme di tifosi blu cerchiati che al supermercato tra un broccoletto e una banana parlano del destino di Ghidotti, cioè io li vedo.
3: No, però comunque giustamente cioè. Simone
1: Paleari
3: diceva
1: Paleari è oggettivamente un bel pezzo. Radunovic, visto che i miei occhi vale Ghidotti più o meno, cioè quella roba lì.
2: Sì, meglio Paleari.
1: Molto meglio Paleari. Paleari è un gran portiere.
5: Paleari è un gran portiere. Scusate, io su Paleari leggevo che il Torino abbia proposto il rinnovo a Paleari.
1: Però
5: sia il terzo,
1: sarebbe il terzo, perché poi ha preso Mascardi, ha preso l'altro portiere da
3: Vinterra. La società ha dato un segnale, Marco, con Krastev, insomma, rinnovo fino al 2030, non è poco. Quindi
4: Krastev, ma il problema non è Buffon, cosa giocava? A 16 anni giocava, sì, cioè voglio Buffon. Dire, non è il problema è invece tutti quelli che dicono famous guys win, poi devi mettere in conto che quando metti tra i pali un ragazzo, un giovane, seppur di valore, ti devi aspettare qualche scivolone, e allora poi non è che alla prima vabbè, ma uno short, cioè che poi è quella proprio la chiosa, uno short con le ciantoli, e allora poi che la gente faccia pace con se stesso, larga i giovani, ma i giovani devono avere fiducia
2: su questo ruolo delicato. Questo lo ragiona Marco perché
1: è del 2008,
2: è del 2008. Ora, se lo lasciamo maturare sto ragazzo qui, invece
4: esiste gente del
2: se
4: 2008.
2: Paleari avesse l'intenzione di trasferirsi a Genova, grande acquisto, questo sarebbe un grande portiere e sicuramente una sicurezza,
1: difesa. Anche perché quello è un ruolo veramente che ha il potere di distruggerti la partita.
2: No, quello ti forma la difesa,
1: quello ti distrugge la partita, perché un errore di un portiere vanifica anche una partita importante.
3: Poi se sei anche uno che insomma ha gli attributi,
2: il ragazzino lo facciamo maturare.
3: Massimo, senti, poi ritorneremo a parlare ancora un attimo del portiere, perché abbiamo anche un sondaggio nel prossimo blocco, poi ci sentiremo di nuovo Simone. Insomma, tu hai seguito, dicevamo, i ragazzi, come sta lavorando sulla Samp? Sembrerebbe che arrivano dei segnali, sembrerebbe, usiamo volutamente il condizionale, per quanto riguarda la cantera, che poi tutto parte da lì. L'hanno capita forse? Non lo so, chiedo.
1: Dove li vedi i segnali?
5: Dopo due anni orribili.
1: Quali segnali sono?
5: Beh, dopo due anni orribili, dove abbiamo visto una diaspora anche di ragazzi, c'è una tendenza finalmente positiva. Io sono molto contento dell'inserimento di Puggioni, che è un sandoriano. Io gestivo, quando ero il collaboratore, il figlio, che era portiere, e Puggioni è sicuramente affidabile e penso che possa fare un ottimo lavoro. Spiace per l'uscita di Invernizzi, però ripartiamo almeno da un grande sampdoriano. Appunto, gli ultimi 2-3 acquisti sono importanti e quindi speriamo di poter tornare a quella che era un po' il nostro passato, perché la Samp ha una storia di settore giovanile comunque
1: però
5: forte.
1: Sarai d'accordo con me che non si valuta il lavoro della cantera, come si dice oggi,
5: in poco tempo,
1: e soprattutto sulla base di che acquisti un primavera. Tu lo devi creare il primavera, no? Tu devi andare indietro nelle leve e andare a prenderti i 14enni, 13enni, 15enni.
5: Però abbiamo preso qualcosa anche.
3: Ancora oggi sembrava ufficiale 15, questo 16. Mikhail Yanakiev, questo classe 2010 in arrivo. 2010. Insomma, peraltro ha battuto anche la concorrenza del Genoa. Parlano di avere un talento bulgaro pronto a firmare questo contratto con il club fino al 2029. Poi, ovvio, sono sempre il se e ma.
1: Però questo è importantissimo.
3: Facevo su questa
1: base. Perché tu in qualche
2: la cantera
1: anno
2: è il futuro.
1: Riuscire a tirare fuori uno, due, tre pezzi come si faceva una volta quando abbiamo vinto lo scudetto, che sono venuti fuori Poli, Soriano e tanti altri, Krestić,

0: c'è tanti altri ragazzi, e questo è fondamentale, perché poi magari fai anche plusvalenza.
1: Allora ragazzi, ci dobbiamo fermare un attimo, un po' di pubblicità, rientriamo nuovamente, poi abbiamo questo piccolo, insomma, queste piccole domande che abbiamo fatto sul numero uno, vediamo cosa avrete risposto, ci ricollegheremo con Simone, rimanete insieme a noi.

0: Gradinata Sud, tanto ancora grazie, poi leggeremo così qualche messaggio che sono arrivati, soprattutto verso Marco Benvenuto, ma poi ne parleremo dopo.
1: Di grande ammirazione.
2: Grande ammirazione. Grande ammirazione.
0: Allora, abbiamo chiesto questo, ovvio, all'interno dei nostri social, peraltro lo ricordiamo, primo canale Svetta, numero uno come sito, come ascolti e quant'altro. Allora, Krastev è la vera sorpresa dell'estate? Gli daresti fiducia? Sì. Puntare sui giovani va bene, 72%, no, serve esperienza 28%. Quindi, Matteo, sono un po' in controtendenza con quello che dici te, però ognuno... scusami.
1: Ho capito, cioè, quando rispondo ai sondaggi su Instagram dico le prime cose che mi vengono in mente, cioè... A parte il fatto che per dare una risposta bisognerebbe conoscerlo per davvero.
2: No, ma non si può puntare. Chi era costui?
1: Non si può puntare.
2: No, ho capito.
0: Allora, c'è gente
1: forse,
0: che è diventata
1: forse lui,
0: senza
1: forse lui.
2: Ho capito, ma quelli che hanno detto io no, lo conoscevano Krastev.
1: Ma no, cioè, ma non lo conoscono, ma non lo conoscono tutt'oggi, cioè non lo conoscono nel momento in cui danno la risposta. Quindi Krastev può giocare titolare, certo, se è Buffon o Donnarumma può farlo, io non lo so, e quindi ci mancherebbe, mi rimetto.
2: Krastev lo vedono tutti i giorni, c'è della gente che è sintonizzata su canale personale.
1: C'è un canale Krastev,
0: però scusa, l'allenatore lo vedrà tutti i giorni.
2: Ho capito, ma mica hai fatto il sondaggio con l'allenatore,
1: magari l'allenatore ti dà una risposta diversa rispetto a questo sondaggio. Immagino.
3: Allora, la fiducia va data a tutti.
1: A tutti, ci mancherebbe. Se è fortissimo deve giocare.
3: Non c'è
1: che,
3: problema. Magari 72%.
1: Ma no, ma perché? Perché il problema qual è? Che se l'alternativa è Ghidotti, uno dice, peggio non può fare. In realtà vi garantisco che si può fare molto di peggio. Non è così scarso. Prova ad andare a vedere. Cioè, prova a portare Ghidotti il lunedì a giocare a calcetto con noi, non passa un pallone,
3: Matteo, quindi... sicuramente il ragazzo è buono,
1: è sicuro,
3: cioè, certo. Sicuramente è una
1: però buona. Vedi, cioè, per esempio oggi facevo una valutazione su Pafundi che è andato al Catanzaro, no? Io sono un ammiratore sfrenato di Roberto Mancini, allora. Ok, però io credo che Pafundi sia vittima di Roberto Mancini, cioè Pafundi che può fare la Serie C alta, forse può giocare nella bassa Serie B, l'hai preso a 16-17 anni, l'hai portato in nazionale, questo ha creduto di essere un giocatore di calcio, oggettivamente non lo è ancora, può sicuramente, però avrebbe avuto bisogno, invece che credersi forte, avrebbe avuto bisogno di lavorare in questi anni, invece evidentemente l'ha fatto poco, o quantomeno non abbastanza, e non riesce a diventare quel giocatore che poteva essere. Quindi i ragazzi così giovani vanno protetti, puoi fare le trasmissioni dicendo gioca Krastev, questo
0: ma che lo puoi anche rovinare in un
1: anno. Ma te lo ricordi quando avevi 17 anni, se avessero fatto una trasmissione televisiva su di te a 17 anni, magari andavi in giro dicendo io sono un fenomeno, certo. Calma, allenati, alzati presto, tanto, mangia bene, corri, è questo che devi fare.
0: Allora Simone, cosa ne pensi tu di queste risposte che richiedo nuovamente a Filippo Rossi di riproporre, grazie, così magari li vediamo insieme a te. Allora, questo 72% è un po' troppo motivato, cioè figlio di che cosa questa risposta secondo te? Di quello che diceva Matteo, che probabilmente peggio di Ghidotti non si può fare? Chiedo per un amico.
4: No, io credo semplicemente che nei tifosi che hanno risposto, cioè, sia la voglia di vedere Krastev all'opera, perché se ne dice bene, quindi se arriva comunque una voce per cui questo è un portiere valido, un ragazzo che può dare tanto alla Samp, si dice, beh, mettiamolo subito, tanto non c'è un'alternativa migliore in questo momento. D'altra parte, sinceramente, credo anche che sia un po' figlia delle delusioni degli anni passati, cioè nella Samp è da tanto che non sboccia un talento per cui si può dire questo l'abbiamo in qualche modo plasmato noi e quindi lo proponiamo al mondo del calcio, al panorama mondiale, direttamente dalla nostra filiera o direttamente comunque da un'intuizione dei nostri tecnici. Quindi secondo me sono un po' tutte e due le motivazioni, sia perché se ne dice bene, sia perché c'è voglia di vedere finalmente la Samp che ripropone giocatori ad un certo livello. Però non bisogna fare l'errore Pafundi, non nella Samp, Pafundi nazionale, per il quale ovviamente c'è stato quel,

0: quel salto, diciamo, nel vuoto dove si punta
1: Certo.
0: tutto sul potenziale, su quello che può essere il giocatore in prospettiva. Invece su Krastev, se la Samp ci crede davvero, ha modo di farlo crescere, anche perché in questo momento, a parte Abildgaard, nessuno ha pronunciato la parola Serie A, se non sbaglio.
1: Allora, grazie Simone, tanto
0: Ma le
1: ritorniamo con
0: persone,
1: te.
0: tutte le volte che c'è una cosa nuova, si innamorano. Cioè, tu gli dai una cosa nuova. È
1: Però
0: il solito
1: se
0: discorso.
1: prima avevi delle cose
0: Quando
1: che
0: non danno niente a casa, facciamo giocare la primavera. Poi fai giocare
1: Ma se tu sei stato
0: la primavera.
1: 50 anni con la stessa donna, ne trovi una bella che si innamora di te, eh? Ovviamente
0: Io
1: no.
0: da tanto sono con una bella donna, quindi vengo
1: che
0: così.
1: salutiamo,
0: No, è
1: bravo
0: perché
1: mio.
0: se
1: Però
0: guarda la diretta,
1: che
0: devo.
1: salutiamo. No, ma al di là degli
0: No.
1: scherzi, però insomma cerchi anche la novità, gli stimoli arrivano
0: Ho
1: anche da
0: capito,
1: quello,
0: ma qui ormai
1: Marco.
0: ogni cosa è una novità e ci si
1: No, vabbè,
0: innamora.
1: ma anche
0: Se
1: perché
0: no,
1: non
0: io
1: sei
0: vorrei
1: come.
0: poi che il 72%, alla prima cappella, mi passi il termine,
1: Ormai l'hai
0: cappella,
1: detta, grazie.
0: ecco, alla prima cappella continuasse a difendere. Perché non è che se poi ti scappa una palla oppure uno short, rimani dentro l'area, rimani sulla linea, alua. Ma la
1: Ragazzi,
0: volevi te 10 minuti
1: Massimo,
0: fa?
1: vai,
2: No,
1: vai, vai.
2: volevo aggiungere una cosa in
1: Prego.
2: merito a quello che diceva Simone. In realtà, paradossalmente, chi ha parlato di Serie A è la dirigenza, comunque,
1: Come
2: in
1: no, sì.
2: 2 anni.
1: Due
2: Quindi,
1: anni.
2: noi ci aspettiamo qualcosa, perché si sono oggettivamente impegnati un mese fa, no? Con le interviste, dicendo che entro 2 anni arriveremo alla Serie A. Il passaggio in Serie A viene sempre a gradini. Se guardiamo società come il Palermo, che ci stanno provando da anni,
1: Sì.
2: di anno in anno aggiungono tasselli e hanno un progetto. Qui non pare di vedere una progettualità da Serie A.
1: Grazie Massimo. Come vedrai, Matteo, c'è questa notizia: Fiorella lascia, Morelli nuovo CEO. Allora, era già nell'aria, si
3: Non
1: sapeva
3: era
1: che
3: nell'aria, doveva essere così da mesi.
1: ho capito, però
3: Ma
1: fondamentalmente è
3: aveva,
1: stato
3: non so,
1: solo
0: era
1: confermato.
0: arrivato con lo zainetto, l'avete ripreso
1: Però
0: mesi fa, è arrivato. Poi
1: cambierà
0: parliamo.
1: qualcosa?
3: C'è un tema che sicuramente è interessante, che riguarda lo stadio, perché Fiorella è il dirigente che ha seguito tutta l'operazione insieme con il Genoa, diciamo, per quanto riguarda la Genova Stadium, di ipotesi, passata in conferenza dei servizi. Il comune chiede garanzie economiche alle due società, così come noi facciamo ormai da mesi, e quindi diciamo che sicuramente Morelli eredita da Fiorella tutto questo lavoro e che dovrà poi arrivare a conclusione. Ecco, questo è un altro aspetto enorme che riguarda anche la città, perché poi uno generalmente potrebbe anche dire: ma a me dalla Sampdoria del Genoa non interessa, però dello stadio, avere uno stadio a
1: Se ti
3: posto,
1: può
3: sì.
1: il tuo pensiero sullo stadio?
3: Il mio pensiero sullo stadio è che non si farà, non ci sono le condizioni per fare queste
1: Perché?
3: opere oggi, perché non vedo la capacità di Genoa e Sampdoria di poter investire 100 milioni di euro veramente. Anche se l'operazione viene costruita con una certa intelligenza, perché si fa la cessione del diritto di
1: Del
3: superficie, in
1: diritto,
3: pratica si
1: certo.
3: vende lo stadio a Genoa e Sampdoria, si doveva trovare una parola diversa per dirlo, ma insomma
1: Devi
3: questa è la
1: avere
3: verità.
1: l'argent però, eh?
3: È vero che tu vai, diciamo, la dico brutta, vai in banca e lo fattorizzi, lo stadio è un asset che metti a ipoteca, quindi è tuo, e quindi vai in banca e dici: ascolta, lo devo ristrutturare. Però io ho molte, molte, moltissime perplessità in questi termini su entrambe le società, non
1: Ah,
3: solo
1: no,
3: sulla
1: solo,
3: Sampdoria, perché comunque
1: certo.
3: sono soldi veri ed è un rapporto lunghissimo, è un'operazione molto rischiosa, secondo me.
0: Ma da quanto tempo, voglio dire, ho fatto un
1: Sullo stadio
0: mestiere,
1: sempre,
0: sì, ho fatto un mestiere da qualche anno
1: eh?
0: e mi sono occupato, io ho sentito sempre parlare di stadio che deve vivere 7 giorni su 7. Io perlomeno questa cosa l'ho già sentita 3 o 4 volte, la sento sempre. Onestamente, tutto questo tipo di dichiarazioni, poi il valore aggiunto all'interno del quartiere, poi chi lo voleva togliere, chi lo difende perché è il tempio, chi invece lo vuole togliere, vuole fare. C'era
1: Ma tu
0: Rozzi,
1: ci
0: mi
1: credi?
0: ricordo che voleva costruire un campo al
1: Come no, è
0: mare
1: vero.
0: in 5 mesi,
1: Ma tu
0: invece
1: sei
0: facemmo
1: d'accordo?
0: quella roba con lo stadio dimezzato,
1: Sei d'accordo con Matteo che non si farà?
0: assolutamente sì, ma oltretutto le società di calcio, per l'amor di Dio, lunga vita Genoa Sampdoria, ci mancherebbe, ma sono quanto di aleatorio. Noi abbiamo visto società che c'erano 5 anni fa e sono schioppate bellamente. Cioè, come si fa a fare un azzardo su un bene volubile come una società di calcio?
3: Ma
0: Cioè,
3: poi il problema, poi ognuno è giusto che qui entriamo nella politica e non nel calcio, è giusto che ognuno faccia le sue riflessioni e abbia le sue idee. Per quanto mi riguarda, lo stadio lo devono fare le società privatamente, come si fa dappertutto nel
1: Come
3: mondo. come si fa dappertutto nel mondo. La sindaca Salis è convinta di no, è una scelta sua.

0: la rispetto come tale, ma è proprio sbagliata dal mio punto di vista sul piano morale, teorico. Cioè non, il fatto che lo stadio sia di proprietà del comune è per me un problema, perché se una cosa il comune non sa fare è gestire uno stadio. Cioè, per far vivere lo stadio 7 giorni su 7 hai bisogno di gente che abbia competenze nel campo del marketing, che abbia competenze negli eventi, che abbia, che conosca. Certo. E non è quello che deve fare il comune. Quindi il comune, secondo me, avrebbe dovuto creare le condizioni per proteggere l'uso dello stadio e la vocazione calcistica di eventi.
1: In gestione a chi?
0: No, venderlo, come del resto ha più o meno fatto, perché ha venduto il diritto di superficie.
2: Ma lo stadio rimarrà stadio, così com'è.
0: La Juventus ce l'ha privato, le squadre che hanno fatto gli stadi in Italia le hanno.
1: Fammi sentire Paolo.
0: La Fiorentina. Ecco. Ma la Fiorentina l'ha fatto soprattutto col PNRR, cioè l'ha fatto diversa. Noi abbiamo fatto la diga foranea, cioè
3: sono d'accordo. Quindi nel 32 gli europei non avranno
0: campo. No, a parte che nel 32 gli europei non vengono a Genova neanche se fai lo stadio di 80.000 posti.
1: No, se prendi
0: ma non possono farlo, ma non funziona, perché se tu guardi la geografia italiana, la geografia italiana, al nord Torino e Milano sono già certe di avere, certamente per ragioni ovvie, gli europei, poi c'è Roma, poi c'è Napoli, c'è un solo stadio.
3: Questa è la domanda che vuoi fare.
1: Allora, comunque, ragazzi,
2: quando abbiamo due squadrette, io mi ricordo anche i mondiali, abbiamo avuto due partite simpaticissimi.
3: Scozia. La partita con la Scozia, se non ricordo male, venne addirittura Sean Connery
2: ci
0: tengo a chiudere su questo. Non è colpa dell'operazione tardiva dello stadio, non avresti avuto gli europei, a mio giudizio, nemmeno se avessi cominciato 2 anni fa.
1: Ci fermiamo, poi ultimo blocco, abbiamo ancora tante cose da dire, rimanete insieme a noi, grazie.

0: Questo è quanto vi abbiamo proposto, insomma, è uscito un po' su tutti i social, il filmato della maglia celebrativa. Partiamo subito da te, Marco. Tanto ti piace o non ti piace?
1: Sì, non ho nulla da ridire contro quella sapienza residente, ma è ovviamente mi è cara.
0: Secondo
1: cioè,
0: te perché te l'ho fatta la domanda
1: sì,
0: prima?
1: No, vabbè, ma
0: no,
1: tutta questa mania, cioè le maglie che cambiano ogni anno, questo discorso ci darà, non c'entra niente la Sampdoria. Sì, mi piace quella della Sampdoria,
0: Ci avviciniamo,
1: sì.
0: Paolo, velocissimo,
2: Sì,
0: Paolo?
2: belle le maglie sono veramente belle.
0: Ti piacciono?
2: Dire la verità, sì.
0: Massimo?
3: Belle le maglie, bello il video, anche i social,
0: sì, che non è
3: mi è
0: mai
3: piaciuto.
0: Facile poi, troppo.
3: Non è facile, ma devo dire che molto molto bene, molto meglio del logo, ecco. Il logo
4: fare maglia, fare brutta la maglia del Doria ce ne vuole.
0: Sì. Però si può sempre fare.
4: Sì, puoi sempre fare la fai rossa e blu, magari.
0: Allora,
4: sì, però voglio dire.
0: Marco, si avvicina sempre di più il 12
1: sì.
0: di agosto.
1: Bene.
4: Quindi, l'eclissi.
0: L'eclissi.
1: Ma no, ci mancherebbe.
0: Pronti con gli occhialini.
1: Io in
4: diretta
1: genere,
4: sul
1: no,
4: primo
1: no,
4: canale.
1: Io in genere festeggio raramente, però sicuramente non partecipo a festeggiamenti societari. Sarà un party privato perché quello è un sentimento, nascita, probabilmente quel giorno lì non sarò in Italia.
0: C'è amarezza
1: no,
0: nelle tue parole, ma
1: no, idealmente sarei andato
0: dire,
1: dal Bar Roma a San Pier d'Arena e potevo bermi qualcosa con un paio di amici fidati, fare due chiacchiere e ricordare magari quando 40-50 anni fa che eravamo ragazzini sentivamo le partite dal Bar Roma, ricordare tutte queste cose. Tu sai che mi piace molto il calcio di una volta, non partecipo però a feste, come dire,
0: sei vicino però alla festa, sei vicino alla festa.
1: No, sono molto distante dalle feste ufficiali, non sono celebro mai
0: no, quello
1: feste ufficiali, le feste private, quelle del cuore.
0: Veloci ragazzi che devo tagliare, Paolo?
2: Beh, io 80 anni nella stampa non si possono naturalmente nascondere, quindi fondamentalmente un po' di festa la facciamo noi sandoriani, quindi...
0: Allora,

0: faccia di Marco Benvenuto.
1: Alla faccia di Marco Benvenuto.
2: No, invece Marco Benvenuto vi sta dicendo una cosa importante che non avete nessuno di voi ancora imparato. Nessuno di voi ancora imparato. C'è una grande differenza tra la proprietà di una squadra e la sua bandiera. Non sono la stessa cosa. È dal 2014 che cerco di ripetervelo. Non sono la stessa cosa. Essere sampdoriani non significa partecipare alla festa di Tei e di Fredberg.
1: Assolutamente.
2: Significa essere orgogliosi del proprio passato, della propria storia, e significa anche essere, posso dirlo, incazzati neri col fatto che festeggiamo gli 80 anni in fondo alla Serie B come siamo da anni. Questa è la verità.
3: Massimo? Incazzati, però posso dire, da tifoso, è veramente un elogio ai tifosi che in uno scenario come questo, tutt'altro che esaltante, siamo arrivati a 11.000 abbonati.
0: Ci saremmo arrivati.
3: Questa è la straordinaria.
2: E ricordiamolo, non è per voi Tei e Fredberg, non lo stanno facendo per voi.
0: Allora,
2: non è un sì al vostro modo di fare, è un sì alla bandiera blu cerchiata, è un'altra cosa.
1: È bene, Matteo, è questo.
0: Allora, fermi un attimo, Simone, ritorniamo da te. Tu hai vissuto anche, insomma, in quei giorni i tifosi, hai sentito cosa hanno detto, secondo te come si stanno approcciando, insomma, a questo 12 di agosto? Sei in linea con quello che dice Marco Benvenuto, poi quello che diceva Matteo? Ovvio, per l'amor di Dio, è scontato, però è giusto che lui l'abbia detto. Non sei legato, io sono legato alla maglia, sono legato ai miei ricordi, alle mie emozioni. Ovviamente la proprietà è tutta un'altra roba. Simone?
4: Io penso che la maggior parte dei tifosi incontrati a Temu abbia nel cuore comunque la data del 12 agosto, e anche se magari non è particolarmente sentita perché è un momento storico molto negativo, l'anniversario comunque è nel cuore, e quindi specialmente per il tipo di tifosi che abbiamo incontrato in Val Camonica, sono famiglie, sono persone che seguono la Sampdoria magari giusto da 50 anni, l'hanno vista in Serie B, l'hanno vista prima di Paolo Mantovani, e quindi a maggior ragione la data 12 agosto 46 per loro significa tantissimo. Io non ho ricevuto nessun invito ufficiale, quindi non lo potrei neanche condividere con nessuno di voi, però al di là degli scherzi, è chiaro, quello che può fare la società per celebrare l'anniversario, la cosa migliore sarebbe fare una grande squadra per riportare la Samp dove merita. Poi il 12 di agosto ci saranno celebrazioni di vario tipo, brindisi, non lo sappiamo, è una data fondamentale per tutta la città di Genova, perché comunque ricordiamo, Genova usciva dalla guerra e la Sampdoria in qualche modo ha rappresentato nel suo piccolo e nel suo grande una ripartenza storica per la città, e quindi qualsiasi cosa succeda il 12 agosto 2026, a me interessa che la Samp ricominci dal 13 di agosto a ridiventare una grande squadra, quella è la cosa più importante.
0: Simone, grazie come sempre per la tua professionalità. Ci vedremo e ti seguiamo comunque tutti i giorni durante i telegiornali, i tuoi collegamenti. Grazie e buon lavoro, Simone.
4: Grazie a voi.
0: Allora Marco, abbiamo intanto chiedo a Filippo quanti minuti abbiamo, così mi gestisco. Ok, allora volevo ritornare un attimo sul discorso di Roberto Mancini. Perché Mancini è ovvio, lo sapete, nuovo CT, patapin tapatà, Ranieri, però è stato insomma la bandiera della Samp. Proprio 20 secondi secondo te
5: per il suo ritorno a nazionale? Beh, indubbiamente ha fatto discutere, però io
0: lacrime
5: penso
0: da coccodrillo in tanti hanno detto, no?
5: No, io penso che di questa vicenda forse, e magari può darsi anche che sia stato anche un po' colpevole Mancini non aver detto tutto come sono andate le cose nel momento, quindi quando non si conoscono bene tutti i retroscena di una cosa bisogna sempre stare un pochino, come dire, sull'uscio. Io penso che intorno all'addio di Mancini ci siano anche cose che non sono state dette, situazioni che possono aver
0: che forse non potevano essere
5: ferite.
0: Nemmeno dette.
5: Poi probabilmente, come lui stesso ha ammesso, può aver preso anche delle decisioni avventate, come dire, lui ha sottolineato anche il fatto che magari
0: della donna,
5: si fosse dato Vialli, forse, oppure se si fosse più, beh, questo voglio dire, sono uomini, no? Cioè, però secondo me nel calcio italiano e nel calcio rappresentato
0: però l'uomo giusto rispetto a l'uomo giusto, no? O poteva arrivare qualche un altro secondo te?
5: Il tecnico sicuramente non si discute, presenta un calcio piacevole, è l'unico che ha fatto che ha vinto, dei risultati, certo, aveva un record che, se non sbaglio, correggetemi, sì, è stato battuto soltanto dalla Spagna di recente, quindi dal punto di vista tecnico non mi posso nemmeno mettere a giudicare. Io volevo entrare in quella che è la polemica, e secondo me forse non è stato nemmeno detto tutto, al netto di quello che ha detto Mancini, che probabilmente si è assunto anche una parte di responsabilità.
0: Paolo?

Non aggiungo altro a quello che hai detto giustamente Marco. Un attore valido, non c'è niente da fare. Guardate, da Pirlo Sandoriano siamo ritornati a un altro Sandoriano. Nell'ambiente ci è arrivato anche il grandissimo nostro ex allenatore. Cioè, meglio di così, no, fondamentalmente, per quanto dire.

0: contento, parla il suo curriculum, i risultati che ha ottenuto. Penso probabilmente fosse già la prima scelta di Malagò, e probabilmente l'errore è stato poi affidarsi a Maldini e lasciare
1: e Leonardo,
0: a loro,
1: che non si è mai capito perché.
0: Esatto. E penso che fosse la sua scelta da subito, e io sono assolutamente contento, e sono molto contento anche per Ranieri, persona preparata,
1: la
0: persona
1: a me sarebbe piaciuto l'esatto contrario, però vabbè. Matteo?
2: Roberto Mancini è salito al cielo, siede alla destra del padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine, quindi non saprei cos'altro dire, diciamo, di più rispetto a questo. Credo che sia Dio fatto uomo, e quindi fa quello che vuole, viene dove vuole, va dove vuole, e se per qualche secondo ci degnerà della sua generosa attenzione, noi gli saremo grati.
3: L'hai detto a Leone 14.
2: Fine, naturalmente.
3: Naturalmente.
2: No, scherzi a parte, Roberto Mancini è l'unico, o forse diciamo il primo, che chiamò l'allora presidente della Sampdoria, Edoardo Garrone, quando la Samp retrocesse in Serie B. Il primo. Se hai bisogno di qualcosa, io sono qua.
1: Senti,
2: e quello che si dice sul fatto che lui sarebbe... è falso, è attaccatissimo alla Sampdoria e fa qualunque cosa possibile. Se poi gli si chiede di venirla ad allenare, per allenare
4: la gente a volte
2: Ghidotti
4: chiede delle cose che sono oggettivamente impossibili.
2: Sinani non è giusto per
1: te. Senti, ma vi metto la pulce nell'orecchio, non è che poi magari Mancini si richiama Lombardo nuovamente.
2: No, l'ha già escluso.
4: Sarei contento per Attilio.
2: Posso dire, sarei contento per Attilio.
4: No, ma io ho sempre sottolineato il fatto che Attilio doveva... doveva comunque non accettare, però poi ognuno...
3: Beh, ha chiamato Oriali in questo momento, che bella che Vani, tu non lo sai, Oriali sicuro.
2: Beh, non ho capito chi è il secondo, tra l'altro.
1: Infatti ancora non lo so. Comunque sono molto contento invece per Ranieri, uomo di grande, vabbè.
4: Quello... No, Ranieri, dai,
2: invece
4: insomma.
2: Questa è un'operazione che secondo me è pericolosa.
3: Perché?
2: Perché comunque Ranieri è un uomo di grande personalità.
3: Sì.
2: E con Gasperini è durato quanto un gatto sull'Aurelia.
3: Ma Maragolo placa.
2: E Maragolo placa, ma Mancini è un altro di quelli che...
4: Però il fatto che abbia litigato con Gasperini mi rende
2: molto simpatico invece.
4: Sì.
1: Dai, vai con questo impact, perché ci faceva piacere.
4: Sì. Oh,
1: compleanno!
2: Ma chi è questa signora così seriosa?
1: È vero, sì. Tanti cari auguri, ci vedremo venerdì prossimo, davvero, alla nostra... straordinaria Laura Rossetti. Perché ridi?
2: No, perché è un po' inquietante, nel senso che mancava la data di nascita attuale,
1: diciamo. No,
4: auguri Laura, non stare a sentire Matteo.
1: Allora ragazzi, un minuto e mezzo Massimo, partiamo da te, tanto grazie per essere stato con noi.
3: Grazie,
1: non ti chiedo pronostici,
4: sennò poi lo registri tra
2: me lo fa vedere.
4: Abbiamo parlato così.
1: Ti chiedo solo, fino adesso, un giochino stupido e banale, l'amor di Dio, da 0 a 10 il tuo voto fino adesso per tutto il complesso Samp, da quando insomma era iniziato un po' tutto il bailare.
2: Tutto il complesso Samp.
0: Non mi sento di dare la sufficienza, do un 5. Sì. Mi aspetto molto
1: di meno
0: più.
1: 2.
2: No, la campagna acquisti 5 anch'io, nel senso che alcune cose potrebbero anche essere discrete.
1: Work in progress,
2: vediamo. Società 0. Quindi se mi chiedi tutto, posso dire 1.
1: Uno
2: e mezzo, è tutto, se mi chiedi società e squadra, se mi chiedi solo la squadra, 5 e mezzo, dai.
1: Ce la fai arrivare già, a sufficienza?
4: No, mi hanno già messo non fuori dall'aula. Sono già dei corridoi, quindi no.
1: Niente?
0: Forse Paolo,
3: No, io allora, contrario a loro, do 7, va bene? 7.
2: Cioè, quando ti fanno una squadra vera, cosa fai? 11, 13
3: in massimo. Però do 7. Gli acquisti sono stati fatti.
2: Dai,
3: in
2: la
3: modo
2: fiducia. Io spero che Paolo abbia ragione.
0: Poi di fiducia.
3: Ma
2: fantastico.
4: No, assolutamente. Sì, ma lui viene registrato poi sotto Natale, nativo.
2: Gli facciamo un regalo.
1: Siamo arrivati alla fine anche per questa sera. Grazie per essere stati con noi. Grazie a Massimo, davvero. Grazie
0: a voi.
1: Matteo, Marco, Paolo.
3: Grazie.
1: È stato un piacere. Noi ci vediamo la prossima settimana. Come sempre, un saluto da Franco Nativo. Una buona serata e tanti auguri davvero a tutti voi. E grazie ancora una volta per aver seguito Gradinata Sud.

0: sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi.

0: Dunque Viti resta la Sampdoria, è una buona notizia indubbiamente perché nei sei mesi già vissuti in blucerchiato il difensore ha dimostrato di essere per la Serie B un elemento valido, se sta bene ovviamente, riflessione necessaria sempre da fare perché dietro ci sono già elementi come Gartenman o Ferrari che di problemi fisici ne hanno avuti pure troppi. Bene dunque, ma mancano sicuramente ancora tanti, troppi giocatori per dire ecco la nuova Sampdoria. Intendiamoci, è così per tante squadre, quasi tutte, solo che mancano 23 giorni al fischio d'inizio della partita di Cesena e per l'esordio sarebbe il caso di affidare a Corradi una rosa vicina a quella definitiva. Franco non sta lavorando male, siamo onesti, anche se il fatto di puntare molto sugli svincolati pare essere una direttiva arrivata da Singapore / Isola di Man, di quest'ultima della prima esotica posizione geografica. Qualche investimento sta venendo fatto, che ad esempio non ci sia ancora il portiere titolare è indubbiamente un problema. E poi c'è sempre l'incognita allenatore. Corradi ha avuto un buon approccio con l'universo Samp, ma lo sa anche lui, è un'incognita, come detto, visto che non ha mai allenato una prima squadra di club. Incrociamo le dita. Intanto il silenzio è nuovamente sceso sulle mosse della proprietà, o meglio dell'investitore. Te non parla, figuriamoci il signor Walker, quello che decide tutto senza avere ruoli. Il loro obiettivo lo hanno senza dubbio e temo che non sia precisamente collimante con quello dei tifosi. Interessi che non si incrociano e che mi fanno temere come le porte siano irrimediabilmente chiuse per chiunque si avvicini con una parvenza di interesse alla Samp. I tifosi osservano, si abbonano, giustamente a mio giudizio, ma vogliono essere liberati dall'incubo in cui sono precipitati il 12 giugno 2014. Una buona squadra, una rosa che possa lottare per la Serie A dopo 4 anni e il minimo sindacale. Ma per avere una prospettiva reale non serve un investitore, serve un proprietario con possibilità economiche e passione. Perché i sampdoriani sono stufi di soffrire e si meritano di tornare, se non a sognare, quantomeno ad andare allo stadio, convinti che la partita la potranno vincere.
1: Eccoci, buona serata, consueto appuntamento come ogni venerdì sera, anche in questa calura, in questo tormento di calore. La Samp sta ribollendo anche di notizie, saranno tutte belle, non lo sappiamo perché noi siamo pronti a distruggere tutto con Marco Benvenuto. Buonasera Marco.
2: Perché qui già una presentazione, vabbè, buonasera. Belle. Torniamo, va bene. Ciao, accetto.
1: Buonasera, dai, si scherza. Paolo, ripeto, sempre buonasera più bello, elegante, quanto oro hai stasera.
3: Oh, tanto oro,
1: mamma mia,
3: quanto luci.
2: Anche gli occhiali.
1: Diamo il benvenuto anche a Massimo Giardina, che se non sbaglio eri già venuto un paio di volte. Buonasera, grazie per essere
4: buonasera,
1: con noi.
4: Buonasera
1: tu
4: a tutti.
1: Conosci profondamente anche un po' tutto il mondo giovanile della Samp, avendo collaborato, poi ci dirai un po' bene o male il tutto, e non può mancare il nostro Matteo Cantile.
4: Farò del mio meglio. Farò del mio meglio.
1: A essere cattivo o buono?
4: Hai detto distruggere tutto.
1: No,
4: io.
1: Ma infatti no. Quando ho detto distruggere,
2: ma c'è un accomunato. Hai capito? Questa affinità elettiva.
3: Cerca di portare.
1: Sera orfani ancora, ma nel senso positivo del termine, della nostra Laura Rossetti, al quale davvero facciamo tanti tanti cari auguri di buon compleanno, gli abbiamo dato la serata libera, se lo merita davvero, grazie Laura, un bacio, auguri da tutti
3: auguri,
1: noi.
3: Auguri Laura.
1: Vediamo ovviamente il prossimo venerdì. Allora Marco, dato che tu sei la persona e l'anima cattiva di questa trasmissione.
2: Cominciamo bene.
4: Sei tu l'anima cattiva.
1: Abbiamo tanto un impact, che ringrazio Filippo Rossi, grazie, e Gianluca Messina in regia, lo facciamo vedere perché partiamo proprio da qua. Allora, rosa
4: povero
1: da Tei. Completare. Povero Tei, questa
2: già
1: volta
2: mi
1: non
2: sembra,
1: è
2: con il voto suo malgrado. Soldi, cioè ne avete messi.
1: Non
2: ora,
1: ci sono le ciabatte, ma c'è una borsa piena di soldini e c'è però anche
2: questa
1: un orologio che scandisce il tempo. Quindi il tempo passa. Sta lavorando bene questo signore? Partiamo da qui.
2: Non lo so se sta lavorando, il problema è questo, no. La borsa è bella, l'impact, complimenti, la borsa è ricca, poi magari a valutare quelle che sono state le operazioni, magari sono state operazioni al risparmio, però se vuoi che mi iscriva al club dei contenti lo faccio.
1: No, adesso
2: mi dai,
1: Marco, però
2: la tessera
1: ti prego,
2: numero uno,
1: qualche cosa da 7 giorni a questa parte è cambiato di positivo?

0: La domanda molto semplice.
1: E qualcosa è cambiato, sì.
0: In positivo?
1: Ho detto che qualcosa è cambiato, no, dai. Se mi vuoi, allora, se io lo so, sono venuto qua, io lo so tu cosa vuoi. Che io dica delle cose che poi tu tra tre mesi, perché il giochino lo conosco, tra tre mesi poi fai, andiamo a vedere che cosa diceva.
2: Ah, di pure quello che ti pare, Marco, di pure quello che ti pare, rischi pochissimo. Rischi pochissimo.
0: Paolo, adesso poi andiamo a salutare anche un amico che è con noi, cosa ne pensi? Sì, subito di quello
3: allora, Marco, hai fatto così. Io dico che la borsa ricca di tanto denaro sta servendo. Allora, Viti è arrivato una settimana e quindi e andiamo avanti.
2: Però Perini, io non ho capito una cosa. Chi è quel signore lì? Quell'asiatico.
3: Il signor Pen, guardalo bene. Ma tu lo perché conosci? Ha la borsa carica.
2: Ah, no, sono molto felice. Ma tu lo conosci questo signore?
3: Non lo conosco.
2: Le hai mai parlato?
3: Non gli ho mai parlato.
2: Hai mai sentito la voce?
3: Matteo, no, però ho sentito il portafoglio, lo apro.
0: Ecco, fammi fare l'avvocato del diavolo per un secondo. Se quest'uomo tutti i mesi ti corrispondesse 10.000 euro e a te non sai nemmeno chi è, non lo devi manco salutare, ti fai dei problemi, ti faresti problemi. Questo ti chiedo.
2: Allora, sì, potrei farmi, se mi dà 10.000 euro per un periodo sufficientemente lungo, magari no, ma avrei il timore che il mese successivo non arrivino. E quindi voglio sapere da chi arrivano i soldi che mi arrivano, giusto per essere tranquillo che arriveranno poi anche in futuro.
3: Perché sono sempre arrivati.
2: Potrebbe
0: si è arrampicato bene,
2: ma non credo.
1: No, scusa,
2: non
1: però
2: sono sicuro che siano arrivati da questo signore.
1: A parziale intervento di Matteo, che è sempre ovviamente molto più informato di me. Ma velocissimo, io voglio anche capire come mi arrivano, perché non vorrei che poi ci fosse la pinzetta che va là,
0: Massimo, come hai capito, le anime cattive, una dalla tua parte e una di qua, però insomma il tuo pensiero, avendo conosciuto anche fondamentalmente, anche se in passato ovviamente, la società Sampdoria.
2: Tu hai mai parlato con il signor Tei?
4: Il
2: signor Tei l'hai mai conosciuto?
4: No, mai visto.
1: No, ma ci ha parlato la sindaca, quindi
2: siccome non conosco
0: nessuno. Avvicinati per favore,
5: Massimo. Ero accompagnatore negli anni della gestione precedente, ecco, quindi no, non lo conosco se non dai giornali. Ma il mio giudizio da tifoso, siamo al quarto anno di Serie B, ci aspettiamo qualcosa, oggettivamente qualcosa di più, sì, rispetto agli altri anni, e anche come esordio di campagna acquisti, oggettivamente, anche volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, non riusciamo ad essere soddisfatti. Cioè questa politica degli svincolati non
0: però almeno
5: non
0: sono
5: mi convince.
0: Tuoi questi finalmente.
5: Sì, questo sì, forse l'acquisto di Viti è il più eclatante, però tra le condizioni fisiche di alcuni e appunto la scelta comunque degli svincolati lascia delle perplessità. Come lascia delle perplessità la scelta dell'allenatore.
0: Ah, quindi perché sei perplesso? Per
5: abbastanza, perché io cito un dato che avevo letto, per andare in Serie A mediamente l'allenatore che guida la squadra è sempre un allenatore navigato di categoria. Ben poche sono le squadre che sono riuscite a salire con un emergente. Questo dicono i dati, almeno statistici. Poi speriamo di riuscire.
1: Però, no, scusa Franco, no, solo velocemente, non è nelle intenzioni della società Sampdoria salire in Serie A in questa stagione sportiva. Mi pare che sia stato
5: in due anni.
1: Quindi,
5: in due anni.
1: Ma, quindi tutto sommato si fa un po' di esperienza e poi magari eventualmente
2: può fare un po' di esperienza.
1: Sennò poi si dice sempre
0: tieniti il veleno lì, fermi lì. Allora, diamo il benvenuto a Simone. Buonasera Simone Galli. Ciao, eccoci.
6: Ciao Franco, buonasera ai telespettatori e ai tuoi ospiti.
0: Allora, senti Simone, io ritornerei un attimo giustamente da te, perché insomma tu hai seguito la Samp in ritiro, ormai sono passati un po' di giorni da quando sono ritornati a casa. Ecco, al di là di quelli che sono i nomi arrivati, qualcuno confermato, qualcuno già in infermeria e quant'altro, sei d'accordo con qualche insomma riflessione di quella che hai già sentito a parte dei nostri opinionisti, o tu c'hai anche già una tua idea, avendola anche vissuto insomma in prima persona il ritiro della Samp?
6: La mia idea è che questa sia una Samp, come ho già spiegato, precaria, decisamente precaria, perché arriva un giocatore, Viti, benissimo, sicuramente è stata una nota positiva allo scorso campionato, dovrà andare via qualcuno, e questo continuo rimando, arriva qualcuno, va via qualcuno, rende il lavoro di Corradi decisamente più difficile. Per giunta, come stavate ricordando poco fa, Corradi non ha alcuna esperienza a questo livello, non aveva mai allenato

0: La prima squadra di un club e quel dato a cui facevate riferimento, la poca esperienza, io l'avevo tirato fuori estrapolandolo dagli ultimi 10 campionati di Serie B. In 20 casi sulle 30 promosse l'allenatore aveva almeno una stagione completa di Serie B alle spalle. Solamente 5 volte è capitato che un esordiente assoluto portasse una squadra dalla B alla A, ma in un contesto completamente diverso da quello della Samp attuale, dove benissimo, ripeto, Viti, Insigne, pure se si è fermato, Lauritsen eccetera, ma non stiamo parlando di giocatori che sicuramente faranno fare il salto di qualità, stiamo parlando di buoni giocatori, chi per età, chi per curriculum, non stelle di prima grandezza, ma per fare una squadra Serie A ci vuole altro. E quindi in questo momento il giudizio non può essere bene Samp mercato promosso, al contrario, deve essere Samp, ok, quello che hai fatto non basta assolutamente.
1: Grazie Simone, rimani con noi perché insomma ti chiameremo davvero spesso e volentieri. Matteo, ritorno da te, lo ricordava Simone, l'abbiamo detto, Insigne è già fermo, ma è già un campanello d'allarme o inevitabilmente sono cose che possono succedere?
2: No, vabbè, inevitabilmente sono cose che possono succedere, però è un campanello d'allarme se lo associ al fatto che è un giocatore di una certa età che è uscito dal calcio importante e soprattutto che si stava allenando a parte. Non so come si abbia fatto a farsi così male, nel senso che in un allenamento, sì, diciamo, differenziato dovrebbe essere più difficile fare quegli sforzi, no, istintivi del campo che poi ti possono portare a guai
3: muscolari.
2: Dovresti
3: essere molto iper, come dire,
2: anche perché è un allenamento che fai apposta per entrare in forma e non per forzarla, però magari è stato sfortunato, questo non posso dirlo. Invece fammi dire una cosa su Viti, perché Viti io tra l'altro lo apprezzo come giocatore, nel senso che a livello della Sampdoria ci è assolutamente dignitosissimo, però è un ragazzo che nel 2023, cioè non nel 2003 ma nel 2023, è stato pagato 13 milioni
1: sì.
2: E adesso te lo danno per 300.000,
1: che poi sembrerebbe un po' di più forse, però sì, insomma, però, è una cifra
2: anche, anche, sì, sì, sì, anche fosse un milione sì, ne mancano 12, diciamo, si è un po' deprezzato, quindi però questo da un lato è anche l'unico motivo per cui la Sampdoria è riuscito a prenderlo, perché altrimenti per 13 milioni non è che
1: no, certo, però forse c'è anche la convinzione che è da tutti, che forse i giocatori adesso credono anche un po' di più in questo progetto, perché già due o tre hanno detto sì rispetto magari a altre sirene, chiedo.
4: Sì, sì, sono d'accordo.
3: Prego, no, prego, prego, prego. No, no, beh, sì, c'è chi dice sì, c'è chi dice no.
2: Sono un sacco di esempi di no, cioè Martinelli è andato all'Avellino, poi Sanzini al Sudtirol.
1: Però forse è successo prima che ci fosse un po' questa rivoluzione, anche, mi sbaglio.
3: Ma vuoi che mi iscriva al partito dei buonisti? Io non mi sono mai iscritto a nessun partito. Vuoi che salti qua dicendo chi non salta genuano? Ecco, dimmi cosa vuoi che faccia e io lo faccio, però mi evito queste cose. Io penso che la nostra critica invece...
1: Per l'amor di Dio, tenetevi tutto dopo, poi ritorneremo con Simone. Paolo, salto, telecamera a te perché devi lanciare la pubblicità, vai.
5: Allora, vai avanti con la pubblicità.

0: Gradinato Sud, dopo aver lanciato la pubblicità, Paolo, ritorno nuovamente da te. Allora, cosa vogliamo rispondere a questo cattivissimo Marco Benvenuto?
1: No, ma Marco è così, però anche...
2: Ma come mi dipingono?
1: Le sue ragioni ce l'avrà. Io dico che sì, il progetto mi sembra che sia valido ora in questo
0: anche
1: momento.
0: Anche perché peggio dell'anno scorso.
1: Ma peggio dell'anno scorso non si potrebbe mai arrivarci.
0: Dice.
1: Poi mi dispiace solamente per Insigne, ecco, giustamente tutti quanti, come ha fatto a farsi male facendo allenamento differenziato. Non lo so, può capitare, è un giocatore anche di età, quindi...
3: Però, scusate,
1: dimmi tutto, Marco.
3: Quando è arrivato Insigne, per l'amor di Dio, giocatore, il suo passato, il suo pedigree, non posso certo mettermi a discutere, però si sta avverando un po' quello che si era detto, sostanzialmente, che ci potevano essere delle defaillance dal punto di vista fisico, il giocatore per il suo passato...
0: Beh, però ha fatto fino all'ultima partita col Pescara, era una iera, però fine
3: in fondo. Vabbè, ho capito, ma allora tu mi fai nella no, come dire, nel caruggio della guardia.
0: No,
3: cioè,
0: no,
3: allora
0: ti dico semplicemente che però ha dato l'anima.
3: Però oggettivamente ci ha passato un altro, tra virgolette, anno, e quindi sostanzialmente si poteva ipotizzare. Non è che le cose succedono. Io, se noi diciamo, allora uno arriva e scoppia la sfiga a Vogliasco. No, questo... era una cosa che comunque poteva stare.
0: Beh, sì, per quello che ho fatto
3: era
0: la domanda,
3: detto,
0: Matteo.
3: Cioè, nel senso,
0: allora andiamo con l'Impact, così poi diamo la parola anche a Massimo, che voglio un po'

0: sentire anche lui. Eccolo qua, arriva il secondo impact di questa gradinata sud. Tanto grazie anche a tanti amici che stanno già scrivendo via WhatsApp. Allora, bel colpo, ovviamente in riferimento a Viti. Cosa ne pensi, Massimo? Insomma, sei
1: Sempre
0: sul
1: te di spalle, questo.
0: sempre te di spalle con la sua mazzetta da golf. Senti, al di là di
2: Tanto si
0: tutto,
2: attorciglia così,
0: lo fa anche bene.
1: Tiger
0: Massimo,
1: Woods,
0: cosa ne pensi?
1: Tiger Tail.
3: Su Viti sono molto contento perché lo ricordo come un difensore capace, ha fatto una buona stagione, quindi assolutamente una buona operazione. Aspetto con ansia il portiere perché credo che
0: Quindi
3: al di là
0: sembra di
3: di
0: capire che tu
3: Craster,
0: non
3: che
0: sei convinto di
3: sicuramente,
0: Craster.
3: no, sono sicuramente convinto che sia un bravo giovane, ne ho sentito parlare molto bene, però ritengo che lanciarlo come primo portiere possa essere un azzardo. Quindi serve un primo portiere di
0: Esperienza.
3: esperienza, di qualità. E poi io continuo a pensare che un attaccante in più leggevo, si voglia dare fiducia a Tutino. Per me Tutino può essere un'ottima seconda scelta, ma un attaccante serve, anche perché questo
0: C'è anche
3: Lauritzen.
0: Perini nuovamente nel giro, Quindi
3: Sì, sentivo, però non è
1: Magari.
3: facile arrivare a riprenderlo, quindi insomma, un attaccante serve e un portiere.
0: Matteo, ritorniamo un attimo sul portiere, poi ritorniamo anche con Simone. Tu, prima del portiere, proprio tu eri stato, se non sbaglio, 3 settimane fa a lanciare anche l'idea, Tutino potrebbe davvero essere un'alternativa, e comunque male non ha fatto poi nelle partite, le ultime che ha fatto, insomma, anche se abbiamo
1: Beh, a
0: visto.
1: Sampdoria diciamo lasciamo perdere, però in generale è un giocatore che secondo me se gioca punta centrale, fa il falso 9, diciamo così, ha delle qualità, le ho viste con i miei occhi e non vedo per quale motivo non dovrebbe rimostrarle. Di sicuro è uno di quei giocatori a cui forse però bisogna credere, su cui bisogna
0: Ah, beh,
1: credere. Credo
0: certo.
1: caratterialmente, mi sono fatto l'idea che se fa la seconda scelta, terza scelta. Poi dopo è difficile che riesca a
0: Perde
1: fare la
0: anche un po'
1: differenza,
0: di
1: perde la sua
0: motivazione.
1: motivazione, credo, perché l'ho visto quando è stato a Cosenza, al centro del progetto, al centro dell'attacco, era fenomenale. Qui è andato
0: Quando è un po' più
1: male, ad
0: defilato, certo.
1: Avellino non posso dire di aver visto con attenzione le partite dell'Avellino, ma non mi pare che abbia brillato particolarmente, quindi diciamo che è un giocatore che deve comunque ritrovare la sua
3: Ma è
1: dimensione.
3: l'ultima
1: Possiamo dire che
3: chance.
1: un po'
3: Beh,
1: di tempo gliel'abbiamo dato comunque,
4: cioè,
1: se
4: adesso
1: andiamo
4: è
1: indietro.
4: proprio l'ultima chance.
1: Sì,
4: E
1: certo.
4: secondo me, messo davanti, come ha detto giustamente Matteo, al centro dell'attacco,
2: Ma
4: quindi
2: al centro dell'attacco, scusa
0: vabbè, c'hai
2: Paolo,
0: già però.
2: Hai un acquisto che comunque viene ritenuto importante,
4: d'accordo,
2: la
4: ma
2: vedo
4: tu
2: difficile.
4: la prendi. Ma
0: infatti si parlava di un
2: anche come dice
0: secondo,
2: Matteo,
0: voglio alternative.
1: Se io
2: difficile.
1: fossi Tutino,
4: Io ce l'ho.
1: direi, vabbè. È un acquisto, Lauritzen stai dicendo, un acquisto che viene ritenuto importante. Tanto vediamo com'è,
2: Ah,
1: tanto
2: vabbè, però
1: vediamo se è all'altezza.
2: glielo devono far
1: Io mi
2: ventilare, cioè
1: sbatto
2: ventilare che
1: tantissimo e
2: lui è.
1: cerco di rubargli il posto.
4: Anche
1: Beh,
4: bene.
1: penso, no?
0: Vabbè, sì,
1: Come
0: anche perché poi gioca
1: non
0: con
1: è Van
4: dietro
1: Basten.
4: Insigne,
2: Benissimo.
4: allora tutti lo
0: Allora,
4: funzionano.
0: prima di andare da
4: Sono d'accordo.
0: Simone, lo sapete, insomma, è mancato Franco Baresi, come facciamo sempre, noi vogliamo portare un ricordo a un campione non soltanto sul calcio, ma un campione nella vita, davvero straordinario. L'unica cosa che mi è un po' dispiaciuta, poi lo chiedo a voi che siete i diretti interessati, ne sapete molto molto più di me, è questa caccia un po' a chi dava subito prima la notizia, tutti addirittura prima
4: Terribile.
0: è stato un fake, non è vero, non è morto, dopo poi poco tutti quanti, addirittura insomma in qualcuno anche di importante è caduto anche nel tranello di dare la notizia. Però comunque al di là di tutto, grande grande campione rimarrà, e ovviamente quel numero 6 sarà solo ed esclusivamente il suo. Simone, ritorno nuovamente da te.
2: Però sai Franco, scusami, fai dire, ma
0: Sì.
2: proprio un secondo è il senso della nostra professione che si è andato perdendo,
0: Sì, però il
2: perché se
0: coccodrillo
2: tu
0: prima che muoia,
2: No, ho
0: insomma.
2: capito, ma se poi tu non fai i controlli che dovresti fare, perché il mestiere te lo insegna, ma questo
0: Ma
2: andremo larghi perché
0: sono
2: ormai
0: caduti anche fior fior di
2: ognuno scrive,
0: professionisti,
2: e questo ti deve far riflettere.
0: Bene. Allora, Simone, con te invece ritorniamo a parlare del portiere, perché fondamentalmente, insomma, sono in tanti i tifosi a chiedere, ma davvero sarà lui, non sarà lui, chi mettiamo in porta, ci dobbiamo fidare, Guidotti che fine farà, patapim patapam. Il tuo pensiero è se secondo te, insomma, è uscito qualcosa dal ritiro mentre eri su?
5: La cosa che stupisce è che Guidotti ha fatto un ritiro assolutamente tranquillo, sereno. Quindi delle due l'una, o sapeva già di andare via e quindi ha lavorato con la serenità di

0: chi immagina di accasarsi presto da qualche altra parte, ovviamente giocandosi chance da titolare, perché nessun portiere credo che vorrebbe mai andarsene da dove può giocare eventualmente titolare per finire in panchina da un'altra parte. E l'altra alternativa è che invece non sapesse di poter essere messo sul mercato, che credesse in maniera sincera di essere il secondo in ogni caso, perché gliel'abbiamo anche chiesto in maniera diretta a microfono aperto: te la senti di giocarti il posto per esempio con Emi Laudero? E lui ha detto tranquillamente sì. Quindi ripeto, delle due l'una: o immaginava già di andare via, oppure per lui deve essere stata una sorpresa. Ma inserire Krastev come il prossimo titolare della Samp mi sembra un azzardo, come stiamo andando avanti di azzardo in azzardo. Parlo di Bernardo Corradi, come del recupero eventuale di Lorenzo Insigne dopo questo lungo periodo di lavoro in solitudine. E allora è necessario, secondo me, che la Samp vada ad acquistare un portiere che sia esperto anche magari della categoria, non per forza un portiere di Serie A, ma un portiere di categoria che conosca determinati meccanismi, che abbia anche rendimento dal punto di vista fisico, quindi affidabile. Ci ricordiamo tutti cosa è successo nel campionato, non quello scorso, quello precedente, con Caprari che l'ex portiere del Cagliari che era stato preso dalla Samp e poi si è infortunato e ha lasciato il posto a Ghidotti. Ebbene, questi sono un po' dei meccanismi che mi fanno pensare: se la Samp vuole un campionato di alto livello, ha necessità di andare a prendere un portiere, anzi due in questo momento, perché lo stesso Krastev comunque, se lo metti a fare il secondo, certo, probabilmente non ha ancora quell'esperienza. Servono due portieri esperti, affidabili immediatamente. Torino pare che si voglia liberare in qualche modo di Paleari, per la Samp potrebbe essere un'occasione. I colleghi di Cagliari parlavano invece di Radunovic come di un partente e quindi di un potenziale Samp.
1: Radunovic e Paleari è come
2: Paleari sarebbe un grande
1: come
2: acquisto.
1: Me e Mentana, più o meno, più o meno un po' di più, ecco.
3: Ma anche
1: cioè,
3: come,
1: c'è più differenza, c'è un po' di differenza,
3: di soldi,
4: no,
3: no?
4: Ma
1: tutti i termini.
4: Immagino anche torme di tifosi blu cerchiati che al supermercato tra un broccoletto e una banana parlano del destino di Ghidotti, cioè io li vedo.
3: No, però comunque giustamente, cioè, Simone
1: diceva Paleari è oggettivamente un bel pezzo. Radunovic, visto con i miei occhi, vale Ghidotti più o meno, cioè quella roba lì.
2: Sì, meglio Paleari.
1: Molto meglio Paleari. Paleari è un gran portiere.
5: Scusate, su Paleari leggevo che il Torino abbia proposto il rinnovo a Paleari.
1: Però sia il terzo, sarebbe il terzo, perché poi ha preso Mascardi, ha preso l'altro portiere da
3: Pisa. La società ha dato un segnale, Marco, con Krastev, insomma, rinnovo fino al 2030, non è poco. Quindi
4: il problema non è Buffon, cosa giocava? A 16 anni giocava, cioè voglio dire, non è il problema. È invece tutti quelli che dicono: ah, famous guys win. Poi devi mettere in conto che quando metti tra i pali un ragazzo, un giovane, seppur di valore, ti devi aspettare qualche scivolone. E allora poi non è che alla prima vabbè, ma uno short, cioè, che poi è quella proprio la chiosa, uno short, quelle ciantoli, e allora poi che la gente faccia pace con se stesso, larga i giovani, ma i giovani devono avere fiducia.
2: Su questo ruolo delicato, questo lo ragiona Marco, perché
1: insomma, è del 2008.
2: Ora, se lo lasciamo maturare sto ragazzo qui, invece
4: esiste gente del
2: se
4: 2008.
2: Paleari avesse l'intenzione di trasferirsi a Genova, un grande acquisto, questo sarebbe un grande portiere e sicuramente una sicurezza.
1: Sì, anche perché quello è un ruolo veramente che ha il potere di distruggerti la partita.
2: No, quello ti forma la difesa.
1: Quello ti distrugge la partita, perché un errore di un portiere vanifica anche una partita importante.
3: Poi se sei anche uno che insomma ha gli attributi,
2: il ragazzino lo facciamo maturare.
3: Massimo, senti, poi ritorneremo a parlare ancora un attimo del portiere, perché abbiamo anche un sondaggio nel prossimo blocco, poi ci sentiremo di nuovo Simone. Insomma, tu hai seguito, dicevamo, i ragazzi. Come sta lavorando sulla Samp? Sembrerebbe che arrivano dei segnali, sembrerebbe, usiamo volutamente il condizionale, per quanto riguarda la cantera, che poi tutto parte da lì. L'hanno capita forse? Non lo so, chiedo.
1: Dove li vedi i segnali?
5: Dopo due anni orribili.
1: Quali segnali sono?
5: Beh, dopo due anni orribili, dove abbiamo visto una diaspora anche di ragazzi, c'è una tendenza finalmente positiva. Io sono molto contento dell'inserimento di Puggioni, che è un sandoriano. Io gestivo, quando ero il collaboratore, il figlio, che era portiere, e Puggioni è sicuramente affidabile e penso che possa fare un ottimo

0: un ottimo lavoro. Spiace per l'uscita di Invernizzi, sì. però ripartiamo almeno da un grande sampdoriano. Appunto, gli ultimi 2-3 acquisti sono importanti e quindi speriamo di poter tornare a quella che era un po' il nostro passato, perché la Samp ha una storia di settore giovanile comunque
1: però
0: forte.
1: Sarai d'accordo con me che non si valuta il lavoro della cantera, come si dice oggi,
0: in poco tempo,
1: e soprattutto, certo, sulla base di che acquisti un primavera. Tu lo devi creare il primavera, no? Tu devi andare indietro nelle leve, sì, e andare a prenderti 14enni, 13enni, 15enni.
0: Però abbiamo preso qualcosa anche.
2: Ancora oggi sembrava ufficiale 15, questo 16. Mikhail Yanakiev, questo classe 2010 in arrivo. 2010. Insomma, peraltro ha battuto anche la concorrenza del Genoa. Parlano di avere un talento bulgaro pronto a firmare questo contratto con il club fino al 2029. Poi, ovvio, sono sempre il se e ma.
1: Però io questo è importantissimo.
2: Lo facevo su questa
1: perché,
2: base.
1: Perché tu in qualche anno è il futuro, riuscire a tirare fuori uno, due, tre pezzi come si faceva una volta quando abbiamo vinto lo scudetto, che sono venuti fuori Poli, Soriano, certo, e tanti altri, Krestičić, tanti altri ragazzi, e questo è fondamentale. Ma infatti, perché poi magari fai anche plusvalenza.
2: Allora ragazzi, ci dobbiamo fermare un attimo, un po' di pubblicità, rientriamo nuovamente, poi abbiamo questo piccolo, insomma, queste piccole domande che abbiamo fatto sul numero 1, vediamo cosa avrete risposto, ci ricollegheremo con Simone, rimanete insieme a noi.

0: Gradinata Sud, tanto ancora grazie, poi leggeremo così qualche messaggio che sono arrivati, soprattutto verso Marco Benvenuto, ma poi ne parleremo dopo.
1: Di grande ammirazione.
2: Grande ammirazione.
0: Allora, abbiamo chiesto questo, ovvio, all'interno dei nostri social, peraltro lo ricordiamo, primo canale Svetta, numero uno come sito, come ascolti e quant'altro. Allora, Krastev è la vera sorpresa dell'estate? Gli daresti fiducia? Sì. Puntare sui giovani va bene, 72%, no, serve esperienza 28%. Quindi, Matteo, sono un po' in controtendenza con quello che dici te, però scusami.
1: Non ho capito, quando rispondo ai sondaggi su Instagram dico le prime cose che mi vengono in mente, cioè, a parte il fatto che per dare una risposta bisognerebbe conoscerlo per davvero.
2: No, ma non si può puntare. Chi era costui?
1: Non si può puntare.
2: No, ho capito.
0: C'è gente che è diventata famosa senza sapere.
1: Forse lui.
2: Ho capito, ma quelli che hanno detto io no, lo conoscevano Krastev.
1: Ma no, ma non lo conoscono. Ma non lo conoscono tutt'oggi. Cioè, non lo conoscono nel momento in cui danno la risposta. Quindi, Krastev può giocare titolare. Certo, se è Buffon o Donnarumma può farlo. Io non lo so e quindi ci mancherebbe. Mi rimetto.
2: Krastev lo vedono tutti i giorni. C'è della gente che è sintonizzata sul canale personale.
1: C'è un canale Krastev,
0: però scusa, giudizio. L'allenatore lo vedrà tutti i giorni.
2: Ho capito, ma mica hai fatto il sondaggio con l'allenatore,
1: magari l'allenatore ti dà una risposta diversa rispetto a questo sondaggio. Immagino.
3: Allora, la fiducia va data a tutti.
1: A tutti, ci mancherebbe. Se è fortissimo deve giocare.
3: Non c'è
1: che,
3: problema. Magari 72%.
1: Ma no, ma perché? Perché il problema qual è? Che se l'alternativa è Ghidotti, uno dice peggio non può fare. In realtà vi garantisco che si può fare molto di peggio. Non è così scarso. Prova ad andare a vedere. Cioè, prova a portare Ghidotti il lunedì a giocare a calcetto con noi, non passa un pallone,
3: Matteo. Quindi, sicuramente il ragazzo è buono,
1: è sicuro,
3: sicuramente è una
1: però ottima. Vedi, cioè, per esempio oggi facevo una valutazione su Pafundi che è andato al Catanzaro, no? Io sono un ammiratore sfrenato un ammiratore sfrenato di Roberto Mancini, ok? Però io credo che Pafundi sia vittima di Roberto Mancini, cioè Pafundi che può fare la Serie C alta, forse può giocare nella bassa Serie B, l'hai preso a 16-17 anni, l'hai portato in nazionale, questo ha creduto di essere un giocatore di calcio, oggettivamente non lo è ancora, può sicuramente, però avrebbe avuto bisogno, invece che credersi forte, avrebbe avuto bisogno di lavorare in questi anni, invece evidentemente l'ha fatto poco, o quantomeno non abbastanza, e non riesce a diventare quel giocatore che poteva essere. Quindi i ragazzi così giovani vanno protetti, puoi fare le trasmissioni dicendo gioca Krastev,
0: ma che lo puoi anche rovinare in un
2: anno.
1: Ma te lo ricordi quando avevi 17 anni, se avessero fatto una trasmissione televisiva su di te a 17 anni, magari andavi in giro dicendo io sono un fenomeno, calma, allenati, alzati presto, mangia bene, corri, è questo che devi fare.
0: Allora Simone, cosa ne pensi tu di queste risposte che richiedo nuovamente a Filippo Rossi di riproporre, grazie, così magari li vediamo insieme a te. Allora, questo 72% è un po' troppo motivato, cioè figlio di che cosa questa

0: risposta secondo te, di quello che diceva Matteo, che probabilmente peggio di Guidotti non si può fare? Chiedo per un amico.
1: No, io credo semplicemente che nei tifosi che hanno risposto c'è sia la voglia di vedere Krastev all'opera, perché se ne dice bene, quindi se arriva comunque una voce per cui questo è un portiere valido, un ragazzo che può dare tanto alla Samp, si dice beh, mettiamolo subito, tanto non c'è un'alternativa migliore in questo momento. D'altra parte, sinceramente, credo anche che sia un po' figlia delle delusioni degli anni passati, cioè nella Samp è da tanto che non sboccia un talento per cui si può dire questo l'abbiamo in qualche modo plasmato noi e quindi lo proponiamo al mondo del calcio, al panorama mondiale, direttamente dalla nostra filiera o direttamente comunque da un'intuizione dei nostri tecnici. Quindi secondo me sono un po' tutte e due le motivazioni, sia perché se ne dice bene, sia perché c'è voglia di vedere finalmente la Samp che ripropone giocatori ad un certo livello. Però non bisogna fare l'errore Pafundi, non nella Samp, Pafundi nazionale, per il quale ovviamente c'è stato quel salto, diciamo, nel vuoto, dove si punta tutto sul potenziale, su quello che può essere il giocatore in prospettiva. Invece su Krastev, se la Samp ci crede davvero, ha modo di farlo crescere, anche perché in questo momento, a parte Abelgaard, nessuno ha pronunciato la parola Serie A, se non sbaglio.
0: Allora, grazie Simone.
2: Tanto, ma le persone tutte le volte che c'è una cosa nuova si innamorano, cioè tu gli dai una cosa nuova, è il solito discorso.
0: Se prima avevi delle cose
2: quando non danno niente a casa, facciamo giocare la primavera, poi fai giocare la primavera.
0: Se tu sei stato 50 anni con la stessa donna, ne trovi una bella che si innamora di te, ovviamente
2: io da tanto sono con una bella donna,
0: che salutiamo.
2: No, è perché se guarda la diretta
0: che salutiamo. No, ma di altri scherzi, però insomma cerchi anche la novità. Gli stimoli arrivano anche
2: da quello. Ho capito, ma qui ormai ogni cosa è una novità e ci si innamora.
3: Io
2: vorrei poi che il 72% alla prima cappella, mi passi il termine, cappella.
0: Ormai l'hai detta.
2: Ecco, alla prima cappella continuasse a difendere. Perché non è che se poi ti scappa una palla oppure uno short, rimani dentro l'area, rimani sulla linea, ma la volevi te 10 minuti fa. Vai.
4: No, volevo aggiungere una cosa in merito a quello che diceva Simone. In realtà, paradossalmente, chi ha parlato di Serie A è la dirigenza comunque, in due anni. Quindi noi ci aspettiamo qualcosa, perché si sono oggettivamente impegnati un mese fa, no? Con le interviste, dicendo che entro due anni arriveremo alla Serie A. Il passaggio in Serie A viene sempre a gradini. Se guardiamo società come il Palermo, che ci stanno provando da anni, di anno in anno aggiungono tasselli e hanno un progetto. Qui non pare di vedere una progettualità da Serie A.
0: Grazie Massimo. Come vedrai, Matteo, c'è questa notizia: Fiorella lascia, Morelli nuovo CEO. Allora, era già nell'aria.
5: Non era nell'aria, doveva essere così da mesi.
2: Era arrivato con lo zainetto, l'avete ripreso mesi fa.
0: Cambierà qualcosa?
5: C'è un tema che sicuramente è interessante, che riguarda lo stadio, perché Fiorella è il dirigente che ha seguito tutta l'operazione insieme con il Genoa, diciamo, per quanto riguarda la Genova Stadium, di ipotesi passata in conferenza dei servizi. Il comune chiede garanzie economiche alle due società, così come noi facciamo ormai da mesi, e quindi diciamo che sicuramente Morelli eredita da Fiorella tutto questo lavoro e che dovrà poi arrivare a conclusione. Ecco, questo è un altro aspetto enorme che riguarda anche la città, perché poi uno generalmente potrebbe anche dire: ma a me dalla Sampdoria del Genoa non interessa, però dello stadio, avere uno stadio a posto, sì.
0: Il tuo pensiero sullo stadio?
5: Il mio pensiero sullo stadio è che non si farà, non ci sono le condizioni per fare queste opere oggi, perché non vedo la capacità di Genoa e Sampdoria di poter investire 100 milioni di euro veramente. Anche se l'operazione viene costruita con una certa intelligenza, perché si fa la cessione del diritto di superficie, diritto, in pratica si vende lo stadio a Genoa e Sampdoria, si doveva trovare una parola diversa per dirlo, ma insomma questa
0: devi
5: è la verità.
0: Però,
5: È vero che tu vai, diciamo, la dico brutta, vai in banca e lo fattorizzi, lo stadio è un asset che metti a ipoteca, quindi è tuo, e quindi vai in banca e dici: ascolta, lo devo ristrutturare, però io ho moltissime perplessità in questi termini su entrambe le società, non solo sulla Sampdoria, perché comunque sono soldi veri. ed è un rapporto lunghissimo.

0: è un'operazione molto rischiosa, secondo me.
1: Marco, ma da quanto te, voglio dire, io faccio, ho fatto
2: sullo stadio sempre,
1: sì sì, ho fatto un mestiere da qualche anno e mi sono occupato, io ho sentito sempre parlare di stadio che deve vivere 7 giorni su 7. Io perlomeno questa cosa l'ho già sentita 3 o 4 volte, la sento sempre. Onestamente, tutto questo tipo di dichiarazioni, poi il valore aggiunto all'interno del quartiere, poi chi lo voleva togliere, chi lo difende perché il tempio, chi invece lo vuole togliere, vuole fare, c'era Rozzi, mi ricordo che voleva costruire un campo al mare in 5 mesi, invece facevo quella roba con lo stadio dimezzato.
2: Sei d'accordo con Matteo?
1: Assolutamente sì, ma oltretutto le società di calcio, per l'amor di Dio, lunga vita Genoa Sampdoria, ci mancherebbe, ma sono quanto di aleatorio. Noi abbiamo visto società che c'erano 5 anni fa e sono schioppate bellamente. Cioè, come si fa a fare un azzardo su un bene volubile come una società di calcio? Cioè,
0: poi ognuno, è giusto che qui entriamo nella politica e non nel calcio, è giusto che ognuno faccia le sue riflessioni e abbia le sue idee. Per quanto mi riguarda, lo stadio lo devono fare le società privatamente, come si fa dappertutto nel mondo.
2: Come si fa dappertutto nel mondo.
0: La sindaca Salis è convinta di no, è una scelta sua, la rispetto come tale, ma è proprio sbagliata dal mio punto di vista sul piano morale, teorico. Cioè, non, il fatto che lo stadio sia di proprietà del comune è per me un problema, perché se una cosa il comune non sa fare è gestire uno stadio. Cioè, per far vivere lo stadio 7 giorni su 7 hai bisogno di gente che abbia competenze nel campo del marketing, che abbia competenze negli eventi, che abbia, che conosca, certo. E non è quello che deve fare il comune. Quindi il comune, secondo me, avrebbe dovuto creare le condizioni per proteggere l'uso dello stadio e la vocazione calcistica di eventi.
2: No,
0: venderlo, come del resto ha più o meno fatto, perché ha venduto il diritto di superficie.
1: Ma lo stadio rimarrà così com'è.
0: La Juventus ce l'ha privato, le squadre che hanno fatto gli stadi in Italia le hanno.
2: Fammi sentire Paolo.
0: La Fiorentina. Ecco. Ma la Fiorentina l'ha fatto soprattutto col PNRR, cioè l'ha fatto una roba diversa. Noi abbiamo fatto la diga foranea.
3: Sono d'accordo. Quindi nel 32 gli europei non avranno più.
0: No, a parte che nel 32 gli europei non vengono a Genova, ma neanche se fai lo stadio di 80.000 posti.
2: No, se prendi
0: ma non possono farlo, ma non funziona, perché se tu guardi la geografia italiana, al nord, Torino e Milano sono già certe di avere, certamente per ragioni ovvie, gli europei, poi c'è Roma, poi c'è Napoli, c'è un solo stadio.
3: Questa è la domanda che vuoi fare.
2: Allora, quindi, ragazzi,
1: quando abbiamo due squadrette, io mi ricordo anche i mondiali, abbiamo avuto due partite simpaticissimi.
2: La partita con la Scozia, se non ricordo male, addirittura Sean Connery.
0: Ci tengo a chiudere su questo. Non è colpa dell'operazione tardiva dello stadio, non l'avresti avuto gli europei, a mio giudizio, nemmeno se avessi cominciato 2 anni fa.
2: Ok. Ci fermiamo, poi ultimo blocco, abbiamo ancora tante cose da dire, rimanete insieme a noi, grazie.
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Questo è quanto vi abbiamo proposto, insomma, è uscito un po' su tutti i social, il filmato della maglia celebrativa. Partiamo subito da te, Marco. Tanto ti piace o non ti piace?
1: Sì, non ho nulla da ridire contro la sapienza residente, ma
2: San
1: sì, ovviamente mi è cara.
0: Secondo
1: cioè,
0: te, perché te l'ho
1: no.
0: fatta la domanda
1: Sì,
0: prima?
1: no, vabbè, ma
0: ma
1: tutta
0: di là
1: questa
0: di tutto.
1: mania, cioè le maglie che cambiano ogni anno, questo è un discorso generale, non c'entra niente la Sant'Anna. Sì, mi piace quella della San Pietro del Mezzo, ovviamente.
0: Ci avviciniamo,
1: sì.
0: Paolo, velocissimo.
3: Sì,
0: Paolo?
3: Belle, le maglie sono veramente belle.
0: Mi piace,
3: sì.
0: Massimo?
4: Belle le maglie, bello il video, anche i social.
0: Sì, che non
4: mi
0: è mai facile poi, troppo.
4: Non è facile, ma devo dire che molto molto bene, molto meglio del logo, ecco. Il logo
2: fare maglia, fare brutta la maglia del Doria ce ne vuole.
0: Però si può sempre fare.
2: Sì, puoi sempre fare la fai rossa e blu, magari.
0: Allora,
2: sì, però
0: Marco,
2: voglio dire.
0: Marco si avvicina sempre di più il 12
1: sì?
0: di agosto.
1: Bene.
0: Quindi,
2: l'eclissi.
0: L'eclissi.
1: Ma no, ci mancherebbe.
0: Pronti con gli occhialini.
1: Io in
2: diretta
1: genere,
2: sul
1: no,
2: primo
1: no,
2: canale.
1: Io in genere festeggio raramente, però sicuramente non partecipo a festeggiamenti societari. Sarà un party privato, perché quello è un sentimento, nascita, probabilmente quel giorno lì non sarò in Italia.
0: C'è amarezza
1: no,
0: nelle tue parole. Ma
1: no, idealmente sarei andato
0: dire,
1: dal Bar Roma
0: da,
1: a San Pier d'Arena e potevo bermi qualcosa con un paio di amici fidati, fare due chiacchiere e ricordare magari quando 40-50 anni fa, che eravamo ragazzini, sentivamo le partite dal Bar Roma, ricordare tutte queste cose. Tu sai che mi piace molto il calcio di una volta, non partecipo però a feste, come dire,
0: sei vicino però alla festa, sei vicino,
1: come?
0: Sei vicino alla festa.
1: No, sono molto distante dalle feste ufficiali, non
0: vabbè,
1: celebro mai
0: no, quello...
1: feste ufficiali, le feste private, quelle del cuore.
0: Veloci ragazzi che devo
1: sì.
0: tagliare, Paolo?
3: Beh, io 80 anni nella stampa non si possono naturalmente nascondere, quindi fondamentalmente un po' di festa la facciamo noi sandoriani, quindi...
0: Alla faccia di Marco Benvenuto.
3: Alla faccia di Marco Benvenuto.
1: No, non è che è passato questo messaggio.
2: No, invece Marco Benvenuto vi sta dicendo una cosa
1: privata.
2: Importante che non avete nessuno di voi ancora imparato.
0: Sì, dai,
2: nessuno di voi ha ancora imparato. C'è una
0: discorso.
2: Grande differenza tra la proprietà di una squadra e la sua bandiera. Non sono la stessa cosa.
0: Vabbè,
2: è dal 2014 che cerco di ripetervelo. Non sono la stessa cosa. Essere sampdoriani non significa partecipare alla festa di Tei e di Fredberg.
0: Assolutamente.
2: Significa essere orgogliosi del proprio passato, della propria storia.
0: Vabbè,
2: e significa anche essere, posso dirlo, incazzati neri col fatto che festeggiamo gli 80 anni in fondo alla Serie B come siamo da anni.
0: Posso
2: questa è la verità.
0: Massimo?
4: Incazzati però posso dire da tifoso è veramente un elogio ai tifosi che in uno scenario come questo
2: tutt'altro
4: che esaltante siamo arrivati a 11.000
0: abbonati. Ci saremmo arrivati.
4: Questa è la
2: straordinaria.
0: Un da Simone.
2: E ricordiamo, non è per voi Tei e Fredberg, non lo stanno facendo per voi.
0: Allora, Simone,
2: non è un sì al vostro modo di fare, è un sì alla bandiera blu cerchiata, è un'altra cosa.
3: È bene Matteo, è questo.
0: Allora, fermi un attimo Simone, ritorniamo da te. Tu hai vissuto anche insomma in quei giorni i tifosi, hai sentito cosa hanno detto, secondo te come si stanno approcciando insomma a questo 12 di agosto? Sei in linea con quello che dice Marco Benvenuto, poi quello che diceva Matteo, ovvio, per l'amor di Dio è scontato, però è giusto che lui l'abbia detto, non sei legato, io sono legato alla maglia, sono legato ai miei ricordi, alle mie emozioni, ovviamente la proprietà è tutta un'altra roba. Simone?
5: Io penso che la maggior parte dei tifosi incontrati a Temu abbia nel cuore comunque la data del 12 agosto e anche se magari non è particolarmente sentita perché è un momento storico molto negativo, l'anniversario comunque è nel cuore e quindi specialmente per il tipo di tifosi che abbiamo incontrato in Val Camonica sono famiglie, sono persone che seguono la Sampdoria magari giusto da 50 anni, l'hanno vista in Serie B, l'hanno vista prima di Paolo Mantovani e quindi a maggior ragione la data 12 agosto 46 per loro significa tantissimo. Io non ho ricevuto nessun invito ufficiale, quindi non lo potrei neanche condividere con nessuno di voi, però al di là degli scherzi è chiaro, quello che può fare la società per celebrare l'anniversario, la cosa migliore sarebbe fare una grande squadra per riportare la Samp dove merita. Poi il 12 di agosto

0: ci saranno celebrazioni di vario tipo, brindisi, non lo sappiamo. È una data fondamentale per tutta la città di Genova, perché comunque ricordiamo, Genova usciva dalla guerra e la Sampdoria in qualche modo ha rappresentato nel suo piccolo e nel suo grande una ripartenza storica per la città. E quindi qualsiasi cosa succeda il 12 agosto 2026, a me interessa che la Samp ricominci dal 13 di agosto a ridiventare una grande squadra. Quella è la cosa più importante.
1: Simone, grazie, grazie come sempre per la tua professionalità. Ci vedremo e ti seguiamo comunque tutti i giorni durante i telegiornali, i tuoi collegamenti. Grazie e buon lavoro, Simone.
0: Grazie a voi.
1: Allora Marco, abbiamo tanto chiedo a Filippo quanti minuti abbiamo, così mi gestisco. Ok, allora volevo ritornare un attimo sul discorso di Roberto Mancini. Sì. Perché? Perché Mancini è ovvio, lo sapete, nuovo CT, patapin patapan, Ranieri, però è stato insomma la bandiera della Samp. Proprio 20 secondi secondo te?
2: Per il suo ritorno a Nazionale? Beh, indubbiamente ha fatto discutere, però... Io
1: lacrime
2: penso,
1: da coccodrillo in tanti hanno detto, no?
2: No, io penso che di questa vicenda forse, e magari può darsi anche che sia stato anche un po' colpevole Mancini non aver detto tutto come sono andate le cose nel momento, quindi quando non si conoscono bene tutti i retroscena di una cosa bisogna sempre stare un pochino, come dire, sull'uscio. Io penso che intorno all'addio di Mancini ci siano anche cose che non sono
1: che forse non potevano essere
2: ferite.
1: Nemmeno dette.
2: Poi probabilmente, come lui stesso ha ammesso, può aver preso anche delle decisioni avventate, come dire, lui ha sottolineato anche il fatto che magari
1: donna,
2: si fosse
1: stato
2: Vialli, forse, oppure se si fosse... Beh, questo vuol dire... sono uomini, no? Cioè, certo, però secondo me nel calcio italiano e nel calcio rappresentato...
1: Però l'uomo giusto,
2: Gravina,
1: rispetto all'uomo giusto, no? O poteva arrivare qualche un altro, secondo te?
2: Il tecnico sicuramente non si discute, presenta un calcio piacevole, è l'unico che ha fatto
1: che ha vinto,
2: dei risultati,
1: certo,
2: aveva un record che, se non sbaglio, correggetemi, è stato battuto soltanto dalla Spagna di recente, quindi dal punto di vista tecnico non mi posso nemmeno mettere a giudicare. Io volevo entrare in quella che è la polemica e secondo me forse non è stato nemmeno detto tutto, al netto di quello che ha detto Mancini, probabilmente si è assunto anche una parte di responsabilità.
3: Paolo, non aggiungo altro a quello che hai detto giustamente Marco, un attore valido, non c'è niente da fare. Guardate, da Pirlo sampdoriano siamo ritornati a un altro sampdoriano. Nell'ambiente ci è arrivato anche il grandissimo nostro ex allenatore. Cioè, meglio di così, no, fondamentalmente, per quanto dire, la Sampdoria lì è ben rappresentata, per dirti. Nella
1: anche se in tanti Massimo e poi Matteo hanno detto, però quando c'era da dare una mano alla Samp, Mancini si è sempre tirato indietro, poi ovvio facciamo poi
4: gente
1: il processo
4: che non sa quello che sta dicendo. Gente che non sa quello che sta dicendo.
1: Te lo chiedo apposta, voglio dire, però volevo sentire Massimo, prego, sì. Tanto sulla la riconferma di Mancini.
5: Io sono contento, parla il suo curriculum, i risultati che ha ottenuto, penso probabilmente fosse già la prima scelta di Malagò e probabilmente l'errore è stato poi affidarsi a Maldini e lasciare
1: e
5: a
1: Leonardo,
5: loro
1: che non si è mai capito perché
5: esatto. E penso che fosse la sua scelta da subito e io sono assolutamente contento e sono molto contento anche per Ranieri, persona preparata, persona
1: a me sarebbe piaciuto l'esatto contrario, però vabbè. Matteo?
4: Roberto Mancini è salito al cielo, siede alla destra del padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, il suo regno non avrà fine, quindi non saprei cos'altro dire, diciamo, di più rispetto a questo. Credo che sia Dio fatto uomo, quindi fa quello che vuole, viene dove vuole, va dove vuole, e se per qualche secondo ci degnerà della sua generosa attenzione, noi gli saremo grati.
3: L'hai detto a Leone 14.
4: Fine, naturalmente.
3: Naturalmente. No,
4: scherzi a parte, che... Roberto Mancini è l'unico, o forse diciamo il primo, che chiamò l'allora presidente della Sampdoria, Edoardo Garrone, quando la Samp retrocesse in Serie B. Il primo. Se hai bisogno di qualcosa, io sono qua.
1: Senti,
4: e quello che si dice sul fatto che lui sarebbe... è falso, è attaccatissimo alla Sampdoria e fa qualunque cosa possibile. Se poi gli si chiede di venirla ad allenare, per allenare
2: la gente a volte chiede delle cose che sono oggettivamente impossibili.
4: Sinani non è giusto per
1: senti, ma vi metto la pulce nell'orecchio, non è che poi magari Mancini si richiama Lombardo nuovamente.
4: No, l'ha già escluso.
2: Sarei contento per Attilio.
4: Posso dire, sarei contento per Attilio.
2: No, ma io ho sempre sottolineato il fatto che Attilio doveva comunque non accettare, però poi ognuno
3: ha chiamato Oriali in questo momento, che bene che va.

0: Mani, tu non lo sai, Oriali sicuro.
1: Beh, non ho capito chi è il secondo, tra l'altro.
0: Infatti ancora non, no, non so. Comunque sono molto contento invece per Ranieri, uomo di grande, vabbè.
2: No. Vabbè, Ranieri, dai,
1: invece
2: insomma.
1: Questa è un'operazione che secondo me è pericolosa.
0: Perché?
1: Perché comunque Ranieri è un uomo di grande personalità, sì. E con Gasperini è durato quanto un gatto sull'Aurelia.
0: Ma Maragolo Placa.
1: E Maragolo Placa, ma Mancini è un altro di quelli che...
2: Però il fatto che abbia litigato con Gasperini
1: molto simpatico invece.
0: Sì. Dai, vai con questo impact perché ci faceva piacere.
2: Sì. Oh, buon
0: compleanno!
1: Ma chi è questa signora così seriosa?
0: È vero, sì. Tanti cari auguri, ci vedremo venerdì prossimo, davvero alla nostra straordinaria Laura Rossetti. Perché ridi?
1: No, perché è un po' inquietante, nel senso che mancava la data di nascita attuale. Cioè,
2: Auguri, Laura.
0: Un minuto e mezzo Massimo, partiamo da te, tanto grazie per essere stato con noi, grazie, non ti chiedo pronostici,
2: sennò poi lo registri tra 4 mesi,
1: te lo fa vedere.
2: Abbiamo parlato così.
0: Ti chiedo solo, fino adesso, un giochino stupido e banale, per l'amor di Dio, da 0 a 10 il tuo voto fino adesso per tutto il complesso Samp, da quando insomma era iniziato un po' tutto il bailare.
1: Tutto il complesso Samp,
3: non mi sento di dare la sufficienza, do un 5. Mi aspetto molto di più.
1: No, la campagna acquisti 5 anch'io, nel senso che alcune cose potrebbero anche essere discrete,
0: walk in progress,
1: vediamo. Società 0. Quindi se mi chiedi tutto, posso dire 1.
0: Uno
1: e mezzo. È tutto, Se mi chiedi società e squadra, se mi chiedi solo la squadra 5 e mezzo, dai.
0: Ce la fai arrivare alla sufficienza?
2: Mi hanno già messo non fuori dall'aula. Arrivo. Sono già fuori corridoi, quindi no.
0: Niente?
4: Forse Paolo,
0: No, io allora, contrario a loro, do 7, davvero. 7.
1: Cioè, quando ti fanno una squadra vera, cosa fai? 11, 13.
0: Massimo. Però do 7. Gli acquisti sono stati fatti.
1: Dai,
0: in
1: la
0: modo
1: fiducia. Io spero che Paolo abbia ragione.
4: Poi di fiducia.
1: Fantastico.
2: No, assolutamente sì. Ma lui viene registrato poi sotto Natale, nativo.
1: Gli facciamo un regalo.
0: Siamo arrivati alla fine anche per questa sera. Grazie per essere stati con noi. Grazie a Massimo, davvero. Grazie
1: a voi.
0: Matteo, Marco, Paolo. È stato un piacere. Noi ci vediamo la prossima settimana. Come sempre, un saluto da Franco Nativo. Una buona serata e tanti auguri davvero a tutti voi, e grazie ancora una volta per aver seguito Gradinata Sud.

Genova nel 2024 sarà circondata dall'anno del Medioevo. Perché l'anno del Medioevo e perché un anno specifico per Genova? Perché è bello recuperare con una trattazione annuale, quindi dedicata espressamente a un tema specifico, quello che è il nostro Medioevo. Il nostro Medioevo che è stato importantissimo non soltanto per Genova, ma anche per l'Italia e direi per il Mediterraneo. Però poi è stato sorpassato dal 500, dal 600, dal barocco, dall'800, dai moti, dalla rivoluzione e così via, tutte queste cose che poi hanno lasciato forse un po' nel dimenticatoio il Medioevo. Invece noi vogliamo recuperarlo. Nel Medioevo Genova è stata una delle città più importanti che hanno fatto e segnato la storia. Nel Medioevo Genova ha, non voglio dire conquistato perché non è vero, ha messo delle teste di ponte in tutte le città, principali città del Mediterraneo e del Mar Nero e anche, diciamo, con traffici molto importanti sulla costa ovest dell'Europa, sino ad arrivare all'Inghilterra e alla Danimarca, e ha fatto veramente un risultato incredibile per quello che riguarda la messa a punto di traffici economici che hanno dato ricchezza alla nostra città. Quindi il nostro Medioevo è frutto di quello che è il Medioevo, il periodo storico, dal 1000, dalle crociate, sino alla scoperta, ma soprattutto quello che ha fatto la nostra città nel mettere assieme tante culture diverse. Abbiamo fatto tanto per quello che riguarda la civiltà di quell'epoca e la Repubblica di Genova ha avuto un contributo assolutamente importante. È bello che i genovesi lo sappiano, è bello che queste cose siano conosciute da tutta la nostra città e da tutti quelli che vivono in città.

È bello che noi possiamo dire che nel Medioevo abbiamo giocato un ruolo talmente importante e vogliamo ritornare a giocare questo ruolo nei tempi di oggi, con tutto quello che facciamo per la città per quanto riguarda il portare la nostra città a un livello internazionale come le grandi città del mondo.

0: siamo nel Museo Diocesano. Guardate questo meraviglioso chiostro costruito nel XII secolo. Era la residenza dei custodi della cattedrale. Un palazzo straordinario, affascinante e anche misterioso. Vi facciamo percorrere una città di quell'epoca, perché quest'anno, il 2024, è stato dedicato proprio al Medioevo. E allora fate uno sforzo, chiudete gli occhi e immaginate di risvegliarvi in questa città, ma tra il 1000 e il 1400, la fine del 1400, cioè nel pieno del Medioevo. Così percorriamo Genova, la troviamo molto diversa, guardate che non c'era certamente né Piazza dei Ferrari né via 20 Settembre, il mare arrivava praticamente fino a Sottoripa, era una città completamente differente da quella in cui stiamo vivendo adesso. Professor Musarra, ci racconta com'era Genova?
1: Medioevo è un periodo lunghissimo, ha una durata tradizionalmente parlando di ben 1000 anni. Bisogna dunque capire in che momento. La Genova alto medievale è una città piuttosto contenuta che sorge alle falde del Colle di Castello, grosso modo tra l'area della cattedrale di San Lorenzo e l'attuale via San Bernardo. Siamo molto poco informati su questa fase della storia cittadina. Altra cosa è la città invece basso medievale, cioè posteriore al 1000, posteriore al 1100. In questo periodo Genova diventa progressivamente una vera e propria capitale del Mediterraneo. Ecco, è una città mediterranea. Potremmo descriverla sotto la categoria della città porto, ovvero una città che sorge direttamente sul porto, le cui strutture insediative, abitative sono strettamente connesse con quelli che sono i primi moli. Ma è anche una città mediterranea per il suo aspetto esteriore. Pensiamo semplicemente alla cosiddetta Ripa Maris, ai portici di Sottoripa che tanto amiamo e tanto conosciamo. Bene, quel modello è un modello che noi possiamo incontrare altrove nel Mediterraneo, soprattutto nel mondo islamico, e con cui Genova è costantemente in contatto. È una città di pietra, è una città di legno, è una città dove ci sono i caruggi che conosciamo noi oggi, ma i cui palazzi non sono ancora così alti, saranno sopraelevati in un momento successivo, ma è una città in cui si respira, per così dire, la salsedine. La città di XII secolo è una città di torri. Genova possiede una selva di torri, ultimamente una ricerca recente ne ha contate addirittura un centinaio e circa 15-18 sono quelle ancora presenti nel tessuto urbano cittadino. Questo è un elemento importante

0: ci dimostra che i genovesi sono innanzitutto guerrieri. La torre rappresenta il potere militare, rappresenta l'onore del gruppo familiare, il gruppo familiare altolocato generalmente allargato. Queste torri rimangono nel tessuto urbano cittadino, ma la città si modifica così come si modifica la società. Ed è così che con l'emergere dei ceti artigiani o mercantili che non fanno parte di questa primigenia nobiltà, ebbene abbiamo un altro modello che è quello della loggia, la società di loggia che si diffonde in particolar modo fra XIII e XIV secolo e che ha un significato particolare. Se nella torre ci si trincerava, adesso si esce nello spazio pubblico. I concetti di pubblico e privato non sono ancora ben definiti nel Medioevo, questo bisogna dirlo, ma la loggia rappresenta lo spazio liminale tra il dentro e il fuori, e sotto la loggia si vive, sotto la loggia rogano i notai, sono stretti accordi commerciali, vi sono le botteghe, le signore si posizionano per conversare. Questa è la società genovese del tempo, che subirà però una ulteriore trasformazione quando fra 3 e 400 il senso del privato tornerà in auge, e allora avremo una società diversa che potremo definire una società di palazzo. Le logge cominciano a essere tamponate, ci si trincera nuovamente, ma questa volta all'interno di palazzi sontuosi. Siamo agli albori della società dei rolli.
1: Giulio Sommariva, le faccio una domanda che può interessare, penso, molte persone. Genova, in tutti questi secoli, dal Medioevo a oggi, è cambiata moltissimo, ha subito molte distruzioni. Ebbene, così sarà anche per il Medioevo, tutto quello che è stato fatto in questa città nel Medioevo. Ebbene, mi sa indicare qualche cosa del Medioevo, qualche edificio, qualche testimonianza che è stata distrutta, che è andata perduta, per vedere di capire come poteva essere veramente la nostra città.
2: Molte sono andate distrutte, indubbiamente, nel rinnovamento del XIX secolo, ma se dovessi scegliere una vittima più importante, non avrei esitazioni. La chiesa e il convento di San Domenico, che occupavano un luogo poco lontano dal chiostro dei canonici di San Lorenzo, dove ci troviamo, ed era la chiesa di un ordine mendicante, il primo insediamento di un ordine mendicante in città, a Genova, una data esatta, metà del XIII secolo, 1250 la fondazione. La tradizione racconta che sia legata ad un passaggio di Domenico, di San Domenico, direttamente a Genova, molti anni prima evidentemente. Nasce su un terreno donato da Niccolò Doria e dal comune di Genova, sul sedime di una vecchia chiesa dedicata a Sant'Egidio. Oggi in realtà pochissime sono le immagini, abbiamo un paio di immagini della facciata, una stampa settecentesca che ci racconta com'era la facciata. Era una facciata medievale, ben appunto, fasce bicrome, marmo bianco e pietra nera di promontorio. La facciata e parte della facciata dell'adiacente convento. Perché è scomparso? Questo verrebbe da chiedere. Una chiesa monumentale, era una chiesa lunga quasi 90 metri, 3 navate, cappelle lungo le navate laterali, cappella addossata alla parete nella parte interna verso il convento, in sfondamento di muro verso l'esterno, quindi verso quella che oggi via 25 Aprile, per allinearci con la toponomastica contemporanea. Viene demolita a partire da una data precisa, quando la città di Genova diventa parte del Regno di Piemonte e Sardegna. Quando la città passa ai Savoia, si riprende un progetto antico, quello di un teatro lirico per la città, e l'area prescelta è proprio l'area di San Domenico, e si comincia la demolizione. Si comincia la demolizione, una demolizione che è documentata da un'immagine straordinaria di Luigi Garibbo, un bellissimo acquerello di Garibbo, che poi Garibbo trasferì in una tela oggi perduta durante le fasi dell'ultimo conflitto bellico, nel quale si vede proprio la chiesa completamente demolita,

0: Sopravviva ancora la parte absidale, ovvero il coro, e parte del chiostro e del convento. Il chiostro era un chiostro monumentale, a 8 ordini di arcate, quindi era tutto davvero gigantesco in questo senso. Chi si occupa di questa operazione? Carlo Barabino, l'architetto civico. E sul sedime della chiesa nasceranno quella che oggi Largo Pertini, ovvero la piazza col monumento a Giuseppe Garibaldi, il teatro Carlo Felice, che occupa però solo la parte absidale della chiesa, in realtà lo spazio proprio della chiesa è la piazza, e sul sedime del convento l'Accademia Ligustica di Belle Arti. Cosa rimane fisicamente di tutto questo? Per chi avesse la curiosità di capire e di cogliere la monumentalità di quella chiesa, io faccio solo un esempio. Nella loggia del Palazzo dell'Accademia troneggiano 4 monumentali colonne in marmo Portoro, marmo nero con venature gialle, da cui il nome Portoro, sono alte 24 palmi, quasi 6 metri. Queste colonne vengono dalla chiesa di San Domenico e non erano neanche l'altare maggiore della chiesa di San Domenico, provengono dall'altare dedicato a San Domenico che occupava la testata del transetto sinistro.
1: Ma come si difendevano i genovesi dai barbari? Cristoforo Colombo abitava qui, fuori dalle mura che la città costruì in tempo record per difendersi da un temuto attacco del Barbarossa. A proposito, che cosa accadde a Genova con i barbari? Calarono o no?
2: Genova è una città dalle origini antichissime, è una città preromana, una città romana, è una città che cresce nel corso dell'alto medioevo e che resiste alle famose invasioni germaniche, invasioni barbariche, meglio migrazioni di popoli, resiste perché rimane a lungo un presidio bizantino, soprattutto nel corso del VI secolo, sino a che nel 643 i Longobardi, del re Rotari, riescono a giungere sino alle coste. Non pare tuttavia che l'intera regione, Genova compresa, abbia subito una germanizzazione. Le tradizioni di origini romane rimangono a lungo e traghetteranno Genova in quella che sarà la sua grande avventura posteriore al 1000.
1: Porta Soprana era l'ingresso principale della città. Perdiamo qualche secondo sull'epigrafe e sulle due epigrafi che sono proprio sotto l'arco. In quella di sinistra ci fa notare il latinista Marco Buscaglia, è un interessante esempio di oggetto parlante. In epigrafia, ci spiega il professor Buscaglia, si definisce così un oggetto fornito di iscrizione in cui il testo simula che sia l'oggetto stesso a parlare. Qui non è la porta, ma l'intera città di Genova che si presenta in un testo redatto in esametri leonini in cui il primo emistichio rima col secondo. Ecco la traduzione. Nel nome di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito
3: Figlio
1: Santo.
3: Figlio e Spirito Santo, sono munita di uomini, circondata da straordinarie mura e con il mio valore respingo le armi nemiche. Se porti pace, ti è lecito toccare queste porte. Se cerchi guerra, ti ritirerai triste e sconfitto. Austro e Occidente, Settentrione e Oriente, sanno quante grandi guerre io, Genova, ho superato.

Professor Mosetti Casaretto, le chiedo una cosa forse un po' particolare, ma qual è l'essenza del Medioevo? Cioè, è possibile con una sorta di formula matematica individuare e definire l'anima del Medioevo?

Beh, dunque, la prima cosa che bisogna dire del Medioevo è che gli uomini medievali non sapevano di essere medievali, perché noi ovviamente tipicizziamo il tempo a posteriori, quindi sono stati gli umanisti a definire il Medioevo tale Medioevo, per prenderne le distanze. Quindi che percezione avevano gli uomini del Medioevo della loro collocazione nel tempo? Si sentivano come dei naufraghi, si sentivano dei superstiti della grande deflagrazione che avevano avuto alle loro spalle. Questa deflagrazione è il crollo dell'Impero Romano. Essendo collassato l'Impero Romano, il superstite che cosa fa? Ricostruisce. E di qui noi capiamo che il Medioevo non è l'età che porta buio, è l'età che è rimasta al buio e che riaccende la luce. Il Medioevo, l'essenza del Medioevo, è soprattutto di una civiltà ricostruttrice e nello stesso tempo trasformatrice.

0: Professor Musara, mi spiega che cos'è lo scriptorium dei prigionieri della Meloria?
1: Forse pochi sanno che Genova, nella seconda metà del 200, è uno dei centri di produzione del libro più importanti d'Italia. Lo è già stata nella prima metà del secolo come importante centro di produzione lirica trobadorica, ma nella seconda metà del secolo il libro è uno dei prodotti più importanti, e questo forse può apparire strano. Non siamo abituati a pensare alla Genova medievale come a una città in cui si produce cultura. In realtà è così: abbiamo due grandi poli di produzione culturale. Uno è sicuramente il convento di San Domenico, che sorgeva dove oggi vi è il Carlo Felice, che poi viene smantellato nel XIX secolo. Ebbene, noi abbiamo diversi codici che provengono, soprattutto liturgici, che provengono dal convento di San Domenico, alcuni dei quali conservati oggi presso la chiesa di Santa Maria di Castello, altri si trovano a Parigi e sparsi un po' in tutta Europa. Uno stile prettamente genovese è stato riconosciuto anche a livello di miniatura. Il secondo polo è costituito dai famosi prigionieri della Meloria. Il 6 agosto del 1284 i pisani sono sconfitti al largo delle secche della Meloria, e oltre 9.000 persone, come si legge nell'epigrafe, nell'incisione riportata sulla chiesa, sulla facciata della chiesa di San Matteo, sono tradotte in carcere a Genova, dove, e questo è un problema, non in campo pisano, possiamo dirlo, ma erano trattenuti in custodia presso un palazzo che sorgeva nei pressi della chiesa di San Marco al Molo. Lo sappiamo dai numerosi documenti che i prigionieri hanno lasciato, soprattutto presso l'archivio di Stato di Pisa. Bene, questi prigionieri erano costretti a mantenersi da sé, e per sostentamento misero su una sorta di atelier, è stato chiamato, un atelier di produzione e copia di libri, che ha numerosi punti in contatto con l'atelier domenicano, anche se ha una propria specifica. Soprattutto i prigionieri copiano libri d'avventura, romanzi cavallereschi, tutti quanti conosciamo Il Milione, De Guisemain Dumont di Marco Polo, e questo famoso prigioniero, di cui in realtà sappiamo molto poco, Rustichello da Pisa, che però compila anche il Meliadus, una compilazione arturiana. Ecco, questa vicenda è estremamente importante ed è venuta alla luce soltanto negli ultimi anni, tant'è che oggi c'è un team di lavoro che sta censendo i manoscritti dell'atelier pisano genovese, contemplando dunque anche quelli di San Domenico, e al momento ne sono stati censiti ben 130.
0: Ma quanti eravamo noi genovesi? Cioè, quanta popolazione stava su questo territorio, che è tutto sommato abbastanza piccolo? Si dice che c'era una popolazione molto consistente, cioè su 110 ettari vivessero addirittura

addirittura 100.000 genovesi, ma 70.000, 80.000, insomma, in un certo momento addirittura più di Milano, più di Parigi. È così?

0: Genova non ha una popolazione folta, anche se per effettuare un conteggio adeguato bisognerebbe conteggiare anche i genovesi fuori patria nel grande mondo coloniale. In ogni caso la città certamente cresce, si passa grosso modo dai 22 ettari della cinta alto medievale, della quale non è mai stata trovata traccia, è una supposizione, ai 50-52 della cosiddetta cinta del Barbarossa, la quale poteva contenere circa 3.000-3.500 edifici, tenendo conto dell'elevazione degli stessi, non quella, diciamo, attuale. È stata stimata una popolazione di circa 40-45.000 abitanti, dunque un centro piuttosto contenuto, che subisce poi un evento drastico che colpisce per la verità tutta l'Europa medievale. Sto parlando naturalmente della grande peste del 1348-1350, che decima anche la popolazione genovese. Non sappiamo se la peste sia effettivamente giunta da Caffa del Mar Nero in Crimea, la Januensis Civitas in Extremo Europe. Molto probabilmente sì, certamente risale nel 47-48 la penisola partendo dalla Sicilia, seguendo i traffici commerciali, e giunge anche a Genova. Numerosi sono i testamenti rogati in quel periodo, conservati presso l'archivio di Stato di Genova, che testimoniano per l'appunto questa incredibile moria. E la popolazione dunque cala drasticamente. Noi sappiamo da una serie di documenti, catasti in particolar modo quattrocenteschi, che si ritornerà al numero di 40-50.000 abitanti solamente a distanza di 50-60 anni. Alla fine del 400 la popolazione genovese grosso modo conta circa 85.000 persone.
1: Stiamo tentando di immaginarci come era Genova nel Medioevo, tra il 1000 e la fine del 1400. Non è molto facile, però quello che ci aiuterebbe molto sarebbe una fotografia, lasciatemi usare questo termine, cioè un'immagine della Genova in quegli anni, in quei secoli. Un'immagine dall'alto, un dipinto, un affresco, insomma qualche cosa che ci faccia capire come era allora la nostra città.
0: Una delle più importanti rappresentazioni, raffigurazioni della Genova medievale è quella di Cristoforo Grasso, in originale ma in una copia posteriore, che raffigura il ritorno della flotta genovese impiegata al comando di Paolo Fregoso, questa singolare figura di arcivescovo doge con un passato da pirata, lui stesso cardinale, quindi è tutto dire, dalla cosiddetta crociata di Otranto. Siamo quindi attorno al 1480 e la veduta di Genova insomma è quella che più si avvicina probabilmente alla città di quel periodo. Negli ultimi tempi si è supposto che una famosa carta del codice Cocarelli rappresentasse la città, se ne è parlato molto. In realtà questa carta raffigura la città di Acri, lo si capisce molto bene da non solo gli elementi architettonici presenti, ma anche dalla raffigurazione del sultano Mameluco. Siamo nel 1291, tra il 18 e il 28 maggio, Acri, principale porto di Terra Santa, viene conquistata e così termina la presenza latina in Terra Santa. In Acri vi erano i quartieri dei genovesi, dei pisani, dei veneziani, che sono raffigurati in questa mappa in una loggia, per l'appunto, Genova vi è presente col suo San Giorgio. Siamo sicuri che sia Acri anche perché sul retro di questa carta vi è scritto, vi è narrata la caduta di Acri. Ora, che

0: Il miniaturista, siamo attorno agli anni 30 del XIV secolo, genovese, il codice è prodotto a Genova, si sia ispirato a una veduta aerea della città, è certamente possibile, anche se molto difficile in mancanza di un drone, potremmo dire scherzando, ma certamente la intenzione è quella di rappresentare un altro luogo. Dunque la raffigurazione di Cristoforo Grasso resta ad oggi, assieme ad altre stampe tardo quattrocentesche e cinquecentesche, quella più aderente all'immagine della città medievale, tardo medievale.
1: Ma com'era il porto di Genova? Sentiamo che cosa ci racconta Pierangelo Campodonico, responsabile del Museo del Mare.

Partiamo da un concetto. Noi pensiamo che di solito il porto e una città siano sempre un dato di fatto, qualcosa che esiste, esiste da sempre. Per quanto riguarda il Medioevo, non è così. Il porto di Genova cresce con la città durante il Medioevo, si evolve, si trasforma. Nel X secolo, agli inizi, agli albori, il porto è fondamentalmente una spiaggia, quella che oggi è la zona di Sotoripa, dove vengono tirate in secco le imbarcazioni. È evidente che questa è una situazione che non può durare, quindi già nell'XI e nel XII secolo, con navi più grandi, si iniziano a costruire dei pontili in legno che permettono di avvicinarsi alle navi e riuscire a fare gli scarichi. Nel XIV secolo si farà un passo successivo, i moli in legno saranno sostituiti da moli in muratura nei quali sarà possibile ancorare le navi e quindi effettuare delle operazioni di trasformazione. Questo ancora evolverà tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo con moli ancora più grandi e allora il porto di Genova assumerà una forma che è molto simile alla forma attuale.

si racconta la storia o leggenda di Dante che sia arrivato a Genova intorno al 1303 e che abbia avuto una disavventura, cioè che intorno ai vicoli di Piazza Fontane Marose sia stato preso a botte dai ceffi mandati da Brancadoria, perché lui aveva messo Brancadoria nell'inferno. Il Doria, che voleva mettere le mani sulla Sardegna, aveva sposato una certa Caterina Zanche, figlia del governatore di Logudoro, e per concludere al meglio la sua operazione di conquista dell'isola aveva fatto uccidere il suocero dopo averlo invitato ad un banchetto, facendolo addirittura tagliare a fette. Dante aveva scritto tutto questo nella sua solita straordinaria maniera e aveva sistemato Brancadoria, logicamente all'inferno, in un lago ghiacciato a surgelarsi, e era la Tolomea, area zona dedicata ai traditori degli ospiti. Se non che quando uscì l'inferno, ahimè, il signore genovese era ancora vivo e vegeto e sicuramente abbastanza furioso. Indubbiamente le parole del sommo poeta sui genovesi non sono parole di gratitudine. Così Oberto Foglietta liquida il pestaggio di Dante dai parte degli sgherri del potente. Alla fine pensarono gli amici e servitori di Branca doversi con fatti rintuzzare la acerbità delle parole. Laonde, preso Dante in bel pubblico, gli diedero una gran battitura. Ricordiamoci anche una cosa, che Dante nell'inferno, quando si trova davanti a Brancadoria nel lago ghiacciato, sapendo che poi Brancadoria era vivo, lo dice a Virgilio, dice: ma tu mi stai prendendo in giro? E Virgilio gli dice: no, guarda, questo qui ha fatto un crimine talmente grosso che la sua anima è gettata all'inferno, il suo corpo vive ancora mosso da un demone. Insomma, questo è successo, fatto sta che Dante in Vico Parmigiani viene preso a botte, o secondo alcuni addirittura Dante

0: e fu schiaffeggiato da Brancadoria.
1: Per questo trattamento non proprio ospitale scriverà di Genova e dei genovesi. Ai genovesi, uomini diversi, d'ogni costume, pien d'ogni magagna, perché non siete voi del mondo spersi? Beh, non è andato leggero il nostro.
0: Professor De Nicola, mi spieghi perché a lei questa storia di Dante pestato non va proprio giù?
2: Ma non è che non mi vada giù, bisogna partire da una premessa. Dal 1302 Dante era un condannato a morte che, se fosse stato individuato a Firenze, aveva già il suo bel rogo pronto per salirci e ardere vivo, come indicava la sentenza. Qualora non fosse rimasto a Firenze, qualunque cittadino legato a chi gestiva la politica a Firenze poteva ucciderlo avendolo incontrato. Conseguenza, Dante non lasciava tracce di sé, lasciava il minimo delle tracce di sé, quindi non abbiamo documenti, ne abbiamo pochissimi, che possano attestare dove Dante sia stato nei 20 anni di esilio, dal 1302 al 21. Quindi non c'è nessun documento che dice sì, Dante è stato a Genova, Dante è stato in Liguria, è stato ospite dei Malaspina nel 1306, però a Genova non risulta essere stato. Ci sono, come sempre quando si fa la vita di Dante, delle ipotesi, delle supposizioni, però le supposizioni non vanno date per certe, mentre questo è un po' l'errore di chi, scrivendo su Dante, preferisce la fantasia alla realtà dei fatti. Quindi a Genova ci sono delle ipotesi. Una delle ipotesi, che addirittura aveva sostenuto il Foglietta nel 500, è che Dante sia stato a Genova e che in una trattoria sia stato aggredito dai genovesi perché aveva parlato male di Brancadoria, l'aveva messo addirittura all'inferno. Questa è un'ipotesi insostenibile. Perché? Perché la Divina Commedia si diffonde a partire dal 1313, ma soprattutto nell'area padana, dove Dante poi era stato in esilio in sostanza. E quindi, ammesso che Dante sia venuto a Genova prima della calata in Italia di Arrigo VII, cioè 1311, è un fatto anacronistico, cioè non poteva essere assalito perché nessuno conosceva Dante e la commedia in quegli anni. Quindi questo è da escludere. C'è una possibilità che mi sembra più accettabile. Ora, Boccaccio aveva già detto, Boccaccio che è il suo primo biografo, ma Boccaccio sappiamo era un narratore, quindi non aveva la base storica per raccontare quello che pensava, quello che scriveva. Boccaccio sostiene che Dante sia stato a Parigi, alla Sorbonne. Tesi abbastanza accettabile, perché? Perché un passo della commedia Dante cita un vicolo che è vicino alla Sorbonne e anche perché cita la Valle del Rodano. E in effetti per andare a Parigi, da, ipotizzo, dalla zona della Lunigiana dove Dante si trovava, il modo migliore qual era? Imbarcarsi a Lerici, costeggiare il Mediterraneo fino alle bocche del Rodano e di lì risalire il fiume. Allora gli spostamenti erano quasi tutti per via di acqua. Quindi questa possibilità che si sia fermato a Genova esiste, ma questo non significa che abbia avuto un'importanza e che abbia potuto avere contatti con i Doria. Anche perché, e questo va anche precisato bene, Brancadoria, che mette all'inferno per aver assassinato il suocero, quindi non è un comportamento troppo gentile, in effetti, quando Enrico VII è venuto a Genova, è stato uno dei maggiori sostenitori, come lo era anche Dante. I Doria erano alleati dei Malaspina, e i Malaspina sono coloro che hanno avvicinato Dante alla Liguria, quindi non c'era una avversione nei confronti dei Doria. C'era, come nella famosa invettiva nei confronti dei genovesi, c'era un'avversione per questa città perché era una città che aveva creato il suo sviluppo sul denaro. Non dimentichiamo, 1251 a Genova il Genovino, a Firenze il Fiorino. Due città in grande sviluppo economico, ma Dante disprezzava il denaro perché lo riteneva alla base di ogni contrasto, di ogni lite, di ogni guerra. Ecco allora perché Genova viene disprezzata. Questa idea di essere in qualche modo fuori di quella che è l'etica, la morale, no? Questo genovesi che sono diversi. ma non diversi dagli altri, ma diverso.

0: verbo, una parola, devertere, allontanarsi. I genovesi si sono allontanati dall'etica, perché sono diventati espressione di un popolo che mira al denaro. Non è un caso che nel purgatorio il rappresentante della fame di potere, quindi del denaro, è un ligure, Adriano V dei Fieschi. Ecco allora che si collega tutto. Dante, come disprezzava Firenze, disprezzava Genova.
1: Noi genovesi siamo un po' maniaci, pensiamo con un certo così orgoglio di essere sempre diversi su tutto dagli altri. Abbiamo il culto della diversità, abbiamo il culto di aver dato per primi origine a qualcosa. Insomma, questa mania della diversità, della differenza, che poi peraltro è stata anche predicata da Dante e da Brodel, è vero che è cominciata proprio nel Medioevo?
2: Ai genovesi uomini diversi, tutti quanti conosciamo, no? I famosi versi che Dante inserisce nel canto 33° dell'Inferno, quando prorompe in questa condannato i pisani. E effettivamente il tema della diversità è un tema importante. Da Dante a Fernand Braudel possiamo dire che i genovesi sono sempre stati ritenuti non perfettamente allineati agli altri popoli, alle altre nazioni, alle altre città della penisola. La loro storia è sempre stata ritenuta separatamente, qualcosa di effettivamente diverso. Oggi questo giudizio è sottoposto a revisione. Certamente quella genovese è una storia intricata, soprattutto una storia che si gioca tanto all'interno quanto all'esterno della Genova medievale. La storia interna è sempre stata ritenuta una storia di conflitti tra famiglie per guadagnare il potere politico o per avvantaggiarsi dal punto di vista economico. Conseguentemente non è stata poi mai così approfondita. Abbiamo tutt'oggi degli interi passaggi della storia di Genova, il famoso assedio di Genova degli anni 1318-1330, per esempio, su cui sappiamo molto poco. Per converso, la storia esterna della città, la sua grande storia internazionale, la sua storia di relazioni con i paesi del Mediterraneo e dunque di costruzione di quello che è stato definito a ragione una sorta di Commonwealth del Medioevo è stata approfondita a lungo. Ecco, quasi mai però si è tentato di, come dire, coniugare storia interna e storia esterna, ed è questo forse uno degli obiettivi che dei prossimi anni. Se dovessi dare un consiglio ai miei studenti, vi direi: cercate di studiare con questa prospettiva e ci accorgeremo di che cosa? Beh, molto probabilmente che Genova conosce sì moduli propri e assolute novità anche geniali nel modo di condurre la vita quotidiana piuttosto che la vita economica. Il debito pubblico in buona parte nasce a Genova, ad esempio, però è anche vero che è inserita in un contesto che è quello del Regno d'Italia, che è quello dei poteri della penisola, che è quello dell'Europa e del Mediterraneo del tempo, di cui naturalmente riproduce buona parte dei caratteri.
1: Ci chiediamo anche chi erano i padroni di Genova in quel periodo. Chissà quanti cambiamenti ci sono stati. Se pensiamo a come fisicamente è cambiata la città tra il 1000 e anche prima e la fine del 1400. Insomma, proviamo a usare i metri della politica attuale per cercare di capire com'era la politica di allora. Chi erano i vincitori, chi stava dentro i palazzi del potere, fossero il Palazzo Ducale piuttosto che la Commenda, piuttosto che Palazzo San Giorgio, e se esisteva un'opposizione. Insomma, come si muoveva la politica, che è cambiata moltissimo, che ha portato Genova veramente ad una impressionante rivoluzione.

troviamo all'interno della Galleria Superiore del Chiostro dei Canonici, uno dei luoghi iconici della città di Genova. Proprio questo luogo è importante per capire lo sviluppo del potere politico internamente alla città. Il chiostro, l'area dei canonici, sorge infatti molto probabilmente, ma le ipotesi sono diverse, su un palazzo del X secolo che, secondo alcune ipotesi, poteva appartenere forse al vescovo. Ecco, il vescovo è il primo elemento. Tra X e XI secolo certamente il potere del vescovo è estremamente importante anche dal punto di vista politico. Perché? Perché è un vescovo strettamente legato all'impero, è un vescovo imperiale che si fa costruire peraltro un insediamento fortificato nell'area di Castello. Tutt'oggi il mastio del vescovo si può visitare, visionare all'interno delle strutture della facoltà di architettura. Il periodo del potere vescovile tuttavia giunge a maturazione e a termine grosso modo con la prima crociata. Siamo tra il 1095, il 1096, il 1100, quando c'è una grande rivoluzione culturale. La chiesa di Gregorio VII prima e poi Urbano II, il papa della crociata, si mette in mezzo, per così dire, inviando a Genova un vescovo concorrente, approfittando della chiamata alle armi, approfittando della chiamata alla riconquista di Gerusalemme. I vescovi imperiali vengono cacciati, Airaldo è il primo vescovo filo urbaniano di Genova e Airaldo comincia a governare la città dopo aver preso il potere, sostenuto da alcune delle famiglie più in vista, famiglie che partecipano alla prima crociata. Non nasce il comune in questo periodo, nasce forse la compagna, ovvero la matrice del comune di Genova, che è formata da quelle famiglie che sostengono il vescovo Airaldo e che hanno probabilmente dei rappresentanti proprio in questo luogo, ovvero tra i canonici della cattedrale di Genova. Come lo capiamo? Lo capiamo proprio dalle pitture murarie che albergano in quest'area del chiostro, che non risalgono al Medioevo, risalgono al 700, ma che riportano informazioni estremamente importanti. A seguito della partecipazione genovese alla crociata, i genovesi ottengono una serie di privilegi. Il soggetto istituzionale a cui questi privilegi sono ceduti è proprio la chiesa genovese e il capitolo dei canonici. Ed è questo il motivo per cui questi privilegi erano riportati in copia all'interno di questi cartigli, sopra i quali abbiamo la rappresentazione visiva, grafica, dei territori conquistati, ovvero della Terra Santa, con le indicazioni di Gerusalemme, di Cesarea, della Giudea e così via. Ecco, dal punto di vista politico questo elemento è estremamente importante. La politica cittadina per buona parte del XII secolo si fa nelle sedi ecclesiastiche. I cosiddetti consoli, che governano la città per tutto il secolo, si riuniscono nelle zone, nelle aree dei canonici, si riuniscono presso il capitolo dei canonici. Ne esiste uno nuovo, uno vecchio, che naturalmente viene ampliato, si riuniscono all'interno della cattedrale di Genova, che è un elemento strettamente legato dunque alla nascita del comune genovese. E questa prassi andrà avanti a lungo. Al principio del 200 avremo qualche modifica, nonostante l'utilizzo del palazzo arcivescovile, la nuova figura istituzionale, quella del podestà, sceglierà di aprire la propria, avere curia, come si diceva, presso dei palazzi privati. Ecco, abbiamo un primo cambiamento, ma non esiste ancora un palazzo pubblico, e questo è un elemento molto importante. Ci si riunisce all'interno di palazzi di famiglie ingenti, e anche il consiglio cittadino

0: si riunisce all'interno di questi palazzi, posizionati sempre nell'area circostante la cattedrale, che dunque è il centro direzionale dei Liguri dell'epoca, potremmo dire. Un cambiamento lo avremo solamente nella seconda metà del 200, quando Guglielmo Boccanegra, primo capitano del popolo, a capo cioè di quella componente non nobile ma che sta emergendo anche politicamente, fa erigere il famoso Palazzo del Mare, che viene utilizzato per pochi anni perché Boccanegra cade, e che però rappresenta il primo elemento pubblico, se vogliamo, all'interno della città medievale. Un palazzo pubblico, un palacium communis, verrà edificato soltanto però alla fine del 200, sotto il doppio capitanato Doria Spinola, nobili ma anche collegati al popolo. È il nucleo originario di Palazzo Ducale. A partire dal 1339 Genova diventa un dogato. Cambia profilo istituzionale, possiamo dire. Il primo doge è Simon Boccanegra, un discendente di un personaggio, Guglielmo Boccanegra, che aveva governato per breve tempo Genova alla metà del 200. Quindi una famiglia conosciuta, che era poi stata esiliata, ma che con Simone ha modo di tornare in città. Simone non è un rappresentante della nobiltà, non fa parte di quelle famiglie egemoni che hanno sposato la causa del ghibellinismo da un lato o del guelfismo. Non è uno Spinola, non è un Doria, né un Fieschi né un Grimaldi, è un membro di una famiglia emergente ma che si sa muovere molto bene, tanto da ottenere innanzitutto il titolo di abate del popolo, ovvero quella carica che aveva come compito sostenere le richieste anche politiche dei ceti emergenti, titolo che tuttavia nel corso di una sommossa, possiamo dire, viene ribaltato in quello di Dux. È un qualcosa di totalmente inedito per la città. Non a caso lo stesso Simone potrà mantenersi alla carica dogale per qualche anno, poi sarà deposto e poi tornerà nuovamente al potere. È qualcosa che si deve, come dire, istituzionalizzare, che verrà istituzionalizzato nell'arco di qualche decennio. Qual è il modello? Lo si dice chiaramente nelle norme, nelle regole che vengono redatte di lì a poco, proprio per definire cosa debba essere un doge a Genova. Il modello è certamente Venezia, che però ha caratteristiche molto diverse. Il doge veneziano è un aristocratico, un membro di una famiglia nobiliare. Dal 1297, con la serrata del Maggior Consiglio, Venezia chiude l'ingresso ai ranghi della nobiltà. Genova fa una scelta differente. Il doge dovrà sempre essere, leggiamo, maschio, popolare e ghibellino. Questa scelta accompagnerà le nomine successive e la lunga storia del dogato genovese, che come sappiamo giungerà con alti e bassi fino al 1797.
1: Dunque si parlava il latino, che poi però il latino era il linguaggio degli ecclesiastici, non del popolo. E allora cosa è successo? È rimasto il latino, si è trasformato con i contatti con altri popoli, con altre terre? Questo latino si è riempito di parole nuove? È nata una sorta di minestrone delle lingue che ci ha portato dal latino austero a qualche cosa di più popolare, fino alla nostra lingua?

Il latino medievale esiste, è una lingua ed è una lingua in espansione. Il problema è che con la fine dell'impero romano finisce la scolarizzazione pubblica e quindi noi sappiamo come funziona la lingua nel tempo. La lingua procede da una parte contenuta dalla norma e dall'altra parte contenuta dall'innovazione. La norma è la scuola, l'innovazione è il parlante. Se noi togliamo il parlante, ovviamente la lingua muore ed è quello che succede quando gli umanisti

0: fanno cessare il latino medievale. Se noi togliamo la scuola, la lingua non ha freni e quindi diventa un'altra lingua. È quello che è successo all'inizio del Medioevo. Da una parte entriamo in una società latinocratica e non più latinocentrica, perché il latino diventa la lingua di un'elite culturale. Dall'altra parte, invece, il latino a livello popolare scompare e si trasforma in parlate basso gergali, il cosiddetto sermo vulgaris, che poi pian piano si differenzia e si localizza, e quindi avremo lo spagnolo, il francese, il portoghese e via di seguito con le varie lingue romanze. Inoltre nel Medioevo si parlava anche le lingue antiche germaniche. Quello che è importante da dire è che spesso viene accusata la Chiesa nel Medioevo di essersi arrogata così il possesso della lingua colta, il possesso del latino. In realtà, data questa situazione, se la Chiesa non avesse coltivato il latino e non avesse pensato a una rete scolastica per il proprio clero, ci si sarebbe persi il sacro, perché il sacro era ovviamente tradotto in latino, la Bibbia era stata tradotta in latino e la liturgia veniva amministrata in latino. Quindi non poteva fare altro la Chiesa che mettere insieme una rete scolastica che peraltro era aperta anche ai laici, ma il laico nel Medioevo o faceva la guerra o coltivava la terra.
1: A Sozziglia c'erano i macelli, ma che cosa si mangiava a Genova in quell'epoca? Si mangiavano le gallette con l'aceto, tutti quei cibi che potevano essere conservati sulle navi, la sbira, la minestra fatta col brodo di trippa, e il pesto era già stato inventato?
2: Beh, diciamo che la cultura gastronomica di Genova nel Medioevo era legata alla conformazione del territorio sicuramente, quindi una cosa che si deve smentire innanzitutto è quello del fatto che la cucina genovese sia una cucina povera. La cucina genovese era basata sulle verdure, ma per esempio nel 1400, a studi piuttosto recenti, le verdure costavano più della carne. Quindi era un qualcosa che una torta di verdure, la gattafura come veniva chiamata in quell'epoca, che caratterizzava la cucina genovese, era una cosa importante, era una cosa ricca, una cosa che non si poteva pensare di mangiare tutti i giorni. Lo stesso fatto che fosse cucinata nel forno. Il forno è un qualcosa che comporta una grande dispersione di calore, un grande investimento per una cottura relativamente breve, erano cotture che si potevano permettere soltanto le famiglie più ricche, oppure le persone che potevano farlo andavano dal fornaio. Il fornaio non era il panettiere, il fornaio era colui che metteva a disposizione il forno, nelle quali poi le persone portavano i loro pani, le loro torte, il loro pan dolce quando era Natale, e se li facevano cuocere, e quindi potevano utilizzare in comune una struttura che sarebbe stata a disposizione per tutti durante tutto il giorno. Un'altra cosa interessante della cucina genovese è proprio quella della sua contaminazione. I genovesi, al contrario di altre realtà regionali italiane, si muovevano tanto, ovviamente erano i padroni del Mediterraneo, almeno per alcuni periodi, hanno imparato, conosciuto, assimilato tradizioni che poi hanno portato a Genova. Per esempio la cultura dei ceci, l'uso dei ceci arriva dal Medio Oriente, che si esprime nella farinata, che non è comune soltanto a Genova, perché poi si è diffusa anche in tutta la parte italiana del Tirreno, ma sicuramente diciamo a Genova ha una sua cultura forte, lo vediamo dal numero di torte e farinate, di negozi, di sciamade che troviamo in questa città rispetto ad altre città. E un'altra cosa interessante è la tradizione dello sciroppo di rosa. Lo sciroppo di rosa in Occidente si consuma solo in due città, a Genova e a Venezia, perché entrambe hanno avuto lunghe permanenze a Costantinopoli. A Costantinopoli hanno imparato la tradizione della lavorazione dello sciroppo di rosa, a Venezia è un qualcosa che è rimasto, diciamo, limitato ad oggi, mi dicono, ad un convento di suore, e continua a prepararlo. A Genova è un qualcosa che invece è entrato poi nella cultura cittadina, tant'è vero che, come sappiamo, viene dato ai bambini ancora oggi nell'intervallo tra un tempo e l'altro durante le partite di calcio. Poi a Genova abbiamo avuto la fortuna di avere il professor Rebora, che è stato il primo studioso di economia che ha messo in relazione l'alimentazione e l'economia. Di nuovo questa cosa ci ha

0: consentito di aprire delle finestre importantissime, con la sua sagacia, la sua ironia, e allora ci dice che il capomagro non è vero che poi è quel piatto povero che così, che dove si raccoglievano gli avanzi, ma in realtà, anche perché non c'erano posti dove raccogliere gli avanzi nel Medioevo, non c'era il frigorifero e quindi gli avanzi devono essere consumati rapidamente. E per cui era un qualcosa di nobile, di ricco, di importante. Le famiglie che potevano permetterselo mandavano degli inviati lungo le due riviere a cercare i pesci di grandi dimensioni per poter preparare il capomagro.
1: Vi ho detto che qui siamo nel Museo Diocesano. Ebbene, nel Museo Diocesano c'è questo magnifico monumento funebre a Luca Fieschi, pensate, un monumento alto quasi 15 metri. Paola Martini, che è la conservatrice del Museo Diocesano, ci accompagna a capire come è stato ricomposto, rimesso insieme, perché era diviso in tantissimi pezzi e quindi come un puzzle è stato appunto risistemato per diventare una delle meraviglie medievali di Genova.

Siamo al Museo Diocesano, museo che è allestito all'interno del chiostro dei canonici della Cattedrale di San Lorenzo, soprattutto uno dei luoghi più importanti e più significativi per raccontare la Genova medievale. Più importanti anche perché si trattava del chiostro della cattedrale e proprio vicino quindi a quello che era il centro del potere religioso e politico della città. E qui alle mie spalle si vede il nuovo allestimento di questo grande e imponente monumento funebre, il monumento del cardinale Luca Fieschi. Parliamo di Fieschi, quindi di una famiglia straordinariamente protagonista di questo grande periodo per la nostra città e una famiglia appunto che viene ricordata con un complesso scultoreo davvero unico e appunto tale da portare avanti la memoria di questa famiglia nei secoli. Al museo comunque non c'è ovviamente solo il grandioso monumento di Luca Fieschi, ma essendo un monumento, un complesso monumentale del Medioevo, abbiamo affreschi del XII secolo, abbiamo le sale ancora con le travature lignee originali e soprattutto un complesso, una collezione di opere d'arte che riassumono tutta quella che è la produzione artistica genovese delle nostre chiese, a partire appunto dal Medioevo fino all'età contemporanea.

Sicuramente nel tempo libero i genovesi avranno ascoltato musica, ci sarà anche chi l'avrà suonata. Ma che musica era? Erano note noiose, insomma, un po' pesanti, un po' ripetitive, io penso banalmente al canto gregoriano. E poi c'è stata una evoluzione quando sono apparsi gli strumenti musicali che poi logicamente condizionano anche la musica. Ecco.

Parliamo di musica sacra, naturalmente, e di musica profana, non senza sottolineare subito che i documenti ovviamente sono molto scarsi, ci si affida in molti casi a testimonianze

0: che ci mostra una processione di strumenti, archi, fiati, arpe, che ci danno l'idea di quella che poteva essere il consumo della musica a livello cittadino, a livello urbano. Così come a fianco troviamo un intondo delle fanciulle che danzano, che carolano, e la carola era una delle danze che si usava nel Medioevo, ne parla anche Boccaccio nel Decamerone, ad esempio. La carola, così come la estampia, e l'estampia, altra danza dell'epoca, ci porta al mondo dei trovatori, che è estremamente collegato all'ambiente genovese. Non dimentichiamoci che noi a Genova siamo sempre stati legati alla cultura francese in campo musicale, questo è evidente non solo nel periodo di cui stiamo parlando, ma anche in epoca successiva. Novaro, il creatore dell'inno italiano, adottava nella sua scuola la didattica francese. Paganini si è formato alla scuola di Kreutzer, almeno inizialmente. Se veniamo ancora addirittura al nostro tempo, i cantautori genovesi guardavano gli chansonnier francesi. Quindi c'è questo collegamento, e non a caso ci sono dei trovatori di origine o comunque di formazione genovese. Si parla di Folchetto di Marsiglia, sulle cui origini genovesi si è discusso a lungo e sicuramente è stato nella nostra città e ha prodotto. Si parla di Percivale Doria, ad esempio, e qui viene fuori il legame con le classi sociali naturalmente più elevate. I trovatori di cui abbiamo notizie in ambito genovese sono o nobili oppure legati comunque all'ambiente mercantile, come ad esempio Cigala. Lo stesso Folchetto era di origine della famiglia Anfossi. E poi c'è un altro francese, questo non genovese, ma che vive probabilmente anche in parte a Genova, che è Pierre Vidal, che è attivo nella corte di Monferrato e che però transita e visita la nostra città. Quello che c'è da dire è che purtroppo di molti di questi trovatori sono rimaste delle liriche, ma non i manoscritti musicali. Purtroppo molta della letteratura trovadorica è presente a livello scritto, letterario, poetico, ma non a livello musicale.
1: A un certo punto c'è un passaggio, il passaggio dal Medioevo a qualcosa che viene dopo, e generalmente l'arte in questo passaggio svolge sempre un significato molto importante, molto, molto identificativo. Allora, professor Giacomo Montanari, qual è, com'è che avviene nel mondo dell'arte questo passaggio di epoche?

la grande città medioevale, tutto quello che a livello di cultura, di tradizioni, di rapporti anche e di contatti col mondo del Mediterraneo, oltreoceano, tutto quello che ha costituito la grandezza culturale di questa città e non soltanto, è una enorme, gigantesca premessa, è un mattone su cui non solo a livello fisico gli edifici cittadini, ma anche a livello culturale, finanziario, politico, viene posto per il grande secolo successivo. C'è una cesura, che è una cesura ovviamente convenzionale, che è quella della scoperta dell'America, al 1492, che però è significativa, perché da quel momento per Genova si costruirà una nuova storia, che comincia proprio nel 1528, con la trasposizione dell'antico e litigioso comune genovese in una nuova repubblica sotto l'egida di Andrea Doria. E tutta la città si trasforma in quest'ottica, basando però le sue radici, affondando la sua trasformazione sul tessuto medievale. È vero, c'è l'esperienza delle strade nuove, ma tutto il centro storico invece costruisce sul costruito, rinnova i palazzi del 3, del 400 soprattutto, e li arricchisce di un'esplosione straordinaria che culminerà poi nel secolo barocco. Ed è la storia di tante opere, come questo meraviglioso dipinto di Valerio Castello, che viene da un convento medievale, il convento delle Clarisse di San Paolo nel borgo di Pré, un borgo che oggi in parte non esiste.

0: esiste più per come era ai tempi, sicuramente non esiste più questo convento, ma le opere ci servono anche a raccordare questi fili, a testimoniare l'importanza di questa città nello scacchiere internazionale e a concretizzarla visivamente in questi suoi palazzi, che diventano anche il luogo della memoria, la memoria del Medioevo raccontata però questa volta con le parole, le immagini e anche il desiderio di costruire un pedigree internazionale per la sua aristocrazia che farà grande il 5 e il 600 genovese.
1: Abbiamo cercato di raccontarvi, anche se per sommi capi, a flash, individuando solamente alcune cose, una giornata nel Medioevo nella nostra città. Come poteva essere? Cioè, come era la città, dove camminavano quelli del Medioevo, dove andavano a riposarsi, dove andavano a chiacchierare. Abbiamo scoperto, per esempio, che era una città di torri e di logge, che era una città verticale. Abbiamo visto poi il nostro porto, essenziale nella storia di Genova, che è città portuale o addirittura porto città. Abbiamo addirittura visto che cosa mangiavano, ci hanno raccontato quali erano i cibi del Medioevo nella nostra città, e la musica e la letteratura, insomma abbiamo cercato in qualche maniera di affrontare tanti temi, che è il nostro augurio e in fondo il nostro scopo per questo 2024 dedicato al Medioevo. Speriamo facciano venire a tanti la voglia di andare a vedere e andare a scoprire il Medioevo che ancora si nasconde nella nostra città e quello che invece in qualche maniera è conosciuto, che interessi i genovesi ma che interessi anche quelli che vengono da lontano. Speriamo di esserci riusciti, vi ringraziamo se avete gradito questa giornata lunga, forse faticosa, e auguriamo a tutti buon Medioevo.